conficcate in 429.000, però te ragioni per la famiglia, te ragioni per gli amici, per il circolo corto o ampio, ti arrivi a 1 milione forse di voti da promettere ad una coalizione, in questo caso quella destra-centro, per la qualcosa la realtà della lobby a loro molto cara è quella venatoria, per forza di cose, quella venatoria. E questi evidentemente erano lì ad applaudirla a Bari. Noi diciamo invece, per quanto riguarda il supporto al lobby venatoria, noi vediamo che una fetta comunque imponente d'Italia, oltre ampiamente il 90%, è assolutamente contraria a qualsiasi idea di caccia, qualsiasi idea di caccia. Poi vogliamo mettere, non so, le sparate taglianesche, nel senso la Ducetta dà il via alla campagna elettorale a Bari, ma anticipata di qualche ora dal nostro buon Antonio Tajani, perché Mosca che potrebbe condizionare le prossime elezioni perché Vannacci sarà un cavallo di Troia dell'influenza russa in Italia, non è cosa nuova, ma è roba adesso utile da far rimbalzare in maniera canguresca di qui alla prossima campagna elettorale, quando entrerà nel vivo, nel momento caldo caldo, ma è già partita la campagna quindi elettorale. Quanto bello sarebbe stato se qualcuno a Bari avesse alzato un cartellone per dire: cara primo ministro, non abbiamo capito bene, per quanto riguarda lei ha fatto qualcosa o ha intenzione di fare qualcosa 4 anni dopo per quanto riguarda il vero grande trappolone, dicasi debito pubblico, oppure ha fatto praticamente nulla? Perché un debito pubblico che è maturato ad oltre 3.200 miliardi, è una follia, dirà qualcuno. Ovvio che è una follia, e conta filami si dice, ma conta invece molto per quanto riguarda il popolino, conta molto quando soprattutto lo traduciamo attraverso quello che matura in esso in formula di interessi altamente strafolli, perché era folle prima e adesso è strafolle sinceramente. Voi avete presente che nel 2026 noi abbiamo interessi che hanno raggiunto la quota 104 miliardi annui, sapete quante finanziarie sono? Cioè le traduciamo oppure no, bestemmiamo e basta? Ma anche bestemmiare bisogna stare attenti, attenzione però ragazzi, perché 104 miliardi annui è molto di più di quella media di 82-83 che era fino a qualche tempo fa, perché noi si destinava sì circa 83 miliardi al pagamento di interessi sul debito pubblico, che era roba immensa, immensa, no? In tradirlo mensa dove andiamo a mangiare, no? Bisogna capire per andare in mensa a 3 euro al pasto, per carità, o anche manco. Ma faccio per dire, già questo basterebbe far capire quanto il trappolone sia assolutamente vivo, fecondo e bello infuocato. E ripeto, quest'anno 104 miliardi di interessi in quel debitore 3 e 2. Vi ricordate quando noi si parlava la soglia psicologica dei 3.000, poi vedrete che, ma il governo non ha fatto niente di niente, è solo aumentato e va bene così. Uno mi dirà: eh sì però Luca, ragazzi, e le pensioni portate in alto e la miglioria dell'istruzione e gli anziani, gli ospizi, i concerti, il verde pubblico, gli alberi rimessi a Padova e quindi migliorata anche la tranvia. Ragazzi, no, cioè, quindi non abbiamo fatto deficit, abbiamo fatto debito per venire in soccorso alla voce del popolino, no, l'abbiamo fatto casomai per riarmarsi o per sottostare di qui in avanti a quel 5% famigerato, già al 2 siamo arrivati, è già tanta roba, ve lo dico, eh? Però ovvio che Trump punta al 5% del PIL per quanto riguarda quindi investimenti in armi e tutto il resto. Ovvio, l'emergenza bellica oggi predomina la scena in attesa dei primi freddolini, dopodiché ripartirà qualcosa, ma neanche sotto l'aspetto dell'emergenza sanitaria, per il momento quella bellica e quella climatica quindi vince su tutte in assoluto, assolutamente sì. Dico, sarebbe stato utile quando si dice Meloni festeggia, ma il fatto che noi abbiamo destinato la cybersicurezza al fronte sionista è cosa positiva? Cioè è da applaudire sto governo oppure no? Quando noi si dice che stiamo destinando delle fettine sempre più ampie d'Italia a questa israelizzazione del territorio italico, è un bene o un male? Nel senso, è giusto festeggiare questo governo oppure no? Perché questo è quello che sta avvenendo. Noi abbiamo aziende o cittadini israeliani che stanno acquisendo, diciamo, delle fette crescenti di suolo e di risorse in casa nostra, oltre, ripeto, ai nostri dati, già questo, basta avanti, oggi il nuovo petrolio sono i dati, sia molto chiaro. Per qualcosa, però, ripeto, i giornali non hanno riportato nulla di quello che mi viene in mente, poi ovvio, tutti i temi che affronto e come ho toccato oggi, vogliamo parlare di nuovi OGM, vogliamo parlare delle grandi opere, vogliamo parlare del ponte sullo stretto, vogliamo parlare dell'acqua pubblica, vogliamo parlare degli impatti sul suolo, il consumo di suolo, ma cosa stiamo dicendo ragazzi? Del cancro? Cosa vogliamo parlare? Cioè nel senso che vaccinare, o il sistema vaccini, cioè non lo so, è da applaudire sto governo per la stabilità
No, l'infausto, governo infausto, assolutamente, governo infausto. Signori, vi abbiamo stressato l'Imarones che metà. Aspetta, Luca, vedi che l'elevato de Venezia aveva ragione, centrali a Marghera, Filippo Adolo. Filippo Adolo mi riporta in mente il nostro buon elevato, l'elevato di Venezia, il nostro Brunetta. Brunetta, che aspirava al premio Nobel per l'economia, non ce l'ha fatta, non ce la farà, ma non ce l'ha fatta, e ha sempre quel magone che non che vasò, quel groppone sullo stomaco non che vasò, quello che ha sempre detto, e me pure ero convinto, ma attenzione, lui parlava in maniera seriosa, non è che stia scherzando, lui parlava in maniera seriosa, però c'era questa idea appunto di Marghera come ballon de sé, probabilmente come ballon de sé, perché in Veneto non si può fare nulla di nulla, ripeto, anche la stessa Soggi ha detto che era tondo. È talmente martoriato il Veneto, o comunque sotto l'effetto di problematiche marisismiche piuttosto che alluvionali, perché lì dove c'è sismicità e a realtà alluvionale, ma quasi tutta Italia sinceramente, non è possibile. E in effetti hanno sentenziato per poco più di 50 aree messe a disposizione o disponibilità per il contesto del cimitero nucleare, ma una buona fetta è nel Lazio. Però nel Lazio, ovvio, ci sono le case anche di qui che vive là e che prende che grazie al fatto di essere dipendenti del Parlamento, e noi loro dipendenti siamo, però anzi noi saremmo nostri dipendenti, dovrebbero essere anche nostri dipendenti, e quindi bene ha fatto Filippo a ricordarmi appunto dell'elevato di Venezia, che però mi viene in mente per quanto riguarda soprattutto il fatto che, se vi ricordate, lui entrò nel contesto del CNEL, no? Si legava anche al vecchio referendum, il CNEL, Matteo Renzi, non mi ricordo, 2016, se perdo vado a casa, e lì vivo e vegeto che metà basta, e lì vivo e vegeto lui e tutta l'altra sua cozzaglia al fianco, eppure la promessa era, cioè, pure che sei audio, video, ma però non importa, noi va bene subire sta roba qua, tanto i travasi di bile casomai per la sofferenza di sopravvivenza li teniamo noi e non loro, assolutamente. Però per dire appunto che il CNEL tutto sommato di soldi ne ha spesi anche ultimamente che metà basta per un po', per un bel restyling, insomma, del loro bel palazzo. Dopodiché, lato concreto, negli ultimi 50 anni poco nulla ha fatto il CNEL, ma questo è matematico, cosa ne fregano altri del CNEL, è anche intraducibile come acronimo in assoluto il CNEL. Piuttosto abbiamo, e ripeto e chiudo veramente, per quanto riguarda soprattutto le nostre bestemmie, perché le nostre bestemmie diventeranno multe pro welfare, e quindi siamo nel mirino di tutto quello che riguarda il programma e il progetto di Vannacci, perché lì dove c'è bestemmia, oltre a bestemmia lui dice, lì dove c'è manifestazione oltraggiosa verso i defunti, cioè vuol dire che noi qui dentro, il sottoscritto comincerà a sostenere il welfare italiano. Serviva sicuramente una risposta e una soluzione, e la troviamo attraverso il sistema delle blasfemie, cioè vuol dire praticamente, insomma, delle parolacce. Figuratevi i veneti e i toscani quanto concorreranno al mantenimento del welfare. Saremo noi a risolvere le questioni in Italia per quanto riguarda, ripeto, Marche, è nel progetto, non stiamo scherzando, è spuntata questa proposta di applicare con maggiore rigore l'articolo 724, destinare al sociale il denaro incassato con le sanzioni, e soprattutto al welfare. Attenzione, io lo so che l'hanno depenalizzata la questione delle bestemmie e tutto, ma l'ammenda sussiste ancora, quindi la bestemmia contro la divinità, oppure soprattutto la manifestazione oltraggiosa verso i defunti, cioè ti vuol dire che quando dici mortacci tua, è multa, te paghi, sostieni il welfare, t'ha morti i cani. Ecco qua, chiedo a Michele di Venezia, se t'ha morti i cani può entrare ad esempio nel tamiso, sai il tamiso, quel vecchio strumento per setacciare sementi e quant'altro, e se può tornare utile e sostenere il welfare da parte nostra con e t'ha morti i cani, può essere pericoloso dire Michele t'ha morti i cani e la stregua di mortacci tua, perché ripeto, noi comunque oggi, e questo ripeto, pagina 83 capitolo 13, il partito quindi di Vannacci, Futuro Nazionale, vuole assolutamente arrivare ad applicare anche questo, e quindi il welfare deve essere sostenuto dai schei raccolti con le bestemmie. Laddove c'è bestemmia uno registra, e quindi c'è il video, c'è tutto, te sente, arriva il vigile, arriva chi di dovere, oppure qui in borghese la Digos sarà sicuramente adattata anche per beccare tutti i bestemmiatori. Basta andare in una curva di uno stadio, oppure durante la manifestazione, oppure quando te casca un marteo sul pie te ne faranno cadere un sacasso, e se non te trattien con Giuda bueo, Giuda porco, e te veso in maniera stile golosino, golosetto, golosone, ego, bestemon, e ti si multa. Però ripeto, una multa fin di bene, perché finalmente noi avremo il welfare
da riequilibrarsi grazie alle nostre bestemmie. Quindi siamo indirettamente finanziatori di questo etero diretto governo, sostenitori del programma, del progetto di Vannacci, che sarà assolutamente contento del nostro sistema di blasfemia quotidiana. Ciao a tutti e Dio è God bless you, scusate, God bless you vuol dire Dio vi benedica fino in fondo. Gentile Luca, quando la signora Elisabetta che ci spiega un po' di dettagli di economia, grazie Michele. Sì, è un pezzettino che non la sento, però mi hai fatto venire un'idea e allora vedrò, dai, entro fine anno bisogna assolutamente che la nostra Elisabetta uccello sia dei nostri. Anch'essa si legava ad una destra nel passato, ma adesso ha mollato tutto, ha detto basta politica. Però sulla questione MMT è una che ne mastica molto per quanto riguarda quindi la Modern Money Theory. Vi ricordate Modern Money Theory? La valuta fiat e tutto il resto, va bene. Noi, per noi Fiat è sempre quella fabbrica italiana automobili Torino, anche se negli anni 70 era qualcos'altro ed era tradotto in malo modo, non me ne vogliate, ma voglio sostenere il welfare italiano, era figa italiana adoperata troppo. Signori, in alto i cuori, ciao a tutti, viva Toro. Lega!

0: E allora, nel nome del Padre del Cielo sempre più blu, in alti cuori, come diciamo spesso, 12.06 del 7 settembre 2026, siamo già in diretta perché qui abbiamo il nostro Mario Paladini, come già vi avevo accennato sabato scorso, anche perché si riparte e quindi se ritacca, ho scritto lì, se ritacca col gas, se ritacca, e partiremo quindi il sabato prossimo si parte con il gruppo d'acquisto solidale, poi a seguire quindi anche l'altro gas, e quindi settembre andremo ad acquistare in maniera un po' più seriosa e quindi anche utile, e quindi andremo ad irrorare le casse dei nostri amici, va bene, nel senso buono del termine si intende. Ciao a tutti intanto, poi dopo le ore 13 faremo un po' anche il punto della situazione per quanto riguarda il grande concerto di ieri in memoria di Tania e così nel ricordo di Giancarlo, il nostro grande Giancarlo, purtroppo è venuto a mancare qualche giorno fa, l'abbiamo ricordato sabato scorso, e poi riprenderemo appunto il tutto e daremo anche le coordinate per chi vorrà magari dare l'ultimo saluto mercoledì prossimo 15:30 al nostro grande Giancarlo. Ringrazio tutti i volontari di ieri, ci siamo già messi all'opera, e il test sostanza nervina che arriva in questo esatto momento, controproducente, ma comunque è ovvio, per sostenersi fino alle ore 15 come minimo quella realtà a Oriani del lunedì va da Dio, quindi roba calda che teniamo distante dai nostri cursori mittici. Vabbè, ciao a tutti intanto, come state? Bene, perfetto. Ultime spruzzate di caldo, ultime irrorate di glifo caldo, e dopodiché arriva mercoledì con un abbattimento, mi dicono anche di 10 punti per quanto riguarda i gradi, e quindi già momento di maillon e tutto il resto, va bene, quindi servirà a indossare ancora meglio la tecnologia migliore possibile per guarire da tutti i mali, o comunque tenere un determinato equilibrio psicofisico emotivo, perché siamo fatti di tanta roba, Mario, noi siamo non solo roba fisica, ma quando dico psicofisico emotivo siamo tanta roba. Tu come stai intanto, non ci vediamo da qualche mese?
1: Bene. L'estate è passata
0: Dove l'hai passata l'estate?
1: A casa. È stata un'estate casalinga.
0: Da Resana Boy, insomma, ragazzo di Resana, insomma. Resana Boy, insomma, non sei andato a fare nessuna camminata con l'esoscheletro in montagna,
1: In realtà sono andato a farmi, sono andato Malgamonte, una bella malga.
0: Dove siamo? Vicini a cosa? Amiane.
1: Sopra Amiane.
0: Nel Trevigiano?
1: Sì, nel Trevigiano, un bel posto. È stata una bella giornata al fresco, perché ovviamente si stava molto molto bene. Ho usato anche l'esoscheletro per provare un po' come funzionava, ed è, bisogna dire che insomma è tutto un altro mondo.
0: Mario sarà di nostri, appunto, come spesso avviene negli ultimi tempi per quanto riguarda il gas, e quindi poi daremo anche le dritte per quanto riguarda quello che potranno trovare nel tuo banchetto con la tua consorte al fianco, comunque.
1: Certamente.
0: Siete sposati da un sacco di anni voi, oltretutto, o no?
1: Sposati dal... insieme da 27 anni.
0: 27 anni.
1: 1999.
0: Odissea nello spazio. Ma non è stato l'Odissea. È stato l'Odissea. Vabbè, Odissea nello spazio. È uscita così, insomma. Fretta e furia. Detto questo, allora, noi, intanto abbiamo una novità oggi anche che presenteremo tra poco per quanto riguarda tutto quello che concerne indumenti e tutto. Però qui parliamo di una realtà, la tua, fondata nel 2016, quindi insomma, due lustri, 10 anni.
1: Quest'anno abbiamo fatto i 10
0: anni. Welfare Project, però, si parla in inglese.
1: Welfare Project, sì, perché è un qualcosa di che sempre in Italia, cioè sempre in evoluzione.
0: In Italia mi piace, sì.
1: Sempre in evoluzione.
0: È tutto italiano, oltretutto.
1: Prego?
0: Tutto italiano?
1: Sì.
0: No, perché lo dice Welfare Project, no. Sembra che il progetto
1: allora,
0: è...
1: Purtroppo, bisogna usare molte volte la terminologia inglese, sì, per essere sufficientemente internazionali, ecco. Così. Esatto. Anche se, sinceramente, Welfare Project, io ho sempre parlato di progetto benessere.
0: Va bene, visione del dottor quindi Mario Paladini, professionista appassionato di salute, benessere e nuove tecnologie. Quindi mettiamo assieme un po' tutto.
1: Nuove tecnologie,
0: assolutamente.
1: Sempre
0: sì.
1: Prima
0: di cavalcare l'argomento, un ricordo di quello che abbiamo accennato spesse volte, è venuto a mancare il capitano, ragazzo.
1: Purtroppo.
0: A 31 anni è venuto a mancare il capitano, il grande Varenne. Ne ho parlato con te, tu ne hai parlato di Varenne.
1: Purtroppo è venuto a mancare improvvisamente e ha colto tutti di sorpresa. Veramente.
0: Però 31 anni non sono pochi, mi sembra, per i cavalli.
1: Sono tanti. Però sinceramente si sperava, personalmente speravo che potesse vivere ancora a lungo. Sai, sono animali che ti sembrano immortali, è vero, sotto certi aspetti.
0: Si era trasferito dal nord al sud, come abbiamo detto l'altra volta.
1: Secondo me il passaggio al sud non è stato dei più, come dire, così,
0: piacevoli o comunque insomma
1: piacevoli
0: o positivi per lui, insomma, ecco, positivi
1: per lui, non di sicuro, poverino.
0: Sì, no, ma nel senso che ripeto, però, secondo me dal punto di vista 31 anni è tanta roba.
1: Comunque,
0: sai cosa? Leggevo piuttosto un passaggio, perché ovvio, un campionissimo di tale fattura, di tale fattezza, è ovvio che le monte sono richieste che metà basta, vuol dire praticamente facciamo coprire le varie cavalle. Inizialmente, tanti anni fa, costava dai 15 ai 18 mila euro a monta, poi ultimamente 5-6 mila euro. Però quello che volevo far passare ai nostri ascoltatori era questo: un'infinità di pule, centinaia di pule.
1: Sono circa 3.000 figli di Varenne,
0: sì,
1: almeno.
0: Sì, sì, no, ma sono così migliaia, quindi, figli di Varenne, ma nessuno ha ottenuto praticamente nulla.
1: Allora,
0: era unico in assoluto, ha vinto qualcosina, sì, però
1: hanno vinto.
0: Ma le orme del padre, ciao.
1: No, beh, il padre penso che sia
0: irraggiungibile,
1: inimitabile, sì. Varenne è Varenne ed è un unico cavallo unico, ma come ci può essere, come dire, un grande scienziato, insomma, figli di Leonardo da Vinci, magari ce ne sono vero? Ma non come il padre, insomma.
0: Burioni, no, ultimamente Burioni, perché ieri dovevi pensare, noi eravamo all'esterno praticamente per goderci un po' di fresco e facevamo le fotocopie delle liste che consegneremo sabato prossimo al gas.
1: Ah.
0: E a un certo punto si alza il vento e i fogli cominciano a svolazzare via, quindi bisogna bloccarli. Di solito andavamo a prendere delle pietre o dei sassi, però quando metti pietre e sassi sporchi anche i fogli, ogni tanto, almeno il primo sopra lo sporchi, voi bisogna spostare i sassi e tutto. Io gli ho detto: Fabio, vai qua a prendere dei libri, ne abbiamo più di qualcuno, hai visti?
1: Sì, qualche migliaio
0: di libri lo teniamo. E il ragazzo pronto fuori.
1: Il primo che
0: dai, siamo perdere, dai.
1: La congiura dei sommari.
0: La congiura dei sommari, Roberto Burioni, perché la scienza non può essere democratica. E quindi siamo partiti così ieri per bloccare i fogli per le liste del gas con Burioni. Mi è venuto in mente sta roba qua.
1: Vabbè,
0: tutto là.
1: Beh, diciamo che ha dato un contributo, il primo contributo.
0: Bravo. Il primo contributo valido di Burioni è quello di poter utilizzare. Io pensavo per fare il camminetto e accendere il fuoco e tutto il resto. Oppure quando hai la gamba che balla,
1: La seconda volta.
0: La seconda volta, esatto. Noi abbiamo utilizzato per frenare quindi le manate ventose eoliche, appunto, per quanto riguarda i nostri fogli. Allora, spiego un pochettino per i neofiti, ma chi non t'avesse mai sentito in vita sua, cosa significa FIR e perché, quando nasce questa tecnologia.
1: FIR è un acronimo, un acronimo in lingua inglese, sta per fare infrared array, cioè raggio infrarosso profondo, ed è il nome di una tecnologia, appunto tecnologia FIR, che sfrutta gli effetti terapeutici dei raggi infrarossi profondi. Qui c'è tutta naturalmente una bellissima storia dietro ai raggi infrarossi profondi, nel senso che noi come esseri viventi emettiamo calore sotto forma di infrarosso. Esistono in natura dei particolari minerali che vengono chiamati bioattivi, che sono in grado di assorbire questo calore che noi emettiamo e di restituircelo non però sotto forma di calore, quindi non come effetto termico, ma sotto forma di raggio infrarosso profondo, che è una frequenza della radiazione infrarossa generale, che è quella frequenza la più biologicamente attiva. Questi infrarossi profondi vanno ad agire a livello della microcircolazione, in particolare agiscono, adesso entro un attimo nello specifico, vanno ad agire sulla parete interna del vaso sanguigno, che è costituita da uno strato di cellule che si chiama endotelio. L'endotelio normalmente già produce l'ossido nitrico, che è uno dei più potenti vasodilattatori che noi produciamo fisiologicamente. L'ossido nitrico, essendo un vasodilattatore, incrementa praticamente l'afflusso di sangue attraverso la vasodilatazione, quindi l'incremento dell'ossigenazione. Ecco, l'infrarosso profondo, che viene riflesso, che noi emettiamo e che viene riflesso dal tessuto, perché questi minerali sono ovviamente incorporati, inclusi in tessuti che poi possono essere tranquillamente indossati, dicevo, questo infrarosso profondo va ad incrementare la produzione di ossido nitrico, determinando tutta una serie di effetti tranquillamente ormai dimostrati, ma abbiamo uno storico che è ormai di almeno 30 anni, non è cose nate ieri, per cui sappiamo benissimo cosa può fare, ma non sappiamo ancora cosa potranno fare, perché la ricerca è sempre in evoluzione, ovviamente. E soprattutto l'aspetto più interessante è che non abbiamo effetti collaterali negativi di nessun tipo.
0: E questo è importante.
1: Quello
0: sì.
1: È fondamentale. Non abbiamo nessuna controindicazione e comunque l'utilizzo della tecnologia FIR rappresenta comunque sempre una, come dire, una, un incremento di un'altra normale terapia. Okay. Quindi entra in sinergia con altre terapie migliorandone l'efficacia, potenziandole.
0: Basta indossarle, insomma.
1: Sì, basta. Ecco, la cosa bella è che te la indossi. Io la chiamo la terapia che si indossa.
0: Terapia che si indossa.
1: La terapia che si
0: indossa. Da che età a che età?
1: Non c'è un limite d'età, tanto per dire. È chiaro che bisogna vedere quali sono le esigenze, è vero? Perché un bambino di pochi mesi non è che abbia l'esigenza di usare la tecnologia FIR. Mentre invece diventa molto molto importante col passare degli anni, soprattutto quando entriamo al sopra dei 50, 60 e andiamo avanti tranquillamente, perché diventa sempre più pericoloso usare farmaci, per ovvi motivi ovviamente, vero, di eliminazione del farmaco che viene ostacolata, rallentata dall'invecchiamento dei nostri organi, fegato, rene in particolare, e invece la tecnologia FIR, non avendo nessuna controindicazione e, avendo un, e dando un risultato importante,
0: tangibile,
1: la possiamo utilizzare a 90-100 anni senza problemi. In questo momento la persona più anziana che la sta usando e che sta dormendo su un coprimaterasso di tessuto FIR è una signora di 98 anni.
0: 98 anni, quindi coprimaterasso, colorazione bianca, a differenza diciamo della formazione titolare che è schierata con il black.
1: Sì,
0: col quindi
1: black,
0: col nero, t-shirt donna, leggings, gambaletto, ginocchiera, cavaliera, polsiera, pantaloncino, t-shirt uomo, canotto unisex, scaldacollo, gomitiera, pashmina, solette, mascherina, calottina, quindi federe, coprimaterasso in bianco così come le solette. Perché ve l'ho letto velocemente? Perché la stragrande maggioranza, 90%, ripeto, di colorazione nera, ma non cambiava il colore, mi dicevi l'altra volta, non cambia nulla,
1: sì, no,
0: non serve
1: no,
0: nulla.
1: No, il colore è una scelta, diciamo, industriale, chiamiamola così, produttiva, ecco.
0: Non è che il beneficio col nero sia maggiore col caldo perché attiriamo...
1: No, allora no, allora in realtà dobbiamo sempre tenere conto che il massimo fornitore di infrarosso è il sole.
0: Il sole, sì.
1: Teniamo conto che il 50% dei raggi che il sole emette sono raggi infrarossi.
0: Sì.
1: Quindi la FIR fondamentalmente ci arriva dal sole, l'esposizione al sole ci fa praticamente incamerare infrarosso profondo. Quindi l'utilizzo della t-shirt, ad esempio, della maglietta, in una giornata di sole come oggi, ma anche se non c'è il sole, perché l'infrarosso passa sempre, va a potenziare. Cioè se io posso mostrarmi al sole, vero? Espormi con la maglietta, io incremento l'efficacia del trattamento. Non lo raddoppio, sia ben chiaro.
0: Però l'efficacia aumenta.
1: Però raddoppio perché c'è un incremento praticamente di produzione, di attivazione dei minerali e di conseguenza di riflessi, di produzione dell'infrarosso profondo che poi viene restituito al nostro corpo.
0: Però con la stagione diciamo più fredda tanta roba la metti,
1: ecco,
0: di più, perché non so,
1: fredda,
0: scaldacollo piuttosto che pasmina è un po' freddo, perché
1: sì,
0: viene
1: non
0: estate,
1: è però ecco, non ha un effetto termico, cioè non è che scaldano nel senso che
0: scalda,
1: è un prodotto, è un tessuto che si riscalda. In realtà va andando a migliorare, a incrementare la microcircolazione e incrementando l'afflusso di sangue in quella zona, dato che il sangue che porta il caldo, il calore, va chiaramente anche a migliorare la temperatura della zona. Quindi si ha anche un incremento di, di quasi un grado della temperatura del corpo, della locale.
0: Sì, sì.
1: Quindi questo diventa molto importante, ad esempio... non so, con una scaldacollo, come
0: scaldacollo,
1: si viene anche chiamato il nome
0: stesso,
1: o una pashmina, cioè una sciarpa, oppure qualsiasi altro capo. Cioè, ci sono persone che hanno i piedi freddi, vero?
0: Sì, tante
1: che
0: dicono,
1: bene, possono usare tranquillamente i gambaletti, cioè i calzini.
0: Sì, i calzini, sì. Senti, allora sei qua anche perché abbiamo una novità in casa FIR per quanto riguarda questa tecnologia e siamo nella zona ombelico, zona organi filtro, schiena, piuttosto
1: siamo
0: che
1: zona
0: reni.
1: Schiena, siamo nella zona
0: spiega
1: schiena.
0: Spiega bene, allora.
1: Siamo nella zona schiena.
0: E la colorazione è grigio beige, cos'è?
1: Sì, è una colorazione grigio-grigia. Allora, dato che molte persone mi hanno chiesto un prodotto specifico per il mal di schiena, proprio mal di schiena nel vero senso della parola, poi determinato da tanti fattori di cui possiamo anche parlare. Sì. Tra parentesi, mi sono dato a leggere alcune statistiche, perché cose mi piace alle volte, e pensate che in questo momento che noi stiamo parlando, in Italia, solo in Italia, 15 milioni di persone soffrono di mal di schiena.
0: E cacchio, uno su quattro.
1: Pensate. Uno su quattro, che noi siamo 60 milioni,
0: sì,
1: vero?
0: Un po' meno, ma comunque ecco, sì, uno su
1: pensate.
0: Quattro. Sì.
1: E pensate che circa l'80% della popolazione italiana ha sofferto almeno una volta nella sua vita di un episodio di mal di schiena acuto.
0: Beh, sì, sì.
1: Quindi, come dire, tanto per dire, vero? Mentre, sempre numeri, 8 milioni di persone, di italiani, in questo momento soffrono di una forma di mal di schiena, di lombalgia o lomboscialgia in forma cronica. Si dice cronico quando il dolore legato al mal di schiena dura per un periodo superiore ai 3 mesi. Dopo le 12 settimane si dice.
0: E il nome di questo nuovo
1: prodotto? Io l'ho chiamato in lingua italiana. L'ho chiamato schiena felice.
0: Schiena felice. Era come si indossa, quando lo si mette sopra, sotto i vestiti, in contatto con la pelle, com'è?
1: Praticamente è una fascia che diventa una fascia lombo-reno-sacrale, il che vuol dire che copre bene tutta la zona posteriore, andando però a coprire anche i fianchi, quindi molto bene. E si indossa semplicemente a strappo.
0: A strappo, sì.
1: Perché
0: strappo.
1: Anziché usare il tubolare che andava infilato, ma che creava dei grossi
0: così
1: problemi.
0: Così lo regoli meglio, così lo strappo.
1: Così una persona lo può regolare anche l'intensità pressoria, se vuole, quindi il contenimento. E soprattutto può essere indossato sia sopra, chiaramente, non so, la maglietta o a pelle nuda, e può essere usata in qualsiasi momento senza
0: problemi.
1: In bicicletta, in automobile e durante l'attività lavorativa, stando davanti a un computer, anche perché non comprime, non dà fastidio, non ostacola.
0: Ci sono diverse taglie comunque, quali?
1: Ci sono diverse taglie, si va dalla taglia SM alla 3XL.
0: Triple XL, quindi
1: insomma, diciamo anche i più forniti, vero?
0: Quindi anche dormirci con questo, volendo.
1: Anzi, meglio. Io lo consiglio molto di dormirci.
0: Lavorare, guidare.
1: Diventa come noi portiamo la mutanda durante. Le mutande possiamo tranquillamente utilizzare durante la giornata la nostra brava fascia.
0: Sabato lo vedono, lo trovano?
1: Sabato lo trovate tranquillamente e quindi
0: oltre all'elenco che ho fatto prima trovate anche
1: la fascia
0: schiena felice SF schiena felice.
1: In realtà poi in termini inglesi bisogna chiamarla happy back. Happy back.
0: Medico questo, come si chiama?
1: Naturalmente è un dispositivo medico certificato. Detraibile e soprattutto prodotto in Italia.
0: Questo è importante.
1: Perché
0: Made in China ancora no?
1: Sto ricevendo parecchie mail dalla Cina, dove produttori cinesi mi stanno chiedendo se voglio usufruire della loro produzione.
0: In che senso?
1: Nel senso che mi stanno dicendo: abbiamo visto che lei produce questo e
0: lo facciamo noi,
1: possiamo essere in grado di farle tutto quello che vuole, eccetera.
0: Tu al momento resisti però.
1: Non esisto.
0: Mi parli di medicina cinese ogni tanto, applichi anche la medicina cinese, quello è un altro discorso.
1: Medicina cinese è un altro discorso.
0: Teniamo distanza ancora qua, mi trovi
1: una cosa è poter avere un'azienda che produce quello che voglio io a pochi chilometri da casa, in Italia comunque,
0: in Italia,
1: e averli invece a 5.000-6.000 chilometri, tutto diverso.
0: Quindi dai, sabato trovano questo. L'esoscheletro lo porti ancora? Sì, c'è ancora?
1: Non lo porto perché non ho il tempo di portarlo, nel senso che non voglio mettere troppa carne al fuoco, come si dice.
0: Vabbè, provo soletta, cosa faranno sabato? Di tutto di più, cosa trovano?
1: Sabato le solette, sabato appunto, come dicevo, questa fascia reno sacrale.
0: Sì, come novità, ecco perché ne fossi interessato.
1: Voglio anche che insomma farla conoscere il più possibile, provarla, la possono verificare, eccetera. Ci sarà sempre lo sconto gas, come lo chiamo io.
0: Sì, bravo, sconto gas.
1: Quindi avranno anche questa possibilità, ma ce l'hanno un po' tutta, perché molte persone che mi chiamano vengono poi a casa da me ad acquistare direttamente a casa e godono sempre dello sconto. Gas.
0: Quindi richiamo il
1: Radio Gamma 5, anzi lo sconto.
0: Radio Gamma 5, bravo.
1: Sono persone che ascoltano la nostra trasmissione.
0: Ottimo, ottimo. E senti, richiamo quindi il manichino, se lo metti sul manichino.
1: Sì, il manichino c'è sempre. Il manichino.
0: Un pochettino.
1: Sì, il manichino,
0: riempirlo
1: sì.
0: Più che altro.
1: Sì, riempirlo, sì, sì, avrà l'aggiunta.
0: Quindi tra le mission principali di tutta questa tecnologia cosa abbiamo? Il benessere, la salute, l'equilibrio, l'armonia, cosa abbiamo?
1: Allora, è quello di utilizzare nel modo più corretto possibile e anche sempre di più quelle che sono le terapie naturali e soprattutto i processi di autoguarigione, cioè quello che noi possiamo da soli mettere in atto senza dover necessariamente ricorrere alla chimica, ecco.
0: Esatto.
1: Perché non dobbiamo mai dimenticare che fondamentalmente noi siamo componente elettromagnetica.
0: Ecco. Componente elettromagnetica, per quanto riguarda il lavaggio, attenzione qua, un pochettino attenzione.
1: Il lavaggio,
0: meglio a mano a 30 gradi, cosa
1: anzi, dirò, ecco, il lavaggio è fatto in maniera tale che può essere lavato anche in lavatrice.
0: Anche in lavatrice?
1: Sì, in lavatrice ovviamente con il programma delicato, quindi non superare i 30 gradi. Come sempre non va stirata, ma questo vale per tutti i tessuti FIR, vero?
0: Sì,
1: non c'è bisogno di stirare, lavaggio però a mano, quello sì.
0: O anche
1: in lavatrice.
0: Ho capito. Quindi migliora la circolazione e elimina le scorie oppure?
1: No, noi, quando noi abbiamo un incremento dell'ossigenazione e tutta l'attività del nostro corpo migliora, quindi anche l'eliminazione.
0: Sì.
1: In particolare, ad esempio, il dolore tende a ridursi perché vengono eliminate attraverso l'incremento della circolazione quelle che sono quelle tossine che determinano poi il dolore rimanendo nel luogo.
0: Quindi è la stessa rigidità muscolare e quindi viene ridotta.
1: Allora, teniamo sempre conto che in particolare il mal di schiena è una patologia invalidante in maniera piuttosto importante.
0: Sì, beh,
1: perché
0: schiena, sì.
1: Non è che mi impedisce solo il movimento, cioè il camminare o cammino male, ma mi va a ostacolare l'attività lavorativa ovviamente, ma anche l'attività ludica, cioè la prestazione sportiva,
0: esatto.
1: Il sonno, perché mal di schiena non è che io dormo bene, e soprattutto l'aspetto psichico, perché non dimentichiamoci che chi ovviamente soffre di dolori, ma questo in senso generale. Psicologicamente e psichicamente non è che sia al massimo. In più il mal di schiena va a alterare notevolmente la postura della persona.
0: Importante postura,
1: è fondamentale. Ecco perché tutti questi prodotti, soprattutto le solette in particolare, sono proprio mirate al miglioramento della postura, perché postura corretta vuol dire muscolatura non rigida, muscolatura non rigida vuol dire non dolore da contrattura.
0: Però ho avuto diverse testimonianze insomma di roba che hanno costato qua il gas e mi dico tutto sommato insomma si trovano bene, ecco, sinceramente lui, lei oppure il CEO, non so, ma
1: io,
0: si trovano bene,
1: io quello
0: insomma,
1: che vai. Quello che va, cioè il mio criterio di valutazione dell'efficacia della tecnologia è legato a una cosa molto semplice, al fatto che le persone ritornano ad acquistare il prodotto.
0: Ah, vedi, importante.
1: Ecco, il riordino o magari tramite il sito, vero?
0: Sì.
1: O il ritorno in o mi chiamano a casa per ritornare a comprare o ripassano.
0: Se qualcuno vuole venire a trovarti è sempre l'occasione buona per arrivare a Resana, suonarti il campanello e fare due chiacchiere che si possono allargare anche a tutta la tua conoscenza
1: anche.
0: In tanti settori hai, ad esempio, la riflessologia plantare.
1: Sì.
0: Tu sei stato il secondo, cosa sei stato?
1: No, allora, la riflessologia plantare è un qualcosa che mi ha attirato nel lontano 1981.
0: 81.
1: Quindi
0: però
1: sono passati anni.
0: È passato tanto tempo.
1: Sono 45 anni se faccio rapidamente il conto. Ecco.
0: 45
1: Nell'82 in Italia è stato organizzato il primo corso di riflessologia plantare.
0: Dove l'hanno fatto?
1: L'hanno fatto a Monza.
0: A Monza.
1: Ti dirò di più, Monza via Copernico 9.
0: Picco della Mirandola in termini di memoria.
1: Me la ricordo
0: memoria,
1: perfettamente.
0: Quindi?
1: Da un masso fisioterapista di nome Erasmo.
0: Erasmo.
1: Di nome Erasmo, sì. un attimo di buco
0: defiance
1: sul nome, sì,
0: questo, proprio, sul cognome,
1: comunque, sì, sul cognome. Comunque il personaggio è stato quello che ha portato, praticamente introdotto in Italia, la riflessologia del piede, perché in primo era sviluppata molto in Germania con tutti i lavori, l'attività,
0: le realtà orientali, anche
1: Marquardt,
0: no?
1: Si chiamava, sì, sì, in Oriente, sì. In America metodo Fitzgerald, e poi ovviamente ha i suoi come dire,
0: sotto, là sotto nel piede abbiamo una mappa che è,
1: sì,
0: sulla, unica,
1: allora, sulla, non soltanto sul piede,
0: sì, non solo sul piede, però
1: non
0: dico,
1: sul piede l'abbiamo, sul piede, sulle mani l'abbiamo, sull'orecchio l'abbiamo all'interno dell'occhio,
0: beh, sì,
1: dell'occhio, sì, sì, però ovviamente cambiano i modi di stimolare. Io non posso stimolare l'occhio, vero? Premendo o con altro modo.
0: Massaggio, magari.
1: Altro modo.
0: È possibile anche tenerlo sempre,
1: sì,
0: bello,
1: esiste,
0: forte,
1: esiste
0: e vivo.
1: Proprio, ma c'è una spiegazione, c'è? Una spiegazione scientifica a tutto questo. Bisogna sempre tenere conto che al momento, durante lo sviluppo embriologico del feto,
0: sì,
1: quindi l'embrione, l'origine del sistema nervoso e della pelle,
0: sì,
1: avviene dallo stesso foglietto. Come si dice, avviene dalla stessa zona.
0: Sì.
1: Per cui nel tempo queste due strutture, sistema nervoso e cute, mantengono un rapporto.
0: Nervoso e cute, il rapporto.
1: Mantengono,
0: sì,
1: un rapporto. Quindi io ho, ad esempio, sulla pianta del piede, la proiezione degli organi interni.
0: Sì, sì, sì,
1: e quindi,
0: sì,
1: attraverso la stimolazione del piede,
0: sì, sì,
1: io posso andare a influenzare,
0: esatto,
1: in chiave energetica, quindi anche qui bisogna poi fare tutto un discorso, l'organo coinvolto.
0: Ecco, per chi fosse interessato a questa influenza, noi ne parliamo anche perché probabilmente con il dottor Mario Paladini facciamo proprio il corso di riflessologia plantare in una giornata, entro la fine dell'anno sicuramente, sì,
1: sì, faremo
0: un sabato,
1: un'introduzione al corso,
0: esatto,
1: sì,
0: un'introduzione importante,
1: sì,
0: al corso,
1: sì,
0: perché il corso,
1: no,
0: voglio poi lo sguardo a 10,
1: sì,
0: a tappe,
1: dura,
0: quasi
1: dura tantissimo, no, ma quello che è possibile attraverso,
0: sì,
1: questo è mettere in condizioni le persone e direi quasi
0: conoscere l'ABC o fare qualcosina,
1: sì,
0: di pratico,
1: sì, sì,
0: anche
1: di cominciare già a lavorare sul proprio piede,
0: quindi teoria pratica
1: è
0: possibile
1: anche
0: delle
1: persone,
0: sì,
1: che hanno in famiglia, ecco.
0: Quindi
1: sì,
0: faremo un sabato 99 su 100 mattino, magari non so 9:13 14 17 18,
1: sì,
0: quello,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: può,
1: sì,
0: essere,
1: sì, una giornata,
0: lo facciamo qua una giornata a costo molto riduttivo e,
1: sì,
0: quindi
1: un full immersion,
0: esattamente vuol dire, insomma, è tutto in un giorno, e riflessologia plantare, visto che insomma la mastichi da tanto tempo, insomma, ecco, assolutamente, sì,
1: nel 82 ho fatto la seconda edizione a Monza del corso. La prima edizione è stata fatta a Milano.
0: Milano, sì.
1: Ed era maggio, era aprile. In maggio io ho fatto la seconda edizione a Monza dello stesso
0: corso. Si va a casa, insomma, con qualcosa che passa dalla teoria alla pratica, fattibile per tutti, e anche manuale, qualcosa, cosa si parla di?
1: No, beh, ma le persone vanno a casa con tutte le mappe.
0: Tutte le mappe.
1: Fondamentale, sì, è imparare la mappa. Sì. Dato che per tanti anni ho insegnato riflessologia plantare, allora ho anche, come dire, messo insieme una tecnica di apprendimento della delle mappe, estremamente semplice, dove la persona veramente in poche ore è in grado,
0: esatto,
1: di avere già una visione particolareggiata,
0: insomma,
1: di quello che è,
0: sì,
1: l'utilizzo.
0: E quando abbiamo l'occasione di trovare quella triade temporale per quanto riguarda la lettura veloce, facciamo il bis rispetto all'altra volta, perché avevi messo qualcuno in riserva, perché non,
1: sì,
0: ci stavano tutti quei
1: lettura rapida. Qualcuno mi sta ancora chiedendo quando farà il secondo,
0: esatto,
1: corso.
0: Allora, appena abbiamo l'occasione troviamo le tre serate,
1: certo,
0: e per coordinare quindi anche il corso di lettura veloce. Il nostro Luca qua mi manda questo che ti leggo,
1: sì.
0: Ciao Luca, dottor Paladini, volevo chiedere al dottore se la tecnologia FIR è adatta a curare tendiniti. In caso il tessuto si consuma sfilacciandosi o subisce una bruciatura, perde efficacia?
1: No, assolutamente. Allora, per quanto riguarda le tendiniti, sono ovviamente infiammazioni. Quindi il tessuto FIR serve ovviamente come antinfiammatorio, come antidolore.
0: Sì.
1: E perdere l'efficacia. Allora, se si brucia, adesso, se io brucio un tessuto, è chiaro che il tessuto perde efficacia, nel senso che si brucia, ma se io, può anche essere il tessuto, per dire, una maglietta può essere anche lacerata, avere un taglio, ma non per questo non fa,
0: sì,
1: il,
0: sì,
1: suo lavoro, ecco. tranquillamente.
0: Va bene, Fabio Pollice Verde manda golosin golosetto, e qui abbiamo il VIP del golosin, ma si lega ad uno spot o qualcosa del passato, roba tantanesca. Nel caso di dolori dovuti all'aluce valgo, c'è un prodotto FIR che aiuta ad alleviare il dolore, o in questo caso serve altro?
1: No, allora è chiaro che alleviare il dolore sì, risolvere il problema no, perché l'aluce valgo spesso è di pertinenza chirurgica, ovviamente, sì. Però alleviare il dolore sì, il prodotto c'è, può essere ad esempio il gambaletto, il calzino.
0: Ah,
1: ad esempio,
0: sì.
1: Molto semplice, vero? Molto semplicemente. Esatto. O anche la stessa soletta. Esatto.
0: Dicevi l'altra volta, riguardo il messaggio appena letto di Luca, non perde efficacia nemmeno di lavaggio in lavaggio?
1: No, no, assolutamente no.
0: Non pensa, mai lavo meno perché
1: no, lava,
0: cioè nel senso...
1: No, assolutamente,
0: cioè...
1: anche perché, attenzione, non perde di efficacia perché i minerali sono inclusi nel filato, non sono spalmati sopra o spruzzati sopra, perché una volta, come ti ricordi che dicevamo,
0: sì?
1: il tessuto veniva mineralizzato semplicemente spruzzando sopra. Ma chiaramente il lavaggio in quel caso, dopo due o tre lavaggi, eliminava tutto.
0: Eliminava roba.
1: Invece adesso assolutamente no. No, io posso, come dire, tagliare la maglietta, il tessuto in tanti pezzettini.
0: Però
1: ognuno
0: tiene
1: mantiene la sua funzione, non è che se taglio perdo il materiale, ecco, per dire. La cosa anche importante è che i materiali, quindi in questo modo i minerali non vengono trasferiti al corpo, non vengono assorbiti dal corpo.
0: Quindi migliora anche l'elasticità cutanea, insomma, materiale.
1: Sì, l'azione sull'aspetto estetico sì, è il miglioramento della cute, perché vanno ad agire su delle cellule particolari che si chiamano fibroblasti, che sono cellule presenti nel derma della nostra pelle, della nostra cute, e vanno ad incrementare la produzione di due sostanze che sono l'elastina e il collagene fondamentali per l'elasticità. Tant'è vero che quando noi invecchiamo la comparsa della ruga è legata proprio alla perdita di capacità per invecchiamento dalla produzione di elastina e di collagene da parte delle cellule.
0: Claro. Senti, col sudore, visto che è stata un'estate caliente, col sudore non cambia nulla? Nel senso
1: assolutamente no. Molte volte bisogna tenere conto che il tessuto FIR in realtà regola l'attività delle ghiandole sudoripare, per cui se ci sono certi casi di iperidrosi, cioè di eccesso di produzione di sudore, specialmente a carico della pianta dei piedi o del palmo delle mani, abbiamo una... piccola, non è ovviamente enorme, ma una certa regolazione anche dell'attività sudoripara.
0: Qui mi arriva una colorazione straordinaria, verde, bianco, rosso e nero, quindi la bandiera palestinese, ma la domanda che ti pone Luigi da Castelfranco Veneto dice questo: ciao Luca, puoi chiedere al tuo ospite se può essere indicato anche per protusioni cervicali, punto interrogativo.
1: Per quanto riguarda il dolore, per quanto riguarda la contrattura muscolare, sì. Chiaramente la protrusione resta, perché è una situazione anatomica, vero? Però per quanto riguarda gli effetti che può avere la protrusione, sì. Teniamo sempre conto che molte volte il dolore che rimane in seguito a una protrusione non è legato alla protrusione, è legato alla muscolatura che per effetto della protrusione si è infiammata, si è irrigidita, contratta, e mantiene la contrattura nel tempo, e la contrattura che si mantiene determina dolore.
0: Ma questi materiali qua non starebbero bene a una squadra di calcio che magari non riesce a vincere una come la Fiorentina che ha già cacciato l'allenatore?
1: Non
0: starebbe bene un materiale del genere da mettersi sotto, che ne so,
1: ma io penso che non sia questione di
0: hanno investito tanto, ma potrebbe far bene
1: la Fiorentina. Mi dispiace perché io sono
0: Giglio
1: è simpatico, poi sono sempre rimasto per l'età legato.
0: Sei milanista, interista, cosa sei?
1: Io sono milanista.
0: Milanista.
1: So che adesso mi perderò un sacco
0: di anche ho lasciato il microfono rosso nero, vedi che c'è il microfono è rosso nero,
1: sì,
0: questo è nero azzurro,
1: ho scelto quello e non
0: l'ho visto, non è quello arancio vero, nero verde del Venezia, zero punti.
1: Sono milanista da una vita, avevo 6 anni
0: quando il diavolo è entrato in te,
1: che ho dichiarato di essere milanista, per cui
0: abbiamo ragione noi quando diciamo nella vita possiamo cambiare tutto eccetto la mamma e la squadra, il resto possiamo cambiare tutto.
1: Attenzione, vengo da un padre juventino,
0: addirittura
1: mio padre
0: è stata dura. Però sai, nei termini evolutivi anche calcisticamente parlando si va verso il meglio, e quindi ovvio.
1: Dimenticavo, da madre interista.
0: È il Cavoglia.
1: Quindi, ragazzi,
0: eri stritolato tra Cudine e Martello.
1: Sì, esatto, però alla fin fine ho scelto il diavolo, perché chissà perché.
0: Il diavolo, va bene, va bene. Senti qua, per dolori spalla causa tendinosi del sovraspinato e minimi aspetti calcifici, infraspinato.
1: Sì.
0: Oh, ragazzi, qua che cacchio stiamo dicendo?
1: No, no, sta dicendo.
0: No, ovvio che Tiz dice giusto, ma cacchio, ma noi siamo a livelli qua ormai. Noi dobbiamo far capire le cose alla sposa che è a casa,
1: certo,
0: intenta i fornelli.
1: Ma vediamo cosa dice. Allora, praticamente.
0: Poi tutto questo porta a cervicalgia, grazie a Tiz.
1: Sì, certo che può portare a cervicalgia. Cervicalgia è un dolore alla zona cervicale, vuol dire. Probabilmente la presenza di una muscolatura del sovraspinato, è un muscolo il sovraspinato. Lì la tendinosi è un'alterazione del tendine del sovraspinato.
0: Sì.
1: Se poi abbiamo calcificazioni, allora chiaramente la FIR interviene bene sul dolore, interviene bene sulla decontrazione del muscolo e quindi sulla sparizione del dolore.
0: Sì.
1: Chiaramente nulla può fare sulla presenza di calcificazioni. Lì abbiamo altre tecniche.
0: Interessante quando diciamo aumentiamo anche le difese immunitarie, perché lì abbiamo intestino, sì, il primo cervello per alcuni, certo, addirittura, certo, per cui insomma,
1: certo, anche questo è una cosa molto interessante da parte dell'infrarosso profondo. Ci sono degli studi attualmente in corso che aprono degli scenari completamente nuovi e estremamente anche affascinanti proprio sull'utilizzo della tecnologia FIR. Questo è molto
0: importante.
1: Senti,
0: però Paolo Thomas mi dice: se lo applico su una sola gamba, vedrò pelle diversa rispetto all'altra gamba?
1: Sì, sì. Questo lo posso confermare. Cioè, se io utilizzo i leggings,
0: sì,
1: e ovviamente taglio e metto soltanto una gamba, un arto inferiore e non l'altro, sì, io noterò a distanza di 20-30 giorni che la pelle che è rimasta coperta chiaramente dal tessuto FIR, sì, è nettamente più liscia, più morbida rispetto all'altra che ovviamente non ha avuto questo tipo di azione.
0: Avevo letto questo: nel caso di dolori dovuti all'aluce valgo c'è un prodotto FIR che aiuta ad alleviare il dolore, in questo caso serve altro?
1: Sì, è quello, sì, che allora per alleviare il dolore posso usare, come dicevo prima,
0: sì,
1: il gambaletto. Poi ovviamente bisogna capire anche il grado di aluce valgo, cioè che tipo di problema abbiamo lì.
0: E uno che si ingella, che metà basta, vuol dire usa il gel e le pomate, l'azione del gel e delle pomate, come
1: allora mettiamo? L'azione del gel e delle pomate, se sono gel e pomate appropriate, va bene. Ovviamente bisogna sempre tenere conto che il FIR è in grado, migliorando la microcircolazione, di incrementare l'assorbimento del prodotto.
0: Ah, addirittura.
1: Sì.
0: Chiedevo se FIR può alleviare con quale presidio, sempre Tiz, e il discorso di prima, tendinosi, sì, sovraspinato e quant'altro.
1: Beh, in questo caso lì può andare molto bene la t-shirt, cioè la maglietta, che mi copre tutta la zona della spalla, chiaramente, e la zona... della zona anche in parte cervicale
0: vero?
1: Chiaramente
0: collo,
1: quello
0: collo.
1: Sì,
0: applicazioni per patologie oculari, mi arriva anche applicazioni per patologie oculari.
1: Ecco, lì la mascherina oculare è veramente chiaramente
0: mascherina oculare, sì,
1: sì, è una cosa estremamente interessante
0: da portarsi dormendo oppure
1: la può portare
0: durante il giorno.
1: Allora la dipende,
0: non guidando però.
1: No, perché non siamo in grado ancora di tanto che non avremo la robotizzazione anche dell'auto,
0: sì, esatto, sì.
1: Allora uno potrà fare quello
0: guida
1: che
0: autonoma,
1: vuole
0: guida autonoma, si arrangia lei insomma, a sbattere e a pagare,
1: sì, autonoma. No, sulla mascherina oculare è molto interessante per quanto riguarda tutto quello che riguarda la lacrimazione, l'eccesso di lacrimazione o la scarsità di lacrimazione, quello che è la sindrome dell'occhio secco e la presenza anche di dolori intorno all'occhio, intorno ai globi oculari, il discorso ad esempio della tensione legata alla lettura o legata all'esposizione allo schermo del computer.
0: Quello è importante.
1: Ecco, lì invece
0: spesse volte davanti allo
1: può
0: schermo,
1: essere molto, molto interessante proprio l'uso della mascherina oculare.
0: Per quanto riguarda la riduzione della ritenzione idrica anticellulite, perché anche
1: sì,
0: qua...
1: e anche questa è stato già dimostrato, ci sono dei lavori interessantissimi in questo senso, l'utilizzo addirittura determina anche una riduzione della circonferenza della coscia, ad esempio, anche se non possiamo parlare di effetto dimagrante,
0: sì,
1: in senso tradizionale, ecco, però interviene anche
0: per gli nostri animali. Cosa è possibile fare?
1: E per gli animali anche, gli animali hanno, soprattutto per quanto riguarda i dolori, i dolori artrosici, l'animale purtroppo come noi sviluppa dolori artrosici anche importanti. Io in questo momento ho un cagnolino di 18 anni che oltre ad essere cieco e sordo, poverino, anche le zampe posteriori praticamente ferme perché ha tutta l'articolazione bloccata dall'artrosi. I dolori chiaramente ce li ha, però in gran parte riesco a ridurli attraverso proprio la stuoia della FIR, cioè utilizzando uno stuoietta sulla quale il cagnolino ci sta, anche perché non muovendosi è obbligato a rimanere...
0: Avrei cosa avevi dato? La mantellina? Mi parlavi di aver dato qualcosa nel passato a Varenne?
1: Varenne ha usato la coperta, la coperta in tessuto FIR proprio. La coperta.
0: Ma tanti anni fa allora? Quando era?
1: Dunque, risaliamo al 18.
0: Al 2018.
1: 2018. Quando ancora Varenne era domiciliato in Piemonte.
0: Nel 92 il premio Nobel viene assegnato per gli studi quindi sull'ossido nitrico,
1: lì è praticamente tutta la tecnologia FIR si basa sull'ossido nitrico, cioè su questo gas che noi produciamo normalmente. E l'ossido nitrico lo conosciamo da un punto di vista chimico dalla metà dell'Ottocento. Però non si sapeva la sua funzione. Questi tre scienziati americani, Izzarro in particolare, hanno studiato e hanno dimostrato l'attività di vasodilatazione determinata dall'ossido nitrico. Tanto è vero che hanno preso il Nobel proprio per queste loro scoperte. E l'ossido nitrico è stato nominato molecola dell'anno nel 98, se ben ricordo.
0: Addirittura. Salve, vendo pendolini per pronosticare le vittorie del Milan e la sconfitta dell'Inter. Ne ho due pronti. Uno per il dottor Paladini.

0: le abbiamo proprio una polsiera, che attenzione, non è una polsiera che prende il polso e basta, è una sorta di guanto, di guanto che prende fino a me, fino quasi sotto al gomito.
1: Sì, sì. Poi, se una domanda sicuramente di una stupidità, ne faccio un'infinità, insomma, lunedì potrebbe essere anche questa, perché ho parlato sempre di questi materiali nel regno umano, è ovvio, regno animale l'abbiamo appena aggiunto, nel regno vegetale per caso si utilizza qualcosina? Perché dico, a me non interessa spendere più di tanto, oppure spendere anche tanto, ma la metto di base nel mio orto e qualcosa mi succede, oppure nella piantina in casa.
0: No, allora, mi sono adesso in mente sta roba qua.
1: Sinceramente, insomma, regno vegetale.
0: Non abbiamo mai fatto.
1: Qualcuno provi casomai, investi.
0: Io so, ecco,
1: provi,
0: quello
1: provi,
0: che io, quello
1: i pomodori, che ne so.
0: Quello,
1: cioè.
0: Quello che posso dire è che se tengo conto del concetto energetico e così via, la famosa spirale di Ghina, quella sta funzionando bene, lo sto usando.
1: Tu la usi?
0: Sì, l'ho usata e funziona bene. E come funziona molto bene la piramide. Io i primi esperimenti sulla piramide li ho fatti a partire dagli anni 80, anche in quel tempo. Ho avuto la fortuna di conoscere un grosso personaggio che era Massimo Frisari, che forse qualcuno che mi sta ascoltando ricorda. Era un giornalista di Bologna, lui ha fatto degli studi molto importanti sull'effetto della piramide. Sono andato a trovarlo a Bologna nel suo studio, nella sua abitazione. E tornai con una piramide, con la quale, piramide piccola in questo caso,
1: piccola,
0: perché
1: piccola,
0: importante è conservare gli spigoli.
1: Dove l'hai messa sta piramide?
0: Ah, la piramide in questo momento ce l'ho tranquillamente in casa, in studio.
1: In studio?
0: Ma la cosa bella che mi piaceva erano gli esperimenti di mummificazione.
1: Mummificazione?
0: Di mummificazione o di disidratazione. Per dire, adesso, banalmente, una rosa che profumava da matti, veramente una rosa profumatissima, messa sotto la piramide, nel giro di una settimana era completamente disidratata, si seccava completamente, ma l'odore, il profumo rimaneva.
1: Permaneva
0: ed era una cosa bellissima da fare, veramente.
1: La Genesa, tu conosci la Genesa? La sfera Genese?
0: No.
1: Si lega un po' col mondo. Un po',
0: no, beh, ecco, comunque è completamente diverso, quelli sono interessi un po' così personali.
1: No, mettono gli orti e tutto, ma per il benessere.
0: Sulla pianta non so cosa succederebbe se io, questo tra virgolette, foderassi la parte interna del vaso.
1: Quel nylon nero, magari burcherellato, provare.
0: Sarebbe tanti motivi, però potrebbe essere interessante.
1: I cinesi mandano nello spazio.
0: Potrebbe fare una cosa molto semplice: prendere i classici due fagioli.
1: Esatto.
0: Uno metterlo sopra al tessuto firre.
1: E l'altro
0: no. sul piattino e basta. O meglio, tutti sul piattino.
1: Perché bisogna fare la prova, ci faccia sapere prossimamente. E quiz, io il poeta pazzo lo sai. E quiz abbiamo un milanero rossolendro, saresti te, come il sottocriptico Fomento, sarà come lui. Curalier de Courmayeur per i tizi strabioti, pomatante, alla curiera gittona, anticolando la macchiola, le ginne porasse avranno un degno rifugio. Non è per tutti, ma è per noi. È inarrivabile. L'abbiamo solo noi. Quindi milanero rossolendro non sta male.
0: Ah, bellissima questa.
1: Milanero rossolendro non sta male assolutamente. Vabbè, allora sabato. Ecco, abbiamo due secondi perché si fosse messo in ascolto Aurora. La novità di sabato prossimo
0: sabato sarà la presentazione e la possibilità ovviamente di
1: schiena
0: acquistare
1: felice.
0: Di schiena felice, quindi schiena fascia felice. Lombo renale sacrale, dispositivo medico ovviamente, e ovviamente poi tutti gli altri prodotti della linea FIR.
1: Se qualcuno vuole chiamarti, cosa deve
0: linea,
1: fare?
0: Allora, ti chiamarmi il numero telefonico.
1: Dammelo.
0: 393 330 4634.
1: Va bene, saluteremo con più calma. Per quanto riguarda invece i rivestimenti tecnologici, tradotto vuol dire praticamente sito e dintorni.
0: Sito è sempre iFly Fear Technology.
1: Ha scritto iFly, attenzione, IFLY, attenzione a
0: Technology,
1: IFLY
0: Fear.
1: FIR
0: Technology
1: Firenze, Imola, Roma. FIR Technology.
0: FIR Technology.
1: CH
0: con l'H, Technology con la Y finale.
1: Vabbè, chi volesse chiamare, quindi potete disturbarlo anche H24 durante la giornata, lo potete chiamare per quello che abbiamo detto oggi, ma anche magari per altri consigli, perché il DOT è uno dei nostri sotto molti aspetti. 393 33 come gli anni del Cristo 04 634 finale. Ma comunque, se qualcuno se lo fosse perso, mandi casomai un messaggio, poi io in memoria tengo sempre il numero del nostro dottor Mario Palladini. Mi sei affiancato a Radio Gamma Cinque da tanti anni, perché ancora con Franco, mi dicevi, nella vecchia sede, no?
0: Sì, ancora negli anni Beh, Franco

0: ho conosciuto nell'85-86, penso.
1: 10 anni dalla nascita nostra, insomma, 76-85, 9
0: sì.
1: anni, insomma.
0: 10 anni, sì,
1: 85, beh. Dimmi cos'altro abbiamo da aggiungere, perché domande sarebbero tante, nel senso che ho visto qua tutto l'aspetto dei benefici, quindi c'è di tutto e di più, insomma, sinceramente. Ma, qua cos'è che non abbiamo mai detto? C'è qualcosa che non abbiamo mai detto a proposito di questa tecnologia?
0: Penso sulla fine abbiamo detto tanto.
1: Penso di sì.
0: Se qualcuno è interessato, magari sì. vuole avere qualche argomento in sì. particolare, una cosa che mi è stato chiesto.
1: Cioè, c'è il recupero anche, perché uno sì. dice, devo recuperare, perché io sono sportivo, se devo recuperare.
0: Allora,
1: cioè,
0: settore, ecco,
1: le articolazioni, la
0: parlato,
1: resistenza, la termorazione, ecco, cioè, tanta roba.
0: Possiamo dedicare una puntata, diciamo, proprio all'intervento della FIRE nel miglioramento della prestazione sportiva, sia amatoriale che professionale.
1: Tu hai pubblicato qualcosina un po' datato, ma comunque sul padel, però.
0: Sì, ma ci sono cose interessantissime.
1: Sì, immagino.
0: Su tutto migliora nettamente.
1: Gli atleti, farebbe bene gli atleti, insomma, i ciclisti, farebbe bene i ciclisti.
0: Ma i ciclisti, insomma, in particolare, benissimo. Migliora la prestazione sportiva, per chi fa sport e sa benissimo di cosa sto parlando, ritarda la comparsa della fase anaerobica.
1: Sì. Anaerobica.
0: E quindi permette che l'utilizzo più a lungo del movimento, quindi in questo senso.
1: Ha già capito. Allora, sabato prossimo noi si riprende, se ritacca, come scriviamo nello spot, se ritacca con il gruppo d'acquisto solidale. Abbiamo diversi espositori. Prendo qua l'elenco di sabato prossimo, perché oltre al nostro dottor Mario Paladini, ricordo la presenza anche del nostro maestro qui della macrobiotica. Vuol dire esattamente Free Flower. Prendo tempo perché lui mi ha mandato anche cosa insegnerà per tutti e farà assaggiare. Quindi, per il 12 settembre, budino. Che rapporto hai tu col budino di orzo con la crema di nocciole? Ti piace per forza? O no?
0: Beh, sì, per forza.
1: Budino d'orzo con la crema di nocciole, da assaggiarsi da parte di tutti. Dalle ore 15 parte con l'insegnare come fare il budino d'orzo con le crema di nocciole. Poi penso anche ai principi, come sempre lui espone, della macrobiotica. Poi avremo anche la biorisonanza con Silvia, farà un mini test per tutti gli interessati e l'avremo qui in antiregia, quindi Silvia, il dottor. Poi avremo anche tutti i banchetti all'esterno, le liste del gas, i biobanchetti, integratori, i libri, e sono arrivati i libri del 50° anniversario, qualcuno me l'ha chiesto, è arrivato anche il libro, nuova ristampa e quant'altro, e quindi trovate anche il libro sulle ali della libertà, cos'è? La frequenza della libertà in questo caso, significa bello, 50 anni di storia di Radio Gamma 5. Per chi volesse poi prenotare tutto quello che ha a che fare con l'extra lista, cioè prenotazioni aperte a tutte, noi abbiamo, devi acquistare le patate di Rozzo, me le danno di qualità assoluta ed eccelsa. Le storiche patate di Rozzo che arrivano direttamente da Napoli, da Rozzo. Dopodiché le mele Gala Royal, quelle rosse, le mele Golden Delicious, ma fatte dai nostri, le pere Williams, le prugne Stanley, il miele del grappa parmigiano Reggiano, vari tipi di formaggio della Foresta del Cansiglio. Tutto questo lo potete tranquillamente prenotare d'anticipo e poi sabato trovate a vostro nome tutto questo già prenotato. 347-6618523, trovate tutto questo nel sito Radio Gamma 5 oppure nella pagina Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Patate di Rozzo, le volete per il purè, le volete per far fritte, le volete al forno, volete qualsiasi, lanciarle ai nostri politicanti, ecco, costa un pochettino in più rispetto magari a acquistare quelle semicinesi, ma comunque queste hanno qualità e arrivano direttamente a stoppare il terzo occhio del nostro sistema parlamentare. Ecco, foderare forse il Parlamento, questa roba qua potrebbe cambiare la politica italiana.
0: Posso dare un'ultima informazione? Un'ultima informazione: chi ha introdotto la riflessologia in Italia è Elipio Zamboni, che è stato il mio maestro.
1: Elipio Zamboni. Nel, hai detto 82.
0: Ho fatto il corso io, lui all'introdotto
1: a Monza.
0: Elipio Zamboni.
1: Questo per ricordarvi, appunto, faremo il corso quindi di riflessologia plantare, un corso che si intende praticamente i principi ABC, insomma, in una giornata, faremo una giornata piena di corso, perché altrimenti vorrebbero essere 10 tappe, mi dicevi,
0: mentre
1: sono 3 tappe quelle per la lettura veloce.
0: Sì.
1: E quindi se troviamo l'occasione faremo anche il corso di lettura veloce, perché qualcuno è rimasto fuori l'altra volta, insomma, e quindi magari lo si ripropone, lo lo si ripropone sempre con i vantaggi che Radio Gamma 5 destina a tutto questo, da un punto di vista economico tanto quanto, ma il risparmio per chi viene qua sabato prossimo, chi si presenta a Resano, oppure che ne so, incrocia il nostro buon Mario Palladini, per quanto riguarda, quindi voglio qualcosina che ha a che fare con la t-shirt uomo, pantaloncini, polsiera, cavigliera, ginocchiera, gambaletto, leggings, t-shirt donna, canotta, scaldacollo, gomitiera, passimina, quindi formazione molto lunga, calottina, mascherina, oculare, solete, federe con primaterasso, e adesso arriva anche per la regione fascia, lombare, la fascia,
0: fascia reno, lombo reno sacrale.
1: Sì, sembra, schiena felice, sembra di fiumi da studiarsi, ma comunque,
0: schiena felice.
1: No, perché reno si lega molto a quello che ha fatto Draghi l'altro giorno, con il nome tradotto in maniera diversa, ma comunque sempre di reno si tratta, e quindi è l'elite, raggruppare l'elite per cercare di cambiare un po', modificare la nostra cara dolce europeetta, insomma, ecco. Ti ringrazio, qua manca un minuto, abbiamo fatto una buona corsa anche oggi, ringraziamo quindi i messaggisti, dopodiché noi ci si rivede comunque sabato, arriva un po' prima perché dobbiamo gestire tutto il contesto interno, quindi all'interno del Capannone trovate anche l'angolo del nostro dottor Mario Palladini con tutte le news, o comunque appunto domande che potete porre, insomma, in generale, ecco, prova solete piuttosto tutto il resto, dei, ovvio. Vabbè, manca solo tre puntini, esatto, manca solo 40 secondi, prima mi arriva questo, manca solo, no, hai qualche 30 secondi all'orizzonte, qualche altra novità, perché adesso, questa è freschissima, ovvio, ma qualcos'altro, non so.
0: Beh, c'è sempre il famoso libro che è un po' zoppicando. Per voi,
1: il titolo c'è, però il titolo?
0: Sì, il titolo c'è, Rivoluzione, Fear Revolution, l'antica medicina del futuro.
1: L'antica medicina del futuro, un ossimoro, no? L'antica medicina del futuro.
0: Sì. Perché in realtà è un qualcosa che già si utilizzava.
1: Mario, buon rientro, buon pranzo. Grazie. Oggi cosa mastichi?
0: Non lo so, a sorpresa, quando arrivo vedo cosa mi hanno preparato.
1: Manca solo qualcosa per il pene, quindi pensaci, casomai arriva, che questo.
0: Ma ce l'abbiamo.

tutta per Tania e Giancarlo. E tutti i presenti di ieri che hanno abbellito l'appuntamento nel ricordo di entrambi. Concerto per Tania, questo mi arrivava ieri sera, concerto per Tania e Giancarlo, strepitoso, tante lacrime versate. Sulla torta c'era scritto: ciao Tania, ciao Giancarlo, salutici le stelle. Vabbè, il tuo messaggio è stato letto dal cantante degli Allegri Vagabondi. C'era poi il datore di lavoro di Tania, anche lui e la sua compagna, emozioni forti e lacrime. Poi con i biglietti della lotteria abbiamo anche, questo è un bel sentire, coperto giusto il concerto. Il ristoratore ci ha omaggiato una cassa da 12 bottiglie di vino da mettere quindi in lotteria, e quindi va ben così. E quindi è andato tutto magnificamente bene nel ricordo, purtroppo, di quello che abbiamo già detto tante volte. E ricordo che tra 10 giorni la Nica e Cina avranno anche la chiavetta con tutto il concerto registrato per chi ne fosse interessato, e visto che ovvio la situazione era quella di ricordare la grande Tania e il nostro grande condottiero lottante qua dentro, anche Giancarlo. Giancarlo, ricordo, è venuto a mancare praticamente venerdì scorso, 68enne, tante volte al nostro fianco in tantissime battaglie, soprattutto nella zona, quindi affiancante praticamente quelli di Opzione Zero nel Veneziano. Quindi i funerali del nostro Giancarlo Terrin si terranno quindi mercoledì 9 settembre alle 15:30, vedo, nella chiesa della Natività della Beata Vergine di Stra. E dopo l'esecuzione qui Giancarlo proseguirà per la cremazione, quindi sarà cremato. Giancarlo è il papà di Tania, quindi pensate cosa hanno vissuto, appunto, familiari, cosa veramente allucinante, dico, anche la mamma di Tania, pazzesco veramente quello che è venuto praticamente in questi ultimi giorni, e la fine di Tania oltretutto. E mi giravano poi anche questa, quello che ha messo nero su bianco, questa autofficina Marco, quindi praticamente lì dove lavorava Tania. Ed è scritto: un grazie di cuore a Nica di Radio Gamma 5 per l'evento con gli Allegri Vagabondi in omaggio di tributo, e a tutte le persone che hanno contribuito a organizzare e rendere possibile questo momento speciale dedicato a Tania. C'è un cuore quindi disegnato, abbiamo incontrato persone dal cuore grande, capaci di esserci con sensibilità e umanità. In questi giorni purtroppo il dolore per la perdita di Tania si è aggiunto quello per la scomparsa del suo papà Giancarlo. Ci piace pensare che si siano ritrovati e ricongiunti, soprattutto in riferimento poi anche alla canzone che è stata quindi dedicata ad entrambi. Ogni giorno il sorriso di questo. E questa del 1991 è l'anno prima anche della dipartita, perché poi nell'ottobre del 92 verrà a mancare anche la grande voce e il portento appunto dei Nomadi, intendo dire Gusto D'Aolio, e questo è appunto Salutami le stelle.

Ciao Giancarlo, nel nostro profondo cuore ricordo il tuo assoluto spirito di libertà e lotta, sempre ci sosterrà e ci affiancherà. E ora riabbraccia la tua Tania e per entrambi che il cielo sia sempre più blu. Su un corda, ciao Bey.

allegria. Piantaci bandiere di allegria, grande ricordo Augusto, grandissimo Augusto. Va bene, e grandi concerti anche di allora dei Nomadi con Madonna. Ne abbiamo visti un'infinità, no? Dico veramente una formazione veramente titolata al massimo livello. Poi sono alternati tanti cantanti, tra i quali che il nostro Turato che salutiamo e quest'ultimo, e quindi altri che abbiamo conosciuto nell'evoluzione appunto nomadesca, ma comunque già il fatto che da oltre 60 anni sono ancora sui palchi non è cosa di poco conto. Va bene, soprattutto che ha visto quanto la musica è cambiata e soprattutto le canzonette a C minuscolissima dominano la scena assolutamente, tutte una identica all'altra, tutte uguali, praticamente non cambia uno stracacchio di un cacchio di nulla. Anche se non presente con voi ieri, il mio pensiero era anche per il grande Giancarlo, e quindi questo è il nostro Alberto Della Mara, e ricordo che daremo il là alla grande giornata esattamente il 27 di settembre. Il luogo è uno dei migliori che noi abbiamo nel circondario, perché intanto partendo dal 20 saremo qui con la festa dei gas, 24esimo anniversario, è tanta roba, non si arretra, lo si grida molto forte, e di questo parlerò appunto tra poco. Per quanto riguarda quel compra sano, compra bene, non cascare nel traneo, ma soprattutto usa il Sarveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo, quello che generalmente avviene. Detto questo, faremo questa grigliata antisistema, le iniziali sono quelle del gas, e quindi grigliata antisistema, la griglia è la meglio Fabio Band, e avremo un menù che per 15 euro è assolutamente un regalo, ed è per questo che noi lo facciamo, nel senso che abbiamo chiamato a raccolto tutti quelli che vogliono essere con noi appunto nell'arco di quella domenica 20 settembre, di qui a non molto. Avremo anche un po' di espositori, fornitori, volontari, gasisti, e quindi chi sarà presente lo faremo intervenire per raccontare magari da quanto tempo sicuramente bazzica nel senso buono all'interno dei gas, e soprattutto cosa propone, anche perché noi siamo qui per cercare di costruire sempre quel ponte dal campo a Toia, in maniera tale che senza passaggi intermedi, senza quell'iter produttivo là che prevede passaggio di passaggio, costi e qualità in perdita, ebbene noi andiamo sinceramente direttamente dal fornitore barra produttore, ed è quello che siamo riusciti a fare all'interno della lista, e quello che continueremo a fare nella speranza che questo possa continuare. Però noi ci si dovesse fermare anche al 25esimo anniversario, un quarto di secolo, non l'avrei mai immaginato, già 10 anni sembrava sicuramente un traguardo irraggiungibile, l'abbiamo raddoppiato, siamo a quota 24, proprio per questo ripeto, anche grazie soprattutto alla volontà di Fabio, il nostro becker di Istrana, laddove tutto mondo è paese fora, che Istrana ha detto all'aperta, in maniera aperta come i vicentini, avremo sta salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, poente, insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè, quindi a 0 è un supersonico regalo, ma lo facciamo appositamente considerando appunto che avremo anche tanti volontari praticamente lì seduti, e quindi tutti quelli che hanno dato una mano nel corso di questi anni, perché conto è crederci, un conto è fare, passare la teoria alla pratica non è cosa semplicissima, però grazie a questi volontari, ieri eravamo qui sicuramente molte ore poi per preparare tutto quello che sarà proprio appunto della distribuzione del prodotto di gas, che riprendono appunto nel mese di settembre per quindi il periodo autunnale, e da mercoledì meno 10 vuol dire praticamente meno 10 gradi, cominceremo a respirare anche in maniera decente. Poi ripeto, abbiamo anche tutti gli espositori, sì, bisognerebbe di maggior spazio per conficcarne all'interno altri, perché abbiamo tante richieste di espositori, tante volte magari anche doppioni, triploni per dirla tutta, anche se comunque magari qualcosa si differenzia l'un dall'altro, però questo è lo spazio e per questo dovete capirci assolutamente. Va bene, se saremo un discreto numero il 20 settembre faremo la copertura esterna, altrimenti rimarremo sicuramente all'interno, e saremo qui appunto a festeggiare questi 24 anni di tutto e di più, perché ripeto, noi siamo partiti allora quando la monsantizzazione era assolutamente in atto, la Monsanto dominava la scena in ogni dove, c'era quel loro credo, tradotto quello slogan Health Hope, e quindi vuol dire salute, speranza, food, health, hope, no, cibo, salute e speranza, sì, il cibo quello che avrebbero confezionato loro e che vogliono ancora continuare a confezionare loro, la salute è quella che sicuramente più perdiamo più andiamo sicuramente agevolando per quanto riguarda il carrello da spingersi nell'acquisto dei farmaci o comunque di prodotti sanitari appunto da loro stessi, e la speranza era quella di dominare la scena nel mondo attraverso la brevettabilità, attraverso i copyright, attraverso tutto quello che è proprio oggi del mondo mare, di quella soia geneticamente modificata a firma Monsanto, anche se oggi non abbiamo più la firma Monsanto, perché sapete che la Monsanto è 2018 è stata acquisita e quindi dalla Bayer
dalla Bayer. Oggi in crisi è anche lo stesso Bayer, calcisticamente parlando, alquanto in crisi per quello che si sta sviluppando in Germania, dove avete visto quindi anche in Sassonia questo estremismo di destra vincente, ma d'altronde la popolazione a un certo punto si schiera con quelli che dicono: oh, e i russi che mi dava materia prima, che abbiamo sicuramente tralasciato, gli abbiamo girato le spalle, e sto costo della vita, e il costo a pompa, e sta politica del cacchio. E allora, ovvio, Vannacci vive di questo e surfa in maniera vincente su questo, ma ci arriveremo caso mai più tardi, perché adesso, ripeto, dobbiamo parlare invece di come votare in maniera diversa, perché ovvio, sì, le votazioni abbiamo quelle immediate, per qualcosa non cambierà nulla di nulla sotto formula, diciamo, del genocidio in atto, in corso in Gaza e in Cisgiordania, e quindi vuol dire le elezioni del 27 ottobre in Israele, piuttosto che le elezioni di midterm il 3 novembre, e quindi figuratevi se può fare qualcosa di malvagio, nel senso, lo sta facendo, anzi, volevo dire qualcosa di malvagio nel senso positivo, magari fermando qualcosina, perché le promesse di Trump erano anche codeste, cosa che non è avvenuta assolutamente. Poi abbiamo qualcosina anche da rivendicare sotto formula elettorale, presidenzialmente parlando, in quel di Kiev, quindi in Ucraina, ma lì sarà un po' più difficile scalzare l'ex comico, E allora, per iniziare magari quello che diventa il nostro voto a livello quotidiano, attraverso le scelte più o meno consapevoli, attraverso quello che può essere indicare un percorso da attuarsi anche a tutela dell'ambiente, a tutela dell'agricoltura, a tutela anche di determinati mercati, per non cadere esattamente nelle enormi fauci delle varie lobby che dominano la scena in assoluto, a partire da quella venatoria, anche se però i dati che sono usciti in queste ultime ore non parlano sicuramente di chissà quanti cacciatori sparsi per l'Italia, non ne abbiamo tantissimi, poi daremo il numero esatto, o comunque per quanto riguarda i tesserini venatori che sono stati sicuramente elargiti in questi ultimi periodi, non sono tantissimi, ma la domanda che ci si pone è però: ma quanto conta ancora questa lobby venatoria per tutto quello che riguarda il DDL, appunto, caccia, e quindi un governo che per l'ennesima volta si sposta dalla parte venatoria, quindi dei cacciatori, perché noi siamo sempre fermi al solito Sergio Berlato che fa ste foto con gli ammazzamenti stretti tra le mani, però non so, è una lobby che conta ancora tantissimo. E allora dico, considerando il fatto che noi 24 anni fa siamo partiti con i gas, perché voi sapete che tutto sommato quello che noi facciamo cambia il mondo per un istante, ma se però andiamo in profondità e diciamo perché lo facciamo, però cambia il mondo per sempre, quindi perché lo facciamo, ovvio, ha un'importanza sicuramente maggiore, tanto quanto noi abbiamo detto anche in un vecchio spot che ogni volta che noi andiamo a comprare è come se noi si andasse a votare. Lo stesso Economist tanto tempo addietro arrivò a dire esattamente questo: non è che oggi si faccia molta più politica attraverso la scelta, diciamo, che mettiamo in termini di prodotto all'interno di un carrello rispetto a mettere una X in quel sistema elettorale, dicasi praticamente voto. Sì, hanno ragione, ma ripeto, tanti anni fa. Adesso poi avremo una tornata elettorale, non abbiamo ancora la data, o è ottobre 2027 come dovrebbe essere nella decadenza naturale di questo governo più longevo in assoluto, perché è festeggiato in quel di Bari, a pochi chilometri da quei 2500 che a calci in culo se ne andranno via dall'ex Silva, o comunque insomma avranno vita difficile da un punto di vista del non più lavoro, oppure delle condizioni ambientali che abbiamo inferto alla realtà di Tombolo e dintorni. Siamo, diciamo, in quel di Taranto, comunque in Puglia, laddove, ripeto, la nostra Giorgetta, la tiroidea, appunto, Giorgetta o Meloni, primo presidente in gonnella del Consiglio, ha detto chiaro e tondo, insomma, che è tutto sommato la stabilità è la loro prima riforma. La stabilità, no, non è la stabilità, è assolutamente tutto quello che avete messo in opera, perché sotto ricatto bisogna farlo e basta, questo è assolutamente. Però, ripeto, ha preso per i fondelli, per il culo vuol dire anche l'opposizione, quindi vuol dire sicuramente anche l'opposizione più longeva, sicuramente i governi, e quindi ha superato, ha messo la freccia a sinistra e superato a destra stavolta, quindi il Berlusconi 1, Berlusconi 2, il Craxi, il Renzi, il Draghi, quindi tutti dietro a questa realtà. Vuol dire che stiamo veramente vivendo un'esperienza dal punto di vista partitico-politico devastante su tutti i punti di vista, ma ce ne rendiamo conto in assoluto. Poi è ovvio, codesti signori hanno in mano tutto quell'apparato mainstream per la qualcosa, ovvio, fanno passare unicamente quei 5-10 mila applausi, lei ha detto 10 mila ma erano meno, ma comunque migliaia e migliaia di applausi sicuramente sì, a scena aperta in quel di Bari, per quindi confermare la validità di questo eterodiretto governo italiano, dicasi destra-centro, non centro-destra ma destra-centro, destra-centro. E allora noi, si dice innanzitutto, vogliamo aspettare
aspettare ottobre 2027 o possiamo anticipare qualcosina in termini di voto tra virgolette, oppure l'aprile, perché sia chiaro, la Duceta spererebbe di poter andare ad elezioni nella primavera 2027 anche per frenare un po', diciamo, questo caterpillar, questo veramente ragazzi schiaccia sassi chiamato Vannacci, perché lo danno in queste ultime ore all'8%, quindi una scalata, un'ascensione veramente mostruosa, giocando sulla remigration e quindi su tutto quel mondo al contrario, dal cui libro molto par attingere ancora il nostro generale. Però quel rimbombo generale con tanti fioi lì in prima linea qualcosa sta dimostrando, e quindi vuol dire che noi di possibilità di cambiare, come magari è un po' nei principi anche di 94 MHz, campa cavallo che l'erba cresce, allora dobbiamo ragionare e soprattutto agire magari in maniera alquanto diversa, cioè organizzare la nostra resistenza, il sistema direbbe resilienza, noi chiamiamo resistenza, quindi quello che è il nostro adattamento a queste nuove situazioni, perché post soprattutto Covid-19, la pandemia e quant'altro, noi siamo ancora qui a subire tutto quello che è stato un'ipnosi collettiva, questo è matematico in assoluto, ipnosi collettiva, noi per quanto si faccia interviste, faccio un esempio stupido, si invita spesse volte ad alzare il naso all'insù per vedere quel cielo striato, quel cruciverba chimico, quell'espressione di cielo che non era sicuramente come noi lo si disegnava nei fogli bianchi con Pennarello Giotto, non è così, però riusciamo a farlo capire? No, assolutamente no. E ripeto ancora quello che dicevo prima con Mario, ieri il vento è arrivato ad accarezzare un po', diciamo, ancora quell'afa, ancora mi si dice per poche ore, barra giorni, e quindi il vento faceva svolazzare i nostri fogli appunto della lista del gas, al che ho detto appunto al nostro ormai vippone 883 di prelevare qualche libro, per il libro che arriva in primis Roberto Burioni, La congiura dei somari. Abbiamo mille e più di mille libri d'altra parte, però, perché la scienza non può essere democratica, cioè vabbè, quindi un libro del 2017, se non erro, La congiura dei somari, somari siamo noi, sia molto chiaro, la scienza non è democratica, la velocità della luce non si decide per alzata di mano, come ha detto Piero Angela, al quale tanto dobbiamo, una palla di ferro gettata in mare, dice Burioni, andrebbe invariabilmente a fondo anche se un referendum popolare stabilisse che il peso specifico del ferro è inferiore è quello dell'acqua. Questo è solo come premessa, perché poi nella parte finale della premessa arriva a dire questo: essendo il mondo lo specchio che non vogliono vedere, dal mondo si rifugiano su internet, uno spazio dove ciascuno di noi è solo un lampo di luce trasmesso da un universo all'altro in una frazione di secondo, che può prendere la forma che vuole. Lì trovate questi somari a parlare di qualunque branca dello scibile umano, ma in particolare di terremoti, meteorologia, cura del cancro e naturalmente dei vaccini. Ognuno di loro dice l'esatto contrario di quello che dice la scienza e ognuno di loro si sente un nuovo Galileo. Ma non basta dire il contrario di quello che dicono tutti per essere Galileo, bisogna pure avere ragione. Questo nella premessa, e poi si parte con una scienza primitiva e infantile, laddove nel retrocopertina vediamo un sorridente assoluto B, signor B, che vuol dire praticamente... quindi Burioni, con alcuni commenti di alcuni giornali, il Corriere della Serva di Cairo Firma, ad esempio: una lettura facile, chiara, appassionante, molto utile, che aiuta a capire le ragioni su cui poggia la necessità di un approccio scientifico a molti aspetti della nostra vita. Poi arriva Io Donna, va ben preciso come un saggio scientifico, preciso come un saggio scientifico e godibile come un romanzo da far leggere nelle scuole, quindi addirittura nelle scuole. E poi il Foglio, ma lì abbiamo l'ampiezza del Ferrara, un libro molto bello che ristabilisce passo dopo passo, esempio dopo esempio, un principio di autorevolezza. E allora perché la scienza non può essere democratica? La congiura dei somari. E allora un buon raglio a tutti, a partire dal sottoscritto. Però ragliando di qua e di là, noi vorremmo anche iniziare a votare in maniera differente, partendo un po' dall'ABC, dove la A sta per agricoltura, ambiente e alimentazione, e quindi iniziare esattamente quindi a votare masticando, perché abbiamo detto tante volte, mangiare un atto agricolo, se non addirittura un atto politico, e se è un po' anche atto politico, vuol dire che in base a come noi si mastica, oltre al fatto che la prima digestione avviene in bocca, lo anticipiamo sempre, altrimenti qua mi tira su dai spese, e allora dobbiamo magari darci da fare per quanto riguarda soprattutto quelle comunità autosufficienti o comunque quasi autosufficienti, laddove c'è la possibilità di arrivare a instaurare questo, partendo comunque da quell'ABC che, ripeto, può essere una scelta di carrello, una scelta attraverso esattamente come vado a produrre determinati alimenti
sentimenti, dove vado a piazzarli, ad esempio con i gas. Gas è un fenomeno che è partito quindi tantissimi anni fa, oltre 20-30 anni fa, a livello nazionale, poi ognuno si struttura in base anche alle proprie esigenze. Noi l'abbiamo fatto anche sicuramente forti appunto di una vascello radiofonico, quindi vuol dire diciamo di una autostrada via etere, che ha permesso assolutamente, ripeto, di rimanere quindi ancora qui ancorati, perché pareva una cosa difficile poi da sostenersi, perché le liste, perché i pacchi, perché i volontari, perché tanta roba, e invece siamo in prossimità di quel quarto di secolo che non avrei mai pensato, ve lo anticipo immediatamente, che però si è allargato anche a tanto altro, perché diventa un microvillaggio, diventa una mini fiera, diventa sicuramente anche un motivo per richiamo, non si viene più qui, prendo scatolone, giro le spalle velocemente e comincio a accelerare in macchina o in moto per andare verso casa, distribuirmi questo ben di Dio, perché da un punto di vista di alimentazione c'è molta certificazione biologica, logica, nonché biodinamica, nonché equivalente. Quest'ultimo aspetto fa la differenza, equivalente vuol dire esattamente tanto quanto il biologico e il biodinamico, perché noi conosciamo quei produttori, fornitori, ma non abbisognano di quella burocrazia che nazionalmente parlando impone anche un costo eccessivo e comunque molto elevato, ma sappiamo come credono di poter produrre in maniera decente, quindi tutelante per che cosa? Per l'ambiente, l'ecosistema e la biodiversità, i tre grandi pilastri che dovrebbero essere importanti per tutti, ma utilizzando un condizionale vuol dire che non lo sono per tutti, sono proprio l'ambiente, l'ecosistema e la biodiversità, biodiversità che stiamo sgrafignando via sempre di più e quell'ecosistema che stiamo riducendo ai minimi termini. Per quanto riguarda l'agricoltura, qui abbiamo quindi quello che si lega all'alimentazione, così anche all'ambiente. L'ambiente per me è uno dei piedistalli più importanti in assoluto. Basterebbe unicamente vivere anche all'interno di determinati sistemi paesaggistici al naturale per magari anche avere meno bisogno di quindi bussare le porte delle farmacie, ad esempio, e d'altronde più di qualche famoso scrittore del passato diceva che tutto sommato la vera farmacia di Dio è il bosco. Ovvio, il bosco va tenuto assolutamente in maniera decente, non può essere svenduto perché il legno, perché il Trentino mi insegna che a piedi nudi puoi andare e ne trai dei benefici, perché i monoterpeni, indipendentemente che tu arrivi lì concentrato o deconcentrato, i monoterpeni ti arrivano. Monoterpeni sono quelle realtà atomiche, tradotto meglio ancora, come si parlano le piante, ecco, emanano esattamente quei monoterpeni e quindi questi vengono praticamente ad irrorarti di sostanze altamente fluidi, positive, piacevoli e penetranti fino in fondo, anche se tu vai là con tutta la rabbia in corpo, ecco, ed è ovvio vivere in quei contesti là, ma lo insegna anche quello che abbiamo sentito spesse volte anche da diversi esperti qua dentro: avere una stanza d'ospedale che dà verso un green, non quello di Ursula, mamma di sette figli a livello europeo, ma un verde vero con gli alberi, i ceichi che suga, il baion che palleggia e il corso d'acqua e quant'altro, e si dice che insomma comporti una riabilitazione molto più velocizzata, stile un po' magari la tecnologia Firenze, adesso non lo so, ma faccio per dire il paesaggio. Noi siamo il paesaggio che viviamo, quello che respiriamo e quello che è assolutamente, quindi tocchiamo con mano, siamo il paesaggio, sì, ok, ovvio, e quindi è importante anche avere un paesaggio decente. Se Padova continua in maniera imperterrita a fare tutti quei danni lì per far crescere quindi il consumo di suolo, espanderlo a più non posso, e quindi vai col tram piuttosto che tutte le varie idiozie che comportano diciamo l'estinzione delle chiome. Le chiome vuol dire praticamente poi avere quelle isole di calore, come è stato sottolineato e denunciato spesse volte anche dalla realtà del giornalismo locale in questi ultimi mesi, anche perché è stata un'estate assolutamente alquanto torrida. Questo non vuol dire cambiamento climatico e tutto il resto, però abbiamo subito assolutamente l'influenza di questo sicuramente passaggio caldo che metà basterebbe, e ne siamo anche alquanto stanchi. Però mi dicono mercoledì le piogge e tutto il resto, poi sarà da attendere, toccando ferro, che non mi arrivi quel mal di Dio tropicalizzato, perché mai sotto l'effetto tropicalizzante viviamo tutti, e quindi vuol dire quella bomba d'acqua mare ravvicinata che mi caie, cioè vuol dire proprio cade, letteralmente parlando, dall'alto in basso, con un impatto non indifferente, laddove il territorio viene colpito, in maniera artificiosa o in maniera naturale? Ammettiamo naturale. Bene, abbiamo dei terreni che oggi possono agire in termini drenanti? Abbiamo dei terreni oggi che possono essere definiti sicuramente effetto spugna? No. Abbiamo sempre più un'agricoltura che avvolge lo sguardo a quella chimica dei
consorzi assolutamente assassina, lo mettiamo tra virgolette, ma comunque tutta questa realtà induce il nostro suolo, il nostro campo, la nostra pacciamama, dicasi terra madre, in maniera compatta e mineralizzata. Quindi vuol dire che noi lì sviluppiamo un effetto impermeabilissimo, e sull'impermeabilità del tutto l'acqua non ci entra e scorre via finché trova motivo per impattare e devastare. Quindi stiamo attenti. Oppure quella grandine manifesta oggi in palline da baseball con la cucitura laterale, oppure in quelle formule stellari con le varie punte, che se casca o cae nuovamente in testa un certo dolore te lo procura per forza di cose. Se cade nel cristallo ti te bestemi che metà basta, ovvio. Mi dirà, e tutti si mette a bestemmare? No, chi ha carrozzeria, ragazzi, mi dice che ha degli impegni che metà basta, e quindi facciamo i carrozzieri piuttosto che pensare a laurearsi in altra maniera. Carrozzeria, perché serve sempre carrozzieri o meccanici, dicasi anche meccanici, sia molto chiaro, anche perché ormai costi chiari di luna, inteso praticamente costo della vita, ognuno che ha la propria autovettura e quattro rode le tira pi che posso. O va da Daniele a affittare una macchinetta, magari a un determinato costo, però te ammortizzi, non lo so, o il furgon, che dir si voglia. Per il resto te tiri a macchina finché se puoi. Quindi vuol dire ricordarsi di manutenerla nel miglior modo possibile. Ma noi siamo già partiti da, ogni tanto aggancerò anche un po' di notiziole di queste ultime ore per quanto riguarda la questione di un referendum svizzero e di quello che riguarda un nuovo focolaio di Xylella in quel della Calabria. Cosa devastante, dirà qualcuno? Beh, per come l'hanno formulata l'altra volta sono stati veramente dei capaci, ma con la C maiuscola. Poi è arrivato sicuramente la vaionistica realtà del Covid, ma prima, in termini ridotti, intendo dire per l'agricoltura della Puglia dintorni, con la Xylella, se vi ricordate, la sputacchina è uno sputare in faccia assolutamente a quella monumentalità, difficile anche da sciolinarsi come termine, ma comunque la monumentalità di quegli olivi secolari che sono stati radicati perché bisognava, lì dove si intravedeva questa sputacchina, insetto malefico, per 50 metri d'attorno bisognava quindi far esplodere tutto, quindi portare via tutto. E questo sta avvenendo oggi anche dal punto di vista umano, col genocidio in quel di Gaza e così anche in gran parte in Cisgiordania. Però noi partiamo oggi da apateia, cioè un termine molto particolare, cioè da apatia. Mi sono piaciute queste poche righe messe nero su bianco, dove si parte dicendo che l'apateia era il dominio delle passioni disordinate raggiunto attraverso la disciplina interiore. L'apatia dei nostri giorni però è l'esatto contrario, non un superamento delle passioni, ma la conseguenza della loro estinzione per mancanza di un orizzonte che le giustifichi. Non si è distaccati perché si è saliti sopra le cose, ma perché non si crede più che ci sia qualcosa sopra cui salire. Vi è l'indifferenza, l'incapacità di indignarsi davanti all'ingiustizia, la tiepidezza, quindi ci abbiamo fatto il callo a tutto ormai, ci hanno preparato a tutto, la tiepidezza che attraversa i legami affettivi, attenzione, la rassegnazione di chi non crede più che le proprie azioni possono cambiare qualcosa. Ecco perché il gas diventa importante, perché noi tramutiamo la teoria in pratica. E quindi ripeto qui, a proposito di apatia, l'apateia nel vecchio termine, appunto, la rassegnazione di chi non crede più che le proprie azioni possono cambiare qualcosa. La modernità chiama questa roba resilienza, e in effetti riecheggia questo nuovo termine dentro di noi, quando in realtà si tratta di una forma di motore interiore anticipata. E per motore intendo la morte, quindi il nostro motore che si inceppa, quindi morte interiore. L'uomo tradizionale trovava nella sua appartenenza a una continuità, a una comunità di senso, a una tradizione, ecco quella microcomunità, quell'appartenenza, quella tradizione, quel cosmo quindi ordinato, gerarchicamente organizzato e quindi anche ordinato, quindi la ragione stessa del proprio impegno nel mondo. Il gas in microscopicissima parte valuta e cerca di attuare e praticare anche questo. Ma soprattutto l'apatia è un effetto voluto dai poteri, sottolineo l'apatia, è un effetto voluto dai poteri che governano le società di massa. E per noi massa, attenzione, come è giusto tradurlo dai tempi di Franco in poi, massa, nucleo inerme non pensante, e quindi qualcun altro si metterà al nostro posto a pensare e noi dovremo solamente applicare quel suo pensiero. Vuol dire sicuramente essere condizionati, se non addirittura complici, come lo è il nostro governo per tutto quello che riguarda il fronte di guerra sparso a destra e a
sinistra. E noi poi abbisogniamo di Cernobbio, altra potenza d'elite sicuramente sparsa in Italia tanto quanto CL, Comunione e Liberazione, lì dove Giorgetti esattamente due giorni fa ha detto che noi purtroppo abbiamo questo brutto momento, lo stiamo attraversando per colpa delle due guerre. Eh sì, ma siete complici di tutta questa realtà qua. E menziona soprattutto che il fatto di non potersi più approvvigionare dal signor Putin comporta tutto quello che noi dobbiamo assolutamente pagare, non loro assolutamente con quello che lautamente mettono in tasca ogni realtà mensile, piuttosto che quanto velocemente si arrivi a traguardare il sistema della pensione da parte dei loro signori. Questi li hanno, i nomi che faccio spesso l'hanno già raggiunta, che metà basta, cos'è, 4 anni, 6 mesi e un giorno. Oltretutto abbiamo vissuto anche questo governo più longevo d'Italia, vuol dire il migliore assolutamente? No, vuol dire assolutamente che sono riusciti ad acquistare, nel senso di comprarsi, tutto quel sistema mainstream che li ha elogiati, li ha tenuti in palmo di mano per gran parte, tanto quanto anche quella del bel Malpietro. In questo caso era Belpietro, ma è diventato Malpietro, la verità assolutamente, diciamo, un fenomeno quotidiano di estrazione di destra, assolutamente sì, nonostante noi allora lo si tenesse sicuramente in ampia considerazione per quanto riguardava le battaglie sul sistema delle vaccinazioni. Poi però abbiamo carpito anche quali sono le penne più o meno armate lì all'interno, dal signor Battaglia ad esempio, che a me non piace assolutamente per nulla al mondo, che scrive di tutto e di più anche sul cambiamento climatico. Se ne avrò l'occasione sicuramente un giorno replicherò anche a qualche articolo appunto del signor Battaglia, o piuttosto alla Silvana De Mari, veramente una... devo contenermi, tranquillo, è inutile far pagare multe alla radio, ma comunque pensate tutto il male possibile anche in termini terminologici, in termini blasfemi da parte del sottoscritto nei confronti di quella signora là, soprattutto per come si è posta e quindi di come ha esternato sulla questione palestinese, veramente vomitevolissima, sia molto chiaro, perché vi dico questo, e avrei potuto aggiungere anche un bestemmione, una realtà blasfema, cioè bestemmiare a gogo qui fino alle ore 14. Perché non lo faccio? Perché mi sono reso conto che bestemmiando, però io sì, lo faccio all'esterno, però sinceramente sto alimentando, e quindi tutti dovranno d'oggi in poi ringraziare tutti i bestemmiatori italiani, perché voi forse non lo sapete, sembra una battutaccia, sembra una cosa di poco spessore, poco conto, ma non lo è. Allora, il fenomeno politicamente parlando è Vannacci, qua siamo tutti d'accordo, tutti girarci attorno, che piaccia o non piaccia, è così, a me non piace, è ovvio, ma è così. È così, vedere quelle file di giovani che dicono scandito, battendo il piede in terra e le mani che si alzano, ovvio, in sistema immaginifico, ma perché non possono farlo, altrimenti vi farà un casino, però ovvio il tentativo sarebbe quello. No, dico che tutto sommato voi dovete sapere che il soggetto in questione, Vannacci, ha detto chiaro e tondo: come possiamo noi rimettere in sesto il welfare? Quindi quell'apparato sociale, lì dove i governi dovrebbero intervenire per primi, noi non possiamo farlo perché? No, perché se investiamo sul riarmamento, se investiamo nelle loro campagne elettorali, se investiamo tutt'altra parte non possiamo farlo. Soprattutto adesso la questione bellica, ovvio, intercetta soprattutto questa volontà anche economica da parte del governo. Quindi se ci riarmiamo, spendiamo di là, il welfare lo accantoniamo. Come possiamo sostenerlo? E cosa ha detto Vannacci? Dopo ne parleremo in maniera casomai più dettagliata. Cosa ha detto? Tutti quelli che bestemmiano e quindi che prendono il Dio e lo affiancano a qualcos'altro, magari di abbagliante, no abbagliante, questa è roba da Cesa, abbagliante, dovranno pagare multe su multe. Questo è nel programma di Vannacci, non sto esagerando, ma comunque quei soldi prelevati attraverso i bestemmiatori italici dovranno essere sicuramente conficcati nel cestino, intendo dire, insomma, nel quindi sostegno del welfare. Vabbè, siamo a sti livelli qua, dire qualcuno assolutamente sì, ma da così a peggio. Però ripeto, apatia, un effetto voluto dai poteri che governano le società di massa, quindi vuol dire consumatori stanchi e soprattutto disattenti e quindi altamente facili di indirizzamento, quindi facilmente indirizzabili. Ecco, il gas cerca nonostante tutto nel nostro piccolo di fare anche questo. Per il resto dirà qualcuno c'è Mastercard, no, per il resto, come ho appena menzionato e fatto carpire a tutti quanti voi, abbiamo la realtà fascista o quella antifascista, quella di destra, quella di sinistra, quella vax o no vax, quella alta o quella bassa, quella destra, quella sinistra, quella ovest o est, volevo dire esattamente questo. Quindi tu hai due caselle dove poter scegliere e
Andreotti ce l'ha sempre spiegato in maniera perfetta. Non mi interessa nulla se Luca va a votare qualsiasi indicatore partitocratico, a me interessa unicamente che lui faccia le scalinate della vecchia scuola elementare, quindi di Castelfranco, e vada a porre una X dove cazzo vuole. Se vuol portare una X gigantesca all'interno della scheda per annullare tutto, mi va ben lo stesso. Se vuole portare, come a volte ho visto facendo lo scrutatore allora, bellissimo, perché negli ultimi anni è cambiato tutto, ma allora veramente le schede parlanti erano all'ordine del momento elettorale, perché abbiamo trovato fette da mortadella e quelle di salame ungherese, e la scritta vi siete mangiati tutto, mangiatevi anche questo, i pene disegnati, i cazzi disegnati, il Berlusconi martoriato a parolacce che mette a basso, tutta roba da invalidare, ci mancherebbe altro. Però c'era anche questa realtà di uno che partiva da casa e andava a porre nella scheda sta roba che magari frullava in testa, ma soprattutto arrivando con la roba nascosta, perché poi noi abbiamo trovato, ripeto, le fette di salame ungherese, quelle mortadella, impressionante, delle vecchie tornate elettorali. Ultimamente, soprattutto diciamo poco prima dell'effetto Covid e durante l'effetto Covid, ricordo ancora queste mastodontiche file, era il periodo ancora del voto appunto al Movimento 3V, se vi ricordate, con il nostro Paolo Girotto in gara, per quanto riguardava soprattutto quel mascheramento, quell'ingellamento, madonna, ero lì presente, veramente, socialmente parlando, ho detto, questi hanno fatto bingo, eravamo in prescacco, siamo ancora più in prescacco rispetto a prima, e uscirne da quell'ipnosi collettiva assolutamente sarà difficilissimo, stante poi anche magari pochette le fionde per magari anche poter elaborare altri dati. Le mie sono cazzate enormi, però do dei dati, uno può elaborarli, smascherarli, buttarli al macero, non ci mancherebbe altro, però avere almeno questa possibilità ogni tanto magari di ridestarsi attraverso qualche altro dato, altrimenti abbiamo questa monocultura nei campi e monocultura nel nostro appunto sistema quotidiano, monocultura molto più gravosa rispetto all'altro. Altra è chiaro, però noi siamo fermi in quel contesto. Quindi vuol dire che, a proposito di quello che dicevo poc'anzi, come funziona il sistema? Ti danno queste due caselle e devi scegliere. Quindi vuol dire che ti hanno organizzato questa grande polarizzazione e quindi tu devi rinunciare a pensare, tu prendi qualche slogan e poi lo porti in pratica con il tuo voto praticamente, e quindi ti schieri da una parte, il perimetro è già costituito, non ti permetto di andare al di là di determinati quindi perimetri, che sia destra, sinistra, o che sia anche per molti aspetti, e ci torneremo proprio prossimamente sulla questione del fronte del dissenso sparso in Italia, questo partito Novax che continua assolutamente a prima parlo del sistema, quindi del dissenso, poi abbiamo anche DSP, che dove ci sono state rotture tra Toscano e Marco Rizzo parte con l'Italia del domani, tutti i personaggi costruiti ad arte, messi lì, anche se Rizzo è grande tifoso del Toro, sta fermo là, ne abbiamo vinta una con quel piedino là magico di Che Guevara. Per noi è il Che Guevara, ovvio, c'è Adams, ovvio, a Firenze. Abbiamo incasinato i nostri storici gemellaggi, quindi il gemellaggio storico, tanto che anche là. E cioè, noi siamo, la nostra vita qua, dal punto di vista partitico-politico, siamo in quella sistema di tapis roulant dove ci fanno noi siamo sempre lì a camminare, ma siamo sempre fermi al stesso posto, però ma io vedo delle robe, sono sicuramente quelle robe, diciamo, che ti affiancano di passaggio, delle immagini praticamente, ma siamo lì a camminare. E la Fiorentina, cacchio, ti salva la formazione in un'annata becera, tremendamente negativa, sto parlando di Vanoli salva il Giglio, salva la Fiorentina, la vecchia capitale d'Italia, e lo cacciano via, chiamano Grosso perché ancora membri di quel rigore messo lì e l'urlata generale per la vittoria del campionato del mondo, molto meglio quello dell'82 rispetto al 2006, sia chiaro, però adesso via, primo cacciato e per forza di cose, e no, dico, responsabili noi altri, perché tutto sommato noi la papera l'avevamo fatta ed è la seconda, che poi altre parate le ha fatte. Parlo solo al nostro Michele che vedo qui praticamente in prima linea, Michele a Venezia, parlo solamente a Michele a Venezia, il cuore che batte all'unisono sottoscritto su ritmi tremendamente granata, anche se siamo in attesa del tremendismo vero e proprio, speriamo che me la cavo. Ecco, noi speriamo di cavarcela anche un po' con il gas, ma dopo 24 anni qualche somma possiamo tirarla, e penso che tutto sommato qualcosina sia creato, anche perché ogni tanto noi abbiamo detto spesse volte,
Porca madosca, vogliamo fare qualcosa in casa nostra, nel senso, costruiamo qualcosina qui in maniera ravvicinata per quanto riguarda anche il sistema produttivo. La Svizzera esattamente ieri è uscita con una proposta che dice chiaro e tondo: il 27 settembre noi saremo in Foresta del Cansiglio. Chi vuol prenotare chiami, mandi un messaggio e così anche per il 20, e noi saremo lì in quel contesto meravigliosissimo, tempo permettendo ovvio, ma comunque saremo in quel contesto là. In contemporanea la Svizzera porta il popolo al referendum perché bisogna incoraggiare il sistema produttivo di consumo di alimenti vegetali almeno per il 70% che siano di firma svizzera, quindi made in Svizzera. E fa bene tutto sommato. Quindi la Svizzera voterà per arrivare a un'autoproduzione alimentare di almeno il 70% in maniera svizzera, cacchio! Perché? Perché adesso è al metà, è al 50%, ma vuole assolutamente che le derrate consumate nel loro paese debbano essere di produzione indigena. Visto che parliamo di foresta, indigeno ci sta benissimo, è giusto. Ed è quello che l'Italia non può fare. Quando abbiamo detto sugli accordi di libero scambio da molti anni, partendo dal TTP, che vuol dire Transatlantic Trade Investment Partnership, quanto sia utile rimanere distante da quel contesto là, l'abbiamo detto anche ultimamente in riferimento al richiamo di Lula e di Ursula, no? Lulursula si potrebbe chiamare sto titolo, Lulursula, no? Vi ricordate? Perché, vabbè, presidente brasiliano che concorre con il figlio di Bolsonaro, tutto un casino anche in Brasile, altro che ordine e progresso. Però quello che noi si diceva, dobbiamo fare attenzione al sistema brasiliano, al sistema argentino, poi Uruguay e Paraguay, soprattutto a quell'accordo chiamato Mercosur. Avete presente? Perché? Perché proprio l'altro giorno, il primo tonfo del Mercosur, perché un po' di tempo fa la nostra ducetta europea, in questo caso Ursula von qualcosina, lo ha messo in pratica. Per carità, non è ratificato fino in fondo, però a livello provvisorio è messo lì, è messo lì. E quindi dal 3 settembre, vuol dire da 4 giorni a questa parte, l'Europa ha vietato saggiamente e giustamente di importare la carne dal Brasile. Ma se abbiamo che altro di strana nealista, dove cazzo che è ad andare? No, no, dal Brasile, Brasilu, dal Brasile. Perché? Perché è ovvio, hanno trovato questa carne che non è proprio di qualità a Q maiuscola, ma è quello che abbiamo già detto tante volte. Quando noi ci diamo da fare con questi accordi di libero scambio, significa unicamente far entrare dalla finestra quello che noi sogniamo di far uscire dalla porta, e tante volte ci riusciamo, questo sogno diventa realtà. Quindi vuol dire tutto quel sistema altamente industrializzato di produrre pesticidi che non possono essere utilizzati in Europa perché vietatissimi, per quindi apportare porcate alla salute e quindi abominio a livello di ambiente, ecosistema e biodiversità, noi cosa facciamo? Ne abbiamo pieni i magazzini, lo destiniamo a miglior vita, cioè lo distruggiamo? No, lo mandiamo dall'altra parte dell'oceano, dove quindi preleviamo qualcosina in termini di profitto, quindi qualcosa si guadagna, ma poco rispetto a... Bene, questi pesticidi che vanno dall'altra parte vengono utilizzati da quei contesti lì dove noi attraverso accordi di libero scambio importiamo quei prodotti, e lo siamo fessi, ma mille volte, anche perché esiste l'effetto dumping, cioè vuol dire esattamente questo, cioè produrre in casa nostra e proporlo al banchetto del gas costa 10 volte di più rispetto a farlo arrivare direttamente dal Brasile o all'Argentina. È allucinante, ma allora dobbiamo assolutamente mettere nel piatto anche le qualità di uno e le qualità dell'altro, sistema produttivo di uno, sistema produttivo dell'altro, i prodotti o quindi le essenze utilizzate nel nostro contesto, e in che altro in termini di qua biologico e quindi naturale, quindi non pesticidi aggressivi, cose che invece, ripeto, viene fatta dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, nella fattispecie il Brasile. Quindi l'Unione Europea ha messo al bando la carne di Lula perché si usano antimicrobici e quindi abbiamo tutto quello che in quegli allevamenti assolutamente industriali, e quindi vuol dire veramente capannoni a perdita d'occhio, all'interno dei quali viene somministrata tantissima realtà transgenica, cioè ancora il vecchio OGM, quindi organismo geneticamente modificato, sostenuto praticamente da tutto l'antibiotico che ha bisogno per non far diffondere le epidemie. Quindi non possiamo perdere quella materia prima che non ha vita dura, che non ha vita a vita dura e non ha vita lunga, volevo dire, per il semplice motivo che poi ovvio sono macchine da guerra che devono produrre, quando noi si parlava allora 70-80 litri al giorno di latte, quando noi si andava sotto il Monte Asolone, si è ricordata la nostra grande
amica della Malga, la Loredana, adesso mi metti il nome, è venuta a mancare un po' di tempo fa, grande Loredana, si era stancata di questa vita a un certo punto e ha deciso di farla finita. Non so come, perché ho ancora presente quel suo attivismo, quel suo sorriso, quel suo lottare, perché tra le prime figure al femminile qua dentro che si sono date da fare lottando, mettendoci la faccia e il corpo contro i vaccini, era esattamente anche la nostra Loredana. Poi purtroppo è arrivata questa notizia impressionante che mai saprò spiegarmi, se non un domani, quando magari avremo l'occasione di rincontrarla. Ma detto questo, abbiamo deragliato, dirà qualcuno, no, eravamo là sotto, cacchio, sotto il Monte Asolone, in quel ben di Dio, ovvio, abbiamo quei segni lampanti, le cicatrici della prima guerra mondiale 15-18, eravamo in quel contesto là, e qua 3-4 litri di latte al giorno, queste mucche che venivano chiamate appunto dalla Loredana, perché dalle cime d'attorno confluivano per rientrare un po' a dormire da notte, e quindi venivano munte col vecchio sistema, 3-4 litri, non 70-80 litri, ragazzi, porca malosca, e le vedevi belle, vispe, ovvio in un contesto molto bello, tanto quanto i cavalli più o meno selvatici che lì attorno facevano bella visione. Però tornando a noi altri, adesso abbiamo sto Mercosur da mettere all'indice, ma l'abbiamo detto un sacco di volte, ragazzi, se fai i controlli smascheri, è ovvio che li smascheri. Il Brasile, io ricordo, perché quando parlo del Brasile dico il secondo fornitore di carne bovina dell'Unione Europea, perché dopo la Gran Bretagna, gli inglesi, beh, è ovvio che fronte anglo non può mancare, ma dopo gli inglesi arrivano i brasiliani, cioè noi abbiamo 92.000 tonnellate di carne, e quindi ok, tanti schei che mandiamo dall'altra parte, però la qualità non ci sta, e allora diamoci a fare in altra maniera, investiamo qualcosina in più, ma andiamo garantiti del fatto che mai quegli animali magari possano anche avere possibilità di sgambettare qualcosina, per gaine piuttosto che mucche, piuttosto che non darle OGM, e questo è già importante. Sugli OGM, altra battaglia che speriamo di non perdere, ma ovvio, purtroppo il baricentro si è spostato dalla parte delle multinazionali, soprattutto in riferimento a queste TEA, tecniche di evoluzione assistita, con il nostro governo complice di tutto quello che sta avvenendo, oltretutto con un silenzio generale per quanto riguarda quei campi sperimentali laddove noi stiamo testando le tecniche di evoluzione assistita, non vengono più menzionati, non vengono più riportati, come avrebbe dovuto essere per legge, ma non viene più fatto, perché ovvio, quando veniva fatto, sti campi venivano inesorabilmente, matematicamente distrutti. Quindi dico, beh, quanti richiami abbiamo fatto nei confronti di questi accordi di libero scambio? Non volete mica che, no? Oltre al fatto che, ovvio, i grandi continuano a marciare alla grande, i piccoli a marcire alla grande, intendo dire soprattutto quelli che hanno quindi la possibilità di quindi ottenere profitto da questi grandi, enormi accordi. Non così che a botteghetta quel caso in... A proposito, un po' di casuini di ritorno ce ne stanno, soprattutto nell'area felsinia, laddove negli anni 70 tutto partì demolendo quindi l'idea del casuin. Perché? Perché i primi supermercati, ai quali poi si agganciarono gli effetti del divertimento, cioè tutte quelle nuove realtà dove la massa deve essere inglobata, perché lì inglobata la si gestisce, la si controlla e la si quindi infiocchetta in maniera perfetta. Anche quello è un altro dei temi che spesse volte sarebbe utile affrontare. I nostri centri commerciali sempre ricolmi di tutto e di più, perché se fa caldo fuori, dentro se fresco, viceversa, e quindi si va lì anche perché diventano le nuove piazze, e questo è arrivato a demolire tutto quello che nelle fasi iniziali noi si diceva, attraverso anche la voce di alcuni sociologi, lì dove si parlava di questi non luoghi, questi centri commerciali come non luoghi. Oggi sono dei grandi villaggi ormai, e sinceramente trovi di tutto e di più, e con un euro magari ci resti all'interno H24, anche senza un euro sinceramente. E allora noi nel nostro piccolo, ricordo con Paolo, noi abbiamo fatto questa serata informativa ma di lancio, per vedere appunto se ci fosse stata una risposta. Ricordo la saletta vecchia dove ci si stipava in decine e decine di persone, stracolma, e ci hanno dato il là per partire, e noi questo abbiamo fatto il 2 novembre del 2002, una data che dico spesso alquanto palindroma, che ci avvicina praticamente ai 24 anni di attivismo, all'interno dei quali noi abbiamo soprattutto cercato di scalfire un po', diciamo, quel dominio della Monsanto, perché ripeto, la Monsanto, come dicevo prima, era la grande protagonista di quel momento. Siamo stati oltre 20 anni fa a proporre anche il documentario, quello che accennava all'attivismo della Monsanto, e il titolo era Le mani sul mondo, con una Vandana Shiva, grande indiana appunto, anti OGM anch'essa da sempre a livello storico, che

campi con la dicitura vietato l'ingresso agli insetti nocivi. Di questo trovate scritto il tutto anche in un libro bellissimo, Mezzanotte e 5 a Bhopal, la più grande tragedia avvenuta a Bhopal, ovvio Union Carbide, Warren Anderson, vuol dire l'americano, Paron, diciamo, di questa grande multinazionale che produceva quei pesticidi che avrebbe dovuto completamente modificare in meglio l'attivismo dell'agricoltura indiana, cosa che non è avvenuta. Oriabasti, su tutti quei luoghi, siamo nella parte centralissima dell'India, divisissima in caste anche allora, e quella fabbrica comportò 20-30 mila nell'immediatezza morti, ma i morti sono stati molti molti di più, anche perché abbiamo tante caste che poi quindi vanno a, diciamo, realizzare i loro contesti funebri in maniera diversa. La Narmada era un film che la correva, alcuni corpi venivano messi all'interno del fiume, altri bruciati, altri quindi conteggiati e non conteggiati, cioè tutto un casino della Madonna, ma per dire che non si riuscì a fare nulla. E all'interno di questo libro di Dominique Lapierre, poi l'autore della Città della Gioia, altro cimelio a livello cinematografico, che vi consiglio sempre di leggere questo libro, attenzione, è veramente ben fatto, con la famiglia Padmini all'interno, e soprattutto a memoria, ma comunque famiglia Padmini, strepitosissimo libro, Mezzanotte, quando dovete regalare un bel libro, regalate Mezzanotte e 5 a Bhopal, Mezzanotte e 5, strepitoso, storia verissima, leggermentissimamente romanzata, ma alla fine del libro è bellissimo perché mentre succede tutto questo, e quindi una tragedia che investe migliaia e migliaia di persone che muoiono in maniera soffocante, morte tremenda, vomito e tutto il resto, roba allucinante, allucinante, perché per risparmiare avevano messo fuori uso praticamente sistemi d'allarme, e quindi la stessa bandiera era completamente livellata, parlo di quella bandiera lunga, avete capito, che insacca l'aria e ti rendi conto dove tira il vento, perché quando è successa sta cosa non si sapeva esattamente da dove scappare, e la gente venne completamente avvelenata per chilometri d'attorno a quella realtà, solo che lì attorno ci stavano sicuramente i puareti, quindi quelli di poco spessore anche da un punto di vista di casta, ne morirono un'infinità, oltre al fatto che poi quel suolo, quel terreno e quelle falde si contaminarono in maniera impietosa, assolutamente. Però una storia, ripeto, vera, che fa parte di quei ricordi che si vorrebbe come minimo evitare. E non siamo distanti, i primi anni 80, non siamo distantissimi nel tempo, molto dopo il fatto del Vajont, assolutamente, e anche quella è forte testimonianza di quello che sarebbe utile evitare ancora oggi, proprio parlando di agricoltura. Però ripeto, era incredibile, cioè, questi mettevano i cartelli, vietato l'ingresso agli insetti quindi nocivi, insetti malefici, e alla fine del libro, appunto, stavo dicendo, arriva costui con la losanga, praticamente il marchio della Monsanto, proponendo appunto questi semi magici che avrebbero rilanciato il settore dell'agricoltura indiana, ed erano quelli della soia geneticamente modificata, con annessa sicuramente questa proprietà di resistenza, di tollerabilità per meglio dire, all'irrorazione dovuta e legata al Roundup. Quindi soia Roundup Ready, SRR, soia Roundup Ready vuol dire resistente al Roundup. Roundup sapete essere l'erbicida più venduto al mondo, utilizzato in oltre 100 colture, quindi 100 tipologie, insomma, di agricoltura sparse per il pianeta, oggi roba della Bayer. Però qualcosa ne sta pagando anche le conseguenze da un punto di vista di effetto processuale, quindi la giustizia, perché tanti sono ammalati, hanno sviluppato morbi come il morbo di Non-Hodgkins, oppure tante altre realtà cancerogene, e tanti tribunali americani hanno dato ragione sicuramente a questi denuncianti per quanto riguarda soprattutto le colpe della Monsanto, oggi Bayer. Ovvio che poi è arrivato lui, ciuffo arancione, e quindi la cosa sta rientrando purtroppo per volontà del nostro signor Donald Trump, anche perché questo si lega assolutamente ad un sito produttivo che si trova nella zona dell'Illinois, che si lega a sua volta poi anche alla produzione del fosforo bianco, utilizzatissimo, vietatissimo, utilizzatissimo ancora oggi sul fronte del Libano, laddove già 11 morti già stamattina, e così anche sul fronte di Gaza fino a non molti mesi fa, quindi veramente cosa allucinante. E questa è la firma precisa degli assassini dell'IDF, dicasi del sionismo attualmente parlando. Ci sentiamo tra poco. Quando la terra guarisce, noi guariamo con lei. Fare un orto si dice che sia un atto rivoluzionario. E allora a sto punto datemi un orto. E datemi

0: Ciao Luca, la persona squilibrata che ha ucciso la bella anima Tania è ancora vivo o si è suicidato? Si è suicidato, mi sembra, impiccandosi. Comunque si è suicidato.
1: Più vero è come aveva mio nonno, che sapeva zappare e cantare e senza farsi del male.
0: Senza farsi del male come il toro a Firenze. Buongiorno Luca, Mandragora meglio di Leopoldo Fregoli. Cambio maglia quasi istantaneo, ma in questo caso lui Granata, apprezziamo la sassata artistica, l'incrocio dove nessun portiere ci può arrivare, solo le ragnatele, caro Michele, possono arrivare in quel contesto là. Con il dado Mandragora il brodo Granata diventa ancora più appetitoso e speriamo a lungo. Ciao bello, ciao, grazie, ma soprattutto serve un po' di mandrache e allora è arrivato il giusto mandrache. Purtroppo è vero, a Treviso al turistico alla classe dei miei nipoti il testo unico da leggere per le vacanze estive era quello di Burioni. E allora finiamo male la giornata, era qualcuno, purtroppo sì. Rivoluzione, diceva qualcuno, rivoluzione, andiamo a fare rivoluzione. Il problema è quale giorno? Vanoli richiamato a Firenze, mi dice Tiz, sì. Vanoli a me è sempre piaciuto, tutto sommato, farà bene, assolutamente sì. Iga investio l'irra di Dio, ma irra con due R, ragazzi.
1: Senza farsi del male, ho bisogno di prendermi.
0: Ciao Luca, un saluto carico di leggerezza e di sole da casso a tutti voi, a tutti i radioascoltatori. Ci si vede lì domenica 20 settembre, la festa del gas in sede radio da casso. È tutto, a voi la linea, Giorgio Bicicletta. Ciao, te prenoto, sarai dei nostri, arriva anche altri in bicicletta. Se qualcuno vuole venire in bicicletta, siamo già a quota 3 biciclettanti prenotati per il 20. Ale ale ale, proteine le riforniamo noi. Ciao Luca, ma veramente gli inglesi producono carne da esportare in Italia ed Europa? Ma si nutre di whisky, sigari, barrette e merda di insetti? Sì, sì, purtroppo sì. Prima loro e poi il Brasile dell'ordine progresso. Ragazzi, l'Inghilterra è addentro al fenomeno informativo italico e così anche nel sistema carneo. Bistefaniamo le blasfezze dell'impreco magnumone Davidone.

La crisi. Luca, hai notizie di Battista? La questione Battista è più delicata del previsto. L'operazione in queste ultime ore è andata bene. Era praticamente nell'ambulanza che doveva portarlo lì nella pista di decollo dell'aereo, quello pagato la sua assicurazione, per arrivare in Italia, quando il soggetto in questione, il nostro Alessandro Di Battista, si è sentito male e quindi retromarcia immediata è finito sotto operazione. Io ho questi dati qua. L'operazione, quello che dicevano stamattina, è andata bene, però purtroppo, ripeto, lui doveva partire, era già in ambulanza, la pista e tutto, però se sentito male o comunque non so, e quindi frettolosamente retromarcia è operato al cervello, probabilmente perché si tratta di ictus, almeno così sembra, insomma, ictus, e quindi operato e al momento è ancora a Cuba. Noi tifiamo per Alessandro Di Battista in assoluto. Ciao Alessandro, ti aspettiamo presto.

0: le nostre voci portanti. Per cortesia, puoi dare informazioni dettagliate ai vostri portachiavi con il prezzo e a chi rivolgersi? Grazie, saluti a tutti gli amici ascoltatori. Allora, alla nostra Valentina, noi possiamo dire unicamente questo, e cioè che noi sabato prossimo avremo questi due campioni per quanto riguarda i portachiavi semplici in plastica, e li lasceremo qui in esposizione tutto il giorno. Chi vuole prenota, poi con il nostro amico, quindi Gino De Paoli, andremo sicuramente confezionando in base alle richieste. Noi i soldi sono molto contenuti, mi sembra il più grande 5 euro Valentina e l'altro 3, però potrei sbagliarmi, ma comunque siamo là, 3, 4, 5 euro, siamo assolutamente là, assolutamente là, siamo assolutamente là, non costano tanto, e magari per far su qualcosina, diciamo, per la radio, in maniera tale da avere sto portachiavi, e con riferimento al nostro cagnolino, logo storico, insomma, 94 MHz, quello col monocolo, per capirci. Poi non so se siamo riusciti a mettere addentro 50esimo anniversario, questo non mi ricordo, però ripeto, in esposizione sabato prossimo noi faremo in maniera continuativa dalle ore 11 alle ore 18. Per chi vuole fermarsi, prima non l'avevo detto, per chi vuole fermarsi a mangiare può farlo tranquillamente, e noi si ringrazia sempre in maniera eterna le spose, e quindi ci sarà anche il pranzo per chi vorrà qui fermarsi, insomma, ecco, pure arrivare prima, arrivare dopo. Avremo delle novità, mi sfugge anche cosa volevo dirvi, anche un'altra roba, anche una nuova varietà, probabilmente una nuova varietà anche di miele molto particolare, che si lega poi al fronte di lotta del nostro Mattia Donadelle e quant'altro, potrebbe esserci anche questo, insomma, ecco, un po' di news e novità ci sono assolutamente. Ripeto, per chi lo volesse, sono arrivati anche i libri che prima erano stati quindi tutti esauriti, e quindi riproponiamo il libro storico di 50 anni di Radio Gamma 5. Datemi un orto, intanto. Lui comunque si era fatto due dosi di Johnson, note sbagli, e era tre dosi, anche se ha sempre lasciato la libertà di scelta e personale, tre dosi comunque fatte, ma a me non è che mi interessa sempre a finire a parlare di quello, se no dividiamo di tutto e di più, e allora dobbiamo unicamente ragionare in maniera poco seriosa. Io so quanto si sia dato da fare e continuerà a farlo, mi auguro tantissimo, mettendoci la faccia sulla questione palestinese, alla quale io mi sono legato in maniera molto molto forte, al pari di tanti altri qua dentro, non tutti assolutamente, siamo belli anche per questo, anche se però tenere in palmo di mano sicuramente un sistema genocidario e maciullesco e macellaio, soprattutto sanguinario, come quello dell'IDF, quello del sionismo e quello dell'ebreo e quello, insomma, di questa realtà di vertice della Knesset, vuol dire il Parlamento sionista con Netanyahu, Katz piuttosto che Smotrich e Ben-Gvir, che vuoi tanto tanto tanto tanto tanto coraio, tanto coraio. E nei vecchi passati mi viene in mente coraio, taio, e sapevi cosa che aveva il taio allora? Vabbè, golosin, golosetto, e se fermiamo qua assolutamente.
1: Perché ho bisogno di un orto, che oggi sono risorto.
0: Oggi sono risorto di quello che abbiamo cercato di fare attraverso qualche scelta consapevole, e vediamo, insomma, da 24 anni a sta parte la questione continua ancora a funzionare, e quindi vuol dire praticamente aver magari portato via in tutti questi anni oltre un miliardo di vecchie lire, sottolineo oltre un miliardo di vecchie lire, a quello che sarebbe stato invece l'impegno economico da parte di molti di nostri all'interno del sistema dei centri commerciali e quindi dei negozi alimentari, agroalimentari, laddove ovvio si va tranquillamente, ma magari con una percentuale di presenza magari un po' più contenuta, magari per determinate realtà di prodotto da acquisirsi, da acquistarsi, vuol dire andare a scegliere qualcosa che magari sia più proponibile in termini qualitativi e alimenti soprattutto anche la resilienza, perché così vuole lo Stato, io la chiamo resistenza per meglio dire, quella da parte, diciamo, di piccoli produttori. Mi viene in mente ad esempio i nostri grandi facoltosi amici, appunto, della pasta Palladio, ne abbiamo visto veramente i contesti, i contorni di produzione, ed è ovvio che ti avvicini assolutamente a quell'investimento in maniera molto più concreta e vincente rispetto ad entrare alla cieca in quel contesto. Si risparmia qualcosa, ma mi porto a casa l'avoiello piuttosto, ma quel marchio là di reclam che mi sicuramente sfonda la mente, ecco, lasciatelo tranquillo e rilassato, trovate altro alimento, anche da un punto di vista quantitativamente parlando, ma non in senso negativo, ma in senso migliorativo. Perché? Perché abbiamo notato sinceramente che per quanto riguarda la pasta Timilia, io do le medaglie a quella Palladio, a quella Timilia, che è un grano praticamente antico siciliano, strepitosa, strepitosa, strepitosa, entrambe strepitose, e dico che e anche da un punto di vista di sazietà, ti riempi prima sicuramente mangiare sta roba qua e ti riempi in maniera positiva e quindi ne mangi anche meno, quindi puoi risparmiare dal pacchetto, te ne metti manco a bollire, a portare a ebollizione, quindi che sei anche quell'aspetto là, che altro per arrivare a saziarti, ma te che da mangiare chissà quanta praticamente. Però è ovvio, là siamo legati a tutta quella pubblicità, tanto quanto nel mondo dell'acqua, per la qualcosa noi si continua tanti anni a questa parte a investire 1 milione di euro al giorno, quindi vuol dire 2 miliardi delle vecchie lire nella pubblicità, solo per quindi far sì che noi si vada ad acquistare l'acqua in bottiglia, con tutti i pochi pregi che l'acqua in bottiglia detiene, soprattutto con questo caldo maciullesco, per tutto quello che abbiamo in termini di denuncia di chi lavora all'interno di quei contesti, dicasi punto centri commerciali, vuol dire sicuramente o supermercati. L'acqua arriva e non arriva sicuramente appena conclusa la pubblicità con Messner lì e nelle grandi altezze di montagna, non arriva con il segato, dicasi in dialetto quello che in italiano vuol dire passero, o sempre più solitario sinceramente, e il poeta non ha sbagliato neanche allora, anche se allora era sulla vita della Torre Antica, oggi è antico già vedersi quindi la presenza del nostro passero, ma per dire che in questo caso voleva dire praticamente il giocatore della Goba di un tempo e quindi del Piero, e tutta quella promozione, tutta quella reclama, tutta quella pubblicità serve unicamente per infarinarci nell'acquistare quelle bottiglie in petto o comunque in plastica, con tutto quel rilascio che con i termini luce e calore si impone all'interno della stessa. Dico questo perché vengono lasciate spesse volte anche nei confini a tutto soleggiamento denunce ai nostri, che non posso far nome, sia molto chiaro, tanto quanto noi si diceva di quei 14 mulettisti che tanti anni or sono, oggi non so se magari per rientrare un po' dei costi la San Benedetto abbia diminuito un po' il numero dei mulettisti, ma quando noi si parlava ancora ai tempi d'oro di quel referendum vinto, l'ultimo vinto, erano 4 i quesiti referendari, 2 dico spesso vertevano sul mondo dell'acqua e 2 si legavano, 1 al legittimo impedimento, voleva dire Berlusconi era quel giaguaro da smacchiare, volontà oratoria del Pierluigi Bersani di allora, fenomeno della sinistra italiota, e dall'altra parte ci stava quello sul nucleare. 14 mulettisti voleva dire praticamente impegnarsi per riempire di missili acquei, cioè vuol dire bottiglie d'acqua, dagli 800 ai 1000 tir, attenzione a quello che dico, dagli 800 ai 1000 tir al giorno in quel di Vialle Kennedy, Scorzè, Venezia, ok? Laddove siamo arrivati con il nostro striscione immenso, oltre 40 metri, erano più di qualche striscione, cioè nel senso erano 3 striscioni mi sembra, uno comunque verteva sul mondo dell'acqua e vuol dire praticamente noi vampiri dell'oro blu. L'abbiamo portato poi a scorrere in quel di Roma, vuol dire presente nella nostra manifestazione a Roma, laddove, ripeto, si manifestava per far sì che il verbo del referendum arrivasse in tutte le case. Così è stato perché, ripeto, il 2011, 15 anni or sono, abbiamo vinto quel referendum. Lo ricordo spesso perché di anni ne sono passati tanti, 3 lustri, tanta cosa. Allora ci siamo dati da fare in maniera travaglistica, cioè travaglia, in francese lavoro, tanti, e tutti con l'unico obiettivo di raggiungere quel traguardo. Nel senso, la politica era alquanto al fianco, no, era alquanto dietro sì, perché a un certo punto quando i sondaggi ci danno non vincenti ma vicini a quel 50% più uno degli aventi diritto al voto da portarsi alle urne, la questione rientra anche per quanto riguarda le volontà del Partito Democratico, che però, ripeto, era interessato a partecipare unicamente per la questione legittimo impedimento e quindi sgambettare il fenomeno Silvio Berlusconi. Questo è matematico. Detto questo, noi allora riusciva a riempire le piazze con tantissimi manifestanti e avevamo praticamente questo slogan: no ai vampiri dell'oro blu e quindi acqua da mercificare, mandea a cagare, anche se non avevamo scritto la parola nella sua interezza cagare, ma avevamo solo dei puntini nella parte centrale. Lo striscione storico contro l'acqua noi lo portammo anche proprio frontalmente alla sede produttiva della San Benedetto in quel di Scorzè. Perché? Perché Marco Paolini dava il là ad un grande spettacolo a difesa dell'acqua. Questo noi si pensava, questo noi si auspicasse poter trovarsi in quel contesto di spettacolo, cosa che non avvenne. Lui si rifiutò anche di fare un una foto con noi alla fine, ed è per questo che ci è andato per traverso già da quel momento là. Poi qualche altro sentore l'abbiamo avuto poi dopo anche sulla questione del Oltraforo del Grappa, al pari di Corone e tanti altri, però qualcosa non vi parliamo a caso di Paolini, Balasso, tutta gente che noi abbiamo tranquillamente contattato, e quella loro realtà popolare, quella loro realtà di essere vicini ai deboli o comunque a lottare per la difesa del proprio territorio contro determinate grandi opere, a difesa dell'acqua pubblica, campate cavalli che l'erba sta crescendo anche per voi, quindi vuol dire esattamente che quando li tocchi lì dove comporterebbe da parte loro uno schierarsi importante, tanto quanto Alessandro Di Battista schierarsi al grande movimento che lui ha fondato, se lo fa diventare partito a me andrebbe un po' sulle palle, ma così non sarà, mi auguro. Piuttosto questi personaggi che noi abbiamo, dovevo parlare del gas, ma io cazzo manderaglio troppo nella mia vita, porca madosca, però dai, chiudiamo così e basta. Noi li abbiamo visti tutti toccati con mano, ci siamo presentati con striscioni e con le nostre t-shirt, ripeto, con le mail, che è roba fredda, erano tutti la nostra parte. Poi quando si trattava di concretizzare, ma non chissà che cosa, spettacoli per noi altri gratuitamente parlando, non era così, era affiancare quella battaglia magari proponendosi con una maglietta frontale che riportava la battaglia del Grappa, la battaglia per l'acqua. Questo signore qua, in quel discorso, in quell'annata là, laddove di acqua ne trattò fin là, perché parlò del rugby, della Spagna, del treno, di tante altre, lasciamo perdere, tante altre robe. Poi è ovvio, grandissimo oratore, quell'orazione civile sul Vajont, io continuo ad applaudirla dal 97 ad oggi, però sto signore è anche altra roba. Balasso, lasciamo perdere Balasso, lasciamo perdere. Poi è un grande, ma io non discuto sta roba qua, però noi li abbiamo avvicinati come Radio Gamma 5, come Associazione Salute e Ambiente allora, e posso dirvi che sti qua adesso in me sta qua, e sto battendo nello sterno dello stomaco in assoluto, in assoluto, in assoluto, in assoluto, in assoluto. Quindi, detto tutto ciò, torniamo nel nostro binario del gas. Vabbè, stavo dicendo quindi dell'aspetto del Mercosur, avete capito, quindi l'Unione Europea ha messo al bando la carne di Lula esattamente da 4 giorni a questa parte, ma ci voleva poco a capirlo, basta farle le analisi, perché tutta sta roba parte all'inizio di quest'anno, perché quando siamo a gennaio, vi ricordate, ne abbiamo già parlato, Asunción, Paraguay, c'è la firma e quindi l'abbraccio tra Ursula e tutto il fenomeno cantante del Mercosur. Quando dico Mercosur devo dire Brasile e Argentina in primis, poi Uruguay e Paraguay, qualcuno aggiunge la Bolivia come quinto, ma mi sa che non ci sta la Bolivia ultimamente parlando, ma sono 4 i portenti del Mercosur. Quindi gennaio la firma, e a fine febbraio noi siamo intenti a festeggiare il 50° anniversario, e il Mercosur invece in via provvisoria entra in gioco, e in via provvisoria, quindi mi auguro che rimanga in via provvisoria ancora per poco e poi se ne vada fuori dalle balle. Non sarà probabilmente così, non sarà probabilmente così, anche perché allora l'Ursula, se vi ricordate, disse chiaro e tondo, si tratta insomma di far crescere l'Europa, di plasmare il proprio futuro. No, non lo plasmi assolutamente, quindi mangiando veleno e proponendo veleno agli abitanti europei, sempre che tu non voglia debilitarli sotto quella formula salutistica per la qual cosa poi noi si va a bussare ai soliti noti, vuol dire che il cerchio di profitti economici si salda perfettamente bene per chi ha creato il danno e per chi cerca di porvi rimedio, sono sempre gli stessi, non cambia nulla. Ecco perché da 24 anni a questa parte, attraverso il gas, cerchiamo di quindi modificare un po' il nostro spingere quel carrello, anche perché l'abbiamo detto tante volte, quello che noi compriamo arriva a tradurre come siamo e soprattutto anche come la pensiamo. Si dice spesso che mangiare non è solo un atto di sopravvivenza, ma è anche un parametro che si apre sicuramente ad orizzonti etici, nonché sociali, nonché economici, nonché culturali e soprattutto ovvio salutistici e sanitari, per forza di cose. Quando noi parliamo di questo, parliamo per forza di cose non del comunismo ma del consumismo, e il consumismo, l'abbiamo ormai detto alla nausea, è lo strumento migliore mai inventato per controllarci tutti e quindi controllare anche le persone. Ci siamo ritrovati un po' di tempo fa anche di fronte a quello che era allora un trittico che poi si è aperto a quadrilatero, perché abbiamo immesso anche la realtà, quella del Covid, perché quando dico trittico intendo dire quella che era la crisi ecologica, quella economica e quella sociale che stava sicuramente cerchiando anche il sistema italiano, per la qualcosa noi dovevamo assolutamente cercare di porre in essere, quindi in atto, dei circoli virtuosi virtuosi, non viziosi, ma dei circoli virtuosi, perché si arrivasse ad imporre dei nuovi modelli, diciamo, di benessere dal basso, parlando di cibo, parlando di ambiente, da difendersi, da tutelarsi. Ed è quello che abbiamo fatto. Poi, ripeto, oltre alla crisi ecologica, economica e sociale, abbiamo anche quella sanitaria, salutistica, imposta soprattutto dalla pandemia, che metà basterebbe. Detto questo, GAS è un acronimo perché sta per gruppo di acquisto solidale. Attenzione, perché quella S, quella consonante, fa l'enormità di differenza. Perché? Perché potrebbe essere gruppo d'acquisto. Gruppo d'acquisto ce ne sono tanti in Italia, però gruppo d'acquisto è altra cosa, che io in parte condivido, non dico in grandissima parte, però visti i tempi in gran parte devo condividere. Vuol dire questo, vuol dire che noi abbiamo una fetta di persone, cioè un insieme di persone che si danno da fare per acquistare dei volumi di alimenti in maniera tale da poterne sicuramente strappare di prezzi agevolati, di prezzi benefici, di prezzi positivi, per dare poi questa possibilità d'acquisto a chi è in difficoltà economica. E io ovvio devo sostenere questa cosa qua, ci mancherebbe altro, però sono gruppi di acquisto. Tradotto vuol dire che se io mi trovo di fronte ad esempio ad una partita da acquistarsi in termini benefici da un punto di vista economico, cioè pago poco, lavo Iello o la Barilla, me la porto in casa, la destino a chi ne ha bisogno, per carità, chi ne ha bisogno assolutamente ha la possibilità di masticare qualcosina risparmiando. Quella S che noi invece mettiamo qui in maniera forte e quindi storica come solidarietà, è qualcosa che invece si apre a cosa diversa. Vuol dire, io vado alla ricerca di prodotti che hanno anche una loro eticità, che vanno ad avere anche un sistema produttivo da difendersi fino in fondo. Non vado sicuramente dalle grandi multinazionali, anche se queste sono di stampo biologico, biodinamico, naturalissimo, bravissime, bellissime. Io cerco di andare lì dove abbiamo quelle realtà che sarebbero casomai fuori dai confini di determinata realtà, tutta GDO, vuol dire grande distribuzione organizzata in questo caso, e le alimento attraverso anche il mio sostentamento economico. Quindi volgo lo sguardo da quella parte là, quindi cerco anche di sostituire quella che è la scheda elettorale, per quello che si diceva all'inizio, l'economist ha detto chiaro e tondo, l'economist, cioè se il carrello della spesa è colui che mi indica una determinata via, nel senso che posso andare a votare, sì, voto in altra maniera, voto acquistando dei prodotti da sta parte di qua, e per la serie ogni volta che compro vado a votare, lo dicevamo anche nello spot se vi ricordate, e quindi significa fare quella forma più pura di politica dal basso, acquistando anche i prodotti. E da lì si parte, da lì si parte. Noi, come GAS, nati 24 anni fa, ci siamo dati da fare soprattutto perché, ripeto, allora in atto la monsatizzazione era veramente imperante su tutti i punti di vista, però abbiamo cercato di farli evitare quella S, cioè nel favorire tutto quel sistema produttivo di fornitori barra produttori che sono conosciuti e che noi conosciamo, cioè costruire quel ponte del campo alla tavola in maniera diretta. Se non ci sono i passaggi intermedi, noi arriviamo a risparmiare in termini qualitativi parecchio. Dico questo anche da un punto di vista qualitativo, anche sinceramente, per quanto riguarda la validità del prodotto da un punto di vista nutrizionale, quindi proprietà organolettiche, come suol dire in questi casi. Perché? Perché quando noi si faceva allora, in estate informativa, ricordo quell'esempio dell'insalatina, sapete quell'insalatina che faceva praticamente nord, sud, sud, nord Italia, sette passaggi intermedi, vuol dire che tu hai sette facce da pagare, sette tasche da riempire, questo è matematico, perché veniva cambiata la cassetta, il trasporto, poi al nord, poi nei mercati, addirittura qualche volta nei mercati esteri con gli stati che confinavano nel nord d'Italia, cosa allucinante, sette passaggi nell'insalatina, o quello del cespo di lattuga che veniva a costare praticamente €1,60 o qualcosina, insomma, per fare un esempio, se c'era un tot di quindi realtà vegetale che veniva a costare €1,60 al supermercato, quando veniva pagata pochi centesimi praticamente al produttore. Quello che noi si diceva allora ed è quello che si continua sicuramente a far agire attualmente parlando in maniera contemporanea è questo, e cioè se quel sistema produttivo che poi ti impone di trovare il suo prodotto a €1,60, azione, €1,60 lo paghi al supermercato, ma non è che questo ciappa €1,20, €1,30, questo ciappa veramente pochissimi centesimi. Se noi arriviamo a dare a quel signore là 80 centesimi, faccio sempre un esempio stupido, per quel cespo di lattuga 80 centesimi, lui non è che prenda 3-4 volte rispetto a quello che la GDO pagherebbe a quel soggetto, e noi si risparmia il 50% rispetto a spendere €1,60 sul mercato, ed è quello che si cerca di fare. Poi sempre si riesce a utilizzare questo, non lo saccio. Adesso è ovvio che qualche ritocco di prezzo, al momento nella lista, fortunatamente vi anticipo, non abbiamo da quello che sembra dei ritocchi, anche se però purtroppo è ovvio che l'effetto bellico prima o poi ci arriverà, perché i trasporti sono quelli che ben conosciamo, l'80% avviene su gomma, anche da un punto di vista commerciale il tutto, e quindi di conseguenza quella complicità italiana che ovvio colpevolizziamo con le C maiuscole per quanto riguarda tutto quello che quest'Italia ci ha comportato, e cioè ci ha portato in guerra in maniera direttissima o indirettissima, ma ripeto, il costo della vita è aumentato per tutti, per chi crede a questo governo lo ha votato e continuerà a votarlo, per chi crede in questo Vannacci che è messo lì come grande aspiratutto per quanto riguarda quella fetta di popolazione che comincia sempre più a infervorarsi, ad arrabbiarsi, tanto quanto allora si fece con le piazze ricolme di quel grillismo, di quel trillo del grillo che in maniera magica riusciva a riempire le piazze, cose che oggi è sempre più difficile. E abbiamo visto però che fine abbiano fatto anche quei signori là. Evidentemente sono serviti per quel percorso là temporale in Italia. Evidentemente Vannacci serve a questo, giocando soprattutto sulla sicurezza e quindi su tutto quello che le famiglie giustamente per molti aspetti rivendicano, ovvio, oppure la paura dello straniero, la paura del migrato e quant'altro, insomma, quindi remigration, insomma, non mi viene il termine assolutamente. Tornando comunque alla nostra realtà per quanto riguarda il gas, è ovvio che alla base, se tu hai solamente, diciamo, l'idea di poter acquistare in maniera ampia il tutto per risparmiare dal punto di vista economico, sì, importante per quello che dico, perché è ovvio, vivere con certe pensioni miserevoli è ovvio, qui bisognerebbe andare veramente a stanare il sistema e farlo fuori in maniera diretta, ma non avendo le forze a disposizione non si va da nessuna parte. Le motivazioni che spingono invece sicuramente a fondare un gas possono essere sicuramente molteplici, possono essere più di una, dicevo spesse volte l'aspetto ambientale è un piedistallo importante, noi stacchiamo la spina per regalarci, chi addirittura purtroppo e tanti italiani sono andati a fare il mutuo, addirittura finanziamento per andare a godersi un po' di vacanze, giusto o sbagliato che sia, non lo so, ma sta che dice, magari che vive costantemente sicuramente atterrati e impiastricciati nella colla cementifera, magari ti porti in qualche altro contesto. Dicevo comunque l'aspetto ambientale è uno dei più importanti, soprattutto per quanto riguarda vado a produrre in maniera ritmica, lo si usa in termini musicali ma lo si utilizza anche nel sistema della natura, perché se seguo i suoi ritmi riesco sicuramente a restare intanto legato alle stagionalità del sistema produttivo e quindi non finisco unicamente a rivendicare le serre, le ciliegie in pieno a Natale, ecco, non proprio così. E quindi quello che è importante sottolinearsi è l'aspetto ambientale. Vado a produrre cercando che soprattutto non utilizzando il fenomeno dell'agrochimica, dell'agrotossicità, dell'agronocività e quindi tutto quello che poi comporta anche lo sviluppo cancerogeno se vado a masticare in maniera quotidiana tutto quello che mi è infarcito di quella chimica o comunque insomma di quelle sostanze cancerogene, insomma le denunce sono arrivate in maniera continuativa. Prima dell'ultimo passaggio di pubblicità accennavo la questione indiana con pesticidi nel ricordo di Mezzanotte e 5 a Bhopal, ma vi riporto l'ultimo dato che dice che il 46%, è quasi il metà ragazzi, è tanta roba, dei 934 milioni di agricoltori, quasi un miliardo di agricoltori nel mondo subisce avvelenamenti ogni anno e abbiamo migliaia e migliaia di morti, oltre alle malattie che codesti vanno a sviluppare, oltre sicuramente i morbi che vanno a sviluppare. Noi abbiamo migliaia e migliaia di morti, questo è l'ultimo dato passato appunto attraverso questo studio che parla del 46% dei 934, ripeto, milioni di agricoltori al mondo che subisce avvelenamenti per l'utilizzo, quindi a livello industriale, dei cosiddetti pesticidi. Dicevo l'ambiente, ovvio, motivazione del gas, l'ambiente, ma la salute per forza di cose, ovvio, quando uno consuma e mangia prodotti realizzati con fidati, magari conosciuti sistemi biologici o naturali, non è che il biologico sia tutto a difendere, attenzione, io addirittura non entro all'interno del sistema di vendita biologica, ve lo anticipo, non penso di essere mai entrato, ma io spero di non entrarci mai. Voi mi avete già capito, io ne ho già parlato nel passato, ovvio che mi faccio tanti nemici anche in casa, però la realtà è questa, io non entro nel grande novero del sistema commerciale del biologico ben conosciuto, capitemi cacchiolino, capitemi, ovvio. Vi riporto solo l'11,27% della BF Bonifiche Ferraresi S.p.A. Mi fermo qua, non voglio andare a oltre a sollevando polvaroni che metà basta. Vi ricordo questo e basta. C'è l'altra possibilità, che è questa, di acquistare in maniera bio piuttosto che e tutto il resto. Però no, non è che io vieti a chi uno entra, va benissimo, anche perché serve anche un portafoglio leggermentissimamente a fisarmonica, perché insomma costicchia qualcosina, tanto quanto qua, non è che noi si regala roba, ci mancherebbe altro. Però ripeto, l'ambiente, la salute, la solidarietà, ripeto ancora, verso i piccoli produttori, quelli locali, possibilmente è ovvio, no? Ovvio. E quindi vuol dire porre in essere quello che Bauman diceva essere la questione lì dove si dice si lavora per vivere o si vive per lavorare, e purtroppo ci hanno inferto questa seconda. È ovvio, è ovvio, si lavora per vivere, purtroppo la seconda dovremmo tenerla in ampia considerazione, purtroppo non è così. Dicevo, la solidarietà è importante ed è quell'essere che fa la differenza, tanto quanto la sostenibilità, perché se io vado a consumare prodotti che intanto si slegano dal sistema degli OGM, dalla questione della chimica, da tutto il trattamento che tanti prodotti possono subire, ovvio mi regola seguendo un po' il ritmo anche delle stagioni, ovvio è ovvio che conviene difendere sta cosa qua. E poi abbiamo anche un po' il gusto, tanti dicono, sento che ho risentito ancora che il gusto stile vecchia marmellata dei nonni, come dico spesso, ma soprattutto, ed è quello che noi abbiamo realizzato in buona parte con i gas, quindi la socializzazione, cioè noi siamo partiti da una questione ABC, alimentazione, biodiversità e corporation, traduco ABC velocemente, quella socializzazione vuol dire praticamente qua si va a dare il là nell'appuntamento del gas, intanto un ritrovo, un saluto, un conoscemo, se un vardemo senti by di oce, così anche per i nostri fornitori, così quelli nella lista che sono sempre diciamo a disposizione per un vostro bussar di porta, per un vostro contatto, oltre al fatto che ovvio è tutta la tecnologia che vi mette direttamente in contatto con questi signori, perché il sito, perché i canali social, tutto quello che volete. Però dico, la socializzazione è importante, perché poi si parte con serate informative, con le manifestazioni, con le camminate, con i grandi ricordi. Abbiamo perso due grandi angeli, Chris Mara, per la qualcosa, ripeto, il 27 saremo in quella foresta del Cansiglio, chiamate direttamente la nostra grande amica appunto del rifugio Vallorca, per chi vuol mangiare all'interno, noi mangeremo all'esterno al sacco, e prenotatevi per quanto riguarda la questione parcheggio e tutto il resto che dobbiamo regolare, per quindi poi destinarvi anche alle guide e agli appuntamenti del pomeriggio con il monaco Shaolin, sarà dei nostri il grandissimo Pietro Biasucci, e quindi respirazione, riarmonizzazione, riequilibrio, qigong, tutto quello che riguarda quello che lui insegna da tantissimo tempo, e poi il nostro intramontabile, inconfondibile nostro doge veramente di noi altri, Danilo Leo Lazzarini, con tutta quella storia di una serenissima che si lega molto alla foresta del Cansiglio, ma soprattutto se all'interno di un poster al naturale che ti permette di dire ecco oggi sono morto, ecco sarei morto 3 mesi prima, regaliamo 3 mesi di vita, assolutamente sì, vedendo quel paesaggio, respirando quell'aria, abbracciando quegli alberi, vivendo diciamo quel contesto e quel luogo, per forza di cose sì. Da dove sono arrivati i lupi in branco, e per forza di cose, ma i lupi li abbiamo in Parlamento qualche metà basta. Quindi dicevo, la socializzazione è molto molto importante, la si vede anche con quindi chi passa qua, resta qua 1, 2, 3 ore, se mangia insieme, sta insieme, se c'è acqua ed è tutto di più, e quindi bello insomma alimentare questa socializzazione. Poi è ovvio, una scelta così consapevole dal mio punto di vista è anche legabile alla difesa dei beni comuni, quando parliamo soprattutto dell'acqua. È ovvio, si parla dell'acqua e quindi magari si incentiva il consumo dell'acqua del rubinetto, lo so anch'io che, ma io vivo di questa intanto, poi so anch'io che il cloro, so anch'io che i FAS, per carità, mi dicono di controlli fatti in maniera mettiamo decente, pseudo decente, ma voglio mettere decente, io vivo l'acqua del rubinetto insomma da sempre, eccetto quando sono all'esterno, boicotto da 15-20 anni sempre l'acqua San Benedetto, ovunque io sia l'acqua San Benedetto mai, quando la portano la mando indietro immediatamente, però se mi trovi in alcuni contesti dove è impossibile avere l'acqua del, allora devo prendere qualcosa in bottiglia per forza di cose. Però a parte questo, dicevo, la difesa dei beni comuni importante, e qui mi sovviene alla memoria soprattutto anche quello che era il grande poeta nostrano e quindi Zanzotto, vi ricordate? Cioè lui diceva un tempo, e l'ho fatta un po' mia perché è bellissima, quando si diceva un tempo si assisteva ai campi di sterminio, oggi assistiamo allo sterminio dei campi, e questo è vero. Stiamo assistendo oltretutto, ne farò anche uno specie per quanto riguarda l'agrivoltaico, con questa influenza purtroppo sionista che è arrivata in Italia anche su quel fronte là, ci sono tante denunce anche in quel contesto, abbiamo denunciato tutto quello che riguarda la decompressione psicologica, cioè diamo assolutamente respiro di riequilibrio ai soldati che arrivano dal genocidio di Gaza e così appunto dai fronti caldi della Cisgiordania, che loro chiamano Giudea e Samaria, e noi invece chiamiamo e continueremo a farlo per sempre Cisgiordania. E adesso però abbiamo visto che anche nel settore dell'agrivoltaico, o comunque insomma dei pannelli fotovoltaici e tutto il resto, tanti fronti sionisti sono sicuramente pronti ad acquistare terreni in casa nostra. Abbiamo già tanti comitati che hanno smascherato questo e si stanno dando da fare per lottare appunto a difesa dei propri territori, tanto quanto dovremmo fare praticamente contro anche determinate data center, anche se la vedo veramente una guerra impari, nel senso molto difficile da potersi fermare, tanto quanto quel famigerato 5G. D'altronde ne abbiamo parlato tanto, ma ragazzi, se avevamo Maurizio Martucci e pochi altri, e non è che si vada chissà dove, se tanto mi dà tanto, vi dico questa, voi avete visto, anzi avete seguito spesse volte soprattutto anche quello che abbiamo fatto qua dentro in termini di intervista con la questione della geoingegneria clandestina, piuttosto che la questione cos'era appunto delle scie chimiche, quindi tutto quello che riguarda quello che avviene sopra le nostre teste, con il nostro Rosario Marcianò, che insomma salutiamo sempre per tutto quello che ci ha detto, insomma con estremo coraggio, perché poi 19 processi in corso e tutto il resto. Sono state raggiunte, vedevo l'altro giorno, le 50.000 firme per quanto riguarda il DDL cos'era, e Cieli Blu, no, che noi abbiamo tenuto in disparte, dico io e Rosario, per quello che abbiamo detto in diretta, per quello che abbiamo sgamato. Andate a sentirvi le parole di Tritto, vi ricordate? Mi sembra si chiami Tritto, no? Sarà legato molto anche alle nostre battaglie anti-Covid, o comunque in quel periodaccio era molto al nostro fianco. Andate a vedere esattamente quello che dice in questa sua ultima conferenza, una delle ultime conferenze, sulla questione proprio della raccolta firme sul DDL Cieli Blu. Andate a vederlo, e dopodiché, ma io ne parlo perché prossimamente devo intervistare nuovamente quindi Rosario Marcianò, e ne parleremo sicuramente, però per dirvi per l'ennesima volta quanto noi si debba stare attenti rispetto a facce nuove, avvocati, marescialli che arrivano a darci il contentino per dire 50.000 firme e noi mettiamo, no, non mettiamo nulla di nulla a posto, soprattutto in riferimento ad un disegno talmente strategico, talmente ampio e talmente colossale, di fronte al quale purtroppo, ripeto, abbiamo ancora difficoltà a far capire ai nostri amici magari più stretti quello che sta avvenendo sopra le nostre teste sotto formula appunto della geoingegneria clandestina, sia chimica e tutto il resto. Mettiamo che sia tutte balle quelle che noi diciamo, ma se è vero quello che è stato analizzato e tradotto con quelle elenco sterminato, alluminio, sali di bario, torio, quarzo, manganese, cioè un elenco sterminato di roba che ricade da lì in alto col passaggio degli aerei e ricade nei nostri orti, nel nostro respiro, nel nostro cibo, nella nostra acqua, nei nostri pori aperti, perché fino a mercoledì i pori rimangono aperti perché tanto caldo ha fatto nell'edizione estiva 2026, qualcosa vorrà dire e soprattutto qualcosa comporterà. Ovvio, siamo davanti all'ennesima struttura per quanto riguarda l'ideare il progetto malthusiano. Probabilmente sì, Malthus l'aveva fatto capire espressamente, servono dei meccanismi, delle dinamiche per far sì che la popolazione nel mondo venga a ridursi, cioè far fuori il popolo del pianeta terracqueo, visto che siamo troppi. Attenzione, il nostro ex ministro l'ha detto chiaramente, Roberto, mi sembra si chiama come Roberto, cos'era? Mi ricordo più, vabbè. Comunque, quello che ha scritto il libro sulla robotica, lui l'ha detto chiaramente: il pianeta è stato programmato per essere abitato, quindi calpestato, quindi qui sopra, per metà popolazione, circa 3 miliardi rispetto ai 6-7 che siamo oggi, più o meno, anche se comunque, ovvio, indici danno una crescita fino a 8-9 miliardi, insomma, prossimamente parlando, per la qualcosa. Mi viene in mente Burioni, ma è un nome similare. Vabbè, non importa. Detto questo, ecco, sia lui il primo a lanciarsi e faccia spazio. Dov'è il problema? Per noi non è nessun problema, assolutamente. Lo faccia lui. Tornando a noi, quando noi andavamo a fare qualche serata così sulla questione del gas, quindi come votare un po' anche al giorno d'oggi, parlavamo a un certo punto di quello che era un fenomeno importante, che era quello chiamato dell'overbooking, parolone dirà qualcuno, ma Questo invece fenomeno ha a che fare con un esempio, diciamo, di vere, visto che parlavo di epidemie, insomma, poc'anzi, di vere epidemie, in questo caso positiva, si tratta esattamente di questo, cioè quando la domanda comincia a farsi forte, quando la domanda comincia a salire sempre più a livello, quindi sesquipedale, senti che parola, ragazzi, sesquipedale, no, è per Giorgio sta parola qua, sesquipedale, cioè noi abbiamo una classe politica malvagiamente sesquipedale, no, vuol dire qualcosa di elevato, in maniera elevatissima, sesquipedale. Ma a parte questo, nel caso del fenomeno overbooking, vuol dire che se la domanda comincia a crescere, tu hai sempre più aziende agricole che guardano da sta parte di qua, perché possono produrre in maniera naturale, in maniera comunque molto più tutelante rispetto agli altri marchi del commercio che passa nello spot in televisione, non sui 94 MHz, per la qualcosa ti dai da fare, perché? Perché se hai sicuramente un fronte che ti acquista il tuo prodotto, te lavori meglio, te che più rapporto, te che più diretto rapporto soprattutto, e quindi questo è un po' il fenomeno dell'overbooking, quindi vuol dire un'epidemia positiva. Quando tu hai aziende agricole che a un certo punto non riesce più a reggere l'impatto della domanda di gas, questo porta ad attenzionare anche rispetto al sistema produttivo bio altre aziende, che se altre aziende che dice beh, ora anche a me mi metto a fare sta roba qua, in quell'epoca oltretutto noi si raccontava anche come stesse esplodendo un po' anche la questione dei GATT. Qui si cambia, si porta la lettera successiva, la S, la lettera T di Torino. GAS era gruppo d'acquisto solidale, GATT era gruppo di acquisto terreni, e questo qualche realtà di gas lo ha compiuto, lo ha fatto, cioè hanno acquistato i terreni in maniera tale, e come qua si fa anche qua dentro con i corsi, con tutto quello che avete sentito appunto in questi ultimi anni, e quindi è un ottimo passare dalla teoria alla pratica per quanto riguarda vado ad acquistare i terreni e in quei terreni coltivo come io prevedo poter essere la scelta appunto di 94 MHz, e quindi poi destino il martedì sera piuttosto che in altri contesti di gas appunto magari quel prodotto per i nostri quindi partecipanti, per i nostri partecipanti. Questo quindi mettendo sul piatto le possibilità di un guadagno equo, ma soprattutto rispettoso e soprattutto giusto, perché non possiamo ovvio quindi andare a speculare sui nostri, questo ovvio è quello che da sempre è stato base vincente appunto nel sistema dei gruppi di acquisto solidali sparsi per l'Italia. Noi comunque, ripeto, siamo partiti perché allora la Monsanto e gli OGM soprattutto erano imperativo da quindi riportarsi in tutto il mondo, e noi abbiamo cercato di reagire più che altro in questa maniera qua, anche perché avevamo sempre quel riecheggio mentalmente parlando di quel signor Kissinger che poi ha toccato i 100 anni. Cingolani, grandissimo Beppi, thank you very much. Roberto Cingolani, no, quello che si è messo a chiacchierare con la trecciolina, vi ricordate, svedese, nei tempi appunto del clima sì clima no, poi la ragazza si è tinta poi di Propal e la questione è alquanto rientrata. Vabbè, no, dicevo piuttosto Kissinger, se vi ricordate, lui mi sembra sia del 1923, so che ha festeggiato un secolo e poi poco dopo è morto, comunque 100 anni l'abbiamo subito a livello internazionale. Per dirvi unicamente che Kissinger, lui lo diceva già all'inizio degli anni 70, quella frase famigerata: signori, chi controlla il petrolio controlla le economie, ma chi controlla il cibo controlla le popolazioni. E direi chi controlla il cibo e aggiungo le sementi controlla le popolazioni. Quando dico però sementi, vi anticipo subito che è uscita anche la data ufficiale per quanto riguarda l'appuntamentissimo. Speriamo di poter anche quest'anno fare un salto in quei contesti a salutare appunto un po' di nostri amici. Parlo di chiamata raccolto 2026, l'edizione appunto di quest'anno, 22 novembre, ricordatelo, guarda caso, dicevo appunto data di nascita del gas 22 novembre 2002, 22 novembre appunto a Rasai di Serena del Grappa, a Belluno, ci sarà questo grande appuntamento. È domenica, anche se so che il sabato lo anticipano con tutta una serie di tavole rotonde, dicasi praticamente conferenze sulle produzioni locali, e quest'anno mi suggeriva appunto Tiziano, che faremo andare in diretta prossimamente, per quanto riguarda soprattutto questo attacco che è sempre più sotto gli occhi di tutti quanti noi per chi coltiva in maniera autoproducente, nel senso per chi si autoproduce il cibo in maniera sana, nutriente e naturale, e così soprattutto per chi continua ancora a scambiare i semi che più che antichi riproducibili, perché se noi diamo riproducibilità al sistema sementiero noi diventiamo più indipendenti e autonomi, ma il consorzio che stiamo su EBAE, ed è per questo che oggi esiste quell'agricoltura tutta semente convenzionale, tradizionale, piuttosto che Mettichel, quella semente che tutto sommato produce ma molto meno l'indomani, quindi l'anno successivo, per qualcosa ti te ogni volta ti arrivi a bussare a porta per riacquistare la materia prima. Però mi diceva appunto che si è sempre più sotto attacco per quanto riguarda tutto quel fronte di nuove leggi, di normative, di tutti quei provvedimenti, sia a livello nazionale, italico, per quanto riguarda poi quindi la realtà della Duceta tricolore, ma così anche soprattutto a livello europeo. E quindi lì dove hai sementi riproducibili, ovvio, gli artigli si stanno allungando per quindi demolirne soprattutto quella capacità di farli riprodurre è sempre più elevata. Ovvio, stiamo vivendo questo periodo qua, ripeto, noi a nostra insaputa, dico a livello generale, poi noi sappiamo sicuramente tutto quello che stiamo raccontando, cioè sugli OGM, mi ricordo le battaglie di allora, sull'acqua pubblica, quello che sta succedendo a Napoli post referendum vinto 2011 è gravissimo, quello che sta succedendo a Napoli, Manfredi, e poi ci metto Fico, sinceramente Fico è stato eletto, ma io penso anche con tanti voti di quelli che hanno difeso l'acqua pubblica e che lo ricordano come lo ricorda il sottoscritto, con quel gilettino giallo oggi, quindi obbligatorio a livello macchinistico, quindi nella nostra macchina, in quella fontana col cartello quest'acqua è pubblica e questa fontana non si privatizza. Ovvio, sto parlando degli albori, dei primi vagiti del Movimento 5 Stelle, lì dove la prima delle 5 Stelle brilla in riferimento all'acqua pubblica, Dio ve mandasse un miliardo de... euro, così vivreste alla grande, ma dei problemi sareste nel contrario. E quindi questo difendeva l'acqua allora, è stato eletto e però sta praticamente la sta facendo un po' fuori dal boccale. Però tornerò sul tema perché è delicatissimo. Perdere quella battaglia è aver perso quell'unico angolo d'Italia che si esprimette nel miglior modo possibile dopo quella vittoria referendaria. Quella vittoria referendaria diceva esattamente che l'acqua va gestita, e quindi vuol dire il servizio idrico integrato, l'acqua del rubinetto, l'aspetto fognario, la depurazione quindi delle acque, tutto quello che volete, che ben conoscete, che arriva in boeta aumentato sempre più, ma lo si difendeva attraverso l'azione di un'azienda speciale. L'azienda speciale, con la collaborazione dei lavoratori al fianco, con tutto quello che ha permesso a Napoli di rivendicare una qualità dell'acqua bella bella e un risparmio economico bello bello. Se non ci credete, andate a leggervi il tutto. ABC, acqua bene comune. Acqua bene comune, il grande Ugo Mattei, ma soprattutto il professor Lucarelli e Alex Zanotelli, tre persone che hanno permesso allora di instaurare all'interno del contesto, poi c'era De Magistri, per carità, allora come figura sicuramente amica al comando, insomma, di quell'amministrazione, che permise l'applicazione totale di quel referendum. Così anche altre realtà sparse per l'Italia, ma non come fenomeno napoletano, Napoli come concretezza di anche ampiezza di vita, quindi vuol dire prima della roba che ben conosciamo, mise in pratica questa roba qua, e adesso la stanno demolendo e sono arrivati al 90, vi anticipo, al 99%. Serve un miracoletto per ristabilire quell'equilibrio di prima, perché si parla di un rinnovo della gestione del servizio idrico integrato per i prossimi 30 anni. Si sono fatti forti di una balla, di una mendacità, di un vomitevole, quindi una vomitevole balla colossale, dicendo esattamente che l'Europa imporrebbe. Voi sapete, quando qualcosa deve passare in Italia è l'Europa che lo impone, a volte è vero, la stragrande maggioranza delle volte non sussiste, non esiste sta realtà qua, ed è quello che hanno cercato di utilizzare per Napoli. Ma sono stati sicuramente smascherati, ma la notizia evidentemente è rimasta ferma quei confini là, e non ci sono state quelle mobilitazioni, anche se comunque i fronti dei comitati napoletani sono spesse a volte sotto al comune di Napoli per gridargliene quattro e dirgliene quattro, per quello che stanno facendo è scandaloso. E ripeto, applichi quello che 27 milioni circa di italiani volea, lo applichi in quel contesto e vedi che la situazione migliora. Non è che non riescono i Manfredi di turno oggi a riportare dati in netta contrarietà rispetto a quelle annate dal 2011 ad oggi, sono passati 15 anni di sperimentazione, dire a qualcuno, no, beh, di effettiva realtà applicata in quel contesto, laddove, ripeto, la si era solo di fronte agli applausi della cittadinanza. Per qualcosa la cittadinanza contesta. Se fosse stato qualcosa di scandaloso in qualità, in termini economici, le balle, la gente avrebbe quindi detto chiaro e tondo: noi si deve andare a gambero, tornare indietro, ma cosa che non è avvenuta. Però il sistema non può permettersi di poter applicare quello che è stato fatto per Napoli in questi ultimi 15 anni in altri contesti italiani, perché le multinazionali rivendicano che siano BlackRock come grande realtà che possiede ormai una buona fettina d'Italia, laddove soprattutto si esprime quel prodotto che comporta profitto continuativo nel tempo. Non possiamo rimanere senza acqua. Lì dove non c'è acqua non c'è vita, lì dove non c'è acqua c'è casomai contestazione all'amministrazione locale nel dire c'è un regolamento, una legge che impone almeno l'erogazione di 50 litri, poi ti arriva anche molta più acqua, ma d'altronde un RIP è da conficcarsi immediatamente, vuol dire riposi in pace, vuol dire sì, sinceramente, e mi fermo immediatamente. Per quanto riguarda il resto, ripeto, le battaglie di Napoli sono battaglie, la battaglia di Napoli è una battaglia importante, però stanno calpestando mortalmente anche quest'ultima realtà. Volevo dirvi, se la popolazione fosse stata esattamente contraria a questo tipo di gestione del tutto, sarebbe avvenuto quello che è avvenuto ad Arezzo nel 99, perché l'Italia allora decide di imprimere una svolta per quanto riguarda come ti gestisco il servizio idrico integrato. Vi ricordate la legge delle E? Perché doveva diventare questo sistema di gestione dell'acqua, e intendo quando dico acqua dico oro blu, attenzione, oro blu. Senza acqua l'economia, l'industria, l'agricoltura, la vita non va avanti, sia molto chiaro, questo regno animale, vegetale, ovvio. Quella legge là era quella delle tre E, era efficacia, economicità ed efficienza. Mi sono venute economicità, efficacia ed efficienza, le tre E. Siamo ad Arezzo, siamo nel contesto della Toscana, siamo a dominio Partito Democratico, comunque fronti di sinistra, pseudotale dirà qualcuno, bravi, pseudotale anche allora, 99. Detto questo però, si disse allora, chi può imporre queste tre E, e ripeto, efficacia, economicità, cioè, è impressionante, sono le multinazionali. E nel contesto di Arezzo arriva la Suez. La Suez era la sorella della Veolia. Ricordo che Veolia e Suez per un quarto di secolo, 25 anni, hanno dominato la scena nei dipartimenti di Parigi e dintorni in Francia, e poi sono state in malo modo cacciate. Oggi l'acqua a Parigi, Berlino, viene gestita tanto quanto lo è in quel di Napoli, ma loro continuano ancora a farlo. Noi invece probabilmente dobbiamo abdicare da quella gestione salvifica. E ripeto, la cittadinanza è schierata dalla parte del professor Lucarelli piuttosto che Alex Zanotelli. Poi direi tutti no, perché tanti non sanno neanche che cazzo sta succedendo nella loro città, ma tanti se ne sbatte altamente, non ne frega un cazzo assolutamente. Però per dirvi esattamente questo. E quindi monitoreremo la situation in quel di Napoli, ma ne parleremo assolutamente, dati alla mano in maniera ancora più profonda, per tutto quello che sta avvenendo in questi contesti qua. Ma ripeto, è un periodo nel quale si fa passare di tutto di più in maniera alquanto silente, ma d'altronde la stampa non può essere la nostra parte, sia molto chiaro, non c'è più nulla che venga a portare un po' di notiziole controcorrenti, qualcosa nei social per chi sa scavare un po' in qualche determinato social, ma per il resto non è che anche lo stesso BioBlu ormai, so se l'ultimo appello del fondatore di BioBlu 3.0 sia unicamente sviluppato per arrivare a costruire nuovamente un'altra televisione con i fondi appunto dei propri affezionati, non lo so, perché vedo che pubblica sempre meno, si fa forza dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda il nuovo sito lanciato dopo il blocco del canale 262 e quindi anche la messa fuori dalla porta di tutti quelli che insomma hanno fatto le fortune e la forza anche, io penso, del fenomeno BioBlu, fenomeno per molti aspetti sul quale ci sarebbe anche qua un po' da sindacare, perché un po' gatekeeper lo è stato, inteso guardiano del cancello, per quanto riguarda determinate battaglie, smascherato tanti anni fa ad esempio sulla questione geoingegneria, scie chimiche, dicasi appunto da Rosario Marciano, e quindi già allora ne parlammo, però dico assolutamente, rispetto a tante altre realtà, ovvio, tanti altri messaggi venivano sicuramente portati su una pandemia piuttosto che insomma anche debito pubblico e tanta altra roba, insomma assolutamente sì, ecco, Messora, la speranza di Messora è quella di proporre sicuramente la TV, da quello che mi pare di aver intuito. Ci sentiamo tra poco e poi Tra poco metto la replica. Tra poco mettiamo la replica perché non c'è nessuno. Mi ha avvisato la Lilli. Finalmente riprende il gas. Grande Luca, ci vediamo sabato a meno 4 dai rossoneri. Il maestro Giampaolo, nuovo allenatore della Fiorentina. Il maestro nostro Giampaolo, questo qua con Scavigliara a barba lunga. No, arriva il grande Vanoli che a me piace tutto sommato. È tosto, è anche carico, è anche sanguigno, il giusto. Allora, buongiorno, gentilmente volevo fare un ordine di una lattina di olio, non so se ho fatto il numero giusto, grazie, ero interessata al gas di Campo d'Arsego. Allora, noi siamo quel 12 e anche il 19, e se interessa quello del 12, devi fare sto numero qua però. Chiunque tu sia, ti vedo qua in formula sorridente, 347-6618-523 per la latta di olio. Oppure chiami Tiziana o altri anche del gas successivo, non cambia nulla. 347-6185-3, numeri che trovi comunque nel sito di Radio Gamma 5 in riferimento ai gas, oppure nella pagina Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Cosa possiamo fare? Il governo alle ginocchiere, l'opposizione perché non si oppone e spesso parla del nulla? No, beh, è una delle peggiori opposizioni che abbiamo qua in questi frangenti. Traduce da sola, insomma, ci mancherebbe altro. E la Duceta addirittura li ha presi per i fondelli, dica si culo, per quanto riguarda soprattutto il fatto che sei il governo più longevo d'Italia e anche la cosiddetta opposizione, è vero, più lunga d'Italia, ci mancherebbe altro. Visto cosa ha scritto Giovannini sul riarmo, che la guerra tempra l'uomo, perché non va a farsi temprare lui o Calenda? Sì, buona idea che vadano a temprarsi, perché se credono ancora a questo, noi intanto ne subiamo le conseguenze, però ragazzi, e siamo ancora qui inermi, loro in armi, noi inermi, un gioco di parole, noi inermi in armi. Cinque anni, grazie Tom Mandragora, con tanti di quelle A finale.

prova generale di quei 1000 giorni, dicasi 3 anni della pandemenza o comunque covidiotismo, o comunque mettiamolo giù come tanti vorrebbero sentir sempre dire covid-19, se avete notato, noi abbiamo anche sempre meno forza reattiva da un punto di vista di piazze, che piaccia o no, che interessi o no e che serva o no, sinceramente qualche volta penso sia utile anche magari tenersi un po' in allenamento da un punto di vista quantitativo in determinate battaglie. Dico questo in riferimento a quello che la Meloni ha festeggiato l'altro giorno in quel di Bari, ripeto, intanto hai messo in disparte anche tutto quello che si solleva da diversi anni a questa parte e dagli ultimi 4 anni la responsabilità del governo attuale è urgentissima e violentissima e pesantissima in riferimento all'ex Silva, intendo dire la soluzione che si abbisognerebbe in quel contesto per quanto riguarda il fronte lavorativo e soprattutto anche l'impatto ambientale a tutta bonifica da farsi in maniera seriosa, profonda e a B maiuscola, sia inteso questo. No, vedevo la Meloni che ha festeggiato picconando un po' tutti a destra e a sinistra, prendendo per il culo perché è facilmente fattibile appunto la cosiddetta realtà del campo largo, dicasi la quindi formula d'opposizione con Meloni e Schlein che giochicchiano con le primarie sì, primarie no, piuttosto che sta di fatto che comunque la signora l'altro giorno, dicendo questi 1413 giorni da Guinness dei primati, battuto il Berlusconi 1, Berlusconi 2, poi Craxi e poi Mario Draghi, ha buttato dentro il via ufficiale praticamente al nucleare. Era stato un po' in disparte rispetto ai cingolani moderni che abbiamo incistato nel sistema dell'elettro diretto governicchio e poi ha detto dovremmo estrarre più petrolio. Secondo questo punto di vista, se l'Italia fosse veramente dotata di quella materia prima, dicasi oro nero, che scorre nelle vene dell'economia globale, cioè il petrolio, non l'avremmo già fatto? Lo stiamo facendo, basta pensare unicamente a quella realtà regionale che pochi conoscono, se la chiamiamo Lucania, se diciamo Basilicata è diverso. In Basilicata noi abbiamo un fronte di estrazione petrolifera molto contenuto, in qualità non eccelsa, assolutamente, anzi non eccelsa, però la Ducetta ci ha fatto capire che tutto sommato noi basterebbe unicamente prendersi quello che abbiamo sotto i piedi, ma d'altronde sembra quasi un richiamo sicuramente il vecchio stile di Enrico Mattei, no? Lui lo faceva a Campomaggiore, se vi ricordate, mi sembra nel Piacentino, poi l'hanno fatto fuori. Lei dice ma noi dobbiamo cominciare a estrarre più petrolio, perché dobbiamo star lì sicuramente ad aspettare il petrolio che arriva dall'estero? Lei essendo complice comunque di quello che sta succedendo sui fronti bellici è ovvio che non ha fatto altro che girare le spalle a Putin, che magari ci avrebbe rifornito in maniera elevata di materia prima con prezzi magari più agevolati, lo dico io, no, lo dicono sicuramente tutti i contratti precedentemente firmati con l'orso russo che attestavano esattamente questo. Quindi noi ci siamo ritrovati con i titoli a 9 colonne, soprattutto anche di quel fronte meloniano, dicasi Malpietro, dicasi Verità Belpietro, via col nucleare vedo ed estrarremo più petrolio. Leggo, vogliamo che l'energia che serve all'Italia sia sempre più prodotta in Italia, ma perché non l'abbiamo fatto finora con 4 anni di governo? Ah giusto, Luca Cacchio, probabilmente si va a votazioni ufficialmente nel 2027, però lei dice probabilmente ad aprile, sogno di votazioni ad aprile 2027, quindi un po' prima, qualche mese prima della chiusura ufficiale appunto del mandato del lustro meloniano, oppure sarà ottobre come probabilmente sarà. Lei però vorrebbe anticipare per frenare un po' sicuramente questa ascesa appunto vanacciana, non importa, e dice vogliamo che l'energia che serve l'Italia sia sempre più prodotta in Italia. E perché non hanno potuto farlo? Non ho capito. Ecco perché dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e riaperto al nucleare. Ah, bella sta roba qua. Quindi ci fanno capire che ha riaperto al nucleare, non aveva tempo a Bari per raccontare quello che Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente, uno dei peggiori che abbiamo mai avuto, sì, tanto quanto Tajani agli esteri, sì, tanto quanto l'infrastruttura Salvini, sì, e quindi uno capirà quanto male siamo messi per aver deciso che questo governo sia il più longevo d'Italia, ma non come stabilità prima riforma detto da lei, no, come instabilità totale, la stiamo pagando tutti quanti noi questa situazione, diciamo, di questo etero diretto governo, non che gli altri fossero meno etero diretti, lo sono stati e continueremo ad averne ancora per la prossima tornata elettorale, sempre che si giochi in Italia con il fenomeno dell'alternanza e non dell'alternativa. Nel senso, se andiamo ad elencare, tradotto, se i giornali continueranno sicuramente a tenere in palmo di mano, questa vince anche la prossima tornata elettorale con il gioco della riforma, diciamo, elettorale, nuova legge elettorale, lì dove la Ducetta si è fatto 2 conti in tasca, ha detto beh, il ballottaggio, dicasi Pera l'altro giorno, beh, Pera avrebbe proposto anche il ballottaggio, tutto sommato ha detto beh, non è male, perché Vannacci prenderà un sacco di voti, però non farà parte magari della nostra coalizione. Quando però andremo al ballottaggio noi e loro, quindi le formule

la pseudosinistra, quindi PD e dintorni, col Movimento 5 Stelle al fianco, volete che tutti quelli che hanno votato prima, nella prima tornata elettorale per Vannacci vadano a sostenere le forze di sinistra? Sarebbero dei pazzi scatenati, sarebbe un autogol, sarebbe tafazianamente darsi il colpo sulle palle, e quindi verranno magari a sostenere noi, non tutti ma una buona fetta, e questo ci permetterà magari di vincere nuovamente le elezioni. Sul nucleare aspettiamoci oltretutto la formula anche picchettara per quanto riguarda, caro Luca, non sono sicuramente i riferimenti da farsi appunto legabili a quel voto referendario che dicevi prima del 2011. È un nuovo nucleare di nuova generazione, terza, quarta, quinta, sesta, ormai ne spariamo che metà basterebbe, gli SMR, e quindi vuol dire praticamente la possibilità di non avere quelle scorie così cattive. Ma gli esperti ci dicono che invece sarà così, ma a sapere gli esperti non è così, e quindi avremo tutt'altro nucleare. E poi la questione del petrolio, come diceva appunto l'altro giorno a Bari la Ducetta, vogliamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari. Arca Madosche! E ora andiamo ad infliggere una nuova ferita al mare. E ci ha intediato tutti quanti che non vogliono praticamente le pale eoliche in acqua, non vogliono assolutamente i gasificatori o rigassificatori che dir si voglia. Abbiamo battagliato sul fronte livornese che metà basta, Piombino, vi ricordate? Piombino si è combattuto. Avevamo in prima linea un esponente enorme, enorme tra virgolette, comunque il sindaco di Fratelli d'Italia, Ferrari si chiamava e si chiama ancora, con la fascia tricolore in prima linea con i comitati a dire qui non si mette nulla. Se per caso, lui diceva allora, dovesse nel 2022 vincere addirittura le elezioni la nostra coalizione di destra, cioè la Meloni, state pur certi che ha vinto a Meloni, e invece purtroppo è ovvio, si ha bisogno perché? Si ha bisogno perché noi abbiamo assolutamente le palle strette dalla mano americana. Cosa vuol dire? Vuol dire questo. Vuol dire che se noi non possiamo più essere riforniti dal fronte russo putiniano, noi lo importiamo da distante, lo importiamo esattamente dopo 30 giorni di viaggio andata, 30 giorni di ritorno e 2-3 per quindi per far calare il tutto e quindi trasportarlo, no, trasbordarlo, eccoci qua. Quindi oltre 2 mesi, però lo facciamo via dall'America perché abbiamo quindi sentenziato che i contratti nuovi vanno assolutamente firmati con quindi la presenza americana. Dobbiamo acquistare da loro, poi a sapere che sta roba non ha qualità eccelsa, lascia perdere tutto il resto, ma loro hanno le gasiere che partono, ripeto, dal fronte dell'Oceano Atlantico, lo attraversano e arrivano nelle sponde italiane. Quando arriva praticamente questo gas posto a meno, mi sembra, 192 gradi sotto zero, deve essere quindi riproposto da gassoso a liquido. E quindi se è GNL, dato non si chiama, da gassoso a liquido, perché quando è gassoso ne fai stare tantissimo. Liquido è un po' manco ne starebbe, però lo facciamo liquido dove? No, in casa vostra. E allora dovete permetterci di dare in là questi nuovi rigassificatori. Ed è quello che hanno fatto in quel di Piombino, quindi a Livorno praticamente. A Livorno hanno fatto un rigassificatore. Ovvio che la promessa del governo, ripeto, governo meloniano, nei confronti di Ferrari, sindaco di quel posto, che ha permesso quindi all'attività del rigassificatore, era stata che di lì a 1.000 giorni, 3 anni praticamente, tutto sarebbe stato quindi portato, quindi smontato e portato in Liguria. Ovvio, comitati liguri, saputo questo, si sono dati da fare e hanno bocciato qualsiasi idea di far atterrare nei loro contesti. Non so se era Savona, mi sembra, potrei sbagliare, comunque mi sembra Savona, mi sembra una cosa, no, Imperia, forse Imperia, forse Imperia, Imperia, Savona, mi ricordo. Hanno bocciato l'arrivo di qualsiasi rigassificatore. Se vi ricordate, l'ex prete di Mamma Rai addirittura ha speso parole di fuoco per opporsi all'arrivo del rigassificatore in casa sua, perché lui è di quei posti là. Sto parlando di Fabio Fazio, ragazzi, il più brutale pretino che la TV e il tubo catodico, digasi baucometro, abbia mai sfornato nell'etere italico, mai, mai, mai, mai, mai. Ecco, si è schierato anche esso, addirittura, non dice mai nulla di nulla su niente, anzi, ovvio, sostiene il sistema, e Burioni è ancora sempre là, ci dà dei somari, Maltoso è sempre là, se non sei Burioni, se Bassetti, insomma, la squadra è sempre lì presente, a gettone, a gettone. Però noi qui abbiamo, ripeto, ancora la Meloni, è tutto petrolio, bene, attenzione, vogliamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari, non ha senso andarlo a comprare in Qatar quando ce l'abbiamo in Basilicata. Oh, che bello. Difatti,
Qualche vecchio articolo titolava "Il Texas d'Italia è in Basilicata". Secondo voi, in Basilicata sono tutti felici e contenti di questa estrazione? Secondo voi, gli italiani applaudiranno quando sapranno che questo petrolio è veramente di poca quantità? Quindi capiranno la balla raccontata oppure no? Perché la Basilicata soprattutto? Grillo, quando riempiva le piazze, disse allora che se noi dobbiamo fare una, non so, un cimitero delle scorie nucleari, uno dei posti migliori è quello di portare una cartina geografica agli italiani, consegnate tutte le regioni senza però il nome all'interno, cioè c'è la forma del Veneto ma senza scritto Veneto, la forma Lombardia senza scritto Lombardia, e si chiede agli italiani se hanno conoscenza del nome di quella regione. Quando lo hanno fatto si sono resi conto che gli italiani conoscono per gran parte i nomi delle regioni apposte nello stivalone italico tricolore verde, bianco e rosso, però non si rendono conto di come possa chiamarsi quella realtà che non tocca il mare magari, ma che è lì, l'ex Lucania, cioè la Basilicata. Ed è proprio in Basilicata, Scanzano Ionico, che se voi vi ricordate, che ci fu quella grande idea, perché l'Europa premeva e continua a premere. Continua a premere vuol dire esattamente che ci impone di pagare delle sanzioni, dicasi ammende, dicasi multe, perché noi ci rifiutiamo di dare in là questo grande campo da calcio, tra virgolette, a scavarsi in profondità per dare in là il cimitero delle scorie nucleari. Bene, la Sogin si è messa in moto in questi ultimi anni, come saprete, noi intanto paghiamo tutto questo anche nelle bollette della corrente elettrica, che aumenteranno di molto di qui a dicembre, che metà basta, ma ci hanno già quindi informato per bene, e quindi questo aumento è dovuto al fatto che nessuna realtà comunale o non comunale in Italia voglia questo cimitero nucleare. Però se ha bisogno del cimitero nucleare, perché noi dobbiamo mettere tutto quello che è retaggio del passato, cioè lì dove abbiamo prodotto nelle centrali nucleari, ma soprattutto quello che continuiamo a produrre in termini nucleari per quanto riguarda il fattore industriale, soprattutto ospedaliero. Le robe peggiori le abbiamo mandate ad essere riprocessate all'estero. Stiamo tirando la corda più del previsto, soprattutto con Sellafield in Inghilterra lassù e con Le Hague in Francia. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo riportarle entro quest'anno o comunque ormai prossimo anno in casa nostra. Questo ci costa, nel frattempo paghiamo noi con le bollette, sia molto chiaro. Il tutto deve rientrare. Quando arriva, dove mettiamo? Beh, nel frattempo va messo nelle vecchie centrali nucleari, ad esempio quella di Saluggia, è una che ne ospita molte, ma lì non possono starci, lì è vietatissimo. Ma lì dove cazzo mettiamo? Nelle macchine, nel camion dei Fipo? No, non possiamo mettere le macchine. Per carità, qualche casa potrebbe anche ospitarle, abbiamo case laddove insomma non si tiene perfettamente il tutto e qualche casa potrebbe anche ospitare. Per dire la verità sì, però a parte questo, quindi cosa facciamo? Noi dobbiamo costruire un grande cimitero delle scorie nucleari, perché arriva sta roba riprocessata, costi prima, costi dopo, costi durante, però noi abbiamo questo problema. Memori soprattutto di quello che dicevo poc'anzi, proprio in riferimento alla Basilicata. È il Texas d'Italia, vai col petrolio, poco ma c'è. Bene, allora estraiamolo. E la Duceta mi fa capire, visto che siamo già in campagna elettorale, quindi da Bari è partita la grande campagna elettorale, quindi il petrolio. Lì, sapete, hanno iniziato a mandare i geometri e gli ingegneri per costruire il cimitero nucleare. Bene, Scanzano Ionico, vi ricordate la protesta? Vi ricordate la sommossa oppure no? Tutto è saltato e da allora siamo ancora in attesa di capirne qualcosa in più per quanto riguarda quali sono, possono essere le aree idonee in Italia. La Sogin è leccata poco più di 50, mi sembra a memoria 53/54, forse 54. Il Veneto, vi anticipo, non ci sta assolutamente, diverse realtà sono nel Lazio, nella vulcanicità del Lazio, però a parte questo i vulcani sono tranquilli in quel contesto. Quindi il problema è esattamente questo. E allora, caro governo eterodiretto, pensiamo intanto a dove poter ubicare le scorie, perché quando dicevo poc'anzi Saluggia, vi viene in mente quello che Rubbia disse allora: abbiamo rischiato una tragedia di proporzioni colossali in Italia. Questo è avvenuto un po' di anni fa, quando un affluente, la Dora, è quindi
la Dora, sì, l'affluente del Po, eccoci qua, l'affluente del Po, c'è stata quell'alluvione, vi ricordate, in quel momento, e l'acqua è arrivata a lambire esattamente tutti quei bussolotti sempre più arrugginiti che a Saluggia e dintorni sono lì presenti, qualcosa anche nel Vercellese, e che detengono quindi questa materia altamente pericolosa, dicasi appunto scoria nucleare. Poi ne abbiamo di varie entità, scorie minime, medie, quelle elevate ripeto vanno mandate al riprocessamento, poi entrano in Italia, ma noi dobbiamo assolutamente, per volontà europea, qui sì l'Europa ce lo impone sinceramente, ma cosa avete notato in questi ultimi governi votati da molti di noi altri, non sottoscritto ma molti di noi altri sicuramente sì, esattamente questo, si rimanda sempre al futuro, al prossimo, ma spingi più avanti il problema. Perché spingi più avanti il problema? Perché immaginate se oggi arriverebbero a dire, eh sì, il Lazio è destinato a diventare il cimitero delle scorie nucleari. Pensai che ben nel prossima tornata elettorale quanto questi signori la pagherebbero cara, e così è stato anche prima. Però ripeto, ho visto a partire dalla Verità tutto quel fenomeno giornalistico di scrivani, di questi pennivendoli a P maiuscolissima, raccontarci di, dei festeggiamenti della Meloni, della forza delle Meloni, della struttura delle Meloni, del governo longevo, del viva Italia, del viva Meloni, Meloni, Meloni, Meloni, Meloni, Meloni, Meloni, e riportando un po' di, secondo loro appunto, di vista, un elenco di vittorie quindi ottenute, ma sarebbe stato utile anche da parte nostra, secondo il mio punto di vista, dire ad esempio, beh, sulle accise, sinceramente, l'abbiamo fatto ascoltare tante volte, il video del 2019 penso che sia un video da apertura di telegiornali a reti unificate, ma non possono farlo, ma andate a vedervelo per chi già non l'ha visto, lei con gli occhi tiroidei in quella pompa magna, che sarebbe in questo caso non magna la pompa, ma la pompa che ci mangia i soldi, perché 50 euro, 35 vanno allo Stato, avete capito? 35 allo Stato, ben fatto quel video ragazzi, lei ripeto al distributore per quanto riguarda il fronte delle accise, ovvio da forza d'opposizione, quindi all'opposizione, e allora ci parlassero delle accise, sabato ho fatto ascoltare le sette capitolazioni a sto punto di Salvini, Matteo Salvini, ha detto se noi si vince le elezioni, via questo, via che altro, con l'elenco del Belice, del Vajonte, dell'alluvione, del terremoto del Friuli, e madonna guerra in Abissinia, cioè ragazzi ce la raccontano come cazzo vogliono. E allora sarebbe utile che questo governo della stabilità come prima formula vincente e quindi prima grande riforma, la stabilità, secondo questo punto di vista, sulle accise questo governo è dalla parte del popolo o non è dalla parte del popolo? Sulla complicità mobilitata da questo governo nei confronti di quello che sta succedendo, solo guardando a sinistra vuol dire Gaza e Cisgiordania, a destra Kiev, e tralascio sicuramente l'altra realtà di una terza guerra mondiale a pezzi, aveva ragione il Papa Gesuita, quindi presentando qui 50-60 conflitti sparsi per il mondo in codesta maniera, ma della complicità che ci tocca nelle tasche, nel vivo, nel costo della vita, c'è responsabilità oppure sono 1413 giorni di applausi continuativi per il governo più longevo d'Italia, quindi vuol dire il costo della vita, quindi il sostegno bellico è visibile o non è visibile, il supporto che noi diamo alla lobby della caccia è carta vincente per molti di noi, se vi dico soprattutto che costoro rappresentano praticamente nulla di nulla di nulla, ma contano un sacco. Però sinceramente l'altro giorno, vi anticipo solamente questo, poi chiudo di qui a 10 minuti, ma non vi tedio più, Fabrizio Di Bassano mi manda l'articolo, sempre più giovani in Alto Adige si avvicinano alla caccia, giovani al maschile, giovani al femminile, l'Alto Adige, più di 6.000 i cacciatori in provincia di Bolzano, circa 400 le donne iscritte alla caccia, sparo a destra a sinistra, va bene di tutto e di più. Ma i numeri arrivati l'altro giorno sul fronte invece della lobby cara al governo di centrodestra in Italia non sono così manifestamente manifesti, nel senso che noi abbiamo 429.000 quindi cacciatori, che sono ancora tanti sia chiaro, ma rispetto ai 500.000, 700.000, al milione, cioè avevamo numeri qualche tempo addietro molto più elevati, quindi oggi ne abbiamo molti di meno, che rappresentano 0, qualcosina a livello nazionale. Però mi si dice che questa lobby continua ancora quindi a prelevare consenso dal governo,
se passa, ripeto, l'ultima legge sulla caccia è devastante sotto tutti i punti di vista, abbiamo già parlato, però dico, i tesserini venatori effettivamente rilasciati stagione 25-26 codesta, quindi 429.000, vuol dire che siamo lontani dalla grande propaganda di tutto quel soprattutto fenomeno venatorio del passato, quindi sono sempre manco, però è ovvio, evidentemente contano ancora. Sapete perché contano? Il governo ci ha fatto capire che questi 429.000 sono assolutamente dei megafoni straordinari. Tradotto, 429.000 persone in divisa che vanno a sparare a quello che rimane del chip chip, cioè golosino, golosetto, golosone e go chip chip chip, per forza di cose. Questi 429.000 ci fanno capire che hanno una potenza unica, che è quella di la moglie, i figli, gli amici, gli amanti, colleghi, i riesce ad accallappiarli, come non lo so. E quindi in me dice che tutto sommato questa realtà che oggi conficcata in 429.000, però te ragioni per la famiglia, te ragioni per gli amici, per il circolo corto o ampio, ti arriva 1 milione forse di voti da promettere ad una coalizione, in questo caso quella destra-centro, per la qualcosa la realtà della lobby a loro molto cara è quella venatoria, per forza di cose, quella venatoria. E questi evidentemente erano lì ad applaudirla a Bari. Noi diciamo invece, per quanto riguarda il supporto al lobby venatoria, noi vediamo che una fetta comunque imponente d'Italia, oltre ampiamente il 90%, è assolutamente contraria a qualsiasi idea di caccia, qualsiasi idea di caccia. Poi vogliamo mettere, non so, le sparate taglianesche, nel senso la Ducetta dà il via alla campagna elettorale a Bari, ma anticipata di qualche ora dal nostro buon Antonio Tajani, perché Mosca che potrebbe condizionare le prossime elezioni perché Vannacci sarà un cavallo di Troia dell'influenza russa in Italia, non è cosa nuova, ma è roba adesso utile da far rimbalzare in maniera canguresca di qui alla prossima campagna elettorale, quando entrerà nel vivo, nel momento caldo caldo, ma è già partita la campagna quindi elettorale. Quanto bello sarebbe stato se qualcuno a Bari avesse alzato un cartellone per dire: cara primo ministro, non abbiamo capito bene, per quanto riguarda lei, ha fatto qualcosa o ha intenzione di fare qualcosa 4 anni dopo per quanto riguarda il vero grande trappolone, dicasi debito pubblico, oppure ha fatto praticamente nulla? Perché un debito pubblico che è maturato ad oltre 3.200 miliardi è una follia, dirà qualcuno. Ovvio che è una follia e conta filami, si dice, ma conta invece molto per quanto riguarda il popolino, conta molto quando soprattutto lo traduciamo attraverso quello che matura in esso in formula di interessi altamente strafolli, perché era folle prima e adesso è strafolle. Sinceramente, voi avete presente che nel 2026 noi abbiamo interessi che hanno raggiunto la quota 104 miliardi annui? Sapete quante finanziarie sono? Cioè, le traduciamo oppure no, bestemmiamo e basta? Ma anche bestemmiare bisogna stare attenti, attenzione però ragazzi, perché 104 miliardi annui è molto di più di quella media di 82-83 che era fino a qualche tempo fa, perché noi si destinava sì circa 83 miliardi al pagamento di interessi sul debito pubblico, che era roba immensa, immensa, no? In tradirlo mensa dove andiamo a mangiare, no? Bisogna capire che per andare in mensa a 3 euro al pasto, per carità, o anche manco, ma faccio per dire, già questo basterebbe far capire quanto il trappolone sia assolutamente vivo, fecondo e bello infuocato. E ripeto, quest'anno 104 miliardi di interessi in quel debitone 3 e 2. Vi ricordate quando noi si parlava la soglia psicologica dei 3.000, poi vedrete che, ma il governo non ha fatto niente di niente, è solo aumentato e va bene così. Uno mi dirà: eh sì però Luca, ragazzi, e le pensioni portate in alto e la miglioria dell'istruzione e gli anziani, gli ospizi, i concerti, il verde pubblico, gli alberi rimessi a Padova e quindi migliorata anche la tranvia, ragazzi, no, cioè, quindi non abbiamo fatto deficit, abbiamo fatto debito per venire in soccorso alla voce del popolino, no, l'abbiamo fatto casomai per riarmarsi o per sottostare di qui in avanti a quel 5% famigerato, già al 2 siamo arrivati, è già tanta roba, ve lo dico, però ovvio che Trump punta al 5% del PIL per quanto riguarda quindi investimenti in armi e tutto il resto. Ovvio, l'emergenza bellica oggi predomina la scena in attesa dei primi freddolini, dopodiché ripartirà qualcosa, ma neanche sotto l'aspetto dell'emergenza sanitaria. Per il momento quella bellica e quella climatica quindi vince su tutte in assoluto, assolutamente sì. Dico, sarebbe stato utile quando si dice Meloni festeggia, ma
Ma il fatto che noi abbiamo destinato la cybersicurezza al fronte sionista è cosa positiva? Cioè è da applaudire sto governo oppure no? Quando noi si dice che stiamo destinando delle fettine sempre più ampie d'Italia a questa israelizzazione del territorio italico, è un bene o un male? Nel senso, è giusto festeggiare questo governo oppure no? Perché questo è quello che sta avvenendo. Noi abbiamo aziende o cittadini israeliani che stanno acquisendo, diciamo, delle fette crescenti di suolo e di risorse in casa nostra, oltre, ripeto, ai nostri dati. Già questo basta, avanti. Oggi il nuovo petrolio sono i dati, sia molto chiaro, per qualcosa. Però ripeto, i giornali non hanno riportato nulla di quello che mi viene in mente. Poi ovvio, tutti i temi che affronto, e come ho toccato oggi, vogliamo parlare di nuovi OGM, vogliamo parlare delle grandi opere, vogliamo parlare del ponte sullo stretto, vogliamo parlare dell'acqua pubblica, vogliamo parlare degli impatti sul suolo, il consumo di suolo. Ma cosa stiamo dicendo, ragazzi? Del cancro? Cosa vogliamo parlare? Cioè, nel senso che vaccinare, o il sistema vaccini, cioè non lo so, è da applaudire sto governo per la stabilità? No, governo infausto, assolutamente, governo infausto. Signori, vi abbiamo stressato l'Imarones che metà. Aspetta, Luca, vedi che l'elevato de Venezia aveva ragione. Centrali a Marghera, Filippo Adolo. Filippo Adolo mi riporta in mente il nostro buon elevato, l'elevato di Venezia, il nostro Brunetta. Brunetta, che aspirava al premio Nobel per l'economia, non ce l'ha fatta, non ce la farà, ma non ce l'ha fatta, e ha sempre quel magone che non che vasò, quel groppone sullo stomaco non che vasò, quello che si è pedito, e me pure ero convinto, ma attenzione, lui parlava in maniera seriosa, non è che stia scherzando, lui parlava in maniera seriosa, però c'era questa idea appunto di Marghera come ballon de sé, probabilmente come ballon de sé, perché in Veneto non si può fare nulla di nulla, ripeto, anche la stessa Soggi ha detto che era tondo. È talmente martoriato il Veneto, o comunque sotto l'effetto di problematiche marisismiche piuttosto che alluvionali, perché lì dove c'è sismicità e a realtà alluvionale, ma quasi tutta Italia sinceramente, non è possibile. E in effetti hanno sentenziato per poco più di 50 aree messe a disposizione o disponibilità per il contesto del cimitero nucleare, ma una buona fetta è nel Lazio. Però nel Lazio, ovvio, ci sono le case anche di qui che vive là e che prende che grazie al fatto di essere dipendenti del Parlamento, e noi loro dipendenti siamo, però anzi noi saremmo nostri dipendenti, dovrebbero essere anche nostri dipendenti, e quindi bene ha fatto Filippo a ricordarmi appunto dell'elevato di Venezia, che però mi viene in mente per quanto riguarda soprattutto il fatto che, se vi ricordate, lui entrò nel contesto del CNEL, no? Si legava anche al vecchio referendum il CNEL, Matteo Renzi, non mi ricordo, 2016, se perdo vado a casa, e lì vivo e vegeto che metà basta, e lì vivo e vegeto lui e tutta l'altra sua cozzaglia al fianco. Eppure la promessa era, cioè, pure che sei audio, video, ma però non importa, noi va bene subire sta roba qua, tanto i travasi di bile casomai per la sofferenza di sopravvivenza li teniamo noi e non loro, assolutamente. Però per dire appunto che il CNEL tutto sommato di soldi ne ha spesi anche ultimamente che metà basta per un po', per un bel restyling, insomma, del loro bel palazzo. Dopodiché, a lato concreto, negli ultimi 50 anni poco nulla ha fatto il CNEL, ma questo è matematico, cosa se ne fregano altri del CNEL, è anche intraducibile come acronimo in assoluto il CNEL. Piuttosto abbiamo, e ripeto e chiudo veramente, per quanto riguarda soprattutto le nostre bestemmie, perché le nostre bestemmie diventeranno multe pro welfare, e quindi siamo nel mirino di tutto quello che riguarda il programma e il progetto di Vannacci, perché lì dove c'è bestemmia, oltre a bestemmia lui dice, lì dove c'è manifestazione oltraggiosa verso i defunti, cioè vuol dire che noi qui dentro, il sottoscritto comincerà a sostenere il welfare italiano. Serviva sicuramente una risposta e una soluzione, e la troviamo attraverso il sistema delle blasfemie, cioè vuol dire praticamente, insomma, delle parolacce. Figuratevi i veneti e i toscani quanto concorreranno al mantenimento del welfare. Saremo noi a risolvere le questioni in Italia per quanto riguarda, ripeto, Marche, è nel progetto, non stiamo scherzando, è spuntata questa proposta di applicare con maggiore rigore l'articolo 724, destinare al sociale il denaro incassato con le sanzioni, e soprattutto al welfare. Attenzione, io lo so che l'hanno depenalizzata la questione delle bestemmie e tutto, ma l'ammenda sussiste ancora, quindi la bestemmia contro la divinità, oppure soprattutto la manifestazione oltraggiosa verso i defunti, cioè ti vuol dire che quando dici mortacci tua, è multa, te paghi, sostieni il welfare, t'ha morti i cani. Ecco qua, chiedo a Michele di Venezia, se t'ha morti i cani può entrare ad esempio nel tamiso, sai, il tamiso, quel vecchio strumento
per setacciare sementi e quant'altro, e se può tornare utile e sostenere il welfare da parte nostra con età morti cani. Può essere pericoloso dire Michele età morti cani è la stregua di mortacci tua, perché ripeto, noi comunque oggi, e questo ripeto, pagina 83 capitolo 13, il partito di Vannacci, futuro nazionale, vuole assolutamente arrivare ad applicare anche questo, e quindi il welfare deve essere sostenuto dai schei raccolti con le bestemmie. Laddove c'è bestemmia uno registra, e quindi c'è il video, c'è tutto, il tessente, arriva il vigile, arriva chi di dovere, oppure qui in borghese la Digos sarà sicuramente adattata anche per beccare tutti i bestemmiatori. Basta andare in una curva di uno stadio, oppure durante la manifestazione, oppure quando te casca un marteo sul pie te ne faranno cadere un sacasso, e se non te trattien con Giuda bueo, Giuda porco, e te veso in maniera stile golosino, golosetto, golosone, ego, bestemon, e ti si multa. Però ripeto, una multa a fin di bene, perché finalmente noi avremo il welfare da riequilibrarsi grazie alle nostre bestemmie. Quindi siamo indirettamente finanziatori di questo etero diretto governo, sostenitori del programma, del progetto di Vannacci, che sarà assolutamente contento del nostro sistema di blasfemia quotidiana. Ciao a tutti, e Dio God bless you, scusate, God bless you vuol dire Dio vi benedica fino in fondo. Gentile Luca, quando la signora Elisabetta che ci spiega un po' di dettagli di economia, grazie Michele. Sì, è un pezzettino che non la sento, però mi hai fatto venire un'idea, e allora vedrò. Dai, entro fine anno bisogna assolutamente che la nostra Elisabetta Uccello sia dei nostri. Anch'essa si legava ad una destra nel passato, ma adesso ha mollato tutto, ha detto basta politica. Però sulla questione MMT è una che ne mastica molto, per quanto riguarda quindi la Modern Money Theory. Vi ricordate Modern Money Theory, la valuta Fiat e tutto il resto? Va bene, noi, per noi Fiat è sempre quella fabbrica italiana automobili Torino, anche se negli anni 70 era qualcos'altro ed era tradotto in malo modo, non me ne vogliate, ma voglio sostenere il welfare italiano, era figa italiana adoperata troppo. Signori, in alto i cuori, ciao a tutti, viva Toro.

0: E allora, nel nome del Padre del Cielo, sempre più blu, in alto i cuori, come diciamo spesso, 12.06 del 7 settembre 2026, siamo già in diretta perché qui abbiamo il nostro Mario Paladini, come già vi avevo accennato sabato scorso, anche perché si riparte e quindi se ritacca, ho scritto lì, se ritacca col gas, se ritacca e partiremo quindi il sabato prossimo si parte con il gruppo d'acquisto solidale, poi a seguire quindi anche l'altro gas e quindi settembre andremo ad acquistare in maniera un po' più seriosa e quindi anche utile, e quindi andremo ad irrorare le casse dei nostri amici, va bene, nel senso buono del termine si intende. Ciao a tutti intanto, poi dopo le ore 13 faremo un po' anche il punto della situazione per quanto riguarda il grande concerto di ieri in memoria di Tania e così nel ricordo di Giancarlo, il nostro grande Giancarlo, purtroppo è venuto a mancare qualche giorno fa, l'abbiamo ricordato sabato scorso, e poi riprenderemo appunto il tutto e daremo anche le coordinate per chi vorrà magari dare l'ultimo saluto mercoledì prossimo 15.30 al nostro grande Giancarlo. Ringrazio tutti i volontari di ieri, perché siamo già messi all'opera, e il test sostanza nervine che arriva in questo esatto momento, controproducente, ma comunque è ovvio, per sostenersi fino alle ore 15 come minimo, quella realtà a Oriani del lunedì vada Dio, quindi roba calda che teniamo distante dai nostri cursori mittici. Va bene, ciao a tutti intanto, come state? Bene, perfetto. Ultime spruzzate di caldo, ultime irrorate di glifo caldo, e dopodiché arriva mercoledì con un abbattimento, mi dicono anche di 10 punti per quanto riguarda i gradi, e quindi già momento di maillon e tutto il resto, va bene, quindi serve da indossare ancora meglio la tecnologia migliore possibile per guarire da tutti i mali, o comunque tenere un determinato equilibrio psicofisico emotivo, perché siamo fatti di tanta roba. Mario, noi siamo non solo roba fisica, ma che, quando dico psicofisico emotivo, siamo tanta roba. Tu come stai intanto, non ci vediamo da qualche mese?
1: Sì, beh, bene.
0: L'estate è passata bene. Dove l'hai passata l'estate?
1: A casa. È stata un'estate casalinga.
0: Da Resana Boy, insomma, ragazzo di Resana, insomma.
1: Ragazzo di Resana, sì.
0: Resana Boy, insomma, non sei andato a fare nessuna camminata con l'esoscheletro in montagna,
1: no,
0: piuttosto
1: andato,
0: che...
1: No, in realtà sono andato a farmi, sono andato a Malgamonte, una bella malga.
0: Dove siamo? Vicini a cosa? Amiane.
1: Sopra Amiane.
0: Nel Trevigiano comunque?
1: Dov'è? Sì, nel Trevigiano, un bel posto. Passato una bella giornata al fresco, perché ovviamente si stava molto molto bene. Ho usato anche l'esoscheletro per provare un po' come funzionava, ed è, bisogna dire che insomma è tutto un altro mondo.
0: Mario sarà dei nostri, appunto, come spesso avviene negli ultimi tempi per quanto riguarda il gas, e quindi poi daremo anche le dritte per quanto riguarda quello che potranno trovare nel tuo banchetto con la tua consorte al fianco. Comunque
1: certamente
0: la tua consorte al fianco. Vabbè, siete sposati da un sacco di anni voi, oltretutto, o no?
1: Sposati da,
0: no, beh, insieme
1: da,
0: comunque
1: da, ah, dire... no, insieme da 27 anni
0: 27 barette 27 anni
1: 1999
0: Odissea nello spazio.
1: Odissea nello spazio.
0: Ma non è stato l'Odissea. È stato l'Odissea. Vabbè, Odissea nello spazio. Vabbè. È uscita così, insomma, fretta e furia. Detto questo, allora, noi, beh, intanto abbiamo una novità oggi anche che presenteremo tra poco per quanto riguarda tutto quello che concerne indumenti e tutto. Però qui parliamo di una realtà, la tua, fondata nel 2016, quindi insomma, due lustri, 10 anni.
1: Sì, ormai facciamo, quest'anno abbiamo fatto i 10 anni.
0: Welfare Project, però, si parla in inglese.
1: Welfare Project, sì, perché è un qualcosa di, che è sempre in itinere. Cioè sempre in evoluzione.
0: In itinere mi piace, sì.
1: Sempre in evoluzione.
0: È perché... tutto italiano, oltretutto.
1: Prego?
0: Tutto italiano.
1: Sì, sì.
0: No, perché lo dice Welfare Project, no. Sembra che il progetto,
1: allora,
0: è...
1: Purtroppo, bisogna usare molte volte la terminologia inglese,
0: sì,
1: per essere sufficientemente internazionali, ecco, diciamo, ecco, così.
0: Esatto.
1: Anche se sinceramente Welfare Project, io ho sempre parlato di progetto benessere.
0: Va bene, visione del dottor quindi Mario Paladini, professionista appassionato di salute, benessere e nuove tecnologie. Quindi mettiamo assieme un po' tutto.
1: Nuove tecnologie, sì.
0: Nuove tecnologie,
1: sì,
0: assolutamente.
1: Sempre
0: sì.
1: Il.
0: Va bene. Senti, prima di cavalcare l'argomento, un ricordo di quello che abbiamo accennato spesse volte, è venuto a mancare il capitano, ragazzo.
1: Sì, purtroppo.
0: È venuto,
1: sì.
0: A 31 anni è venuto a mancare,
1: venuto,
0: il capitano, il grande Varenne. Ne ho parlato con te, tu ne hai parlato di Varenne.
1: Sì, purtroppo è venuto a mancare improvvisamente e ha colto tutti di sorpresa, veramente.
0: Però 31 anni non sono pochi, mi sembra, per i cavalli.
1: Sono tanti. Però sinceramente si sperava, personalmente speravo che potesse vivere ancora a lungo,
0: sì,
1: poi
0: sì.
1: Sai, sono cose, sono animali che ti sembrano immortali, è vero, sotto certi aspetti.
0: Sì. Si era trasferito dal nord al sud,
1: sì,
0: come abbiamo detto l'altra
1: sì.
0: volta.
1: Secondo me non so, ma il passaggio al sud non è stato dei più, come dire, così,
0: piacevoli o comunque insomma
1: piacevoli o
0: positivi per lui, insomma, ecco, positivi
1: per lui, non di sicuro, poverino.
0: Ripeto, secondo me, dal punto di vista 31 anni è tanta roba.
1: Comunque,
0: sai cosa? Leggevo piuttosto un passaggio, perché ovvio, un campionissimo di tale fattura, di tale fattezza, è ovvio che le monte sono richieste, che metà basta, vuol dire praticamente facciamo coprire le varie cavalle. Inizialmente, tanti anni fa, costava dai 15 ai 18 mila euro a monta, poi ultimamente 5-6 mila euro. Però quello che volevo far passare ai nostri ascoltatori era questo: un'infinità di pule, centinaia di pule.
1: Sono circa 3.000 figli di Varenne,
0: sì,
1: almeno.
0: Sì, sì, no, ma sono così migliaia, quindi, sì, di, sì, figli, sì, di Varenne, ma nessuno ha ottenuto praticamente nulla.
1: Allora,
0: era unico in assoluto,
1: sì, sì,
0: ha vinto qualcosina, sì, però
1: hanno vinto.
0: Ma le orme del padre,
1: no, ciao. No, no, beh, il padre penso che sia
0: irraggiungibile,
1: inimitabile, sì. Varenne ed è un unico cavallo unico, ma come ci può essere, come dire, un grande scienziato, un gran, insomma, sì, figli di Leonardo da Vinci, magari ce ne sono vero? Ma non come il padre, insomma.
0: Burioni, perché ieri dovevi pensare, noi eravamo all'esterno praticamente per goderci un po' di fresco e facevamo le fotocopie delle liste che consegneremo sabato prossimo al gas. E a un certo punto si alza il vento e i fogli cominciano a svolazzare via, quindi bisogna bloccarli. Di solito andavamo a prendere delle pietre o dei sassi, però quando metti pietre e sassi sporchi anche i fogli, ogni tanto almeno il primo sopra lo sporchi, io voglio spostare i sassi e tutto. Io gli ho detto: Fabio, vai qua a prendere dei libri, ne abbiamo più di qualcuno, hai visti?
1: Sì,
0: qualche migliaio di libri lo teniamo. E il ragazzo pronto fuori,
1: la congiura dei sommari,
0: la congiura dei sommari, Roberto Burioni, perché la scienza non può essere democratica, e quindi siamo partiti così ieri per bloccare i fogli per le liste del gas con Burioni. Mi è venuto in mente sta roba qua.
1: Vabbè,
0: tutto là.
1: Beh, diciamo che ha dato un contributo, il primo contributo.
0: Il primo bravo. Il primo contributo valido di Burioni è quello di Burioni. Poter utilizzare, io pensavo per fare il caminetto e accendere il fuoco e tutto il resto, oppure quando hai la gamba che balla da toe, a te pure di smettere anche questo sotto, hai capito?
1: La seconda volta,
0: esatto. Noi abbiamo utilizzato per frenare quindi le manate ventose eoliche, appunto, per quanto riguarda i nostri fogli. Allora, spiego un pochettino per i neofiti, magari chi non t'avesse mai sentito in vita sua, cosa significa FIR e perché, quando nasce, questa tecnologia.
1: Vabbè, FIR,
0: perché è un acronimo,
1: sì,
0: FIR,
1: sì,
0: oltretutto.
1: La FIR è un acronimo in lingua inglese, sta per fare infrared array, cioè raggio infrarosso profondo, ed è il nome di una tecnologia, appunto tecnologia FIR,
0: sì,
1: che sfrutta gli effetti terapeutici dei raggi infrarossi profondi. Qui c'è tutta naturalmente una bellissima storia dietro ai raggi infrarossi profondi, mm-hmm, nel senso che noi come esseri viventi emettiamo calore sotto forma di infrarosso. Esistono in natura dei particolari minerali che vengono chiamati bioattivi, che sono in grado di assorbire questo calore che noi emettiamo e di restituircelo non però sotto forma di calore, quindi non come effetto termico, ma sotto forma di raggio infrarosso profondo, che è una frequenza della radiazione infrarossa generale, che è quella frequenza la più biologicamente attiva. Questi infrarossi profondi vanno ad agire a livello della microcircolazione,
0: sì,
1: in particolare agiscono, adesso entro un attimo nello specifico, vanno ad agire sulla parete interna del vaso sanguigno, che è costituita da uno strato di cellule che si chiama endotelio. L'endotelio normalmente già produce l'ossido nitrico, che è uno dei più potenti vasodilattatori che noi produciamo fisiologicamente. L'ossido nitrico, essendo un vasodilattatore, incrementa praticamente l'afflusso di sangue attraverso la vasodilatazione, quindi l'incremento dell'ossigenazione. Ecco, l'infrarosso profondo che viene riflesso, che noi emettiamo e che viene riflesso dal tessuto, perché questi minerali sono ovviamente incorporati, inclusi, sì, in tessuti che poi possono essere tranquillamente indossati, dicevo, questo infrarosso profondo va ad incrementare la produzione di ossido nitrico, determinando tutta una serie di effetti
0: benefici,
1: tranquillamente ormai dimostrati, ma abbiamo uno storico che è ormai di almeno 30 anni, non è cose nate ieri,
0: sì,
1: per cui sappiamo benissimo cosa può fare, ma non sappiamo ancora cosa potranno fare, perché la ricerca è sempre in evoluzione, ovviamente. E soprattutto l'aspetto più interessante è che non abbiamo effetti collaterali negativi di nessun tipo.
0: E questo è importante.
1: Quello
0: sì.
1: È fondamentale. Non abbiamo nessuna controindicazione e comunque l'utilizzo della tecnologia FIR rappresenta comunque sempre una, come dire, una, un incremento di un'altra normale terapia. Okay. Quindi entra in sinergia con altre terapie migliorandone l'efficacia, potenziandole.
0: Ecco, basta indossarle, insomma.
1: Sì, basta. Ecco, la cosa bella è che te la indossi. Io la chiamo la terapia che si indossa.
0: Terapia che si indossa.
1: La terapia che si
0: indossa. Da che età a che età?
1: Non c'è un limite d'età, tanto per dire. È chiaro che bisogna vedere quali sono le esigenze, vero? Perché un bambino di pochi mesi non è che abbia l'esigenza di usare la tecnologia FIR. Mentre invece diventa molto molto importante col passare degli anni, soprattutto quando entriamo al sopra dei 50, 60 e andiamo avanti tranquillamente, perché diventa sempre più pericoloso usare farmaci per ovvi motivi, ovviamente, vero, di eliminazione del farmaco che viene ostacolata, rallentata dall'invecchiamento dei nostri organi, fegato, rene in particolare, e invece la tecnologia FIR, non avendo nessuna controindicazione e avendo e dando un risultato importante,
0: tangibile,
1: la possiamo utilizzare a 90-100 anni senza problemi. In questo momento la persona più anziana che la sta usando e che sta dormendo su un coprimaterasso di tessuto FIR è una signora di 98 anni.
0: 98 anni, quindi coprimaterasso, colorazione bianca, a differenza diciamo della formazione titolare che è schierata con il black.
1: Sì,
0: quindi col nero, t-shirt donna, leggings, gambaletto, ginocchiera, cavaliera, polsiera, pantaloncino, t-shirt uomo, canotto unisex, caldacollo, gomitiera, pashmina, solette, mascherina, calottina, quindi federe, coprimaterasso in bianco, così come le solette. Perché ve l'ho letto velocemente? Perché la stragrande maggioranza, 90%, ripeto, di colorazione nera, ma non cambiava il colore, mi dicevi l'altra volta, non cambia nulla,
1: nulla. No, il colore è una scelta, diciamo, industriale, chiamiamola così, produttiva, ecco.
0: Non è che il beneficio col nero sia maggiore col caldo perché attiriamo...
1: No, allora in realtà dobbiamo sempre tenere conto che il massimo fornitore di infrarosso è il sole.
0: Il sole, sì.
1: Teniamo conto che il 50% dei raggi che il sole emette sono raggi infrarossi.
0: Sì.
1: Quindi la FIR fondamentalmente ci arriva dal sole, l'esposizione al sole ci fa praticamente incamerare infrarosso profondo. Quindi l'utilizzo della t-shirt, ad esempio, della maglietta in una giornata di sole come oggi, ma anche se non c'è il sole, perché l'infrarosso passa sempre, va a potenziare. Cioè se io posso mostrarmi al sole, vero? Espormi con la maglietta, io incremento l'efficacia del trattamento. Non lo raddoppio, sia ben chiaro.
0: Però l'efficacia aumenta.
1: Però raddoppio perché c'è un incremento praticamente di produzione, di attivazione dei minerali e di conseguenza di di produzione dell'infrarosso profondo che poi viene restituito al nostro corpo.
0: Però con la stagione, diciamo, più fredda, tanta roba la metti, ecco, di più, perché non so, scaldacollo piuttosto che pasmina è un po' freddo, perché
1: sì,
0: viene
1: non
0: estate,
1: è però ecco, non ha un effetto termico, cioè non è che scaldano nel senso
0: scalda,
1: che
0: sì.
1: È un prodotto, è un tessuto che si riscalda. In realtà va andando a migliorare, a incrementare la microcircolazione e incrementando l'afflusso di sangue in quella zona, dato che il sangue che porta il caldo, il calore, va chiaramente anche a migliorare la temperatura della zona. Quindi si ha anche un incremento di, di quasi un grado della temperatura del corpo, della locale.
0: Ecco.
1: Quindi questo diventa molto importante, ad esempio... non so, con una scaldacollo, come si viene anche chiamato il nome stesso, o una pashmina, cioè una sciarpa, oppure qualsiasi altro capo. Ci sono persone che hanno i piedi freddi, vero? Che dicono, bene, possono usare tranquillamente i gambaletti, cioè i calzini.
0: Senti, allora sei qua anche perché abbiamo una novità in casa FIR per quanto riguarda questa tecnologia, e siamo nella zona ombelico, zona organi filtro, schiena, piuttosto
1: siamo
0: che
1: reni. Siamo nella zona
0: spiega
1: schiena.
0: Spiega bene, allora.
1: Siamo zona schiena.
0: La colorazione è grigio beige, cos'è?
1: Sì, una colorazione grigio grigia. Allora, dato che molte persone mi hanno chiesto un prodotto specifico per il mal di schiena, proprio mal di schiena nel vero senso della parola, poi determinato da tanti fattori di cui possiamo sì, anche ovvio. Parlare. Sì. Fra parentesi, mi sono dato a leggere alcune statistiche, perché qualcosa mi piace alle volte, e pensate che in questo momento che noi stiamo parlando, in Italia, solo in Italia, 15 milioni di persone soffrono di mal di schiena.
0: E cacchio, uno su quattro.
1: Pensate. Uno su quattro, che noi siamo 60 milioni,
0: sì, più,
1: vero?
0: Un po' meno, comunque ecco, sì, uno su quattro.
1: Pensate.
0: Sì.
1: E pensate che circa l'80% della popolazione italiana ha sofferto almeno una volta nella sua vita di un episodio di mal di schiena acuto.
0: Beh, sì, sì.
1: Quindi, come dire, tanto per dire, vero? Mentre, sempre numeri, 8 milioni di persone, di italiani, in questo momento soffrono di una forma di mal di schiena, di lombalgia o lomboscialgia in forma cronica. Si dice cronico quando il dolore legato al mal di schiena dura per un periodo superiore ai 3 mesi.
0: Ah, ho capito.
1: Dopo le 12 settimane si dice.
0: E il nome di questo nuovo
1: prodotto? Io l'ho chiamato in lingua italiana. L'ho chiamato schiena felice.
0: Vabbè, dai. Schiena felice. Era come si indossa quando lo si mette sopra, sotto i vestiti, in contatto con la pelle, com'è?
1: Praticamente è una fascia. Che diventa una fascia lombo-reno-sacrale, okay. Che vuol dire che copre bene tutta la zona posteriore, andando però a coprire anche i fianchi, quindi molto bene. E si indossa semplicemente a strappo.
0: A strappo, sì.
1: Perché
0: strappo.
1: Anziché usare il tubolare che andava infilato, ma che creava dei grossi
0: così
1: problemi.
0: Così lo regoli meglio, così lo strappo.
1: Così una persona lo può regolare anche l'intensità pressoria, se vuole, quindi il contenimento. E soprattutto può essere indossato sia sopra, chiaramente, non so, la maglietta o a pelle nuda, e può essere usato in qualsiasi momento senza
0: in bicicletta,
1: problemi.
0: In autovettura,
1: in automobile e durante l'attività lavorativa, stando davanti a un computer, anche perché non comprime, non dà fastidio, non ostacola.
0: Ci sono diverse taglie comunque, quali?
1: Ci sono diverse taglie, si va dalla taglia SM alla 3XL.
0: Ah, tripla XL.
1: Tripla XL, quindi insomma, diciamo anche i più forniti, vero?
0: Quindi anche dormirci con questo, volendo.
1: Anzi, meglio. Io lo consiglio molto di dormirci.
0: Lavorare, guidare.
1: Diventa un, come insomma, adesso banalmente, come noi portiamo la mutanda durante. Le mutande possiamo tranquillamente utilizzare durante la giornata la nostra brava fascia.
0: Sabato lo vedono, lo trovano?
1: Sabato lo trovate tranquillamente e come anche.
0: E quindi oltre all'elenco che ho fatto prima trovate anche
1: la fascia
0: schiena felice SF schiena felice.
1: In realtà poi in termini inglesi bisogna chiamarla happy back. Happy back.
0: Medico questo, come si chiama?
1: Naturalmente è un dispositivo medico certificato, detraibile e soprattutto prodotto in Italia.
0: Questo è importante.
1: Perché anche se
0: ma in China ancora no?
1: Anche se sto ricevendo parecchie mail dalla Cina, dove produttori cinesi mi stanno chiedendo se voglio usufruire della loro produzione.
0: In che senso?
1: Nel senso che mi stanno dicendo: abbiamo visto che lei produce questo e
0: lo facciamo noi,
1: possiamo essere in grado di farle tutto quello che vuole, eccetera.
0: Tu al momento resisti però.
1: Non esisto.
0: Visto che mi parli di medicina cinese ogni tanto, applichi anche la medicina cinese,
1: quello è un altro discorso. Medicina cinese è un altro discorso.
0: Teniamo distanza da quella qua, mi trovi
1: una cosa è poter avere un'azienda che produce quello che voglio io a pochi chilometri da casa, in Italia comunque,
0: in Italia,
1: e averli invece a 5.000, 6.000 chilometri, tutto diverso.
0: Questo assolutamente. Quindi dai, sabato trovano questo. L'esoscheletro lo porti ancora? Sì, c'è ancora?
1: Non lo porto perché non ho il tempo di portarlo, nel senso che non voglio mettere troppa carne al fuoco, come si dice.
0: Vabbè, provo soletta, cosa faranno sabato? Di tutto, di più, cosa trovano?
1: Sabato le solette, sabato appunto, come dicevo, questa fascia reno sacrale.
0: Sì, come novità, ecco perché ne fossi interessato.
1: Voglio anche che insomma farla conoscere, provarla, il più possibile, provarla, la possono verificare, eccetera. Ci sarà sempre lo sconto gas, gamma, come lo chiamo io,
0: sì, bravo, sconto gas,
1: quindi avranno anche questa possibilità, ma ce l'hanno un po' tutta, perché molte persone che mi chiamano vengono poi a casa da me ad acquistare direttamente a casa e godono sempre dello sconto. Gas.
0: Quindi richiamo il
1: Radio Gamma 5, anzi lo sconto.
0: Radio Gamma 5, bravo.
1: Sono persone che ascoltano la nostra trasmissione.
0: Ottimo, ottimo. E senti, richiamo quindi il manichino, se lo metti sul manichino.
1: Sì, il manichino c'è sempre.
0: Il manichino, un pochettino.
1: Sì, il manichino,
0: riempirlo,
1: sì.
0: Più che altro.
1: Sì, riempirlo, sì, sì, avrà l'aggiunta.
0: Quindi tra le mission principali di tutta questa tecnologia cosa abbiamo? Il benessere, la salute,
1: la
0: l'equilibrio, l'armonia, cosa abbiamo?
1: Allora, è quello di utilizzare nel modo più corretto possibile e anche sempre di più quelle che sono le terapie naturali e soprattutto i processi di autoguarigione, cioè quello che noi possiamo da soli mettere in atto senza dover necessariamente ricorrere alla chimica, ecco.
0: Esatto.
1: Perché dobbiamo sempre, non dobbiamo mai dimenticare che fondamentalmente noi siamo componente elettromagnetica.
0: Ecco. Componente elettromagnetica, per quanto riguarda il lavaggio, attenzione qua, un pochettino attenzione.
1: Il lavaggio, insomma, il
0: meglio
1: lavaggio,
0: a mano a 30 gradi, cosa
1: anzi, dirò, ecco, il lavaggio è fatto in maniera tale che può essere lavato anche in lavatrice.
0: Anche in lavatrice?
1: Sì, in lavatrice ovviamente con il programma delicato, quindi non superare i 30 gradi. Come sempre non va stirata, ma questo vale per tutti i tessuti FIR, vero?
0: Sì,
1: non c'è bisogno di stirare. Lavaggio però a mano, quello sì.
0: Lavaggio
1: o anche in lavatrice.
0: Ho capito. Quindi migliora la circolazione e elimina le scorie oppure?
1: No, noi, quando noi abbiamo un incremento dell'ossigenazione e tutta l'attività del nostro corpo migliora, quindi anche l'eliminazione.
0: Sì.
1: In particolare, ad esempio, il dolore tende a ridursi perché vengono eliminate attraverso l'incremento della circolazione quelle che sono quelle tossine che determinano poi il dolore rimanendo nel luogo.
0: Quindi anche la stessa rigidità muscolare quindi viene ridotta.
1: Allora teniamo sempre conto che in particolare il mal di schiena è una patologia invalidante in maniera piuttosto importante.
0: Sì, beh,
1: perché
0: schiena, sì.
1: Non è che mi impedisce solo il movimento, cioè il camminare o cammino male, ma mi va a ostacolare l'attività lavorativa ovviamente, ma anche l'attività ludica, cioè la prestazione sportiva,
0: esatto.
1: Il sonno, perché mal di schiena non è che io dormo bene, e soprattutto l'aspetto psichico, perché non dimentichiamoci che chi ovviamente soffre di dolori, ma questo in senso generale
0: sì.
1: Psicologicamente e psichicamente non è che sia al massimo. In più il mal di schiena va a alterare notevolmente la postura della persona.
0: Importante postura,
1: è fondamentale. Ecco perché tutti questi prodotti, soprattutto le solette in particolare, sono proprio mirate al miglioramento della postura, perché postura corretta vuol dire muscolatura non rigida, muscolatura non rigida vuol dire non dolore da contratture.
0: Però ho avuto diverse testimonianze insomma di roba che hanno costato qua il gas e mi dico tutto sommato insomma si trovano bene, ecco, sinceramente lui, lei oppure il CEO, non so, ma
1: io,
0: si trovano bene,
1: io quello
0: insomma,
1: che vai. Quello che va, cioè il mio criterio di valutazione dell'efficacia della tecnologia è legato a una cosa molto semplice, al fatto che le persone ritornano ad acquistare il prodotto.
0: Ah, vedi, importante.
1: Ecco, il riordino o magari tramite il sito, vero?
0: Sì.
1: O il ritorno o mi chiamano a casa per ritornare a comprare o ripassano.
0: Se qualcuno vuole venire a trovarti è sempre l'occasione buona per arrivare a Resana,
1: sì,
0: suonarti il campanello e fare due chiacchiere che si possono allargare anche a tutta la tua conoscenza
1: anche
0: in tanti settori. Hai ad esempio la riflessologia plantare.
1: Sì.
0: Tu sei stato il secondo, cosa sei stato?
1: No, allora,
0: il terzo,
1: la riflessologia plantare è un qualcosa che mi ha attirato nel lontano 1981.
0: 81.
1: Quindi
0: però
1: sono passati anni.
0: È passato tanto tempo.
1: Sono
0: sì.
1: 45 anni se faccio rapidamente il conto. Ecco.
0: 45.
1: Nell'82 in Italia è stato organizzato il primo corso di riflessologia plantare.
0: Dove l'hanno fatto?
1: L'hanno fatto a Monza.
0: A Monza.
1: Ti dirò di più, Monza via Copernico 9.
0: Picco della Mirandola in termini di memoria.
1: Me la ricordo
0: memorica,
1: perfettamente.
0: Bravo. Quindi?
1: Da un masso fisioterapista di nome Erasmo.
0: Erasmo.
1: Di nome Erasmo, sì. un attimo di buco
0: defiance
1: sul nome, sì,
0: questo, ma proprio, sul cognome,
1: comunque, sì, sul cognome. Comunque il personaggio è stato quello che ha portato, praticamente introdotto in Italia,
0: la riflessologia
1: del piede, perché in primo era sviluppata molto in Germania con tutti i lavori, l'attività,
0: le realtà orientali, anche
1: no? Si chiamava, sì, sì, in Oriente, sì. In America metodo Fitzgerald. Sì. Metodo Fitzgerald, e poi ovviamente ha i suoi come dire,
0: sotto, là sotto nel piede abbiamo una mappa che è unica,
1: non soltanto sul piede,
0: sì, non solo sul piede, però
1: non
0: dico,
1: sul piede l'abbiamo, sul piede, sulle mani l'abbiamo, sull'orecchio.
0: All'orecchio
1: l'abbiamo, all'interno dell'occhio,
0: l'occhio, beh, sì,
1: dell'occhio, sì, sì. Però ovviamente cambiano i modi di stimolare, io non posso stimolare

0: Quindi io ho sul, ad esempio sulla pianta del piede la proiezione
1: Ah, ho
0: degli
1: capito.
0: organi interni.
1: Sì, sì, sì,
0: E
1: sì.
0: quindi attraverso la stimolazione del piede
1: Sì.
0: io posso andare a influenzare
1: Esatto.
0: in chiave energetica, quindi anche qui bisogna poi fare tutto un discorso, l'organo coinvolto.
1: Ecco, per chi fosse interessato a questa influenza, noi ne parliamo anche perché probabilmente con il dottor Mario Paladini facciamo proprio il corso di riflessologia plantare in una giornata, entro la fine dell'anno sicuramente
0: Sì,
1: sì,
0: faremo
1: un sabato,
0: un'introduzione al corso, ecco,
1: esatto,
0: sì,
1: un'introduzione
0: soprattutto, sì.
1: importante al corso,
0: Sì,
1: perché il corso
0: no, il
1: voglio poi lo
0: corso
1: sguardo a 10 a
0: sì,
1: tappe quasi,
0: dura
1: 10
0: tantissimo, no, ma quello
1: tappe.
0: che è possibile attraverso
1: Sì.
0: questo è mettere in condizioni le persone, direi quasi
1: Conoscere l'ABC o
0: immediatamente,
1: fare qualcosina anche di pratico
0: sì, di
1: anche.
0: cominciare già a lavorare sul proprio piede
1: Quindi teoria e
0: o
1: pratica è
0: sul piede
1: possibile, insomma.
0: anche dei
1: Sì,
0: familiari,
1: conoscibile,
0: delle persone
1: familiare,
0: che
1: sì.
0: hanno in famiglia, ecco, quello
1: Quindi
0: sì.
1: faremo un sabato 99 su 100, mattino, magari, non so, 9, 13,
0: 9.
1: 13, 14, 17, 18,
0: Sì,
1: quello che può
0: sì.
1: essere,
0: Una
1: lo
0: giornata.
1: facciamo qua una giornata a costo molto riduttivo e
0: Sì, un
1: quindi
0: full
1: un full
0: immersion,
1: immerso, esattamente, come si vuol dire, insomma, è tutto in un giorno, e riflessologia plantare, visto che, insomma, la mastichi da tanto tempo, insomma, ecco, assolutamente
0: sì,
1: sì.
0: nel 90, dico, l'82 ho fatto la
1: 82.
0: seconda edizione a Monza del corso. La prima edizione
1: Ah.
0: è stata fatta a Milano,
1: Milano, sì.
0: ed era maggio. Anzi, era aprile. In maggio io ho fatto la seconda edizione a Monza dello stesso
1: Si va a casa,
0: corso.
1: insomma, con qualcosa che passa dalla teoria alla pratica, fattibile per tutti e anche manuale, qualcosa, cosa si parla di?
0: No, no, beh, ma le persone vanno a casa con tutte le mappe,
1: Ah, tutte le
0: le
1: mappe,
0: mappe,
1: ah, le
0: perché
1: mappe, sì.
0: fondamentale è imparare la mappa.
1: Sì.
0: Dato che per tanti anni ho insegnato riflessologia plantare, allora ho anche, come dire, messo insieme una
1: Sì,
0: tecnica
1: tecnica.
0: di apprendimento delle
1: Esatto.
0: mappe estremamente semplice, dove la persona veramente in poche ore è in grado
1: Esatto.
0: di avere già una visione
1: Particolare,
0: particolareggiata
1: insomma,
0: di quello che è
1: sì. E
0: l'utilizzo
1: quando
0: del
1: avremo l'occasione di
0: piede.
1: trovare quella triade temporale per quanto riguarda letture veloce, facciamo il bis rispetto all'altra volta perché avevi messo qualcuno in riserva perché non ci
0: Sì,
1: stavano tutti in
0: lettura
1: quel.
0: rapida, qualcuno mi sta ancora chiedendo quando farà il secondo
1: Esatto, allora
0: corso?
1: appena abbiamo l'occasione troviamo le tre
0: Certo,
1: serate
0: volentieri.
1: per coordinare quindi anche il corso di lettura veloce. Il nostro Luca qua mi manda questo che ti leggo.
0: Sì.
1: Ciao Luca, dottor Paladini, volevo chiedere al dottore se la tecnologia FIR è adatta a curare tendiniti. In caso il tessuto si consuma sfilacciandosi o subisce una bruciatura, perde efficacia?
0: No, assolutamente. Allora, per quanto riguarda le tendiniti, sono ovviamente infiammazioni. Quindi il tessuto FIR serve ovviamente come antinfiammatorio, come antidolore.
1: Sì.
0: E perdere l'efficacia. Allora, se si brucia, adesso, se io brucio un tessuto, è chiaro che il tessuto perde efficacia, nel senso che si brucia. Ma se io, può anche essere il tessuto, per dire una maglietta, può essere anche lacerata, avere un taglio,
1: Ah.
0: ma non per questo non fa
1: Sì,
0: il suo lavoro, ecco, tranquillamente.
1: va bene. Fabio Pollice Verde manda golosin golosetto. E qui abbiamo il VIP del golosin, ma si lega ad uno spot o qualcosa del passato, roba tantanesca. Nel caso di dolori dovuti all'alucevalgo, c'è un prodotto FIR che aiuta ad alleviare il dolore? O in questo caso serve
0: No,
1: altro?
0: allora
1: Punto
0: è chiaro
1: interrogativo?
0: che alleviare il dolore sì, risolvere il problema no, perché l'alucevalgo spesso è di pertinenza chirurgica, ovviamente,
1: Sì.
0: però alleviare il dolore sì, il prodotto c'è, può essere ad esempio il gambaletto, il calzino.
1: Ah, quello
0: Ad
1: sì.
0: esempio,
1: Esatto.
0: molto semplice, vero? Molto semplicemente. Ho anche la stessa soletta.
1: Esatto. Dicevi l'altra volta, riguardo il messaggio appena letto di Luca, non perde efficacia nemmeno di lavaggio in
0: No, no,
1: lavaggio.
0: assolutamente
1: Uno
0: no.
1: pensa, ma lavo meno perché?
0: No, no,
1: No,
0: no,
1: lava, cioè nel
0: assolutamente no.
1: senso, cioè.
0: Assolutamente, anche perché, attenzione, non perde di efficacia perché i minerali sono inclusi nel filato.
1: Ah, ho
0: Non
1: capito.
0: sono spalmati sopra o spruzzati
1: Sì, che
0: sopra,
1: possono
0: perché una
1: staccarsi, sì.
0: volta, come ti ricordi che ne dicevamo,
1: Sì.
0: il tessuto veniva mineralizzato semplicemente spruzzando
1: Spruzzando sopra.
0: sopra, ma chiaramente il lavaggio in quel caso, dopo due o tre lavaggi, eliminava tutto.
1: Sì, eliminava roba.
0: Invece adesso assolutamente no. No, io posso, come dire, tagliare la maglietta, il tessuto in tanti pezzettini,
1: Però
0: ognuno
1: ognuno tiene ancora
0: mantiene la sua funzione, non è che
1: quell'efficacia.
0: se taglio perdo il materiale, ecco, per dire. La
1: Esatto.
0: cosa anche importante è che i materiali, quindi in questo modo, i minerali non vengono trasferiti al corpo, non vengono assorbiti dal corpo, in
1: Quindi
0: realtà.
1: migliora anche l'elasticità cutanea, insomma, sto
0: Agisce,
1: materiale.
0: sì, beh, l'azione

0: l'aspetto estetico sì, è il miglioramento della cute, perché vanno ad agire su delle cellule particolari che si chiamano fibroblasti, che sono cellule presenti nel derma della nostra pelle, della nostra cute, e vanno ad incrementare la produzione di due sostanze che sono l'elastina e il collagene fondamentali per l'elasticità. Tant'è vero che quando noi invecchiamo la comparsa della ruga è legata proprio alla perdita di capacità per invecchiamento della produzione di elastina e di collagene da parte delle cellule.
1: Senti, col sudore, visto che è stata un'estate caliente, col sudore non cambia nulla, nel senso
0: no,
1: che...
0: assolutamente no, molte volte bisogna tenere conto che il tessuto Fini in realtà regola l'attività delle ghiandole sudoripare, per cui se ci sono certi casi di iperidrosi, cioè di eccesso di produzione di sudore, specialmente a carico della pianta dei piedi o del palmo delle mani, abbiamo una piccola, non è ovviamente enorme, ma una certa regolazione anche dell'attività sudoripara.
1: Qui mi arriva una colorazione straordinaria, verde, bianco, rosso e nero, quindi la bandiera palestinese, ma la domanda che ti pone Luigi da Castelfranco Veneto dice questo: ciao Luca, puoi chiedere al tuo ospite se può essere indicato anche per protusioni cervicali, punto interrogativo.
0: Per quanto riguarda il dolore, per quanto riguarda la contrattura muscolare, sì, chiaramente la protrusione resta, perché è una situazione anatomica, vero? Però per quanto riguarda gli effetti che può avere la protrusione, sì. Teniamo sempre conto che molte volte il dolore che rimane in seguito a una protrusione non è legato alla protrusione, è legato alla muscolatura che per effetto della protrusione si è infiammata, si è irrigidita, contratta e mantiene la contrattura nel tempo. E la contrattura che si mantiene determina dolore.
1: Ma questi materiali qua non starebbero bene a una squadra di calcio che magari non riesce a vincerne una come la Fiorentina, che ha già cacciato l'allenatore? Non starebbe bene un materiale del genere da mettersi sotto? No, che ne so.
0: Ma io penso che non sia questione di
1: no, in quel caso là no, però hanno investito tanto, ma potrebbe far bene oppure no?
0: Insomma, la Fiorentina mi dispiace perché io sono
1: il Giglio è simpatico,
0: poi sono sempre rimasto per l'età.
1: Tu sei milanista, interista, cosa sei?
0: Io sono milanista.
1: Milanista.
0: So che adesso mi perderò un sacco.
1: No, anche ho lasciato il microfono rosso nero, vedi che c'è il microfono. No, il microfono è rosso nero,
0: sì,
1: questo è nero azzurro.
0: Ho scelto quello e non quello.
1: L'ho visto, non è quello arancio vero, nero verde del Venezia, zero punti.
0: Sono milanista da una vita. Avevo 6 anni.
1: Quando il diavolo è entrato in te.
0: Che ho dichiarato di essere milanista. Per cui
1: abbiamo ragione noi quando diciamo nella vita possiamo cambiare tutto, eccetto la mamma e la squadra. Il resto possiamo cambiare tutto.
0: Attenzione, vengo da un padre juventino.
1: Addirittura.
0: Mio padre
1: è stata dura. Però sei nei termini evolutivi, anche calcisticamente parlando, si va verso il meglio. Quindi, ovvio.
0: Dimenticavo, da madre interista.
1: Quindi, ragazzi, eri titolato tra i cudini Matteo,
0: esatto, però alla fin fine ho scelto il diavolo perché chissà perché
1: il diavolo va bene. Senti qua, per dolori spalla causa tendinosi del sovraspinato e minimi aspetti calcifici infraspinato. Oh ragazzi, qua che cacchio si voglio dire?
0: No, sta dicendo.
1: No, ovvio che Tiz dice giusto, ma cacchio, ma noi siamo a livelli ormai. Dobbiamo far capire le cose alla sposa che è a casa intenta i fornelli.
0: Vediamo cosa dice. Allora, praticamente
1: poi tutto questo porta a cervicalgia grazie a Tiz.
0: Sì. Certo che può portare a cervicalgia. Cervicalgia è un dolore alla zona cervicale, vuol dire. Probabilmente la presenza di una muscolatura del sovraspinato, è un muscolo il sovraspinato. Lì la tendinosi è un'alterazione del tendine del sovraspinato. Sì. Se poi abbiamo calcificazioni, allora chiaramente la FIR interviene bene sul dolore, interviene bene sulla decontrazione del muscolo e quindi sulla sparizione del dolore. Sì. Chiaramente nulla può fare sulla presenza di calcificazioni. Lì abbiamo altre tecniche.
1: Interessante quando diciamo aumentiamo anche le difese immunitarie, perché lì abbiamo intestino, il primo cervello per alcuni addirittura, per cui insomma
0: anche questo è una cosa molto interessante da parte dell'infrarosso profondo. Ci sono degli studi attualmente in corso che aprono degli scenari completamente nuovi e estremamente anche affascinanti proprio sull'utilizzo della tecnologia FIR. Questo è molto
1: importante. Senti, però Paolo Thomas mi dice: se lo applico su una sola gamba vedrò pelle diversa rispetto all'altra gamba?
0: Sì. Questo lo posso confermare. Cioè, se io utilizzo i leggings e ovviamente taglio e metto soltanto una gamba, un arto inferiore e non l'altro, sì. Io noterò a distanza di 20-30 giorni che la pelle che è rimasta coperta chiaramente dal tessuto fire, sì, è nettamente più liscia, più morbida, rispetto all'altra che ovviamente non ha avuto questo tipo, okay, di azione.
1: Tra l'altro, questo nel caso di dolori dovuti all'alluce valgo, c'è un prodotto FIR che aiuta ad alleviare il dolore, in questo caso serve altro?
0: Sì, è quello, sì, che allora per alleviare il dolore posso usare, come dicevo prima, sì, il gambaletto. Poi ovviamente bisogna capire anche il grado di alluce valgo, cioè che tipo di problema abbiamo lì.
1: E uno che si ingella, che a metà basta, vuol dire usa il gel e le pomate, l'azione del gel e delle pomate, come
0: allora mettiamo? L'azione del gel e delle pomate, se sono gel e pomate appropriate, va bene. Ovviamente bisogna sempre tenere conto che il FIR è in grado, migliorando la microcircolazione, di incrementare l'assorbimento del prodotto.
1: Ah, addirittura. Sì. Chiedevo se FIR può alleviare con quale presidio, sempre TIZ, e il discorso di prima, tendinosi, sì, sovraspinato e quant'altro.
0: Beh, in questo caso lì può andare molto bene la t-shirt, cioè la maglietta, che mi copre tutta la zona della spalla, chiaramente, e la zona... della zona anche in parte cervicale chiaramente, no, quello sì.
1: Applicazioni per patologie oculari, mi arriva anche applicazioni per patologie oculari.
0: Ecco, lì la mascherina oculare è veramente chiaramente.
1: Mascherina oculare, sì, sì.
0: Sì, è una cosa estremamente interessante.
1: Da portarsi dormendo oppure
0: la può portare
1: durante il giorno?
0: Beh, allora la dipende.
1: Non guidando però.
0: Beh, no, guidando no, perché non siamo in grado ancora di
1: ancora no, ecco, sicuro, ecco.
0: Intanto che non avremo la robotizzazione anche dell'auto,
1: sì, esatto, sì.
0: Allora uno potrà fare quello
1: guida
0: che
1: autonoma, si arrangia lei, insomma, autonoma, a sbattere e a pagare.
0: Sì, autonoma. No, sulla mascherina oculare è molto interessante per quanto riguarda tutto quello che riguarda la lacrimazione, l'eccesso di lacrimazione o la scarsità di lacrimazione, quello che è la sindrome dell'occhio secco, e la presenza anche di dolori intorno all'occhio, intorno ai globi oculari, il discorso ad esempio della tensione legata alla lettura o legata all'esposizione allo schermo del computer.
1: Quello è importante.
0: Ecco, lì invece
1: spesse volte davanti allo
0: può
1: schermo,
0: essere molto, sì, molto interessante proprio l'uso della mascherina oculare.
1: Per quanto riguarda la riduzione della ritenzione idrica anticellulite, perché anche,
0: sì,
1: qua...
0: e anche questa è stato già dimostrato, ci sono dei lavori interessantissimi in questo senso, l'utilizzo addirittura determina anche una riduzione della circonferenza della coscia, ad esempio, anche se non possiamo parlare di effetto dimagrante, sì, in senso tradizionale, ecco, però interviene anche
1: per gli nostri animali. Cosa è possibile fare?
0: E per gli animali anche, gli animali hanno, soprattutto per quanto riguarda i dolori, i dolori artrosici, l'animale purtroppo come noi sviluppa dolori artrosici anche importanti. Io in questo momento ho un cagnolino di 18 anni che oltre ad essere cieco e sordo, poverino, anche le zampe posteriori praticamente ferme, perché ha tutta l'articolazione bloccata dall'artrosi. I dolori chiaramente ce li ha, però in gran parte riesco a ridurli attraverso proprio la stuoia della FIR, cioè utilizzando uno stuoietta sulla quale il cagnolino ci sta, anche perché non muovendosi è obbligato a rimanere.
1: Avrei, cosa avevi dato? La mantellina? Mi parlavi di aver dato qualcosa nel passato a Varenne? Portava,
0: no,
1: che cosa?
0: No, Varenne ha usato la coperta,
1: La coperta
0: in tessuto FIR proprio. La coperta.
1: Ma tanti anni fa allora? Quando era?
0: Dunque, se arriviamo al 2018.
1: 2018.
0: Quando ancora Varenne era domiciliato in Piemonte.
1: Caboia. Nel 92 il premio Nobel viene assegnato per gli studi quindi sull'ossido nitrico,
0: sì,
1: importante,
0: sì,
1: perché,
0: sì,
1: questo,
0: perché
1: cioè...
0: ecco, lì è praticamente tutto muove, tutta la tecnologia FIR si basa sull'ossido nitrico, cioè su questo gas che noi produciamo normalmente. E l'ossido nitrico lo conosciamo da un punto di vista chimico dalla metà dell'Ottocento, però non si sapeva la sua funzione. Questi tre scienziati americani, Izzarro in particolare, hanno studiato e hanno dimostrato l'attività di vasodilatazione determinata dall'ossido nitrico, tanto è vero che hanno preso il Nobel proprio per queste loro scoperte. E l'ossido nitrico è stato nominato molecola dell'anno nel 98, se ben ricordo.
1: Addirittura. Sì. Salve, vendo pendolini per pronosticare le vittorie del Milan, la sconfitta dell'Inter, ne ho due pronti, uno per il dottor Paladini e uno per la signorina Lilli. I pendolini, no? Guarda che è finita l'epopea dei pendolini, era il Vise col pendolone. Madonna, avevamo il basporta di allora, una cosa eccezionale. Te ricordi, sì, col pendolino? No, pendolino. Sì, lui era Maurizio Mosca, ma noi avevamo al Vise col pendolino, quello di Murari praticamente.
0: Ah, sì,
1: un pendolone che bellissimo. Cadeva, scheggiava anche il pavimento.
0: Sì, sì.
1: Ciao Luca, vorrei sapere dal tuo ospite se c'è un presidio per l'artrosi alle mani, guanti o altro. Grazie da Valli.
0: Sì, c'è anche il presidio per quanto riguarda le mani, le dita delle mani, per quanto riguarda soprattutto la rizartrosi, cioè i dolori legati alle articolazioni. Le abbiamo proprio una polsiera, che attenzione, sì, non è una polsiera che prende il polso e basta, è una sorta di guanto, sì, di guanto che prende fino quasi sotto al gomito.
1: Sì, sì. Poi c'è una domanda sicuramente di una stupidità, ne faccio un'infinità, insomma il lunedì potrebbe essere anche questa, perché ho parlato sempre di questi materiali nel regno umano, è ovvio, regno animale l'abbiamo appena aggiunto, nel regno vegetale per caso si utilizza qualcosina? Perché dico, a me non interessa spendere più di tanto, oppure spendere anche tanto, ma la metto di base nel mio orto e qualcosa mi succede, oppure nella piantina in casa, no,
0: allora,
1: non mi viene adesso in mente sta roba qua,
0: sinceramente,
1: insomma, regno vegetale.
0: Non abbiamo mai fatto.
1: Qualcuno provi casomai, investi.
0: Io
1: e
0: so,
1: prova,
0: ecco,
1: provi,
0: quello
1: provi
0: che io, quello
1: i
0: che,
1: pomodori, che ne so.
0: Quello,
1: cioè,
0: quello che posso dire è che se tengo conto del concetto energetico e così via,
1: sì,
0: la famosa spirale di Ghina,
1: ah beh, sì,
0: quella sta,
1: sì,
0: funzionando bene, lo sto usando.
1: Tu la usi?
0: Sì, l'ho usata e funziona bene. E come funziona molto bene la piramide. Io i primi esperimenti sulla piramide li ho fatti a partire dagli anni 80,
1: sì,
0: anche in quel tempo ho avuto la fortuna di conoscere un grosso personaggio che era Massimo Frisari, che forse qualcuno che mi sta ascoltando ricorda, era un giornalista di Bologna, lui ha fatto degli studi molto importanti sull'effetto della piramide. Sono andato a trovarlo a Bologna nel suo studio, nella sua abitazione, e tornai con una piramide, con la quale, piramide piccola in questo,
1: sì,
0: caso,
1: piccola,
0: perché
1: piccola,
0: l'importante,
1: sì,
0: è conservare gli,
1: e dove,
0: spigoli.
1: Dove l'hai messa questa piramide?
0: Ah, la piramide in questo momento ce l'ho tranquillamente in casa, in studio.
1: In studio?
0: Ma la cosa bella che mi piaceva erano gli esperimenti di mummificazione.
1: Mummificazione?
0: Di mummificazione o di disidratazione. Per dire, adesso, banalmente, una rosa che profumava da matti, veramente una,
1: sì,
0: rosa profumatissima, messa sotto la piramide, nel giro di una settimana era completamente disidratata, si seccava completamente, ma l'odore, il profumo rimaneva.
1: Permaneva
0: ed era,
1: sì,
0: una cosa bellissima da fare, veramente.
1: La Genesa, tu conosci la Genesa?
0: Prego?
1: La sfera Genese?
0: No,
1: si,
0: no,
1: lega un po' quel mondo. Un po',
0: no, beh, ecco, comunque è completamente diverso, quelli sono interessi un po' così
1: personali. No, mettono gli urti,
0: no,
1: ma per il benessere. Tutto
0: sulla pianta non so cosa succederebbe se io, adesso, tra virgolette, foderassi la parte,
1: sai,
0: interna del
1: vaso. Quel nylon nero, magari,
0: sì,
1: corto,
0: sì,
1: burcherellato, e
0: sì, beh,
1: provare.
0: Sarebbe tanti motivi, però potrebbe anche essere. Potrebbe essere interessante.
1: I cinesi mandano nello spazio.
0: Potrebbe fare una cosa molto semplice: prendere i classici due fagioli.
1: Esatto.
0: Uno metterlo sopra al tessuto FIR.
1: E l'altro
0: no, da sul piattino e basta. O meglio, tutti sul piattino.
1: Perché bisogna fare la prova, ci faccia sapere prossimamente. E quiz, io il poeta pazzo lo sai. E quiz, abbiamo un milanero rossolendro, saresti te, come il sottocriptico Fomento, sarà come lui. Curalier de Courmayeur per i tizi strabioti, pomatante, alla curiera gittona, anticolando la macchiola, le ginne porasse avranno un degno rifugio. Non è per tutti, ma è per noi.
0: No,
1: è inarrivabile. L'abbiamo solo noi. Quindi milanero rossolendro non sta male.
0: Ah, bellissimo questo.
1: Milanero rossolendro non sta male assolutamente. Vabbè, allora sabato. Spieghiamo due secondi, perché se fosse messo in ascolto,
0: sì,
1: Aurora, la novità di sabato,
0: allora,
1: prossimo
0: sabato sarà la presentazione e la possibilità ovviamente di
1: schiena
0: acquistare
1: felice.
0: Di schiena felice, quindi schiena fascia felice, lombo renale sacrale, dispositivo medico ovviamente, e ovviamente poi tutti gli altri prodotti della linea FIR.
1: Vabbè. Se qualcuno vuole chiamarti, cosa deve fare?
0: Linea, allora, ti chiamarmi, il numero telefonico,
1: dammelo.
0: 393
1: 393 330 4634. Va bene, saluteremo con più calma. Per quanto riguarda invece i rivestimenti tecnologici, tradotto vuol dire praticamente sito e dintorni,
0: il
1: Facebook,
0: sito, il sito è sempre iFly Fear Technology.
1: Ha scritto iFly, attenzione, I-F-L-Y, attenzione,
0: Technology,
1: I-F-L-Y,
0: iFly Fear,
1: Fear
0: Technology,
1: Firenze, Imola, Roma, Fear Technology,
0: Fear Technology.
1: CH
0: con l'H, sì. Nology con la Y finale.
1: Vabbè, chi volesse chiamare, quindi potete disturbarlo anche H24 durante la giornata, lo potete chiamare per quello che abbiamo detto oggi, ma anche magari per altri consigli, perché il DOT è uno dei nostri sotto molti aspetti. 393 33, come gli anni del Cristo, 04634 finale. Ma comunque, se qualcuno se lo fosse perso, mandi casomai un messaggio, poi io in memoria tengo sempre il numero del nostro dottor Mario Palladini. Vabbè, ti sei affiancato a Radio Gamma Cinque da tanti anni, perché ancora con Franco, mi dicevi, nella vecchia sede, no?
0: Sì, sì, ancora negli anni. Beh, Franco l'ho conosciuto nell'85-86, penso.
1: 10 anni da nascita nostra, insomma, 76-85, 9
0: sì.
1: anni, insomma.
0: 10 anni, sì, sì, l'85-85.
1: 85-85, beh. Dimmi cos'altro abbiamo da aggiungere, perché domande sarebbero tante, nel senso che ho visto qua tutto l'aspetto dei benefici, quindi c'è di tutto e di più, insomma, sinceramente. Ma, qua. Cose che non abbiamo mai detto, c'è qualcosa che non abbiamo mai detto a proposito di questa tecnologia?
0: Penso sulla abbiamo detto tanto.
1: Penso di sì.
0: Se qualcuno è interessato, magari sì, vuole avere qualche argomento in sì, particolare, una ecco, cosa che mi è stato
1: cioè,
0: chiesto.
1: C'è il recupero, anche perché uno sì, dice devo recuperare, perché io sono sportivo, se devo anche recuperare.
0: Allora,
1: cioè,
0: settore, ecco,
1: le articolazioni, la
0: parlato,
1: resistenza, la termorazione, ecco, cioè, tanta roba.
0: Possiamo dedicare una puntata, diciamo, sì, proprio all'intervento della FIRE nel miglioramento della prestazione sportiva, sia amatoriale che professionale.
1: Tu hai pubblicato qualcosina un po' datato, ma comunque sul padel, però.
0: Sì, ma su, no, ma ci sono cose interessantissime.
1: Sì, sì,
0: ma
1: immagino.
0: Su tutto migliora nettamente.
1: Gli atleti,
0: la
1: farebbe
0: sportiva,
1: bene gli atleti, insomma, i ciclisti, farebbe bene i ciclisti.
0: Ma i ciclisti in particolare, benissimo. Migliora la prestazione sportiva, per chi fa sport e sa benissimo di cosa sto parlando, ritarda la comparsa della fase anaerobica.
1: Sì. Anaerobica.
0: E quindi permette che l'utilizzo più a lungo del movimento, quindi in questo senso.
1: Ha già capito. Allora, sabato prossimo noi si riprende, se ritacca, come scriviamo nello spot, se ritacca con il gruppo d'acquisto solidale, abbiamo diversi espositori. Prendo qua l'elenco di sabato prossimo, perché oltre al nostro dottor Mario Palladini, ricordo la presenza anche del nostro maestro quindi della macrobiotica, vuol dire esattamente Free Flower. Prendo tempo perché lui mi ha mandato anche cosa insegnerà per tutti e farà assaggiare, quindi per il 12 settembre budino. Che rapporto hai tu col budino di orzo con la crema di nocciole? Ti piace per forza o no?
0: Beh sì, per forza.
1: Budino d'orzo con la crema di nocciole, da assaggiarsi da parte di tutti, dalle ore 15 parte con l'insegnare come fare il budino d'orzo con le crema di nocciole. Poi penso anche ai principi, come sempre lui espone, della macrobiotica. Poi avremo anche la biorisonanza con Silvia, farà un mini test per tutti gli interessati e l'avremo qui in antiregia, quindi Silvia, il dottor. Poi avremo anche tutti i banchetti all'esterno, le liste del gas, i biobanchetti, integratori, i libri, e sono arrivati i libri del 50° anniversario, qualcuno me l'ha chiesto, è arrivato anche il libro con nuova ristampa e quant'altro, e quindi trovate anche il libro sulle ali della libertà, cos'è? La frequenza della libertà in questo caso significa
0: bello,
1: 50 anni di storia di Radio Gamma 5. Per chi volesse poi prenotare tutto quello che ha a che fare con l'extra lista, cioè prenotazioni aperte a tutte, noi abbiamo, devi acquistare le patate di Rozzo, me le danno di qualità assoluta ed eccelsa. Le storiche patate di Rozzo che arrivano direttamente da Napoli, no, da Rozzo. Dopodiché le mele Gala Royal, quelle rosse, le mele Golden Delicious, ma fatte dai nostri, le pere Williams, le prugne Stanley, il miele del Grappa parmigiano Reggiano, vari tipi di formaggio della Foresta del Cansiglio. Tutto questo lo potete tranquillamente prenotare d'anticipo e poi sabato trovate a vostro nome tutto questo già prenotato. 347-6618523, trovate tutto questo nel sito Radio Gamma 5 oppure nella pagina Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Patate di Rozzo, le volete per il purè, le volete per far fritte, le volete nel forno, volete qualsiasi, lanciarle ai nostri politicanti, ecco, costa un pochettino in più rispetto magari a acquistare quelle semicinesi, ma comunque queste hanno qualità e arrivano direttamente a sto stoppare il terzo occhio del nostro sistema parlamentare. Ecco, foderare forse il Parlamento, questa roba qua potrebbe cambiare la politica italiana.
0: Posso dare un'ultima informazione? L'ultima informazione, chi ha introdotto la riflessologia in Italia è Elipio Zamboni, che è stato il mio maestro.
1: Elipio Zamboni.
0: Elipio Zamboni.
1: Elipio, senti che nome?
0: Elipio Zamboni.
1: Nel, hai detto 82.
0: 82. Ho fatto il corso io, lui all'introdotto.
1: A Monza.
0: Elipio Zamboni.
1: Questo per ricordarvi appunto, faremo il corso quindi di riflessologia plantare, un corso che si intende praticamente i principi ABC, insomma, in una giornata. Faremo una giornata piena di corso, perché altrimenti vorrebbero essere 10 tappe, mi dicevi,
0: dura parecchie ore.
1: Mentre sono 3 tappe quelle per la lettura veloce.
0: Sì.
1: E quindi se troviamo l'occasione faremo anche il corso di lettura veloce, perché qualcuno è rimasto fuori l'altra volta, insomma, e quindi magari lo si ripropone sempre con i vantaggi che Radio Gamma 5 destina a tutto questo, da un punto di vista economico tanto quanto magari risparmio per chi viene qua sabato prossimo, chi si presenta a Resano, oppure che ne so, incrocia il nostro buon Mario Palladini. Per quanto riguarda, quindi voglio qualcosina che ha a che fare con la t-shirt uomo, pantaloncini, polsiera, cavigliera, ginocchiera, gambaletto, leggings, t-shirt donna, canotta, scaldacollo, gomitiera, passimina, quindi formazione molto lunga, calottina, mascherina oculare, solette, federe, comprimaterà. E adesso arriva anche per la regione fascia, lombare, la fascia
0: Reno, lombo-reno sacrale.
1: Sì, sembra
0: schiena felice,
1: sembra di fiumi da studiarsi, ma comunque
0: schiena felice.
1: No, perché Reno si lega molto a quello che ha fatto Draghi l'altro giorno, con il nome tradotto in maniera diversa, ma comunque sempre di Reno si tratta, e quindi è l'elite, raggruppare l'elite per cercare di cambiare un po' e modificare la nostra cara dolce europeetta, insomma. Ecco, ti ringrazio, qua manca un minuto, abbiamo fatto una buona corsa anche oggi, ringraziamo quindi i messaggisti, dopodiché noi ci si rivede comunque sabato, arriva un po' prima perché dobbiamo allestire tutto il contesto interno, quindi all'interno del Capannon trovate anche l'angolo del nostro dottor Mario Palladini con tutte le news, o comunque appunto domande che potete porre, insomma, in generale. Ecco, prova solete piuttosto tutto il resto dei, ovvio. Vabbè, manca solo 3 puntini, esatto, manca solo 40 secondi prima, mi arriva questo, manca solo, no, hai qualche 30 secondi all'orizzonte, qualche altra novità, perché adesso, questa è freschissima ovvio, ma qualcos'altro non so.
0: Beh, c'è sempre il famoso libro che è un po' zoppicando. Per voi,
1: il titolo c'è, però il titolo?
0: Sì, il titolo c'è, Rivoluzione, Fear Revolution, medicina del futuro.
1: L'antica medicina del futuro, un ossimoro, no? L'antica medicina
0: del futuro. Sì. Perché in realtà è un qualcosa che già si utilizzava.
1: Mario, buon rientro, buon pranzo.
0: Grazie.
1: Oggi cosa mastichi?
0: Non lo so, a sorpresa. Quando arrivo vedo cosa mi hanno preparato.
1: Manca solo qualcosa per il pene, quindi pensaci, casomai arriva anche questo.
0: Ma ce l'abbiamo.

Tutta per Tania e Giancarlo. E tutti i presenti di ieri che hanno abbellito l'appuntamento nel ricordo di entrambi. Concerto per Tania, questo mi arrivava ieri sera, concerto per Tania e Giancarlo, strepitoso, tante lacrime versate. Sulla torta c'era scritto: ciao Tania, ciao Giancarlo, salutici le stelle. Vabbè, il tuo messaggio è stato letto dal cantante degli Allegri Vagabondi. C'era poi il datore di lavoro di Tania, anche lui e la sua compagna, emozioni forti e lacrime. Poi con i biglietti della lotteria abbiamo anche, questo è un bel sentire, coperto giusto giusto il concerto. Il ristoratore ci ha omaggiato una cassa da 12 bottiglie di vino da mettere quindi in lotteria, e quindi va ben così. E quindi è andato tutto magnificamente bene, nel ricordo purtroppo di quello che abbiamo già detto tante volte. E ricordo che tutta 10 giorni la Nica e Cina avranno anche la chiavetta con tutto il concerto registrato per chi ne fosse interessato, visto che ovvio la situazione era quella di ricordare la grande Tania e il nostro grande condottiero lottante qua dentro, anche Giancarlo. Giancarlo, ricordo, è venuto a mancare praticamente venerdì scorso, 68enne, tante volte al nostro fianco in tantissime battaglie, soprattutto nella zona, quindi affiancante praticamente quelli di Opzione Zero nel veneziano. Quindi i funerali del nostro Giancarlo Terrin si terranno quindi mercoledì 9 settembre alle 15:30, vedo, nella chiesa della Natività della Beata Vergine di Stra, e dopo le esequie Giancarlo proseguirà per la cremazione, quindi sarà cremato. Giancarlo è il papà di Tania, quindi pensate cosa hanno vissuto appunto familiari, cosa veramente allucinante, dico, anche la mamma di Tania, pazzesco veramente quello che è venuto praticamente in questi ultimi giorni, e la fine di Tania oltretutto. E mi giravano poi anche questa, quello che ha messo nero su bianco, questa autofficina Marco, quindi praticamente lì dove lavorava Tania, ed è scritto: un grazie di cuore a Nica di Radio Gamma 5 per l'evento con gli Allegri Vagabondi in omaggio di tributo, e a tutte le persone che hanno contribuito a organizzare e rendere possibile questo momento speciale dedicato a Tania. C'è un cuore quindi disegnato: abbiamo incontrato persone dal cuore grande, capaci di esserci con sensibilità e umanità. In questi giorni purtroppo il dolore per la perdita di Tania si è aggiunto quello per la scomparsa del suo papà Giancarlo. Ci piace pensare che si siano ritrovati e ricongiunti, soprattutto in riferimento poi anche alla canzone che è stata quindi dedicata ad entrambi. Ogni giorno il sorriso di questo. E questa del 1991 è l'anno prima anche della dipartita, perché poi nell'ottobre del 92 verrà a mancare anche la grande voce e il portento appunto dei Nomadi, intendo dire Gusto D'Aolio, e questo è appunto Salutami le stelle. Salutami.

Ciao Giancarlo, nel nostro profondo cuore ricordo il tuo assoluto spirito di libertà e lotta, sempre ci sosterrà e ci affiancherà. E ora riabbraccia la tua Tania e per entrambi che il cielo sia sempre più blu. Su Suncorda, ciao Bey. Niente.

allegria. Piante cipandiere di allegria, grande ricordo Augusto, grandissimo Augusto. Va bene, e grandi concerti anche di allora dei Nomadi con Madonna. Ne abbiamo visti un'infinità, no? Dico che veramente una formazione veramente titolata al massimo livello. Poi sono alternati tanti cantanti, tra i quali che è il nostro Turato che salutiamo, e quest'ultimo, e quindi altri che abbiamo conosciuto nell'evoluzione appunto nomadesca, ma comunque già il fatto che da oltre 60 anni sono ancora sui palchi non è cosa di poco conto. Va bene, soprattutto che ha visto quanto la musica è cambiata e soprattutto le canzonette a C minuscolissima dominano la scena, assolutamente tutte una identica all'altra, tutte uguali, praticamente un cambio, uno stracacchio di un cacchio di nulla. Anche se non presente con voi ieri, il mio pensiero era anche per il grande Giancarlo, e quindi questo è il nostro Alberto Della Mara, e ricordo che daremo il là alla grande giornata esattamente il 27 di settembre. Il luogo è uno dei migliori che noi abbiamo nel circondario, perché intanto partendo dal 20 saremo qui con la festa dei gas, 24esimo anniversario, è tanta roba, non si arretra, lo si grida molto forte, e di questo parlerò appunto tra poco. Per quanto riguarda quel compra sano, compra bene, non cascare nel traneo, ma soprattutto usa il sarveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo, quello che generalmente avviene. Detto questo, faremo questa grigliata antisistema, le iniziali sono quelle del gas, e quindi grigliata antisistema, la griglia la meglio Fabio Band, e avremo un menù che per 15 euro è assolutamente un regalo, ed è per questo che noi lo facciamo, nel senso che abbiamo chiamato a raccolto tutti quelli che vogliono essere con noi appunto nell'arco di quella domenica 20 settembre, di qui a non molto. Avremo anche un po' di espositori, fornitori, volontari, gasisti, e quindi chi sarà presente lo faremo intervenire per raccontare magari da quanto tempo sicuramente bazzica nel senso buono all'interno dei gas, e soprattutto cosa propone, anche perché noi siamo qui per cercare di costruire sempre quel ponte dal campo a Toia, in maniera tale che senza passaggi intermedi, senza quell'iter produttivo là che prevede passaggio di passaggio, costi e qualità in perdita, ebbene noi andiamo sinceramente direttamente dal fornitore barra produttore, ed è quello che siamo riusciti a fare all'interno della lista, e quello che continueremo a fare nella speranza che questo possa continuare. Però noi ci si dovesse fermare anche al 25esimo anniversario, un quarto di secolo, non l'avrei mai immaginato. Già 10 anni sembrava sicuramente un traguardo irraggiungibile, l'abbiamo raddoppiato, siamo a quota 24. Proprio per questo, ripeto, anche grazie soprattutto alla volontà di Fabio, nostro becker di Istrana, laddove tutto mondo è paese fora, che Istrana ha detto all'aperta, in maniera aperta come i vicentini, avremo sta salsiccia, cosce di pollo completa, pancetta, poente, insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. 15 euro è un supersonico regalo, ma lo facciamo appositamente, considerando appunto che avremo anche tanti volontari praticamente lì seduti, e quindi tutti quelli che hanno dato una mano nel corso di questi anni, perché conto è crederci, un conto è fare, passare la teoria alla pratica non è cosa semplicissima, però grazie a questi volontari, ieri eravamo qui sicuramente molte ore, poi per preparare tutto quello che sarà proprio appunto della distribuzione del prodotto di gas, che riprendono appunto nel mese di settembre, per quindi il periodo autunnale, e da mercoledì meno 10 vuol dire praticamente meno 10 gradi, cominceremo a respirare anche in maniera decente. Poi ripeto, abbiamo anche tutti gli espositori, sia bisognerebbe di maggior spazio per conficcarne all'interno altri, perché abbiamo tante richieste di espositori, tante volte magari anche doppioni, triploni per dirla tutta, anche se comunque magari qualcosa si differenzia l'un dall'altro. Però questo è lo spazio, e per questo dovete capirci assolutamente. Va bene, se saremo un discreto numero il 20 settembre faremo la copertura esterna, altrimenti rimarremo sicuramente all'interno, e saremo qui appunto a festeggiare questi 24 anni di tutto e di più, perché ripeto, noi siamo partiti allora quando la monsantizzazione era assolutamente in atto. La Monsanto dominava la scena in ogni dove, c'era quel loro credo, tradotto quello slogan Health Hope, e quindi vuol dire salute, speranza, food health hope, no, cibo salute e speranza. Sì, il cibo è quello che avrebbero confezionato loro e che vogliono ancora continuare a confezionare loro. La salute è quella che sicuramente più perdiamo, più andiamo sicuramente agevolando per quanto riguarda il carrello da spingersi nell'acquisto dei farmaci o comunque di prodotti sanitari appunto da loro stessi. E la speranza era quella di dominare la scena nel mondo attraverso la brevettabilità, attraverso i copyright, attraverso tutto quello che è proprio oggi del mondo mare, di quella soia geneticamente modificata a firma Monsanto, anche se oggi non abbiamo più la firma Monsanto, perché sapete che la Monsanto è 2018 è stata acquisita, e quindi dalla Bayer
dalla Bayer. Oggi in crisi anche lo stesso Bayer, calcisticamente parlando, alquanto in crisi per quello che si sta sviluppando in Germania, dove avete visto quindi anche in Sassonia questo estremismo di destra vincente, ma d'altronde la popolazione a un certo punto si schiera con quelli che dicono: oh, e i russi che mi dava materia prima, che abbiamo sicuramente tralasciato, gli abbiamo girato le spalle, e sto costo della vita, e il costo a pompa, e sta politica del cacchio. E allora, ovvio, Vannacci vive di questo e surfa in maniera vincente su questo, ma ci arriveremo caso mai più tardi, perché adesso, ripeto, dobbiamo parlare invece di come votare in maniera diversa, perché ovvio, sì, le votazioni, abbiamo quelle immediate, per le quali cosa non cambierà nulla di nulla sotto formula, diciamo, del genocidio in atto, in corso in Gaza e in Cisgiordania, e quindi vuol dire le elezioni del 27 ottobre in Israele, piuttosto che le elezioni di midterm il 3 novembre, e quindi figuratevi se può fare qualcosa di malvagio, nel senso, lo sta facendo, anzi, volevo dire qualcosa di malvagio nel senso positivo, magari fermando qualcosina, perché le promesse di Trump erano anche codeste, cosa che non è avvenuta assolutamente. Poi abbiamo qualcosina anche da rivendicare sotto formula elettorale, presidenzialmente parlando, in quel di Kiev, quindi in Ucraina, ma lì sarà un po' più difficile scalzare l'ex comico, E allora, per iniziare magari quello che diventa il nostro voto a livello quotidiano, attraverso le scelte più o meno consapevoli, attraverso quello che può essere indicare un percorso da attuarsi anche a tutela dell'ambiente, a tutela dell'agricoltura, a tutela anche di determinati mercati, per non cadere esattamente nelle enormi fauci delle varie lobby che dominano la scena in assoluto, a partire da quella venatoria, anche se però i dati che sono usciti in queste ultime ore non parlano sicuramente di chissà quanti cacciatori sparsi per l'Italia, non ne abbiamo tantissimi, poi daremo il numero esatto, o comunque per quanto di tesserini venatori che sono stati sicuramente elargiti in questi ultimi periodi, non sono tantissimi, ma la domanda che ci si pone è però: ma quanto conta ancora questa lobby venatoria per tutto quello che riguarda il DDL, appunto, caccia, e quindi un governo che per l'ennesima volta si sposta dalla parte venatoria, quindi dei cacciatori, perché noi siamo sempre fermi al solito Sergio Berlato che fa ste foto con gli ammazzamenti stretti tra le mani, però non so, è una lobby che conta ancora tantissimo. E allora dico, considerando il fatto che noi 24 anni fa siamo partiti con i gas, perché voi sapete che tutto sommato quello che noi facciamo cambia il mondo per un istante, ma se però andiamo in profondità e diciamo perché lo facciamo, però cambia il mondo per sempre, quindi perché lo facciamo, ovvio, ha un'importanza sicuramente maggiore, tanto quanto noi abbiamo detto anche in un vecchio spot che ogni volta che noi andiamo a comprare è come se noi si andasse a votare. Lo stesso Economist tanto tempo addietro arrivò a dire esattamente questo: non è che oggi si faccia molta più politica attraverso la scelta, diciamo, che mettiamo in termini di prodotto all'interno di un carrello rispetto a mettere una X in quel sistema elettorale, dicasi praticamente voto. Sì, hanno ragione, ma ripeto, tanti anni fa. Adesso poi avremo una tornata elettorale, non abbiamo ancora la data, o è ottobre 2027 come dovrebbe essere nella decadenza naturale di questo governo più longevo in assoluto, perché festeggiato in quel di Bari, a pochi chilometri da quei 2500 che a calci in culo se ne andranno via dall'ex Ilva, o comunque insomma avranno vita difficile da un punto di vista del non più lavoro, oppure delle condizioni ambientali che abbiamo inferto alla realtà di Tombolo e dintorni, siamo, diciamo, in quel di Taranto, comunque in Puglia, laddove, ripeto, la nostra la tiroidea, appunto, Giorgetta o Meloni, primo presidente in gonnella del Consiglio, ha detto chiaro e tondo, insomma, che è tutto sommato la stabilità è la loro prima riforma. La stabilità, no, non è la stabilità, è assolutamente tutto quello che avete messo in opera, perché sotto ricatto bisogna farlo e basta, questo è assolutamente. Però, ripeto, ha preso per i fondelli, per il culo, vuol dire anche l'opposizione, quindi vuol dire sicuramente anche l'opposizione più longeva sicuramente i governi, e quindi ha superato, ha messo la freccia a sinistra, è superato a destra stavolta, quindi il Berlusconi 1, Berlusconi 2, il Craxi, il Renzi, il Draghi, quindi tutti dietro a questa realtà. Vuol dire che stiamo veramente vivendo un'esperienza dal punto di vista partitico-politico devastante su tutti i punti di vista, ma ce ne rendiamo conto in assoluto. Poi è ovvio, codesti signori hanno in mano tutto quell'apparato mainstream per la qualcosa, ovvio, fanno passare unicamente quei 5-10 mila applausi, lei ha detto 10 mila ma erano meno, ma comunque migliaia e migliaia di applausi sicuramente sì, a scena aperta in quel di Bari, per quindi confermare la validità di questo eterodiretto governo italiano, dicasi destra-centro, non centro-destra, ma destra-centro. E allora noi si dice innanzitutto, vogliamo aspettare
aspettare ottobre 2027 o possiamo anticipare qualcosina in termini di voto tra virgolette, oppure l'aprile, perché sia chiaro, la Duceta spererebbe di poter andare ad elezioni nella primavera 2027 anche per frenare un po', diciamo, questo caterpillar, questo veramente ragazzi schiaccia sassi chiamato Vannacci, perché lo danno in queste ultime ore all'8%, quindi una scalata, un'ascensione veramente mostruosa, giocando sulla remigration e quindi su tutto quel mondo al contrario, dal cui libro molto par attingere ancora il nostro generale. Però quel rimbombo generale con tanti fioi lì in prima linea qualcosa sta dimostrando, e quindi vuol dire che noi di possibilità di cambiare, come magari è un po' nei principi anche di 94 MHz campa cavallo che l'erba cresce, allora dobbiamo ragionare e soprattutto agire magari in maniera alquanto diversa, cioè organizzare la nostra resistenza, il sistema direbbe resilienza, noi chiamiamo resistenza, quindi quello che è il nostro adattamento a queste nuove situazioni, perché posta soprattutto Covid-19, la pandemia e quant'altro, noi siamo ancora qui a subire tutto quello che è stato un'ipnosi collettiva, questo è matematico in assoluto, ipnosi collettiva, noi per quanto si faccia interviste, faccio un esempio stupido, si invita spesse volte ad alzare il naso all'insù per vedere quel cielo striato, quel cruciverba chimico, quell'espressione di cielo che non era sicuramente come noi lo si disegnava nei fogli bianchi con Pennarello Giotto, non è così, però riusciamo a farlo capire? No, assolutamente no. E ripeto ancora quello che dicevo prima con Mario, ieri il vento è arrivato ad accarezzare un po', diciamo, ancora quell'afa, ancora mi si dice per poche ore / giorni, e quindi il vento faceva svolazzare i nostri fogli appunto della lista del gas, al che ho detto appunto al nostro ormai vippone 883 di prelevare qualche libro per, e il libro che arriva in primis Roberto Burioni, La congiura dei somari. Abbiamo mille e più di mille libri d'altra parte, però, perché la scienza non può essere democratica, cioè vabbè, quindi un libro del 2017 se non erro, La congiura dei somari, i somari siamo noi, sia molto chiaro, la scienza non è democratica, la velocità della luce non si decide per alzata di mano, come ha detto Piero Angela, al quale tanto dobbiamo, una palla di ferro gettata in mare, dice Burioni, andrebbe invariabilmente a fondo anche se un referendum popolare stabilisse che il peso specifico del ferro è inferiore è quello dell'acqua. Questo è solo come premessa, perché poi nella parte finale della premessa arriva a dire questo: essendo il mondo lo specchio che non vogliono vedere, dal mondo si rifugiano su internet, uno spazio dove ciascuno di noi è solo un lampo di luce trasmesso da un universo all'altro in una frazione di secondo, che può prendere la forma che vuole. Lì trovate questi somari a parlare di qualunque branca dello scibile umano, ma in particolare di terremoti, meteorologia, cura del cancro e naturalmente dei vaccini. Ognuno di loro dice l'esatto contrario di quello che dice la scienza e ognuno di loro si sente un nuovo Galileo. Ma non basta dire il contrario di quello che dicono tutti per essere Galileo, bisogna pure avere ragione. Questo nella premessa, e poi si parte con una scienza primitiva e infantile, laddove nel retrocopertina vediamo un sorridente assoluto B, signor B, che vuol dire praticamente... quindi Burioni, con alcuni commenti di alcuni giornali, il Corriere della Serva di Cairo Firma, ad esempio, una lettura facile, chiara, appassionante, molto utile, che aiuta a capire le ragioni su cui poggia la necessità di un approccio scientifico a molti aspetti della nostra vita. Poi arriva Io Donna, va ben preciso come un saggio scientifico, preciso come un saggio scientifico e godibile come un romanzo da far leggere nelle scuole, quindi addirittura nelle scuole. E poi il Foglio, ma lì abbiamo l'ampiezza del Ferrara, un libro molto bello che stabilisce passo dopo passo, esempio dopo esempio, un principio di autorevolezza. E allora perché la scienza non può essere democratica? La congiura dei somari. E allora un buon raglio a tutti, a partire dal sottoscritto. Però ragliando di qua e di là, noi vorremmo anche iniziare a votare in maniera differente, partendo un po' dall'ABC, dove la A sta per agricoltura, ambiente e alimentazione, e quindi iniziare esattamente quindi a votare masticando, perché abbiamo detto tante volte, mangiare un atto agricolo, se non addirittura un atto politico, e se è un po' anche atto politico, vuol dire che in base a come noi si mastica, oltre al fatto che la prima digestione avviene in bocca, lo anticipiamo sempre, altrimenti qua è metira solo dai spese, e allora dobbiamo magari darci da fare per quanto riguarda soprattutto quelle comunità autosufficienti o comunque quasi autosufficienti, laddove c'è la possibilità di arrivare a instaurare questo, partendo comunque da quell'ABC che, ripeto, può essere una scelta di carrello, una scelta attraverso esattamente come vado a produrre determinati alimenti, dove vado
modo a piazzarli, ad esempio con i gas. Gas è un fenomeno che è partito quindi tantissimi anni fa, oltre 20-30 anni fa, a livello nazionale, poi ognuno si struttura in base anche alle proprie esigenze. Noi l'abbiamo fatto anche sicuramente a forti punto di un vascello radiofonico, quindi vuol dire diciamo di una autostrada via etere, che ha permesso assolutamente, ripeto, di rimanere quindi ancora qui ancorati, perché pareva una cosa difficile poi da sostenersi, perché le liste, perché i pacchi, perché i volontari, perché tanta roba, e invece siamo in prossimità di quel quarto di secolo che non avrei mai pensato, ve lo anticipo immediatamente, che però si è allargato anche a tanto altro, perché diventa un microvillaggio, diventa una mini fiera, diventa sicuramente anche un motivo per richiamo. Non si viene più qui, prendo scatolone, giro le spalle velocemente e comincio a accelerare in macchina o in moto per andare verso casa, distribuirmi questo ben di Dio, perché da un punto di vista di alimentazione c'è molta certificazione biologica, logica, nonché biodinamica, nonché equivalente. Quest'ultimo aspetto fa la differenza. Equivalente vuol dire esattamente tanto quanto il biologico e il biodinamico, perché noi conosciamo quei produttori, fornitori, ma non abbisognano di quella burocrazia che nazionalmente parlando impone anche un costo eccessivo e comunque molto elevato, ma sappiamo come credono di poter produrre in maniera decente, quindi tutelante, per che cosa? Per l'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità, i tre grandi pilastri che dovrebbero essere importanti per tutti, ma utilizzando un condizionale vuol dire che non lo sono per tutti, sono proprio l'ambiente, l'ecosistema e la biodiversità. Biodiversità che stiamo sgrafignando via sempre di più, e quell'ecosistema che stiamo riducendo ai minimi termini. Per quanto riguarda l'agricoltura, qui abbiamo quindi quello che si lega all'alimentazione, così anche all'ambiente. L'ambiente per me è uno dei piedistalli più importanti in assoluto. Basterebbe unicamente vivere anche all'interno di determinati sistemi paesaggistici al naturale, per magari anche avere meno bisogno di quindi bussare le porte delle farmacie, ad esempio. E d'altronde più di qualche famoso scrittore del passato diceva che tutto sommato la vera farmacia di Dio è il bosco. Ovvio, il bosco va tenuto assolutamente in maniera decente, non può essere svenduto perché il legno, perché il Trentino mi insegna che a piedi nudi puoi andare e ne trai dei benefici, perché i monoterpeni, indipendentemente che tu arrivi lì concentrato o deconcentrato, i monoterpeni ti arrivano. Monoterpeni sono quelle realtà atomiche, tradotto meglio ancora, come si parlano le piante, ecco, emanano esattamente quei monoterpeni, e quindi questi vengono praticamente ad irrorarti di sostanze altamente fluidi, positive, piacevoli e penetranti fino in fondo. Anche se tu vai là con tutta la rabbia in corpo, ecco, ed è ovvio vivere in quei contesti là, ma lo insegna anche quello che abbiamo sentito spesse volte anche da diversi esperti qua dentro: avere una stanza d'ospedale che dà verso un green, non quello di Ursula, mamma di sette figli a livello europeo, ma un verde vero con gli alberi, i ceichi, suga, il baion che palleggia e il corso d'acqua e quant'altro, e si dice che insomma comporti una riabilitazione molto più velocizzata, stile un po' magari la tecnologia fine, adesso non lo so, ma faccio per dire il paesaggio. Noi siamo il paesaggio che viviamo, quello che respiriamo e quello che assolutamente quindi tocchiamo con mano, siamo il paesaggio, sì, ok, ovvio, e quindi è importante anche avere un paesaggio decente. Se Padova continua in maniera imperterrita a fare tutti quei danni lì per far crescere quindi il consumo di suolo, espanderlo a più non posso, e quindi vai col tram piuttosto che tutte le varie idiozie che comportano diciamo l'estinzione delle chiome. Le chiome vuol dire praticamente poi avere quelle isole di calore, come è stato sottolineato e denunciato spesse volte anche dalla realtà del giornalismo locale in questi ultimi mesi, anche perché è stata un'estate assolutamente alquanto torrida. Questo non vuol dire cambiamento climatico, tutto il resto, però abbiamo subito assolutamente l'influenza di questo sicuramente passaggio caldo, che metà basterebbe, e ne siamo anche alquanto stanchi. Però mi dicono mercoledì le piogge e tutto il resto, poi sarà da attendere, toccando ferro, che non mi arrivi quel mal di Dio tropicalizzato, perché mai sotto l'effetto tropicalizzante viviamo tutti, e quindi vuol dire quella bomba d'acqua mare ravvicinata che mi caie, cioè vuol dire proprio cade letteralmente parlando dall'alto in basso, con un impatto non indifferente laddove il territorio viene colpito in maniera artificiosa o in maniera naturale. Ammettiamo naturale. Bene, abbiamo dei terreni che oggi possono agire in termini drenanti? Abbiamo dei terreni oggi che possono essere definiti sicuramente effetto spugna? No, abbiamo sempre più un'agricoltura che avvolge lo sguardo a quella chimica dei consumi,
consorzi assolutamente assassina, lo mettiamo tra virgolette, ma comunque tutta questa realtà induce il nostro suolo, il nostro campo, la nostra pacciamama, dicasi terra madre, in maniera compatta e mineralizzata. Quindi vuol dire che noi lì sviluppiamo un effetto impermeabilissimo, e sull'impermeabilità del tutto l'acqua non ci entra e scorre via finché trova motivo per impattare e devastare. Quindi stiamo attenti. Oppure quella grandine manifesta oggi in palline da baseball con la cucitura laterale, oppure in quelle formule stellari con le varie punte, che se casca o cae nuovamente in testa, un certo dolore te lo procura per forza di cose. Se cade nel cristallo, ti te bestemi che metà basta, ovvio. Mi dirà, e tutti si mette a bestemmare? No, chi ha carrozzeria, ragazzi, mi dice che ha degli impegni che metà basta, e quindi facciamo i carrozzieri piuttosto che pensare a laurearsi in altra maniera. Carrozzeria, perché serve sempre carrozzieri o meccanici, dicasi anche meccanici, sia molto chiaro, anche perché ormai costi chiari di luna, inteso praticamente costo della vita, ognuno che ha la propria autovettura e quattro rode le tira pi che posso. O va da Daniele a affittare una macchinetta, magari a un determinato costo, però te ammortizzi, non lo so, o il furgon, che dir si voglia. Per il resto te tiri a macchina finché se puoi. Quindi vuol dire ricordarsi di manutenerla nel miglior modo possibile. Ma noi siamo già partiti da ogni tanto aggancerò anche un po' di notiziole di queste ultime ore per quanto riguarda la questione di un referendum svizzero e di quello che riguarda un nuovo focolaio di Xylella in quel della Calabria. Cosa devastante, dirà qualcuno? Beh, per come l'hanno formulata l'altra volta, sono stati veramente dei capaci, ma con la C maiuscola. Poi è arrivato sicuramente la vaionistica realtà del Covid, ma prima, in termini ridotti, intendo dire per l'agricoltura della Puglia, dintorni, con la Xylella, se vi ricordate, la sputacchina è uno sputare in faccia assolutamente a quella monumentalità, difficile anche da sciolinarsi come termine, ma comunque la monumentalità di quegli olivi secolari che sono stati sradicati perché bisognava, lì dove si intravedeva questa sputacchina, insetto malefico, per 50 metri d'attorno bisognava quindi far esplodere tutto, quindi portare via tutto. E questo sta avvenendo oggi anche dal punto di vista umano, col genocidio in quel di Gaza e così anche in gran parte in Cisgiordania. Però noi partiamo oggi da apateia, cioè un termine molto particolare, cioè da apatia. Mi sono piaciute queste poche righe messe nero su bianco, dove si parte dicendo che l'apateia era il dominio delle passioni disordinate raggiunto attraverso la disciplina interiore. L'apatia dei nostri giorni però è l'esatto contrario, non un superamento delle passioni, ma la conseguenza della loro estinzione per mancanza di un orizzonte che le giustifichi. Non si è distaccati perché si è saliti sopra le cose, ma perché non si crede più che ci sia qualcosa sopra cui salire. Vi è l'indifferenza, l'incapacità di indignarsi davanti all'ingiustizia, la tiepidezza, quindi ci abbiamo fatto il callo a tutto ormai, ci hanno preparato a tutto, la tiepidezza che attraversa i legami affettivi, attenzione, la rassegnazione di chi non crede più che le proprie azioni possono cambiare qualcosa. Ecco perché il gas diventa importante, perché noi tramutiamo la teoria in pratica. E quindi ripeto qui, a proposito di apatia, l'apateia, nel vecchio termine appunto, la rassegnazione di chi non crede più che le proprie azioni possono cambiare qualcosa. La modernità chiama questa roba resilienza, e in effetti riecheggia questo nuovo termine dentro di noi, quando in realtà si tratta di una forma di motore interiore anticipata. E per motore intendo la morte, quindi il nostro motore che si inceppa, quindi morte interiore. L'uomo tradizionale trovava nella sua appartenenza a una continuità, a una comunità di senso, a una tradizione, ecco quella microcomunità, quell'appartenenza, quella tradizione, quel cosmo, quindi ordinato, gerarchicamente organizzato e quindi anche ordinato, quindi la ragione stessa del proprio impegno nel mondo. Il gas in microscopicissima parte valuta e cerca di attuare e praticare anche questo. Ma soprattutto l'apatia è un effetto voluto dai poteri, sottolineo l'apatia, è un effetto voluto dai poteri che governano le società di massa. E per noi massa, attenzione, come è giusto tradurlo dai tempi di Franco in poi, massa, nucleo inerme non pensante, e quindi qualcun altro si metterà al nostro posto a pensare e noi dovremo solamente applicare quel suo pensiero. Vuol dire sicuramente essere condizionati, se non addirittura complici, come lo è il nostro governo per tutto quello che riguarda il fronte di guerra sparso a destra e a
sinistra, e noi poi abbisogniamo di Cernobbio, altra potenza d'élite sicuramente sparsa in Italia tanto quanto CL, Comunione e Liberazione, lì dove Giorgetti esattamente due giorni fa ha detto che noi purtroppo abbiamo questo brutto momento, lo stiamo attraversando per colpa delle due guerre. Eh sì, ma siete complici di tutta questa realtà qua. E menziona soprattutto che il fatto di non potersi più approvvigionare dal signor Putin comporta tutto quello che noi dobbiamo assolutamente pagare, non loro assolutamente con quello che lautamente mettono in tasca ogni realtà mensile, piuttosto che quanto velocemente si arrivi a traguardare il sistema della pensione da parte dei loro signori. Questi li hanno, i nomi che faccio spesso l'hanno già raggiunta, che metà basta, cos'è, 4 anni, 6 mesi e un giorno. Oltretutto abbiamo vissuto anche questo governo più longevo d'Italia, vuol dire il migliore assolutamente? No, vuol dire assolutamente che sono riusciti ad acquistare, nel senso di comprarsi, tutto quel sistema mainstream che li ha elogiati, li ha tenuti in palmo di mano per gran parte, tanto quanto anche quella del bel Malpietro, in questo caso era bel Pietro ma è diventato Malpietro, la verità assolutamente, diciamo, un fenomeno quotidiano di estrazione di destra, assolutamente sì, nonostante noi allora lo si tenesse sicuramente in ampia considerazione per quanto riguardava le battaglie sul sistema delle vaccinazioni. Poi però abbiamo carpito anche quali sono le penne più o meno armate lì all'interno, dal signor Battaglia ad esempio, che a me non piace assolutamente per nulla al mondo, che scrive di tutto e più anche sul cambiamento climatico, se ne avrò l'occasione sicuramente un giorno replicherò anche a qualche articolo appunto del signor Battaglia, o piuttosto alla Silvana De Mari, veramente una... devo contenermi, tranquillo, è inutile far pagare multe alla radio, ma comunque pensate tutto il male possibile anche in termini terminologici, in termini blasfemi da parte del sottoscritto nei confronti di quella signora là, soprattutto per come si è posta e quindi di come ha esternato sulla questione palestinese, veramente vomitevolissima, sia molto chiaro, eh? Perché vi dico questo? E avrei potuto aggiungere anche un bestemmione, una realtà blasfema, cioè bestemmiare a gogo qui fino alle ore 14. Perché non lo faccio? Perché mi sono reso conto che bestemmiando, però io sì, lo faccio all'esterno, però sinceramente sto alimentando, e quindi tutti dovranno d'oggi in poi ringraziare tutti i bestemmiatori italiani, eh? Perché voi forse non lo sapete, sembra una battutaccia, sembra una cosa di poco spessore, poco conto, ma non lo è. Allora, il fenomeno politicamente parlando è Vannacci, qua siamo tutti d'accordo, tutti girarci attorno, che piaccia o non piaccia, è così, a me non piace, è ovvio, ma è così. È così, vedere quelle file di giovani che dicono genera scandito, battendo il piede in terra e le mani che si alzano, ovvio, in sistema immaginifico, ma perché non possono farlo, altrimenti vi farà un casino, però ovvio il tentativo sarebbe quello. No, dico che tutto sommato voi dovete sapere che il soggetto in questione, Vannacci, ha detto chiaro e tondo: come possiamo noi rimettere in sesto il welfare? Quindi quell'apparato sociale lì dove i governi dovrebbero intervenire per primi, noi non possiamo farlo perché? No, perché se investiamo sul riarmamento

prelevati attraverso i bestemmiatori italici dovranno essere sicuramente conficcati nel cestino, intendo dire, insomma, nel quindi sostegno del welfare. Vabbè, siamo a sti livelli qua, dirà qualcuno, assolutamente sì, ma da così a peggio. Però ripeto, apatia, un effetto voluto dai poteri che governano le società di massa, quindi vuol dire consumatori stanchi e soprattutto disattenti e quindi altamente facili di indirizzamento, quindi facilmente indirizzabili. Ecco, il gas cerca, nonostante tutto, nel nostro piccolo di fare anche questo. Per il resto, dirà qualcuno, c'è Mastercard. No, per il resto, come ho appena menzionato e fatto capire a tutti quanti voi, abbiamo la realtà fascista o quella antifascista, quella di destra, quella di sinistra, quella vax o no vax, quella alta o quella bassa, quella destra o quella sinistra, quella ovest o est, volevo dire esattamente questo. Quindi tu hai due caselle dove poter scegliere e Andreotti ce l'ha sempre spiegato in maniera perfetta. Non mi interessa nulla se Luca va a votare qualsiasi indicatore partitocratico, a me interessa unicamente che lui faccia le scalinate della vecchia scuola elementare, quindi di Castelfranco, e vada a porre una X dove cazzo vuole. Se vuol portare una X gigantesca all'interno della scheda per annullare tutto, me va ben lo stesso. Se vuole portare, come a volte ho visto facendo lo scrutatore allora, bellissimo, perché negli ultimi anni è cambiato tutto, ma allora veramente le schede parlanti erano all'ordine del momento elettorale, perché abbiamo trovato fette da mortadella e quelle di salame ungherese, e la scritta vi siete mangiati tutto, mangiatevi anche questo, i pene disegnati, i cazzi disegnati, il Berlusconi martoriato a parolacce che mette a basso, tutta roba da invalidare, ci mancherebbe altro. Però c'era anche questa realtà di uno che partiva da casa e andava a porre nella scheda sta roba che magari frullavi in testa, ma soprattutto arrivando con la roba nascosta, perché poi noi abbiamo trovato, ripeto, le fette di salame ungherese, quella mortadella, impressionante, delle vecchie tornate elettorali. Ultimamente, soprattutto diciamo poco prima dell'effetto Covid e durante l'effetto Covid, ricordo ancora queste mastodontiche file, era il periodo ancora del voto, appunto al Movimento Trevi, se vi ricordate, con il nostro Paolo Girotto in gara, per quanto riguardava soprattutto quel mascheramento, quell'ingellamento, madonna, ero lì presente, veramente, socialmente parlando, ho detto, questi hanno fatto bingo, eravamo in prescacco, siamo ancora più in prescacco rispetto a prima, e uscirne da quell'ipnosi collettiva assolutamente sarà difficilissimo, stante poi anche magari pochette le fionde per magari anche poter elaborare altri dati. Le mie sono cazzate enormi, però do dei dati, uno può elaborarli, smascherarli, buttarli al macero, non ci mancherebbe altro. Però avere almeno questa possibilità ogni tanto magari di ridestarsi attraverso qualche altro dato, altrimenti abbiamo questa monocultura nei campi e monocultura nel nostro appunto sistema quotidiano, monocultura molto più gravosa rispetto all'altra, è chiaro. Però noi siamo fermi in quel contesto là, quindi vuol dire che a proposito di quello che dicevo poc'anzi, come funziona il sistema? Ti danno queste due caselle e devi scegliere. Quindi vuol dire che ti hanno organizzato questa grande polarizzazione e quindi tu devi rinunciare a pensare, tu prendi qualche slogan e poi lo porti in pratica con il tuo voto praticamente, e quindi ti schieri da una parte, il perimetro è già costituito, non ti permetto di andare al di là di determinati quindi perimetri, che sia destra, sinistra o che sia anche per molti aspetti, e ci torneremo proprio prossimamente sulla questione del fronte del dissenso sparso in Italia, questo partito Novax che continua assolutamente a prima parlo del sistema, quindi del dissenso, poi abbiamo anche DSP, che dove ci sono state rotture tra Toscano e Marco Rizzo parte con l'Italia del domani, vabbè, tutti i personaggi costruiti ad arte, messi lì, anche se Rizzo è grande tifoso del Toro, sta fermo là, ne abbiamo vinta una con quel piedino là magico di Che Guevara. Per noi è il Che Guevara, ovvio, c'è Adams, ovvio, a Firenze. Abbiamo incasinato i nostri storici gemellaggi, quindi il gemellaggio storico, tanto che anche là. E cioè, no, noi siamo, la nostra vita qua, dal punto di vista partitico-politico, siamo in quella sistema di tapis roulant dove ci fanno noi siamo sempre lì a camminare, ma siamo sempre fermi al stesso posto, però ma io vedo delle robe, sono sicuramente quelle robe, diciamo, che ti affiancano di passaggio delle immagini praticamente, ma siamo lì a camminare. E la Fiorentina, cacchio, ti salva la formazione in un'annata becera tremendamente negativa, sto parlando di Vanoli salva il Giglio, salva la Fiorentina, la vecchia capitale d'Italia, e lo cacciano via, chiamano Grosso perché ancora memori di quel rigore messo lì e l'urlata generale per la vittoria del campionato del mondo, molto meglio quello dell'82 rispetto al 2006, sia chiaro, però adesso via, primo cacciato, è per forza di cose, e no, dico responsabili noi altri, perché tutto sommato noi

la papera l'avevamo fatta ed è la seconda, che poi altre parate le ha fatte. Parlo solo al nostro Michele che vedo qui praticamente in prima linea, Michele a Venezia, parlo solamente a Michele a Venezia, il cuore che batte all'unisono sottoscritto su ritmi tremendamente granata, anche se siamo in attesa del tremendismo vero e proprio. Speriamo che, io speriamo che me la cavo, ecco, noi speriamo di cavarcela anche un po' con il gas, ma dopo 24 anni qualche somma possiamo tirarla, e penso che tutto sommato qualcosina sia creato, anche perché ogni tanto noi abbiamo detto spesse volte, porca madosca, vogliamo fare qualcosa in casa nostra, nel senso costruiamo qualcosina qui in maniera ravvicinata per quanto riguarda anche il sistema produttivo. La Svizzera esattamente ieri è uscita con una proposta che dice chiaro e tondo: il 27 settembre noi saremo in Foresta del Consiglio, chi vuol prenotare chiami, mandi un messaggio, e così anche per il 20, e noi saremo lì in quel contesto meravigliosissimo, tempo permettendo ovvio, ma comunque saremo in quel contesto là. In contemporanea la Svizzera porta il popolo al referendum perché bisogna incoraggiare il sistema produttivo di consumo di alimenti vegetali almeno per il 70% che siano di firma svizzera, quindi made in Svizzera. E fa bene tutto sommato. Quindi la Svizzera voterà per arrivare a un'autoproduzione alimentare di almeno il 70% in maniera svizzera, cacchio! Perché? Perché adesso è al metà, è al 50%, ma vuole assolutamente che le derrate consumate nel loro paese debbano essere di produzione indigena. Visto che parliamo di foresta, indigeno ci sta benissimo, è giusto. Ed è quello che l'Italia non può fare. Quando abbiamo detto sugli accordi di libero scambio da molti anni, partendo dal TTP, che vuol dire Transatlantic Trade Investment Partnership, quanto sia utile rimanere distante da quel contesto là, l'abbiamo detto anche ultimamente in riferimento al richiamo di Lula e di Ursula, no? Lulursula si potrebbe chiamare sto titolo, Lulursula, no? Vi ricordate? Perché, vabbè, presidente brasiliano che concorre con il figlio di Bolsonaro, tutto un casino anche in Brasile, altro che ordine e progresso. Però quello che noi si diceva, dobbiamo fare attenzione al sistema brasiliano, al sistema argentino, poi Uruguay e Paraguay, soprattutto a quell'accordo chiamato Mercosur. Avete presente? Perché? Perché proprio l'altro giorno, il primo tonfo del Mercosur, perché un po' di tempo fa la nostra ducetta europea, in questo caso Ursula von qualcosina, lo ha messo in pratica. Per carità, non è ratificato fino in fondo, però a livello provvisorio è messo lì. E quindi dal 3 settembre, vuol dire da 4 giorni a questa parte, l'Europa ha vietato saggiamente e giustamente di importare la carne dal Brasile. Ma se abbiamo che altro istrane ne ha lista, dove cazzo che è ad andare? No, no, dal Brasile, Brasilu, dal Brasile. Perché? Perché è ovvio, hanno trovato questa carne che non è proprio di qualità a Q maiuscola, ma è quello che abbiamo già detto tante volte. Quando noi ci diamo da fare con questi accordi di libero scambio, significa unicamente far entrare dalla finestra quello che noi sogniamo di far uscire dalla porta, e tante volte ci riusciamo, questo sogno diventa realtà. Quindi vuol dire tutto quel sistema altamente industrializzato di produrre pesticidi che non possono essere utilizzati in Europa perché vietatissimi, per quindi apportare porcate alla salute e quindi abominio a livello di ambiente, ecosistema e biodiversità, noi cosa facciamo? Ne abbiamo pieni i magazzini, lo destiniamo a miglior vita, cioè lo distruggiamo? No, lo mandiamo dall'altra parte dell'oceano, dove quindi preleviamo qualcosina in termini di profitto, quindi qualcosa si guadagna, ma poco rispetto a... Bene, questi pesticidi che vanno dall'altra parte vengono utilizzati da quei contesti lì dove noi attraverso accordi di libero scambio importiamo quei prodotti, e noi siamo fessi, ma mille volte, anche perché esiste l'effetto dumping, cioè vuol dire esattamente questo, cioè produrre in casa nostra e proporlo al banchetto del gas costa 10 volte di più rispetto a che farlo arrivare direttamente al Brasile o all'Argentina. È allucinante, ma allora dobbiamo assolutamente mettere nel piatto anche le qualità di uno e le qualità dell'altro, sistema produttivo di uno, sistema produttivo dell'altro, i prodotti o quindi le essenze utilizzate nel nostro contesto, e in che altro, in termini di qua biologico e quindi naturale, quindi non pesticidi aggressivi, cose che invece, ripeto, viene fatta dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, nella fattispecie il Brasile. Quindi l'Unione Europea ha messo al bando la carne di Lula perché si usano antimicrobici e quindi abbiamo tutto quello che in quegli allevamenti assolutamente industriali, e quindi vuol dire veramente capannoni a perdita d'occhio, all'interno dei quali viene somministrata tantissima realtà transgenica, cioè ancora il vecchio OGM, quindi organismo geneticamente modificato, sostenuto praticamente da tutto quell'antibiotico che ha bisogno per non far diffondere
diffondere le epidemie, quindi non possiamo perdere quella materia prima che non ha vita dura, che non ha vita, ha vita dura e non ha vita lunga, volevo dire, per il semplice motivo che poi, ovvio, sono macchine da guerra che devono produrre, quando noi si parlava allora 70-80 litri al giorno di latte, quando noi si andava sotto il Monte Asolone, si è ricordata la nostra grande amica della Malga, la Loredana, adesso mi metto il nome, è venuta a mancare un po' di tempo fa, grande Loredana, si era stancata di questa vita a un certo punto e ha deciso di farla finita. Non so come, perché ho ancora presente quel suo attivismo, quel suo sorriso, quel suo lottare, perché tra le prime figure al femminile qua dentro che si sono date da fare lottando, mettendoci la faccia e il corpo contro i vaccini, era esattamente anche la nostra Loredana. Poi purtroppo è arrivata questa notizia impressionante che mai saprò spiegarmi, se non un domani, quando magari avremo l'occasione di rincontrarla. Ma detto questo, abbiamo deragliato, dirà qualcuno, no, eravamo là sotto, cacchio, sotto il Monte Asolone, in quel ben di Dio, ovvio, abbiamo quei segni lampanti, le cicatrici della prima guerra mondiale 15-18, eravamo in quel contesto là, e qua 3-4 litri di latte al giorno, queste mucche che venivano chiamate appunto dalla Loredana, perché dalle cime d'attorno confluivano per rientrare un po' a dormire da notte, e quindi venivano munte col vecchio sistema, 3-4 litri, non 70-80 litri, ragazzi, porca malosca, e le vedevi belle, vispe, ovvio in un contesto molto bello, tanto quanto i cavalli più o meno selvatici che lì attorno facevano bella visione. Però tornando a noi altri, adesso abbiamo sto Mercosur da mettere all'indice, ma l'abbiamo detto un sacco di volte, ragazzi, se fai i controlli smascheri, è ovvio che li smascheri. Il Brasile, io ricordo, perché quando parlo del Brasile dico il secondo fornitore di carne bovina dell'Unione Europea, perché dopo la Gran Bretagna, gli inglesi, beh, è ovvio che fronte anglo non può mancare, ma dopo gli inglesi arrivano i brasiliani, cioè noi abbiamo 92.000 tonnellate di carne, e quindi ok, tanti schei che mandiamo dall'altra parte, però la qualità non ci sta, e allora diamoci a fare in altra maniera, investiamo qualcosina in più, ma andiamo garantiti del fatto che mai quegli animali magari possano anche avere possibilità di sgambettare qualcosina, perché gaine piuttosto che piuttosto che non dare OGM, e questo è già importante. Sugli OGM, altra battaglia che speriamo di non perdere, ma ovvio, purtroppo il baricentro si è spostato dalla parte delle multinazionali, soprattutto in riferimento a queste TEA, tecniche di evoluzione assistita, con il nostro governo complice di tutto quello che sta avvenendo, oltretutto con un silenzio generale per quanto riguarda quei campi sperimentali laddove noi stiamo testando le tecniche di evoluzione assistita, non vengono più menzionati, non vengono più riportati come avrebbe dovuto essere per legge, ma non viene più fatto, perché ovvio, quando veniva fatto, sti campi venivano inesorabilmente, matematicamente distrutti. Quindi dico, beh, quanti richiami abbiamo fatto nei confronti di questi accordi di libero scambio? Non volete mica che, no? Oltre al fatto che, ovvio, i grandi continuano a marciare alla grande, i piccoli a marcire alla grande, intendo dire soprattutto quelli che hanno quindi la possibilità di quindi ottenere profitto da questi grandi, enormi accordi. Non così che a botteghetta quel caso in... A proposito, un po' di casuini di ritorno ce ne stanno, soprattutto nell'area felsinia, laddove negli anni 70 tutto partì demolendo quindi l'idea del casuin. Perché? Perché i primi supermercati, ai quali poi si agganciarono gli effetti del divertimento, cioè tutte quelle nuove realtà dove la massa deve essere inglobata, perché lì inglobata la si gestisce, la si controlla e la si quindi infiocchetta in maniera perfetta. Anche quello è un altro dei temi che spesse volte sarebbe utile affrontare. I nostri centri commerciali sempre ricolmi di tutto e di più, perché se fa caldo fuori dentro se fresco, viceversa, e quindi si va lì anche perché diventano le nuove piazze, e questo è arrivato a demolire tutto quello che nelle fasi iniziali noi si diceva attraverso anche la voce di alcuni sociologi, lì dove si parlava di questi non luoghi, questi centri commerciali come non luoghi. Oggi sono dei grandi villaggi ormai, e sinceramente trovi di tutto e di più, e con un euro magari ci resti all'interno H24, anche senza un euro sinceramente. E allora noi nel nostro piccolo, ricordo con Paolo, noi abbiamo fatto questa serata informativa ma di lancio per vedere appunto se ci fosse stata una risposta. Ricordo la saletta vecchia dove ci si stipava in decine e decine di persone, stracolma, e ci hanno dato il là per partire, e noi questo abbiamo fatto il 2 novembre del 2002, una data che dico spesso alquanto palindroma, che ci avvicina praticamente ai 24 anni di attivismo, all'interno dei quali noi abbiamo soprattutto cercato di scalfire un po', diciamo, quel dominio della Monsanto, perché ripeto, la Monsanto, come dicevo prima, era la grande protagonista di quel momento. Siamo stati
oltre 20 anni fa a proporre anche il documentario, quello che accennava all'attivismo della Monsanto, e il titolo era Le mani sul mondo, con una Vandana Shiva, grande indiana appunto, anti-OGM anch'essa da sempre a livello storico, che raccontava esattamente quello che stava avvenendo nel contesto appunto dell'India. Beh, l'India è enorme, l'India ha oltre 1 miliardo oggi di abitanti, oggi ha materie prime, oggi di tutto di più, oggi ha anche molto potere sotto la formula geopolitica a livello quindi internazionalissimo, ma allora era un'India che, ovvio, tanto quanto che oggi per molti aspetti tutto verteva sul mondo dell'agricoltura, però tu avevi quegli agricoltori che non potevano essere definiti contadini, ancora manco dei primitivi contadini, perché se vi ricordate più di qualche volta l'abbiamo accennato, cioè quei contadini erano talmente, e ce ne sono ancora purtroppo tanti, analfabeti, che si facevano mettere dei cartelli all'esterno dei loro campi con la dicitura vietato l'ingresso agli insetti nocivi. Di questo trovate scritto il tutto anche in un libro bellissimo, Mezzanotte e 5 a Bhopal, la più grande tragedia avvenuta a Bhopal, ovvio Union Carbide, Warren Anderson, vuol dire l'americano, Paron, diciamo, di questa grande multinazionale che produceva quei pesticidi che avrebbe dovuto completamente modificare in meglio l'attivismo dell'agricoltura indiana, cosa che non è avvenuta. Oria Basti, su tutti quei luoghi, siamo nella parte centralissima dell'India, divisissima in caste anche allora, e quella fabbrica comportò 20-30 mila nell'immediatezza morti, ma i morti sono stati molti molti di più, anche perché abbiamo tante, varie, tante caste che poi quindi vanno a, diciamo, realizzare i loro contesti funebri in maniera diversa. La Narmada era un film, che la correva, alcuni corpi venivano messi all'interno del fiume, altri bruciati, altri quindi conteggiati e non conteggiati, cioè tutto un casino della Madonna, ma per dire che non si riuscì a fare nulla. E all'interno di questo libro di Dominique Lapierre, poi l'autore della Città della Gioia, altro cimelio a livello cinematografico, che vi consiglio sempre di leggere questo libro, attenzione, è veramente ben fatto, con la famiglia Padmini all'interno, e soprattutto a memoria, ma comunque famiglia Padmini, strepitosissimo libro, Mezzanotte, quando dovete regalare un bel libro, regalate Mezzanotte e 5 a Bhopal, Mezzanotte e 5, strepitoso, storia verissima, leggermentissimamente romanzata, ma è la fine del libro, è bellissimo, perché mentre succede tutto questo, e quindi una tragedia che investe migliaia e migliaia di persone che muoiono in maniera soffocante, morte tremenda, vomito e tutto il resto, roba allucinante, allucinante, perché per risparmiare avevano messo fuori uso praticamente sistemi d'allarme, e quindi la stessa bandiera era completamente livellata, parlo di quella bandiera lunga, avete capito, che insacca l'aria e ti rendi conto dove tira il vento, perché quando è successa sta cosa non si sapeva esattamente da dove scappare, e la gente venne completamente avvelenata per chilometri d'attorno a quella realtà, solo che lì attorno ci stavano sicuramente i puareti, quindi quelli di poco spessore anche da un punto di vista di casta, ne morirono un'infinità, oltre al fatto che poi quel suolo, quel terreno e quelle falde si contaminarono in maniera impietosa, assolutamente. Però una storia, ripeto, vera, che fa parte di quei ricordi che si vorrebbe come minimo evitare. E non siamo distanti, i primi anni 80, non siamo distantissimi nel tempo, molto dopo il fatto del Vajont, assolutamente, e anche quella è forte testimonianza di quello che sarebbe utile evitare ancora oggi, proprio parlando di agricoltura. Però ripeto, era incredibile, cioè, questi mettevano i cartelli vietato l'ingresso agli insetti, quindi nocivi, insetti malefici, e alla fine del libro, appunto, stavo dicendo, arriva costui con la losanga, praticamente il marchio della Monsanto, proponendo appunto questi semi magici che avrebbero rilanciato il settore dell'agricoltura indiana, ed erano quelli della soia geneticamente modificata, con annessa sicuramente questa proprietà di resistenza, di tollerabilità per meglio dire, all'irrorazione dovuta e legata al Roundup. Quindi soia Roundup Ready, SRR, soia Roundup Ready vuol dire resistente al Roundup. Roundup, sapete, essere l'erbicida più venduto al mondo, utilizzato in oltre 100 colture, quindi 100 tipologie, insomma, di agricoltura sparse per il pianeta, oggi roba della Bayer. Però qualcosa ne sta pagando anche le conseguenze da un punto di vista di, quindi, effetto processuale, quindi la giustizia, perché tanti sono ammalati, hanno sviluppato morbi come il morbo di Non-Hodgkin's, oppure tanti
tante altre realtà cancerogene, e tanti tribunali americani hanno dato ragione sicuramente a questi denuncianti per quanto riguarda soprattutto le colpe della Monsanto, oggi Bayer. Ovvio che poi è arrivato lui, Ciuffo Arancione, e quindi la cosa sta rientrando purtroppo per volontà del nostro signor Donald Trump, anche perché questo si lega assolutamente ad un sito produttivo che si trova nella zona dell'Illinois, che si lega a sua volta poi anche alla produzione del fosforo bianco, utilizzatissimo, vietatissimo, utilizzatissimo ancora oggi sul fronte del Libano, laddove già 11 morti già stamattina, e così anche sul fronte di Gaza fino a non molti mesi fa. Quindi veramente cosa allucinante, e questa è la firma precisa degli assassini dell'IDF, dicasi del sionismo attualmente parlando. Ci sentiamo tra poco. Quando la terra guarisce, noi guariamo con lei. Fare un orto si dice che sia un atto rivoluzionario. E allora a sto punto datemi un orto. E datemi

0: Ciao Luca, la persona squilibrata che ha ucciso la bella anima Tania è ancora vivo o si è suicidato? Si è suicidato, mi sembra, impiccandosi. Comunque si è suicidato.
1: Più vero è come aveva mio nonno, che sapeva zappare e cantare e senza farsi del male.
0: Senza farsi del male come il toro a Firenze. Buongiorno Luca, Mandragora meglio di Leopoldo Fregoli. Cambio maglia quasi istantaneo, ma in questo caso lui Granata, apprezziamo la sassata artistica, l'incrocio dove nessun portiere ci può arrivare, solo le ragnatele, caro Michele, possono arrivare in quel contesto là. Con il dado Mandragora il brodo Granata diventa ancora più appetitoso e speriamo a lungo. Ciao bello, ciao, grazie, ma soprattutto serve un po' di mandrache e allora è arrivato il giusto mandrache. Purtroppo è vero, a Treviso al turistico alla classe dei miei nipoti il testo unico da leggere per le vacanze estive era quello di Burioni, e allora finiamo male la giornata, era qualcuno, purtroppo sì, rivoluzione, diceva qualcuno, rivoluzione, andiamo da fare rivoluzione. Il problema è quale giorno? Vanoli richiamato a Firenze, mi dice Tiz, sì, Vanoli a me è sempre piaciuto tutto sommato, farà bene, assolutamente sì, Iga investio l'irra di Dio, ma irra con due R, ragazzi.
1: Senza farsi del male, ho bisogno di prendermi.
0: Ciao Luca, assoluto carico di leggerezza e di sole da casso a tutti voi, a tutti i radioascoltatori. Ci si vede lì domenica 20 settembre, la festa del gas in sede radio da casso, è tutto, a voi la linea, Giorgio Bicicletta. Ciao, te prenoto, sarai dei nostri, arriva anche altri in bicicletta, se qualcuno viene in bicicletta, siamo già a quota 3 biciclettanti prenotati per il 20. Ale ale ale, proteine le riforniamo noi. Ciao Luca, ma veramente gli inglesi producono carne da esportare in Italia ed Europa? Ma si nutre di whisky, sigari, barrette e merda di insetti? Sì, sì, purtroppo sì. Prima loro e poi il Brasile dell'ordine in progresso. Ragazzi, l'Inghilterra è addentro al fenomeno informativo italico e così anche nel sistema carneo. Bistefaniamo le blasfezze dell'impreco magnumone Davidone.

notizie di Battista. La questione Battista è più delicata del previsto. L'operazione in queste ultime ore è andata bene. Era praticamente nell'ambulanza che doveva portarlo lì nella pista di decollo dell'aereo, quello pagato la sua assicurazione, per arrivare in Italia, quando il soggetto in questione, il nostro Alessandro Di Battista, si è sentito male e quindi retromarcia immediata è finito sotto operazione. Io ho questi dati qua. L'operazione, quello che dicevano stamattina, è andata bene, però purtroppo, ripeto, lui doveva partire, era già in ambulanza, la pista e tutto, però se sentito male o comunque non so, e quindi frettolosamente retromarcia è operato al cervello, probabilmente perché si tratta di ictus, meno così sembra, insomma, ictus, e quindi operato e al momento è ancora a Cuba. Noi tifiamo per Alessandro Di Battista in assoluto. Ciao Alessandro, ti aspettiamo presto.

Mario, ti amo. Ciao Luca, sono Valentina di Carmensita. Grandissimo ricordo della nostra supersonica Carmensita. Le nostre voci portanti. Per cortesia, puoi dare informazioni dettagliate ai vostri portachiavi con il prezzo e a chi rivolgersi. Grazie e saluti a tutti gli amici ascoltatori. Allora, alla nostra Valentina, noi possiamo dire unicamente questo, e cioè che noi sabato prossimo avremo questi due campioni per quanto riguarda i portachiavi semplici in plastica, e li lasceremo qui in esposizione tutto il giorno. Chi vuole prenota, poi con il nostro amico quindi Gino De Paoli andremo sicuramente confezionando in base alle richieste. No, i soldi sono molto contenuti, mi sembra il più grande 5 euro Valentina e l'altro 3, però potrei sbagliarmi, ma comunque siamo là, 3, 4, 5 euro, siamo assolutamente là, assolutamente là, siamo assolutamente là, non costano tanto, magari per far su qualcosina diciamo per la radio in maniera tale da avere sto portachiavi, con riferimento al nostro cagnolino logo storico, insomma 94 MHz, quello col monocolo per capirci, poi non so se siamo riusciti a mettere addentro 50esimo anniversario, questo non mi ricordo, però ripeto, in esposizione sabato prossimo noi faremo in maniera continuativa dalle ore 11 alle ore 18. Per chi vuole fermarsi, prima non l'avevo detto, per chi vuole fermarsi a mangiare può farlo tranquillamente, e noi si ringrazia sempre in maniera eterna le spose, e quindi ci sarà anche il pranzo per chi vorrà qui fermarsi, insomma, ecco, pure arrivare prima, arrivare dopo. Avremo delle novità, mi sfugge anche cosa volevo dirvi, anche un'altra roba, anche una nuova varietà, probabilmente una nuova varietà anche di miele molto particolare che si lega poi al fronte di lotta del nostro Mattia Donadelle e quant'altro, potrebbe esserci anche questo, insomma, ecco, un po' di news e novità ci sono assolutamente, ripeto, per chi lo volesse sono arrivati anche i libri che prima erano stati quindi tutti esauriti, e quindi riproponiamo il libro storico di 50 anni di Radio Gamma 5. Datemi un orto, intanto. Lui comunque si era fatto due dosi di Johnson, note sbagli, e era tre dosi, anche se ha sempre lasciato la libertà di scelta e personale, tre dosi comunque fatte, ma a me non è che mi interessa sempre a finire a parlare di quello, se no dividiamo di tutto e di più e allora dobbiamo unicamente ragionare in maniera poco seriosa. Io so quanto si sia dato da fare e continuerà a farlo, mi auguro tantissimo, mettendoci la faccia sulla questione palestinese, alla quale io mi sono legato in maniera molto molto forte, al pari di tanti altri qua dentro, non tutti, assolutamente, siamo belli anche per questo, anche se però tenere in palmo di mano sicuramente un sistema genocidario e maciullesco e macellaio, soprattutto sanguinario, come quello dell'IDF, quello del sionismo e quello dell'ebreo e quello, insomma, di questa realtà di vertice della Knesset, vuol dire il Parlamento sionista con Netanyahu, Katz piuttosto che Smotrich e Ben-Gvir, che vuoi tanto tanto tanto tanto tanto coraggio, tanto coraggio. E nei vecchi passati mi viene in mente coraggio, taglio, e sapevi cosa che aveva il taglio allora, va bene, golosin, golosetto, e se fermiamo qua, assolutamente. Perché ho bisogno di un orto, che oggi sono risorto. Oggi sono risorto di quello che abbiamo cercato di fare attraverso qualche scelta consapevole, e vediamo, insomma, da 24 anni a sta parte la questione continua ancora a funzionare, e quindi vuol dire praticamente aver magari portato via in tutti questi anni oltre un miliardo di vecchie lire, sottolineo oltre un miliardo di vecchie lire, a quello che sarebbe stato invece l'impegno economico da parte di molti nostri all'interno del sistema dei centri commerciali e quindi dei negozi alimentari, agroalimentari, laddove ovvio si va tranquillamente, ma magari con una percentuale di presenza magari un po' più contenuta, magari per determinate realtà di prodotto da acquisirsi, da acquistarsi, vuol dire andare a scegliere qualcosa che magari sia più proponibile in termini qualitativi e alimenti soprattutto anche la resilienza, perché così vuole lo Stato, io la chiamo resistenza per meglio dire, quella da parte, diciamo, di piccoli produttori. Mi viene in mente ad esempio i nostri grandi facoltosi amici, appunto, della pasta Palladio, ne abbiamo visto veramente i contesti, i contorni di produzione, ed è ovvio che ti avvicini assolutamente a quell'investimento in maniera molto più concreta e vincente rispetto ad entrare alla cieca in quel contesto. Si risparmia qualcosa, ma mi porto a casa l'avoiello piuttosto, ma quel marchio là di reclam che mi sicuramente sfonda la mente, ecco, lasciatelo tranquillo e rilassato, trovate altro alimento, anche da un punto di vista quantitativamente parlando, ma non in senso negativo, ma in senso migliorativo. Perché? Perché abbiamo notato sinceramente che per quanto riguarda la pasta Timilia, io do le medaglie a quella Palladio, a quella Timilia, che è un grano praticamente antico siciliano, strepitosa, strepitosa, strepitosa, entrambe strepitose, e dico che anche da un punto di vista
di sazietà, ti riempi prima sicuramente mangiare sta roba qua e ti riempi in maniera positiva e quindi ne mangi anche meno, quindi puoi risparmiare dal pacchetto, te ne metti manco a bollire, a portare a ebollizione, quindi che sei anche quell'aspetto là, che altro per arrivare a saziarti, ma te da mangiare chissà quanta praticamente. Però è ovvio, là siamo legati a tutta quella pubblicità, tanto quanto nel mondo dell'acqua, per la qualcosa noi si continua tanti anni a questa parte a investire 1 milione di euro al giorno, quindi vuol dire 2 miliardi delle vecchie lire nella pubblicità, solo per quindi far sì che noi si vada ad acquistare l'acqua in bottiglia, con tutti i pochi pregi che l'acqua in bottiglia detiene, soprattutto con questo caldo maciullesco, per tutto quello che abbiamo in termini di denuncia di chi lavora all'interno di quei contesti, dicasi punto centri commerciali, vuol dire sicuramente o supermercati. L'acqua arriva e non arriva sicuramente appena conclusa la pubblicità con Messner lì e nelle grandi altezze di montagna, non arriva con il segato, dicasi in dialetto quello che in italiano vuol dire passero, o sempre più solitario sinceramente, e il poeta non ha sbagliato neanche allora, anche se allora era sulla vetta della Torre Antica, oggi è antico già vedersi quindi la presenza del nostro passero, ma per dire che in questo caso voleva dire praticamente il giocatore della gobba di un tempo e quindi del Piero, e tutta quella promozione, tutta quella reclama, tutta quella pubblicità serve unicamente per infarinarci nell'acquistare quelle bottiglie in petto o comunque in plastica, con tutto quel rilascio che con i termini luce e calore si impone all'interno della stessa. Dico questo perché vengono lasciate spesse volte anche nei confini a tutto soleggiamento denunce i nostri, che non posso far nome, sia molto chiaro, tanto quanto noi si diceva di quei 14 mulettisti che tanti anni or sono, oggi non so se magari per rientrare un po' dei costi la San Benedetto abbia diminuito un po' il numero dei mulettisti, ma quando noi si parlava ancora ai tempi d'oro di quel referendum vinto, l'ultimo vinto, erano 4 i quesiti referendari, 2 dico spesso vertevano sul mondo dell'acqua e 2 si legavano, uno al legittimo impedimento, voleva dire Berlusconi era quel giaguaro da smacchiare, volontà oratoria del Pierluigi Bersani di allora, fenomeno della sinistra italiota, e dall'altra parte ci stava quello sul nucleare. 14 mulettisti voleva dire praticamente impegnarsi per riempire di missili acquei, cioè vuol dire bottiglie d'acqua, dagli 800 ai 1000 tir, attenzione a quello che dico, dagli 800 ai 1000 tir al giorno in quel di Vialle Kennedy, Scorzè, Venezia. Ok? Laddove siamo arrivati con il nostro striscione immenso, oltre 40 metri, erano più di qualche striscione, cioè nel senso erano 3 striscioni, mi sembra, uno comunque verteva sul mondo dell'acqua e vuol dire praticamente noi vampiri dell'oro blu. L'abbiamo portato poi a scorrere in quel di Roma, vuol dire presente nella nostra manifestazione a Roma, laddove, ripeto, si manifestava per far sì che il verbo del referendum arrivasse in tutte le case. Così è stato perché, ripeto, il 2011, 15 anni or sono, abbiamo vinto quel referendum. Lo ricordo spesso perché di anni ne sono passati tanti, 3 lustri, tanta cosa. Allora ci siamo dati da fare in maniera travaglistica, cioè travaglie, in francese lavoro, tanti, e tutti con l'unico obiettivo di raggiungere quel traguardo. Nel senso, la politica era alquanto al fianco? No. Era alquanto dietro? Sì. Perché a un certo punto, quando i sondaggi ci danno non vincenti, ma vicini a quel 50% più uno degli aventi diritto al voto da portarsi alle urne, la questione rientra anche per quanto riguarda le volontà del Partito Democratico, che però, ripeto, era interessato a partecipare unicamente per la questione legittimo impedimento e quindi sgambettare il fenomeno Silvio Berlusconi. Questo è matematico. Detto questo, noi allora riusciva a riempire le piazze con tantissimi manifestanti e avevamo praticamente questo slogan: no ai vampiri dell'oro blu e quindi acqua da mercificare, mandè a cagare, anche se non avevamo scritto la parola alla sua interezza cagare, ma avevamo solo dei puntini nella parte centrale. Lo striscione storico contro l'acqua noi lo portammo anche proprio frontalmente alla sede produttiva della San Benedetto in quel di Scorzè. Perché? Perché Marco Paolini dava il là ad un grande spettacolo a difesa dell'acqua. Questo noi si pensava, questo noi si auspicasse poter trovarsi in quel contesto di spettacolo, cosa che non avvenne. Lui si rifiutò anche di fare un
una foto con noi alla fine, ed è per questo che ci è andato per traverso già da quel momento là. Poi qualche altro sentore l'abbiamo avuto poi dopo anche sulla questione dell'oltraforo del Grappa, al pari di Corona e tanti altri, però qualcosa non vi parliamo a caso di Paolini, Balasso, tutta gente che noi abbiamo tranquillamente contattato, e quella loro realtà popolare, quella loro realtà di essere vicini ai deboli o comunque a lottare per la difesa del proprio territorio contro determinate grandi opere, a difesa dell'acqua pubblica, campate cavalli che l'erba sta crescendo anche per voi, quindi vuol dire esattamente che quando li tocchi lì dove comporterebbe da parte loro uno schierarsi importante, tanto quanto Alessandro Di Battista schierarsi al grande movimento che lui ha fondato, se lo fa diventare partito a me andrebbe un po' sulle palle, ma così non sarà, mi auguro. Piuttosto questi personaggi che noi abbiamo, dovevo parlare del gas, ma io cazzo mandaraglio troppo nella mia vita, porca madosca, però dai, chiudiamo così e basta. Noi li abbiamo visti tutti toccati con mano, ci siamo presentati con striscioni e con le nostre t-shirt, ripeto, con le mail, che è roba fredda, erano tutti la nostra parte. Poi quando si trattava di concretizzare, ma non chissà che cosa, spettacoli per noi altri gratuitamente parlando, non era così, era affiancare quella battaglia magari proponendosi con una maglietta frontale che riportava la battaglia del Grappa, la battaglia per l'acqua. Questo signore qua, in quel discorso, in quell'annata là, laddove di acqua ne trattò fin là, perché parlò del rugby, della Spagna, del treno, di tante altre, lasciamo perdere, tante altre robe. Poi è ovvio, grandissimo oratore, quell'orazione civile sul Vajont, io continuo ad applaudirla dal 97 ad oggi, però sto signore è anche altra roba. Balasso, lasciamo perdere Balasso, lasciamo perdere. Poi è un grande, ma io non discuto sta roba qua, però noi li abbiamo avvicinati come Radio Gamma 5, come Associazione Salute e Ambiente allora, e posso dirvi che sti qua adesso in me sta qua e sto battendo nello sterno dello stomaco in assoluto, in assoluto, in assoluto, in assoluto, in assoluto. Quindi, detto tutto ciò, torniamo nel nostro binario del gas. Vabbè, stavo dicendo quindi dell'aspetto del Mercosur, avete capito, quindi l'Unione Europea ha messo al bando la carne di Lula esattamente da 4 giorni a questa parte, ma ci voleva poco a capirlo, basta farle le analisi, perché tutta sta roba parte all'inizio di quest'anno, perché quando siamo a gennaio, vi ricordate, ne abbiamo già parlato, Asunción, Paraguay, c'è la firma e quindi l'abbraccio tra Ursula e tutto il fenomeno cantante del Mercosur. Quando dico Mercosur devo dire Brasile e Argentina in primis, poi Uruguay e Paraguay, qualcuno aggiunge la Bolivia come quinto, ma mi sa che non ci sta la Bolivia ultimamente parlando, ma sono 4 i portenti del Mercosur. Quindi gennaio la firma e a fine febbraio noi siamo intenti a festeggiare il 50° anniversario e il Mercosur invece in via provvisoria entra in gioco e in via provvisoria. Quindi mi auguro che rimanga in via provvisoria ancora per poco e poi se ne vada fuori dalle balle. Non sarà probabilmente così, non sarà probabilmente così, anche perché allora l'Ursula, se vi ricordate, disse chiaro e tondo, si tratta insomma di far crescere l'Europa, di plasmare il proprio futuro. No, non lo plasmi assolutamente, quindi mangiando veleno e proponendo veleno agli abitanti europei, sempre che tu non voglia debilitarli sotto quella formula salutistica per la qual cosa poi noi si va a bussare ai soliti noti, vuol dire che il cerchio di profitti economici si salda perfettamente bene per chi ha creato il danno e per chi cerca di porvi rimedio, sono sempre gli stessi, non cambia nulla. Ecco perché da 24 anni a questa parte, attraverso il gas, cerchiamo di quindi modificare un po' il nostro spingere quel carrello, anche perché l'abbiamo detto tante volte, quello che noi compriamo arriva a tradurre come siamo e soprattutto anche come la pensiamo. Si dice spesso che mangiare non è solo un atto di sopravvivenza, ma è anche un parametro che si apre sicuramente ad orizzonti etici, nonché sociali, nonché economici, nonché culturali e soprattutto ovvio salutistici e sanitari, per forza di cose. Quando noi parliamo di questo, parliamo per forza di cose non del comunismo ma del consumismo, e il consumismo, l'abbiamo ormai detto alla nausea, è lo strumento migliore mai inventato per controllarci tutti e quindi controllare anche le persone. Ci siamo ritrovati un po' di tempo fa anche di fronte a quello che era allora un trittico che poi si è aperto a quadrilatero, perché abbiamo immesso anche la realtà, quella del Covid, perché quando dico trittico intendo dire quella che era la crisi ecologica, quella economica e quella sociale che stava sicuramente cerchiando anche il sistema italiano, per la qualcosa noi dovevamo assolutamente cercare di porre in essere, quindi in atto,
dei circoli virtuosi, non viziosi, ma dei circoli virtuosi, perché si arrivasse ad imporre dei nuovi modelli, diciamo, di benessere dal basso, parlando di cibo, parlando di ambiente, da difendersi, da tutelarsi. Ed è quello che abbiamo fatto. Poi, ripeto, oltre alla crisi ecologica, economica e sociale, abbiamo anche quella sanitaria, salutistica, imposta soprattutto dalla pandemia, che metà basterebbe. Detto questo, GAS è un acronimo perché sta per gruppo di acquisto solidale. Attenzione, perché quella S, quella consonante, fa l'enormità di differenza. Perché? Perché potrebbe essere gruppo d'acquisto. Gruppo d'acquisto ce ne sono tanti in Italia, però gruppo d'acquisto è altra cosa, che io in parte condivido, non dico in grandissima parte, però visti i tempi in gran parte devo condividere. Vuol dire questo, vuol dire che noi abbiamo una fetta di persone, cioè un insieme di persone che si danno da fare per acquistare dei volumi di alimenti in maniera tale da poterne sicuramente strappare di prezzi agevolati, di prezzi benefici, di prezzi positivi, per dare poi questa possibilità d'acquisto a chi è in difficoltà economica. E io ovvio devo sostenere questa cosa qua, ci mancherebbe altro, però sono gruppi di acquisto. Tradotto vuol dire che se io mi trovo di fronte ad esempio ad una partita da acquistarsi in termini benefici da un punto di vista economico, cioè pago poco, lavo Iello o la Barilla, me la porto in casa, la destino a chi ne ha bisogno, per carità, chi ne ha bisogno assolutamente ha la possibilità di masticare qualcosina risparmiando. Quella S che noi invece mettiamo qui in maniera forte e quindi storica come solidarietà, è qualcosa che invece si apre a cosa diversa. Vuol dire, io vado alla ricerca di prodotti che hanno anche una loro eticità, che vanno ad avere anche un sistema produttivo da difendersi fino in fondo. Non vado sicuramente dalle grandi multinazionali, anche se queste sono di stampo biologico, biodinamico, naturalissimo, bravissime, bellissime. Io cerco di andare lì dove abbiamo quelle realtà che sarebbero casomai fuori dai confini di determinata realtà, tutta GDO, vuol dire grande distribuzione organizzata in questo caso, e le alimento attraverso anche il mio sostentamento economico. Quindi volgo lo sguardo da quella parte là, quindi cerco anche di sostituire quella che è la scheda elettorale, per quello che si diceva all'inizio, l'economista ha detto chiaro e tondo, l'economista, cioè se il carrello della spesa è colui che mi indica una determinata via, nel senso che posso andare a votare, sì, voto in altra maniera, voto acquistando dei prodotti da sta parte di qua, e per la serie ogni volta che compro vado a votare, lo dicevamo anche nello spot se vi ricordate, e quindi significa fare quella forma più pura di politica dal basso, acquistando anche i prodotti. E da lì si parte, da lì si parte. Noi, come GAS, nati 24 anni fa, ci siamo dati da fare soprattutto perché, ripeto, allora in atto la monsatizzazione era veramente imperante su tutti i punti di vista, però abbiamo cercato di far lievitare quella S, cioè nel favorire tutto quel sistema produttivo di fornitori barra produttori che sono conosciuti e che noi conosciamo, cioè costruire quel ponte del campo alla tavola in maniera diretta. Se non ci sono i passaggi intermedi, noi arriviamo a risparmiare in termini qualitativi parecchio. Dico questo anche da un punto di vista qualitativo, anche sinceramente, per quanto riguarda la validità del prodotto da un punto di vista nutrizionale, quindi proprietà organolettiche, come suol dire in questi casi. Perché? Perché quando noi si faceva allora in estate informative, ricordo quell'esempio dell'insalatina, sapete quell'insalatina che faceva praticamente nord, sud, sud, nord Italia, sette passaggi intermedi, vuol dire che tu hai sette facce da pagare, sette tasche da riempire, questo è matematico, perché veniva cambiata la cassetta, il trasporto, poi al nord, poi nei mercati, addirittura qualche volta nei mercati esteri con gli stati che confinavano nel nord d'Italia, cosa allucinante, sette passaggi nell'insalatina, o quello del cespo di lattuga che veniva a costare praticamente €1,60 o qualcosina, insomma, per fare un esempio, se c'era un tot di quindi realtà vegetale che veniva a costare €1,60 al supermercato, quando veniva pagata pochi centesimi praticamente al produttore. Quello che noi si diceva allora ed è quello che si continua sicuramente a far agire attualmente parlando in maniera contemporanea è questo, e cioè se quel sistema produttivo che poi ti impone di trovare il suo prodotto a €1,60, zone, €1,60 lo paghi al supermercato, ma non è che questo ciappa €1,20, €1,30, questo ciappa veramente pochissimi centesimi. Se noi arriviamo a dare a quel signore là 80 centesimi, faccio sempre un esempio stupido, per quel cespo di lattuga 80 centesimi, lui non è che prenda 3-4 volte rispetto a quello che la GDO pagherebbe a quel soggetto, e noi si risparmia il 50% rispetto a spendere €1,60 sul mercato, ed è quello che si cerca di fare. Poi sempre si riesce a utilizzare questo,
non lo saccio. Adesso è ovvio che qualche ritocco di prezzo, al momento nella lista fortunatamente vi anticipo non abbiamo, da quello che sembra, dei ritocchi, anche se però purtroppo è ovvio che l'effetto bellico prima o poi ci arriverà, perché i trasporti sono quelli che ben conosciamo, l'80% avviene su gomma, anche da un punto di vista commerciale il tutto, e quindi di conseguenza quella complicità italiana che ovvio colpevolizziamo con le C maiuscole per quanto riguarda tutto quello che quest'Italia ci ha comportato, e cioè ci ha portato in guerra in maniera direttissima o indirettissima, ma ripeto, il costo della vita è aumentato per tutti, per chi crede a questo governo lo ha votato e continuerà a votarlo, per chi crede in questo Vannacci che è messo lì come grande aspiratutto per quanto riguarda quella fetta di popolazione che comincia sempre più a infervorarsi, ad arrabbiarsi, tanto quanto allora si fece con le piazze ricolme di quel grillismo, di quel trillo del grillo che in maniera magica riusciva a riempire le piazze, cose che oggi è sempre più difficile. E abbiamo visto però che fine abbiano fatto anche quei signori là. Evidentemente sono serviti per quel percorso là temporale in Italia. Evidentemente Vannacci serve a questo, giocando soprattutto sulla sicurezza e quindi su tutto quello che le famiglie giustamente per molti aspetti rivendicano, ovvio, oppure la paura dello straniero, la paura del migrato e quant'altro, insomma, quindi remigration, insomma, non mi viene il termine assolutamente. Tornando comunque alla nostra realtà per quanto riguarda il gas, è ovvio che alla base, se tu hai solamente, diciamo, l'idea di poter acquistare in maniera ampia il tutto per risparmiare dal punto di vista economico, sì, importante per quello che dico, perché è ovvio, vivere con certe pensioni miserevoli è ovvio, qui bisognerebbe andare veramente a stanare il sistema e farlo fuori in maniera diretta, ma non avendo le forze a disposizione non si va da nessuna parte. Le motivazioni che spingono invece sicuramente a fondare un gas possono essere sicuramente molteplici, possono essere più di una, dicevo spesse volte l'aspetto ambientale, è un piedistallo importante, noi stacchiamo la spina per regalarci, chi addirittura purtroppo e tanti italiani sono andati a fare il mutuo, addirittura finanziamento per andare a godersi un po' di vacanze, giusto o sbagliato che sia, non lo so, ma sta che dice, magari che vive costantemente sicuramente atterrati e impiastricciati nella colla cementifera, magari ti porti in qualche altro contesto. Dicevo comunque l'aspetto ambientale è uno dei più importanti, soprattutto per quanto riguarda vado a produrre in maniera ritmica, lo si usa in termini musicali ma lo si utilizza anche nel sistema della natura, perché se seguo i suoi ritmi riesco sicuramente a restare intanto legato alle stagionalità del sistema produttivo, e quindi non finisco unicamente a rivendicare le serre, le ciliegie in pieno a Natale, ecco, non proprio così. E quindi quello che è importante sottolinearsi è l'aspetto ambientale. Vado a produrre cercando che, anzi no, soprattutto non utilizzando il fenomeno dell'agrochimica, dell'agrotossicità, dell'agronocività, e quindi tutto quello che poi comporta anche lo sviluppo cancerogeno se vado a masticare in maniera quotidiana tutto quello che mi è infarcito di quella chimica o comunque insomma di quelle sostanze cancerogene, insomma le denunce sono arrivate in maniera continuativa. Prima dell'ultimo passaggio di pubblicità accennavo la questione indiana con pesticidi nel ricordo di Mezzanotte e 5 a Bhopal, ma vi riporto l'ultimo dato che dice che il 46%, è quasi il metà ragazzi, tanta roba, dei 934 milioni di agricoltori, quasi un miliardo di agricoltori nel mondo subisce avvelenamenti ogni anno, e abbiamo migliaia e migliaia di morti, oltre alle malattie che codesti vanno a sviluppare, oltre sicuramente i morbi che vanno a sviluppare. Noi abbiamo migliaia e migliaia di morti, questo è l'ultimo dato passato appunto attraverso questo studio che parla del 46% dei 934, ripeto, milioni di agricoltori al mondo che subisce avvelenamenti per l'utilizzo, quindi a livello industriale, dei cosiddetti pesticidi. Dicevo l'ambiente, ovvio, motivazione al gas, l'ambiente, ma la salute per forza di cose, ovvio, quando uno consuma e mangia prodotti realizzati con fidati, magari conosciuti sistemi biologici o naturali, non è che il biologico sia tutto a difendere, attenzione, io addirittura non entro all'interno del sistema di vendita biologica, ve lo anticipo, non penso di essere mai entrato, ma io spero di non entrarci mai. Voi mi avete già capito, io ne ho già parlato nel passato, ovvio che mi faccio tanti nemici anche in casa, però la realtà è questa, io non entro nel grande novero del sistema commerciale del biologico ben conosciuto, capitemi cacchiolino, capitemi, ovvio. Vi riporto solo l'11,27% della BF Bonifiche Ferraresi SPA. Mi fermo qua, non voglio andare a oltre a sollevando polvaroni che metà basta. Vi ricordo
questo e basta. C'è l'altra possibilità, che è questa, di acquistare in maniera bio piuttosto che e tutto il resto, però no, non è che io vieti a chi uno entra, va benissimo, anche perché serve anche un portafoglio leggermentissimamente a fisarmonica, perché insomma costicchia qualcosina, tanto quanto qua, non è che noi si regala roba, ci mancherebbe altro, però ripeto, l'ambiente, la salute, la solidarietà, ripeto ancora, verso i piccoli produttori, quelli locali possibilmente, è ovvio, no? Ovvio. E quindi vuol dire porre in essere quello che Bauman diceva essere la questione lì dove si dice si lavora per vivere o si vive per lavorare, e purtroppo ci hanno inferto questa seconda. È ovvio, è ovvio, si lavora per vivere, purtroppo la seconda dovremmo tenerla in ampia considerazione, purtroppo non è così. Dicevo, la solidarietà è importante ed è quell'essere che fa la differenza, tanto quanto la sostenibilità, perché se io vado a consumare prodotti che intanto si slegano dal sistema degli OGM, dalla questione della chimica, da tutto il trattamento che tanti prodotti possono subire, ovvio mi regola seguendo un po' il ritmo anche delle stagioni, ovvio è ovvio che conviene difendere sta cosa qua. E poi abbiamo anche un po' il gusto, tanti dicono, sento che ho risentito ancora che il gusto stile vecchia marmellata dei nonni, come dico spesso, ma soprattutto, ed è quello che noi abbiamo realizzato in buona parte con i gas, quindi la socializzazione, cioè noi siamo partiti da una questione ABC, alimentazione, biodiversità e corporation, traduco ABC velocemente, quella socializzazione vuol dire praticamente qua si va a dare il là nell'appuntamento del gas, intanto un ritrovo, un saluto, un conoscemos, un vardemo senti by di oci, e così anche per i nostri fornitori, così quelli nella lista che sono sempre, diciamo, a disposizione per un vostro bussar di porta, per un vostro contatto, oltre al fatto che ovvio è tutta la tecnologia che vi mette direttamente in contatto con questi signori, perché il sito, perché i canali social, tutto quello che volete. Però dico, la socializzazione è importante, perché poi si parte con serate informative, con le manifestazioni, con le camminate, con i grandi ricordi. Abbiamo perso due grandi angeli, Crismara, per la qualcosa, ripeto, il 27 saremo in quella foresta del Cansiglio, chiamate direttamente la nostra grande amica appunto del rifugio Vallorca, per chi vuol mangiare all'interno, noi mangeremo all'esterno al sacco, e prenotatevi per quanto riguarda la questione parcheggio e tutto il resto che dobbiamo regolare, per quindi poi destinarvi anche alle guide e agli appuntamenti del pomeriggio con il monaco Shaolin, sarà dei nostri il grandissimo Pietro Biasucci, e quindi respirazione, riarmonizzazione, riequilibrio, qigong, tutto quello che riguarda quello che lui insegna da tantissimo tempo, e poi il nostro intramontabile, inconfondibile, nostro doge veramente di noi altri, Danilo Leo Lazzarini, con tutta quella storia di una serenissima che si lega molto alla foresta del Cansiglio. Ma soprattutto se all'interno di un poster al naturale che ti permette di dire, ecco, oggi sono morto, ecco, sarei morto 3 mesi prima, regaliamo 3 mesi di vita, assolutamente sì, vedendo quel paesaggio, respirando quell'aria, abbracciando quegli alberi, vivendo, diciamo, quel contesto e quel luogo, per forza di cose sì. Da dove sono arrivati i lupi in branco, e per forza di cose, ma i lupi li abbiamo in Parlamento qualche metà basta. Quindi dicevo, la socializzazione è molto molto importante, la si vede anche con quindi chi passa qua, resta qua 1, 2, 3 ore, se mangia insieme, sta insieme, se c'è acqua ed è tutto di più, e quindi bello insomma alimentare questa socializzazione. Poi è ovvio, una scelta così consapevole dal mio punto di vista è anche quindi legabile alla difesa dei beni comuni, quando parliamo soprattutto dell'acqua. È ovvio, si parla dell'acqua e quindi magari si incentiva il consumo dell'acqua del rubinetto, lo so anch'io che, ma io vivo di questa intanto, poi so anch'io che il cloro, so anch'io che i FAS, per carità, mi dicono di controlli fatti in maniera, mettiamo decente, pseudo decente, ma voglio mettere decente, io vivo l'acqua del rubinetto insomma da sempre, eccetto quando sono all'esterno, boicotto da 15-20 anni sempre l'acqua San Benedetto, ovunque io sia l'acqua San Benedetto, mai, quando la portano la mando indietro immediatamente, però se mi trovi in alcuni contesti dove è impossibile avere l'acqua del, allora devo prendere qualcosa in bottiglia per forza di cose. Però a parte questo, dicevo, la difesa dei beni comuni importante, e qui mi sovviene alla memoria soprattutto anche quello che era il grande poeta nostrano e quindi Zanzotto, vi ricordate? Cioè lui diceva un tempo, e l'ho fatta un po' mia perché è bellissima, quando si diceva un tempo si assisteva ai campi di sterminio, oggi assistiamo allo sterminio dei campi, e questo è vero. Stiamo assistendo oltretutto, ne farò anche uno specie per quanto riguarda l'agrivoltaico, con questa influenza purtroppo sionista che è arrivata in Italia anche su quel fronte là, ci sono tante denunce anche in quel contesto, abbiamo denunciato tutto quello che riguarda la decompressione psicologica, cioè diamo
assolutamente respiro di riequilibrio ai soldati che arrivano dal genocidio di Gaza e così appunto dai fronti caldi della Cisgiordania, che loro chiamano Giudea e Samaria, e noi invece chiamiamo e continueremo a farlo per sempre Cisgiordania. E adesso però abbiamo visto che anche nel settore dell'agrivoltaico, o comunque insomma dei pannelli fotovoltaici e tutto il resto, tanti fronti sionisti sono sicuramente pronti ad acquistare terreni in casa nostra. Abbiamo già tanti comitati che hanno smascherato questo e si stanno dando da fare per lottare appunto a difesa dei propri territori, tanto quanto dovremmo fare praticamente contro anche determinate data center, anche se la vedo veramente una guerra impari, nel senso molto difficile da potersi fermare, tanto quanto quel famigerato 5G. D'altronde ne abbiamo parlato tanto, ma ragazzi, se avevamo Maurizio Martucci e pochi altri, e non è che si vada chissà dove, se tanto mi dà tanto, vi dico questa, voi avete visto, anzi avete seguito spesse volte soprattutto anche quello che abbiamo fatto qua dentro in termini di intervista con la questione della geoingegneria clandestina, piuttosto che la questione appunto delle scie chimiche, quindi tutto quello che riguarda quello che avviene sopra le nostre teste, con il nostro Rosario Marciano, che insomma salutiamo sempre per tutto quello che ci ha detto, insomma con estremo coraggio, perché poi 19 processi in corso e tutto il resto. Sono state raggiunte, vedevo l'altro giorno, le 50.000 firme per quanto riguarda il DDL e Cieli Blu, no? Che noi abbiamo tenuto in disparte, dico io e Rosario, per quello che abbiamo detto in diretta, per quello che abbiamo sgamato. Andate a sentirvi le parole di Tritto, vi ricordate? Mi sembra si chiami Tritto, no? Sarà legato molto anche alle nostre battaglie anti-Covid, o comunque in quel periodaccio era molto al nostro fianco. Andate a vedere esattamente quello che dice in questa sua ultima una delle ultime conferenze sulla questione proprio della raccolta firme sul DDL Cieli Blu. Andate a vederlo e dopodiché, ma io ne parlo perché prossimamente devo intervistare nuovamente quindi Rosario Marciano e ne parleremo sicuramente, però per dirvi per l'ennesima volta quanto noi si debba stare attenti rispetto a facce nuove, avvocati, marescialli che arrivano a darci il contentino per dire 50.000 firme e noi non mettiamo nulla di nulla a posto, soprattutto in riferimento ad un disegno talmente strategico, talmente ampio e talmente colossale, di fronte al quale purtroppo, ripeto, abbiamo ancora difficoltà a far capire ai nostri amici magari più stretti quello che sta avvenendo sopra le nostre teste sotto formula appunto della geoingegneria clandestina, sia chimica e tutto il resto. Mettiamo che sia tutte balle quelle che noi diciamo, ma se è vero quello che è stato analizzato e tradotto con quell'elenco sterminato, alluminio, sali di bario, torio, quarzo, manganese, cioè un elenco sterminato di roba che ricade da lì in alto col passaggio degli aerei e ricade nei nostri orti, nel nostro respiro, nel nostro cibo, nella nostra acqua, nei nostri pori aperti, perché fino a mercoledì i pori rimangono aperti perché tanto caldo ha fatto nell'edizione estiva 2026, qualcosa vorrà dire e soprattutto qualcosa comporterà. Ovvio, siamo davanti all'ennesima struttura per quanto riguarda l'ideare il progetto malthusiano. Probabilmente sì, Malthus l'aveva fatto capire espressamente, servono dei meccanismi, delle dinamiche per far sì che la popolazione nel mondo venga a ridursi, cioè far fuori il popolo del pianeta terracqueo, visto che siamo troppi. Attenzione, il nostro ex ministro l'ha detto chiaramente, Roberto, mi sembra si chiama come Roberto, cos'era? Mi ricordo più, vabbè. Comunque, quello che ha scritto il libro sulla robotica, lui l'ha detto chiaramente: il pianeta è stato programmato per essere abitato, quindi calpestato, quindi qui sopra, per metà popolazione, circa 3 miliardi rispetto ai 6-7 che siamo oggi, più o meno, anche se comunque, ovvio, indici danno una crescita fino a 8-9 miliardi, insomma, prossimamente parlando, per la qualcosa. Mi viene in mente Burioni, ma è un nome similare. Non importa. Detto questo, ecco, sia lui il primo a lanciarsi e faccia spazio. Dov'è il problema? Per noi non è nessun problema, assolutamente. Lo faccia lui. Tornando a noi, quando noi andavamo a fare qualche serata così sulla questione del gas, quindi come votare un po' anche al giorno d'oggi, parlavamo a un certo punto di quello che era un fenomeno importante, che era quello chiamato dell'overbooking, paroloni dirà qualcuno, ma questo invece fenomeno ha a che fare con un esempio, diciamo, di vera, visto che parlavo di
epidemie, insomma poc'anzi, di vere epidemie, in questo caso positiva, si tratta esattamente di questo, cioè quando la domanda comincia a farsi forte, quando la domanda comincia a salire sempre più a livello, quindi sesquipedale, senti che parola ragazzi, sesquipedale, no, è per Giorgio sta parola qua, sesquipedale, cioè noi abbiamo una classe politica malvagiamente sesquipedale, no, vuol dire qualcosa di elevato, in maniera elevatissima, sesquipedale. Ma a parte questo, nel caso del fenomeno overbooking, vuol dire che se la domanda comincia a crescere, tu hai sempre più aziende agricole che guardano da sta parte di qua, perché possono produrre in maniera naturale, in maniera comunque molto più tutelante rispetto agli altri marchi del commercio che passa nello spot in televisione, non sui 94 MHz, per la qual cosa ti dai da fare, perché? Perché se hai sicuramente un fronte che ti acquista il tuo prodotto, te lavori meglio, te che più rapporto, te che più diretto rapporto soprattutto.

0: realtà di gas, lo ha compiuto, lo ha fatto, cioè hanno acquistato i terreni in maniera tale, e come qua, si fa anche qua dentro con i corsi, con tutto quello che avete sentito appunto in questi ultimi anni, e quindi è un ottimo passare dalla teoria alla pratica per quanto riguarda: vado ad acquistare i terreni e in quei terreni coltivo come io prevedo poter essere la scelta appunto di 94 MHz, e quindi poi destino il martedì sera piuttosto che in altri contesti di gas appunto magari quel prodotto per i nostri.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
6: Grazie!
7: E ancora grazie!

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Vallorc.
4: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
5: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
2: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
0: 8
8: 8
5: PS. Per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
8: Chris Mara.
9: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Hai un computer?

0: o un telefono con dei problemi. Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Eccoci ritornati. Allora, oggi nuova rubrica, no?
1: Sì, perché abbiamo pensato che è utile e carino leggere insieme un testo che poi cambieremo nel corso delle volte. Intanto ne leggiamo uno e poi cambieremo. Ma è molto interessante perché a mio avviso è un libro che colpisce, profondo, approfondito. E noi poi io e Riccardo possiamo parlare degli argomenti trattati. Quindi lasciamo la voce di Margaret che inizierà a leggere il libro che si chiama Io sono.
2: Questo libretto è una canalizzazione del Conte di Saint Germain, il maestro inviato dalla grande fratellanza bianca Sarmon a tenere accesa la fiamma della spiritualità e preparare il nuovo piano di coscienza. Questa canalizzazione, avvenuta negli Stati Uniti d'America nel 1930 sul Monte Shasta, inizia con queste parole: «Io sono il Maha-Kohan, il custode della fiamma, il rappresentante dello Spirito Santo». Il Conte di Saint Germain nacque nel 1710, ma non si sa dove, e la storia lo ricorda come mistico, alchimista, diplomatico e musicista. Appariva eternamente giovane e sparì durante un suo viaggio verso le montagne malayane. Misteriosamente riapparso sovente nelle capitali europee per più di un secolo dopo la sua presunta morte. Si dice che fosse figlio naturale della regina moglie di Carlo II di Spagna. Altra fonte lo ritiene figlio del principe Francis Racoxi di Transilvania, ma la sua origine non conta. Ciò che conta è che la fratellanza Sarmon lo abbia scelto per un grande lavoro spirituale. La storia registra la sua apparizione alla corte francese nel 1748, dove divenne il favorito della marchesa di Pompadour e del re Luigi XV. Questo re lo inviò in missioni confidenziali presso le corti europee, dove la sua straordinaria personalità è stata menzionata dagli storici. Ogni 30 anni l'invisibile mondo parallelo, la misteriosa realtà del continuo infinito presente, sceglie degli individui affinché canalizzino quei messaggi che fanno evolvere la coscienza umana. Secondo gli esoteristi, dei 9 monasteri della fratellanza Sarmon, sono 77 i piani della vita umana che devono essere influenzati, e perciò che una grande complessità di idee e di messaggi preme sempre sull'inconscio collettivo, da un piano basso fino al più alto. È per questo che oggi sulla Terra ci sono popoli ancora culturalmente all'età della pietra e popoli più evoluti. Il messaggio dell'Io Sono è un messaggio d'amore, inviato per guidare l'individuo verso l'età dell'oro di pace e illuminazione, che da millenni si sta preparando per tutta l'umanità. Questo messaggio appartiene a tutti, ma ci sono movimenti e centri che si sono posti il compito di divulgarlo. Io sono. A te che leggi, io parlo. A te, che per lunghi anni, vagando innanzi e indietro, hai con ardore cercato nei libri, negli insegnamenti, nelle filosofie, nelle religioni, non sai nemmeno tu che cosa. La verità, la felicità, la libertà, Dio. A te, anima stanca e scoraggiata, quasi senza speranza, che molte volte hai afferrato un barlume della verità cercata, solo per riconoscere che essa si dileguava come il miraggio nel deserto. A te che credesti d'averla trovata in qualche grande istruttore, capo riconosciuto di una religione, fraternità o società, e che ti pareva un maestro, tanto meravigliose erano la sua sapienza e le opere sue, solo per risvegliarti più tardi alla scoperta che quel maestro era soltanto una persona umana, con difetti, debolezze e colpe segrete, pur avendo potuto essere tramite di splendidi insegnamenti apparsi a te come la più alta verità. A te, di nuovo stanco e affamato, senza guida, a te io sono venuto, e sono venuto anche a te, che hai cominciato a sentire la presenza della verità nella tua anima e cerchi la conferma di ciò che lotta vagamente dentro di te per esprimersi. Sì, a quanti hanno fame del vero pane di Dio io sono venuto. Sei tu pronto a ricevere il mio cibo? Se lo sei, fa cuore. Siedi, calma la tua mente umana e segui strettamente la mia parola qui pronunciata. Oppure forse ti allontani, deluso, ancora una volta, con nel cuore il morso della fame insaziata? Io, chi sono io, che sembro parlare con sì conscio potere d'autorità?
1: Ok, ne leggiamo un pezzo per volta, così...
0: Sì, ma il primo concetto che mi viene da sottolineare, poi andremo magari più in profondità, è questa idea che separata tra ciò che è la nostra identità interiore e quello che è l'illusione strutturata 3D, no? Quindi parlava di difetti dei maestri, di tutto ciò che comporta. C'è una struttura dell'anima, possiamo chiamarla così, che è immutabile, è universale, è imperitura e definita, ed è questo io sono che non ha bisogno di attributi, non ha bisogno di nessun tipo di percorso, nessun tipo di aggiunta al suo essere, che semplicemente è, no? Ed è, esiste per l'eternità ed esisterà sempre. Poi c'è un'illusione strutturata che sta evolvendo. Quindi per entrare in contatto con questo io sono non c'è bisogno di migliorarsi. Il concetto di migliorarsi è un concetto che arriva da un certo tipo di vissuto e che è accessibile a chiunque, quindi può manifestarsi in qualsiasi modo. La forma fondamentale da comprendere è che si può a volte usare la disciplina e il percorso per rendersi conto di questo io sono, ma che è possibile accedervi anche semplicemente con una meditazione. Ora, il concetto è questo. Poi, per non distorcere la frequenza e la vibrazione di questo io sono, poi magari ho bisogno di allineare le illusioni, quindi corpo, la disciplina del corpo, la disciplina della mente, per tenere fissa e stabile questa capacità. Ma l'io sono c'è sempre, c'è sotto ogni aspetto, ogni difetto, dietro ogni difetto c'è sempre l'io sono che si manifesta nella sua totalità. Da un punto di vista della fisica si vede assolutamente, ogni atomo non ha bisogno di conquistare la sua natura, no? È semplicemente figlio dell'universo, contenendo tutte le risorse e le energie che l'universo contiene, quindi è già perfetto così com'è. Allora, questa differenza va profondamente compresa ad un livello interiore, dove riesco a cogliere che questo io sono non ha bisogno di miglioramenti, non ha bisogno di aggiungere medaglie al suo percorso, non ha bisogno di essere riconosciuto, non ha bisogno, è lì che esiste sempre. Quando viene a livello, emerge a livello consapevole, può diventare una luce per il mondo.
1: L'io sono è la parte più vera di noi. Provate a osservare questa qualità dell'essere, sono, qual è la parte di voi, o meglio la vera natura di tutto ciò che c'è, che è io sono, essere e basta, senza aggiungere qualcuno, io sono questo, io sono quello, io sono quell'altro. Qual è quell'aspetto di voi? Ascoltate, no? Guardate, sentite quel ricordo di essere basta, quando vi spogliate da tutto quello che credete di essere, qualunque cosa, per lasciarvi essere basta, ecco che c'è il ricordo, il riconoscimento di ciò che è stato da sempre, al di là del tempo, al di là dello spazio, è la vera natura di ognuno, questo stato di essere. E naturalmente è importante, nel misticismo si cerca con tutte le varie pratiche il riconoscimento della vera natura del proprio essere, perché guardando da lì si vede veramente altro, guardando da lì la vita appare in un altro modo, guardando da lì la sofferenza stessa diventa cambia forma, diciamo così. Guardando da lì ci si ricorda che tutto è, e questa coscienza uno che tutto è, ha il suo modo di conoscere se stessa attraverso la manifestazione, per cui ognuno è una scintilla dell'essere uno, qualcuno lo chiama Dio. Questo Dio che tutto è, nulla al di fuori di quello, no? Si dice. Riconoscere il proprio aspetto, adesso divino non va più di moda, no? Diciamo il proprio aspetto essenziale, non richiede di essere religiosi o appartenere a qualche chiesa, ma è il riconoscimento della propria natura fondamentale. Ed è possibile iniziando a ricordarsi di essere e basta. Cosa siete se vi spogliate dal vostro nome, dal vostro cognome, da quello che credete appunto, di tutti i difetti e qualità, da tutte le caratteristiche, dalla vostra storia, se non c'è più pensiero in relazione a tutto questo che credete di essere, cosa rimane? Non c'è forse una percezione di essere che viene prima dell'essere qualcuno o qualcosa? Lì si apre un mondo, lì si apre una porta sull'infinito, ma che offre uno sguardo anche su quello che chiamiamo illusione, su quello che chiamiamo realtà, completamente diverso. Ed è proprio quello che si cerca in ogni via spirituale, perché guardando da lì l'illusione appare completamente diversa, appare appunto come un'illusione. Quindi anche attraverso il libro cerchiamo, no? Fate in modo che sia quasi un viaggio dentro di voi, sentite le parole di questo libro risuonare dentro di voi, non per ottenere qualcosa, per raggiungere chissà cosa, ma per vedere come vi risuona dentro, per vedere se quella parte a cui il libro è rivolta, risuona dentro di voi, vi chiama. Lasciate che sia come un viaggio dentro di voi.
2: Ascolta, io sono tu, quella parte di tu che è e sa, che sa tutte le cose, che sempre seppe e sempre fu. Io sono tu, il tuo sé, quella parte di te che dice io sono ed è io sono. Io sono quella parte più alta di te stesso, che vibra entro di te mentre leggi, che risponde a questa mia parola, che ne percepisce la verità, che riconosce per sua natura tutta la verità e scarta ogni errore dovunque lo trovi. Ciò io sono, non quella parte di te che sino ad oggi si è nutrita dell'errore. Poiché io sono il tuo vero istruttore, il solo che tu conoscerai sempre, il solo maestro, io, il tuo sé divino. Io, il tuo io sono, ti reco questo mio messaggio, la mia vivente parola, come ti ho portato ogni cosa in vita, libro o maestro, povertà o ricchezza, amara esperienza o d'amore, allo scopo di insegnarti che io solo, il tuo vero sé, sono il tuo istruttore, il solo istruttore e il solo Dio, che provvede ed ha sempre provveduto a te, non solo il pane e il vino della vita, ma anche tutto ciò che occorreva al tuo mantenimento e al tuo sviluppo fisico, mentale e spirituale. Perciò, quello che fa appello a te mentre leggi è il mio messaggio, detto alla tua coscienza umana esterna dal di dentro, ed è solo una conferma di ciò che io sono di te sempre seppe interiormente, ma che non aveva ancora tradotto in termini ben definiti alla tua coscienza esterna. Così pure, tutto ciò che sempre fece appello a te, venendo da qualche espressione esterna, non era che la conferma della mia parola già pronunziata dentro di te. Quell'espressione esterna era il canale, il mezzo da me scelto in quel momento per impressionare la tua coscienza umana. Ma io non sono la tua mente umana, né il figlio suo, l'intelletto. Essi sono soltanto l'espressione del tuo essere, come tu sei l'espressione del mio essere. Essi sono soltanto fasi della tua personalità umana, come tu sei una fase della mia divina impersonalità. Pesa e studi attentamente queste parole.
0: Beh, sì, il discorso molto, molto profondo che mi va di perseguire questa mattina leggendo questo libro è proprio la differenza fra quello che siamo in maniera profonda e quello che poi viene fuori nel mondo delle illusioni. Il mondo delle illusioni è una proiezione di crescita all'interno dell'universo e di un movimento informativo. L'identità, la nostra vera identità, non è mai in discussione. quindi per quanto se ne possa parlare a qualsiasi tipo di corso, qualsiasi tipo di disciplina, non è mai in discussione il modo e chi c'è dietro tutto, no? Il discorso è che nel far crescere l'illusione ovviamente, il primo contatto che ho con l'illusione è il corpo fisico. Il corpo fisico ha bisogno di innalzarsi proprio a livello vibratorio, di innalzare il suo coefficiente vibratorio, di poter accettare di più da questo io sono, di poter integrare di più questo io sono, quindi di farsi ricettacolo per un principio più elevato. Quindi quando noi stiamo lavorando a livello collettivo, oserei dire, sul nostro corpo, non stiamo lavorando alla nostra identità né a necessariamente alla nostra evoluzione, ma all'evoluzione di ciò che viene proiettato, cioè del mondo creato. Quindi disciplinando il corpo, disciplinando la mente, non stiamo facendo guadagnando qualcosa in termini di identità, non stiamo guadagnando qualcosa in termini di essenza, non stiamo guadagnando qualcosa in termini di della nostra vera natura, ma stiamo semplicemente cercando di contribuire in qualche modo ad innalzare qualsiasi vibrazione presente nel mondo proiettato. Sapete che a livello scientifico si riconosce che ci sono tre modalità in cui il campo agisce: sono uno universale o spirituale, poi una separazione dimensionale fra ciò che è metafisico e ciò che è fisico, ciò che è metafisico proietta ciò che è fisico, e quindi ovviamente noi siamo sempre nella zona spirituale, nella zona dove la nostra vera identità è. Ma a livello di proiezione, di come va la storia della creazione, immaginate che è una scrittura, no? Sto scrivendo un libro. Quando scrivo un libro non è in discussione la mia identità, no? A meno che non mi identifico con l'essere lo scrittore, ma è un'illusione. La mia identità profonda è sempre quella che è immutabile, diciamo così. Però nel scrivere il libro posso acquisire delle abilità, posso acquisire delle modalità, posso rendere la storia sempre più bella, posso rendere la storia sempre più armonica. E la stessa cosa succede in tutti i mondi dell'illusione, in tutte le densità del creato riconosciute a livello scientifico. Quindi il discorso è questo: come agente dell'io sono posso lavorare su tutto ciò che ha una vibrazione di un certo tipo e innalzarla o portarla a casa, riportarla a casa, ma non è mai in discussione la nostra identità.
1: Sì, un altro aspetto importante di cui parla il libro è questo fatto che l'io sono è l'unico guru, la parte più vera di noi, la parte infinitamente intelligente di noi è l'unico guru da seguire, è l'unico maestro. Non vuol dire che non ce ne possano essere altri, perché impariamo in continuazione da chiunque. Magari ci sono aspetti di noi che chiamiamo maestri, più ispirati di altri, che hanno una consapevolezza più vasta, che possono offrirci delle informazioni, ma sarà sempre la relazione con questa parte profonda di noi a vedere, a sentire ciò che risuona, ciò che è da raccogliere in quel momento o meno. Provate a pensare, in questo momento non è che tutte le informazioni possano essere raccolte, no? Ma può essere così con quella che più vi serve in questo momento, e quell'informazione risuona. Sentite la parte più profonda del vostro essere come se vibrasse in armonia. Quindi la relazione con questa parte più profonda è importantissima. La relazione con questa parte più vera di ciò che siamo è importantissima, è la prima relazione. Ed è quella che può offrire tutto ciò che ci serve. Può offrire amore, può offrire saggezza, può offrire tutto quello che ci serve. E questa prima relazione viene innanzi a tutto. A volte anche quando ci sono delle coppie che vengono a parlarmi, a parlarci così, e spesso ci si dimentica che la prima relazione non è con quello che sembra essere l'altro, ma è con questa parte divina di noi, che è tutto ciò che siamo. Divina sembra qualcosa di chissà che cosa, ma è la parte essenziale di ciò che siamo. E alzando lo sguardo al cielo vuol dire ricordati che la prima relazione da coltivare è questa. Quando non ti dimentichi di ciò, ecco che tutte le altre relazioni con gli altri che appaiono nella nostra vita vengono viste, sentite, vissute in un modo completamente diverso. Responsabilità di ognuno è comprendere quanto sia importante coltivare, perché all'inizio va coltivata, non c'è consapevolezza di questa relazione importantissima. Allora va coltivata. Coltivata vuol dire porto lì l'attenzione. Quando si porta l'attenzione in un punto, questo punto fiorisce. Quindi il desiderio di coltivare questa relazione farà sì che l'attenzione vada lì e che piano piano si riveli, perché non è il pensiero dell'io sono, naturalmente, è iniziare a entrarne in contatto. E questo può accadere quando si porta l'attenzione in quella direzione e lo scambio viene permesso, perché sebbene si è in questo momento già quello, la personalità percepisce una separazione illusoria, ma che serve per raccogliere l'esperienza della separazione. Ok? Perché tutto da un certo punto di vista è perfetto così com'è, ma entrando nella separazione per raccogliere questo viaggio di separazione, l'infinito sembra scindersi per poter fare questa esperienza. La personalità per definizione si vive come io sono qua e tu sei là, anche se è solo un'illusione, ma occorre riportare questo tipo di fraintendimento all'uno, a casa. Per far ciò è importante coltivare questo tipo di relazione con la parte più vera di sé. E continuiamo, dopo la musica, continuiamo i passaggi del libro.

0: questo che sono. I am that I am.
1: Sorgi e liberati per sempre dal dominio della tua personalità, con la tua mente e il suo intelletto così gonfi ed esaltati di se stessi. Poiché la tua mente, d'ora innanzi, deve essere la tua serva e l'intelletto il tuo schiavo, se vuoi che la mia parola penetri nella coscienza dell'anima tua. Io sono venuto ora alla coscienza dell'anima tua dopo averla stimolata per prepararla a ricevere la mia parola. Se sei abbastanza forte per sopportarla, se puoi sbarazzarti di tutti i tuoi capricci, di tutte le tue credenze, di tutte le tue opinioni personali, rottami da te raccolti nei campi coltivati da altri, se sei forte abbastanza da gettarli via, allora la mia parola sarà per te una sorgente inesauribile di gioia e di felicità. Ma sii preparato al fatto che la tua personalità dubiterà di queste parole man mano che le leggerai, poiché la sua vita è minacciata ed essa sa che non può vivere e prosperare né dominare più a lungo i tuoi sentimenti, il tuo andare e venire, come prima, se tu accetti nel tuo cuore la mia parola e le permetti di dominarvi. Sì, io sono venuto a te ora a farti conscio della mia presenza, poiché ho già preparato la tua mente umana in modo che essa possa, fino a un certo punto, comprendere il significato di me. Io sono sempre stato con te, ma tu non lo sapevi. Ti ho espressamente condotto attraverso il deserto dei libri e degli insegnamenti, delle religioni e delle filosofie, tenendo sempre davanti agli occhi della tua anima la visione della terra promessa, alimentandoti con la manna del deserto, perché tu potessi ricordare ed apprezzare il pane dello spirito ed anelare ad esso. Ora ti ho condotto sulla riva del Giordano che ti separa dal tuo divino retaggio. Ora è venuto per te il tempo di conoscermi coscientemente, è venuto il momento di attraversare il fiume e di passare nella terra di Cana, nella terra del latte e del miele. Sei pronto? Vuoi andare? Allora segui questa parola, che è l'arca del mio patto, e passerai a piedi asciutti.
2: Sì, continuando, io volevo continuare nel solco che ho iniziato stamattina, nel discorso interiore. È molto importante comprendere un principio: la personalità è qualcosa di separato e crediamo che sia un'appropriazione, cioè crediamo che la nostra interiorità sia la nostra, il nostro corpo sia il nostro, però dobbiamo sapere una cosa, dobbiamo sapere che la personalità è il principio di separazione. È un principio di separazione che nasce e viene insegnato nell'evoluzione della materia. Quindi la materia ha un percorso, e ha un percorso che va dalla prima densità ad un ritorno. Questo percorso sviluppa necessariamente il concetto di sé, poi lo acquisisce, lo elabora, lo congestiona all'interno fino a rendersi conto che in realtà è parte del tutto. Quindi è naturale che quando siamo in un corpo materiale come questo abbiamo un certo tipo di pensiero, ma questa identità io sono che c'è dentro di noi, sotto in profondità, è sempre lì a guidare il ritorno della materia, lì a dare la possibilità alla materia. Quindi dobbiamo capire che questa dicotomia apparente fra la personalità e l'unità è semplicemente un'illusione momentanea di un processo di acquisizione di informazione. Quindi la personalità può essere disciplinata, nel senso che può essere riportata ad essere unificata, ad essere una cosa sola. Nel farlo attraverserò dei pensieri interiori che parlano in prima persona, no? Ma il non è una verità, non è quello che siamo, non è quello che è la nostra identità, è semplicemente la materia che cerca di innalzare la sua vibrazione. Quando siamo disincarnati non abbiamo questi pensieri su noi stessi, no? E abbiamo molta consapevolezza, è una consapevolezza estesa che adesso in questo corpo può essere semplicemente relegata nell'inconscio. Quindi il principio dell'illusione va compreso in un modo interiorizzato ed esperito, non attribuito, perché ad ogni pensiero che attribuisco a me stesso aumento questa, abbasso questa vibrazione. Quindi tutte le volte che parlo di me in un certo modo o il pensiero parla di me in un certo modo, è semplicemente una parte materiale dello spazio-tempo che ha bisogno di rinalzarsi a una vibrazione superiore.
0: Ricordiamo, prendiamo l'esempio del mare. Il mare è mare, ha le sue onde. Quando l'onda guarda se stessa e crede essere onda, separata dalle altre onde, e quando noi crediamo, come quando l'attenzione va sulla definizione di sé, io sono così, io sono cosà, io sono questo e non quello, l'onda si paragona e si confronta e vede differenza con le altre ondine del mare. Io sono è quando l'onda si ricorda e riconosce di essere mare. Questo è quando l'attenzione risale al sé. Ecco, questo è quello che sono veramente. Ed è questo mare che, per sperimentare la separazione, per viaggiare in ogni esperienza possibile e immaginabile, crea l'illusione della separazione. Perché illusione? Perché in realtà non è mai accaduta. È solo uno spostamento di sguardo, è solo uno spostamento di attenzione. Allora, quando noi ci definiamo, è come l'onda del mare che inizia a caratterizzare se stessa. Io sono così e non cosà. Io sono diversa da quell'ondina davanti a me, dietro di me, di fianco. Questo è quando ci definiamo. Ma quando ci spogliamo dalla definizione, mi spoglio. Cosa vuol dire spogliarsi? Lasciare andare quel pensiero. Sono così, sono cosà, non ci credo più. Lo lascio cadere. Inizio a portare un punto di domanda vicino. Sono veramente questo? Punto di domanda. Quando si mette il punto di domanda vicino, si aprono i confini. È sufficiente mettere in dubbio una definizione di sé perché si alleggerisca. Perché i confini iniziano, l'illusione dei confini inizi ad aprirsi. E spogliandosi da queste definizioni di sé, pian pianino, ecco che l'attenzione ritorna al mare, la consapevolezza di quello che siamo veramente, sono. Provate a sentire questo sono, se non ci mettete niente vicino. È infinito, non ha tempo, non ha spazio, non c'è un punto dove non è. Non c'è un tempo dove non è, perché è al di là dello spazio e del tempo. Ecco che si riacquista, si riconosce il ricordo, perché non si è mai mosso. Cioè, come dire, è come quando guardiamo un film e che entriamo nel film. Quando il film distogliamo l'attenzione dal film, siamo sempre ciò che siamo. È come quando facciamo un sogno, quando ci svegliamo dal sogno siamo sempre quello, ma è ciò che siamo veramente. Ricordarsi, riconoscere, non basta pensarlo. Riconoscere, fare esperienza effettiva che non siamo i nostri pensieri, non siamo quello che crediamo di essere, non è un pensiero, è un'esperienza effettiva che appartiene a tutti. E questa esperienza effettiva viene coltivata, cioè come dire, viene coltivata piano piano quando l'attenzione si dirige verso la parte più vera di sé, anche se non si sa quale, che cosa sia, dove sia, ma chiedi e ti sarà dato, no? Si dice, intanto porta l'attenzione lì, intanto porta l'attenzione, e poi vedremo più avanti che lo dice, e vediamo se lo leggerà oggi o adesso o una prossima volta. L'io sono, per essere meglio compreso e per poter meglio comunicare con la personalità o con questi aspetti di noi che abbiamo visto anche in altre volte, abbiamo detto con Riccardo, sono tanti, ci sono tante immagini di noi che scendono nel campo, ma una di queste immagini di noi possiamo, quindi il sé, questo io sono, può essere rappresentato come un essere divino, come la nostra parte divina. La mente può scendere a compromessi, è meglio scendere a compromessi quando ci si rivolge proprio ad una personificazione del divino, ma è semplicemente per iniziare questo ritorno a casa.
1: Ora, perché tu possa conoscermi ed essere perciò sicuro che sono io, il tuo vero sé, che dico queste parole, devi prima imparare ad essere calmo, a quietare la tua mente, il tuo corpo umano e tutte le sue attività, fino a non essere più cosciente di esse. Può darsi che tu non sia ancora capace di far ciò, ma io ti insegnerò, purché tu voglia realmente conoscermi e sia disposto a darne prova affidandoti a me ed obbedendomi in quanto sto per chiederti. Ascolta. Cerca di immaginare l'io che parla attraverso queste pagine, come il tuo sé superiore e divino, che dà consigli alla tua mente e al tuo intelletto umani e considera questi, per il momento, come una personalità separata. La tua mente è costituita in modo che non può accettare nulla che non si conformi a ciò che essa ha prima sperimentato o imparato e che il suo intelletto non considera ragionevole. Quindi, rivolgendoti ad essa, tu adoperi i termini e le espressioni più consone ad esprimere chiaramente al tuo intelletto le verità che esso deve comprendere, prima che la mente possa svegliarsi alla coscienza del tuo intento. Il fatto è che questo io è te stesso, il tuo sé reale. La tua mente umana è stata finora così assorta nel compito di concedere al tuo intelletto e al tuo corpo ogni sorta di favori che non hai mai avuto tempo di venire a conoscenza di te, suo vero signore e maestro. Ed intanto tu ti sei talmente interessato ai piaceri e a delle pene del tuo corpo e del tuo intelletto, lasciandotene influenzare, che sei quasi giunto a credere che tu sia il tuo intelletto ed il tuo corpo, ed hai per conseguenza quasi dimenticato me, il sé divino. Io non sono il tuo intelletto né il tuo corpo, e questo messaggio è per insegnarti che tu ed io siamo uno. Le parole che dico qui e il principale scopo di queste istruzioni è di svegliare la tua coscienza a tale grande fatto. Ma tu non puoi svegliarti adesso finché non esci dalla coscienza di questo corpo e di questo intelletto, che così a lungo ti han tenuto schiavo. Tu devi sentirmi dentro di te, prima di sapere che io vi sono. Orbene, affinché tu possa dimenticare completamente la tua mente, i tuoi pensieri, il tuo corpo, le tue sensazioni, in modo da poter sentire me dentro di te, è necessario che tu segua scrupolosamente le mie istruzioni. Siedi, tranquillo, in stato di rilassamento, e una volta completamente tranquillo, lascia la tua mente assorbire il significato di queste parole. Sii calmo e sappi, io sono Dio.
2: Sì, è molto interessante poi vedere l'evoluzione che fa la materia, chiamiamola così per ora, per rapportarsi a questo aspetto divino interiore, no? È costretto ad attraversare un acquietamento, se volete. Da lì nasce il concetto di disciplina, ciò che è agitato viene portato alla calma, però non è una forzatura. Questo è il grande segreto. La disciplina non è forzare, perché siamo abituati a disciplina, scuola, militare, esercito, combattimenti, quelle cose lì. Non è quella la disciplina. La disciplina è lasciare che il sé si liberi completamente da tutte le agitazioni e che si porti naturalmente ad una sintonia con questo essere interiore, che ognuno di noi e ognuno di voi è. E man mano che riesce a farlo può portare attributi all'interno di un piano di illusione o di dimensione o di densità di una certa frequenza. Quindi sembra un paradosso, cavolo, c'è una parte nell'universo che è immobile e c'è una parte nell'universo che è immobile. Quella mobile sta cercando di ritornare a quella immobile, no? È il principio del buco nero, è il principio della fisica dei grandi sistemi. Però il discorso è questo, molto più semplice e immediato. Se riusciamo a esperire anche per un attimo questo io sono, tutto ciò che si muove può essere naturalmente lasciato andare o portato a questo io sono.
3: Osservate, quando dice vuol dire che ognuno deve dire a se stesso: sii calmo e sappi, io sono Dio. Che non è un delirio egoico naturalmente, ma è il ritorno a quella parte che tutto è e nulla al di fuori di quello. È il ricordarseli e ritrovare la propria parte infinita, che non si può dire parte, ma è il riconoscimento dell'infinito che ognuno è e che tutto è, appunto il sono. E non cercate di arrivarci col pensiero, ma lasciatevi vibrare, come dire, lasciatevi essere quello, senza cercare di capirlo, ma come se risuonaste a un ricordo di ciò che siete sempre stati. Non è quindi con l'intelletto, con il pensiero, pensando a Dio, pensando all'infinito intelligente, che questo viene riconosciuto, ma è un viverlo, un esperirlo direttamente. E quindi

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
4: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
4: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe forse così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
5: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: Allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
6: 3
2: 2 9
6: 0 0
2: 3
6: 8
2: 9
0: 8
7: 8.
8: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
5: Golosino, golosetto, golosone, go.
9: One step beyond.
10: Gas, prenotazione aperte a tutti. Le storiche patate di Rozzo, mele Gaia, mele Gala Royal, mele Golden Delicious, pere Williams, prugne Stanley, miele del Grappa, parmigiano reggiano e vari tipi di formaggi. Le prenotazioni sono aperte, le consegne avverranno il sabato 12 settembre dalle ore 11 alle ore 18. Per chi vuole ci si può fermare alle 13 per il pranzo. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti di tecnologia a raggi infrarossi. Nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero insegnerà le ricette macrobiotiche. Per chi vuole un mini test di biorisonanza con Silvia. Poi presente il libro dei 50 anni della radio e sarà possibile prenotare il portachiavi del 50esimo di Radio Gamma 5 e poi la consegna dei prodotti extralista, gli integratori, il libro del dottor Zora.

le mani dalla cura. Sabato 12 settembre dalle ore 10 alle ore 11 a Trissino di Vicenza, presidio di protesta davanti al comune in piazza 25 aprile contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978-2023, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice con lo scudo penale. Difendiamo i nostri diritti, la nostra casa e la Costituzione. Domenica 27 settembre Radio Gamma 5 organizza Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Si torna a riabbracciare la foresta e lo si fa insieme a Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, ore 10:30 inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo a sacco o presso Casa Vallorc. Per chi vuole pranzare presso Casa Vallorc deve chiamare per la prenotazione a Franca al 349-09-46-001. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolini Pietro Biasucci, poi con Danilo Leo Lazzarini che delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate. Per le prenotazioni 329-00-38-988. Azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura di nuova falegnameria a Maserà di Padova cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico si cerca un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, e poi un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature scrivere a Sonia al 392 52 85 066. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99 845. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. La campagna Un'altra difesa è possibile servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre. Per firmare online con Speed OCIE www.difesacivilenonviolenta.org. AF Energia tornerà per visionare le bollette in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Alfonso cerca appartamento, casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. È una persona pensionata, una persona onesta. Per chi vuole dare una mano può chiamarlo al 349 58 55 160. Affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albegnasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Il telefono è 049 71 02 04. Chiedere di Enrico o Paolo.

0: E ritorniamo con la meditazione. Quindi rilassatevi, come diceva prima nel libro, sii calmo. Prendete qualche minuto per voi e rilassatevi, siate calmi. Dite a voi stessi, sii calmo. Dite alla personalità, sii calmo. Dite a quell'immagine di voi che è agitata, che è stressata, che ha paura, che è arrabbiata. Dite a quell'immagine di voi, sii calma, fermati, fai un lungo e profondo respiro, fermati, sii calma e ricorda chi sei. Io sono. Lasciate risuonare questo essere e basta. Sono. Per questi minuti spogliatevi come se non potessero più entrare pensieri che parlano di ciò che siete, della vostra storia, di quello che credete di essere. Lasciateli andare. Lasciateli andare per permettervi di essere basta, senza alcuna definizione. Come se lasciaste vibrare solo questo essere. Sono. Senza pensarlo. Lasciate che ciò che siete da sempre, sempre sarete, sia. Io sono. E osservate la differenza, sentite la differenza tra lasciarvi essere, io sono, e invece mettere vicino all'io sono qualcosa, qualcuno. Osservate la differenza tra essere e basta. Io sono. E la differenza anche solo di mettere vicino all'io sono il vostro nome e il vostro cognome. Ascoltate cosa provate, cosa sentite. Quindi portate attenzione alla sensazione nel momento in cui ripetete io sono. La differenza con questo, al ripetervi invece io sono e mettete il vostro nome e cognome. Ascoltate che sensazione, che frequenza, che configurazione diversa potete sentire, che sensazione sentite nel corpo. La differenza, sentite semplicemente la differenza. E di quanto la prima cosa che potete avvertire è che quando l'attenzione risale all'io sono c'è riposo, come un riposo. Non cercate fuochi artificiali, nulla di particolare, ma riposo. C'è riposo. Riposate. Rilassatevi. In questo punto del vostro essere, in questo punto, in quanto punto infinito, nulla al di fuori di quello. Io sono. E quando invece aggiungete qualcuno, che possa essere il vostro nome o cognome, o sono questo, sono così, sono cosà, invece inizi un viaggio che percepite probabilmente all'interno di questa densità, all'interno di questa vita, probabilmente faticoso, perché questa vita in questo pianeta è spinto a combattere, a conquistare, a lottare, ad aver paura di perdere, quindi quando diventate qualcosa o qualcuno nasce la battaglia. Per cui semplicemente, senza fretta, semplicemente riportate l'attenzione al sono, qualche istante per riposarvi. Questo è sufficiente. Per qualche istante sufficiente, perché siamo al di là del tempo e dello spazio, tutto accade ora. Qualche istante di riposo e poi fate un lungo e profondo respiro consapevole e lasciate andare per tornare qui con noi.
1: Pronuncia queste parole precisamente.
0: Ripeti, Mario, non avevamo aperto il microfono.
1: Ah, ok. Sii calmo e sappi, io sono Dio. Pronuncia queste parole precisamente come sono scritte qui, cercando di realizzare che è il Dio tuo che comanda e domanda dal tuo sé mortale implicita obbedienza. Studiale e cerca di capire il loro nascosto potere. Senza pensare, permetti a questo mio divino comando di penetrare profondamente nella tua anima. Lascia allora ogni alta impressione che venga dalla tua mente entrare a suo piacere senza sforzo di interferenza da parte tua, ma notare attentamente il senso, poiché sono io dall'interno che ti istruisco per mezzo di tali impressioni. Poi, quando il loro significato incomincia ad apparire alla tua coscienza, pronuncia queste parole lentamente, imperativamente, rivolgendole ad ogni cellula del tuo corpo, ad ogni facoltà della tua mente, con tutta la forza cosciente che possiedi. Sii calmo e sappi, io sono Dio. Medita profondamente queste parole, portale con te nel tuo lavoro, qualunque esso sia, fa di esse il fattore vitale dominante del tuo lavoro e di tutti i tuoi pensieri creativi. Pronunziale 1000 volte al giorno, finché non ne abbia penetrato e scoperto tutto il più intimo significato, finché ogni cellula del tuo corpo non frema in lieta risposta al comando sii calmo, ed obbedisca istantaneamente, ed ogni pensiero errante che flutti intorno alla tua mente svanisca subito nel nulla. Quando le mie parole risuoneranno attraverso la caverna del tuo essere divenuto vuoto, quando il sole della conoscenza comincerà a sorgere sull'orizzonte della tua coscienza, allora tu sentirai espandersi dentro di te l'impeto di uno strano, meraviglioso respiro che riempirà fino all'estremo tutte le tue membra mortali, facendo quasi esplodere i tuoi sensi con la sua estasi. Allora sentirai a fiotti levarsi in te una possente, irresistibile forza che ti innalzerà quasi sulla terra. Allora sentirai dentro di te la gloria, la santità, la maestà della mia presenza. E allora, tu saprai, io sono Dio. Quando tu mi avrai sentito così in quei momenti dentro di te, quando avrai gustato il mio potere, ascoltato la mia sapienza e conosciuto l'estasi del mio amore che tutto abbraccia, non potrai più essere toccato da alcuna malattia, né indebolito da alcuna circostanza, né soggiogato da alcun nemico, poiché tu saprai allora che io sono dentro di te e dall'ora in poi ti rivolgerai a me in ogni tua necessità, mettendo tutta la tua confidenza in me, permettendomi di esprimere la mia volontà. E quando ti rivolgerai a me, troverai sempre in me, nell'ora del bisogno, un aiuto pronto ed infallibile, poiché io ti riempirò talmente con la realizzazione della mia presenza e del mio potere, che ti basterà essere calmo e permettere a me di fare qualunque cosa tu voglia, risanare i tuoi mali o quelli degli altri, illuminare la tua mente in modo che tu possa vedere con i miei occhi la verità che cerchi, o compiere a perfezione ciò che prima ti sembrava quasi impossibile. Ma questa conoscenza, questa realizzazione non avverrà ad un tratto. Potrà non venire per anni, potrà venire domani. Ciò dipende solo da te. non dalla tua personalità, con i suoi desideri umani e la sua umana comprensione, ma dal tuo io sono, Dio entro di te. Che cos'è che dal bocciolo fa sbocciare il fiore? Cos'è che fa rompere il guscio al pulcino? Chi stabilisce il giorno e l'ora? È l'atto cosciente e naturale dell'intelligenza interna, della mia intelligenza, diretta dal mio volere, quello che porta a maturazione la mia idea e la esprime nel fiore e nel pulcino. I fiori di pulcino hanno qualche cosa a che fare in tutto ciò? No, essi si sottomettono soltanto, uniscono la loro volontà alla mia e permettono a me e della mia sapienza di stabilire l'ora nella quale maturerà l'azione. Solo quando essi hanno obbedito all'impulso della mia volontà ed hanno fatto lo sforzo che io imponevo loro di fare, hanno potuto passare alla nuova vita. Tu puoi, con la tua personalità, tentare mille e mille volte di uscire dal guscio della tua coscienza umana, ma potrai riuscire tutt'al più ad abbattere le porte che io ho provvidenzialmente messo tra il mondo delle forme tangibili ed il regno dei sogni intangibili. Una volta aperte le porte, tu non potrai più, senza molto disturbo e sofferenza, tener fuori gli intrusi dal tuo dominio privato. Ma anche questo io permetto talvolta, perché attraverso tale sofferenza tu possa acquistare la forza di cui manchi e la saggezza necessaria a conoscere che soltanto deponendo ogni desiderio di sapienza, di bontà e persino di unione con me a beneficio del tuo sé, tu puoi schiudere i tuoi petali manifestando la tua perfetta bellezza e gettar via il guscio della tua personalità umana, passando alla luce radiosa del mio regno celeste. Io ti do perciò queste istruzioni adesso, al principio, perché tu possa imparare a riconoscermi. E ti prometto qui che se tu accetti le istruzioni che ti do in queste pagine e ti sforzi seriamente di comprenderle e metterle in pratica, tu mi conoscerai ben presto ed io farò sì che tu comprenda tutte le mie parole, dovunque scritte, in libri o dottrine, nella natura o nei tuoi simili.
2: Sì, allora, continuiamo nel solco della lettura del libro e devo dire che quando io ho avuto l'esperienza del mio contatto, se si può dire il termine sempre sbagliato, ma del contatto con questa intelligenza infinita, l'espressione e l'esperienza di questo contatto si è modulato ovviamente in maniera diversa da come raccontato nel libro, ma questo per dire cosa? Non che ci sia qualcosa di giusto o sbagliato, ma semplicemente ogni è intelligente ed è infinito intelligente, quindi può relazionarsi con qualsiasi porzione dell'illusione nella maniera perfetta per quella illusione, cioè significa che l'esperienza con cui la materia ritorna all'uno può essere infinita e diversificata, ma poi l'uno è sempre uguale per tutti. E se vedete è un po' come un sole che irradia, tutti cercano questo potere dell'uno, c'è chi lo cerca in maniera diciamo così santificata, c'è chi lo cerca in maniera rituale. Ma il discorso è questo: l'uno ha creato delle regole per far sì che la sua energia possa essere donata o possa essere incanalata, e queste regole sono diventate leggi universali. Queste leggi universali, nel momento in cui vengono completamente integrate all'interno del percorso materiale, diventano un veicolo per ricevere questo contatto con lì parla io sono Dio, quindi questa fonte di infinità.
3: Che poi vediamo detto in altre parole un po' quello che diceva Gesù, no? Diceva voi potete fare quello che faccio io e anche di più, se adesso le parole non, se entrerete in contatto col Padre mio, adesso non mi ricordo le parole esatte, perdonatemi, ma il concetto è quello, cioè la nostra parte più vera che mostra e offre un altro sguardo completamente. Allora si inizia a vedere che quella che chiamiamo realtà è come un'illusione, come dicono i buddisti, che c'è in quel come ci sta una sottigliezza, perché nel mentre che si guarda da lì è vera, cioè sembra a tutti gli effetti vera e ha delle leggi sulla veridicità di questo. Come dire, non basta dire il muro è un'illusione, ci vado contro e ci passo attraverso, perché ci sbatto, no? Sbatto sul muro. Quindi è come un'illusione, perché nel mentre in cui vedo e ci vivo dentro e funzionano le leggi di quell'illusione, nel momento in cui credo e entro nella matrix di quella illusione, funzionano quelle regole. Sembrano funzionare e accadere, è come quando nel sogno, come in, quando in un sogno, no? come nel sogno, come funziona? Quando nel sogno vedete il muro, ci sbattete sul muro, se lo riconoscete come muro. A volte però nel sogno cosa succede? Qualcuno ogni tanto racconta, ma ho scoperto nel sogno che potevo attraversare il muro, mettiamo. Allora il muro nel sogno è più facile che accada, no? Che non nella materia, ma è come se valessero altre leggi. Questo nel sogno è più facile, nella materia vediamo che è più difficile, ok? Quindi occorre riuscire a capire da che sguardo si vede ciò che si vede, e come dicevamo anche altre volte, non è tanto opportuno portare l'attenzione su quello che si vede, ma da dove lo si guarda. Vedete che il libro stesso, ma anche tutto un po' quello che stiamo dicendo, è: non è importante quello che si vede, perché quello che si vede è determinato e creato dal punto da dove lo si guarda. Quindi, per conoscere te stesso, è opportuno che inizi a guardare, a prendere coscienza, a portare consapevolezza sulla configurazione dalla quale stai guardando. È che noi chiamiamo, ed è facile riuscire, configurazione, cosa vuol dire, dov'è, cos'è, basta chiedersi da che immagine di me sto guardando. Se voi fate dei pensieri, e tutti naturalmente fanno pensieri, ma prendete un pensiero di qualunque tipo sia e chiedetevi, lo ascoltate, quindi prima c'è un pensiero, ascoltate che sensazione vi porta quel pensiero, e ascoltando la sensazione vi dite: quale immagine di me sta provando questa sensazione? E basta guardarla, no? Basta guardarla. Se sentite paura e guardate chi sta, l'immagine di quella sensazione, vedete uno che ha paura. Potete anche dettagliarlo, vedete quanti anni ha, cioè qua c'è un discorso infinito, ma ci ha dato l'infinito uno strumento meraviglioso per poter comunicare con la parte più sottile di noi, che è quello che chiamiamo l'immaginazione. L'immaginazione vuol dire attenersi ad altro che non sia semplicemente solo quello che ci sembra materia massa, no? Qualcuno direbbe, perché non c'è solo quello. Quindi si inizia a riconoscere, risalendo, che non c'è solo quello. Da ciò che vedo risalgo al punto da dove sto guardando. Questo è il primo passaggio. Allora, anche quello che sta accadendo nel libro è che questo si risale fino a: sto guardando da osservate, io sono, no, questo, io sono una madre, mettiamo. Allora prendo coscienza, se mi rivolgo a mio figlio, qual è l'immagine di questa madre dalla quale sto guardando? Non sto guardando dal, come dicevamo prima, dal sono, sto guardando dalla madre che credo di essere, ok? La madre che credo di essere, sto guardando da lì, creerà da dove guardo, crea ciò che vede, ok? Quindi vedrò determinate condizioni, mettiamo così. Il punto invece, se riesco, risalendo, a guardare da un'altra immagine di me, chiamiamola così, che è la parte di me nel massimo potenziale di amore e saggezza, avrà sicuramente un'altra percezione, un altro sguardo, e vedrà altro. È semplice chiedersi, guardando qualunque cosa, chiedervi da che immagine la sto guardando e come la guarderebbe, per esempio, l'immagine di me più luminosa. Anche solo questo vi fa capire in pratica quello che stiamo dicendo.
2: Pausa musica.

0: Allora, eccoci nell'ultima parte di Chips di Luce.
1: Vi ricordiamo,
0: Rispondiamo
1: sì, vi ricordiamo che non
0: velocemente.
1: abbiamo ancora detto dove potete trovarci oggi. Abbiamo Neom Revolution, Neom, Neom Revolution. Abbiamo i vari canali, YouTube, il sito e anche ricordiamo che la registrazione delle puntate potete trovarle sul nostro canale YouTube Neom Revolution. Poi è partito il corso del giovedì sul meccanismo, no, di creazione, no, di quello che è la nostra vita. Ma c'è tutte le informazioni sono su Telegram, potete vedere.
0: Sì, da ottobre ricordiamo che inizierà un nuovo percorso annuale, chiamiamolo così, noi chiamiamo anno accademico in maniera, no?
1: Sì,
0: Concettuale,
1: perché
0: dove va
1: sì.
0: da settembre per noi al ritiro estivo di agosto e sarà un po' impostato, uscirà a breve comunque tutta
1: Sì.
0: la descrizione completa, adesso c'è già la locandina sul
1: Sì, perché
0: canale Telegram.
1: sono 5 incontri durante l'anno, un weekend, perché nel weekend c'è proprio la possibilità di approfondire in modo esperienziale. E il percorso, uno può fare tutti e 5 i corsi, ma anche solo uno, quello che vuole, non c'è vincolo del farli tutti e 5. L'abbiamo chiamato Dal conflitto alla libertà, il viaggio nelle relazioni archetipiche che vivono in te. E le abbiamo chiamate, quindi ogni weekend parla di una relazione. Queste relazioni archetipiche sono dentro di noi, non si è coscienti, ma ci sono e spesso non è una buona relazione.
0: Non vanno
1: No,
0: d'accordo.
1: non per niente. E quindi il primo weekend sarà la relazione che andremo a riconoscere in noi, è quella tra vittima e carnefice, che sarà il 3-4 ottobre. Poi il 5-6 dicembre invece ci sarà l'eroe e l'antagonista. Il 6-7 febbraio l'uomo di potere e la bella poverella. Il 3-4 aprile il re e la regina. Il 5-6 giugno il saggio e il folle liberato. Quindi si parla proprio del fatto che dentro di noi vivono queste antiche relazioni archetipiche. Riconoscerle dentro di noi nelle nostre relazioni, riconoscerle nei conflitti che viviamo, nelle paure, nei desideri, ci permette di portarle a coscienza e anche di far sì che queste relazioni ritornino in pace, come dire, liberare la relazione conflittuale. È proprio un viaggio in questi grandi 5 archetipi, nei ruoli, no, che ci abitano e che ci permettono di recuperare una parte di noi. Ok, quindi i nostri contatti sono un po' dappertutto, se siete interessati chiedeteci informazioni.
0: Bene, volevo leggere veloci veloci alcuni commenti arrivati perché non abbiamo dato troppo spazio. Allora c'era un messaggio che non so, purtroppo ho perso il momento in cui è arrivato, dice grazie per la tua saggezza. Poi c'è un altro che ci dice buongiorno, ascolto da poco, posso sapere il titolo del libro? Grazie.
1: Io sono dell'edizione Età dell'Acquario.
0: Poi invece quest'altro messaggio da parte di Mari che dice lo so che non c'è solo quello, ho scoperto ed accettato di avere un'anima celta di ben fasa. Il mio cambiamento interiore mi porta a vedere e capire meglio certe cose. In pratica la mia anima è quella della donna di saggezza che interpreta ogni forma di messaggio e vede oltre il velo, interagendo con i mondi invisibili. Successo con duo del folklore celtico, Marika. Buon martedì a voi e a tutti. Buon martedì anche a te, grazie della condivisione.
1: Buon ascolto da. Ah no, il titolo del libro
0: Sì,
1: è.
0: già questi letti.
1: Ok.
0: Va bene, allora facciamo un piccolo backup della mattinata. Abbiamo letto un po' il libro, dei passaggi, non il libro intero, ovviamente, dei passaggi, e abbiamo testimoniato quello che è un po' stato una nostra esperienza, no? E nel vedere che cosa, il rapporto che c'è fra la nostra vera natura e l'illusione o la costruzione chimica, quantistica, fisica delle densità, delle dimensioni, che rapporto ha, no? In che rapporto la creazione è con l'essere ultimo? È come se l'essere ultimo fosse il centro di tutto, di tutta la creazione, e la creazione deve ritornare ritornare, sta cercando di ritornare o è impostata per ritornare a questo essere ultimo, e quindi si crea una sorta di paradosso, un paradosso dove contemporaneamente siamo tutti una cosa sola, ma possiamo esperire una piccola parte graduale. Più allarghiamo i nostri orizzonti, i nostri confini, più questa piccola parte diventa di nuovo l'intero. Quindi il percorso, il giochino è questo, no? Ed è un giochino che ha a che fare molto con la fisica dei campi, con la compressione delle informazioni. Questi sono tutti i processi della fisica d'avanguardia che possono essere scoperti, ma in realtà possiamo semplicemente esperirla dentro di noi, nel rapporto che abbiamo con la nostra vera, il nostro vero essere, che, ripeto ancora una volta, non è mai in discussione. Cioè la nostra identità non è mai in discussione, e quello che stiamo vivendo a livello dimensionale è legato al flusso della trasformazione della materia nel ritorno a questo essere ultimo. Quindi la nostra identità non è in discussione, però poi, una volta capito questo, possiamo innalzare la densità. Cioè non è che scopro di essere il creatore e domani smetto di far evolvere, di inventare aggeggi che possono far star bene le persone, smetto di curare il creato, di fare aiutare le piante. Cioè non è quello il punto, non è smettere di fare cose, è perfezionare poi l'evoluzione dell'illusione, portarla sempre più vicino a questo essere ultimo.
1: Sì, anzi, l'azione è importante, ma ancor più la configurazione della quale accade l'azione. E cambia l'azione da dove, come dire, se agisco dalla me impaurita, produrrò certe azioni. Se agisco dalla me che ama, ne produrrò altre. Ok? E quindi divenire consapevole da dove parte l'azione importante, per cercare di far sì che queste azioni provengano dalla massima amore e saggezza, che purtroppo non è un pensiero. Non basta dirsi adesso agisco della massima saggezza che è in me perché questo accada. Occorre essere consapevoli di quello che effettivamente sta accadendo dentro di noi, e questa è la conoscenza di sé. L'azione deriva in modo conseguenziale qui, ed è molto importante, perché è portare un'informazione. L'informazione è qualcosa di vivo, non è quella che abbiamo imparato a scuola, qualcosa di freddo, no? Ma quando l'informazione diventa viva, diventa azione, allora è importante e viene offerta, no, a questo mondo. Non importa quella che sia, perché è anche una forma energetica. Non vuol dire che l'eremita che prega tutto il giorno sia diverso da chi agisce fisicamente nel mondo a contatto con gli altri, perché è una frequenza che mettiamo nel mondo. Quindi ogni azione è unica e va rispettata in quanto tale. L'eremita, il conferenziere, quello che agisce in un certo modo, un attivista, piuttosto che invece una persona che nella sua casa si occupa di fa la casalinga e non esce mai di casa, no? Non importa quello che fai, ma da dove lo fai, perché da dove lo fai porta nel campo un tipo di una frequenza più o meno luminosa, che è quella che serve a tutti quanti, no? Come dire, cosa sceglieremo di fare? Quello che ci appartiene di più. Uno dice: ma allora se dimoro nel io sono non faccio più niente? No, perché poi agisce attraverso quello che sei, agisce quello che sei venuto a portare. Si vede bene nel buddismo, li chiamano i 5 Dhyani Buddha, i 5 arcangeli, o l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco, sostanzialmente. Osservate che, sebbene tutti siano divini come gli arcangeli, però ognuno ha il proprio tratto, ha la propria unicità. Ognuno di noi esseri ha la propria unicità, ed è quella che va portata, non l'unicità di qualcun altro, va portata la propria. Tutto il discorso sull'unicità l'avevamo già fatti. L'unicità è che porti quello che ti rende vivo, quello che ti fa sentire vivo. Questa è l'unicità, mica una cosa complicata. Attraverso la propria unicità, ecco che l'io sono, la parte più vera di ciò che siamo, passerà attraverso questa sfumatura unica del nostro essere, per portare il proprio contributo unico. E non ce n'è uno meglio di un altro. Quello che vi accende è il dono che siete venuti a portare al mondo. Quindi onoratelo e usatelo come modo anche per conoscere se stessi e tutto quello che c'è.
0: Sì, anche da un punto di vista della, se vogliamo complicarlo un po', anche da un punto di vista della fisica, se voi immaginate un piccolo punto che si gonfia fino a diventare un palloncino, ogni punto della superficie del palloncino occupa una posizione unica, è un punto di vista unico su quello che è il centro del palloncino, no? E quindi automaticamente quando il palloncino si sgonfia, quando il palloncino ritorna al centro, porta quella posizione unica che ha acquisito in quel momento e la riporta a casa, no? Quindi tutto qua è molto semplice, il concetto, la vostra posizione spaziale è unica, il modo in cui voi potete guardare l'universo, il modo in cui l'universo guarda se stesso attraverso di voi è unico e quindi fa parte dell'insieme, però, ovviamente, fa parte di una ricchezza informativa che posso imparare ad acquisire se riesco a essere condivisibile con l'universo. Cioè, se sono un punto isolato, è difficile avere informazioni che vadano oltre me stesso, la mia superficie, ma nell'universo non esistono campi isolati, quindi non è possibile schermarsi, però è possibile vivere l'illusione di essere schermati. Quindi il giochino sta qua, sta nel vedere che arriva a un certo punto questa informazione si approssima sempre di più fino a diventare simile a tutte le altre. Tutto qua. Bene, allora noi ci rivediamo la prossima volta, il 22 settembre con ospite, quindi che vi faremo sapere sul nostro canale Telegram, esatto. Neon Revolution. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao.

0: Ore 10.30 inizio escursione con le guide.
1: Ore 13 pranzo al sacco o presso casa Vallorc.
0: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Tosa ben così.
3: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
2: È nostro Leon.
4: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
0: 9
1: 8
7: 8
0: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001.
1: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
0: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 con la trasmissione Debito e Democrazia a cura dei gruppi Moneta Bene Comune e Moneta Proprietà. Sono Leopoldo, fra poco ci colleghiamo con l'amico quasi assistente

delle ultime volte il giudice Paolo Scheusa. Poi dopo le 11 un bel pezzo su economia a largo spettro.

Come sempre i vostri messaggi al 334-7102-672 col più 39 davanti se usate WhatsApp.

0: Eccoci qua, allora, come dicevo, fra poco una bella chiacchierata col giudice Paolo Sceusa. I vostri messaggi, come sempre, al 334-7102-672. Allora, Paolo, ci sei?
1: Buongiorno, ci sono. Ciao Leo, buongiorno a tutti. Siamo in diretta?
0: Siamo già in diretta. Vediamo se, perché vedo pochi LED quando parli tu. Magari sta più vicino al microfono.
1: Va bene, mi fai venire il torcicollo. Ok, va bene così?
0: Direi di sì. Bene. Okay. Allora, okay. Buongiorno. Come va?
1: Buongiorno ancora a tutti.
0: Sei a Monfalcone? Dove sei?
1: Sì, tutto a posto, tranquillo, casuccia.
0: Ieri sera ho visto oltre a una botta di scie chimiche che non finiva più, ho visto dalle parti a nord-est, ho visto un fronte nuvoloso vero. Avete avuto temporale lì?
1: No, un vero temporale no. Passano, sì, si vedono tutte queste scie, poi cambia il cielo, poi a volte migliora, a volte invece rimane così, ma oggi però è bello.
0: Bene.
1: Tutto ok. Lì da te com'è?
0: Un cielo che pareva una lavagna nuova stasera. Stamattina.
1: Ho capito. Tutto nero, come? Grigio?
0: No, tutto bello azzurro, pulito, come se avessero appena pulito la lavagna.
1: Ah, ho capito. Per quello ho detto nero, lavagna.
0: No, sì, ma sai, adesso abbiamo le lavagne bianche, le lavagne luminose. Questa era ragionevolmente azzurrina.
1: Ok, dai, ancora uno scampolo d'estate.
0: Ne approfitto per ricordare agli ascoltatori che abbiamo postato giorni fa il link, magari adesso lo rinnovo, di un grosso convegno che si va a fare in questi giorni, forse sabato prossimo a Milano, su ste benedette scie chimiche, che stanno un po' alla volta uscendo dalla classica dal ghetto del complotto per diventare, ma come abbiamo sempre detto, no? Allora, senti Paolo, qui noi abbiamo fatto già due o tre incontri in cui abbiamo chiacchierato di tutto e di più, ma io stavolta ti voglio riprendere su quello che era il nostro accordo originario, cioè che tu ci parli della tua esperienza come giudice del Tribunale dei Minori. Allora, per chi ormai sei noto ai nostri ascoltatori, ma per chi si collegasse, fosse stato per esempio fuori durante le vacanze, ricordo Paolo Sceusa, giudice in pensione da pochi anni, ma particolarmente attivo come più di sempre. Dunque tu hai percorso un po' tutte le varie i vari settori della giustizia e negli ultimi 10 anni prima del pensionamento, correggimi se dico fregnacce, sei stato presidente del Tribunale dei Minori, prima a Trieste e poi a Trento, dico bene?
1: Corretto.
0: Allora io comincerei con la domanda su Trieste, per esempio. Quanti anni hai fatto a Trieste?
1: Allora, a Trieste ho fatto 6 anni.
0: Però
1: c'è da dire questo, perché 6 anni? Perché come presidente mi era toccato di presiederlo col Tribunale Minori del D. Allora l'incarico è sempre a scadenza, cioè viene, è come lo yogurt, che ti posso dire, a un certo punto scade, e la durata dell'incarico è di 4 anni. Però sono rinnovabili una volta sola e possono quindi diventare 8.
0: Ho capito.
1: Nel mio caso, dopo 4 anni, ebbi questo rinnovo, però dopo soli 2 anni ebbi l'occasione di Trento, dove sarebbe ricominciato a un altro periodo di 4, poi altri 4 anni, senza lasciarmi, come dire, scadere a Trieste, perché poi se uno scade e gli resta il cerino in mano, come dire, e non è stato previdente, non si è spostato prima, poi entri un po' in balia di un po' di decisioni altrui, di dove ti voglio mettere.
0: Ti mandano a Caltanissetta.
1: Beh, quello magari no, puoi rimanere comunque sì in zona, o occuparti di altro, ma io volevo completare, continuare ancora per un po' di occuparmi di minori, perché mi era piaciuto. Io prima avevo fatto di tutto, quindi, come hai ricordato tu, nel tribunale, quindi ordinario, civile, penale, anche un po' di tribunale del lavoro, qualcosa in corte d'appello, insomma, per molti, molti lunghi anni. E poi alla fine ho avuto questa opportunità e l'ho colta di presiedere il Tribunale per i Minori di Trieste.
0: Bene,
1: sei anni, quindi lì sono rimasto sei anni. Cosa ti posso dire?
0: No, aspetta, perché tu hai usato la parola scadenza come lo yogurt. Stai parlando con un medico, quindi quello che scade per eccellenza sono i medicinali. Tutti tranne quella cosa strana che, se ti ricordi, aveva varcato le Alpi a meno 80 gradi, poi veniva distribuita nelle spiagge sotto il sole e con la birra fresca, ma come omaggio per chi si faceva inoculare. E poi chissà perché anche a scadenza dice: ma no, va bene, possiamo continuare a inoculare la gente ancora, anche se ufficialmente è scaduto. Quindi fai bene a usare la parola yogurt, non dire farmaci, perché abbiamo questo strano precedente per le cose in scadenza. Bene, allora sta attento, ti faccio la domanda: fra Trieste e Trento, qual è stato, mi viene in mente la barzelletta del pastore sardo, che poi magari, non so, siamo in fascia semiprotetta, va bene, vedremo. Insomma, ci racconti il giorno più bello della sua vita fra Trieste e Trento come giudice dei minori.
1: Allora, il giorno più bello a Trieste è stato quando sono andato via.
0: Questa i triestini potrebbero legarsela al dito.
1: Ma no, ma porca miseria, Leo, appena l'ho detto già mi sono accorto che questo poteva essere malinteso.
0: Amici triestini, ridere. Mandate pure i vostri messaggi.
1: No, fermi. No, aspetta un attimo, perché lo so che si può fraintendere il giorno più bello quando sono andato via. Ma non perché sono andato via, perché mi sono trovato circondato da un grande, grande affetto e anche dal sincero rammarico e dispiacere delle persone, e quindi i miei stretti collaboratori, insomma, intanto gli altri giudici, sia quelli togati, come si dice, come me, cioè dei veri e propri magistrati, che quelli onorari, perché il Tribunale per i minorenni si serve di molti giudici onorari. Alla fine lì, fra questi e quelli, noi saremmo stati oltre una ventina di più, adesso manco mi ricordo il numero esatto, guarda un po', potrei sbagliare, ma insomma tanti, e quelli era il settore, diciamo, dei colleghi, e poi c'era tutto il settore dei collaboratori, del personale di cancelleria, come si dice, no? Sia nel settore civile che nel settore penale, perché il Tribunale per i minorenni ha questa doppia competenza, più quella amministrativa, insomma è davvero un mare magnum, e quindi anche i collaboratori, gli impiegati, insomma, i dipendenti delle cancellerie mi hanno veramente fatto sentire davvero lusingato per il dispiacere.
0: Insomma, come un traditore che se ne andava via prima altrui della scadenza.
1: Un traditore. Sì, tanto non se l'aspettavano. C'è stato un po' anche questo. Non se l'aspettavano, che pensavano che avessi ultimato anche il mio secondo quadriennio lì, invece no. Vabbè. Gli spiegai che il motivo era quello, per non trovarmi col cerino in mano, che dicevo prima. Ma a volte del dispiacere o del rammarico altrui si può perfino essere contenti, ma pensa un po' come strano, no? Il gioco delle emozioni alla fine. Normalmente non si dice: guarda, ti dispiace, sono contento. No, ma perché invece a me riempì un po' il cuore questa cosa? Perché invece all'inizio, e potrebbe essere forse il giorno più brutto quello, ecco, all'inizio quando arrivai lì, io torno poi alla tua domanda, non è che mi dimentico. Perché quando arrivai lì trovai una situazione che non mi piacque per niente, avendo poi la responsabilità di che cosa? Di una gestione di un tribunale il cui andamento fino a quel punto, e da quel punto in poi, se non avessi toccato nulla, sarebbe, diciamo, continuato secondo uno stile, un'efficienza e un'efficacia che, secondo il mio parere modesto, insomma, era migliorabile, era molto migliorabile.
0: Come? Non era già asburgica?
1: No, non proprio, direi no, direi non proprio, no, no, assolutamente no. I processi erano lunghissimi, diciamo, con con una conclusione processuale indeterminata, molto spesso mai raggiunta, e quindi terminavano, gran parte di loro terminavano con la come si può dire, con la formula: si chiude processo per raggiunta maggiore età, e quindi il procedimento non si arrivava a risolvere.
0: Scusa, ti interrompo un attimo, mandando un avviso, una mozione d'ordine per Mario o per qualche buon'anima dei tecnici che ci stia ascoltando, perché io, che ho il sacro fuoco dei messaggi, stamattina sullo schermo vedo strane schermate, vedo WhatsApp ma non vedo i messaggi normali, non vorrei perdermi i messaggi che invece per me sono un must. Quindi se qualcuno è in grado di darmi questa dritta, intanto noi andiamo avanti. Scusa l'interruzione, andiamo, vai.
1: E quindi quando venni lì feci capire subito, quando arrivai a Trieste da presidente, che avrei cambiato molte cose. E poi pian pianino capirono che io stesso, insomma, mi orientavo verso la decisione di cambiare tutto o quasi tutto, tranne che la legge. Ovviamente la legge non la fanno i giudici, quella c'è e quella uno si tiene, però c'è modo e modo di adoperarla.
0: E soprattutto di non adoperarla, abbiamo visto in questi sei
1: qualche
0: anni.
1: Qualche volta, sì. Ma soprattutto la responsabilità di un presidente, che quindi il dirigente dell'ufficio giudiziario, è quello di organizzare l'ufficio al meglio, sia sotto il profilo della durata, quindi dei tempi dei procedimenti, sia della qualità delle decisioni, che poi anche dell'organizzazione generale dell'ufficio, insomma, che dovrebbe più assomigliare a un orologio, non tanto asburgico come dicevi tu, ma svizzero, quantomeno nella mia idea, nel mio ideale di funzionamento. E lì invece sembrava un po' una di quelle vecchie pendole che ogni tanto perdono un colpo.
0: Poi Trento è un po' più vicina alla Svizzera.
1: E anche all'Austria.
0: Poi Trento è più vicino alla Svizzera, però.
1: Sì, entrambe, Trento e Trieste, sai, sono ricordate insieme sempre per ragioni storiche, quelle legate al irredentismo. E poi gli italiani in generale, quelli che non sono triveneti, confondono la storia con la geografia, pensano sempre che siano anche molto vicine geograficamente. le credono collegate.
0: Tipo Trieste e Monfalcone.
1: Esatto, che invece non c'è un ponte fra Trieste e Trento, ci sono molti molti chilometri, poi dipende un po' la strada che uno fa, ma insomma sono distanti. E quindi a Trieste mi misi in testa di stravolgere tutto, proprio tutti gli stilemi organizzativi di cancelleria.
0: Adesso ti interrompo io da speaker. Penso che i nostri ascoltatori interessi relativamente l'aspetto organizzativo, di questo ti diamo credito senza ulteriori dettagli. Andiamo al merito delle questioni, che ai nostri ascoltatori immagino sta a cuore una cosa. In 10 anni di giudice, cose tipo quelle che abbiamo conosciuto in questi ultimi 10 anni, i bambini del bosco, i figli del dentista di Verona, di cui abbiamo parlato tante volte in radio, nella tua esperienza globale, dal punto di vista, come dire, generale, questo sta a cuore. Sono stati davvero incidenti queste cose ultime, magari pompate per qualche ragione dai giornalai, la tua esperienza, come collochi nella tua esperienza globale le cose che purtroppo sono assurte alla cronaca negli ultimi anni di bambini sottratti, sequestrati alle famiglie. Questo è il tema.
1: Ho capito. Beh, non mi stupisce che sia questo che interessi, anche perché questo finisce nella cronaca. Sembra quasi che insomma questi casi qui siano emblematici di una tendenza e di un andazzo, ecco, generale. E questo io però non posso dirlo, nel senso che si tratta di decisioni altrui prese da altri tribunali, che sicuramente sono sorrette da una motivazione estesa che non ho avuto modo di conoscere, come nessuno ce l'ha,
0: certo.
1: Perché non ho mai visto pubblicato per intero il decreto o i decreti del tribunale, mi pare fosse di Ancona, se parliamo di bambini del bosco, no? Non era L'Aquila.
0: L'Aquila.
1: Sì. Forse dell'Aquila, sì.
0: Cominciava però.
1: Ma noi sappiamo soltanto quello che filtra dai giornali, e ai giornali come ci arriva? Questo è un punto importante. Cosa sanno i giornali? Hanno il provvedimento in mano e per dispetto, invece di pubblicarlo integralmente, lo riassumono e lo tratteggiano come vogliono loro? No, non ce l'hanno. La regola è che i giornali conoscono dei casi giudiziari, quello che ai giornali fanno arrivare le parti del procedimento, perché molto spesso, se si parla per esempio di istruttoria, l'istruttoria di tutti i tribunali, compresi quelli minorili, è coperta dal segreto,
0: certo,
1: istruttorio. È una legge che lo prevede, il giudice non la può violare, quindi anche se volesse, magari per, come dire, spiegare, a volte anche assecondare la tentazione di giustificarsi, visto che viene fatto a pezzi dai giornali, non può farlo dicendo no, guardate, le cose non stanno così, invece stanno così, così e colà, perché viola un segreto istruttorio, se il procedimento non è ancora definito. Anche quando viene definito con un provvedimento che chiude il processo, se lo chiude, quel provvedimento lì diciamo è densissimo di dati sensibili, no? Sono vicende familiari, i nomi, i cognomi, eccetera, e quelli il giudice non li rilascia di sicuro,
0: claro,
1: no?
0: Che no.
1: Perché non vuole andare a esporsi a dei profili di responsabilità disciplinare,
0: certo,
1: e anche altra, neanche di altro,
0: certo,
1: tipo. E quindi le persone devono partire dal presupposto che quel che gli arriva è sempre una versione di parte. Le parti nel processo minorile, come negli altri, sono sempre come minimo due, cioè un pubblico ministero che diciamo attiva il tribunale facendo le sue richieste, e poi ci sono i genitori di questi minori, che anche loro possono attivare il tribunale facendo delle richieste, e quando lo fanno di solito è uno contro l'altro perché purtroppo è così,
0: aspetta, ti blocco. Cioè, abbiamo visto anche col Covid problemi che avevano, che al 90% erano problemi di dissapori di coppia, chissà perché nel momento in cui uno dei due erano magari entrambi free vax, ma chissà perché uno è diventato sì vax, l'altro è diventato no vax, e questo è stato tutto quello che poi è arrivato alla pubblica opinione. Abbiamo anche quell'esperienza là. Restiamo nel caso di una coppia che nel bene o nel male era ragionevolmente unita, diciamo. E allora, quindi, nella tua esperienza, in un anno, per esempio a Trieste, per esempio a Trento, in un anno saresti in grado di abbozzare il numero di casi in cui, nonostante una coppia, che qualcosa sotto ci doveva pure essere ovviamente, ma almeno formalmente i due sembravano in qualche modo uniti, eppure i bambini sono stati allontanati? Li contiamo su quante mani?
1: Allora, guarda, ci sono i casi in cui l'allontanamento risponde alla necessità di tutela dell'interesse del minore, che per definizione viene sempre chiamato superiore, cioè superiore forza. Anche quello dei genitori. Ecco, i casi dove si arriva a questo provvedimento estremo, che lo ripeto è nella mia esperienza è sempre stato un provvedimento estremo, diciamo, a cui pensare dopo avere già tentato tutte le altre vie, sì, che salvino o che recuperino una convivenza non dannosa per il bambino con i suoi genitori, e se non con i genitori almeno con qualcuno della famiglia dove è disponibile e idoneo. Ok,
0: zia, nonno, zia,
1: mi posso
0: nonno.
1: Fare del sì certo, vi posso fare degli esempi perché sono quelli che costituiscono, diciamo, il prototipo di quegli interventi lì. Puoi avere dei genitori o un genitore solo perché l'altro non c'è più o non è mai esistito, no? Normalmente il padre,
0: certo.
1: Oppure puoi averli entrambi affetti da qualche problematica
0: tipo dipendenza,
1: che ormai non si può che valutare, che ritenere irreversibile dopo aver fatto mille e uno tentativi di recupero di questa problematica. Sono problematiche di solito psichiatriche legate per esempio all'uso continuo, smodato di sostanze alcoliche oppure stupefacenti,
0: certo.
1: Quindi con delle dipendenze importanti,
0: certo,
1: che si cerca di contrastare perché ci sono le tecniche di contrasto, però
0: sì,
1: sono tutte tecniche che hanno bisogno di un intervento collaborativo della persona. Tu,
0: certo,
1: non puoi costringere uno a sottoporsi, diciamo, a un ciclo di recupero dall'alcol dipendenza, dalla tossicodipendenza, se questo non ha nessuna intenzione.
0: Qua se tu non dimenticare hai a che fare con un infettivologo doc. Abbiamo avuto per esempio 60 milioni di persone in TSO per l'inoculo di cui sopra, per 7 anni. Li abbiamo ancora.
1: Sì, d'accordo. Va bene,
0: quindi anche qua la legge c'è, ma...
1: Allora,
0: non è che puoi obbligare uno.
1: Lì,
0: come no, non possiamo obbligare uno? Abbiamo obbligato 60 milioni.
1: È perché ci sono, allora no, la regola è che i trattamenti sanitari non sono e non possono essere obbligatori, questa è la regola. Allora i trattamenti di recupero dalle dipendenze sono fra quelli che non sono obbligatori.
0: Io ero provocatore qua. Ti stavo provocando.
1: Il mio TSO
0: non era il sindaco di Padova che me lo voleva imporre, era il generale Figliuolo.
1: Ah sì sì, d'accordo, ma quello però è un trattamento che la legge ha classificato come obbligatorio, e l'obbligatorietà che ho detto prima che è vietata dalla Costituzione, però secondo lo stile tipico della Costituzione, quando la Costituzione sancisce un diritto inviolabile come quello della libertà di cura, che fa il paio col divieto di trattamenti obbligatori, anche in quel caso lì la Costituzione introduce l'eccezione a quella inviolabilità. E cosa prevede? Perché la nostra Costituzione è fatta così, è nata così, cioè i diritti inviolabili della persona, definiti inviolabili, invece si possono violare quando interessa, quando c'è di mezzo un interesse collettivo.
0: Già.
1: Ecco, poi quanto sia collettivo l'interesse e quanto risponda semplicemente a una tendenza di maggioranza o maggioritaria, magari anche di tipo elettorale, adesso non sto parlando del caso specifico dei vaccini, però insomma quando succede questo, ecco che i politici fanno l'equazione interesse collettivo uguale interesse della maggioranza, perché in Italia è una democrazia, si vota e chi è in maggioranza rappresenta l'interesse collettivo, tutti gli altri, cioè la minoranza e i singoli, figurati ancora di più, se la devono inghiottire quella deroga al diritto inviolabile. Perché? Perché è prevista così in Costituzione.
0: Non
1: è la più bella del mondo, no, è nata così ed è nata su dettatura degli angloamericani, che per esempio non potevano sopportare l'idea che l'Italia riavviasse la guerra, punto, come è scritto all'articolo 11, e ce ne hanno messi altri due a fianco, il 53 o 52, uno di due, dove dice che invece alla faccia di quella sacertà della pace c'è la sacertà della guerra, cioè diventa un diritto, diventa un dovere, un sacro dovere del cittadino quando si tratta di difendersi. E come se non bastasse, poi all'articolo 10, quindi vedete 11, 52, 10, all'articolo 10 c'è scritto che l'Italia deve obbedire ai trattati internazionali, e il trattato internazionale che era in scrittura contemporanea alla Costituzione, tanto che la Costituzione è stata scritta altro che a quattro mani, a 16 mani,
0: certo.
1: Era il trattato del Patto Atlantico, che infatti venne varato, entrò in vigore poco dopo, ma era in lavorazione contemporanea. E lì c'è scritto che qualunque paese, e l'Italia fa parte della NATO, si trovi esposto all'attacco di qualunque altro paese non NATO, è obbligato a difendere facendo la guerra, altro che l'Italia ripudia. Non ripudia un fico secco.
0: Beh, per esempio quando ex Jugoslavia...
1: Era una divagazione, tanto per dire... Scusami, era una divagazione, torno però al punto. Allora, in tema di cure... La regola è il divieto di obbligo, quindi libertà di cura, ma ci sono le eccezioni quando rispondono all'interesse collettivo. Ecco perché i vaccini con legge sono resi obbligatori, quella legge consentita dalla Costituzione. Quello che la Costituzione non consentiva in nessun caso, e questo per me è una vergogna colossale per la Corte Costituzionale, è stato quello di obbligare le persone che non hanno inteso sottoporsi al vaccino a stare a casa dal lavoro, quindi la sospensione dal lavoro. Ecco, questa era una cosa assolutamente incostituzionale, ma ci porterebbe lontano. Magari dedicheremo su questo un'altra puntata.
0: Sì, direi di sì. Torniamo,
1: sì.
0: Torniamo lì. Tua esperienza presidente di Tribunale dei Minori ultradecennale, che... era l'allontanamento del minore era sempre una cosa del tutto eccezionale, dopo averle provate tutte il contrario di tutte. Io qua aggiungo la mia esperienza di non pochi anni, perché sono stato 16 anni distaccato presso il SERD, adesso si chiama SERD, prima si chiamava SERT, servizio per le tossicodipendenze, prima dipendenze oggi, perché oggi poi le tossicodipendenze sono forse minoranza rispetto alle dipendenze vere da gioco e da social. In effetti io non posso negare che assistenti sociali, educatori, educatrici, sia del comune sia della ULS 16, ci lavoravano un sacco. Del resto anch'io, in quanto medico che in teoria dovevo vedere i pazienti solo nel caso delle malattie infettive, in realtà poi alla fine li conoscevo tutti per nome, cognome, per tutto, quindi alla fine questi non è che uno si sognava la notte, pigliava, portava via, erano persone seguite per tanto tempo. Quindi anche la mia esperienza in effetti mi induce a dire che c'erano casi, ci sono stati, innegabile, ma si era davvero provato un po' di tutto e per lunghi mesi prima di arrivare a questi allontanamenti. Ma allora uno dice: scusa, il giudice dice che era eccezionale, il medico dice che era eccezionale, gli educatori dicono che sono eccezionali. Ma ti dirò poi che ti dica di più. Ho fatto una breve inchiesta su Spagna, Francia e Turchia. E salta fuori che, andando a vedere, poi le statistiche sono sempre non facilmente confrontabili, perché ci sono mille casi, soprattutto i casi quando si parla di minori e se sono immigrati in stato di abbandono rientrano nel mucchio, ma è chiaro che è tutta un'altra cosa. Ma insomma, facendo una ricerca la più accurata possibile, salta fuori che siamo messi, e prendendo come parametro il fatto che ci sia comunque un giudice che dopo lunghi tentativi decide l'allontanamento o meno, salta fuori che siamo messi meno peggio della Spagna, meno peggio della Francia, addirittura meno peggio della Turchia, che in quanto paese musulmano la famiglia di tipo sicuramente patriarcale, absit in iuria verbis. Insomma, mi aspettavo che la Turchia avesse una situazione ancora più diluita rispetto a noi, e invece no, perfino la Turchia dopo salta fuori che in realtà in quelle statistiche il grosso sono le grosse città, e le grosse città sono a tutti gli effetti paragonabili a noi. Insomma, se uno va a Istanbul, il tenore di vita e le difficoltà delle famiglie nucleari sono paragonabili a noi. Insomma, alla fine il giudice dice che è un'eccezione, che è stata un'eccezione nella sua esperienza. Il medico dice era una cosa eccezionale dopo averle provate tutte. Le statistiche dicono che era una cosa eccezionale, che comunque l'Italia è messa meno peggio degli altri stati paragonabili, se si va a vedere proprio il numero di allontanamenti per 1000 abitanti o per famiglie. E beh, allora cos'è tutto sto casino che salta fuori ultimamente?
1: Te lo dico subito in base a quello che ritengo io, e che però deriva dall'osservazione anche proprio dei numeri, no? E delle statistiche. Allora, due cose, diciamo. Intanto non bisogna confondere gli allontanamenti con i collocamenti presso una comunità o un istituto.
0: Sì. Spiega bene, questo spiegalo bene per gli ascoltatori.
1: Sì, lo dico te lo spiego bene, sì. Perché, diciamo, nell'immaginario collettivo, che è un immaginario diciamo corroborato da una volontà confusiva dei mezzi di informazione, per cui si realizza una sorta di automatismo mentale, per cui la gente dice, se ci sono tutta questa quantità di minori, e sono veramente tantissimi, sono migliaia, se non
0: 30.000.
1: Decine di migliaia,
0: ecco, 30.000.
1: Decine di migliaia all'anno di minori collocati in strutture di accoglienza, che debbono avere certe caratteristiche, ma insomma gli orfanotrofi non esistono più, sono strutture di accoglienza di tipo familiare, in realtà sono delle comunità, comunità organizzate così, che lucrano, certo che lucrano, hanno delle spese e dei guadagni, perché insomma allestiscono delle strutture, danno da mangiare a questi, vitto, alloggio, eccetera, e così via.
0: Amico allora, mio, meno Stato più mercato, l'abbiamo voluto,
1: ecco,
0: meno Stato più mercato.
1: Attenzione che non c'è però corrispondenza fra il numero dei minori collocati nelle comunità e il numero di bambini allontanati dalle loro famiglie.
0: Certo, certo,
1: okay?
0: Certo.
1: Allora, siccome invece cade tutto nel calderone, le persone dicono, guarda, 30.000 bambini allontanati dalle famiglie. No, sono 30.000 bambini collocati nella comunità.
0: Sì, salta fuori che 10.000 sono immigrati minori.
1: Eccolo là.
0: Da soli.
1: Allora, è lo stesso dato che tu trovi ricorrente in misura ancora maggiore, allora in Spagna, in Turchia, in Grecia, della Francia non lo sapevo, ma perché se ci fai caso, questi sono tutti paesi con frontiere marittime.
0: Certo.
1: Allora, la grande immigrazione con i barconi, eccetera, eccetera, non è solo verso l'Italia, è anche verso la Spagna, è anche verso la Turchia, verso la Grecia. Poi ogni paese reagisce come può, come sa. Insomma, la Spagna è stata negli anni la meno tenera, si raccontano ancora degli episodi di apertura del fuoco, no? Nei confronti dei barconi, il che ha sicuramente sedato, sospeso per un certo numero di anni l'affluenza verso la Spagna. Non è stata sicuramente una mossa, come dire, encomiabile, bisognerebbe trovarci dietro a quel grilletto, perché insomma, sai, i leoni da tastiera fanno subito a dire, bisognerebbe sparargli ai barconi, come hanno fatto in Spagna, vedete ben che come è successo là, dopo smettono di arrivare anche in Italia. Sì, amico mio, alza il culo dalla tastiera, mettiti dietro la mitragliatrice e prendilo tu col grilletto.
0: Certo.
1: Quindi è chiaro che insomma non è il modo di risolvere il problema, quello, ecco, non è il modo. Però tutti questi paesi costieri che si affacciano al Mediterraneo sono esposti a un flusso migratorio enorme di persone che vengono normalmente dal Nord Africa, e non solo però dal Nord Africa, che in grandissima parte, anzi che sono tutti privi di documenti. hanno, da un canto ci raccontano che sono gli scafisti che li prendono, li buttano, se li tengono i documenti eccetera, sì, sarà, però dall'altro è molto conveniente, c'è anche un vantaggio non avere i documenti, perché a quel punto la tua identità è rimessa alla tua dichiarazione, certo, in ordine a nome, cognome, provenienza e soprattutto età.
0: Sì.
1: Perché? Perché tutti questi paesi che abbiamo nominato hanno una legislazione speciale di protezione dei minori che è figlia della civiltà, cioè del punto d'arrivo della civiltà. I minori sono deboli e vanno protetti al di sopra e prima degli altri, se non si tratta di mandarli in guerra, perché poi dopo l'ipocrisia vince alla fine. Sì. Ci si mandano anche i minori in guerra perché bisogna salvarli fino al momento prima che serve macellarli. Vabbè, questa è una polemica che ho fatto io, ma ecco, ma diciamo che questi che arrivano per i barconi senza documenti dichiarano, a meno che già non appaiano de visu trentenni, perché allora lì non provano quella carta, ma finché hanno 20, 21, 22, 25 anni. Mm. Forte anche di quell'aspetto che per noi è difficile da valutare de visu, no? In ordine all'età. Noi sappiamo stimarla abbastanza bene rispetto ai nostri conterranei, insomma. Un ragazzino italiano, un ragazzo italiano di 20 anni, 22 anni non ce l'ha da bere dicendo che ne ha 17, però sai, quando arriva dal Marocco, Tunisia, Algeria, è tutto mingherlino, denutrito, sì, eccetera, magari senza barba, con poca barba, e ti dice: io 17 anni, mi chiamo Abdul, sai, solite cose, vengo da eccetera. Che ne sai? Quello lì magari ne ha 21, 23. E si gioca la carta.
0: Abbiamo avuto perfino una nipote di Mubarak di cui non si sapeva bene l'età.
1: Sì, quello è bravo. Quello è proprio emblematico. È proprio emblematico. Vedi, quella è, oltre a essere già stata maggiorenne o quello che era, è sicuramente non nipote di Mubarak, vedi che il suo caso giudiziario è stato trattato come tutti quei casi di irregolarità di minore straniero presente in Italia senza parenti, senza genitori presenti. Allora scatta la necessità di tutela, quindi la prima cosa, non potendolo affidare a nessuno che se lo prenda, a parte la Minetti, che in quel caso su input di qualcuno decise di andare lì e di prendersela sta minore, ma era una minore, certo, molto speciale, diciamo così.
0: Sì,
1: gli altri non hanno una Minetti che va lì in questura a dire: datela a me che poi so cosa farne io. Rimangono lì e quindi vengono collocati in comunità ed entrano nel grande, certo, numero che porta a 30.000 per esempio all'anno in Italia, sì, di questi qui che non sono in larghissima parte non sono minori.
0: Allontanamenti.
1: E attenzione, è in larghissima parte questi 30.000 che entra ed esci, perché loro vengono presi eccetera, collocati lì, ma sanno già tutti i passi, arrivano in Italia con, diciamo, un libretto di istruzioni molto chiaro stampato in testa. Alcuni sono, i parenti ce li hanno, i genitori ce li hanno, ma non ne fanno i nomi e non sono magari in Italia, sono in altri paesi europei.
0: Sì, certo.
1: Non aspettano altro che affrontare la trafila del collocamento, dopodiché il collocamento in comunità, la comunità non è un carcere, non ha le porte chiuse a chiave, non sono i minori, non sono i clandestini in attesa di rimpatrio, che quelli sono i maggiorenni che stanno nei centri di accoglienza, che una certa vigilanza ce l'hanno, ma anche loro sono liberi di uscire di giorno, di sera no, ma di giorno sì, se vogliono se ne vanno. E se ne vanno, ovviamente poi questo compiono a quel punto un reato, cioè, ma fin lì non c'è nessun reato, fin lì. Questi minori sono collocati in comunità e se ne vanno da soli, ci stanno 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni, poi afferrano il primo treno, il primo contatto, perché non hanno i documenti, attenzione, però il telefonino ce l'hanno.
0: Sì.
1: Quindi tutti, assolutamente tutti, e quindi sanno poi chi contattare e come contattare. La prima cosa che gli viene chiesta è se hanno dei genitori, eccetera. No. Sono dei minori in stato di abbandono quelli che si potrebbe in teoria adottare, eccetera? No, perché loro ti dicono: no, io i genitori ce li ho, sono in contatto con loro, ecco quel telefonino, sono in contatto con loro, solo che loro sono all'estero, mi hanno mandato a me qua perché lì c'è la guerra, c'è la carestia, certo, c'è la fame, la sete, eccetera. Loro per salvare me, perché sono piccolo, anche voi fareste così con i vostri figli? Ma certo che sì. Capisci? Allora non sono minori in stato di abbandono che tu puoi affidare a un'altra famiglia, mettere, diciamo, a disposizione di chi vuole adottare un minore. No, sono minori legatissimi alle loro famiglie, te lo dicono, e semplicemente sono qui di passaggio. E riempiono il numero statistico, quello sì, che poi i cittadini leggono attraverso i giornali, che vogliono menare scandalo su questa cosa, creando la confusione che tutti questi 30.000 siano portati via le famiglie italiane. Ma non so se in radio si può dire vaffanbrodo, però io penso un'altra cosa come desinenza finale, no? Cioè, quello è un interesse all'inquinamento informativo che avviene in mille settori: quello medico, quello vaccinale, quello giudiziario, quello minorile. E c'è chi casca in un tranello e non casca nell'altro, c'è chi casca in tutti i tranelli e finisce per ragionare per partito preso in base alla narrazione. Il potere bastardo vuole ficcare nella testa delle persone.
0: Fermo.
1: Beh sì, allo scopo di manovrare e dirigere. E io ho detto potere in generale.
0: Mi stai veramente provocando qua, perché a sto punto sì, come diceva Agatha Christie, tre indizi fanno una prova. Per il giudice forse no, ma Agatha Christie diceva così. Allora io vado ai casi che abbiamo seguito in radio durante l'ultimo anno: quello dei bambini nel bosco, quello di Verona, e recente, che non c'entra un tubo, ma guarda caso tu hai detto da tutti i settori poi gli interessi vanno a battere, la lingua va a battere dove il dente duole, quello della povera bambina di Palermo morta per una malattia infettiva. Allora io vado e noto che tutti questi tre casi, quindi è una casistica ridotta per carità, ma il 100% di questi tre casi hanno un comune denominatore: sono no vax.
1: Guarda caso,
0: sono famiglie no vax. Guarda caso, tu dici: allora, qua il giudice dice che la cosa è eccezionale, il medico de Quindesani Desert dice che è una cosa eccezionale, le statistiche dicono che, se non è del tutto eccezionale ma comunque è meno peggio degli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo, europei che si affacciano sul Mediterraneo, e allora cos'è tutto sto casino che è stato e che viene e che continua a essere montato? E qua appunto l'andreottiano che dice: a pensar male si farà pure peccato, ma quasi sempre ci si azzecca, e dice, salta fuori che le tre famiglie che hanno tenuto banco in quest'ultimo anno erano tutte e tre famiglie Novax.
1: Beh, guarda, la tentazione è di pensare che c'è una scelta precisa, con uno scopo preciso, di gonfiare mediaticamente certi casi, che magari di per loro non sarebbero poi così straordinari, eccezionali, colorandoli con delle tinte che vadano a parare a un dichiarato o a un sottinteso, che solletichi la maggioranza dell'opinione pubblica italiana buona, che corrisponde a quella obbediente a che cosa? Ai dettami, a volte agli obblighi, ai diktat che provengono dal potere, quasi che non si voglia perdere mai occasione di rimangare il fatto che dice che quelli sono stati i bravi e i buoni cittadini, obbedienti e ossequiosi alla volontà del potere, e invece gli altri, che comunque sono una minoranza e possibilmente ci piacerebbe ridurli a zero, ogni occasione è buona per tornare ad additarli come una minoranza composta da persone esecrabili, a cui capitano comunque, se su di loro non si abbatte la scure della sanzione, del provvedimento, eccetera, ma una sorta di destino divino che comunque li punisce, facendoli ammalare della cosa per cui non sono vaccinati e facendoli morire i figli. Vedete quanto hanno ragione e quanto hanno avuto ragione gli altri, quelli buoni, quelli bravi. Cioè, questo è il messaggio subliminale.
0: Neanche tanto subliminale, neanche tanto subliminale.
1: Beh, è subliminale.
0: Basta sentire Pregliasco, basta sentire quei merdosi.
1: Sta attento, però sono io che adesso lo articolo in maniera sfacciata. Nessun giornale ha detto questo, ma lo rendono sottinteso. Nel momento in cui dice, povera bambina, è morta di questa cosa, per questa cosa esiste un vaccino, ma non era vaccinata, perché i genitori avevano deciso di no, ma adesso c'è una procura che li indaga, puntini puntini, e adesso parliamo d'altro, capisci? E questa la subliminalità sta in quei puntini, per cui poi dopo tutti nei social, tutti quelli che capiscono che il messaggio è quello e gli arriva, poi si scatenano i social, ecco quei genitori, l'ergastolo, portarli via gli altri figli se ne hanno, allora dopo dice la gara, per cui si congiungono i due estremi, i bambini non portano via nessuno, però se li fanno morire perché non sono vaccinati hanno altri figli, ce li hanno, sì, allora portateli via. Lo capisci? E poi quindi si ha la continua capriola su questa giostra, su questo tagadà delle emozioni che viene diretto a un ritmo di balletto forsennato da parte di chi gestisce queste narrazioni. Purtroppo sanno i gestori della narrazione che il terreno è fertilissimo, perché sì. I ballerini che ballano alla loro musica sono il 98% delle persone, se non il 100%. C'è chi balla una cosa e nell'altra non ci casca, balla la terza e nella quarta non ci casca, però la rete è a maglie sufficientemente sottili da prendere tutti, chi per un argomento, chi per l'altro argomento. Questa è la mia visione della realtà. Io dico il bene più prezioso che c'è è il senso critico, essere capaci di interrogarsi e di dire ma sono proprio sicuro che è così, prima di allinearmi all'andazzo del pensiero comune, ne so abbastanza o forse devo sospettare della bontà di un pensiero proprio perché è comune. E questo vale anche quando si parla di bambini appunto allontanati o minori allontanati o minori in comunità, ecco, già abbiamo introdotto un distinguo fondamentale: quelli che sono collocati in comunità non corrispondono a quelli allontanati, quelli allontanati dalle famiglie sono una minima esigua parte di quelli e normalmente dipendono da casi eccezionali. Poi attenzione, il caso della famiglia del Bosco, non voglio esimermi dal parlare di questa cosa. Ho già premesso che non è un provvedimento la cui motivazione sia conosciuta o conoscibile, io non la conosco. Quello che è filtrato è che sono stati allontanati questi bambini perché vivevano fuori dagli standard urbani, nel senso che vivevano appunto in mezzo alla natura e non in una città, in un paese, senza servizi elettrici, che ne so, idrici, questo è filtrato nei giornali almeno, senza andare a scuola, con due genitori che gli se ne occupavano in due di questi tre bambini, facendogli mancare tutte le comodità che ci fanno sembrare le famiglie normali come famiglie da mulino bianco e quindi lontani da uno standard desiderabile. Ora io non credo francamente che il tribunale si sia basato su queste ragioni per allontanare, e solo queste ragioni per allontanare quei bambini. Certo è un fatto che non mi sembra contestabile che l'allontanamento sia avvenuto, quello sì, e il collocamento tra l'altro anche penso in luoghi diversi, spaccando, dividendo,
0: sì, col divieto per i genitori di rivedere i bambini.
1: Allora io dico una cosa: se, e sottolineo se, come era la canzone di Mina, se fosse un allontanamento motivato soltanto o anche solo prevalentemente dall'essere la condizione di quei minori fuori standard rispetto a diciamo il cliché occidentale, italiano, liberista, consumistico, capitalistico, con cui vivono tutti i figli o la maggior parte dei figli degli italiani. Se la ragione fosse solo questa, siete fuori standard, quindi ve li porto via, sarebbe non solo un provvedimento abnorme, ma sarebbe un provvedimento nazista. Certo. Ora, siccome io non lo so, non lo conosco, non conosco per intero quella motivazione, ma ho un'esperienza però, tutte le volte che ho dovuto allontanare dei minori, dei bambini da famiglie, quelle che dipingevo prima, no? Affette da limiti di cognitivi per malattia mentale, oppure per dipendenze gravi o gravissime non reversibili, quando non ho avuto altre chance, allora sono stato costretto a malincuore a farlo, perché quel bambino è comunque affezionato a quei genitori. Certo. Poi ci sono anche i casi delle famiglie abusanti dal punto di vista fisico, come maltrattamenti pesanti o addirittura sessuale. Ci sono alcuni bambini, io ho avuto dei casi, sono stati defenestrati, cioè buttati fuori dalla finestra. Da chi? No, dai genitori. E purtroppo succedono queste cose, e allora lì cosa devi fare? Beh, immediatamente lo collochi altrove e poi vedi, vai a vedere perfino lì perché, per come, per cosa è successa quella roba lì, se quello è stato un gesto estremo di una persona sola e abbandonata dalle istituzioni, da chi vuoi, e se in presenza di supporti sarebbe perfino possibile restituire il defenestrato alla defenestrante. E vi posso anche dire, udite udite, è successo. Ora non vi dico esattamente dove, altrimenti il caso poi lo ritrovate nella cronaca, ma insomma il defenestrato è stato immediatamente, è sopravvissuto naturalmente in condizioni disperate, sì, ed è stato collocato presso una famiglia che se l'è tenuto per un bel po'. Nel frattempo è scattato tutto il dispositivo di appoggio a questa persona, non vi dico se padre o madre perché non ha importanza, a questa persona, però era un genitore, che aveva compiuto quel gesto disperato, e questa persona è stata presa in carico, come si dice, e dopo un lungo periodo, intanto è stato mantenuto il contatto sempre vigilato, fra questa persona e questo bambino. Pensa quanto ci vuole,
0: un minuto e mezzo,
1: per allontanare un bambino dal genitore, perfino in quel caso. E poi alla fine, udite udite, dopo più di un anno, una volta ristabilita la condizione di questo genitore, il genitore solo, era la madre, dai, non siamo, questa madre che si trovava da sola in condizioni disperate economiche, eccetera, eccetera, insomma, una volta ristabilito tutto, questo bambino, sottoposto a un controllo molto ficcante, molto frequente, per molto tempo dopo il ricollocamento presso la madre, cioè aveva delle,
0: un minuto
1: all'inizio. Sì, ecco, aveva sempre qualcuno che vigilava la situazione, ma le è stato restituito, pensate un po'. Allora, pensare che la famiglia del bosco si è allontanata solo perché vivevano nel bosco e erano fuori standard mi viene difficile. Se fosse questo il motivo, è una decisione nazista.
0: Bene. Paolo, io sono molto contento di questa trasmissione, perché non siamo andati a toccare casi singoli, però restando fissi su un orizzonte che, ripeto, non sarà certo idillico, ma è meno peggiore della media dell'Europa mediterranea, abbiamo toccato alcuni aspetti sospetti, ecco. Bene, senti Paolo, io ti ingaggio regolarmente, adesso scade ma poi ti richiamo.
1: Va bene, ok.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5.

0: quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costi a sta radio?
2: La sequenza magica è la seguente.
3: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: One step beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
7: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
4: Ci cibiamo!
1: È ora che siamo Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
1: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
1: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
4: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore il menù è a tutto, ci cibiamo di
1: salsiccia, cosce di pollo completa, pancetta, polenta. Chi se li era posto così?
4: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
1: È ora che sono Camì.
11: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
4: E allora per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
3: 3
7: 2 9
3: 0 0
7: 3
3: 8
7: 9
4: 8
5: 8.
12: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
1: Golosino, golosetto, golosone.

Grazie a te, pronto, eccoci qua di nuovo in linea. Allora, intanto ho recuperato i messaggi, grazie. Cosa faria mi senza Mario? Dio solo sa, Mario Costa, il mio angelo custode. Allora, eccomi qua con i messaggi, sapete che io ci tengo particolarmente. E qui abbiamo buona festa della Madonna di Monte Berico. Le immigrazioni forzate sono parte di un piano nasonico. Tra poco vi pubblico a riguardo un video di Silver Nervuti su WhatsApp. Grazie. Va bene, grazie. Ok, questo è chat. Stefano di Vicenza, sì. Stefano di Vicenza, ce lo ripubblichi qua, vediamo cos'è sta roba. Intanto andiamo all'altro messaggio, grazie Stefano di Vicenza. Marco di Cittadella, buongiorno Marco. È meglio essere governati da un fascista che si comporta da fascista o da un governo di sinistra e del PD che si comporta quasi sempre da fascista? Bella domanda. Per esempio, tutto quello che hanno combinato durante il Covid, a rigor di logica si potrebbe dire che non cambia niente. E allora, perché sono in tanti spaventati dal Vannacci? Uno che se si scotà con l'acqua scotente ha paura anche dell'acqua fredda. E se alle prossime votazioni succedesse in Italia quello che è successo in Sassonia? Intanto stiamo a vedere come che va a finire da Sassonia al resto della Cemania. Ma insomma, non si sa mai quello che ci può capitare. E continua sempre, molto stimolante, grazie il tuo intervento. Poi continua, oltre i Novax ci sono anche i Nochemio. Vorrei chiedere a un giudice che condanna chi muore di cancro per aver rifiutato la chemio per una cura farlocca. Che differenza c'è quando si muore nonostante la chemio e ne muoiono tanti? Perché la fine che fanno è la stessa sia con la cura farlocca che con la chemio. Ma quella è scienza, mannaggia. Anche qua, caro Marco, devo dire che tocchi un tema estremamente importante, tanto importante quanto celato. Non ho presente, visto che ci sei, se aggiungi, un caso esplicito di un giudice che condanna chi muore di cancro per aver rifiutato la chemio. Se ti riferisci così a un principio generico, ok, ma se invece ti riferisci a un fatto di cronaca con dati precisi, ti chiederei di mandarli. Grazie Marco. Vedete come i vostri messaggi sono sempre molto stimolanti. E a proposito, se ci fosse il caso, la prossima volta io ormai il giudice Sceusa ho detto che non lo mollo. Lo andiamo a interrogare anche su questa cosa, ma ovviamente abbiamo bisogno di un caso, almeno non interessa nome, cognome, chi, ma che sia un caso vero, non un caso ipotetico. Grazie. Quindi Roberta da Treviso. Buongiorno Roberta. Ogni giorno avviene una strage di Stato in ogni angolo della casa, sulle scale, in bagno, a letto, sul divano, eccetera. Vengono trovate morte persone per infarto. Chi indaga seriamente sulle cause di questi decessi? Ti posso garantire, cara Roberta, che quei pochi casi arrivati sul tavolo autoptico e con me che rompevo i coglioni a dirgli guarda che devi cercare questo, devi cercare quello,
non è successo niente, quindi figuriamoci. Che anche se vengono soccorse subito non si riprendono, siamo un popolo di incivili, indifferenti, qualunquisti. Ho preparato il conformista di Giorgio Gaber, che adesso poi vi mando. Apriamo menti e cuori. Ciao, hai ragione Roberta, hai ragione veramente. Grazie. Gianni di As, non riesco a leggere di più. Vabbè. Gianni di As, vediamo qua. Ad essere proprio coerenti, anche tutti gli zingaretti sarebbero da allontanare. Ciao da Gianni. Perché hanno le famiglie fuori standard mulino bianco, come dice, come ha detto il buon Sceusa. Grazie per questa chiosa, Gianni. Ok, questo lo abbiamo visto. Stefano, cosa è successo in Sassonia? Te lo fai raccontare, no? Fai prima andare a vedere. Hanno vinto, oh, mamma mia, aspetta che mi si scampa i messaggi adesso. Marco, i genitori della ragazza della quale è morta poco fa la mamma, non ricordo il nome ma ne parla spesso il dottor Rossaro. Ah, e questo siamo sempre, chiederò a Rossaro allora a sto punto. Cioè tu dici che, scusate un attimo, quindi Marco, tu dici che i genitori di questa ragazza, parli di genitori ma poi salta fuori che la mamma sarebbe morta a sua volta, ne parla spesso Rossaro, sarebbero questi genitori che in un modo o nell'altro sono stati indagati o tu dici addirittura condannati. Va bene, andremo a indagare su questa faccenda. Grazie Marco, e se opportuno chiederemo, guarda, fra 15 giorni ho già riprenotato Paolo Sceusa, glielo andremo a chiedere, a sto punto diventerà il nostro consulente permanente. Adesso abbiamo Andrea, buongiorno Andrea. Una buona amministrazione con buone leggi è la base di una vita salubre collettiva. Poi ci sono leggi antisociali che bisogna cambiare, come la legge di bilancio in ambito economico. Poi ci sono figuri che aggirano le leggi per delinquere. Bibbiano che esempio è? Questa era una domanda. Ma no, ma vedete, non andiamo tanto a indagare nel singolo caso chi è buono, chi è cattivo. Avete sentito anche Sceusa ha detto, a parte il fatto che non si ha accesso agli atti, ma insomma non ci interessa tanto andare a sviscerare il singolo caso per vedere chi è buono, chi è cattivo, ma andare a collocare questi casi per capire, e mi pare che stamattina abbiamo fatto un passo avanti per capire quanto sono gonfiati dalla gran cassa mediatica, e se c'è qualche comune denominatore io andreottianamente, malignamente l'ho nominato, che spieghi perché ci si accanisce su certi casi e invece non su altri. Bene, quindi continuate con i vostri messaggi e vediamo se c'è, se sono così bravo dopo l'imbeccata. Sì, vediamo qua. No, questo no, questo no. Sì, Titti.
Mio suocero, classe 46, è scomparso nel 2012 di un melanoma alla schiena un anno dopo la diagnosi, ovviamente curato secondo protocolli. Intervento IOV, chemio e radio con visita della Speranza ad Aviano. Quando vedono che non ci sta più nulla da fare, ti mollano. Un caro saluto da Tiziana. Sì, guarda Tiziana, tu parli di un caso del 2012. Il melanoma è uno dei più fetenti. Io, per carità, il dolore non è mai misurabile, non è mai paragonabile, però con quei pochi capelli bianchi che mi restano, direi che se tutta la mala sanità fosse di melanomi che se ne vanno dopo un anno di tentativi di trattamenti, credo che staremmo molto bene. Purtroppo abbiamo casi tanti, molto più che gridano molto più vendetta al cospetto di Dio. Comunque grazie, continuate con i vostri messaggi, che adesso grazie al grande Mario sono riuscito a visualizzare. Vi mando, aspetta, no, visto in onore della nostra vi mando il conformista di Gaber.

egoista, sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialisti.

stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista e ultimamente sono un po' contro.

sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, terzo massista, lenin.

0: io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista. Sono il nuovo conformista.
1: Eh sì, il conformista di Gaber, il grande, grande Gaber che 40 anni fa poteva, se registrassimo ogni giorno quello che diceva 49, 40, 39, 38 anni fa, potrebbe sembrare la rassegna stampa quotidiana. Allora, vabbè, vedo che di nuovo dice: ma è opinione accettabile che un melanoma converrebbe lasciarlo lì, soprattutto se profondo? Bisogna vedere. Quello di mio suocero ovviamente era metastatizzato, e beh, tu capisci che vabbè, quando ho detto bisogna vedere mi riferivo già a questo. Per esempio, metastatizzato ai polmoni non sono sicuro, altri organi non ricordo, sempre Tiziana. Quindi guarda Tiziana, credimi, capisco il dolore, capisco il voler cercare di capire sempre meglio, ma insomma credimi davvero, se questo fosse uno standard di mala sanità saremmo il paradiso in terra. Bon, abbiamo poi Roby da Mestre, il paron de più Europa se Soros, quello che finanzia la guerra in Ucraina, ma che brava personcina, no, sarà che sia sionista, no conformista. Ciao Roby, va bene. Allora ragazzi, per restare sempre nel tema della nostra trasmissione, non dimentichiamoci debito e democrazia, vi mando adesso un quarto d'ora, una registrazione in un quarto d'ora che avevamo già postato 10-15 giorni fa e che vi ho, per comodità, vi ho ripostato adesso, rilanciato adesso sul canale Telegram Debito e Democrazia. Chi è una conferenza del TED fatta a Caorle, da chi? Da Carlo Mancosu. E chi è Carlo Mancosu? Carlo Mancosu, filosofo di formazione, storico, fondatore del Sardex, vi ricorderete il Sardex, e ora imprenditore impegnato sulle grandi frontiere della tecnologia, in special modo FinTech. In questo recente TEDx svoltosi a Caorle si interroga su temi fondamentali nel dibattito contemporaneo, quasi sempre, guarda caso dico io, trascurati, specie nelle accademie occidentali. E se il problema non fosse la ricchezza, ma il modo in cui abbiamo imparato a guardarla? Attraverso un viaggio fra economia, antropologia e filosofia, Carlo Mancosu mette in discussione alcune delle convinzioni più radicate del nostro tempo: che il mercato sia una legge naturale, che il denaro coincida con la ricchezza e che la disuguaglianza sia una semplice conseguenza del merito. Un invito a cambiare prospettiva per riscoprire ciò che rende davvero possibile ogni società: fiducia, relazioni e capacità di scegliere insieme il futuro. Ferma sullo sfondo la moneta e i suoi meccanismi in azione, che guidano come un motore immobile i movimenti del, virgolette, palcoscenico dell'economia del mondo. Insomma, 14 minuti che adesso vi rimando e che meritano davvero di essere meditati. A proposito della conclusione, mi viene in mente quando i nostri nonni vendevano e compravano casa, campi, vacche, tutto quello che c'era da fare con una semplice stretta di mano, che valeva molto più delle PEC e degli avvocatucoli di cui, dai quali ci sta continua a mettere in guardia il nostro Alfredo Bellucco, che saluto. Ciao Alfredo. Bene, allora vi mando questo quarto d'ora che è molto molto
2: Io oggi vorrei parlarvi di tre cose che abbiamo spesso davanti agli occhi. Vorrei iniziare dicendo questo: quando qualcosa è troppo vicino ai nostri occhi, spesso abbiamo bisogno di fare dei passi indietro per visualizzarlo meglio, per metterlo a fuoco. Oggi cercheremo di fare questa cosa con tre concetti che accompagnano la nostra esistenza: la moneta, l'economia e il mercato, che sono diventate delle lenti che portiamo e che spesso ci nascondono il mondo per quello che è e ci raccontano e ci fanno raccontare un mondo diverso. Quello che avviene attraverso il paradigma economicista è che c'è una vera e propria trasformazione del nostro linguaggio. Il linguaggio cambia completamente, viene colonizzato, e sostanzialmente quello che abbiamo è che termini come avidità, cinismo, egoismo, ricchezza, miseria cambiano completamente di significato. L'avidità diventa fiuto per gli affari, il cinismo diventa pragmatismo, l'egoismo diventa agire razionale, la ricchezza diventa merito, e se la ricchezza è merito, la povertà allora diventa demerito. E questo non è solo un cambio lessicale, è un vero e proprio, una vera e propria trasformazione morale, perché noi attraverso il linguaggio misuriamo il mondo che viviamo. E questa resa diventa ancora più evidente nel mio lavoro. Quando ci occupiamo di economia dei territori e delle comunità, spesso si parla di economia sociale. Ma se noi diciamo economia sociale, stiamo trasformando sociale in un aggettivo, aggettivo di economia, e il soggetto diventa l'economia. Ma in realtà l'economia è una piccola parte della vita sociale. E quindi se noi immaginiamo che l'economia possa essere sociale, significa che può anche non essere sociale. E l'economia sociale diventa a quel punto una piccola correzione, dove cerchiamo di dare un correttivo morale a qualcosa che diversamente di morale non ha nulla. E questo perché iniziamo a confondere la mappa con il territorio. Cosa significa? Che la rappresentazione del mondo che ci diamo viene spesso confusa con la realtà effettiva. E ciò che è stato semplicemente un sistema generato da noi, immaginato da noi, un sistema antropico, una realtà sociale, diventa quello che il filosofo Searle chiama un fatto brutto. E confondiamo così l'economia, il mercato, la moneta con le montagne, la gravità o altre cose. In realtà queste cose non esistono al di là di noi. E quindi qua arriviamo ad un punto fondamentale: democrazia versus mercatocrazia. Spesso ci dimentichiamo che la mercatocrazia, cioè il mercato, non è una democrazia. I voti non sono distribuiti come una testa un voto, ma sono distribuiti con un euro un voto. E questo cambia completamente, come potete immaginare, la capacità di ognuno di noi di incidere nelle scelte del mercato. E c'è un altro punto importante: il mercato non ragiona prendendo in considerazione i bisogni, ma solo la domanda che è coperta da denaro. Quindi se io ho bisogno di qualcosa ma non ho i soldi per acquistarla, quella domanda per l'economia non esiste, nessuno farà fronte a quella domanda. Ma adesso prendiamo un attimo e cerchiamo di capire come sono distribuiti questi diritti di voto. Dopo il 2011 c'è stato uno studio bellissimo fatto da un gruppo del Politecnico di Zurigo, guidato da Stefano Battistone, un fisico italiano, che ha mappato la rete di relazioni che sta alla base dell'economia globale. Cosa viene fuori? Mappando 55.000 delle più importanti società multinazionali, guardando le partecipazioni incrociate, le presenze nei CDA, viene fuori che 147 di queste società controllano il 40% di tutta la liquidità mondiale. E le prime tre, quindi parlo di BlackRock, parlo di Vanguard, parlo di Fidelity, gestiscono 33.000 miliardi di dollari. 33.000 miliardi di dollari, per farvi capire, è una volta e mezzo il PIL della Cina. Ora, però, quando parliamo di queste cose, i numeri diventano invisibili. Quando parliamo di milioni, trilioni, triliardi, evoluzionisticamente parlando, noi ci siamo evoluti per avere a che fare con delle cifre molto più piccole, molto più modeste, per cui fatichiamo a capire la differenza. Per cui, per farlo, vi chiederò di seguirmi in un esperimento mentale. Quindi proviamo ad immaginare per un momento di traslare il patrimonio in altezza e di immaginare che il nostro cittadino medio abbia un patrimonio di 200.000 dollari. Chiaramente si tratta della media di un cittadino occidentale, di un paese industrializzato, come vedremo. 200.000 dollari, immaginiamo 1,75 m. In Sardegna sarebbe un po' meno, però facciamo 1,75 m. A questo punto cosa succede? Vediamo cosa succede al 40% della popolazione mondiale che ha un patrimonio di $1,750. Sarebbero alti 1,5 cm. Vedete quel calcagno? Il calcagno dell'uomo, dell'omone da 1,75 m. E adesso proviamo ad andare dall'altra parte del concetto e vediamo cosa capita ad esempio con un patrimonio di 10 milioni di euro. Avremo un uomo alto 90 metri, alto quanto il Big Bang, alto quanto Godzilla. Godzilla era alto circa 100 metri. Ecco, il nostro uomo da 10 milioni di dollari sarebbe alto così. Ma andiamo oltre, e se arriviamo a un miliardo di dollari di patrimonio, arriviamo a 9.000 metri, 9 chilometri d'altezza, come l'Everest. Siamo già fuori, qua si è rotta la proporzione, siamo fuori dalle proporzioni biologiche. Ma come sapete, un miliardo non è la cifra più alta tra i patrimoni dei multimiliardari. Andiamo oltre, 50 miliardi, avremmo un omino che potrebbe guardare negli occhi la stazione aerospaziale. E poi arriviamo, diciamo, allo zenith, al culmine, con il nostro Elon Musk che ha appena raggiunto il trilione di dollari. L'uomo da un trilione di dollari potrebbe abbracciare Marte e cingerlo quasi del tutto. Avrebbe un piede grande quanto la penisola italiana. L'omino che vedete lì sopra è quel poveraccio da 50 miliardi. Ecco, a questo punto una disparità del genere, si dice viviamo in una meritocrazia, ma naturalmente se coloro che hanno un patrimonio così enorme si sono meritati quello che hanno, cosa hanno fatto di male gli uomini da 1,5 cm? Ci sarebbe da capirlo. Grazie.
3: Il mio problema più grande è che so...
2: Grazie. Un altro punto importante è che il termine meritocrazia, lo sanno in pochi, l'ha coniato un sociologo che si chiama Young nel 54 e non era affatto un termine positivo, anzi era un termine negativo. Lui aveva immaginato un mondo distopico dove il potere veniva distribuito in base al merito. L'equazione era semplice: qui, quindi quoziente intellettivo, più impegno calcolato secondo dei parametri che non possono che essere opinabili. Bene, questa società non poteva che essere iniqua, perché nel momento in cui tu distribuisci il potere sulla base del qui, che non viene, è qualcosa che noi abbiamo indipendentemente dalle nostre scelte, lo stiamo distribuendo in maniera ineguale. Lo stesso accade con la ricchezza. In Italia la situazione è diversa, purtroppo per noi no. La situazione è esattamente la stessa. Nei 15 anni che vanno dal 2010 al 2025, l'incremento di ricchezza nazionale per il 91% è andato al 5% più ricco della popolazione, mentre metà della popolazione italiana si è goduta un bel 2,7%, che non è male. Ma andiamo avanti. La velocità con cui i ricchi diventano sempre più ricchi, perché la disuguaglianza cresce al ritmo degli interessi compositi. E quindi abbiamo che la ricchezza dei nostri 79 miliardari italiani, sono 79 di numero, e hanno un patrimonio pari a 15 milioni degli italiani più poveri, è cresciuta di 166 milioni di euro al giorno. 166 milioni di euro al giorno rappresentano un'intera vita lavorativa di 160 insegnanti. Quindi in un giorno 160 vite lavorative, 40 anni di fatica di queste persone. Ovviamente tutto questo non ha nulla a che fare con il merito. Questo avviene perché il denaro crea denaro. Noi latini dicevano nummus parit nummus, anzi dicevano nummus non parit nummus, perché per loro era una cosa negativa. Ma nel nostro mondo invece il denaro crea denaro, e lo crea attraverso il meccanismo degli interessi compositi. Quando noi facciamo degli investimenti, noi che abbiamo dei patrimoni molto piccoli, cioè dei piccoli investimenti che ci consentono, con dei rendimenti anche piccini del 4%, di avere un minimo di garanzia sull'insicurezza della vita. Invece, quando una persona è ultra ricca, ma qua parliamo ad esempio nell'esempio di 40 milioni di euro, questi interessi non rappresentano più una riserva di sicurezza, ma rappresentano del denaro che poi viene reinvestito. E per l'effetto degli interessi compositi, ogni 18 anni il patrimonio raddoppia. Questo significa che in 100 anni, nel giro di due generazioni, abbiamo un esponente su base 5. Quindi quei 40 milioni diventano quasi un miliardo di euro. Questo è quanto. Quindi, di fatto, quando la ricchezza diventa così enorme, diventa che cosa? Una forma di sovranità anticipata sul futuro. Questo significa che questa ricchezza permette a queste persone di acquistare porzioni del futuro del pianeta, del futuro delle altre persone. E ovviamente questo ha tutta una serie di rischi. E dall'altra abbiamo l'altra problematica, ovvero il fatto che questi grandi patrimoni hanno portato alla nascita della mega filantropia. Che è una cosa buona, io non voglio dire che non sia buono donare, però quando il dono non può essere ricambiato. Moss diceva, il teorico dell'economia del dono, diceva che il dono è fatto di donare e poi poter ricambiare. Ma quando un dono non può essere ricambiato, allora il rapporto cambia, diventa gerarchico e noi ci trasformiamo da cittadini che possono decidere sul futuro, decidere quali ricerche fare, quali malattie curare, troviamo a subire la generosità di queste persone, passando da un processo democratico a semplicemente essere dei beneficiari di qualcosa che viene dalla generosità o meno delle persone. Suonano le campane. Per concludere, è importante spiegare cos'è il denaro. Il denaro, diceva Sant'Agostino nelle Confessioni, diceva il tempo è qualcosa che se io non ci penso so che cos'è, ma nel momento in cui ci penso non so che cos'è. Il nostro rapporto col denaro è esattamente lo stesso. Se penso a cos'è il denaro, poi alla fine non lo so cos'è il denaro. Ma il denaro in realtà non è nient'altro che un costrutto sociale e non deriva dal baratto. Gli antropologi hanno cercato negli ultimi 200 anni questa società famigerata al baratto, semplicemente non è mai esistita. Il baratto è una forma residuale, per il resto buona parte della società andava avanti col credito, il credito completamente basato sulla fiducia. Io avevo il raccolto, ti davo del grano e quando tu potevi ricambiare, ricambiavi con qualcos'altro.
4: Se hai comprato un'azione perché tutti ne parlavano, probabilmente hai commesso un errore gravissimo.
2: Tu potevi ricambiare, ricambiavi con qualcos'altro. Questa che vedete è la moneta dell'isola di Yap, in Micronesia, piccina. Quando noi occidentali siamo arrivati abbiamo visto questa moneta enorme e abbiamo detto le fanno così grandi per non farsele rubare. In realtà non è così. In realtà queste monete erano, più grandi erano e più era, diciamo, ampia la forza della famiglia che le possedeva, ma non si spostavano mai e semplicemente gli scambi avvenivano sulla base della fiducia e della memoria collettiva della comunità. Pensate che una di queste enormi pietre era caduta sul fondo dell'oceano e nonostante nessuno l'avesse mai vista, la famiglia che la possedeva poteva continuare a fare delle transazioni basate su questa pietra. Quindi tutto questo ci racconta quello che ci dice John Searle nella creazione della realtà collettiva. Noi come esseri umani abbiamo una capacità straordinaria, siamo in grado di metterci d'accordo sul fatto che X valga come Y in un dato sistema, ovvero che un pezzo di carta valga qualcosa in un accordo, ma il sottostante di quel pezzo di carta non sono nient'altro che la nostra capacità di produrre valore, la nostra capacità, il nostro saper fare, la fiducia reciproca. E quindi non è il denaro che crea la fiducia, ma è la fiducia che crea il denaro. Per chiudere, tutto questo è possibile, dice Searle, perché esiste una cosa che si chiama coscienza del noi. E forse è qualcosa che abbiamo perso. Il Novecento viene chiamato The Century of Self, il secolo dell'io. E oggi questa cosa non sta cambiando granché. Simone Weil diceva una cosa bellissima. Dio, nell'atto della creazione, Dio era tutto e per creare ha dovuto decreare se stesso, ha dovuto fare un passo indietro, ridursi per lasciare spazio al mondo. Ecco, anche noi dovremmo iniziare, il nostro ego dovrebbe iniziare a decreare, quindi decrescere per far spazio agli altri e ritrovare il noi e costruire insieme un mondo in cui il benessere condiviso sia il principale obiettivo. Questo perché quello che stiamo cercando forse è già vicino ai nostri occhi ed è la fiducia che tutti noi siamo in grado di offrire agli altri. E vi ringrazio.
1: Bene, questo era Mancosu in questo TEDx di Caorle che vi ho ripostato. Qui si sente molto il filosofo e se notate bene, io l'ho detto altre volte, l'economia quella vera, di economia quella vera si sono occupati filosofi, scienziati, fisici, matematici, comici, uomini di spettacolo, giuristi, e questi sono andati veramente all'essenza dell'economia. Tutti gli altri, e lo dicono oggi sfacciatamente, fanno econometria, che è veramente come dire la feccia dell'economia. Bene, vi torniamo ai vostri messaggi. Aspettate che devo spostarmi, perché stamattina non sono su schermo, sono su telefonino, e quindi devo fare un po' di ginnastica. E vediamo Marco, forse lo avevamo già visto. Sì, a proposito, aspetta, me lo devo immortalare, perché sennò poi mi dimentico. Abbiate pazienza. Bene, Sisto. Dice Sisto: per precisare, l'ascoltatore molto probabilmente si riferiva al 14enne morto di tumore nel 2024 e ha aspettato la morte perché i genitori erano convinti che con il metodo Hammer bastava aspettare la risoluzione del conflitto. Figuriamoci se un conflitto viene risolto con la bacchetta magica. Per carità, anche la chemio risolve poco o niente, ma dobbiamo tener presente che anche un adulto, per uscire dai suoi conflitti, a volte una vita non basta. Poi chiaro che sono contrario che i genitori vengano indagati e anche condannati. Sisto. Grazie Sisto per questa ulteriore precisazione. Io credo che sarà utile stuzzicare il nostro Sceusa su queste tematiche. Purtroppo, cosa volete, siamo davvero, sarebbe una società davvero civile, dovrebbe dibattere in continuazione su questi temi. Però noi nel nostro piccolo lo facciamo noi, visto che la nostra società non ci pensa tanto. Quindi grazie anche a Sisto e a Marco per queste ulteriori contributi su un tema: la vita, la morte è il fondamento di ogni etica, ma evidentemente l'etica non è di moda. Andiamo all'altro messaggio. L'Italia potrebbe ripudiare il debito come ha fatto l'Islanda? Per truffe aggravate, spergiuro, tradimento della patria e che altri reati e tradimenti dei nostri delegati incaricati ad amministrare? Grazie. Ah, qua guarda. Aspetta, questo era Andrea Sempre. Ragazzi, siete forti, toccate veramente temi fondamentali. Ripeto, una società civile di cosa dovrebbe dibattere se non di questo? E se andiamo a vedere i classici, la letteratura classica, a cominciare dalla tragedia greca perché sono classici, perché sono immortali, perché sono eterni, perché sono sempre attuali? Proprio perché toccano questo genere di argomenti. E invece no, noi, i nostri giornalai, li chiamo giornalai ovviamente, sarebbe anche più corretto chiamarli pennivendoli, cioè prostitute della penna, del computer, della tastiera, oggi diremmo, vabbè, insomma. E alla fine però la società, abbiamo la società che ci siamo, non dico costruiti, ma che ci siamo lasciati crescere sotto il naso senza reagire più di tanto. Quelle poche reazioni che ci sono state o erano premature o erano eterodirette, un nome per tutti, le Brigate Rosse. Se oggi ci fossero delle Brigate Rosse non eterodirette, credo che qualche milione di italiani finirebbe gambizzato. Non è che lo auguro, ma se tanto mi dà tanto. Ma la capacità di reazione di una comunità, oggi come oggi, che siamo eterodiretti, meglio videodiretti, e qua torna sempre il solito discorso: buttate via quello scatolotto che avete, anzi non è più uno scatolotto, adesso è uno specchione grande in salotto, buttatelo via e tornate a ragionare con la vostra testa, non c'è nient'altro da fare. Quindi comunque grazie anche Andrea per questa nuova ulteriore sollecitazione. Questo chi è? Scusate, ma con la scusa che i messaggi si accavallano, poi faccio fatica a capire. Roberta di Treviso di nuovo. Che bella intervista ci hai fatto sentire, ci invita a sognare in attesa della realizzazione. Sì, immagino tu ti riferisca alla conferenza TEDx di Mancosu. Ve l'ho ripostata, in effetti hai ragione, ve l'ho ripostata apposta e vi avevo detto va riascoltata e proprio rimeditata, perché Mancosu, che sì, è noto a tutti per il Sardex, ma sotto c'è davvero il filosofo, il sociologo che ha impegnato una vita su queste tematiche, il Mancosu può essere paragonato al Socrate, al Sofocle, ai grandi pensatori della nostra tradizione che si sono che hanno costruito l'etica, o meglio, più che costruita, l'hanno scolpita, immortalata. Tutte cose che dobbiamo assolutamente tenere vive, perché non ci pensano i pennivendoli, non ci pensano gli imbonitori della televisione. Quindi Roberta, sì, e ve l'ho ripostata sul canale Telegram Debito e Democrazia. Oh, questo chi è? Paolo Thomas, forse è Paolo Thomas, boh, non capisco, boh, vediamo, non capisco, non riesco a visualizzare. Inizia con fate un digiuno, ma poi non viene fuori, non viene fuori. Non viene fuori il resto, non capisco come mai questo messaggio comincia con fate un digiuno, ma poi non riesco a visualizzare il resto. Gianni riprende e dice: per quanto mi riguarda, penso che i magistrati, non tutti, sono il braccio armato del potere. Beh, sì. Guarda che il nostro Paolo Ceusa, non da ieri, neanche da ieri l'altro, lo ammette candidamente. Certo, lui però, giustamente, doverosamente, distingue fra, come dire, la teoria e la pratica. E a proposito poi di teoria, lo ha detto, lo ha ripetuto, lo ripete nelle sue conferenze, per esempio contrastando il nazional popolare Benigni, lo dice fuori dai denti, che lo ha detto anche stamattina, senza approfondire ovviamente, ma in altri casi lo approfondisce, come che la nostra Costituzione non è la più bella, come diceva Benigni appunto nei suoi... Benigni è il giullare di corte, e il giullare di corte aveva la licenza di ogni tanto fare qualche battuta un po' fuori delle righe, ma doveva starci molto attento, perché se esagerava gli tagliavano la testa. E quindi il Benigni alla fine qualcosa di scomodo lo ha anche detto, ma se andiamo a vedere la funzione globale, lui ha fatto e continua a fare il giullare di corte, e dispiace. E vabbè, quindi caro Gianni, sì, anche il tuo messaggio è molto pertinente, e trovi di sicuro non impertinente rispetto al nostro il nostro ospite, che ormai io considero un ospite fisso, e io continuo a prenotarlo, e lui, devo dire, si presta anche generosamente. Martedì prossimo, per esempio, l'avevo già, martedì ha detto che mi ha detto che ha un impegno, ma per il martedì successivo, quindi 22, e addirittura dovrà dare conferma, ma staremo assieme di nuovo qua in regia 2 ore, e metteremo altra carne sul fuoco. Poi non so bene come, ma gli sto estorcendo il ruolo di sostituto non procuratore, ma sostituto redattore, per ottobre e novembre, quando io andrò in Tanzania, perché lo sapete, io le mie perle, quando posso, le do a quei pochi che ancora qui nell'uccidente suicidante lo meritano, e se fosse anche uno solo continuerò a offrirgliele. Ma voi capite che se uno poi deve pesare anche il ritorno dell'investimento, beh, è molto, molto più redditizia la Tanzania, nel senso che lì almeno qualcosa rende, ecco, rende molto di più. Sarebbe come se io potessi, se noi potessimo tornare a mettere le nostre risorse a disposizione delle civiltà contadine del secolo scorso, sarebbe un guadagno eccezionale. Quindi grazie per i vostri messaggi. Orca, ne vedo uno che arriva adesso, ancora una proroga di un altro, ma non riesco a leggerlo. Vi saluto tutti. A martedì prossimo con Luciano e il successivo.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Dopo 9 settimane e mezzo.
7: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
7: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
8: 5 per 1000!
9: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
10: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
11: Ripeti?
6: Ripetitore. E il mistero dei jack per le cuffie.
12: Ma quanto me costa?

0: dopo 50 anni di Radio Gamma 5
1: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
4: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

0: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, che va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Saluto tutti quelli in ascolto, anche quelli del notturno ovviamente, quelli che ascolteranno le repliche, e vi ringrazio sempre per l'attenzione e i messaggi che ricevo. E grazie anche a quelli che si stanno iscrivendo o si sono iscritti al canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente e al canale Telegram Gabriel Arte e Comunicazione, dove si possono ascoltare anche le interviste dei vari ospiti, perché lì ho messo proprio le clip di ognuno che ho intervistato. E tanti auguri anche di buon compleanno a Luca Giannetta e un saluto a Jade, che so che spesso e volentieri ci ascolta. E vi ricordo anche che per mandare un SMS oppure un messaggio WhatsApp in diretta, che poi verranno appunto letti, e lo potete fare al 334 7102 672. E oggi ho anche ho un aiuto regia speciale, perché ho mio figlio Gabriel. Ciao Gabriel.
1: Ciao a tutti.
0: E, beh, visto che sei qua, ti faccio anche una domanda, anche se mi hai detto che mi hai proibito di fartele. Allora, com'è andata questa estate? Intanto diciamo che il 10 comincia a scuola, giusto?
1: Esatto, giovedì.
0: Quindi giovedì, ok. E senza ipocrisie, sei contento di rivedere i tuoi compagni o stavi bene a casa in estate?
1: No, dai, sono contento di riniziare i ritmi, di rivedere i compagni e tutto.
0: Ok, anche se insomma nel tuo caso c'è anche una bella levataccia da fare, perché ti alzi presto, prendi l'autobus e via dicendo, insomma, ecco. Com'è stata l'estate?
1: È stata stupenda, ho avuto quasi ogni giorno da fare, quindi diciamo mi sono rilassato, ma ho sempre trovato il tempo di far tutto. E ho anche avuto la possibilità di fare delle belle vacanze in montagna.
0: Si stava bene?
1: Sì, molto.
0: E era un po' come i miei tempi o tu hai fatto i compiti i primi giorni di vacanza?
1: No, sicuro no.
0: Infatti vedevo dei libri, in antiregia vedevo dei libri, dei quaderni, quindi insomma ti sei ridotto agli ultimi giorni anche tu, insomma. Yeah. Ecco, secondo te sei l'unico della tua classe o,
1: no,
0: o più o meno
1: molti,
0: è l'andazzo?
1: Sì, credo che molti fanno come me.
0: Ok, bene. Ricordiamo che adesso tu cominci il secondo anno del liceo artistico a Este, ok, e c'è anche qualche cambiamento di professori che poi scopriremo strada facendo, insomma. Ecco, comunque tu sei contento della scelta che hai fatto?
1: Sì, molto.
0: Ok, bene. Vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto come sempre il mio migliore amico Paolo.
0: Ok.
1: E mia mamma Sonia. E anche tutti gli ascoltatori.
0: Bene, grazie Gabriel. Bene.
1: Grazie.
0: Buoni compiti allora. Allora, bene. Allora, vi ricordo anche che a proposito, per quanto riguarda il discorso di prima dell'SMS, ci tengo anche a precisare una cosa, perché mi piace molto, io amo la chiarezza, e per come ho impostato io attualmente il programma, quindi con la presenza di vari ospiti e anche vari argomenti, non riesco a ricevere le telefonate mentre sto parlando con la persona in studio. Questo perché secondo me può essere fonte di distrazione o addirittura a volte fuorviante per l'interlocutore che ho davanti, e nel senso che ho ascoltato vari programmi, ovviamente la radio l'ascolto da sempre, e ho ascoltato vari programmi di altri conduttori, ma anch'io all'inizio, quando ho cominciato, ho avuto questo tipo di esperienza, e poteva capitare che arrivasse la telefonata mentre ho qui l'ospite e mi chiedesse cose dell'ora prima o dell'argomento precedente o cose che non c'entravano, addirittura ci sono state anche delle chiamate commerciali o via dicendo, insomma. Ecco, quindi per questo ho deciso di non accettare in diretta, mentre sono con l'ospite, le telefonate. A volte addirittura sono arrivate delle telefonate mentre c'era lo spot pubblicitario, mentre c'era lo stacco musicale, ecco, insomma, quindi visto che io amo mettere a loro agio gli ospiti, ho deciso di non accettarle, perché lo trovo, insomma, corretto, ripeto, per come ho impostato io il programma. E quindi, a meno che non ci sia un ospite fisso, uno abituato alle dirette, quindi chissà, in futuro potrei anche cambiare idea o fare anche qualche eccezione, per il momento però è così, insomma, ecco. Quindi, mentre intervisto gli ospiti, leggo solo i messaggi che arrivano, e in questo caso sono veramente graditi, anche perché poi i messaggi, che riesco appunto a gestirli, quando l'ospite può finire il suo argomento, può, insomma, stiamo parlando e c'è la possibilità di inserirsi con una domanda, ecco, i vostri commenti e le vostre domande vanno ad arricchire la conversazione, quindi assolutamente sì i messaggi. E anzi, vi chiedo di mandarli, perché sono sempre ben accetti, insomma, ecco. E in questo caso posso scegliere io la tempistica giusta per poterli girare, diciamo, al mio interlocutore, insomma, ecco. Le telefonate eventualmente potete farle, ad esempio, normalmente lascio la prima ora per argomenti vari, per leggere gli annunci della radio, eccetera eccetera, insomma, ecco. Quindi in questo frangente, ben volentieri, potete interrompermi, posso ascoltarvi tranquillamente, insomma, ecco. Quindi non ho nessun problema a rispondere alle telefonate, basta che vengano effettuate nel momento opportuno, insomma, ecco. Quindi lo dico perché mi dispiace quando vedo in certi momenti la telefonata che arriva e non riesco, per i motivi che ho spiegato appena adesso, non riesco a rispondere, insomma, ecco. Preferisco sempre chiarire magari anche più volte le cose, ma giusto perché, ripeto, sono uno che ama molto la chiarezza e la precisione in queste cose, per non deludere nessuno, insomma, o soprattutto per non essere mal interpretato, insomma. Anzi, poi tra l'altro ribadisco che, come ho detto anche all'inizio del programma, quando ho cominciato a condurre, che visto che si chiama proprio Storie della Gente, se volete raccontare la vostra storia, condividerla con noi, al di là degli ospiti che invito, lo potete fare appunto inviando o un messaggio qui in diretta, sempre al 334 7102 672, con il vostro riferimento, poi io me lo segno e vi richiamo in un secondo momento o quando finisce la trasmissione. Oppure potete chiamare in diretta se ripeto, nel momento opportuno, e possiamo ascoltare la vostra storia, oppure, diciamo, potete anche scrivere una mail a turinfabio@hotmail.it. In questo modo, anche qui con i vostri dati, magari poi io vi ricontatto, cerco di capire di che storia si tratta, magari, non so, una vostra esperienza o quello, magari qualcosa di particolare che vi è successo, la vostra situazione. Se avete, ripeto, piacere di condividerla con tutti i radioascoltatori, e poi se vi può far piacere anche, sempre grazie anche con l'aiuto dei nostri, del popolo di Radio Gamma 5, posso darvi anche dei semplici consigli per trasformare la vostra storia in un racconto, in un libro o in qualcosa che possa essere anche letto dagli altri, insomma, ecco. Sempre a proposito di bioeditoria, come l'ho simpaticamente chiamata, io vi ringrazio per le mail e tutte le varie richieste, domande, curiosità che appunto mi inviate o qui sempre tramite messaggi o all'indirizzo turinfabio@hotmail.it. A mano cercherò di rispondere a tutti dove posso rispondere direttamente, ma soprattutto poi nei casi opportuni posso anche trarne spunto per condividere in un secondo tempo qui in radio, magari durante le dirette, alcune informazioni con tutti, cioè che possono servire a chi si sta per cimentare nell'impresa di scrivere un libro, e possono essere sempre informazioni utili, insomma, ecco, per evitare, come ho sempre detto, degli errori oppure anche degli inciampi nel percorso, insomma, ecco. E in merito a queste pillole di bioeditoria che ogni tanto spargo, e concludo il discorso che avevo cominciato anche nelle altre nei precedenti martedì, e lo vado a concludere in maniera tale che poi per un po' non parliamo più di bioeditoria, a meno che non ci siano, ripeto, storie o particolarità da chiarire, ma giusto perché insomma non voglio nemmeno tediarvi sempre col solito argomento, quindi lo concludo questa ripeto parentesi, e per poi passare anche ad altri argomenti anche nelle prossime volte, insomma, ecco. Quindi riassumendo quello che abbiamo detto anche precedentemente, abbiamo parlato che quando uno dopo aver scritto il proprio testo, raccontato la propria esperienza, si trova davanti tre strade, no? Quindi o la semplice stampa del proprio libro, quindi lì basta che vada in una semplice anche copisteria, oppure può individuare l'azienda di stampa più opportuna, oppure può procedere con l'autopubblicazione, e qui si può rivolgere ai vari portali dedicati, quindi abbiamo detto il mio libro.it, oppure You Can Print, Amazon, eccetera eccetera, oppure può intraprendere la strada della pubblicazione classica. E per ognuna di queste tre strade abbiamo detto che c'è un codice ISBN diverso che gli addetti ai lavori, soprattutto librerie, associazioni, enti, conoscono molto bene, quindi in base anche a come viene poi associato il vostro libro, sappiate che insomma ovviamente avrà un percorso diverso rispetto agli altri, no? E, per cui c'è un codice ISBN privato, quindi un unico codice che uno può comprare e attribuire al proprio libro per una semplice stampa privata, anche se poi, come abbiamo detto, sapete che quel codice viene agganciato in ogni caso dai vari portali online, con la conseguenza la conseguenza che quel libro comunque non sarà reperibile in rete, anche se effettivamente a tutti gli effetti è diventato un prodotto commerciale, perché non c'è poi l'aggancio con l'intermediario, in questo caso un distributore, che possa ricevere quegli ordini che effettivamente vengono fatti e veicolarli attraverso appunto la rete di vendita. Quindi in questo caso diciamo è una visibilità un po' fasulla, nel senso che sì, il libro è presente in rete, ma effettivamente non può essere comprato, o meglio è difficile l'acquisto, ecco. E l'altro codice ISBN, l'altra tipologia, è quello dell'autopubblicazione. In questo caso lo attribuisce momentaneamente il portale a cui vi siete rivolti, che funge da in questo caso diciamo da editore, ma a metà, cioè nel senso che svolge quelle che possono essere appunto le pratiche di attribuzione di un codice ISBN. In questo caso il canale di vendita funziona perché passa attraverso direttamente il portale di turno che avete scelto, ma non assolve, come farebbe un editore classico, a tutti quelli che possono essere le incombenze burocratiche e amministrative, quindi i depositi legali, eccetera eccetera. E quindi in ogni caso diciamo, ecco, in questo caso spetterebbe a voi, e siete tra virgolette anche passibili di una multa nel caso che non assolviate a questi doveri. Il terzo codice ISBN, quello più classico e professionale, ovviamente è quello attribuito da una vera e propria casa editrice, quindi in questo caso viene attribuito un codice ISBN che viene riconosciuto nei vari circuiti, quindi librerie, associazioni e quant'altro. Normalmente la casa editrice si aggancia anche a un distributore nazionale, quindi la filiera diciamo è completa, perché il cerchio si chiude, perché avete un codice ISBN, la casa editrice svolge diciamo tutto quello che possono essere i doveri editoriali, e anche il canale di vendita è completato, perché appunto vengono evase le richieste attraverso un distributore nazionale, insomma, ecco. E oggi però, questo era un breve riassunto, vi accenno a quello che, indipendentemente dalla vostra scelta finale, secondo me è poi fondamentale fare, ovvero un editing professionale, perché a mio avviso, secondo sempre i miei principi, non c'è cosa peggiore di leggere un libro poi pieno di refusi, errori, mancanze nella struttura, problemi di impaginazione, eccetera eccetera eccetera. Ho visto dei libri da un altro che avevano insomma un potenziale abbastanza importante, rovinati completamente perché nella fase proprio di caricamento, quindi autori che avevano scelto l'autopubblicazione, nella fase di caricamento dei file avevano sbagliato e quindi si erano immessi in rete addirittura due o tre prodotti dello stesso tipo, due con errori e uno senza. Quindi in questo caso, diciamo, una persona che conosco era un po' disperata, ma ancora più disperati i suoi lettori che magari sono andati a comprare delle copie del suo libro, evidentemente con degli errori, perché su uno era tutto rimpicciolito, non si leggeva neanche quasi il font dalle dimensioni minuscole del testo, su un altro c'era stato un problema nel caricamento della copertina. Quindi insomma, ecco, ci sono stati questi due tentativi purtroppo sbagliati per poi arrivare al terzo caricamento corretto, ma tutti e tre per un lungo periodo, finché lei non è riuscita a contattare l'ufficio tecnico di questo portale e eliminare, diciamo, le prime due versioni sbagliate, e si è ritrovata che per un lungo periodo purtroppo alcuni lettori hanno ordinato i libri sbagliati, insomma, ecco. E quindi, ecco, per me non c'è cosa peggiore, è proprio un peccato grave, insomma, quello di presentare, diciamo, a un lettore, indipendentemente che sia una stampa, un'autopubblicazione o una pubblicazione classica, un libro con degli errori evidenti, perché l'errore, il refuso, la svista ci può stare, soprattutto se è un bel testo, non ce ne, spesso e volentieri non ci si accorge nemmeno che c'è stata una virgola messa male o un errore di battitura, ma il più delle volte, soprattutto nelle autopubblicazioni o nelle stampe, ci si ritrova con dei libri che sono veramente, insomma, non tanto presentabili, insomma, ecco. Quindi quello che posso consigliarvi, a prescindere, è di affidarvi all'occhio attento di un esperto in questo campo, no? Rimanendo nel tema dell'editing, io suddivido l'azione di controllo in tre tipologie di intervento. Allora, la correzione di bozza, il micro editing e il macro editing. Allora, per quanto riguarda la correzione, è il semplice intervento per scovare eventuali refusi ed effettuare correzioni grammaticali e ortografiche, no? In questo caso quindi non si interviene né sullo stile dell'autore né sulla struttura del libro, ma si va, diciamo, a pulirlo, ecco, mettiamola così. Quindi si presuppone che chi effettui semplicemente una correzione di bozza ritenga il libro, insomma, sufficientemente, insomma, sistemato già per la pubblicazione, in maniera tale che non serva fare altri tipi di intervento, insomma, ecco. Poi invece c'è il micro editing, quindi in questo caso, oltre alla correzione, questa azione comprende la parte anche lessicale e semantica, l'abbellimento di alcune frasi, quindi la scorrevolezza del testo, i dialoghi. In questo caso si interviene anche proprio sullo stile dell'autore, quindi diciamo che è già un livello superiore, dove l'autore si affida a un editor per fare in modo fare in modo che anche, diciamo, alcune frasi magari poco comprensibili, oppure insomma anche a livello proprio di significato per la scorrevolezza del testo, insomma, si vada a intervenire per migliorarne quindi proprio anche l'effetto narrativo, insomma, ecco. E poi la terza e ultima è il macro editing, quindi tutto quello che viene fatto anche nei due interventi precedenti, qui si aggiunge anche un intervento più profondo, quindi a livello di struttura del libro. Cosa significa? Che possono essere anche eliminate alcune parti del testo, spostate o aggiunte, quindi l'intervento è più incisivo, in alcuni casi addirittura si va a rivedere anche la narrazione stessa, il titolo, è capitato, la lunghezza del testo, la coerenza narrativa, la psicologia dei personaggi, la credibilità della storia. Insomma, a volte ci sono delle belle belle storie dove però, che ne so, si è anticipato troppo un certo argomento, o l'effetto cruciale della storia è stato messo troppo, troppo prima, o addirittura magari ci sono questioni di incoerenza, perché all'inizio si è scritto una cosa e poi magari nel corso del libro ne è venuta fuori un'altra, insomma, ecco. Quindi l'editor in questo caso proprio prende in mano tutta la struttura e la sistema, quindi correzione, micro editing e poi macro editing, quindi proprio anche a livello, insomma, più strutturale, insomma, ecco. E questo secondo me è indispensabile, perché io parto sempre, ripeto, dal presupposto di avere un grande rispetto per le opere, ma soprattutto per chi le legge, quindi i lettori. E se hai sentito l'impulso di scrivere una storia, diciamo, almeno per come, ripeto, ragiono io, che tu decida di stamparne 10 copie semplicemente per i parenti, per i figli, per i genitori, per i fratelli o conoscenti, per me, insomma, il minimo è fargli arrivare comunque un testo che sia più pulito possibile, insomma, ecco. Quindi a seconda, ecco, del vostro grado di consapevolezza e anche di onestà intellettuale nei confronti di ciò che avete scritto, perché normalmente gli autori ritengono sempre, insomma, di aver scritto dei capolavori, no? Quindi lo so che per ogni autore, ogni piccola anche modifica la mandano giù, insomma, deglutendo in maniera un po' forzata, però ecco, secondo me serve sempre questo tipo di apertura e lo si fa, ripeto, per il bene di tutto, cioè proprio di tutto il circuito, per te che l'hai scritto, per chi lo leggerà, insomma, per l'opera stessa, ecco. Poi io a questi tre interventi classici ne ho aggiunto anche un quarto, ma solo in casi eccezionali, ovvero mi sono un po' inventato il beauty editing, ovvero un intervento solo estetico, quindi si va a lavorare proprio sui dettagli e sull'abbellimento, diciamo, stilistico. Quindi in questo caso è, diciamo, sottinteso che nella lettura, allora, innanzitutto è un tipo di intervento che può essere fatto a posteriori dei primi tre che ho detto, ma anche se non venisse fatto, diciamo, a posteriori dei primi tre che ho detto, ecco, mettiamola così, che include, è implicito che mentre io sto leggendo un testo per abbellirlo, quindi per applicare il beauty editing, si va a fare ovviamente anche un controllo dei refusi, quindi perché, insomma, sarebbe controproducente, un controsenso andare ad abbellire il testo e con dei ghirigori o dei termini un po', insomma, particolari, per poi trovarci degli errori anche banali, insomma, ecco. E quindi, insomma, ecco, questo era per concludere il discorso sulla bioeditoria, ma su questa ovviamente prima fase che riguarda la scrittura di un libro. Abbiamo detto l'altra volta perché scrivere un libro, e abbiamo dato indicazioni e informazioni su quali possibilità, su quali scelte si possono effettuare, e qui sono andato un po' a concludere il discorso sottolineando che, appunto, prima di fare una scelta di direzionale si fa un intervento, insomma, di controllo e di pulizia del testo, insomma. Una volta effettuato, poi potete tranquillamente proseguire con la vostra scelta di stamparvelo, di autopubblicarvelo oppure di sottoporlo a qualche casa editrice, sperando in una possibile pubblicazione, insomma, ecco. Intanto grazie e leggo anche qualche messaggio che è arrivato. Ciao Adamo, allora, ciao ragazzi, mi raccomando, fatti bravi, perché noi ascoltatori abbiamo bisogno di ragazzi bravi che facciano tante domande. Adamo, grazie Adamo, un abbraccio a te. E Valentina di Carmensita, che saluto, e un saluto speciale a Gabriele e a tutti gli amici ascoltatori, buona trasmissione, grazie Valentina, grazie a te. Allora, vi metto uno stacchetto musicale e poi E poi continuiamo con un altro argomento. A tra poco.

0: Rieccoci, tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Adesso vi leggo alcuni annunci che sono sempre importanti. Allora, il 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. La radio comunque si può sostenere anche tramite un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure con un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20E0837 6242 7 volte 0 223515. Oppure si può portare anche il proprio contributo direttamente presso la sede della radio anche agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E una bellissima notizia, perché il GAS Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, il GAS dei Resistenti si ricomincia in sede radio dalle ore 11 alle ore 18 e alle ore 13, per chi vuole fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente anche il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi avremo Fiorenzo Libero, insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole, è possibile fare anche un mini test di biorisonanza con Silvia. Ed sarà presente anche il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Sarà possibile anche prenotare il portachiavi del 50esimo di Radio Gamma 5 e, come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, scusate, le magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50esimo. PS, presenti anche le storiche patate di Rozzo. Quindi mi raccomando, sabato 12 settembre in sede radio dalle 11 alle ore 18 si ricomincia con il GAS. E, GAS Associazione Franco Carraro 76, GAS Resistenti, sabato appunto 12 settembre dalle ore 11 alle ore 18 si può prenotare le storiche patate di Rozzo, le mele Gala Royal rosse, le mele Golden Delicious, le pere Williams, le prugne Stanley, le miele del Grappa, parmigiano reggiano e vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio. Per info e prenotazioni al 347 6618 523. Poi vi ricordo che Alfredo Belluco non si ferma, quindi è prevista un altro presidio di protesta in Piazza Mazzini, sede del mercato, a Trissino, Vicenza, sabato 12 settembre alle ore 10, dalle ore 10 alle 11 insomma all'arrivo, ecco, contro il disegno di legge 978-2023. Quindi contro i pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale. E, potete, diciamo, per informazioni o per far sapere insomma la vostra presenza, a telefonare al 346 361 4469. Quindi mi raccomando. Poi sì, questo l'ho già letto. Allora, Radio Gamma 5 super giornata invece domenica 20 settembre alle ore 12:15 in sede radio ci sarà la festa dei gas, quindi da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il Serveo, basta spingere il Careo o farsi spingere dal Careo. Per la serie compra sano, compra beo, non cascar nel traneo. Lo faremo a tutto gas, quindi in questo caso sarà grigio grigliata antisistema e alla griglia la Mayo Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, vino e caffè, per tutto, il tutto a €15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera eccetera. Quindi per info e prenotazioni al 329 00 38 988. Invece sempre di domenica, ma il 27 settembre ci sarà Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc. Alle ore 10 e mezza inizio escursione con le guide. Alle ore 13 il pranzo al sacco presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate. Chi ha buon cuore porti anche un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni 329 00 38 988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc chiami direttamente Franca per la prenotazione al 349 09 46 001. Poi azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria Maserà di Padova cerca personale da inserire nel reparto produttivo, quindi nello specifico ci cerca un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Quindi appunto per una nuova azienda che apre a Maserà di Padova si cerca un falegname con esperienza e un falegname operaio. Per le candidature Sonia al 392 5285 066. Poi anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni comunque si può chiamare l'ufficio ambiente allo 049 9299 845. Allora, poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con lo SPID o la carta di identità elettronica www.difesacivilenonviolenta.org. Vi ricordo che gli annunci o anche per dare sostegno alla radio si può visitare il sito di ciaobei.org. E poi vi ricordo anche che Michele Levorato, che è quel signore che dopo aver affrontato la spesa per difendere la tutela della sua salute e del suo diritto ha diciamo difficoltà a proseguire insomma la sua battaglia legale, perché in questo caso diciamo c'è stata anche una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha osato ribellarsi alle costrizioni del vaccino e quant'altro con condanna alle spese legali. Quindi se volete maggiori informazioni potete farlo a giustizia, mandare una mail a giustiziasanitaria2025@gmail.com. Potete anche chiamare direttamente Michele al 348 9234 852. Ringrazio anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà e ovviamente si può anche fare una donazione per aiutarlo in queste spese. E, vi ricordo che AF Energia riprende la visione delle bollette di luce e gas a partire dall'ultimo giovedì di settembre, quindi grazie a tutti. Poi c'è un altro annuncio che cerca appartamentino o casetta, anche se un po' po' vecchia in affitto per fine locazione a settembre. È un pensionato e persona onesta e ringrazia infinitamente se qualcuno può dargli una mano. Si può chiamare Alfonso al 349 5855 160. Poi ha un altro annuncio, sempre qua, molto importante questi qui di lavoro, affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Per informazioni chiedere di Enrico o Paolo allo 049 7102 04. Vi ringrazio intanto per l'attenzione. Poi leggo anche altri messaggi che nel frattempo sono arrivati. Allora, Marianna, ciao caro Fabio, che dire delle tue scelte musicali? Carmen Consoli, Nicolò Fabio, Negrita, meraviglioso, un abbraccio Marianna. Grazie Marianna, cerco anche qua di alternare anche a livello musicale le varie canzoni, giusto per non incanalarmi sempre nello stesso suono e nella stessa melodia, insomma, ecco. E Luisa invece mi scrive: Fabio Turin, con la nostra radio hai trovato un bel bacino di utenza, contiamo sulla tua professionalità e sincerità, perché qualcuno potrebbe illudersi di essere scrittore, che dici? Allora Luisa, intanto ti ringrazio del messaggio. Poi proprio a tal proposito sappi che io, proprio perché ci lavoro anche in questo settore, intanto sto dando proprio informazioni che normalmente non vengono date, e la maggior parte degli autori che poi si rivolgono a me o che hanno avuto purtroppo esperienze negative precedenti, mi raccontano appunto che la maggior parte di queste problematiche, insomma, che hanno avuto, sono quasi tutte dovute alla mancanza di informazione, cioè praticamente loro si fidavano ciecamente o compivano delle scelte senza sapere, e questo li ha portati proprio a inciampare e farsi anche del male. Addirittura, purtroppo, perché questa è una cosa che a me ferisce sempre, purtroppo alcuni hanno anche perso la voglia di scrivere, insomma, ecco. Quindi io cerco attraverso queste informazioni di poter dare delle informazioni, ma sappi che quando io ho a che fare con gli autori sono il primo a fare in modo, quando li vedo troppo in alto, a mettere i piedi, fargli rimettere i piedi per terra. Questo non per sminuirli o abbassargli l'autostima, ma semplicemente perché per me il percorso di accompagnamento, ecco, di questi autori deve essere sempre gratificante, cioè la gratificazione deve derivare dall'atto stesso di aver scritto un'opera e di averla condivisa con qualcuno, perché qualcuno attraverso quell'opera può trovare sollievo, conforto, sostegno, esperienze comuni, eccetera eccetera, o anche qualche insegnamento. E questo lo si fa dimenticandosi dei numeri e delle eventuali recensioni, no? E ecco, questo per quanto riguarda l'accompagnamento. Quello che invece avviene a priori, e per questo ti ringrazio del messaggio perché mi dai l'occasione anche di sottolinearlo, è quello che il libro non deve essere stampato o autopubblicato o pubblicato con una casa editrice per un atto egoico, per raggiungere la fama, il successo, per fare i soldi, eccetera eccetera. No, deve essere condiviso, perché le nostre storie, le nostre esperienze sono ciò che ci contraddistingue proprio come umanità dal resto della popolazione vivente di questo pianeta. E cioè, se guardi bene proprio a livello culturale, le storie venivano raccontate anche in passato e si tramandavano delle esperienze, le storie, le conoscenze, eccetera eccetera. Quindi è proprio un atto insito nell'essere umano per elevarsi e soprattutto per connettersi agli altri, no? Quindi io non dico mai a queste persone che sono degli scrittori, perché io suddivido sempre, anche se magari non è d'accordo la Treccani, ma suddivido, distinguo, diciamo, i termini, specificando che, per quanto mi riguarda, l'autore, ovvero il padre o la madre di un'opera, può essere anche una tantum, cioè essere, aver scritto solo quel libro, quindi aver raccontato la propria esperienza o la propria storia e finirla lì. E comunque è un autore o un'autrice, mentre lo scrittore è colui che, oltre a quello, prosegue un certo tipo di percorso. Ma allora lì si entra in tutt'altro argomento, perché bisogna spiegare, magari lo faremo in futuro, cosa significa essere uno scrittore, quindi strutturare un percorso, che non significa solo scrivere libri, significa proprio strutturare un percorso, una propria immagine autoriale e essere consapevoli che quello è al pari di qualsiasi altro tipo di attività, quello è il proprio, diciamo, la propria strada. Quindi distinguiamo, ecco, queste cose qui. Ma assolutamente i libri, per me, cioè le storie, una volta che prendono forma, diventando dei manoscritti, delle storie, diciamo, all'interno di un file o scritte a mano su un foglio, devono vedere la luce. Cioè, questa è una cosa sulla quale proprio io credo fermamente, nel senso che non dovete, diciamo, poi dimenticarvele, perché anche l'atto della scrittura terapeutica, che serve magari a guarire delle ferite emotive, anche qua approfondiremo magari prossimamente, perché è un argomento che anche questo mi sta molto a cuore e che io spesso applico, quindi accompagno, diciamo, gli autori in una sorta di, appunto, scrittura terapeutica per rielaborare le loro ferite, il loro vissuto, eccetera eccetera. Anche in quel caso lì il fine stesso è quello di guarire se stessi, ma una volta che si è guariti si può elaborare quello scritto in maniera tale che possa magari servire anche a qualcun altro per avere, appunto, quel sostegno di cui parlavo prima, quindi avere una carezza, dire anche cavolo, anche quella persona ha vissuto un'esperienza simile, oppure cavolo, guarda che quella persona lì ce l'ha fatta nonostante tutte le difficoltà e via dicendo, insomma, ecco. Quindi l'importante, ripeto, è, secondo me, dare forma alla propria storia, per non dimenticarla, perché serva agli altri, per condivisione, per aggregazione e quant'altro, insomma, ecco. Quindi in questo credo fermamente e, ripeto, grazie della possibilità che mi hai dato di approfondire meglio questo aspetto qui, insomma, ecco. E mancano pochi minuti e volevo anche ribadire che personalmente sono molto felice che riprenda il gas con i consueti due appuntamenti, insomma, mensili, e perché, appunto, diciamo, ritengo il gas un punto di ritrovo, ma anche soprattutto, diciamo, il concretizzare anche quello che magari è l'espressione del nostro pensiero, ovvero magari quando noi diciamo che stiamo combattendo contro un certo tipo di sistema, no? E lo si fa, appunto, abbiamo visto che una volta decenni fa si facevano le manifestazioni, oppure si andava a votare, via dicendo. Ecco, in realtà adesso, oggi come oggi, viene spesso sottolineato che un modo concreto per affermare il proprio pensiero, per cercare di cambiare questo mondo e questa società, è proprio quello di passare attraverso la scelta alimentare e non solo. Ecco, e qui al gas, diciamo, trovate produttori che ci mettono la faccia, che hanno deciso di intraprendere un certo tipo di, appunto, produzione, di nella consapevolezza che così sappiamo quello che introduciamo in bocca, sappiamo quello che va sulle nostre tavole, sappiamo l'amore che avvolge questi prodotti, ma non solo, ripeto, alimentari, perché poi abbiamo dalle pentole alle scarpe, ai vestiti, l'abbigliamento, eccetera eccetera, e anche prossimamente i libri di Radio Gamma 5, visto che con il fantastico nuovo gruppo editoriale abbiamo già detto che stiamo già preparando il secondo libro, che verrà pubblicato con Edizioni Radio Gamma 5, e quindi è, insomma, questa grande e importante realtà, insomma, e abbiamo bisogno proprio del vostro aiuto. Non riesco a Non riesco a, come si può dire, completare questo argomento che riprenderò magari la prossima volta, però intanto lo accenno, e che la, dell'importanza che avete voi radioascoltatori e in generale il popolo di Radio Gamma 5 per questa realtà, perché tutte le cose che noi proponiamo, noi conduttori, i nostri contenuti, la nostra presenza, piuttosto che il gas, i prodotti che ci sono, gli eventi, le gite fuori porta, eccetera eccetera, tutto questo non avrebbe senso senza voi, voi che ci ascoltate, voi che ci sostenete, voi che siete presenti quando appunto ci sono i vari eventi. Ma per come ragiono io, e l'ho già detto anche in passato, ma lo ripeto, lo riprenderò magari martedì prossimo, è importante anche uscire da una comfort zone, di dire ok, siamo qui, stiamo bene. Io personalmente, quando vengo qua, è come stare in famiglia, ma ho proprio, avete proprio un effetto benefico anche su di me. Ma serve ampliare il numero di radioascoltatori, serve rinforzare sempre di più la radio, perché c'è comunque anche un naturale cambio generazionale. Ma soprattutto, se io leggo un annuncio come ho appena fatto e ho 10 persone davanti, ho una percentuale di probabilità; se io davanti ne ho 100 di persone, questa percentuale si eleva. Quindi è importante anche che voi facciate, come ho sempre detto, da microfono, anzi da amplificatore di tutto quello che viene ascoltato qui in radio. Quindi diffondete, diffondete la radio, perché ci sono le registrazioni, potete farle ascoltare, ma ci sono anche gli autori e i conduttori da seguire nei social e via dicendo. Ecco, quindi intanto vi ringrazio e ci sentiamo la seconda ora.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così.

0: escursione con le guide.
1: Ore 13, pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
0: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Oh, tosa ben così.
3: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
2: È nostro Leon.
4: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
1: 8
7: 8
0: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001.
1: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Benvenuto a chi si è messo in ascolto adesso. Leggo, prima di iniziare la seconda ora, un messaggio di Alberto che dice: ciao Fabio, Albert, ci sono ancora copie del primo libro? Se sì, come posso comprarlo? Un abbraccio. Allora Alberto, guarda, se tu ci sei questo sabato che c'è il gas, al gas saranno presenti le nuove copie, perché le abbiamo ristampato per la terza volta, quindi è la terza ristampa, e il libro di Radio Gamma 5. Ho consegnato delle copie anche ad Attilio, quindi credo che da oggi pomeriggio o da domani sicuramente è presente di nuovo anche in libreria bassanese a Bassano del Grappa, e trovi credo anche una copia o due a cartolibreria Susia Bresseo di Teolo, oppure anche in cartolibreria Sonia e Stefania a Piove di Sacco. Ecco, comunque in sede radio durante gli eventi lo trovi sempre. E, ok, cominciamo. Allora, siamo entrati nell'ora della pedagogia del cuore con Luca Gastaldello. Benvenuto Luca, grazie.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, e di cosa parliamo oggi? Cosa ci parli?
1: Allora, il titolo di oggi è, credo, curioso. 10 buoni motivi per scegliere la scuola Waldorf.
0: Ok.
1: Sottotitolo: perfetto. Quali errori evitare?
0: Ok. Istruzioni per l'uso.
1: Istruzioni per l'uso. Quindi partiamo dalla fine. La cosa più importante la dirò alla fine, e quindi questo è un invito arrivare in ascolto fino alla fine. E invece adesso partiamo dall'inizio, però da prima proprio di parlare della scuola Waldorf. Vi parlerò di cosa ha definito il Consiglio europeo e delle 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente. Leggo in modo testuale. L'Unione Europea ha stabilito che la scuola non deve limitarsi a trasmettere nozioni teoriche, ma deve sviluppare competenze, cioè la capacità di mobilitare sapere, saper fare e saper essere, per affrontare le sfide della società moderna, del lavoro e della cittadinanza attiva. Questo non lo dico io, non lo dice Steiner, lo dicono le linee guida della Comunità europea. La scuola, tutta la scuola, non quella montessoriana, quella steineriana, quella pubblica o via così, tutta la scuola non dovrebbe fermarsi a delle competenze cognitive, ma dovrebbe portare il bambino e poi il ragazzo e poi l'adulto a sapere, saper fare, ma soprattutto saper essere. Quindi questa introduzione a queste linee guida, a queste competenze per l'apprendimento, sono proprio il DNA anche della pedagogia Waldorf steineriana. E sentite cosa dicono poi queste linee guida. Le istituzioni dell'Unione Europea, prima nel 2006 e poi nel 2018, hanno definito 8 competenze chiave europee per l'apprendimento permanente, di cui il compito di realtà o compito autentico è il fulcro del sapere, saper fare, saper essere. Quindi non mi dilungo adesso sulle 8 competenze chiave dell'apprendimento, perché le trovate nel web e sono ampiamente documentate. Però il fulcro di tutta questa architettura si basa sul compito di realtà, o detto anche compito autentico. Che cosa vuol dire? Vuol dire fare delle esperienze collegate alla vita. Documentare queste esperienze, risolvere dei problemi insieme ai compagni, agli insegnanti. Quindi compiti di realtà. La scuola Waldorf propone da sempre compiti di realtà, da circa 100 anni. ed è sempre stata attuale, ma soprattutto adesso che siamo davanti a un salto tecnologico che appunto con l'avvento dell'intelligenza artificiale c'è sempre più bisogno di reale da mettere nell'altro piatto della bilancia in contrapposizione al virtuale. Quindi faccio, Fabio, alcuni esempi, 8 esempi, spero di essere conciso, di compiti di realtà che abbiamo realizzato alla scuola Waldorf di Cittadella negli ultimi 15 anni. Io ne definisco, ne delineo 8 che sono quelli più caratteristici, ma ce ne sarebbero almeno una trentina degni di nota. E poi alcuni sono grandi, altri sono più piccoli, alcuni sono proprio settimanali o ecco collegati all'epoca che si sta vivendo. Ad esempio l'orto è un compito di realtà. A Cittadella abbiamo gli orti e quindi lo slogan è dal seme alla tavola. Quindi i bambini partono da un seme naturale che arriva magari da qualche nonnina non modificato geneticamente, fanno le piantine, le trapiantano nell'orto, si prendono cura, annaffiano, raccolgono, portano in cucina, mangiano e soprattutto scrivono, documentano, disegnano. Quindi questo è un compito di realtà. Perché, caro Fabio, ci sono dei problemi da affrontare nell'orto, sì. Perché l'orto è la vita e quindi abbiamo piantato, ma sono arrivati quei parassiti oppure le lumache o insomma tutto quello che può succedere collegato alla vita. Quindi insieme si trovano soluzioni. Questo è un bellissimo compito di realtà. Alla scuola di Cittadella abbiamo gli orti dall'asilo fino all'ottava classe. Secondo compito, in terza classe sarebbe bello se i bambini costruissero una piccola casetta. Steiner dice sarebbe importante se usassero un filo a piombo per fare malta, mattoni, eccetera, eccetera. Costruire una piccola casetta.
0: Ah, proprio i mattoni?
1: Sì, sì. Io con la prima terza classe del mio ciclo sono partito dai disegni dei bambini e ho detto loro disegnate una fattoria, immaginate. Era l'epoca della genesi, della creazione. Create una fattoria, quella che volete. Gli ho dato un bel foglio grande, ognuno l'ha disegnata. Alcune bambine facevano la porta piccolina e la persona che era almeno 3 volte. Altri invece, alcuni maschetti, mettevano addirittura le quote, le misure. Quindi una 15ina di disegni. Io ho preso il bello di ognuno e ho fatto un unico disegno tridimensionale. Sono andato da alcuni imprenditori, ho detto questa è la nostra idea e ho trovato chi ci ha donato i tronchi, chi ci ha donato la malta, chi ci ha donato tutto quanto. Abbiamo lavorato un anno.
0: Caspita.
1: I bambini hanno lavorato un anno, concretamente, facendo quasi tutto. E abbiamo realizzato una casetta a 2 piani, con una scala, piccolina, però c'era tutto, con un fienile sopra. E l'obiettivo era mettere a dimora dei conigli. I conigli giustamente fanno quello che devono fare e quindi in primavera sono nati questi cuccioli, i bambini durante le ricreazioni davano da mangiare, tutto è stato documentato in un quaderno e ogni tanto quando ci si trova per una pizza magari si ride di questo. Faccio questi esempi eclatanti per un motivo. Uno di questi bambini che ha fatto la casetta voleva un gatto. La mamma diceva, guarda Andrea, non è possibile un gatto, ma dove lo mettiamo? Ma ti rendi conto? E lui, ma cosa dici? Guarda che lo mettiamo in giardino, costruisco io una casetta, guarda che la so fare. Fabio, questo è compito di realtà, sapere, saper fare, saper essere. La scuola dovrebbe essere collegata, connessa alla vita, non al digitale o non so che cosa.
0: O al virtuale.
1: Allora, mondi, quelli vanno bene, ma in altre età, in altre situazioni, eccetera, eccetera. Un altro esempio, abbastanza eclatante. Un insegnante, un mio collega Manuel, che è stato anche qui in radio, in quinta classe ha voluto fare l'epoca di matematica costruendo una barca. Ha preso come insegnante uno skipper molto famoso di Cittadella che ha fatto delle attraversante atlantiche in solitaria. Hanno lavorato un mese e hanno realizzato una barca di questo modello veneziano. Cosa vuol dire? Che la matematica era applicata alla realtà. Dovevano misurare, dovevano bucare, dovevano insieme costruire, progettare. Hanno realizzato la barca, l'hanno dipinta, hanno dato un nome. Quando l'hanno fatta, hanno detto: bene, ma cosa ne facciamo adesso di questa barca? E i bambini hanno detto: sarebbe bello andare a pulire i fiumi, i laghi. E così abbiamo fatto il primo giro attorno alle mura di Cittadella. Pazzesco. E poi sono andati a un parco, che adesso non ricordo il nome, che c'era un laghetto di Battaglia Terme.
0: Ah, sì?
1: E lì hanno pulito il lago. E poi la barca è stata messa nel museo dell'imbarcazione che c'è appunto attualmente. Pazzesco. Lì a Battaglia Terme. Pensa che la comunità europea, o non so chi, una rete televisiva europea, ha saputo del progetto ed è venuto a scuola per intervistare l'insegnante. E quindi ancora si parla di questo anche nel canale della TV europea, adesso non mi ricordo quale. Quindi la matematica collegata alla esperienza e soprattutto alla vita, e tutto questo è documentato dai bambini.
0: Pazzesco.
1: Quinta esperienza, lo facciamo sempre ogni anno, la recita di ottava o la recita di terza classe, quindi si lavora un mese, si costruiscono le scenografie, si realizzano i costumi, le musiche, si recita, tutti insieme si crea squadra, team building, si crea quella magia del teatro che poi si dona ai genitori della scuola o nelle varie repliche. Altri compiti, pensa Fabio, in 4 anni abbiamo piantato più di 3.000 alberi.
0: Caspita.
1: Partivamo la mattina in occasione della festa dell'albero, che è in autunno, si partiva col carrettino e andavamo, alcuni andavano di qua, alcuni andavano di là, e si andava a piantare sia in terreno pubblico dei comuni oppure in terreno privato. La cosa triste, circa metà di questi alberi, quelli piantati nel territorio pubblico, sono morti. Però 1.500 hanno attecchito e sono già grandi. Quindi Fabio, sai quelli che hanno sopravvissuto? Quelli che avevano un io, il nonno che stava a Drio, che dava da bere durante l'estate. Quindi questo è quello che voglio dire, ci vuole cuore, ci vuole processo, ci vuole coinvolgimento. Però 1.500 alberi sono stati piantati e sono adesso già grandi, compito di realtà, documentato. Anche questo è un progetto, si chiama 50 piccoli gesti per un mondo più bello, più sano e più ricco. Abbiamo creato un gemellaggio con una scuola steineriana svedese, e Cittadella assieme a Reggio Emilia, questa scuola di Kalmar, hanno realizzato questo progetto. Siamo andati in Svezia, abbiamo fatto lavorare i ragazzi in gruppo e abbiamo detto a loro: trovate dei piccoli gesti, piccoli, che si possono fare in casa, con i vostri amici, per un mondo più bello, più sano, più ricco. Loro ne hanno trovato 26. Ma piccoli, tipo quando mi risciacquo i denti, apro l'acqua solo alla fine, certo. Non e per un minuto io che mi sciacquo i denti. Oppure mettere quelle prese dove si stacca la corrente, ne hanno trovato i 26. Noi abbiamo integrato gli altri 24 e abbiamo scritto un libro con i disegni dei ragazzi, i testi dei ragazzi. La Federazione delle Scuole Waldorf l'ha sostenuto ed è arrivato in tutte le scuole d'Italia.
0: Pazzesco.
1: Con impostazione Waldorf.
0: Certo.
1: Però c'è ancora il sito, c'è ancora il libro, l'idea si può sviluppare. È bella, 50 piccoli gesti che tu puoi fare a casa con la tua famiglia, eccetera. Astronomia in settima classe lo facciamo ogni anno. Si esce, si va in montagna e si vivono alcuni giorni col naso all'insù, monitorando il cielo, le stelle, le costellazioni, vedendo come si muove il cielo. Anche questa è un'altra esperienza un po' particolare che abbiamo fatto già 2 volte a scuola. In 8ª classe li portiamo in barca a vela nel Golfo di La Spezia. 4 barche a vela, 4 skipper e geografia, fisica, viaggiando. Aspettate. L'obiettivo è: salgo in barca e qualcuno va al timone, qualcuno si occupa delle vele, eccetera, si crea squadra, si dorme in barca, si fa team building. Tutto questo. Sono 8 esperienze, almeno 30 sono, diciamo, quelle di valore, ma un po' tutta la nostra pedagogia si basa sul fare. Ad esempio, Fabio, tu dirai: sì, ma tutto questo quanto costa? L'attività a sostegno del progetto è fondamentale, l'attività di autofinanziamento. Pensa, faccio alcuni esempi solo perché sennò non si capisce cosa vuol dire compito di realtà. Ma cosa vuol dire compito di realtà? Compito di realtà vuol dire, Fabio, l'obiettivo era portare i ragazzi in Val di Non a fare 4 giorni di astronomia e che l'uscita se la pagassero loro. Questo era il compito. Ne parlo in riunione di classe, una mamma dice, beh guarda, una volta i kiwi valevano diversi soldi, ma adesso non costano più niente, insomma non riesco tanto a venderli, non hanno mercato, se volete venirli a prendere, volentieri li dono a questo progetto. Siamo andati e i ragazzi hanno raccolto 8 quintali di kiwi, divisi in cassette, divisi in sacchettini, con dentro la paglia, il bigliettino, la presentazione del progetto. A Natale ognuno è andato a casa con una 15 di questi cestini di kiwi.
0: Spettacolo.
1: Li hanno venduti al vicino di casa, di questo, di quell'altro. Al ritorno, alcuni avevano incassato pochissimo, perché alcuni erano, un po' si vergognavano, eccetera, eccetera, l'hanno venduto, non so, ai nonni e via così. Uno addirittura l'ha venduto anche al prete del paese e gli ha dato 35 euro di 2-3 kg di kiwi. Questo ha portato 100 e passa euro, no? Di qualche cestino. Ma insieme abbiamo raccolto più di 2.000 euro partendo da un'idea.
0: Pazzesco.
1: E quindi qui si vede cos'è l'economia. Quello che non ha la capacità di vendere magari è bravo per fare un'altra cosa, ma quello che tra le altre cose non era tanto bravo a fare, ma era bravo a ciacquare, bravo a vendere, ha fatto più di 100 euro. Mettendo insieme tutto siamo arrivati a 2.000 e loro si sono pagati tutta l'uscita. Così ogni progetto è sostenuto, nascono idee, nascono progetti e i genitori collaborano. Tutti questi sono compiti di realtà. Concludo, Fabio, questa fase che si chiama introduzione con la prima parola chiave. Quali sono 10 buoni motivi per scegliere la scuola Waldorf oggi? Il primo motivo inizia con la A. È una scuola attuale. Scegliere oggi la scuola Waldorf vuol dire essere moderni, rendersi conto che la scuola Waldorf è sempre stata attuale, lo era anche 100 anni fa, ma ora in modo particolare con l'avvento delle nuove tecnologie risulta veramente necessaria, potrei dire. Quindi una scuola attuale che collega i bambini ai ragazzi, alla realtà. Punto 2. Andiamo avanti, se no non ce la faremo mai, Fabio, ad arrivare ai 10 punti. La parola chiave è centro. La scuola Waldorf mette il bambino al centro. E tutto il bambino, non solo la testa, quindi il bambino nella sua totalità. Se noi pensiamo a Martino che abbiamo davanti a noi, ci sarà sicuramente un Martino della testa che vuole capire, scrivere, fare i conti, leggere. Ma Fabio, abbiamo un Martino del cuore che vuole cuorire, non vuole capire, vuole cuorire, il termine non c'è ma usiamolo. Cioè vuole esprimere sé attraverso il disegno, la musica, il teatro, la poesia, vuole esprimere quella, in modo empatico quello che ha dentro, creando relazione con l'altro. E poi c'è un Martino del fare, che non può star seduto su un banco, vuole coltivare l'orto, vuole scolpire, vuole far lavoro manuale, vuole far ginnastica. Quindi ogni giorno si cerca di mettere il bambino al centro e nutrire queste tre intelligenze: intelligenza cognitiva, intelligenza emotiva, empatica, intelligenza del fare, cinestetica, e molte altre intelligenze. Però principalmente questi tre Martino hanno bisogno di essere nutriti. Quindi, prima parola chiave, attualità. La scuola Waldorf è una scuola attuale. Seconda parola, perché? Perché mette al centro il bambino, non le verifiche, il bambino con la sua crescita sinergica, completa, totale. Tre, la parola chiave è creatività. Chi lavora nelle big tech della tecnologia sa che per usare un cellulare ci vuole un pollice, ma per creare qualcosa di nuovo ci vuole tutto l'essere umano, ci vuole il pensiero, ci vuole capacità di relazione, ci vuole capacità pratica di calare le idee, di fare il download delle idee. Quindi essere creativi oggi può fare la differenza. Sempre di più sarà difficile distinguere ciò che è creato da un robot o da un'intelligenza artificiale da ciò che è creato da un essere umano. Quindi l'intelligenza artificiale non può creare nulla di nuovo. Io dico sempre, un bravissimo bimbi si mettono dentro gli ingredienti, si strucca il bottone e fa. Io posso andare a fare le mie cose, farmi la doccia, torno e ha già fatto per me. Ma attenzione, l'intelligenza artificiale, Fabio, deve essere sempre il copilota. Pensiamo a un rally. Chi ha la guida è l'io, è l'essere umano. Eh sì. E il copilota è quello che dà le indicazioni. Se in futuro l'intelligenza artificiale rimarrà al suo posto e alla guida ferma ci sarà un io, le cose andranno bene. Ma sempre di più si tende a delegare perfino il pensiero. Quindi Fabio, la scuola Waldorf è attuale. 1. 2. Mette al centro il bambino. Ma 3. Sviluppa la creatività, il talento che ognuno ha dentro. Quindi la musica, il disegno, le materie artistiche, ma anche gli esperimenti, fisica, chimica, quando sono più grandi. Quindi questo aspetto del creare è molto importante. 4. Immersione. Tu penso che sappia che la scuola si sta orientando verso quella che si chiama esperienza immersiva. Cioè vogliono mettere i bambini all'interno di aule digitali, premere un pulsante e catapultarli in Egitto di 5.000 anni fa o cose del genere. Una specie di cinema collegato, tematico. Ma attenzione, questo è un mondo virtuale, sarà sensazionale, tutto quello che vuoi, ma il bambino è seduto e è passivo e prende il lavoro di altri e lo, diciamo, assimila. Ma lui cosa sta facendo? Mentre immersione, io intendo entrare in un argomento giorno dopo giorno per un mese. Quindi la scuola Waldorf è immersiva perché ha l'insegnamento ad epoche. Quando si fa matematica per 2 ore al giorno per 4 settimane, quindi 2 per 5, 10, 10 ore alla settimana, per 4, 40. Fabio, quando faccio matematica lo faccio per 40 ore in un mese. Quando faccio italiano, quando faccio storia, quando faccio geografia, 40. Quindi entro dentro, mi immergo nei numeri, mi immergo nella geografia, mi immergo nella cultura dei popoli, nella storia. Quindi 1, scuola Waldorf attuale. 2, metti il bambino al centro. 3, sviluppa la creatività. 4, è immersiva. 5, il rispetto. Rispetto soprattutto, Fabio, dei tempi. La cosa giusta al momento giusto. Ho già detto un'altra volta qui in radio cos'è il bene e cos'è il male. Steiner dice che il male è un bene fuori posto. C'è un qualcosa che viene o anticipato o posticipato. Quindi il rispetto vuol dire la cosa giusta per la tua età. Sacramento, Fabio, se non hai denti, ma ti do la bracciola quando hai 6 mesi? Ma secondo te, voglio dire, è una roba difficile da comprendere. Quindi bisogna aspettare la maturazione fisica, interiore, psicologica.
0: Una macchina in mano a uno di 10 anni.
1: Ovvio, certo. Quindi la pedagogia steineriana cerca di rispettare le fasi. La cosa giusta al momento giusto. Tecnologia? Sì. Tecnologia? Sì. Ma al momento giusto?
0: Certo.
1: Non il cellulare, la prima comunione. A me mi regalavano la catenella. Adesso sì. È il cellulare. Ha 10 anni, 9 anni col cellulare. No, tecnologia? Sì. Sì, sono in questo mondo, non siamo nel Medioevo, ma nella giusta età. Dopo il 12° anno si inizia a esplorare e dopo il 14° anno, sì, è ovvio, devono avere il cellulare per muoversi, per andare di qua, per andare di là, ma vanno monitorati con dei controlli parentali, vanno seguiti. E quindi tecnologia sì, ma nel giusto modo, nel giusto tempo, con la giusta modalità.
0: Certo.
1: Rispetto dei tempi, rispetto, c'è quel bambino che magari non capirà subito la matematica, ne avevo uno che per 8 anni, insomma, veramente, io ho sempre avuto tanta fiducia, ma la mamma andava in crisi perché diceva: ciao Luca, te mi dici sempre che va tutto bene, ma a sacramento, a me non mi sembra che capisse qualcosa. Quindi, sta tranquilla, è un bravo bambino, ha i suoi tempi, è tutto, voglio dire, le cose le sa, solo che ha i suoi tempi. Io torno dal viaggio in giro per il mondo, la incontro, mi viene radiosa, mi si avvicina e mi dice: guarda che Andrea in prima superiore è bravissimo in matematica, uno dei migliori della classe. Quindi ognuno, Fabio è un fiore, la margherita sboccia prima, la rosa dopo, il fiore della palma dopo tantissimi anni. Quindi rispetto queste creature e le guardo nel tempo, negli anni, ognuno arriverà al suo momento a fiorire. Questo non vuol dire non fare niente.
0: Certo.
1: Vuol dire mi prendo cura, muovo la terra, tolgo le erbe, do da bere, mi prendo cura, tolgo gli impedimenti, ma che sia il suo essere, il suo talento pian piano a maturare coi suoi tempi. Quindi 1 attuale, 2 centro, 3 creatività, 4 immersione, 5 rispetto, 6 connessione con l'arte, connessione con il teatro, connessione con la natura, connessione con il ritmo, connessioni con le stagioni. Quando i bambini sono piccoli all'asilo, li vediamo con gli stivali, con l'impermeabile, i pantaloni da pioggia, ma sono in giardino, vanno nelle pozzanghere dell'acqua, quindi sperimentano gli elementi, fanno il pane, si sporcano le mani di farina, colorano, suonano, dipingono, coltivano un orto, quindi esperienze, va bene? E 7 relazione, l'importanza della relazione. Fabio, quando ho fatto il round world, il giro del mondo, sono stato a visitare tante scuole, alcune anglosassoni, altre latine. Alla fine mi è venuto da fare un denominatore comune. Ma questi bambini da Melbourne a Christchurch in Nuova Zelanda o in Brasile o in altri paesi, cosa avevano in comune? Sai cosa, Fabio? Guance rosse e occhi vivi. E quando arrivavo io, che ero l'estraneo, lo straniero, mi venivano incontro, mi davano la mano e mi dicevano hello, I'm, che ne so, eccetera, e mi chiedevano come mi chiamavo. Quindi mi venivano incontro, relazione, ogni giorno diamo la mano ai bambini, sentiamo se hanno le mani fredde, calde, li guardiamo negli occhi, a fine giornata li salutiamo, diciamo 2 cose, ma insomma oggi si è fatto un po', insomma, il birichino, non è che sei stato attento, vediamo domani, oppure ma che bel disegno che hai fatto. Relazione. Pensa, Fabio, che tutto quello che noi facciamo è dialogo, relazione. Pensa che molti vanno alle superiori e diventano rappresentanti di classe o di istituto, perché sono abituati a relazionarsi sui problemi che ci sono, sulla socialità, su quello che avviene in classe. È veramente un master in relazioni, no? Quindi 1 attualità, 2 centro, 3 creatività, 4 immersione, 5 rispetto, 6 connessione, 7 relazione, 8 processi. Processi, c'è una puntata dedicata a questo, vuol dire iniziare qualcosa respirando, conoscendosi, entusiasmandosi. Processo, quindi il primo è respirazione, il secondo è calore, ci si entusiasma, il terzo è discernimento, nutrimento, e via così. Ascoltate la puntata, poi discernimento, mantenimento, crescita, riproduzione. Quindi su qualsiasi argomento che io faccio, matematica o storia o qualsiasi argomento io stia facendo, entro in un processo, lo avvio. Entro in tutti gli aspetti, anche quelli pratici, arrivo poi a realizzare qualcosa di concreto, di pratico, riproducibile. Quindi adesso sarebbe troppo lungo entrare nei 7 processi vitali, però vi consiglio di andare all'interno dell'archivio qui di Telegram e trovare la puntata, perché lì si capisce molto bene cosa intendo con processi. 9 autostima. 9 autostima. Quando un bambino viene nutrito nelle emozioni, nel sentire, diventa un ragazzo sicuro, responsabile. Quindi è tanto importante non solo mettere dentro informazioni in questa testa, avendo chissà cosa, contenitori di informazioni che Fabio, abbiamo tutte le informazioni a portata di mano. No, abbiamo bisogno di persone che ci sappiano confrontare con i loro sentimenti, dare un nome alle emozioni, confrontarsi con la paura di uscire da un sipario. Quando si apre un sipario non mi ricordo più niente, non so cosa dire, panico, e poi vum, le cose arrivano. Quindi dolore, confrontarsi con la gioia, con la compassione, con la gentilezza, con la rabbia, dare un nome alle emozioni. Quindi tutto questo crea solidità emotiva. Tieni presente che tutti i social si basano sul rilascio veloce della dopamina. Dopamina non è un ormone, è un neurotrasmettitore, e quando viene rilasciato velocemente crea un picco, un po' come con gli zuccheri, però subito dopo c'è un down e quindi c'è bisogno, il cellulare ti chiama per andare a vedere il messaggio o il plim, ti incuriosisce, e quindi è un sistema dopaminico che si alimenta. Esatto. Ma molte persone, credo neanche gli insegnanti steineriani tra le altre cose, non so se sanno che i processi invece all'interno della scuola Waldorf, ad esempio il lavoro manuale, permette un rilascio lento della dopamina. Viene rilasciata lentamente, immaginiamo i grassi. Quindi si creano strutture emotive, psicologiche solide, piaceri a lungo termine, non a breve termine. Si lavora mesi per arrivare a fare un portaflauto o un astuccio. E che soddisfazione quando chiudo il lavoro, che autostima riuscire ad arrivare alla fine di un processo, aiutato dalla maestra, aiutato dai compagni, quindi questo continuo feedback di aiuto reciproco, no? Tutto questo crea stabilità emotiva, senso di responsabilità, autostima. Quindi, uno, è una pedagogia attuale. Due, mette a centro il bambino. Tre, creatività, ne abbiamo un bisogno incredibile, soprattutto oggi. 4, immersione, l'insegnamento ad epoche, ma non solo. 5, rispetto delle fasi. 6, connessione, quella vera. 7, relazioni. 8, processi. 9, autostima. E adesso Fabio, 10, ma tutta sta roba quanto mi costa?
0: Infatti c'è una domanda dopo.
1: Ma tutta sta roba quanto mi costa? Allora, la scuola Waldorf io la considero un investimento, non un costo. Io ho investito, io e mia moglie, con uno stipendio medio da insegnanti, abbiamo deciso di investire nell'educazione dei nostri figli. Quindi, come tutti gli investimenti che si possono fare in banca, hanno poi propri interessi, hanno proprio le proprie soddisfazioni. Abbiamo visto i nostri ragazzi crescere nelle loro sicurezze, affrontare le prove della vita, gli esami, tutto quello che la scuola richiedeva, eccetera. E dopo tanti anni, se faccio il conto matematico di quanto mi è costato, penso di fianco mi viene un camper di quelli americani che si aprono, eccetera, eccetera, e dico va bene, insomma, è stata una scelta. Invece del camper abbiamo deciso, diciamo, l'educazione dei nostri figli, e se tornassi indietro lo rifarei.
0: Assolutamente.
1: Quindi tutto questo quanto costa? Ha un costo molto inferiore a quello che costa per un contribuente lo Stato, una classe per lo Stato. Tutti questi sono dati ufficiali, però un bambino che va in una primaria ha un costo, mi sembra sia 7-8 mila euro. La scuola inglese ha un costo, molte scuole private hanno dei costi. La scuola steineriana giustamente ha dei costi perché deve pagare principalmente gli stipendi degli insegnanti, però cerca di essere una scuola non solo per i figli dei dentisti o degli avvocati, certo, ma una scuola per tutti. E infatti abbiamo diversi imprenditori, è ovvio, ma anche persone che, come io e mia moglie, che hanno uno stipendio medio e semplicemente hanno fatto delle scelte.
0: Confermo.
1: Quindi in pratica, in conclusione di questi 10 punti, come si potrebbero sintetizzare? Per gli insegnanti della scuola Waldorf, il bambino non è una scatola vuota da riempire, ma piuttosto è un'individualità con i suoi talenti da sviluppare e impedimenti da togliere, nodi da sciogliere. Quindi questo è un po', diciamo, questo mio intervento, che va a delineare una serie di buoni motivi per scegliere la scuola Waldorf. Però, come si fa sui temi argomentativi a scuola, dobbiamo anche vedere quali sono le criticità. Allora, quali sono, Fabio, gli errori possibilmente da evitare? 1. Evitare lo sradicamento. Siccome le scuole Waldorf non sono presenti in tutti i comuni, in Veneto ce ne sono 7, quindi sono tante. Però in ogni caso, mediamente la distanza è circa 10 minuti d'auto, 15 minuti d'auto, però alcune famiglie fanno anche mezz'ora. Quindi è una scuola che bisogna decidere di volere andare lì, a Cittadella piuttosto che a Padova, piuttosto che a Oriago o a Verona o via così. Però bisogna stare attenti, il bambino frequenta quella scuola a 20 minuti da casa, però deve avere radicamento nel territorio, nelle attività del paese. Bisogna mantenere i contatti col quartiere, col vicinato, evitando quella cosa insopportabile che a volte vedo negli ambienti steineriani, quel senso di esclusività, di Fabio mi viene a dire di giocare a briscola sempre con i soliti quattro che si raccontano sempre le solite cose, che la pensano allo stesso modo. No, bisogna essere aperti, confrontarsi col mondo, con tutti, con gli altri, e quindi questo è l'aspetto, non sradicarsi dal territorio, perché poi i figli crescono, escono dalla scuola Waldorf, iniziano ad avere la loro autonomia ed è giusto che abbiano la loro compagnia nel paese. E alcune altre cose, i genitori ad esempio, bisogna stare attenti perché è una scuola molto richiedente, sia ai genitori che agli insegnanti. Quindi ci sono molte richieste, anche lavori da fare, conferenze, riunioni di classe. Cioè non è una scuola che uno mette là il bambino, paga e ciao, stammi bene. No, anzi al contrario, è un percorso anche per i genitori, per gli insegnanti, che sono molto coinvolti in questo processo, e così dovrebbe essere, perché in tutti gli statuti di qualsiasi scuola c'è questa stretta connessione tra scuola e famiglia. Però attenzione, perché le richieste sono tante e il consiglio che do è che solo quel genitore può dire sì, bellissimo, ma adesso è no, perché devo dire sì a me, devo dire sì alla famiglia e via così. Quindi gestire gli equilibri senza essere come famiglia troppo sbilanciati verso il figlio o verso la scuola o verso le esigenze della scuola. Certo. Ultima cosa, possibilmente da evitare, poi lasciamo spazio per le domande se ci sono, è giusto il concetto della protezione, soprattutto quando i bambini sono piccoli. Evitare, lo so, l'eccessivo uso della TV, dei media, di tutte queste cose, protezione dell'infanzia. Però attenzione, non dividere quello che è il bene dal male, e io prendo solo il bene e il male lo evito, lo rifiuto. No, moderno oggi è scegliere, ma allo stesso tempo mettere insieme tutto quello che c'è di bene, di male, e cercare di elevarlo, di portarlo su un piano più alto. Quindi elevare tutto senza definire questo è bene, sì, lo integro, questo è male, lo rigetto. No, tutto deve essere elevato. Quindi anche qui evitare la protezione eccessiva, se no Fabio si arriva purtroppo al noi siamo i giusti, certo, e gli altri sono i cattivi, eccetera eccetera, e queste cose sono insopportabili. Quindi siamo nel mondo, siamo attivi, presenti, e vorremmo che questa scuola fosse per tutti. Concludo, poi ci sono delle domande, volentieri. Ecco la cosa più importante. Allora, tutti quelli che hanno resistito fino adesso dicono, insomma, però Luca è stato di parola, alla fine non si è dimenticato. Allora, la cosa più importante, Fabio, è questa. Sarebbe bello se in ogni comune ci fosse una scuola montessoriana, una scuola Waldorf, una scuola tradizionale e via così. E se ogni famiglia potesse scegliere l'educazione per i propri figli, come è in Svezia. La scuola steineriana è riconosciuta al 100%, i genitori pagano zero, zero vuol dire zero, e decidono se metterli alla steineriana, alla montessoriana o alla pubblica, che poi la pubblica, tra altre cose, fanno corsi di cucina, fanno cose strabilianti. Ma pensa, Fabio, noi pensiamo di essere avanti. Pensa che in Brasile dal 92 sì, c'è una legge che dice che in una scuola pubblica, se il preside e il collegio sono d'accordo, possono aprire un percorso Waldorf steineriano all'interno della scuola pubblica. Qui da noi avviene con la Montessori. In Brasile ci sono scuole pubbliche a indirizzo montessoriano e steineriano. Ovviamente non è proprio la stessa struttura della scuola Waldorf, ma ben adattata. Quindi il tema è questo, Fabio. Sarebbe bello se in ogni comune ci fosse una scuola dove ci sono compiti autentici, dove si collega il bambino alla vita, all'orto, alle cose pratiche, e poi si scrive. Ma sappiamo che è un'utopia. Quindi io mi ricollego alla puntata 1 e alla puntata 13. Quello che c'è da fare oggi è formare una sola scuola dove si impari ad amare, non fondare. Dopo 100 anni di pedagogia steineriana diffusa in tutto il mondo sta andando ancora così. Non c'è da fondare nulla di nuovo, ma c'è da formare, cioè dare forma a una sola scuola. Dove? Lì a San Martino ci sono tante aule, ma in due aule la maestra Roberta e la maestra Martina entrano in aula col sole nel cuore e fanno del loro meglio, portando il meglio. E a Campretto e a Cittadella e a Manduria e a Milano e a Innsbruck, che qualche insegnante, pochi, 10%, 5%, sarebbe bello due in un istituto, e potessero entrare nella loro aula portando il sole nel cuore. Ascoltate la puntata 1 e la puntata 13. Formare una sola scuola dove si impari ad amare, non si insegni, si impari, tutti genitori, bambini, insegnanti che imparano ad amare. Cos'è l'amore? Cos'è l'amore? L'amore è amare, è un verbo, e amare oltre qualsiasi cosa. L'amare va oltre, oltre qualsiasi confine, oltre qualsiasi limite, è un'azione. Amare e andare oltre, oltre qualsiasi barriera. Quindi, Fabio, non ci possono essere scuole steineriane diffuse così, tutti i comuni, e neanche, non è giusto, che non tutti se la possono permettere. Però formare una sola scuola, sì, ogni insegnante si senta protagonista dell'epoca in cui vive, e l'unica cosa che deve fare è entrare in aula col sole nel petto e incontrare quello sguardo, con quella luce, incontrare i bambini, incontrare i colleghi. Facciamo esplodere le macchinette del caffè, perché sono covi dove si riunisce tutte le rogne della scuola, ma portiamo luce, portiamo allegria. Non vuol dire di non guardare le cose che non vanno, non essere critici, però neanche l'abitudine alla lamentela, perché l'abitudine alla lamentela è contagiante ed è insopportabile.
0: Certo.
1: Fine.
0: Tra l'altro, beh, a parte ringraziarti sempre per questi illuminanti e amorevoli parole che condividi, ma io posso solo che confermare, essendo genitore di un figlio che ha fatto tutto il percorso Waldorf degli 8 anni, e posso confermare questo. Non è teoria, cioè non è solo teoria. Tutto quello che hai detto, sì, che era bellissimo, sì, però uno potrebbe dire sì, sì, certo, sono parole. No, è pratica. Cioè, pratica. Io l'ho proprio vissuta nella mia pelle attraverso, sì, mio figlio. Quindi grazie. Allora, salutiamo Max, che tra l'altro ricomincia oggi la sua trasmissione Il Bosco dei Sogni. Quindi Max, grazie per esserci. Allora Fabio, cosa dici se ci documentiamo per costruire la macchina del tempo ringiovanente per tornare bambini e iscriverci a questa meraviglia di scuola? Niente educazione al profitto e alla competitività, bensì tanta anima, gruppo e soprattutto umanità. Un grande abbraccio Max. Guarda, io l'ho detto a Gabel, è una delle, insomma, non provo mai invidia, ma invidio il percorso che lui ha fatto. Quindi
1: comunque il 3 di ottobre abbiamo organizzato soprattutto per i genitori interni alla scuola, ma volendo anche per qualche esterno, volendo, evento che si chiama Ritorno tra i banchi di scuola. Quindi ecco, ci saranno lezioni di storia, di matematica,
0: quando
1: geografia.
0: Questo?
1: 3 ottobre.
0: 3 ottobre, Max.
1: È un sabato mattina e ci saranno i laboratori di fisica, artistici, insomma, i genitori si mettono lì e ritornano alunni e vengono fatte delle lezioni.
0: Bellissimo. Salutiamo anche Ermanno di Bassano che dice: buongiorno, non ci penserei due volte a portare mio figlio, ma non ce la faccio. Ecco, qua entriamo nel tema di prima. Allora, come ha detto Luca, io parlo per esperienza personale, io ho visto persone che, con tutto il rispetto ovviamente per le situazioni, perché non sono mai uguali, che però in qualche modo, mettendosi d'accordo con la scuola, sono riusciti, nonostante le difficoltà economiche, a poter permettere al proprio figlio di frequentare quel tipo di scuola. Quindi comunque sia, Armando, quello che posso consigliarti è di magari visitare la scuola e magari parlare con l'amministrazione, il CDA della scuola che magari hai scelto. Roberta di Treviso: che bella esperienza la creazione della barca dei bambini con la guida di un geniale maestro. Sì, sì, è fortissima questa cosa qua.
1: La trovate comunque nel sito della scuola, nella brochure che c'è nell'home page. Alla fine della brochure abbiamo messo un po' di questi progetti, questi compiti di realtà.
0: Fantastico. Allora, una volta i bambini imparavano dai nonni che se li portavano appresso nei vari lavori che necessitavano a seconda della stagione.
1: Certo.
0: È vero. Allora, quando i bambini che frequentano le scuole Waldorf frequentano il paese dove vivono, vengono tacciati come quei che noi mangia carne, ma no, in realtà credo che, insomma, sono dicerie, oppure comunque sono definizioni che lasciano il tempo che trovano. In realtà, come ha detto Luca, io credo molto in quello che ha sottolineato, cioè l'integrazione, non fare gli eremiti o l'elite, la nicchia, eccetera eccetera, ma proprio integrarsi per far vedere quello che io sto vedendo da un anno a questa parte, quando Gabriel sta frequentando il liceo artistico, l'integrazione di più percorsi diversi che adesso confluiscono in un'unica classe. Quindi continuare a frequentare il quartiere, continuare a fare le solite attività anche di paese, è un modo anche per dimostrare al paese, a eventuali scettici, che non siamo strani, non siamo di chissà quale pianeta, ma abbiamo fatto semplicemente una scelta di un percorso pedagogico che per noi è prezioso.
1: Allora, il campanilismo c'è sempre stato. Quando io ero piccolo, quelli di Sant'Anna Morosina erano i santanari e quelli di Onara era un altro mondo, proprio esatto, come i cani che si annusano. Quelli di Villa del Conte, tutto era così. Quindi il campanilismo c'è sempre stato, bisogna andare oltre le categorie e sarebbe bello, Fabio, se ognuno si portasse il proprio mondo, un po' come un salsicciotto, ognuno dove va porta sé il proprio mondo. Dovrebbe essere un mondo di bellezza, di abbondanza, di gioia. Ci dobbiamo contagiare, ma contagiare di con raffreddore, contagiare di gioia, di entusiasmo, di voglia di vivere. Quindi sarebbe bello se ognuno portasse al bar del paese, col vicino di casa, portasse questo sole. Abbiamo bisogno di sole nel cuore.
0: Sì, sì. No, ma è anche di confronti, perché poi, insomma, anche la scuola di Ferrara, la scuola di Padova, Cittadella, Oriago, comunque hanno sempre interagito anche con il territorio, sì, anche con eventi, ma anche con, sì, collaborazioni che possono nutrire e portare delle cose belle.
1: Sì, certo.
0: Ricordi anche per favore il tuo canale Telegram, proprio perché comunque è bello anche che si possono andare a riascoltare le...
1: Sì, allora lo trovate semplicemente scrivendo la pedagogia del cuore, vi dovrebbe venire fuori, oppure non lo ricordo mai, ma chiocciola
0: Luca,
1: Luca Gastaldello info, qualcosa, okay, del genere, non, okay, a memoria non lo ricordo mai.
0: Va bene.
1: Comunque già con la pedagogia del cuore dovreste trovarlo.
0: Ok, sì, perché lì ci sono tutte le puntate, sono belle da riascoltare. E pochi secondi, Luca, io ringrazio sempre questi preziosi momenti, quindi grazie di cuore da parte anche di tutti i radioascoltatori.
1: Bene, a voi, ci rivediamo tra 15 giorni.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma.

0: Appuntamento domenica 20 settembre, ore 12.15 in sede radio.
1: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
2: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
1: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
2: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarà forse così.
1: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
5: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
1: Allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
6: 3
2: 2
7: 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
9: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
5: Golosino, golosetto, golosone, go.
10: One step beyond.
11: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Bentornati, siamo tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e ringrazio tutti i radioascoltatori perché comunque con i vostri messaggi arricchite anche le puntate e anche gli argomenti degli ospiti, insomma è sempre prezioso il vostro intervento ma soprattutto anche la vostra attenzione. Ricordo che per mandare un SMS normale o un WhatsApp lo potete fare al numero 334 7102 672. E adesso abbiamo il piacere, perché sapete che una volta al mese abbiamo come ospite, anche se ormai è di casa, Fiorenzo Libero, che è un esperto nutrizionista in macrobiotica. Benvenuto Fiorenzo, è sempre un piacere vederti.
1: Sì, ciao a tutti, ringrazio Fabio, ringrazio Radio Gamma che mi dà questa opportunità di divulgare un po' la mia conoscenza, la mia ricerca su questa grande filosofia. Mi trovate sabato al GAS, per cui sabato farò questa buonissima ricetta, il budino, è una mousse col caffè d'orzo, crema di nocciole, e per cui con la agar, per cui è un budino veramente fresco, molto, molto anche dolce, che se non è dolce un dolce, per cui alle 15 okay. faremo questo laboratorio e poi c'è la degustazione. Sì. Per cui sì.
0: Allora, ricordiamo, questo sabato in sede radio dalle 11 alle 18 riapre finalmente il GAS.
1: Sì, dopo le vacanze.
0: Tu hai proprio anche il banchetto questo sabato, ok? Quindi trovate il libro
1: Il seme della vita
0: di Fiorenzo, i suoi prodotti.
1: Sì, il gomasio che faccio io in modo artigianale, che mi vedete farlo con la ciotola.
0: Ecco.
1: E poi ho il miso fatto in modo artigianale. Fantastico. E tanti già me l'hanno preso, insomma, e per cui che non è pastorizzato, per cui venite al banchetto e troverete gommasio, il miso e la triade, la famosa triade, girasole, sesamo e zucca, insomma. Per cui io dico sempre alle persone, perché vi duri dovete mangiarne meno. Se voi mangiate meno vi dura di più, no?
0: Certo, assolutamente, è anche un esercizio di autodeterminazione.
1: Sì, la battuta che si diceva prima, no?
0: Sì, sì.
1: Per cui tanti ci pensano, è vero, mangio meno, mi durano di
0: certo,
1: più.
0: Certo, assolutamente sì.
1: Incredibile.
0: E poi appunto tu nel pomeriggio avrai questo...
1: Faccio questo laboratorio con questo mousse di caffè d'orzo, buonissimo, con la... Metteremo un prodotto che tanti non conoscono, che si chiama Amasake. L'amasake in pratica è un riso fermentato, molto dolce, un budino proprio, che si può dare anche dopo lo svezzamento ai bambini.
0: Ah.
1: Per cui è un budino dolce che vendono nei negozi bio, c'è di riso, di miglio e anche di avena. È un ottimo budino che
0: Fantastico.
1: Si può prendere anche a colazione e anche del pomeriggio alle 4. Insomma, è un riso fermentato molto buono, molto lassativo per l'intestino.
0: Che bello.
1: E ve lo consiglio, si chiama Amasake.
0: Amasake.
1: Un riso fermentato.
0: Anche perché poi per riprendere un po', nelle altre due occasioni abbiamo parlato di la spesa, come fare la spesa in macrobiotica e anche quali elementi sono, diciamo, da evitare utilizzando dei sostituti. Quindi avevamo detto lo zucchero, il sale, anche il latte, quindi ecco in questo caso.
1: E anche la farina.
0: E anche la farina.
1: Ecco. Sì, nel mio libro c'è proprio il cambiamento in cucina, sostituire e inserire. Per cui tutti nella tabella si tutti i cibi da sostituire, che sono poi i cibi processati industriali,
0: certo,
1: io li chiamo chimici, vabbè, e sostituire, inserire con i cibi naturali, biologici. Oggi faremo una carrellata veloce di questi cibi da prendere e poi cominceremo il cardine un po' della macrobiotica, che è il principio yin e yang.
0: Perfetto, quindi saper distinguere quelli che sono gli elementi, gli alimenti yin e yang.
1: Che vedremo poi in base a tante cose, a tanti fattori, 9-5 fattori, l'età, il sesso, l'ambiente, la stagione, sono tanti fattori.
0: Bene, il microfono è aperto.
1: Dai, grazie. Prima di tutto io ho due incontri la prossima settimana allo spazio meraviglioso in via Manzoni 5-3, che è Rosà.
0: Meravigliosamente.
1: Sì. Il lunedì 14 settembre alle 20:40 sono lì a fare una presentazione del corso, che poi partirà ad ottobre.
0: Perfetto.
1: Per chi vuole venire, come si dice, approcciarsi a questo stile di vita, lunedì 14 settembre allo Spazio Meraviglioso c'è questa serata.
0: E poi il corso si terrà sempre lì in quella sede?
1: Sì, okay. Sì, questa sede che hanno degli spazi molto meravigliosi, li chiamo.
0: Quindi in senso pratico si imparerà proprio?
1: Si faranno 4 incontri. Qui il primo faremo un approccio un po' alla filosofia, vedendo un po' tutti gli accessori da prendere in cucina, perché ci sono gli accessori un po' particolari. Poi il secondo incontro cucineremo i cereali, subito riso, miglio, grano saraceno, faremo il gommasio proprio in diretta, e sempre ci sarà un dolce e un contorno e una zuppa, perché non deve mai mancare la zuppa.
0: Poi adesso iniziamo anche la stagione.
1: Assolutamente, per cui lunedì 14 alle ore 20:40 allo Spazio Meraviglioso approfondiremo questa filosofia, e poi spiegherò un po' come gli incontri che si faranno pratici proprio.
0: Perfetto.
1: Poi via le parti dell'Alto Vicentino, per cui Schio, Bassano, Tiene, all'essenza dell'anima della spesa, è un negozio fantastico questo, che ha tutte le cose sciolte. Pensate, veramente, io un mese fa sono andato a visitarlo, è veramente come c'erano all'inizio i negozi bio. Non hanno confezioni loro, vendono tutte robe sciolte.
0: Quindi gli elementi base, diciamo così, no?
1: Sì. Proprio lì sono il venerdì 18 settembre alle 20. Hanno uno spazio lì di un bar, una specie di bistrò, e farò questa conferenza. Anche lì partirà un corso i sabati pomeriggi, però lì, perché di sera no, perché la gente fa fatica. Se siete dalle parti di Schio, Tiene, o anche di Padova, perché per andare a Schio, insomma, praticamente l'autostrada, perché è un negozio veramente fuori del comune. Sono due ragazze, la Ornella e l'altra non so come si chiama, in cui proprio improntano proprio una visione di non sprecare cibo, di non inquinare l'ambiente con confezioni di questo, dell'altro. Per cui trovate le alghe sciolte, i cereali sciolti, la pasta, proprio veramente è un negozio che io mi ricordo che c'era qui a Cadoneghe, c'era un negozietto proprio negli anni 90 che si chiamava, adesso non mi ricordo più che si chiamava, che ci andavano proprio anche lì, ti portavi il suo cereale e ti macinavano, ti facevano la farina.
0: Pazzesco.
1: Oppure andavi lì con i chicchi, o prendavi i chicchi lì, ti facevano i fiocchi, avevano la fioccatrice e ti facevano i fiocchi in diretta.
0: Che spettacolo.
1: Come una volta che c'era il mulino, mi ricordo a casa mia proprio si portava il sacco delle panocce e ti facevano la polenta, no? Per cui è un negozio, infatti è bello perché si chiama Essenza, l'anima della spesa.
0: Ma mi tiro giù anche il nome, che non so.
1: Essenza, l'anima della spesa. Pratica, passi Schio, sulla sinistra trovi questo negozietto, si chiama Essenza dell'anima della spesa.
0: Okay.
1: Poi vabbè, andiamo a ottobre, però il 16 ottobre, che è un po' ormai lo promuoviamo, però lo dico ormai, alla Casa Maras, che è a Vigo Novo. Farò anche qui venerdì 16 ottobre alle 20:30 un incontro proprio per approcciare la macrobiotica e per presentare il corso anche lì alla Casa Maras a Vigo Novo. Adesso qui non ho l'indirizzo, che non è scritto sul volantino. Vabbè, associazione Casa Maras, lo trovate, insomma.
0: Okay.
1: È a Vigo Novo. Un po' questo, sì.
0: Quindi abbiamo un autunno molto caldo per te,
1: veramente,
0: presenze da tutte le parti, tutti ti vogliono, Fiorenzo.
1: Ma diciamo che l'approccio alla macrobiotica non è da tutti. È chi fa un cammino spirituale, di energia, che non è né vegano né vegetariano. E il macrobiotico lavora sull'energia dei cibi. Infatti adesso vediamo se abbiamo tempo, finito la spesa, andremo proprio a approfondire il principio, io chiamo principio educativo universale, che è lo yin e lo yang.
0: Fantastico.
1: Tutto l'universo è contrazione e dilatazione, anche il nostro respiro, vedi, contrazione e dilatazione. Guarda il nostro giorno, il giorno caldo, giorno, luce, yang, comincia la sera lo yin, vedi, 12 ore di luce, 12 ore di buio. Per cui attività e riposo, se non c'è attività e riposo non c'è vita, perché tu non puoi lavorare 24 ore su 24.
0: No, assolutamente.
1: Per cui io quando l'ho conosciuto, penso nell'85-83, ho detto qui c'è una grande verità, ho detto. E ho cominciato a approfondire sto principio yin e yang, che alla fine ho visto che si può mangiare di tutto, anche se noi siamo vegani di natura. I tre cibi fondamentali per gli esseri umani sono i cereali, i legumi e le verdure. Però io non escludo anche qualche volta un po' di pesce, di carne. I formaggi bisogna andare piano, perché io dico sempre che non c'è nessun mammifero che beve latte dopo lo svezzamento, però qualche volta un pezzettino di formaggio, non è quello, insomma. L'importante nella macrobiotica è equilibrare questi cibi yang che andiamo a vedere e i cibi yin. C'è proprio questo equilibrio, no?
0: Eh sì, l'equilibrio.
1: Che è in base a tanti fattori che poi vedremo. Per cui è semplice, ma anche complessa un po'.
0: Beh, come ho detto anche l'altra volta, credo che al di là delle ovviamente nozioni che uno impara poi con l'esperienza, sia anche una grande sperimentazione, un percorso. Sì. Non è che uno, diciamo, esatto, anche facendo un corso di quelli il giorno dopo dici so far tutto, ma è anche bello che apprendendo quelle che possono essere proprio il significato filosofico e spirituale, esatto, della macrobiotica, poi uno comincia a capire cosa sta andando a fare,
1: esatto,
0: e quindi gradualmente apprende ancora meglio e approfondisce.
1: Sì, diciamo che non è solo cucina macrobiotica, è uno stile di vita,
0: sì,
1: e cambiare le abitudini e stare attenti a quando fai la spesa. Qui si dice sempre spengi il careo, accendi il cerveo,
0: sì.
1: È uno slogan che mi piace tanto, perché veramente c'è un'ignoranza pazzesca. E leggere le etichette, quando dico c'è E124, caso divento E124, no? Cavoli, insomma, bisogna un po' avere una coscienza che il cibo fa il tuo sangue, fa le tue cellule, io dico, non so se sia vera sta cosa, fa anche le tue emozioni, i tuoi pensieri il cibo. Per cui dobbiamo approfondire la qualità e l'energia che ha dentro il cibo, perché non è solo materia, è la vibrazione che ha dentro il cibo.
0: Eh certo.
1: Io sono andato stamattina dall'orto a prendere una carota, aveva un profumo, un sapore che neanche il biologico non ce l'ha.
0: Sì.
1: Per cui un vegetale preso dalla terra oppure un frutto preso dall'albero ha un'energia, una vibrazione che non esiste potente, che sia biologico.
0: Sì, sì, è vero.
1: La freschezza, la vitalità che ha un cibo appena raccolto non c'è paragoni a quello che è, a quello che è quello che vendono i negozi, insomma. Però è ovvio che tutti non possono avere l'orto.
0: Però secondo me anche questa è una falsa credenza, nel senso che un po' anche adesso, ad esempio, chi non ha lo spazio proprio fisico, esistono gli orti sociali.
1: Bravo, è vero,
0: oppure ad esempio ci sono anche persone che hanno uno spazio. Noi anni fa, quando avevamo lo spazio lì nella terra,
1: sì,
0: avevamo chiesto a qualche vicino se voleva condividerlo con noi, no? Dicendo così ci diamo mano a
1: la terra massa bassa, però
0: quindi voglio dire, bisogna anche un po' di atto di volontà. Perché io ti dico, quello che mi dà l'orto in termini proprio di restituzione è una cosa incredibile.
1: Ma l'uomo viene dalla terra, deve ritornare alla terra, non c'è niente da fare, per cui la terra ti rilassa. Io vado sempre a piedi scalzi, tutti mi conoscono per i piedi scalzi. Però quando sei nella terra, nell'orto, veramente è una soddisfazione scaricare, perché la terra, secondo me, è un campo elettromagnete, e tu, stando a piedi scalzi, la terra assorbe tutte le tue casini, tensioni, nevrosi e altre cose, no? E poi a me piace molto la soddisfazione quando metto giù un seme e vedo che comincia a crescere, germogliare. Madonna,
0: che bello.
1: Incredibile, un seme secco, inutile, comincia a germogliare. È una cosa veramente che mi dà un calore dentro, dico, la vita, no? Dopo fare una pianta, e quella mi darà forza, energia al mio corpo. Per cui è veramente, ritornando al nostro cibo, no? Perché scegliere un cibo naturale e biologico? Il cibo naturale, e non scegliere quello industriale o meccanicistico, scientifico, lo chiamo, no? Perché il cibo naturale, biologico, è integrale e ha in sé la vita, mentre quello industriale, tipo tutto quello che è processato nel vasetto, anche nel biologico tutto, tante robe processate, non ha più in sé la vita. È un cibo materiale che ti riempie sì lo stomaco, perché però non dà energia sottile al corpo. Per cui un cibo naturale ha in sé la vita. Io faccio sempre il paragone del seme, no? Se un seme germoglia, ha in sé la vita.
0: Certo.
1: Se un seme non germoglia, un riso bianco non può germogliare,
0: certo,
1: gli hanno tolte la fibra, gli hanno tolto il germe, è un cibo morto. Se io mangio morte, non posso avere la vita nel tempo. Infatti tutte le malattie dell'uomo occidentale, quali sono? Malattie degenerative, parlo di diabete, Alzheimer, Parkinson, pressione alta, tutto quello che ci va dietro, no?
0: Troppi cibi processati e senza vitalità.
1: Ma è una sera, giorno dopo giorno, la goccia, no? La goccia ogni giorno, manete, anni e anni, è ovvio che il corpo a un certo punto, ho visto il telegiornale del Veneto l'altra sera, una signora di 106 anni. Lei che si può vivere fino a 106 anni, cavolo. No, ma il fatto è come per vivere 110, 120 anni, no? Se l'esempio di questa donna che aveva 106 anni, aveva ancora le sue gambe, la sua testa, cavoli, perché non possiamo anche noi?
0: Sì.
1: È ovvio che noi abbiamo stravolto continuamente le leggi della natura, no? A parte quello che mangiamo, mandiamo il letto alle 11, mezzanotte, l'una, stiamo sempre sotto la luce artificiale. Tutte cose che a lungo andare cosa indeboliscono? Soprattutto i reni e cuore, perché i reni sono un po' la forza del corpo, dicono gli orientali, che i reni sono la banca del nostro corpo. E ogni stress che tu hai, luce artificiale, inquinamento, cibo processato, stress, emozioni, indebolisce nel tempo, no? Indebolisce, a un certo punto tu hai la milza, io mai ho il fegato, qualcuno ha, tutto ereditiamo qualcosa che ha di debole, no?
0: Certo.
1: E dopo le paghi, ovvio, dai 80, 70, adesso anche più giovani dai 50 ci cominciano già i problemi, no?
0: Sì, adesso vengono aggravati anche da altri fattori esterni,
1: vabbè,
0: no?
1: Ovvio, sì,
0: però come dici tu, sì, ognuno ha quel tallone d'Achille, chiamiamolo così, biologico o karmico,
1: che è ereditato dalle vite precedenti.
0: È ereditato, che è quello dove va a colpire il momento di...
1: Si dice che noi ereditiamo almeno sette generazioni di come siamo noi adesso, pensati. Per cui il cibo biologico è integrale, ha in sé la vita, mentre il cibo industriale è raffinato, non ha più in sé la vita, è un cibo morto, ti riempie, abbiamo parlato l'altra volta del zucchero, farina e il sale, che sono i tre cibi che non hanno proprio più la vita, non hanno più perché il nostro corpo, il nostro sangue vive con i minerali, no? Noi siamo un concentrato in minerali alla fine, calcio, certo, ferro, no? E questi cibi te lo tolgono invece di dartelo. Lo zucchero è proprio un ladro di tutti i minerali che noi abbiamo bisogno, no? È il cibo più acidificante che abbiamo mangiato. Io la chiamo la bomba atomica dell'umanità, lo zucchero bianco. E lo trovi dappertutto, in tutti i vasetti, anche nelle fette biscottate mettono zucchero, negli yogurt, tanto mangio yogurt naturale, c'è zucchero anche lì, guardate. Cominciamo a leggere le etichette, chi fa la spesa, voi donne, almeno l'80% che fa la spesa le donne, no? Che hanno in mano con l'umanità, guardiamo le etichette, vi prendete mezz'ora, tre quarti d'ora a fare la spesa, ma cominciamo già a leggere le etichette, perché c'è dentro di tutto quello che mangiamo. Gli affettati sono i peggiori cibi che potete mangiare, mettono dentro fosfati, di tutto c'è dentro. Per cui i cibi industriali e raffinati sono veramente cibi che a lungo andare tossici. Il cibo biologico ma costa un 20-30% di più. Ma se voi andate verso il cibo essenziale, alla fine risparmiate. Perché io dico i tre cibi fondamentali che dicevo prima, no? I cereali, un po' di legumi e le verdure di stagione. Tutti gli altri sono cibi da come si dice, da limitare al massimo l'uso. Per cui vediamo, allora abbiamo detto, allora il sale raffinato, quel sale marino integrale e il gommasio o la salsa di soia, è un sale liquido. La farina raffinata, chi vuol fare qualche volta qualche dolce, con farina integrale o di grani antichi, oppure far dal chicco i fiocchi o il semolino. Io stamattina mi sono fatto un semolino proprio con l'orzo, mi ho macinato l'orzo e mi sono fatto un semolino di orzo. Sì, io ancora 20 anni fa al Sana di Bologna mi sono preso sia il mulinetto a mano che la fioccatrice. Bisogna investire nella salute, no? Perché tutto quello che trovate nei negozi bio è tutto un po', come si dice, precotto per essere conservato, i fiocchi,
0: certo,
1: o il semolino o la farina mettono in queste confezioni che sparano dentro dei gas che sono anche tossici, anche quelle, no? Il pane, un alimento anche questo che io dico di mangiarlo più autunno-inverno. I prodotti da forno sono prodotti yang, si dice, no? Duri, secchi, no? E si mangiano in autunno e in inverno, che portano dentro calore. Primavera e estate è meglio ridurre al minimo. Per cui se dovete prendere il pane, io consiglio i cereali che non mangiate, tipo pane di farro, di segale e di grani antichi, sempre di pasta madre, con la fermentazione naturale. Per cui io comincio di solito a mangiare il pane, adesso l'ho veramente diminuito tanto il pane, da metà ottobre in poi comincia il freddo un po', no? E ora senso portamento un calore.
0: Ok.
1: Ma primavera e estate meno mangiato i prodotti da forno, ma ci sono 30 gradi fuori, no?
0: Sì, sì, beh,
1: poi dentro calore dopo ti fa bere, no? Qui tanti ci fanno il pane in casa, però io dico a primavera, da metà maggio, state un po' a riposo, non fate pane, andate in ferie,
0: sì, no? Sì, sì, no, ma...
1: e cominciate magari a metà ottobre. Io non, certo, dico eliminarlo il pane, io sto eliminando nel tempo pasta e pane, vedo che non, per me non fa bene.
0: Ah, okay.
1: Io cerco di mangiare sempre insieme, dare alla fonte della vita, alla fonte dove la natura l'ha fatto, no?
0: Certo.
1: E ovvio che è troppo semplice, vedi, togliere, come dicevi, da togliere, no?
0: Sì.
1: È ovvio che tornare al seme vuol dire ritornare alla fonte, no? Per cui, però, un po' di pane qualche volta d'inverno lo mangio anch'io. Poi, tutto quello che è latte, yogurt, formaggi vari, che abbiamo detto che non c'è nessun mammifero che beve latte dopo lo svezzamento, io lo inserisco delle creme, creme di riso, creme di miglio, creme di rano saraceno, con i latticini o con i budini, che poi vedremo. Lo zucchero bianco, abbiamo detto che lo sostituiamo con il malto di riso o col sirupo di riso, volendo, però ho detto l'altra volta che il miglior zucchero lo prendiamo dai vegetali, dai vegetali tondi, per cui la cipolla, la rapa, la zucca, il suo periodo delle zucche, il finocchio, anche la carota, insomma tutto quello che è vegetale dolce è uno zucchero che tu assimili piano piano, ha delle fibre e dei zuccheri che viene assimilato piano piano, non come lo zucchero bianco, il malto, il miele, no? Va subito in circolo, no? E ti alza subito la glicemia, no?
0: Certo.
1: Mentre un vegetale, che ha un zucchero naturale, è a lenta assimilazione.
0: Ok.
1: Vabbè, questa è una visione energetica, questa, no? Tutti i biscotti, merendine, fette biscottate, grissini, guarda, ce n'è, sono corsie intere, biologico.
0: Esatto.
1: Qualche galletta di cereale, che anche quella non è una... insomma, è un cibo che sparano a temperatura molto alta la galletta, però molto meglio della fetta biscottata, i grissini, insomma. Io vi dico un po' di esperienza, li ho mangiati anch'io all'inizio, adesso non le mangio più, però anche questo è un cibo alternativo, perché il processo di cambiamento deve essere graduale.
0: Sì.
1: Non posso io cambio subito, io ho fatto questi passaggi, no? Adesso sono ritornato a mangiare insieme, e questa è la cosa, no? Poi vabbè, la pasta bianca raffinata con la pasta di semola di grano duro o la pasta di grano saraceno.
0: Okay.
1: Sono due paste un po' che, se devo mangiare la pasta, mangio con questi due tipi di pasta, insomma. Poi i cereali raffinati, abbiamo detto l'altra volta, il riso bianco raffinato, l'orzo perlato, anche il mais, con cereali integrali, subito i cereali senza glutine io consiglio, riso integrale, il miglio, il grano saraceno e i chicchi di mais. Anche l'avena non ha tanto glutine, non è aggressivo come il grano, insomma, per cui i cereali integrali. Poi abbiamo l'aceto raffinato, perché quello che trovate in te è tutto cibo aceto raffinato. Io l'aceto inserire con l'aceto di mele,
0: okay,
1: l'aceto di riso, l'aceto di umeboshi. Adesso fanno tutti gli aceti anche fermentati col melograno, con si può fare con tutti gli aceti, no?
0: Okay.
1: Però attenzione a quello di vino raffinato, anche quello non ha più sostanza, ha dentro lo zucchero anche l'aceto, mettono dappertutto l'aceto.
0: Andiamo.
1: Poi tanti usano il dado vegetale, perché non ho tempo a fare cipolla, certo, carota e sale del brodo, e allora quelli della Knorr non so come sono fatti, vorrei vedere cosa sono fatti quelli della Knorr. Cominciate a usare il miso. Il miso è, io lo chiamo il cibo della longevità, perché ha dei fermenti, degli enzimi, dei probiotici veramente per la nostra flora batterica eccezionali. Qui se venite sabato, io poi ho un signore di Trento, di Villa D'Agnedo, che me fa lui il miso.
0: Okay.
1: Ho quello di lenticchie, quello di piselli e quello di fagioli neri, e per cui è un cibo veramente, ne basta proprio mezzo cucchiaino nella zuppa di miso, nella zuppa,
0: e gli dà il gusto.
1: gli dà il gusto, ma gli dà anche gli dà proprio anche nutrimento, cavoli. I cibi fermentati sono per eccellenza i cibi più di coscienza che ha inventato l'uomo. Perché rafforzano la forma, i batteri, no? I batteri sono le più alte forme di vita.
0: Sì.
1: E noi, mangiando le schifezze che mangiamo ogni giorno, li atrofizziamo, li acidifichiamo. Dopo non abbiamo più difese immunitarie. Io non so cosa sia un raffreddore proprio, no? Esatto. Nel cambio di stagione il corpo cerca di scaricare tutte le tossine che hai mangiato la stagione prima, no? E per cui di solito autunno e primavera sono i due momenti di scarico di tossine che tutti si ammalano. È perché la farina bianca, il latte, lo zucchero, insomma, questi tre alimenti mangiati ogni giorno, no? Poi i cibi in scatola e surgelati, che ne abbiamo a bizzeffe, qui i cibi freschi di stagione. Per cui tanti prendono proprio scatolette di piselli, di ceci in vasetto, no? Bisognerebbe farseli noi, perché ovvio non so come sono fatti quelli.
0: Sì, io qua apro anche una piccola parentesi che secondo me è importante anche come mentalità.
1: Sì.
0: Cioè, cerchiamo anche di valorizzare ognuno il proprio territorio, no? Quindi ci sono sicuramente nell'arco di pochi chilometri
1: 70-100 chilometri, assolutamente,
0: dei contadini che magari appunto producono cose di stagione e ai quali magari possiamo rivolgerci, oppure c'è il gas qui della radio,
1: i produttori locali,
0: no? Perché lì abbiamo proprio quello che è una, era una volta, cioè mangiare ogni stagione il proprio ortaggio, frutto, eccetera, eccetera,
1: assolutamente, no? Assolutamente. Ecco, questo è una lancia un po' poi il pomodoro che tutti mettono via la passata in autunno, no?
0: No, non sta a dirmi, no. Mi viene un infarto in diretta perché ne avrò fatti 50 vasetti. Dimmi,
1: diciamo che ha un senso mangiarlo in estate, anche se non è una verdura tollerata un po' nella macrobiota, perché le solanacee, pomodoro, melanzana, patate e peperone e anche il tabacco non sono con, insomma, sono cibi che acidificano,
0: okay.
1: Non c'è niente da fare, però io dico, mettere un cucchiaio di pomodoro su un legume, tipo la, fai, non so, dei ceci, dei fagioli, delle lenticchie, potrebbe star bene un cucchiaio di pomodoro, insomma. Okay. Oppure lo metti, non so, in una pizza, una volta che la mangi va bene, certo. Insomma, è ovvio che non devi mangiare ogni giorno pasta e pomodoro, perché
0: ovvio, va bene,
1: sicuramente,
0: però io l'ho visto come un atto d'amore anche, ecco, anche mettermi lì a fare la passata, proprio a girarla,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: una volta,
1: vero.
0: Ecco, quindi
1: sì, sì. Diciamo che le verdure più mangiate in Europa, nel mondo, sono patata e pomodoro ormai,
0: okay.
1: Che sono le più tossiche, si dice, no?
0: Mm-mm.
1: Però è ovvio che se io conosco il principio yin e yang, le yanghizzo. Come fai a yanghizzare un pomodoro molto yin, molto acidificante, con quattro elementi, sale, infatti quello che vendono in giro mettono lo zucchero, invece io metto il sale e già lo bilancio,
0: okay.
1: Se io lo mangio cotto il pomodoro, faccio la passata, è già meglio di mangiare un pomodoro crudo,
0: okay.
1: Perché il problema del pomodoro è nella buccia e nei semi, che c'è questa concentrazione di solanina che è molto acidificante, si dice, no? Per cui abbiamo detto sale, fuoco, lo cucino, il tempo di cottura e la pressione. Tipo la melanzana, io la metto sotto sale, spurga quel liquido acidificante che ha. Tipo io quest'estate ho tagliato il pomodoro a metà, l'ho scavato e l'ho riempito di riso di miglio
0: e
1: l'ho messo in forno. Questo vado a bilanciare, vedi?
0: Certo.
1: Per cui, ecco, anche cazzo, sono i pomodori yin e i pomodori yang.
0: Sì.
1: Più grossi sono, più yin sono, più liquido acidificante hanno. I piccolini, i datterini e i cosi, come si chiama l'altro, datterini e... L'altro pomodoro.
0: Beh, ciliegina.
1: Ciliegino, bravo. Okay. Sono già più yang degli altri, perché sono più concentrati e hanno meno liquido acidificante.
0: Ok.
1: C'è anche questa, costano anche il doppio, però. Costano anche 5-6 euro, 7.
0: Mamma mia.
1: Però anche lì, vedi, nella categoria dei pomodori c'è anche quello più yang e più yin.
0: Certo.
1: Come nelle patate, ci sono quattro, no? Le gialle, le viola, le rosse e le bianche. Le rosse sono le più yang. Hanno meno potassio della bianca e della gialla, però la patata classico la mangio al forno o fritta,
0: certo,
1: perché perde quel rapporto di potassio che ha, che è squilibratissimo, infatti se la tagli a metà una patata diventa nera, il potassio si ossida, no? Però se io la metto al forno o fritta perde quella, una percentuale di potassio che ha, e fa meno male, infatti la patata la mangi calda, fritta, non fredda.
0: Quindi non è solo nell'abbinamento, ma è anche, diciamo, nel modo in
1: nel
0: cui
1: modo.
0: Si cucina, che puoi,
1: esatto,
0: andare un pochettino a
1: bilanciare,
0: perché sempre ripeto il concetto dell'equilibrio alla
1: fine. Ecco, vedi, la macrobiotica, avendo questo principio e conoscendo gli elementi che ha dentro, li va a equilibrare.
0: Certo.
1: È interessante sta cosa, no? Molto molto. Allora, poi abbiamo detto i cibi freschi, poi i cibi scarichi, poi la frutta. La frutta è sempre meglio quella di stagione, assolutamente. Per cui io ho mangiato le prime ciliegie a fine maggio fino a metà ottobre. No, vabbè, c'è gli ultimi cachi o nespole, ma poi tutta la primavera frutta. Se devo mangiare qualche mela cotta, ma basta frutta poi, perché dopo arriva la frutta che non riescono a mangiare, a commerciare nei paesi orientali, arriva qua l'uva a Natale, arriva qua l'ananas a Natale. Ecco, attenzione ai frutti tropicali, perché non abbiamo un clima tropicale qui. Mangiate d'inverno, perché tanti vegetariani e vegani mangiano molta frutta d'estate, d'inverno. Raffredda, dilata, espande.
0: Certo.
1: E raffredda, indebolisce, no?
0: Pensa a te.
1: Tipo mangiare la banana, che è un frutto che ha non so quanti trattamenti chimici la banana, che arriva, che è verde come quelle cose lì, quella coda lì, o quella bandiera lì. Dopo non so quanti trattamenti chimici fanno alla banana, è pazzesco, eh. E non si spiega perché ci sono tutti questi tumori nella società occidentale, c'è un motivo, capisci? Per cui frutta di stagione, assolutamente. E se devo mangiare la frutta d'inverno, sempre cotta. Vi faccio molti budini, o la classica, io, per me il dolce più buono che mangio d'inverno è la mela cotta. Oppure la taglio a metà, la scavo, la riempio di, non so, di un po' di zenzero, un po' di tahin, o di malto, oppure della frutta secca, la metto in forno. È uno dei dolci più buoni che puoi mangiare. Non serve fare tante. Ritorniamo, come diceva a mia nonna, il pomo cotto, no?
0: Sì, beh, vedi, gli anziani comunque lo mangiano sempre.
1: Ma macrobiota non è altro che tornare alle origini,
0: certo.
1: Non è che abbiamo tante. Era tornare alla semplicità più pura. Per cui attenzione alla frutta, che è molto in, no? Perché nel processo del seme è la fine della vita, no? Seme, germoglio, radice, il fusto, il ramo, la foglia, il fiore e il frutto. Vede che il frutto è la fine della vita,
0: sì.
1: È molto in, no? Parto dal più yang, che è il seme, al più in, che è la frutta. Per cui la frutta è acqua e zucchero.
0: Sì.
1: Mangiare quintali di frutta non va bene. Infatti il corpo ha un'intelligenza straordinaria. Lui, se tu mangi molti cibi yang, prodotti da forno, carne, pesce, uova, formaggi, cerca l'opposto, cerca il potassio. Mangi molto sodio, cerca il potassio, no?
0: Certo.
1: Mangi molta frutta, molti liquidi, molti zuccheri, no? Perché il nostro sangue in equilibrio fa sodio e potassio. Ha quattro parti di potassio e una di sodio, no? Se tu mangi troppo sodio, il corpo è ovvio che
0: cerca
1: dell'altro, no? Lui cerca sempre di equilibrare, no?
0: Sì.
1: La voglia di zucchero è perché tu mangi troppo sodio, no? È in equilibrio. Però i due estremi a lungo andare, carne e frutta, sono due estremi alla fine. Proteine animali e zuccheri sono due estremi alla
0: certo.
1: fine. In mezzo c'è sempre il cereale, le verdure e i legumi, no?
0: Pensate.
1: Beh, una cosa. Poi le proteine animali. Con i legumi sarebbe meglio, per cui tra i legumi fondamentali che io consiglio sono azuchi, ceci e lenticchie.
0: Ok.
1: Questi d'inverno, perché sono secchi. D'estate quelli freschi, per cui le tegoline, le fave, i piselli, le taccole, anche le lenticchie rosse, che sono, ci cucinano in un quarto d'ora, insomma.
0: Okay.
1: Dopo io dico sempre, non elimino le proteine animali. Diciamo che un pollo ruspante ha mangiato l'erba, è stato felice, ha una carne buona.
0: Certo.
1: Si dice che ha carne tacalosso, no?
0: Sì, esatto, non come quella del supermercato.
1: Io la paragono all'uomo: se tu mangi cibi processati, raffinati, non puoi avere una carne bella, soda, forte, no? Mangi cibo, tutto cibo processato, non puoi avere una forza dentro.
0: Ah, ma vedi, anche la fragilità oltre alle malattie, cioè.
1: Bravo.
0: Nel senso che ci sono proprio magari persone proprio fragili.
1: Sì, perché mangio tutto cibo, pasta, pomodoro e cotoletta, pasta, pomodoro e cotoletta, sempre, proprio non cambia. A mattina fette biscottate e marmeata, fette biscottate e miele, è ovvio che il corpo ti ferma prima o dopo,
0: Certo.
1: Perché la malattia è il sintomo, è un messaggio chiaro del corpo: fermati, stai sbagliando qualcosa, hai violato le leggi della natura. E il corpo sta dicendo: stai sbagliando. Però noi non è che andiamo a approfondire, no? Andiamo dal medico, antibiotici, farmaci.
0: E si comincia un altro.
1: Quando tu deleghi la tua guarigione a un altro, all'omeopata, non, sì, è vera, non è mai vera guarigione. Se tu invece cominci a dire, comincio a capire, a comprendere perché sbaglio, è ovvio che lì comincia a cambiare abitudini, no?
0: Certo.
1: E comincia a guarire. Ma poi le bevande. Bevande artificiali, tipo, io vedo tante persone che bevono Coca-Cola, proprio i giovani, Coca-Cola a nastro proprio. Tutte le bevande gassate, alcoliche, non sono veramente tossiche. Io se bevo subito, bevo una roba, un po' di vino, mi va subito la testa qui. Vedi che la testa è molto avanti, è molto in, no? Lo stomaco, subito il fegato, ha subito questo messaggio e ti dà subito problemi alla testa, no? Per cui veramente... Per cui tutte le bevande artificiali vanno
0: evitate.
1: Il 70% di zucchero, non so, per cui attenzione, tutte le bevande artificiali, parlo tutte le bibite gassate. Un vino, il vino sarebbe un cibo buono come la birra, è una bevanda buona, fermentata, fatta bene, no? Per cui io qualche mezzo bicchiere di vino o una birra fatta artigianalmente buona ci sta, insomma.
0: Certo.
1: Ecco, tutte le bevande artificiali io le consiglio prendere un tè, il tè bancia, le tisane, i decotti con le erbe selvatiche, l'acqua di sorgente e tutto quello, no? L'ultima cosa che io ci tengo molto sono i detersivi comuni, con gli detersivi a fibre vegetali. Nel biologico, se tu vai là, come a questo negozio dell'essenza, vai là con la bottiglia di vuota e ti riempi con il detersivo ai piatti, il detersivo alla lavatrice, il detersivo per i pavimenti.
0: Certo.
1: Non consumi,
0: tutto naturale.
1: Esatto. Non inquini l'ambiente con tante bottiglie di plastica, ormai siamo pieni di bottiglie di plastica. Risparmi alla fine e hai un detersivo vegetale che non inquina il piatto, non inquina la pentola.
0: Certo.
1: Perché alla fine noi con i cibi, con tutti i detersivi pieni di porcherie, per quanto risciacquiamo rimane sempre qualche residuo di sostanza.
0: Assolutamente. Poi tra l'altro ho un ricordo del corso che avevo fatto con te, dove anche addirittura dedichi delle pentole a determinati cibi, sì, e preparazioni,
1: sì, sì,
0: insomma, ecco,
1: vedremo quindi. Quando abbiamo finito, sì, lo Yin e lo Yang, dedicheremo una come si dice, proprio un capitolo alla cucina.
0: Ok, perfetto.
1: Io la chiamo la farmacia della vita.
0: Allora, nel frattempo,
1: c'è qualche domanda?
0: Sì, sì, ti leggo qualche messaggio, perché, sì, poi invece la distinzione Yin e Yang la affrontiamo
1: la prossima volta
0: perché
1: non abbiamo...
0: è un argomento abbastanza impegnativo.
1: Sì, questo sì è.
0: Allora, Pino scrive, sì, buongiorno, molti dicono che i cereali siano uno degli alimenti più infiammatori, quindi?
1: Allora, può essere infiammatorio se tu mangi dei cereali raffinati e non li combini con le verdure. Le verdure sono molto alcalinizzanti. È vero che un cereale, se non masticato bene, la fibra può fermentare e acidificare. A parte il miglio, che il miglio è il cereale per antonomasia il più alcalino di tutti. Neanche il riso può infiammare un po', però quello che è il miglio, il riso e anche il grano saraceno non infiammano per niente. Se io mangio, lo so, il farro, il grano, l'avena, la segre, questi possono infiammare. Se io però non li combino con dei vegetali, per cui l'uomo...
0: Cioè proprio di fare tipo un piatto di riso, non so,
1: con le verdure.
0: Con le verdure insieme, ok.
1: Sì, quando vedremo la cucina, il piatto misto sarebbe come i nostri denti, un 50-60% di cereale integrale, perché noi abbiamo 20 molari e premolari per schiacciare semi. Poi abbiamo 8 incisivi, per cui un 25-30% di vegetali, cotti più d'inverno, crudi più d'estate, e abbiamo 4 canini per le proteine, o vegetali o animali. Per cui l'uomo, tutte le civiltà sono nati da Cerere, che era la dea della terra. Tutte le popolazioni, le civiltà sono nate con i cereali, tutte.
0: Okay.
1: Poi hanno scoperto il sale, il fuoco, da lì c'è stata l'evoluzione dell'umanità, con la scoperta del fuoco, del sale.
0: Certo.
1: Per cui fai l'esperienza, mangia un po' di miglio, di riso, vediamo se ti infiamma. Lo senti subito il corpo, eh?
0: Ok.
1: Sì.
0: E ringrazio anche Simone Terren. Poi sempre Pino scrive anche: dimenticavo, vino e alcolici in generale dicono siano addirittura cancerogeni. Pino, beh, penso.
1: Ma gli alcolici penso di sì, perché aumentano le cellule tumorali, sono proprio avide di zuccheri. E per cui gli alcolici sono pieni di zuccheri. Anche il vino, però è un cibo fermentato che, se fatto bene, un mezzo bicchiere. Se io mangio la proteina vegetale o animale, mezzo bicchiere.
0: C'è sempre il principio del non esagerare, esatto, dell'equilibrio, sì, insomma, sì, ecco, sì. Quindi ovviamente.
1: Ecco, il cibo più pericoloso dell'essere umano, sai qual è? Il pensiero.
0: Sì, vedi.
1: Il pensiero che ha paura di questo infiamma, di questo non fa bene, di quello no, no. E allora tu trasmetti già agli organi, al corpo, questa paura, no?
0: Certo.
1: Per cui veramente, io dico sempre un pensiero di fiducia, un pensiero di ricerca continua, di coscienza. Io mangio questa cosa, cosa farà il mio sangue, le mie cellule? Ecco il passaggio del fare un essere umano: cibo, coscienza.
0: Certo.
1: E per avere coscienza ci vuole conoscenza.
0: Sì, sì.
1: Perché c'è un mare di ignoranza in giro.
0: Assolutamente. Grazie Pino.
1: Cioè, grazie Pino, grazie.
0: Ringrazio anche lui.
1: Sì, sì.
0: E poi il 199 finale scrive: il kefir di latte è fermentato, va bene o da limitare?
1: Allora, io personalmente ti porto la mia esperienza. Io lo prendo da metà maggio a metà di ottobre, d'inverno, perché è un cibo d'estate, perché è un cibo in. Sarebbe meglio quello con l'acqua, anche il kefir con l'acqua. Però anche con il latte viene fermentato tutte queste spore, questi batteri, e d'estate un kefir fresco va bene, insomma.
0: Okay.
1: Per cui è un cibo fermentato anche quello, va bene, sì. Però dopo in autunno, inverno basta.
0: Poi il 092 finale, cosa ne pensa? Io gruppo sanguigno A più,
1: ecco, questa è una...
0: A positivo, non dovrei mangiare farro e segale.
1: Allora, io sono un po' restio sul fatto del gruppo sanguigno. Perché? Perché di natura levare il sangue è un po' una violenza per l'essere umano, io la penso così, insomma. Perché io sviluppo il mio sentire, se sento che un cibo che mi fa male, mi gonfia, mi fermenta, lo sospendo.
0: Okay.
1: E magari lo mangio fra un anno, fra due anni.
0: Certo.
1: Non vado in cerca del gruppo sanguigno, di questo, anche perché il gruppo sanguigno, uno che abita in Svezia, uno che abita in Sicilia, può mangiare la stessa cosa, anche se stesso gruppo sanguigno, no?
0: No, assolutamente. Poi, come dicevi tu, ci sono fattori tipo anche l'età, la stagione,
1: bravo,
0: le condizioni.
1: Infatti il principio yin e yang, lo cominciamo, vedi, sino 8 varianti, l'età. Il sesso, l'ambiente, la stagione, il lavoro che fai, l'attività fisica che fai, la tua condizione in questo momento e la tua costituzione. C'è anche il cibo che mangio io. Vedi quanti fattori
0: che si
1: possono variare in base...
0: Assolutamente sì.
1: Sono tante...
0: E poi Roberta da Treviso, allora il negozio Cibo Sfuso di Schio ha un sito, grazie, e, si chiama Essenza.
1: Essenza.
0: Essenza,
1: a Schio in via...
0: L'anima della spesa a Schio.
1: Essenza è adesso in via Maraschi. Ti do il numero di telefono se vuoi. Ma non so. No, perché non è...
0: Beh, via Maraschina a Schio.
1: Se lo trovi, Essenza. Essenza, okay. L'anima della spesa.
0: Ok.
1: È veramente un negozio che merita.
0: Poi scrive: va bene al posto dell'aceto condire con limone?
1: Sì. Ogni tanto va bene. Io cerco sempre di alternare, sempre variare. Oggi sento il limone, domani sento l'aceto di riso, dopodomani l'umeboshi. Variare, cambiare. È ovvio che un po' di aceto va bene, perché nella legge dei cinque elementi l'acido stimola la cistiferia e il fegato.
0: Certo.
1: Per cui va molto bene un po' di
0: beh, quello del cambiare va bene anche per chi ha un'alimentazione che non va bene, diciamo, non so, tipo parlo da supermercato, no? Nel senso,
1: vero,
0: continuare
1: sì.
0: comunque a cambiare piuttosto che fossilizzarsi sugli stessi prodotti, perlomeno non
1: accumula quella determinata
0: tossicità.
1: Perché alla fine la farina bianca è uno zucchero. Io mangio pasta, voglio sempre pasta, no? Perché è zucchero,
0: certo.
1: Crea una dipendenza con la pasta, no? Perché zucchero alla fine non ha le fibre, non ha il germe, non ha più niente, neanche la pasta, no?
0: Poi Faustino da Cavardere: ciao Fabio e Fiorenzo, io non riesco a stare senza pizza e piadine, come posso fare per non usare la solita farina? Grazie mille Faustino.
1: Lì diciamo che la gola è una cosa molto difficile, diciamo che i prodotti da forno non sono equilibrati alla fine, no? Perché cucinare al forno vuol dire togliere acqua, vuol dire concentrare la farina diventa cotta, e per il nostro intestino la farina cotta ha bisogno di un tempo di assimilazione molto lungo, e per cui è un cibo che non è nel tempo un cibo buono per l'essere umano.
0: Ah, okay.
1: Per cui una volta a settimana potrebbe andare bene, fatta con la pasta madre, la farina lievitata un giorno o due, e messo tante verdure, perché alla fine il prodotto da forno è un cibo molto yang e va equilibrato con tante verdure.
0: Ah, okay.
1: In modo da equilibrare la cosa e eliminare soprattutto la mozzarella. Dio lo sa, magari mettere la ricotta, che è già meglio.
0: Okay.
1: Che la mozzarella cosa fa? Si fila e diventa una colla, no? Per masticare diventa come un caucciù. Cosa fa nel tuo intestino sto caucciù? Si attacca dappertutto, no?
0: Certo.
1: E hai bisogno di tanta birra poi per, sì, per digerirla, no?
0: Beh, per quello che si mangia la pizza con la mozzarella.
1: Per cui io dico di bilanciarla con molte verdure.
0: Certo.
1: E masticarla tantissimo, ma, e mangiarla calda, non fredda, portarla a casa. La pizza andrebbe cucinata e mangiata, insomma.
0: E, stanno arrivando tante domande, ma dai, allora, vi dico perché 5. Poi sì, mancano 5, ma poi mettiamo anche uno stacchetto musicale per l'ingresso del nuovo di Martina e Giordano. E allora vi ricordo comunque che sabato questo trovate Fiorenzo qui a Gassa di Padova, quindi se avete
1: dalle 11 alle 6
0: tranne nel pomeriggio che fa anche la
1: laboratorio.
0: Allora sempre Faustino diceva anche se gli consigli una buona colazione, così brevemente.
1: La colazione io la consiglio a crema di riso. Io la faccio mai da 30 anni. Prendi il semolino di riso o i fiocchi, e prendi dell'acqua, un pizzico di sale, e a pioggia metti il semolino o i fiocchi. I fiocchi bisognerebbe metterli a bagno una decina di minuti. E il semolino, e li cucini 10 minuti. Okay. La fai per 2-3 mattine, lo metti in una coppetta, poi lo conservi in frigo, e il giorno dopo lo scaldi a bagnomaria. Cosa ci metti dentro? Ci mette o del gommasio salato, o dei semi di girasole, o semi di zucca, o delle noci.
0: Okay.
1: Oppure puoi mettere un po' di salsa di soia salata, oppure sciogli un po' di miso e la condisci col miso, però il salato la mattina, perché il salato dà energia all'intestino, ai reni, alle gambe, no? Tu devi andare verso la vita, verso il giorno, no?
0: Okay.
1: Perché il dolce ti dà il picco glicemico e dopo
0: ma non vorrei dopo, vabbè, ormai non mettiamo nemmeno la musica. Ma e le uova, scusa, di mattina, no?
1: È meglio a pranzo la proteina animale.
0: Ah, okay.
1: Al mattino hai bisogno di zuccheri, di farine con fibre che danno quel zucchero che si forma in glucosio, che dà quella energia per tutto il giorno.
0: Ah, ok. La proteina colazione salata, però con quegli zuccheri che dicevi tu.
1: Sì, sì.
0: Okay.
1: A mezzogiorno è meglio la proteina animale, però elimini le carboidrati. Mm. Se devi mangiare l'uovo, il pesce o la carne, elimini la pasta, il pane,
0: certo,
1: o i cereali, e mangi, non so, la proteina animale con tante verdure.
0: Okay.
1: A quel punto mezzo bicchiere di vino, mezzo bicchiere di birra ci va bene con la proteina animale. Sennò...
0: Diego chiede, ciao Fabio Fiorenzo, cosa ne dice la macrobiotica della crema Bodwing?
1: Sì, ottima.
0: E le bevande di cereali?
1: Sì, sì, beh, bevande di cereali vai piano, perché è un processo anche lì che non è... Poi mettono questi brick che dentro c'è dentro di tutto, per cui io, se viene ai miei corsi, io faccio proprio latte di riso in casa.
0: Perfetto.
1: Dal chicco di riso. Per cui vai piano con latte vegetale, non è un cibo buono, insomma.
0: Federico dice, buongiorno, cosa pensa delle alghe? Di solito si consigliano
1: ottime
0: quantità piccolissime, ma è giusto o è una paura eccessiva?
1: No,
0: grazie.
1: No,
0: abbonda.
1: No. Le alghe è un ottimo cibo che in macrobiotica è molto molto considerato, perché hanno tutti i minerali che il corpo ha bisogno. Assolutamente, c'è magnesio, zinco, iodio. Ecco, va messo piccole quantità nella zuppa di miso. Io metto 3 cm di alga, la faccio bollire per un quarto d'ora, un bagno, e poi metto i vegetali. Per cui alghe ce ne sono una decina, però se vieni sabato ti spiego un po' tutte le...
0: Maurizio chiede cosa ne pensi dei lupini, dopo chiudiamo perché
1: lupini
0: mancano 50 secondi.
1: Ottimi, ottimi, è sempre un seme anche quello, va bene. Io vi ricordo il 14 settembre alle,
0: esatto,
1: 20:40 allo Spazio Meraviglioso, mi trovate lì che presento il corso e vi aspetto in molti. Io ringrazio Fabio, che ha grande passione anche lui per la macrobiotica, vedo, siamo in sintonia. Ringrazio Radio Gamma 5 e ci vediamo sabato. Ciao a tutti.
0: Grazie a te Fiorenzo, e rimanete pure in ascolto perché poi c'è anche la Martina e Giordano e poi a seguire anche il grande Max. Vi ricordo, perché è importante, che sabato appunto ricomincia il gas finalmente, quindi ci sono i famosi due appuntamenti mensili con tutti i vari eventi e quant'altro. Grazie a tutti per l'ascolto.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre.

0: buone vibrazioni a tutti.
1: Ci sono, caro Giordano, anch'io, e stattene a casa e oggi non venire. Ma che avevi da raccontare oggi ai nostri cari amici radioascoltatori? 8 settembre in diretta. Buongiorno a tutti, che belle vibrazioni di gioia arrivare qua, abbracciare Fabio e un ospite che però non si può dire, giusto?
0: Non
1: cioè,
0: so.
1: A parte l'ospite, Fiorenzo, l'abbiamo ascoltato, però c'era un'altra persona con lui, però non si può spoilerare, giusto?
0: No, non si può spoilerare.
1: Chi lo sa, però un essere umano che è cresciuto in lungo, non in largo, ma in lungo.
0: Sta crescendo.
1: E mi ha fatto molto piacere vedere, però non sappiamo se si può dire. Comunque, senza fare troppo mistero, Giordano, come stai?
0: Un sogno.
1: Un sogno, che meraviglia sentirti. Siamo proprio noi, Frequenze che curano, inizia adesso.
0: Sì.
1: 15:09, siamo davvero davvero in diretta. Oggi 8 settembre 2026, stiamo procedendo dalla fine dell'estate verso

0: un bellissimo equinozio
1: autunnale. E tu come stai?
0: Io dico da Dio.
1: Visto? Devo stare attenti perché sta da Dio o è l'inferno, il paradiso o il purgatorio.
0: In Dio serve da dire. Sono indiata, è un bellissimo termine.
1: Io sono entusiasta, enteos. C'ho Dio dentro. No?
0: Wow. Mm. Infatti si vede che ce l'hai dentro.
1: Vero? Beh, c'ho un Dio... Proprio sai,
0: massiccio,
1: penso
0: corposo.
1: Di avere un insieme tra Dio, Buddha, Manitou, Allah, cioè tutti
0: no,
1: quanti.
0: dai Giordano, non ti buttar giù, no, non così tanto. Allora, chi c'è Giordano che ti vedo attonito a guardare lo schermo?
1: C'è il primo che è arrivato.
0: Ma
1: con il messaggio.
0: Marco 1, che bellezza!
1: Marco 1, è Luca 1. Ciao Martina Giordano, buone vibrazioni ancora estive.
0: Molto
1: e bentornati. Tornati in radio da Luca 1 e un saluto a tutti gli ascoltatori della radio. E mette un post scriptum: dovrei essere arrivato primo anche stavolta, ma non è detto, la concorrenza è molto agguerrita ultimamente.
0: Da un po' che è agguerrita, mi sa Luca 1.
1: Sì, guarda, il secondo che è arrivato è il nostro amico Fabio Fabrello, che dice: ciao ragazzi, buone vibrazioni da Pavia.
0: Pavia
1: sei, Fabio.
0: Bello
1: wow,
0: Fabio.
1: Bel giretto.
0: Buon viaggio Fabio, non so se sei in andata o in ritorno, ma in ogni caso.
1: Però sei a Pavia intanto.
0: Sei a Pavia.
1: E poi c'è il pigrone.
0: Ma no, pigrone, Giordano, non si dice.
1: Che dice: ciao Martina e Giordano, mi sono distratto, non penso oggi di riuscire a scalzare Luca 1.
0: Scalzare.
1: Grazie Luca 2, e che non sia addirittura Luca 3. No, sei
0: io
1: Luca 2 perché c'è il Fabio in mezzo.
0: Sì, c'è il Fabio in mezzo, però Giordano, io ho davvero un pari merito, perché ci sta davvero mettendo tanta volontà Luca.
1: Ma
0: diciamo,
1: no, si è anche distratto
0: 2.
1: Oggi, non si è anche distratto.
0: Io metterei un Luca 1,1, non me la sento proprio di definire 2 perché... È davvero una mano veloce,
1: Poi c'è Faustino da Cavarzere, il nostro compaesano, dice: non sono neanche sul podio, ma vi saluto lo stesso Martina Giordano.
0: Neanche sul podio. Ciao Faustino, ma certo che sei sul podio, anche solo per il fatto di arrivare da là, dalle nostre
1: zone. Da Cavarzere, il paese dei geni, degli artisti.
0: Non passi neanche stavolta, come presunzione. Però passiamogliela a Giordano, dai, ormai
1: sì,
0: lo
1: dai.
0: Conosciamo.
1: Oggi non ero in forma, dice Luca 2, sai?
0: Non era troppo in forma.
1: Ti ho detto che era pigro oggi era pigro.
0: Ma no, pigro non si dice.
1: Sì, avrà mangiato 2 chili di glutine, poi ci ha messo dentro le patate,
0: Faustino,
1: ci ha buttato dentro di tutto.
0: Tutte le solanace,
1: zuccheri, farina, raffinata, e poi
0: ma
1: chiaramente
0: no,
1: è venuto il coccolone di sonno.
0: Non l'ascoltare, tu ti sei distratto perché magari è passato qualcosa di bello e di armonico e tu hai preferito buttare gli occhi altrove e hai fatto
1: adesso.
0: Benissimo. bene, allora Giordano, cominciamo a dirci.
1: Dai.
0: Che cosa, mi accompagni?
1: Dai, dove devi andare?
0: Guarda, resto qua, però mi accompagni con una melodia che dedico a tutti coloro che sentono di aver finito una storia importante e ancora sono connessi a quella vibrazione.
1: Va bene, andiamo. Ti piace visto che...
0: Mi piace.
1: Vai Fritz.
0: È vero, non puoi iniziare così Jack.
1: Allora ricominciamo di nuovo. Un po' noir, dicevo.
0: Un po' noir. Oggi mi è capitato di leggere una storia sul web. Tra le righe ci percepivo la fine di un amore, l'impatto con il lutto. E... sai, lo riconosco. Mi sono ritrovata a camminare sul ponte della ferrovia che attraversa l'Adige, con la testa immersa nei ricordi di quante volte in passato ho vissuto lo stesso uragano emotivo. Pensavo alle relazioni che si sono spezzate lungo la mia strada, prima che arrivassi qui, seduta al tavolo imbandito della mia vita di oggi. Pensavo a quanto sia straziante il dolore di una storia che finisce. La persona è ancora viva da qualche parte, ma non è più viva nella nostra storia. Sì, è così strano. Restare lì con le tasche piene di anni condivisi, di promesse reciproche, di ti amo detti o non detti, di pezzi di noi due spazio. sbriciolati lungo il cammino. E ho sospirato e guardato giù in basso, e tra le maglie della griglia di ferro c'era qualcosa, un pipistrello così piccolo, a testa in giù. Pensavo fosse rimasto incastrato, ma nel toccarlo per liberarlo mi sono accorta che era morto. Ma il fiume sotto non smetteva di scorrere, il mondo attorno continuava a girare, i treni passano, la gente vive. Tu invece, come il pipistrello alla fine di una storia, rimani tramortito tra la struttura fredda di quello che avevi costruito e l'abisso che c'è sotto, con le ali chiuse, sopra il fiume che scorre. E l'ho liberato dal ferro e riposto sull'erba, poco distante, e poi una benedizione silenziosa assomigliava alla stessa che negli anni ho mandato a tutto ciò che è stato, a tutte le relazioni che sono finite, alle persone che ho ospitato nelle stanze del cuore. Ma non ti hanno fatto male? Beh sì, le hanno messe a soqquadro, magari non loro, ma ho provato un male cane. Però quanta presenza dentro quel casino, quanta nuova luce dentro quel buio, quanta vita nella morte. Oggi, da una sponda, guardo tutto ciò che ho liberato nel tempo, e immaginando quel piccolo volare in altra forma, in altri spazi, lo ringrazio e riprendo fiduciosa il cammino.

0: Ehi, Fritz, sei ancora all'ascolto?
1: Sì, Jack.
0: E come stai ascoltando? Sai che cos'è successo a Johnny?
1: A John? No, non lo so.
0: Neanch'io, Fritz. Peccato.
1: Visto, non sai neanche la battuta. Come si fa?
0: Non riesco a reggere di più, mi fanno troppo ridere. Ci siamo trasformati. Ma li avete presenti questi due? Li avete presenti su Zelig?
1: Ale e Franz.
0: Ale e Franz, quando fanno i mafiosi.
1: Sì, ma hai distrutto la battuta.
0: Lo so, però non la conoscevo davvero. Cioè, ci ho provato anche.
1: Non si può più rifare.
0: Ci ho provato, Fritz.
1: No. Basta.
0: Non ci hai provato.
1: Chiuso, non reggi.
0: Beh, tu ne conosci una almeno da farla dopo, almeno nella pausa.
1: Certo,
0: Fritz.
1: Ma se me le rovini.
0: Dammi una mano, Fritz.
1: Allora dice Luca 2, ho mangiato il carburo e mi è andato di traverso.
0: Madonna, chi è?
1: Luca 2.
0: È il carburo?
1: No, il carburo. Come il carburo? Non conosci il carburo? Tu non sei troppo giovane, tu non sei mai andata a pescare di notte col ciaro a carburo.
0: Ma che, perché si è mangiato quella roba?
1: Non so, chiedilo a Luca.
0: Non è macrobiotico, Luca. Ma il carburo è vegano?
1: No, il carburo è tossico.
0: È tossico e basta. Ma ho capito, ho mangiato il
1: canguro
0: e mi è andato di traverso.
1: Puzza tantissimo, puzza tanto.
0: Io ho percepito il canguro e mi è andato di traverso perché pensavo che saltando da una parte e dall'altra col suo marsupio potesse andare in obliquo anche.
1: Forse
0: però
1: è meglio che iniziamo la trasmissione.
0: Sì. Iniziamo pure la trasmissione. Allora, bentornati dopo questa lettura in cui Giordano mi ha accompagnato con le sue melodie d'altra dimensione. Giordano,
1: era un sax soprano questo, cioè
0: l'ho
1: classico
0: sentito.
1: Del jazz noir,
0: sì. Di Fritz e di Jack. Allora, che ci diciamo oggi insieme, ragazzi? Beh, io in questi giorni ho passeggiato abbastanza sull'argine del mio ADJ, mio non in senso di possesso, ma in senso quasi di appartenenza a questo scorcio di natura così incantevole, e mi guardavo attorno. Ma che colori ha settembre, Giordano? Che colori ha? Sono bellissimi, perché comincia il verde a tendere al giallo e poi tenderà ancora di più all'arancio a fine settembre-ottobre. Io mi nutro di questi colori.
1: Sono,
0: io ho pensato,
1: sì,
0: dei tramonti fantastici, rossi, dei rossi incandescenti, ma quanto ci nutrono questi colori? Beh, ragazzi cari, vi devo svelare un segreto. Sveliamo l'arcano, i colori ci nutrono tantissimo, come i suoni, così tutta la natura e così anche il cibo. Quindi ho pensato alla relazione che c'è tra colore, tra suono, tra cibo e natura,
1: cibo.
0: E ho pensato che parlano esattamente la stessa
1: infatti
0: lingua.
1: Infatti, vedi, Paolo dice che non sia il carrubo.
0: Ah,
1: non
0: forse le carrube, tipo
1: carruba,
0: quelle marroni.
1: Quelle che mangiano i cavalli, che a me davano da piccolo quando arrivava
0: sì, che
1: la Befana
0: un po',
1: nella calza.
0: Io mi mangio un po' la crema di carrube che sa un po' di nocciola, un po' questo.
1: No, dice Luca 2, per darmi il turbo. Beh,
0: ok.
1: Non mica capita però, cioè, che turbo ti dai col carburo?
0: In effetti. Vediamo,
1: no,
0: magari
1: forse
0: è una
1: lui,
0: nuova disciplina.
1: Secondo me
0: olistica.
1: Lui intende che si carbura.
0: Ah,
1: no,
0: che
1: come
0: si carbura.
1: Sistemare il carburatore vuol dire carburarsi, quindi
0: carburarsi,
1: prendere il carburo.
0: Sì. È probabile che Luca intendesse questo, a meno che non si sia mangiato la lampada con la quale di notte va a pescare,
1: sì,
0: ma non credo. Non
1: il carburo era tossico. Cattivo.
0: È
1: comunque
0: cattivo.
1: Anche le carube sono molto buone, dice
0: sì,
1: Luca.
0: Sì, infatti, perché sanno di quel sapore di cioccolato.
1: È arrivata la sferzata di
0: ma
1: Luca
0: da buon
1: 1.
0: Scorpione, ma che sia uno scorpione.
1: È uno scorpione,
0: Luca
1: sì,
0: 1,
1: che dice può mangiarsi quello che vuole, non riuscirà mai a battermi.
0: Mamma mia, ha usato un mai veramente perentorio, caro
1: attento,
0: Luca 2.
1: Luca, attento.
0: Ma secondo me vi dovreste conoscere prima o poi, magari entrate proprio in simpatia, perché insomma, due Luca così agguerriti, anzi diciamo così, guerrieri della luce, non li ho mai sentiti
1: e della
0: prima.
1: Radio
0: e della radio, guerrieri della radio.
1: Quindi oggi cosa faremo? Affronteremo
0: parlano
1: un
0: esattamente
1: viaggio?
0: La stessa lingua, Giordano, dicevo, perché sembrano dimensioni apparentemente distinte, colore, suono, natura e cibo, ma in realtà parlano una medesima lingua. Spesso noi pensiamo ai nostri sensi, quindi alla vista, all'udito, al gusto, come sensi, come canali separati, ma non sono affatto separati, perché noi quante volte abbiamo detto mangiamo con gli occhi. Quando arriva un piatto come quello di oggi sul tuo piatto, Giordano, una pietanza sul tuo piatto, marroncina, verde brillante, smeraldo, ah, diciamoci la verità.
1: E i fagioli in potacin con
0: si chiamano
1: piselli.
0: Fagioli alla Mary, vero?
1: Fagioli alla Mary. Perché gli fa bene la Mary dal Borgo, infatti, che salutiamo
0: e le mandiamo un bacio gigante, anche perché oggi effettivamente ci siamo nutriti di buone vibrazioni.
1: Ah, un legume fatto così con amore, veramente, fagioli in toccio si dice anche da qualche parte.
0: Beh, i fagioli in toccio sarebbero più col pomodoro, mi sembra. Questi sarebbero proprio in potacin detto alla veneta. Diteci voi.
1: No, allora a Cavarzere so che mia mamma diceva fasoi in poccetto.
0: Ah, in
1: magari
0: poceto,
1: Faustino può aiutarmi, ma a Cavarzere ricordo che dicevano fasoi in poccetto.
0: Ok, comunque non sono canali separati, nei nostri sensi. Oggi Giordano ed io abbiamo mangiato prima di tutto con gli occhi, non cantavano i fagioli, ma se avessimo atteso un altro po' probabilmente avrebbero cantato anche.
1: Ma suoneranno forse più tardi,
0: hai reso l'idea, però non farlo fino alle 5,
1: no.
0: Perché io ti sono molto vicina almeno fino a quell'ora e
1: mi
0: anche
1: trattengo,
0: l'ora di rientro. Dentro, in auto insieme, no, non farlo, non farli suonare. E ci mostrano questi nostri sensi, anzi la fisica ce lo mostra, che tutto ciò che ci circonda e anche ciò che non ci circonda ma che è dentro di noi non è altro che, a Giordano piace questo termine perché lo dice sempre, è una vibrazione.
1: Sì.
0: La luce che noi percepiamo come colore viaggia sotto forma di onde elettromagnetiche a una frequenza altissima, quindi il suono viaggia attraverso la materia sotto forma di onde meccaniche, e questa stessa energia che si trova nel colore, nella luce, nel suono, si ritrova condensata in tutti i paesaggi della natura, per esempio nei nutrimenti, nei cibi che portiamo in tavola ogni giorno e in tutto ciò che esiste. Sono forze che si incontrano, stimolano i nostri sensi, influenzano costantemente, questo lo dovremmo ricordare, così verremmo meno in contatto con panorami angusti e più in contatto con panorami armonici, perché influenzano il nostro sistema nervoso, arrivano a toccare le nostre emozioni, quindi la nostra dimensione emotiva e quella più profonda. Quindi ogni volta che veniamo in contatto con un tramonto e rimaniamo con uno sguardo estatico, incantato ad osservarlo, stiamo toccando corde del nostro profondo. Perché lo dovremmo ricordare? Perché nelle antiche tradizioni di cura, quindi parliamo delle medicine antiche, ma anche nelle moderne neuroscienze, che vabbè dopo un po' di anni ci sono arrivate rispetto agli sciamani,
1: con calma
0: l'integrazione tra lo stimolo degli occhi, quindi lo stimolo visivo, lo stimolo dell'udito, quindi quello sonoro, e lo stimolo del cibo, pertanto il gusto, quindi quello nutrizionale, crea davvero una sinergia profonda. E scopriamo oggi come le frequenze dei colori si sposano con quelle dei suoni, con quelle della terra, del cielo, dell'alimentazione, e come possiamo utilizzare questa nostra consapevolezza, che io traduco in presenza, per ritrovare una giusta armonia nella nostra quotidianità, nella vita di tutti i giorni. Per capire però come questi colori, questi suoni, la natura e i cibi possano lavorare insieme, facciamo un piccolo passo indietro, facciamoci una domanda: che cos'è una frequenza? Giordano ne aprirebbe una trasmissione intera, però lo dico veramente in parole molto molto semplici, meno da fisica e più da umana. Tutto ciò che ci circonda vibra. Un suono grave, definito in musica grave, ha una frequenza più bassa, una lunghezza d'onda ampia, e si manifesta nel corpo come una vibrazione profonda, che quindi è radicante alle radici.
1: Bravissima.
0: Rispetto alle frequenze alte, quindi acute, chiamiamole così, che vanno più sui chakra o sui gangli elevati. Quindi un suono acuto ha una frequenza elevata, una vibrazione molto rapida rispetto a quelle gravi, e meno penetrante, anzi penetra più i corpi sottili.
1: Quindi hai già detto, vedi, hai detto una cosa interessantissima, che la frequenza e la lunghezza d'onda, o lambda come si dice tra noi nerd, sono inversamente proporzionali.
0: Esatto. Lo stesso accade con i colori, quindi nello spettro visibile della luce. Il rosso si trova all'estremità più delle basse frequenze della luce visibile, con onde quindi lunghe e più lente, mentre il violetto, ad esempio, i colori tendenzialmente sul ultravioletto, anzi, si trovano all'estremo opposto, con frequenze davvero velocissime e onde cortissime. Si comporta come il suono, giusto?
1: Proprio
0: l'ho detto giusto?
1: Brava, brava.
0: Perfetto.
1: Promossa.
0: Ho studiato molto in questi giorni. E non è questo un caso che scienziati, mettiamoli tutti insieme, mistici, quando un tempo erano unite, ti ricordi Giordano, no, noi non c'eravamo, ma forse eravamo in un'altra forma, scienza e misticismo, religione, spiritualità erano la stessa cosa.
1: Erano un'unica cosa.
0: Ecco, quindi storicamente gli scienziati del tempo, i mistici di allora, hanno sempre cercato una corrispondenza diretta tra note musicali, per esempio i colori dell'arcobaleno.
1: Vero.
0: Guarda caso, i sette colori dell'arcobaleno, guarda caso,
1: sono i sette colori dei chakra.
0: Ai sette chakra, ma corrispondono anche alle sette
1: alle
0: note
1: sette
0: principali,
1: note.
0: Quantomeno. Il nostro Isaac, che tu saprai anche il cognome, Giordano, quindi,
1: il buon Newton, quello della mela.
0: Esatto, quando scompose la luce bianca attraverso il famoso prisma, identificò proprio sette colori principali per analogia con le sette note musicali.
1: Ricordo che quando era giovane Newton corse da suo papà e dice: papà,
0: una scoperta,
1: quando mollo una mela cade per terra. E suo papà ha detto: torca miseria, con tutti i soldi che ho speso per farla andare a scuola,
0: è grandiosa. Questa è una barzelletta, però la dobbiamo raccontare alla Fritz e Jack, è grandioso. Ho scoperto che la mela cade,
1: è sporca,
0: clamoroso. Quindi quando noi
1: comunque
0: ascoltiamo,
1: posso interromperti un attimo,
0: ma
1: perché
0: poco?
1: C'è una cosa importante.
0: Sì?
1: Che Faustino dice giusto, si dice fasoi in pocetto.
0: Ah, in pocetto, sì, quindi sì, è giusto, sì. Hai il nulla osta per continuare a mangiarli, sì. Anche a chiamarli così, benissimo.
1: Luca 2 dice che metterà il super turbo supersonico a 432 Hz senza carburo.
0: Ah, benissimo,
1: carburo.
0: Perfetto, meglio a 432, perfetto.
1: Attenzione, c'è anche una cosa importante da Silvana della Pedemontana che dice:
0: ciao Silvana,
1: che bellezza ascoltarvi, è sempre una consolazione per l'anima e il morale.
0: Ah, che bello.
1: Io nei negozi di biologico prendo,
0: sì,
1: la polvere di carrube.
0: Molto bene.
1: Che è come il cacao, e anche,
0: sì,
1: stecche di cioccolato sempre
0: di
1: carrube. È vero,
0: mamma,
1: vero.
0: Mia, ma è lì che ti allieti l'anima, Silvana, e il corpo, mangi benissimo.
1: Per i fagioli, dice, sì, io li faccio col pomodoro, origano, qualche oliva e altre erbette del mio giardino.
0: È un po' la Mediterranea.
1: Un abbraccio e buone vibrazioni, con affetto alla Pomodorentana. Vi aspetto a mangiare a casa mia.
0: Non c'è scritto, Giordano.
1: No,
0: non ti autoinvitare.
1: Ah,
0: no,
1: mi sembrava
0: Silvana,
1: di aver letto.
0: Dove arriviamo? Silvana si invita ovunque, anche dalla Mary del Borgo, che ormai è nostra, un po' la schiava della nostra cucina. Schiava nel senso buono, ovviamente.
1: Dai, leggiamo anche Luca, così dopo,
0: sì,
1: continui con calma. Che dice: allora, sono pronto per gustarmi da giovedì,
0: sì,
1: tutti i colori, spiagge, panorami della bellissima Alghero e dintorni.
0: Che meraviglia!
1: Quindi martedì prossimo potrei perdere il primato.
0: Addirittura, e lo dici anche, Luca?
1: Essendo impegnato con le frequenze dell'isola, ma riuscirò a collegarmi
0: in qualche modo
1: lo stesso.
0: Addirittura
1: Luca. Ocio, che c'hai la possibilità.
0: Martedì prossimo si apre una possibilità sul podio, perché Luca sarà d'Alghero. Ma chissà se d'Alghero il nostro bravo Luca riuscirà a connettersi.
1: Luca 2 dice: cioccolata di carrube, ho visto anch'io, è molto buona ma molto costosa.
0: È effettivamente un po' costosa, però
1: ma non
0: sai,
1: si guarda in faccia a nessuno col cibo.
0: Le cose di qualità, caro Luca.
1: Martina ed io, sì, piuttosto ci prendiamo un paio di scarpe, non di marca.
0: Esatto.
1: Ma sul
0: da
1: cibo deve
0: si
1: essere.
0: Dice, da mercato, però sul
1: cibo.
0: Effettivamente,
1: il cibo,
0: sì,
1: deve essere sempre il migliore.
0: Occhio che Luca la prossima settimana farà il cecchino, ti avvisa,
1: sì,
0: Luca,
1: sì, sì, sì,
0: lo dice proprio, lo dice.
1: Te la sei tirata stavolta.
0: Quindi Giordano, prima di ascoltarci un po' di melodia,
1: sì,
0: 432 Hz, anzi ti chiederò proprio una pausa sonora di poco,
1: ti do una chicca, una rubetta appena,
0: sì,
1: scritta.
0: Però deve essere un brano acustico d'atmosfera con toni caldi e avvolgenti. Perché? Perché quando noi ascoltiamo un suono, ci immergiamo in un determinato colore, o consumiamo un alimento vivo, si spera sempre vivo, quindi una frutta fresca, una verdura di stagione, il nostro corpo non rimane nella condizione della frequenza di prima, non rimane neutrale,
1: no,
0: risponde attraverso una risonanza. Noi ci preoccupiamo molto di cosa mangiamo, ma non ci preoccupiamo mai di quali colori introduciamo nel nostro corpo. Per esempio, se siamo stressati o ci sentiamo persi, sapete, quelle giornate in cui non stiamo né di qua né di là, no? Ti capita a volte? Ricevere la giusta combinazione di colore, suono e nutrimento può aiutare il nostro corpo e anche la nostra psiche, la nostra anima, come la chiama Silvana, a ritrovare il proprio ritmo naturale. Ad esempio, se sono fortemente stanco e giù di corda, chiaramente un cibo vivo, rosso, arancio, giallo, che stimola la forza e l'energia, potrebbe darmi quella giusta frequenza per potermi recuperare, per poter recuperare la forza e l'energia. Ci ascoltiamo una piccola pausa sonora perché poi entriamo in una parte che ho pensato chiamare dalla terra al cielo, perché percorriamo insieme una scala di questa sinergia partendo dalle frequenze più dense, quindi come dicevo prima dalla radice, risalendo verso quelle più sottili. Allietaci Giordano, allietaci.
1: Questa non l'hai ancora sentita neanche tu, perché
0: voglio sentirla.
1: L'ho scritta proprio due o tre giorni fa.
0: Perfetto.
1: Spero
0: tutte
1: sia
0: orecchie,
1: giusta,
0: ma non solo.
1: Spero sia giusta per il tuo scopo.
0: Sono gusto ed orecchie. Intanto
1: vediamo.
0: Mi bevo un sorso d'acqua.

0: piace?
1: Mi piace molto, tanto che davvero mentre l'ascoltavo e sognavo ad occhi semichiusi, mi sentivo all'interno di un campo di cicale.
0: Infatti mi hai dato il titolo, perché questa non ha titolo,
1: era stitolata. Quindi arriva a voi in anteprima una musica non mai sentita prima.
0: Mai.
1: Quindi sono i primissimi, sono tutti one oggi, ma che meraviglia. Quindi il campo delle cicale.
0: Bello, mi piace il titolo.
1: Campo delle cicale,
0: il campo
1: sì.
0: delle cicale mi piace.
1: Chiuso gli occhi, mi sono sentita in un momento anche semi nostalgico, con quella vena di melanconia dolce in cui ci sentiamo a volte, a tratti, quando cala la sera.
0: Sì.
1: E cominciano le prime luci estive, che possono essere quelle delle cicale. Bellissimo.
0: Bello,
1: sono molto felice che tu me l'abbia fatta ascoltare. Sarò anche di parte, ragazzi, però che volete che vi dica? Insomma,
0: di
1: ve
0: parte.
1: Lo dico anche in maniera, insomma, diretta, senza tanti fronzoli, senza girarci intorno.
0: Alessandro,
1: sì.
0: Giordano,
1: ciao Alessandro,
0: perdonami, ma oggi la frequenza della voce di Martina è particolarmente celestiale.
1: Mio Dio, sarà che tocco il cielo con un dito, no, infatti. Però
0: non devo perdonare.
1: Però dietro le quinte ha detto no, non ti perdono, l'hai detto così scherzando.
0: Sono d'accordo con lui, quindi cosa devo perdonare? Sono d'accordo, Alessandro.
1: Meno male, Giordano, dai.
0: Luca, eccolo qua, bellissimo questo pezzo nuovo che ci avete fatto sentire in esclusiva. Chissà cosa ci farete ascoltare al concerto del 31 ottobre.
1: Mamma
0: sarà stupendo,
1: mia,
0: sicuramente.
1: Luca, lo hai portato avanti ancora prima che noi lo dicessimo. Sì, 31 ottobre siamo prossimi. Vi darò un po' di informazioni sul canale Telegram Frequenze che curano. Il 31 ottobre ci sarà di mezzo Morricone. Certo che sì.
0: Ma
1: brani celebri, certo che sì.
0: Ennio.
1: Ce la godremo a 432 Hz. Luca, vi darò informazioni proprio sul nostro canale. Ritorniamo a percorrere insieme la scala della sinergia dei colori, partendo proprio dalle frequenze più dense, risalendo verso quelle più sottili, quelle che ci fanno diventare celestiali, caro Alessandro. Partiamo dal rosso. Rosso, sentite, non è rosso, no, è rosso, radicamento, terra, vitalità, forza. Il rosso rappresenta come il sangue, pensate un po', il nostro sangue ha quel colore, un rosso cupo, un rosso rubino scuro, rappresenta la vita, la presenza fisica, la nostra struttura, è proprio la frequenza della stabilità delle nostre radici. Con quali suoni si sposa il rosso? Di sicuro non con i suoni acuti, si sposa con suoni gravi ma molto vibranti. Per esempio, che colore assegneresti, Giordano, ai tamburi rituali se non il rosso?
0: Sì,
1: tamburi rituali, quindi basse frequenze.
0: Radicato a terra.
1: Esatto, rumori profondi della terra che parlano della forza primordiale, parlano del magma. Ecco come li associamo alla natura. Quando vogliamo radicarci, di sicuro non pensiamo ai passerotti o alle colombe o alle tortore che svolazzano nel cielo, ma pensiamo, ad esempio, immaginandolo nella nostra mente come potenza creativa. L'immaginazione è una forza straordinaria, io la uso spesso nelle terapie, chiedendo alle persone di viaggiare insieme nel loro regno emotivo. L'ho definita, prima di me l'ha definita qualcun altro, ma io ho pescato e rubacchiato il termine, l'ho preso in prestito, diciamo, la geniosi terapia. La geniosi terapia è una terapia straordinaria, incantevole, mi piace molto perché, insomma, ci vivo in quella dimensione.
0: L'ha coniata così
1: il nostro amico Giuseppe Chirone, uno psicoterapeuta fondatore del Centro di Ipnosi Clinica Sperimentale di Torino, insieme a Granone, il primissimo, quindi, insomma, l'ha aperta lui questa via. Ha trasformato il termine ipnosi, che diciamo potrebbe essere assoggettata a malinterpretazioni,
0: al
1: o
0: sonno, no?
1: Sì, al sonno, alla perdita di coscienza, alla perdita di presenza, tutt'altro.
0: È il contrario.
1: E ha trasformato proprio il contrario, il monoideismo che rende plastica la forma, quindi ha trasformato il concetto di ipnosi in geniosi terapia. Lo utilizzo tutto il giorno in studio, anche stamattina con una mia assistita molto capace di viaggiare nel regno di immaginazione, e ne succedono delle belle,
0: si può dire. Sì.
1: Quindi pensiamo, che cosa? Immaginiamo, anzi, alla forza primordiale del magma. per radicarci, la terra argillosa ad esempio, o le foglie che cadono a terra autunnale, questo ci radica, non certo l'aquila che vola sulle cime delle vette.
0: Certo, l'humus
1: della terra, Giordano, non l'humus di ceci,
0: buono,
1: mi raccomando,
0: buono, l'humus di ceci.
1: Però anche quello è radicante, perché come tutti i legumi portano stabilità. Nel cibo, infatti, in cosa si riflette questo rosso, questo magma? Si riflette negli alimenti ricchi di sangue, quindi di ferro. Vitalità, barbabietole, melograni, frutti rossi, pomodori molto maturi. Nutrire il corpo con i cibi rossi, aranciati, mentre ascoltiamo dei ritmi lenti, delle musiche profonde, ci aiutano a ritrovare quel radicamento nei momenti in cui svolazziamo, siamo insicuri, siamo indecisi, non siamo ben stabili, così i pensieri sono rimuginanti, ci portano fuori rotta. Questo è ciò che noi possiamo fare quando ci vogliamo risintonizzare con le radici. Poi andiamo nei colori un pochino meno vibranti di profondità. Dal rosso ci spostiamo all'arancione, al giallo, quindi il calore sempre ma più delicato, le emozioni, la luce risale verso il centro del corpo e incontriamo questi due splendidi colori. Io guarda oggi di che cosa mi sono vestita, sono rossa, gialla e bianca, ho detto mai che vada
0: senape più che giallo,
1: senape, esatto, ma ci sono due tipi di giallo, vedi Giordano, è una tuta multicolore, perché ho detto
0: è
1: siccome non so
0: bianco.
1: Come mi sento, li prendo tutti i colori. Anche tu sei molto rosso oggi,
0: però. Sono tutto
1: rosso e marroncino, beige, tortora,
0: sì,
1: tortora,
0: sì, tortorella,
1: tortorella, coraggiosa. E andiamo su questi toni. L'arancione in particolare è legato alla fluidità, all'armonia, risuona con strumenti che ti piacciono molto, a fiato per esempio, Giordano, caldi. Risuona con, essendo collegato al movimento, risuona con ciò che si muove, cioè il suono dell'acqua per esempio che scorre, il tamburo oceanico, strumenti etnici come la nostra amata sansula, che chi frequenta i nostri lavaggi vibrazionali sente come un suono di carion.
0: Il carion, la sansula, la kalimba,
1: bellissima la kalimba. In natura cos'è che è arancione in alcune serate? È arancione il tramonto, è arancione, diciamo, un tono un po' aranciato, la sabbia dorata quando il sole la illumina. Nel piatto cosa troviamo di arancione in questo periodo? Stiamo andando verso la stagione della
0: zucca,
1: non della zumba, ma della zucca.
0: I cachi.
1: Esatto, i cachi.
0: Il melone.
1: Esatto, le carote. Negli agrumi che stimolano la nostra creatività, quindi l'arancio è creatività, è pancia, e questi alimenti la stimolano. Il giallo mentre è la concentrazione, quando stiamo studiando, quando siamo impegnati a concentrarci, quando vogliamo gioia nella nostra vita, scegliamo il giallo. Vibra con le note degli strumenti. Mi vengono in mente gli strumenti di metallo, Giordano, oppure
0: vibrafono.
1: Esatto. In natura è la luce del sole estivo, è giallissimo, no? Il sole d'estate. Nei cibi cosa c'è di giallo? Il nostro
0: limone.
1: Amato limone, la nostra amata curcuma, lo zenzero, tutti i frutti d'oro, chiamiamoli così, gli amoli, si dice amoli, le marasche, sì.
0: gli amoli. A Cavarzo li abbiamo sempre chiamati amoli.
1: Sì, le gocce d'oro,
0: per esempio,
1: gialle.
0: Sono determinate prugne sì, che sono anche gialle.
1: Sì.
0: Abbiamo mangiato l'anguria gialla quest'anno.
1: L'anguria gialla, Paolo me ne parlava stamattina, tra l'altro ho ricevuto un dono, due casse di verdure straordinarie, melanzane,
0: Paolo,
1: zucchine, ed è la prima volta che assaggio i peperoni snack.
0: Io li ho assaggiati proprio appena finito
1: oggi,
0: il trattamento.
1: Esatto, lui mi porta
0: ho
1: i
0: messo giù di Amazon e ho preso un peperone,
1: esatto,
0: e me lo sono
1: in studio l'hai mangiato
0: studio,
1: davanti,
0: sì,
1: proprio alla persona,
0: davanti all'assistente.
1: Fatto sta che ci siamo fatti di peperoni snack, si chiamano così perché sono piccoli e si mangiano così. Ma
0: poi mi ha detto che i semi non andava mangiati, io
1: e tu hai buttato anche
0: quelli.
1: Effettivamente, anziché seminarli in studio, hai mangiato
0: i semi. Cresceranno i peperoni nella
1: pancia. Potrebbe essere. E quindi questo giallo stimola la nostra chiarezza mentale e il plesso solare, quindi la nostra gioia. Ci ascoltiamo un branetto, Giordano, che ci porta
0: sempre rilassante,
1: a toccare,
0: lo vuoi?
1: Sì, rilassante, e che possa toccare le corde di pancia e stomaco. Fai bene attenzione.
0: Va bene.
1: Sentite un po', mettetevi una mano lì sul plesso solare.

0: anche per questa, danzando.
1: Questa ti è venuta il titolo anche di questa, eh?
0: Eh sì, lo posso dire anche
1: sì,
0: questo.
1: Dai, lo dico.
0: Sì. Nella tenda dei berberi.
1: Ah, infatti sì. Ero proprio là, nel deserto.
0: Eri nel deserto, ti eri catapultato
1: a bere
0: là,
1: il tè con i berberi.
0: Con Johnny, che salutiamo se fosse all'ascolto, eh.
1: Ciao,
0: ci sei fatto
1: mio.
0: Un viaggio nel deserto iniziatico, direi. Io da casa in qualche modo, perché siamo rimasti in contatto e ho visto le belle avventure che ti sei regalato.
1: Due messaggi vecchi,
0: sì,
1: ancora
0: li vedo.
1: Prima, che dice: c'è una canzone di Contact, dice Luca 2, che ha titolo Tra terra e cielo, e a me piace molto. Quest'ultima inedita ha lo stesso titolo. Ah no, ok, infatti non t'ho letto prima, ma poi Martina
0: sì.
1: Ha trovato il titolo.
0: L'ho trovato il titolo, però sì, Tra terra e cielo è una canzone, una melodia di Contact. Ricordi
1: sì.
0: Bene,
1: ricordi
0: Luca,
1: molto
0: e sono contenta
1: bene.
0: Anche che ti piaccia. Sì, sì.
1: Sì. E dice Jessica, sempre riferito alla musica di prima,
0: brano
1: dice,
0: che solo i radioascoltatori di Gamma 5 hanno potuto
1: gli
0: gustarsi.
1: Unici al mondo. Che melodia divina, Giordano, ispirato dagli angeli. L'ho trovata celestiale. Un carissimo saluto,
0: vedi?
1: Dal Consiglio. Ah, io
0: che
1: trovo,
0: bello il Consiglio, Jessica.
1: Trovo celestiale proprio il Consiglio. Anche il nome è bello, è Jessica, un bel nome.
0: Molto.
1: Ha una melodia.
0: Ha una pregnanza, vero Giordano?
1: Sì,
0: Jessica.
1: Sì, sì. Jessica.
0: Tra l'altro, ha messo 3 cuoricini.
1: Sì.
0: Ma Jessica, a livello musicale, sta al 4° centro energetico, sta in Anahata Chakra, cara
1: sì.
0: Jessica.
1: Sei nel cuore.
0: Perché è un nome morbido, ma coraggioso. Jessica è un nome coraggioso che si fa intendere. Jessica, dimmi se ho illustrato un pochino il tuo carattere sensibile, ma che si fa intendere.
1: Oh yes. E Luca 2 dice: tra terra e cielo dà energia positiva, forza e coraggio.
0: E coraggio. Che
1: mamma
0: bello,
1: mia.
0: Così le interpreti, Luca. Molto, molto.
1: Grazie, Luca.
0: Bella questa tua interpretazione, la senti in questo modo. Allora, Giordano, passiamo, a proposito di coraggio, a proposito di Jessica, abbiamo appena parlato di cuore, passiamo al verde e al rosa. Quindi l'armonia del centro e la rigenerazione. Perché? Perché al centro proprio dello spettro, di questo prisma del nostro Isaac, ma anche dell'arcobaleno, troviamo il verde, che è affiancato, guarda caso, dalle sfumature del rosa, cioè è il colore dell'equilibrio e del cuore. Pensa un po' a questi colori così diversi tra di loro, ma che sono tutti e due associati al nostro Anahata, che, vediamo se ti trovo preparato, tradotto Anahata, che significa?
1: Il non colpito.
0: Ah, sei preparatissimo, Giordano. Sì, pensate che dalla lingua sanscrita la traduzione è il non colpito, proprio come se il cuore fosse, e lo è, una fortezza non
1: espugnabile
0: ed espugnabile, verissimo. Quindi abbiamo il nostro Anahata Chakra, che è quella parte di noi davvero inespugnabile, come ha ben detto Giordano. E dentro contiene questi due colori, il suo chakra, questo ganglio straordinario, e del timo, chiamiamolo, vicino al chakra del cuore, è rosa e verde. Vediamo se ti trovo preparato, Giordano. Verde è il dono
1: di sé.
0: Di sé agli altri, quindi è il donarsi agli altri, all'esterno, e il donare l'amore che da dentro va verso l'esterno. Il rosa invece
1: è il dono per sé.
0: È il dono per sé, cioè l'amore che riusciamo a ricevere. Non è così facile, ragazzi cari e ragazze care, ricevere, aprirsi alla ricezione dell'amore, perché questo ci espone a possibilità di toccare le ferite ancora aperte, quindi di andare sulla carne viva e rivivere magari stessi sentimenti di dolore che abbiamo vissuto quando eravamo piccini, quando si è installato il nostro imprinting educativo, più o meno dagli 0 ai 9 anni. Che suono ha la nostra Jessica? Coloro che vivono di sentimento, coloro che vivono nel chakra del cuore, ha un suono morbido, un suono aperto, privo di spigoli, non è quadrato, è rotondo. Per esempio, rotonde cosa ci ricordano? Belle campane tibetane, è rotondo anche il movimento delle campane tibetane, suonato però dolcemente, non battute, ma suonato dolcemente le campane tibetane, oppure gli archi quando sono dolci e non sono striduli.
1: Esatto.
0: In natura è l'elemento naturale per eccellenza, per esempio. ci riporta il chakra del cuore camminare in un bosco, immersi nei prati. Perché? Perché lì c'è il colore, non sono cinese, ma è il colore della clorofilla, per questo non mi veniva colore.
1: Il sangue.
0: Colore della clorofilla, il sangue delle piante. Che, anzi,
1: a proposito del ferro, no?
0: Sì, anzi, vi suggerisco che chi come me pecca un po' in quantità di globuli rossi fin da quando è nato, assumere la clorofilla in tintura madre, per esempio in gemmo derivato, e mettersi nel suono del vento tra i rami e di questi boschi, beh, produciamo a bomba il nostro sangue.
1: Fate la ricarica.
0: Quindi un antianemico di natura. Assumere la clorofilla, per esempio in primavera, un ottimo modo e per ripulire il nostro sangue da, chiamiamole, tossine, scorie, insomma, per renderlo oltretutto più pulito, diciamo pulito tra virgolette, ma passatemi il termine, e per arricchirlo di ferro, perché la clorofilla ne contiene tantissimo. Pensate al sangue della pianta, infatti quando io l'assumo un po' il naso me lo tappo, perché sembra di succhiare una rete ruggine.
1: Non è
0: non è il massimo, però ormai io l'ho fatta mia e quindi mi piace anche. Quindi quali ortaggi, Giordano, se non quelli a foglia verde? L'avocado è un altro ortaggio, mi raccomando, magari avocado siciliani, non arrivati
1: non
0: da chissà quali Perù. E le erbe aromatiche, quindi tutte le erbe verdi, il prezzemolo ricchissimo di ferro ad esempio, anche di vitamina C, e ricordiamoci che per sintetizzare bene il ferro abbiamo bisogno di assumere una bella quantità di vitamina C. Queste cose ricordiamocele, visto che stiamo procedendo verso la stagione in cui poi ci sottoporranno tutti, nessuno escluso, a vaccinazione anti-influenzale. Scherzavo, ragazzi di Radio Gamma, oddio, chi se lo vuol fare se lo faccia pure,
1: faccia. Anche il mio, però, è in omaggio il
0: in
1: mio.
0: In omaggio, e lascio anche il mio volentieri. Fatto sta che sostenendo le nostre difese immunitarie, il nostro esercito di guerriglieri, troviamo beneficio proprio perché evitiamo le decine di raffreddori che durante l'inverno colpiscono noi. Quindi tutti gli ortaggi a foglia verde, erbe aromatiche, ci disintossicano e rinnovano il nostro spazio interiore, ci restituiscono anche un senso di pace. Penso un po' nei boschi e nelle foreste quanto respiriamo, Giordano, meglio.
1: Scherziamo.
0: Quindi, Giordano, siamo quasi alla pausa pubblicitaria. Intanto salutiamo Mary dal Borgo che Alex dalle Dolomiti, che si sono risvegliati proprio ora.
1: Dopo la pennichella.
0: La pennichella no. Secondo me sono andati a passeggiare in un bosco per rincuorarsi e ristrutturare la loro energia.
1: Dopo i fagioli,
0: dici che sono andati in mezzo al bosco per quello.
1: Chi lo sa. È un senso di liberazione dal bosco anche.
0: Sì, un senso di liberazione, hai detto bene. Bene, chi c'è, Giordano? C'è qualcun altro?
1: C'è Sisto, vediamo se riesco a leggerlo.
0: Proviamo.
1: Pochi secondi. L'immaginazione senza dubbio, dice Sisto, ha la sua valenza. Importante è che non si diventi il cavalcare la fantasia a tal punto da diventare l'ippogrifo dei poeti. Solo un uso controllato e ragionevole può aprirci all'esistenza successiva, che è l'intuizione, e come sappiamo l'intuito parte sempre dalla coscienza che contiene il reale e trascende tutta la parte emozionale. Emozione come mezzo e non come fine. Ciao Sisto.
0: Ci stiamo Sisto, ci stiamo con il tuo dire
1: e ci sentiamo
0: anche con la pubblicità.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
4: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
5: Chris Mara.
6: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Vallorca. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
3: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorca.
6: Nel primo pomeriggio nella foresta
5: con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
7: Tosa ben così.
4: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
7: È nostro Leon.
6: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
7: Per info e prenotazioni
8: 3
9: 2 9
8: 0 0
9: 3
8: 8
9: 9
10: 8 8.
5: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
3: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
11: Chris Mara.
12: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
13: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: One Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
5: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
3: Ci cibiamo!
14: È ora che sono Camì.
15: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
15: Anche perché...
14: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
15: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
3: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore menù è a tutto, ci cibiamo di
14: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Chi se li era a posto così?
3: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
14: È ora che sono Camì.
7: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
3: Allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
8: 3

0: tasca di tutti il 5 per 1000 Radio Gamma 5. È uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. L'aiuto è l'info vitale ovviamente per la radio, il sostegno è di importanza solare, quindi facciamo anche le rime, e il contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto l'aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco, se avete carta e penna li segniamo, sono i seguenti: 0159 80 90 288. Quindi grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Si può anche sostenere la radio, quindi sostenendo la cooperativa Gamma 5 è possibile effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 o tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN lo troviamo tutto per esteso nel sito di Gamma 5, www.gamma5.it, Radio Gamma 5, o portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e tutta la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di questa grande famiglia. Poi il GAS, Associazione Franco Carraro, tutti lo attendiamo, sabato 12 settembre il GAS dei Resistenti, serietà Cale, l'ho letta anche bene, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18 come al solito, alle 13 per chi vuol fermarsi c'è il classico a tutto menù delle spose di Radio Gamma 5, è presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia a infrarossi. Nel primo pomeriggio ci sarà Fiorenzo Libero, che avete sentito prima con Fabio, che insegna ricette macrobiotiche, e per chi vuole è possibile fare anche il mini test di biorisonanza con Silvia. È presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, per chi non lo avesse ancora nella propria libreria, La frequenza della libertà, dove ci sono i racconti di tutti noi speaker e della storia della radio, molto molto interessante, bravo Fabio e bravi tutti quelli che hanno insieme a lui realizzato questa opera. Sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5, come sempre, nuove liste di gas, i biobanchetti, i consegni dei prodotti extra liste, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura e le magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50. Sono presenti anche le storiche patate di Rozzo. Trissino Vicenza, sabato 12 settembre ci sarà anche Alfredo Bellucco, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia contro il criminogeno e incostituzionale, disegno di legge 978 del 2023. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale. Ci sarà anche Erika Stefani o Stefani, Andrea Stellari. Difendiamo i nostri diritti, la nostra casa, la Costituzione. Partecipa e fai sentire la tua voce. Il numero da contattare anche per altre informazioni è il 346-361-4469. Poi domenica 20 settembre in sede radio alle 12.15 festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa... Giordano, aiuto, usa il Sarveo, basta spinzare e il Careo, o farsi spinzare dal Careo, diciamo meglio,
1: sì.
0: Usa il Sarveo, basta spinzare e il Careo, o farsi spinzare dal Careo, ci sta per la serie compra sano, compra bene.

quello, Fabio F, no, è un altro. Il menù prevede un sacco di robe. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per informazioni e prenotazioni 329-003-8988. Domenica 27 settembre, ancora un'informazione, Radio Gamma 5 organizza Nel sospiro della foresta del Cansiglio, abbiamo detto poco fa, con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino.

Torino Casa Vallorche, ore 10.30 inizio escursione con le guide, alle 13 il pranzo al sacco presso Casa Vallorche, nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qigong per la salute e l'equilibrio. Poi ci sarà Danilo Leo Lazzarini che ci delizia con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Per prenotazioni 329-003-8988. Per chi desidera pranzare presso il rifugio della Casa Vallorche, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Quindi non al sacco ma presso il rifugio al 349-0946.

0: Eccoci qua, dopo la lettura dei nostri consigli, adesso andiamo a leggere alcuni altri amici che hanno scritto. C'è Sisto che ci ha scritto. E che ci ha scritto Sisto? Dice,
1: questo l'abbiamo già letto prima, Giordano. L'ho riletto. Proprio perché avevo fatto una riflessione su immaginazione
0: e fantasia.
1: Ah, sì, è vero
0: che l'avevo già letto. Sì.
1: E, anzi, mi ha fatto riflettere, Sisto, perché sono in accordo, ma voglio anche sottolineare che c'è una differenza tra immaginazione e fantasia. Quindi... usiamo i due termini spesso come sinonimi, però la differenza c'è, secondo la mia visione è abissale, ma è davvero molto affascinante. La fantasia, per esempio, ti fa inventare un drago che vola nello spazio. L'immaginazione ti fa figurare come costruire il razzo per andarci davvero. Cioè, abbiamo bisogno di entrambe, no, nella vita, un po' di fantasia, un pizzico di fantasia non è male, ma l'immaginazione ci serve davvero per cambiare le cose reali, è un processo reale. L'immaginazione è la capacità che abbiamo tutti quanti, perché nessuno a nessuno manca l'immaginazione. Magari possiamo non essere visualizzativi, ma l'immaginazione è la capacità di richiamare, combinare, rielaborare delle immagini, arriva da questo termine, delle esperienze concrete per rappresentare una realtà, per comprenderla, a volte per dargli un senso e anche per risolvere i problemi. Pensate che la coscienza nostra, per esempio quando sogna, non fa distinzione tra ciò che è realmente vissuto, quindi oggettivamente vissuto nella realtà, e ciò che è immaginato. Quindi l'immaginazione ha davvero un legame diretto con il mondo reale ed è alla base di tutto il nostro pensiero logico, è alla base anche dell'empatia, quindi manteniamola bella fervida. E io che sono, arrivo dal mondo anche del commerciale, un tempo ne fui, anche della nostra pianificazione. Un immaginativo si salva sempre, perché è l'apertura di un paracadute.
0: Concordo, Martina, concordo totalmente.
1: Però ci scrive anche chi?
0: Ci scrivono
1: dalle
0: Mary
1: alte
0: dal
1: montagne.
0: Borgo e Alex dalle Dolomiti. Cosa
1: che
0: scrivono?
1: Ci dicono?
0: Un fresco saluto dalle cime alpine, dalle vette inesplorate, dagli innevati dirupi che inviamo ai conduttori a 432 Hz da Mary dal Borgo e Alex dalle Dolomiti, che ricambiano il vostro augurio
1: ma
0: in trasmissione.
1: Ma dove state così freschi? O state freschi, nel senso stiamo freschi, o da dove state chiamando, messaggiando? Siete in vacanza? Cioè, vette inesplorate, innevati di rupi, dalle Dolomiti. Chissà cosa ci dovrebbero svelare questo arcano. E poi chi
0: poi
1: dice?
0: C'è Luca 1 che dice: questa ve la devo raccontare.
1: Ero in un supermercato.
0: Ma sì, si può dire.
1: Si può dire?
0: Sì,
1: va bene.
0: Dire. Tanto non ci va nessuno.
1: Ero lì per commissioni di lavoro e vi stavo ascoltando. Poi mentre scendo per andare alla macchina, sempre ascoltando voi, quindi siamo proprio nelle orecchie, Luca One, ho incontrato XYBIP del salotto, quindi il nostro incontro del cerchio diamante 369. Incredibile, le famose magincidenze. Luca, ti sei appropriato di un mio termine. Jung le chiamerebbe sincronicità, io le ho definite magincidenze, ma vedo che ti piace.
0: Sì, non abbiamo
1: l'idea.
0: Fatto il nome della persona che hai incontrato, perché magari aveva detto al marito che andava da una parte invece andava dall'altra.
1: Ma tu sei un uomo molto malizioso. Chissà se sarà le Dolomiti con Alex e Mary. Allora,
0: poi c'è Simone, leggo qua
1: Simone, sì.
0: Che però mi mandi un link a Song AI che
1: non riesco
0: qua, ad aprire. Casomai me lo copio e me lo guardo a casa. Grazie Simone. Magari se mi dici che cos'è, così mi togli la curiosità.
1: Grazie. Sei curioso come il blu, l'indaco e il violetto, curioso come questi tre colori, espressione, intuizione, trascendenza, sono tutti termini che usiamo spesso, Giordano, perché diciamoci la verità, noi meditiamo parecchio.
0: Sì.
1: Quindi andiamo verso l'alto attraverso la luce che si fa più sottile, i suoni diventano più acuti, più eterei. Il blu, l'indaco, il violetto, il blu appartiene
0: Al
1: comunicazione, ascolto, risuona con la voce umana, l'humming, Giordano, quel ronzio, chiamiamo la bocca chiusa, le note cristalline, quindi per esprimerci al meglio, perché non allenarci un pochino con l'humming? Si rispecchia questo blu nel cielo terso, ieri sera sono uscita alla volta delle 19:30 e il blu, ragazzi, che c'era nel cielo era inguardabile da tanto bello, da sindrome di Stendhal. Io stavo svenendo sull'argine del mio Adige perché il blu di cui si è impregnato il mio chakra della gola era spettacolare nel corso dei fiumi, quindi avevo il blu dell'Adige che ieri sera però era un po' marroncino,
0: c'era un po' di acqua più alta, quindi si era mosso un po',
1: un po' di fango. Il cielo però era blu, davvero un blu profondo, e io mi sono nutrita, tanto che quando sono arrivata a casa avevo ancora fame. Detta tra noi. Poi andiamo sull'indaco, andiamo sul violetto, rappresentano la nostra intuizione, la nostra visione interiore, quello che noi comunemente definiamo il sesto centro energetico, quindi il terzo occhio, Ajna o Ajina, e risuonano con i diapason ad alta frequenza, di sicuro non i 128 Hz, ma per esempio
0: 2048, 4096, 2048,
1: esatto. Le campane di cristallo, in natura dove la troviamo questa frequenza? Beh, si ritrovano nel crepuscolo, nella profondità dell'oceano, nel cibo che esprime questo colore, mirtilli, melanzane, i sugoli che ti ho fatto ieri,
0: che
1: il mosto d'uva, dell'uva nera, nei fichi, sono alimenti introspettivi, quindi Mary dal Borgo, quelle melanzane di stamattina, vedi di farmele velocemente.
0: Veloce, dobbiamo introspettarci.
1: Dobbiamo introspettarci, diciamo.
0: Io mi sono introspettato ieri con quell'uva di Merlot, meravigliosa. Hai fatto veramente dei sugoli meravigliosi.
1: Grazie Giordano,
0: sarebbe mosto d'uva,
1: felice.
0: Mosto d'uva,
1: esatto.
0: Italiano.
1: Quindi dai ragazzi, scegliamo una combinazione nostra. Se ci sentiamo stanchi, cerchiamo la carica del rosso o dell'arancione o del giallo, quindi con ritmi caldi e cibi nutrienti. Se ci sentiamo ansiosi, scegliamo la calma del blu. Le melanzane tranquillizzano, davvero. Fichi idem. Oppure del verde con quei suoni fluidi, con gli alimenti freschi, delle verdure, delle insalate, delle valeriane, dell'insalata gentile, sai, quei verdi pieni, Giordano. E poi l'alimentazione consapevole, quindi nella mindfulness lo chiamiamo mindful eating, Giordano, no? Quindi quando prepariamo da mangiare non pensiamo soltanto all'apporto calorico, ma facciamo anche attenzione a quei colori che abbiamo nel piatto, componiamo un quadro, cioè una portata viva a livello cromatico, accompagniamo la preparazione con un sottofondo musicale in risonanza proprio con quell'energia, e poi facciamoci dei bagni di natura, non solo dei bagni di suono, ma dei bagni anche di natura. Rendiamo le nostre passeggiate all'aperto, non semplicemente una camminata sempre all'interno dei centri commerciali, tranne quando come Luca dobbiamo acquistare qualche cosa, ma facciamoli all'aperto.
0: Facciamo che sia
1: spiaggia,
0: veloce quell'entrata nel
1: esatto,
0: centro commerciale.
1: In spiaggia, nei boschi, nei prati, un po' il telefono, Giordano, anziché camminare come degli zombie, col telefono a un passo dal naso, spegniamolo per un po', mettiamolo in silenzioso, pratichiamo quell'ascolto attivo.
0: Ma lasciamolo anche a casa ogni tanto.
1: Però lì, Giordano,
0: così
1: guarda,
0: proviamo l'emozione
1: di non avere connessioni, di, ma di essere connesso al tutto.
0: Della libertà,
1: Perché ci perdiamo l'osservare le sfumature dei colori se abbiamo il cellulare sempre davanti al naso, non, ci manca il colore del cielo, non percepiamo più i suoni naturali, quindi aiuto.
0: Ma sai che ultimamente mi è capitato purtroppo di accendere la televisione e di vedere dei concerti, no? Ho detto, beh, guarda, c'è un bel concerto, magari un concerto anche di un cantante o di una cantante che sa cantare, no? Che dice, guarda, questo me lo ascolto volentieri.
1: Che sanno ancora cantare,
0: Che sanno ancora cantare. E con obbrobrio ho visto la gran parte delle persone con il telefonino in mano che riprendevano e guardavano
1: Il
0: concerto che avevano davanti dal vivo. Ma io sono esterrefatto da questa cosa.
1: Capirei un cannocchiale, capirei un monocolo.
0: Io quando andavo a guardarmi i concerti me li gustavo fino all'ultima nota, cercavo di comprendere ogni suono della chitarra, del basso, di come veniva costruito, di come veniva equalizzato. Mi guardavo i cantanti, mi guardavo i musicisti e ascoltavo guardando con gli occhi, sì, come dicevi tu, sì, tutto il mio corpo stava ricevendo, tutti i miei sensi stavano ricevendo. Sì. Come fanno sti ragazzi? Non ce l'ho mica con loro,
1: No,
0: mi fa
1: certo
0: tristezza questa cosa.
1: Ormai è quasi entrato nel modus operandi, Giordano, c'è un modo ormai di fare, ci viene quasi naturale estrarre dalla tasca o dal borsello il telefono e girare tutto, no?
0: Sì,
1: quindi
0: ma
1: registrare.
0: Hai pagato, sei lì, hai pagato per vedere un artista,
1: sì,
0: e te lo guardi col cellulare in mano e poi cosa fai? Te lo guardi a casa?
1: Ma non,
0: con
1: non
0: una
1: soltanto, sai,
0: fatta
1: poi
0: male.
1: È per pubblicare spesso.
0: Per dire c'ero anch'io, ma
1: c'ero
0: allora,
1: anch'io,
0: sì,
1: per pubblicare, per raccontare un'esperienza. Laddove un tempo magari scrivevamo nel diario la nostra esperienza, adesso la si iscrive attraverso la registrazione di un telefonino. Ma guarda, non succede neanche solo con i concerti. Succede con i tramonti,
0: certo,
1: succede con
0: tutto,
1: le onde del
0: tutto,
1: mare,
0: tutto,
1: succede con un edificio particolare, succede ormai con tutto.
0: Per quello dicevo prima, ogni tanto lasciatelo a casa sto cellulare,
1: sì,
0: fatevi una bella passeggiata. Io quando vado in bicicletta, quando andiamo a passeggiare io e te, il cellulare
1: a casa,
0: è a casa,
1: così
0: in un cassetto.
1: Non hai neanche la tentazione di doverlo prendere necessariamente in mano e registrare ciò che i,
0: sì,
1: tuoi occhi
0: puoi
1: dovrebbero guardare.
0: In quel inganno.
1: Io per esempio non giro
0: tentazione
1: più con il bancomat.
0: Ah, è vero, sì, perché prima facevi fuori
1: perché
0: tutto. Quando
1: diciamo
0: ti ho detto Martina, guarda che hai chiuso, hai portato
1: hai
0: a zero
1: usulato
0: tutto.
1: No, dai,
0: allora
1: hai detto così che sembro compulsiva, ossessiva. No, no, non è così. Però diciamo che mi piace molto regalarmi emozioni e me le sono regalate per un bel pezzo della mia vita.
0: Ma
1: tuttora,
0: perché viviamo nell'abbondanza.
1: Però, esatto, esatto.
0: Se non vivi nell'abbondanza, vivi nella miseria.
1: Però ora non incremento più il mercato del consumismo, perché tu sai che io ho altre tendenze,
0: assolutamente,
1: quindi
0: sì,
1: giro i mercatini dell'usato,
0: sì,
1: frequento,
0: sì, riciclare,
1: eccetera, quindi non voglio più alimentare tutte queste plastiche dei nostri vestiti, tutti questi tessuti, ci sono isole di tessuti in tutto il mondo e da molto tempo non compro più vestiti nuovi per non rinnovare già quello che è già esistente.
0: Sì, c'è tanta roba che va buttata, bellissima. Ancora,
1: esatto,
0: bellissima,
1: ancora
0: nuova,
1: bella,
0: praticamente,
1: che qualcuno potrebbe ancora apprezzare, ma magari solo per mode o solo perché non mi sta più bene o altro, io vendo e riciclo.
0: Vendi e compri, vendi
1: vendo
0: e compri
1: e compro, ma sempre nel riciclo. Mi sembra una cosa buona e giusta. Bene, certo, non voglio contraddire quello che dici, anzi, dice Sisto, lo descrivo sempre nelle mie esperienze personali che sono soggettive. Quando nel comprendere l'altro attraverso l'azione provo una pace infinita che non è visualizzata ma sentita con tutto il mio essere, quella è proprio sperita, Sisto. Quando sento il dolore del mondo che mi apre alla compassione, questa ha detto una cosa grossa e importante, a volte copre e comprende le sofferenze del mondo e mi apro all'infinito. Ripeto, sono mie esperienze e valgono per la mia struttura. Ti dico la verità, Sisto, questo che hai appena raccontato vale anche per la nostra struttura. Posso parlare anche per Giordano, perché so perfettamente.
0: Non ci stiamo contraddicendo, anzi,
1: no, no,
0: stiamo passando informazioni che penso siano importanti, quindi,
1: esatto,
0: è sempre un arricchirsi in più, quindi grazie,
1: sì,
0: grazie, grazie.
1: Non è
0: grazie
1: una disquisizione, ma un aggiungere dettagli che possono arricchire l'unità alla quale io mi sento di appartenere. Cerco di separare il meno possibile, quando possibile, ovviamente. Allora, Giordano, cosa ci racconti? Vuoi che ci facciamo una meditazione di 3 minuti o vuoi raccontarci,
0: sì,
1: tu delle cose e poi meditiamo? Come vuoi tu?
0: Facciamo una meditazione
1: facciamo,
0: di 3 minuti.
1: E poi ti lascio la parola?
0: E poi mi lasci la parola,
1: perfetto,
0: se vuoi, se
1: no perfetto
0: puoi continuare, perché
1: no,
0: guarda
1: no,
0: che
1: io
0: qui sai che la tua voce è molto
1: piace,
0: apprezzata,
1: piace.
0: Quindi
1: sono
0: visto che ci sei, è meglio utilizzarti.
1: Meditazione guidata finale che ho inventato, anzi no, ho immaginato ancora meglio all'ultimo momento, connettendomi un po' alla vostra energia, quindi ci facciamo una meditazione accompagnati sempre da qualche vibrazione a 400 metri.

cambiare, nulla da forzare, sentiamo semplicemente l'aria che entra attraverso l'inspirazione e l'aria che esce attraverso l'espirazione. La sentiamo attraverso le narici, attraverso la bocca, se preferiamo respirare con la bocca è suggeribile.

ispirazione l'intero corpo sembra espandersi, soprattutto il ventre, l'addome, e ad ogni ispirazione sentiamo che è così bello, così piacevole, che ogni tensione si sciolga.

lì con i piedi pieni, densi, di colore rosso, sentiamo, immaginiamo la stabilità della terra proprio sotto di noi e il suono profondo, grave della vita, della terra.

Ispiriamo ancora un po' più profondamente e lasciamo che un verde smeraldo, morbido, luminoso, entri attraverso questo prisma davanti al nostro petto e avvolga tutto il cuore, tutta l'area

molto dolce che apre il nostro petto e dona uno spazio di pace pura. E facciamo sentire un suono che avvolge il

vediamo sfumare questo verde verso un blu profondo, in un violetto etereo che risale dal cuore verso la testa. Sentiamo questo tono cristallino che libera la mente da ogni pensiero, portando una chiarezza, un profondo silenzio interiore. Immaginiamo il suono di campanellini che salgono su.

immersi in questo bagno di luce, di suono, di natura, attraverso l'immaginazione, attraverso la melodia. Ogni cellula del nostro corpo risuona alla propria frequenza naturale. Immaginiamo di essere in questo momento in un perfetto equilibrio. È un equilibrio dinamico, mai statico, però lo immaginiamo fluttuante, come se stessimo in qualche modo danzando sulle note. Facciamo ancora un respiro profondo, un ultimo respiro profondo. Proviamo a trattenere l'aria per un istante. La tratteniamo e poi

0: a filo, a pelo con la meditazione, con questa meditazione che, e questi colori anche che abbiamo immaginato, che non sono semplici dettagli ma davvero veri e propri nutrimenti per la nostra vita. Quindi imparare a scegliere con cura le frequenze che incontriamo tutti i giorni, la vita è maestra in questo, è un grande atto di attenzione verso noi stessi. E Giordano, ma le orecchie
1: che c'hanno?
0: Che c'hanno le orecchie? Le orecchie c'hanno che ascoltano soltanto suoni propositivi, suoni armonici. A volte sentiamo, quando andiamo a dormire, un ronzio, un tinnitus, un click, dei fischi. Aiuto, aiuto, aiuto, che sarà mai? Esiste anche un orecchio che sente, pur non esistendo fuori di noi, nella realtà oggettiva che vediamo fuori e che viviamo fuori, esiste qualcosa che becca l'orecchio e non ci fa dormire?
1: C'è.
0: Aiuto, aiuto, SOS.
1: Come potremmo chiamarlo?
0: Acufene.
1: Potremmo chiamarlo tinnitus.
0: Ronzio. Ma
1: ha tanti nomi.
0: Quanti di voi ne hanno di questa roba o hanno vissuto questa esperienza? Fatecelo sapere.
1: Intanto
0: è interessante.
1: Salutiamo Davide D'Alesiano.
0: Ciao,
1: che
0: Davide.
1: Manda il suo saluto come al solito. Un salutone a voi da Davide D'Alesiano.
0: È un noi salitone che ritorna. Un salutuan. Siamo in moda di Luca 1. Salutuan a te, Davide.
1: Allora, figliuoli, volevo usare questi ultimi 20 minuti, quello che resta, per darvi due o tre informazioni riguardo a questo tinnitus, questo acufene, perché negli ultimi tempi stanno arrivando in studio molte persone, vorrei dire, con questo disagio, questa tipologia di disagio.
0: Questo richiamo quasi, Giordano.
1: Siccome sono tanti anni che studiamo, Martina ed io, questo tipo di disagio, siamo arrivati a qualche piccola conclusione, diciamo, no? Perché
0: ci siamo fatti un'idea.
1: Sì, se guardiamo quello che ci dice la medicina ortodossa, chiamiamola così,
0: non tradizionale, si chiama convenzionale.
1: La convenzionale, la chiamo ortodossa perché mi dà proprio il senso del vecchio, no?
0: Sì, vecchio,
1: ma vecchio non il tradizionale,
0: il vetusto,
1: brava, perché il vecchio
0: è il canuto e bianco,
1: è la vera
0: conoscenza. Molto Caronte.
1: E abbiamo visto che molto spesso, anzi il 99%, la risposta è: devi conviverci.
0: Tienitelo, vedrai che un giorno,
1: sì, poi non te ne accorgi
0: più, magari te lo scorderai. C'è un fondo di verità che ce lo
1: sì,
0: scordiamo.
1: Sì, questo è vero, perché come
0: però,
1: tutti, anche i dolori, anche quelli che vengono chiamati i dolori cronici, il corpo cosa fa? Alza il livello di sopportazione, no? Quindi dice: sento di meno. Non è vero, è che percepisco di meno,
0: esatto,
1: perché il mio livello
0: intelligente,
1: certo, si è alzato il livello di capacità di sopportazione di quel dolore, e lo stesso avviene anche per l'acufene. Però abbiamo visto, anche studiando da diversi anni, tutta la nuova medicina americana, che ha fatto passi in avanti, non quanto la russa, che la medicina russa è avanti 100 anni secondo me, ma non solo secondo me, basta guardare tutti gli studi che sono stati fatti, anche su ciò che non è convenzionale per la medicina ortodossa.
0: Certo.
1: Perché qui abbiamo molto i paraocchi in Occidente, c'è molto il paraocchio, mentre ho visto
0: un po' farmacologici forse.
1: Forse non è che abbiamo il paraocchi a caso, è voluto sto paraocchi, perché se cominciamo a capire come si fa a guarire in modo naturale, stiamo rovinando il giochino a tutta la Big Pharma, a tutte le case farmaceutiche, a tutto quello che viene in conseguenza a cascata. E abbiamo visto che comunque qualcuno anche in America si sta svegliando, in Russia sono svegli da tempo. La musica frattale dà un arricchimento alla capacità dell'essere umano di trattare in modo naturale, perché stiamo parlando di suono, Martina,
0: certo, quindi
1: dell'acufene proprio. Quindi dalla dalla matematica.
0: C'è una speranza, Giordano.
1: Sì, noi la stiamo già usando, sì. La stiamo già usando anche con dei risultati, direi, ottimi fino ad ora,
0: molto
1: anche
0: gradevoli,
1: se sono
0: certo.
1: Empirici per adesso, però funzionano, cavolo, funzionano. Quindi mettetevi comodi per questi 20 minuti, un quarto d'ora, quello
0: con
1: che resta.
0: O senza acufeni,
1: con perché... o senza acufeni. Potrei anche parlarvi di software professionali che io uso per creare determinate musiche frattali, però lì è roba da nerd, quindi un giorno, se me lo chiederete, sì, ve ne parlerò. Però penso che annoierei il 99,9 periodico degli
0: forse
1: amici.
0: Forse di nerd lo 0,2 in radio c'è qualcosa.
1: Vabbè, dai.
0: No, ma dai,
1: farò,
0: non è proprio
1: farò
0: nerd,
1: un video,
0: Giordano,
1: su YouTube.
0: Sì, per i nerd.
1: Per i nerd.
0: Specifico.
1: Avrà tre visualizzazioni. Tre o quattro visualizzazioni,
0: esatto,
1: il video. Però vabbè, per quei pochi parlerò proprio dei
0: non
1: software che uso, come Cubase, Wavelab, Melodyne ed altri tipi di software che uso per andare ad attivare gli algoritmi giusti per creare le musiche frattali. Già ho detto
0: mamma
1: troppo,
0: mia,
1: eh?
0: Già hai detto un sacco di robe che non ci spieghiamo cosa siano.
1: Quindi, sto tema che tocca da vicino tantissime persone,
0: sì,
1: sempre di più, è sto fischio, questo ronzio, mm-hmm, persistente che spesso ci accompagna nel silenzio, tra virgolette, delle nostre giornate, no? Quel a volte... è ronzio, è sfischietto. Spesso chi soffre di questo disagio vive in uno stato di costante ipervigilanza.
0: Ovvio, povero.
1: C'è un sistema di allerta,
0: mm-hmm, diciamo,
1: l'allerta per il nostro
0: sistema simpatico è fuori di lui,
1: esatto,
0: poverino.
1: Il nostro sistema nervoso è praticamente, cosa
0: sempre
1: fa poi?
0: In
1: amplifica
0: fuga
1: ancora di più questa percezione del disturbo all'inizio.
0: Poi figurati quando andiamo a dormire, Giordano.
1: Peggio ancora.
0: Peggio ancora,
1: peggio ancora,
0: perché l'attenzione è tutta lì.
1: Esatto. Però la ricerca e la pratica clinica oggi ci aprono a delle porte straordinarie. Questa musica frattale di cui vi parlo adesso. Perché... cosa fa la matematica dei frattali? Imita i ritmi e i suoni della natura. Dal profilo di una foglia allo scorrere dell'acqua,
0: sì,
1: al rumore delle onde del mare. Beh, okay, questo rappresenta, per noi che studiamo tutto ciò a livello clinico, uno strumento formidabile per andare a creare una neuromodulazione, viene
0: mamma
1: proprio chiamata
0: mia, Giordano,
1: così.
0: Mamma mia, Giordano, è cosa grossa,
1: cosa
0: questa,
1: grossa.
0: Sì.
1: Praticamente creiamo un rilassamento così profondo,
0: sì,
1: e quella che viene chiamata l'abituazione all'acufene,
0: sì,
1: che non è l'abitudine,
0: è... No,
1: è un'altra roba.
0: È un'altra cosa,
1: è un'altra,
0: è vero,
1: roba.
0: È vero.
1: E quindi dobbiamo parlare di che cosa? Di algoritmi. Chiaramente non vado nel difficile, poi farò un video dove andrò nel difficile,
0: sì,
1: su YouTube.
0: Sì.
1: Ma
0: lo aspettiamo, l'hai promesso, lo aspettiamo.
1: Lo aspettiamo, aspettate. Aspettate. Quindi di cosa parliamo? Di algoritmi che vanno a includere dei suoni ben precisi che si chiamano, in inglese sono pink noise, white noise, che non sono altro che il rumore rosa, il,
0: sì,
1: rumore bianco.
0: Sì. C'è anche il brown, Giordano, se
1: c'è anche il rumore marrone,
0: male,
1: il brown,
0: il rumore,
1: sì,
0: marrone,
1: sì, sì, sì, violet,
0: sì,
1: ce ne sono,
0: sì,
1: ce ne sono vari.
0: A proposito
1: tipologie
0: di colori dei quali parlavamo prima, e sempre
1: vedi,
0: frequenze sono,
1: che anche in acustica,
0: certo,
1: abbiamo dato i nomi
0: dei colori,
1: dei rumori ai colori. E poi anche bisogna comprendere come programmare le nostre DAW. Le DAW sarebbero le Digital Audio Workstation,
0: okay,
1: che sono degli strumenti software che servono proprio per andare a creare determinate frequenze con precisione assoluta.
0: Sì. Non è un così dai che ci giochiamo dietro, è proprio,
1: no,
0: qualcosa,
1: no, stiamo
0: di
1: parlando di cose
0: geometricamente
1: molto
0: perfette.
1: Geometricamente e matematicamente perfette.
0: Okay.
1: I frattali, poi qualcuno che li ha studiati sa che cosa sono.
0: Sembra che Silvia sia innamorata dei frattali, perché dice: il termine frattale applicato alla musica mi intriga molto. Bravi,
1: ah,
0: ragazzi,
1: vedi,
0: vedi Silvia, che probabilmente hai confidenza anche tu con queste forme artistiche.
1: E che cosa facciamo con queste DAW, con queste workstation sonore, creiamo dei paesaggi sonori terapeutici.
0: Mamma mia, già questo stimola, assisto l'immaginazione.
1: Certo, ma tutto questo però unito alla potenza di un buon counseling e di una preparazione alla consapevolezza, quindi alla presenza, come dicevi tu, ci porta a dei risultati quasi incredibili. Però cos'è sta musica frattale e perché il nostro cervello la ama così tanto? Partiamo dalla base. Quando parliamo di musica frattale, ci muoviamo in quel solco dello studio della TRT, la Tinnitus Retraining Therapy,
0: infatti,
1: che sono proprio le terapie di arricchimento sonoro che riguardano l'acufene.
0: L'acufene, sì.
1: A differenza della musica tradizionale, che possiamo definire lineare, cioè che ha un inizio, uno sviluppo, una fine prevedibili, cioè parlando da musicista potrei dirti un incipit, una strofa, un ponte modulante, un ritornello, il riff, un assolo, eccetera, eccetera, e una conclusione. Noi riusciamo ad avere col frattale invece delle strutture matematiche basate su quella che chiamiamo attualmente l'autosimilarità. Ma perché questo fa così bene al nostro sistema uditivo? Perché va a lavorare sul nostro sistema limbico.
0: È limbico,
1: l'amigdala anche, no? Sono due le ragioni fondamentali. Una è la prevedibilità ma senza monotonia, e una è la stimolazione della plasticità neurale. Tutti voi sapete che la nostra capacità dei neuroni non è tanto quella di riformarsi, rinascere, no? Perché i neuroni, una volta che se ne vanno, vanno.
0: Ma di attivare nuove connessioni.
1: Bravissima, attivare attraverso i dendriti nuove connessioni, perché il cervello di chi convive con l'acufene è stanco,
0: teso,
1: è in costante ascolto di quel fischio ghost, di quel fischio fantasma.
0: Come dicevamo prima, la costante allarme,
1: il costante allarme. La musica frattale invece è costruita su algoritmi detti ricorsivi. Questo significa che dimmi.
0: Ipnoti, Giordano, ha a che fare con l'ipnosi,
1: è ipnosi. Solo che è un'ipnosi non attivata attraverso la vocalità, il parlato, ma attraverso stimoli
0: sonori.
1: Sonori. Quindi dicevo che il fatto che è costruita su algoritmi ricorsivi significa che il cervello riconosce uno schema di fondo, perché è uno schema naturale, matematico, che lui lo sa, lo sente, ce l'abbiamo dalla nascita.
0: È primordiale, innato.
1: Bravissima, non dobbiamo studiarlo, è lì. E questo lo rassicura profondamente, cioè ti dice sei a casa, stai sereno.
0: Sì, hai reso l'idea, quindi il sistema nervoso si adopera per rilassarsi.
1: Sì,
0: no?
1: Si attiva il rilassamento,
0: il parasimpatico.
1: Però la bellezza rispetto a una musica normale che rilassa e basta è che non puoi prevedere l'esatta nota successiva.
0: Okay.
1: Mentre la musica lineare c'è un ricorsivo prevedibile, qua c'è un ricorsivo matematico basato sul frattale.
0: Certo.
1: E questo praticamente cosa fa? Aggancia l'attenzione uditiva, ma in modo dolcissimo.
0: Certo.
1: E distoglie dal fischio senza affaticare il sistema cognitivo.
0: È meraviglioso.
1: È bellissimo.
0: Quindi praticamente questo tipo di musica, Giordano, ti disabitua all'acufene, allenandoti al nuovo ingresso di strutture già che ti sonore che già ti appartengono, quindi sposti anche la dimensione dell'attenzione.
1: Esatto. Ma in modo dolce.
0: Ma in modo molto dolce e naturale, senza sforzo.
1: Non è che ti do un altro rumore più forte in modo che tu non senti più quello dolce, quello a basso volume, come l'acufene. Il secondo motivo molto potente, dicevo, è la stimolazione della plasticità neurale. L'acufene spesso è una riorganizzazione che viene definita anche a livello medico anomala della corteccia uditiva.
0: Sì.
1: Spesso è in seguito a una perdita di input, cioè non mi arriva direttamente il suono e io lo vado a sostituire con qualcosa.
0: Con qualcosa. Mm?
1: Siccome la musica frattale non segue mai un loop identico come avviene per esempio nelle musiche moderne, non nella trap, cioè, abbiamo
0: sì,
1: un loop
0: sì.
1: che inizia e va sempre
0: e
1: fino
0: va
1: alla
0: sempre
1: fine
0: quello,
1: e sopra
0: sì.
1: ci parlano,
0: diciamo,
1: cioè,
0: che quella è un'ipnosi che addormenta più che un'ipnosi
1: che
0: di
1: sveglia.
0: Esatto, ci sta.
1: Ecco,
0: esatto.
1: È fatta apposta,
0: eh beh, chiaro,
1: è fatta apposta,
0: chiaro,
1: per
0: una serie
1: addormentare,
0: gli accordi sono sempre quelli, poi si assomigliano tutte,
1: certo.
0: E guarda caso,
1: e specialmente nella parte giovane addormentano,
0: certo,
1: la
0: sì,
1: gioventù,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: dovrebbe essere
0: anziché
1: la nostra salvezza,
0: anziché sviluppare risveglio sviluppano lo stato di dormienza o zombismo, come lo chiamo io.
1: E quindi facendo questo, cioè non seguendo mai loop identici, con questa musica frattale andiamo a stimolare costantemente i nostri neuroni uditivi e lo facciamo in modi sempre nuovi. Questo ci aiuta a riequilibrare tutti i nostri circuiti iperattivi del cervello e favorisce quella che noi chiamiamo, dicevo prima, l'abituazione,
0: sì.
1: che diventa adesso, dopo quello che abbiamo capito, un'abituazione passiva.
0: Certo.
1: Cioè io mi metto all'ascolto,
0: sì.
1: e la musica va a creare questa abituazione passiva,
0: sì.
1: facendo in modo di andare a riequilibrare, ricalibrare quel suono che purtroppo era prima fastidioso.
0: È una regolazione, Giordano, anche, no? Perché
1: sì.
0: poi cosa fa il sistema nervoso? Si adopera per diminuire il livello di simpaticotonia e aumentare la parasimpaticotonia.
1: Esattamente,
0: no?
1: Sì, esattamente. In natura lo
0: mi
1: troviamo.
0: Mi piace questa roba, mi piace.
1: In natura esiste.
0: Sì.
1: Noi quando studiamo acustica musicale ci spiegano, tutte queste robe ce le spiegano, rumore bianco, rumore rosa, però non ci dicono a cosa servono.
0: Anche perché, Giordano, mi sa che costino meno dei farmaci questi,
1: ma sì.
0: queste melodie.
1: Guarda,
0: frattali.
1: Quando io studiavo, acustica musicale per fare il sound engineer, ti dicevano che il rumore bianco serviva a calibrare, a ricalibrare
0: calibrare, sì.
1: gli strumentazioni,
0: certo.
1: per vedere se era tutto corretto, ma poi invece noi abbiamo capito che questo in natura si sposa perfettamente con quello che viene appunto chiamato il rumore 1 fratto F, cioè 1 fratto la frequenza, che è il rumore rosa.
0: Mm-hmm.
1: Dove lo troviamo questo pink noise famoso?
0: Sì.
1: Lo troviamo nel battito cardiaco, nel vento, tra le fronde degli alberi, nello scorrere di un ruscello, nelle onde del mare.
0: Il mare
1: è un segnale,
0: sì.
1: in cui la densità del nostro spettro armonico è inversamente proporzionale alla frequenza. Mi spiego meglio. Nelle frequenze basse, se noi guardiamo, avete mai visto un'esplosione di un analizzatore di spettro?
0: Tutti
1: sì,
0: quanti,
1: tutti,
0: ma
1: avete
0: scherzi,
1: visto, no?
0: Tutti i giorni lo vediamo, Giordano.
1: Un analizzatore di spettro,
0: ma
1: dove
0: figurati.
1: Vedi tutte le frequenze dai 20 ai 20.000 Hz.
0: Ma
1: no?
0: Infatti tutti noi, guarda.
1: Ecco, andate
0: sì.
1: a vedere,
0: di
1: mettete in Google analizzatore di spettro,
0: frequenza, okay.
1: vedete le immagini di come è fatto questo analizzatore e vedete
0: quando,
1: che è una schermata che vi fa vedere tutte le forme d'onda,
0: Giordano, quando,
1: cioè tutte le frequenze.
0: Anni fa, in tempi non sospetti, quando io ero veramente ignorante, oggi lo sono comunque, ma un pochino, proprio un 0,01 in meno, mi hai detto ti faccio vedere l'analizzatore di spettro e io ho detto mamma mia, già comincia con i film di paura, come faccio io a salvarmi da questa tensione?
1: Dai, che devo spiegare.
0: Dai, continua.
1: Allora, cosa vuol dire che sono inversamente proporzionali? Vuol dire che nelle frequenze basse il volume è maggiore, mentre man mano che andiamo verso le frequenze alte il volume è sempre minore. Ecco perché è 1 fratto F. Nel rumore bianco invece, che è il white noise, il volume è sempre costante dalle frequenze basse fino alle frequenze alte, mentre nel rumore rosa sapete tutti che cala di 3 decibel per ottava.
0: Sì,
1: no?
0: Infatti proprio tutti i giorni ci ricordiamo che cala di
1: 3 dB per ottava,
0: sì.
1: per ogni ottava. E quindi vedete una linea dritta nel rumore bianco e una linea storta che va dall'alto verso il basso nel rumore rosa. È più facile così?
0: Facilissima, okay. Adesso mi è entrato tutto.
1: Okay.
0: Comunque, detto ciò, Giordano, noi radioascoltatori, ignoranti in materia ma intelligentemente empatici o empaticamente
1: sì.
0: intelligenti, intelligenti. Ci interessa sapere, ma ste musiche, ma dove le troviamo? Cioè, sono vendibili in farmacia?
1: No,
0: ce la danno,
1: no,
0: sta
1: no,
0: musica?
1: No, non le trovate.
0: O ci danno l'antinfiammatorio e il cortisone? Forse sì.
1: Bisogna saperle fare, bisogna saperle fare, e quando farò il video vi spiegherò come farle.
0: Oh, perfetto.
1: Perché allora
0: questo
1: vi
0: ci
1: dirò,
0: piace,
1: guardate,
0: ci piace
1: se chi ha un software che ha la capacità di gestire almeno quelle poche cose che servono, se la può fare in casa.
0: Come, okay? Sì, come...
1: Oppure ve ne regalo io qualcuna,
0: oh, questo
1: su
0: ci
1: Frequenze
0: piace ancora
1: che Curano.
0: Di più, quindi a grande richiesta su Frequenze che Curano, Giordano, appena tu produci questo video o queste musiche, queste melodie.
1: Ma ne ho già prodotte, ne abbiamo già fatto tanti test anche con amici.
0: Lo so, quindi le invieremo sul canale Telegram in modo che ne godremo tutti i benefici. Ma Giordano, una domanda
1: perché?
0: Da 100 milioni di dollari. Ma se io non avessi l'acufene, però volessi comunque ascoltarla, mi farebbe male o mi farebbe venire l'acufene?
1: Ti
0: no?
1: farebbe sicuramente bene, perché questi sono semplicemente suoni e ritmi che attivano immediatamente il nostro sistema nervoso parasimpatico.
0: Oh, meraviglia! Quindi lo possiamo usare anche per dormire,
1: ma sì,
0: meglio?
1: Ma certo, perché
0: viva e viva!
1: L'acufene è strettamente legato al sistema limbico, che
0: certo.
1: È la nostra centralina delle
0: sì,
1: emozioni.
0: Sì.
1: Abbassare i livelli di ansia,
0: sì,
1: quindi significa ridurre drasticamente la percezione dell'intensità del disturbo, ma chi non ce l'ha il disturbo significa comunque abbassare i livelli di cortisolo e di adrenalina.
0: Quindi ci
1: quindi
0: fa bene, dai,
1: fa comunque
0: ci fa bene.
1: Molto molto bene.
0: Allora, ce la fai a leggere velocemente il messaggio di Davide 625, il poeta pazzo? Vediamo
1: allora,
0: un po'.
1: Mamma mia, ci sono tanti iscritti.
0: Dai, veloce
1: lasciato.
0: Veloce.
1: Saluti alla Fiulla, cari Martigna e Giordagno.
0: Senza cellulite.
1: Sì, Giordano non ce l'ha proprio la cellulite.
0: Assolutamente
1: i concerti vanno gustati senza paracarri agli oculi castori o asciutti. Da grande esperto di musica, su questo non ci povia.
0: Bravo Davide.
1: Sono stra d'accordo, Davide. Sotto labbri muti il favella tope misura la parola, sul quanto ci stia in voca non c'è grugno. Davide il poeta pazzo.
0: Sei grande, Davide.
1: E finisce con: il rumore rosa sono anche una band attiva da più di 20 anni.
0: Grandioso.
1: Davide, il poeta pazzo.
0: Grazie, Davide, grazie. Grazie. Oh, Andrea ci dice: ops, ciao Martina Giordano, grazie della vostra musica bella.
1: Così
0: saluti.
1: Gli facciamo gli auguri in ritardo.
0: Un po' in ritardo,
1: compleanno.
0: Sì, la volta scorsa gliel'ho fatti al telefono, però ci siamo dimenticati purtroppo di dirlo in radio. Ma Andrea martedì scorso ha compiuto gli anni, ne ha compiute 89, no sto scherzando, solo 33, quindi arrivi a
1: vai,
0: lui
1: Andrea.
0: Tutta la migliore vibrazione possibile. E a voi anche, quindi anche ai nostri radioascoltatori, ci sentiamo martedì prossimo e vi auguriamo davvero davvero davvero vibrazioni incantevoli d'armonia, che siate vibrazionalmente benedetti,
1: che siate felici anche,
0: felici e benedetti, tutte
1: sì,
0: e due, eh.
1: gioia, felicità, amore.
0: E infatti per gioia, felicità, amore balliamo, perché è Hypnotic Contact. Vi
1: Hypnotic
0: lasciamo
1: Contact
0: al nostro successore.
1: Salutiamo,
0: ovvero Max,
1: Luca, che ci ringrazia di tutto.
0: Grazie a te Luca. Max è stato in ascolto con Il Bosco dei Sogni e vi auguriamo un buon tutto,
1: buone vibrazioni.
0: Vamos.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: accadde anche a me molto tempo fa, quando feci il navigatore solitario.
1: Mamma mi diceva sempre, non mi rompere i coglioni, sei uno smidollato, come uomo non esisti, sei un imbriacone.
0: E allora mi sono incazzato e un giorno ho detto, basta, guarda, mi compro una barca e mi faccio il giro del mondo e navigo da solo, ecco. E così compì questa impresa, feci il navigatore solitario. Giorno e notte, fra cielo e mare, mare e cielo, in questa natura, padrone del mondo, lei non sa cosa vuol dire il navigatore solitario, solo nell'immensità del mare, in assoluta meditazione, a contatto della natura più pura, e allora che capisci

E pensare, cari ascoltatori, che quando era uscita questa Fuori dal tempo dei Blu Vertigo, io ero passata sotto banco, nel senso, preso com'ero dal punk, travestitosi di nuovo nel grunge, cioè la snobbavo. Uscisse adesso, uscirei in strada a gridare al miracolo una cosa così in Italia. Wow!

Grandissimo album questo dei Cinderella dal titolo Heartbreak Station, targato 1990. Ma che album, il loro terzo album in studio ed è fantastico, quindi da recuperare assolutamente. In questo video Shelter Me c'è anche la presenza di Little Richard, che è una cosa fantastica. Comunque io vi saluto, inizio a salutarvi tutti finché la voce regge, facciamola reggere. Il primissimo che vi ha scritto è proprio Davide, il nostro poeta pazzo, che dice: a tutto Bosco Vita col biondone tinto di blu, vertigo, non c'è 4 senza 8 se la stagione maxofila si riapre col numero botto. Bentornito caro Ungarok, Sip, mi dovrai supportare ancora. Davide il poeta pazzo, ma noi ti supportiamo quando e quanto vuoi. Nuovissimo singolo per quello che ritengo uno dei maggiori geni contemporanei, Beck, Ride Lonesome. Veramente per me Beck, non Jeff Beck che è il chitarrista, ma Beck è veramente un genio.

0: Ben ritrovato a te, caro Andrea Sceriffo. Mi dici ciao Super Max, buongiorno e buona trasmissione. Cosa hai fatto alla voce? Se fossi stato a Monza, che non è Monza, è Monza, questa domenica avrei gridato a squarciagola per salutare la vittoria del nostro Kimi Antonelli, che è una meraviglia, sto ragazzo è una meraviglia. Ma no, sono uno dei pochi o tanti, non lo so, fortunati che a cavallo tra agosto e settembre si è preso una bellissima influenza. Però io speravo, come è successo a Phoebe nella serie TV Friends, che quando cantava e suonava e si era presa il raffreddore aveva fatto una voce così sensuale che piaceva quasi di più. No, dite che non è il mio caso, no, va bene.
1: Yeah. 2, 3, 4.

Questa versione dei Cure di Friday I'm in Love, acustica e live, è talmente fatta bene, ma talmente fatta bene, che mi sembrava quasi di averli qua in regia a suonare con me. Ho avuto dei gruppi che suonavano esattamente così, cioè in cuffia, era proprio la stessa cosa. Quindi ho detto, caspita, è come avere i Cure qua in regia. Regia, che dici? Mi fai fare un salutino, questo yeah bellissimo di Robert Smith? Lo facciamo un salutino all'estate 2026, che insomma nel bene e nel male ha portato tante cose, ma io spero anche tanta consapevolezza in sempre più persone, visto come stanno andando le cose a partire dai nostri cieli e le temperature. Quindi regia, facciamo un salto temporale, come si salutava una volta, con quei brani estivi, malinconici, romantici. Andiamo a pescare nelle onde temporali di tanti anni fa e salutiamo questa estate 2026 così.

Ma quanti sospiri, io vi ho sentito sospirare. Ah sì, salutiamola quest'estate 2026, sarà servita a qualcosa di sicuro. Ma adesso c'è la regia che mi fa così con l'indice sull'orologio, che mi dice: ragazzo, qua c'è ora della sigla. E insomma, è passato un mese che non ci vedevamo, cara regia, e le tue abitudini non sono ancora cambiate. Cioè, vuoi essere sempre regolarissima? Alle 17:30 bisogna avere l'ospite, e allora ti accontento e andiamo di sigla.

0: Allora, l'alchimista è quella persona, se volete diventare degli alchimisti dovete comprare un alambicco, perché l'alchimista gira sempre con l'alambicco, avete presente, no? Se voi andate su un libro, io mi ricordo quando facevo le scuole superiori, c'era mezza pagina sull'alchimia e c'era sto sfigato che girava, l'alchimista è così, ve lo faccio vedere, guardate, è così perché sente freddo alla testa. Ha l'alambicco e lui fa anche il bidet con l'alambicco, ragazzi, non ti separi più, è una sorta di respiratore, senza quello. E quindi quando la gente pensa all'alchimista dice è questo personaggio che fa queste cose strane con l'alambicco, no? Ecco, questo è diciamo l'aspetto folcloristico che hanno diffuso per allontanarti, no? È una tecnica, rendi ridicolo una persona, non la cerchi più, perché si innesca una dinamica selvatica che il gregge segue il più forte, quello è uno sfigato, gira sempre con quello. Ovviamente quelle immagini ci arrivano da, sono delle allegorie, sono delle immagini, appunto, hanno il potere dell'immagine. L'alchimista ha il cappuccio perché la sua attenzione è rivolta dentro, lui si chiude ed è rivolto dentro. L'alambicco è l'immagine di tutto il suo sistema vitale, lui quindi cerca di gestire i suoi flussi interni che sono dominati da un centro mentale, un centro sentimentale, un centro sessuale creativo ed un centro fisico che è la macchina biologica che abbiamo. Cosa vuole fare l'alchimista? L'alchimista vuole fare il processo inverso di ciò che questi signori hanno fatto fare all'umanità, ovvero l'umanità è stata creata e addomesticata, l'alchimista sfrutta i codici attraverso i quali hanno creato l'uomo, che è una creatura molto potente perché ha un centro mentale potentissimo, un centro sentimentale, non c'è niente in natura che abbia il nostro potenziale biologico, però lo sfrutta non per essere come vogliono loro, ma per essere come vuole lui. Quindi il processo di alchimia non è altro che un lavorare il proprio composto, riconoscere la propria fattura, capire come siamo fatti, apprendere, sperimentare e educare la propria macchina a fare certe cose, in modo tale che la macchina non fa quello che vuole lei, ma fa quello che vuoi te. È come prendere un computer che ha un sistema operativo, glielo togli e gliene metti uno nuovo. Oggi avete fatto dell'alchimia nel bosco, quando vi ho invitato ad esempio ad andare bendati, la vostra macchina ha, sotto la vostra volontà, disinstallato un sistema, un programma che gli diceva vai dove vedi, e avete iniziato, dice vai dove vedi con le mani, con i piedi, con i campi elettromagnetici. Questa è una forma di alchimia.
1: Nuova, nuovissima stagione del Bosco dei Sogni 2026-2027 riparte oggi 8 settembre. Max Ungaro ai microfoni di Radio Gamma 5, e quello che avete appena sentito altri non è che lui, il nostro Michele Giovagnoli. Ciao Michele.
2: Ciao Max, un saluto a tutti i ragazzi, persone, uomini, donne, alti, bassi, belli, brutti, che sono in ascolto in questo pomeriggio. Ciao ragazzi, ben felice di essere qua con voi.
1: Ma lo sai che sei il primissimo della nuova stagione radiofonica, ti dico, è un onore per me averti qui con noi, è bellissimo. Grazie Michele, che bella sorpresa che ci fai. Senti un po', come stai?
2: Allora, come sto ragazzi? È stato un anno strano, sto bene, bisogna sempre dire che va bene anche quando va male, a parte in alcune situazioni dove uno deve anche vivere la forza della debolezza e chiedere aiuto e dire non sto bene, mi trovo in difficoltà. Non è questo il momento, però devo, con profonda sincerità, devo dire che è stato un'estate impegnativo, di grandi movimenti, dove ho un po' chiuso un ciclo che è durato 6-7 anni, che mi ha visto a partire dagli eventi del 2021 fino adesso tenere certi ruoli, certe portare avanti certe opere. Ho, diciamo così, chiuso una sorta di capitolo e adesso sono ripartito proprio ieri. Pensa, ieri c'è stato un primo atto simbolico di questa nuova stagione di vita, perché si vivono tante vite in una vita sola ed è bene capire quando arriva il momento in cui una personalità, un personaggio deve morire, usiamo proprio questo termine forte, perché uno non si riconosce più, e accogliere proprio l'alba di un nuovo percorso. Quindi ecco, oggi diciamo per te è la puntata 1, no? Sì. Di questa nuova serie, e per me diciamo il giorno nel quale sono partito con delle cose nuove. Quindi chiudendo la risposta, arrivo da un'estate molto impegnativa, molto molto impegnativa, però adesso mi sento proprio, sono nel segno, sono nato l'8 agosto, mi sono proprio un leone, adesso sento proprio di avere una bellissima spinta, quindi sto bene, avanti.
1: Fantastico, avanti tutta, è bello poi rinascere a noi stessi. E certo che sì, all'interno dell'arco di un'intera vita viviamo tante, tante, tante vite. Io faccio le presentazioni come si deve, perché il nostro Michele Giovagnoli è alchimista e scrittore e divulgatore italiano, tra le altre cose, conosciuto per il progetto Alchimia Selvatica e per il suo lavoro dedicato alla crescita personale, alla consapevolezza e al rapporto profondo tra l'essere umano e la natura. Nel corso degli anni ha sviluppato un percorso originale che unisce formazione, ricerca interiore e dimensione spirituale, invitando le persone a riscoprire il proprio mondo interiore, la propria autenticità e soprattutto il legame con la natura. Cercando in rete, caro Michele, la prima cosa che salta all'occhio di te è questo bellissimo racconto, questa tua bellissima condivisione che fai sul fatto che, cioè proprio lo dici chiaramente, la natura, il bosco, gli alberi mi hanno guarito. Vuoi raccontarci un po' com'è andata?
2: Sì, molto molto volentieri. Allora, non stavo bene, avevo una disfunzione organica, chiamiamola così. Aspetta un secondo, Max, aspetta un secondo solo, un secondo solo.
1: Certo.
2: Aspetta, Max, aspetta che sono un attimo.
1: Beh, ragazzi, sapete che siamo in diretta, no? Quindi ce la viviamo?
2: Eccomi, Max.
1: Eccola qua,
2: Ecco,
1: benissimo.
2: chiudo chiudo perché mi stava chiamando mio padre, siccome abbiamo un bellissimo rapporto, tutti i giorni lui passa qua, io lo saluto simbolicamente perché non bisogna mai perdere un attimo quando uno comincia ad avere una certa età, io e una certa età lui, per
1: Certo.
2: viversi il presente. Quindi l'ho voluto salutare.
1: Hai
2: Grazie
1: fatto
2: che mi avete aspettato.
1: benissimo.
2: Ora, avevo un problema serio, non serissimo, diciamo così, però un problema serio nel senso che non si riusciva a capire cosa avessi, e avevo una disfunzione intestinale fortissima, non riuscivo più a mangiare nulla. Dimagrivo a vista d'occhio ed era poi un periodo cronico che ero entrato un po' in una sorta di cantone, no? Quando si comincia a ruotare non si sa cosa c'hai, cosa tiro, non sapevo cosa avessi e via dicendo. Quindi una sera, proprio in preda alla disperazione, perché bisogna dire la verità, io ero a casa, vivevo ancora con i miei, sono uscito di casa e mi sono detto: adesso, qual è la cosa? Sai, quando uno arriva a toccare un limite, no? Quando uno arriva a toccare un limite si è avvicinato tantissimo a nuove realtà che sono oltre quel limite e le riesce a vedere e le riesce a sentire, comincia a vedere che c'è altro. Quindi io, in un momento di disperazione, perché non avevo più autonomia, non potevo più letteralmente fare nulla, io ero costretto a stare a casa con quella poca forza che avevo, mi dicevo, mi sono detto: ma cos'è che ti fa più paura, mi sono detto, no? Ho iniziato quello che poi ho scoperto in seguito essere il classico dialogo che una persona ha, che è anche proprio la figura dell'alchimista come operatore ha con se stesso, no? Quindi
1: Sì.
2: dialoghi con te stesso, come dice Dante, mi ritrovai, come insegna Igor Sibaldi, no? Dice: tu ritrovi te stesso, siete due, c'è la tua macchina, il tuo personaggio, la tua personalità, il tuo inconscio, e poi ci sei te, siamo due cose diverse. Allora io ho chiesto, no? Dice: ma cos'è che ti fa più paura? Il buio, andare nel buio, andare nel adesso, se andassi nel bosco di notte, adesso che è notte, era le 11 di sera, proverei una profonda paura. Andiamo. Ho iniziato questo dialogo, no? Che assomiglia
1: Aspetta.
2: quasi a una forma di schizofrenia per certi aspetti, no? Ci andiamo, ma come no? Ma allora mi porto la torcia elettrica? No, perché se porti la torcia elettrica poi l'accendi. E quindi non va bene, insomma, ma io sono partito sulla mia macchina, sono andato in questo bosco qui a Carpegna e con l'auto sono arrivato fino in mezzo a questo bosco che è a 1100 metri, poi ho cominciato a camminare su un sentiero che avevo percorso tante volte perché facevo al tempo la guida ambientale escursionistica, quindi lo conoscevo e seguivo il suono del passo, no? Sentivo quando scricchiolava in un certo modo, ero sul sentiero, se uscivo mi rendevo conto. Te la faccio breve, mi sono
1: Certo,
2: perso.
1: sì.
2: E quando mi sono perso è iniziata l'avventura, perché non avevo voglia di ritornare indietro. Sai come a volte quando uno vive una situazione professionale, sentimentale, che tu senti che è finita, no? E riesci ad avere la forza di fare quel passo dopo di buttarti di là, e una volta che ti sei buttato di là cominci a sentire che lì c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa che comincia a dialogare con la tua intimità, c'è un'aria, senti che passa un qualcosa di molto primaverile, c'è una novità, e tu dici sì, lo so che se sto di qua perdo tutto quello che ho appena lasciato, però se torno perdo quello che ho appena incontrato, e allora io non voglio tornare a casa, non voglio ritornare, sono rimasto lì, ho cominciato, anzi, proprio mi sono volutamente perso dentro un bosco molto
1: Che
2: molto
1: bello,
2: grande, ho
1: bellissimo.
2: vagato 4 ore. In quelle 4 ore sono successe cose, uso sempre questa espressione, alcune le posso raccontare perché sono facilmente comunicabili, comprensibili, ci si riesce a capire in termini di comunicazione. Altre riguardano, diciamo così, quel patto segreto che c'è stato tra me e quel mondo lì, perché il bosco è nella logica, nella razionalità, nel mondo scientifico, come dice Russo, no scientifico,
1: Sì.
2: è un insieme di alberi, è un insieme, un sistema ecologico. Il bosco è una entità. Il bosco è una forma intelligente, super partes, che si muove in un livello dimensionale più alto del livello terreno. Noi entriamo nel bosco e in terza dimensione, passami questa espressione, incontriamo gli alberi, i sassi, la volpe, il canto, l'uccellino in dimensioni più alte. Perché il mondo è fatto di tante dimensioni e lo sappiamo, le viviamo sempre. L'amore, ad esempio, vive la quarta dimensione, vive la quinta, la sesta. La materia è tipicamente in terza dimensione, il bosco ha dentro altri livelli cosmici, e lì c'è stato per me un incontro, un qualcosa che è andato oltre l'ordinario, e ho vissuto letteralmente una forma di dialogo. Sono cose che quando uno le racconta è un po' come raccontare quando uno si innamora a una persona che non si è mai innamorata. Io capisco che si faccia fatica, è normale, però sono cose che poi ti rendi conto che sono state reali, perché quando esci da quella sorta di bolla che uno vive e torna nel mondo reale, ti accorgi che il mondo reale è cambiato. Quindi
1: Certo.
2: quelle cose, quella dimensione lì ha avuto il potere, ha il potere perché domina il mondo reale, è un cosmo superiore. E è finita che sono arrivato in cima a sto monte, e lì c'è stato proprio il top, proprio il dolce in fondo. E per arrivare sulla piana di questo monte, che conosco molto bene, c'era una parete, una scarpata proprio sarà una quindicina, ventina di metri, tutta roccia con un po' di alberelli. Quindi io a un certo punto ho deciso di scalarla, cioè, ero in uno stato totalmente fuori dallo stato ordinario di coscienza, cioè, non avevo paura, cioè, ma alle 3 di notte io arrampico una parete di pietra con delle ginestrelle, capito, delle piccole cespugli aggrappate, vedevo in fondo il paese mio e mi dicevo: mia madre e mio padre sono nel letto che dormono, non sanno che suo figlio è aggrappato ad una parete con uno strapiombo sotto, no? Non mi fregava un cazzo, io ero lanciato, sono arrampicato, sono arrivato in cima. Quando sono arrivato in cima, lì ho sentito che è come se avessi chiuso l'operazione. Ho avuto delle immagini, ho visto delle cose, ho capito delle cose che erano alla base di quella patologia che stavo soffrendo, che tra parentesi io avevo girato ospedali, fatto tutto il percorso scientifico, farmacologico, omeopatico, diete, non c'è niente da fare, io non tenevo niente, tutto quello che mangiavo usciva più di quello che mangiavo, infatti ero diventato un materializzatore straordinario, cioè se lo sapeva la CIA, dice questo crea materia, perché non si capiva da dove prendessi ciò che creavo. Un gran pianto, sono esploso in un gran pianto, è stato un gran caldo proprio a livello intestinale dove avevo questo problema, un gran caldo, e ho iniziato a sudare, ma sudare, Max, proprio mi gocciava il sudore dalle maniche, proprio sai,
1: Sì.
2: quelle crisi epilettoidi, no? Come direbbe, come, no? Chi conosce un po' le 5 leggi biologiche. Sono caduto a terra, proprio mi sono accasciato a terra, forse sono svenuto, sono stato un po' lì, poi mi sono mi sono ripreso, che ero un po' infreddolito. Da lì ho trovato la strada che riportava giù alla mia macchina, e il giorno sono andato a letto come se non fosse successo nulla, no? Sai, come quando il serial killer torna dal gestaccio, va a letto con le sue operazioni ordinate, bene precise, quotidiane. Mi sono svegliato la mattina e io ero totalmente guarito. Totalmente guarito, non avevo più nessun disturbo, e il mio gastroenterologo mi disse: o sei stato a Lourdes o non importa. E tu, guarda, non importa, l'importante è che sei guarito. E da quel giorno chiudo, io mi sono reso conto che questo mondo aveva anche altri mondi dentro, perché dentro a quel bosco era successo qualcosa, c'era qualcosa che mi aveva portato oltre l'ordinario, e io non potevo far finta, perché io scientificamente, io clinicamente ero guarito, era successo qualcosa che in tutto il percorso ordinario non eravamo stati in grado di far accadere. E quindi mi sono detto: non è una cosa circoscritta a quel bosco, è una cosa che riguarda l'entità bosco. E da lì è nato questa sorta di dialogo col mondo selvatico. Da lì ho cominciato sistematicamente, io tutte le sere andavo a cercarmi un bosco di notte, mi ci infilavo dentro, stavo una mezz'oretta, un'oretta, mi sedevo. Da lì ho cominciato ad avere anche incontri ravvicinati con animali, e sentire che il bosco ha dentro dei flussi, e da lì poi studiarli, vedere che in passato erano già noti, erano così. Insomma, mi si è aperto un grande mondo, e la mia vita è diventata quella cosa lì. Insomma, un amante, un alchimista amante dei boschi, perché quell'esperienza mi ha proprio inciso la carne, cioè mi è entrata totalmente dentro, è stata anche una sorta di attivatore, se ci penso, perché poi con quel percorso lì, con quell'apertura di vista che ho avuto lì, con quell'apertura di cuore, poi ho potuto fare anche tante belle cose dopo, anche nel periodo pandemico, insomma, ho potuto portare anche una determinazione, una fermezza che, insomma, la mia vita è diventata quella cosa lì, ecco.
1: Guarda, io cito, ok? Il bosco è l'archivio vivente per eccellenza di tutto l'universo emozionale umano ed offre a chi lo consulta infinite possibilità per il risveglio interiore. L'albero è un essere speciale. L'albero sa pensare, si emoziona, ascolta e comunica. La sua essenza è la fusione perfetta delle energie del cielo e della terra. Nella sua memoria è conservata l'esperienza di tutto il sistema vita di questo pianeta. L'albero ha un potere enorme. E siamo d'accordissimo. Quindi l'esperienza che tu ci hai riportato è un qualcosa di tangibile, di reale, di vissuto sulla propria pelle. Ed è la cosa più bella è che hai potuto così anche iniziare a poter aprire un po' di più i sensi delle persone nel aiutarle a rifare amicizia con il bosco. Al giorno d'oggi, in questo preciso momento, chiamiamolo anche tutto italiano, c'è un piccolo, diciamo, problemino che sta interessando tutta la penisola, ossia stanno tagliando alberi a destra e a manca indiscriminatamente. Questo non è solo un problema, diciamo, di vabbè, l'estate prossima farà ancora più caldo perché abbiamo meno verde. Alla luce di quanto stiamo condividendo con il nostro Michele, è un problema molto più serio, molto più grave, e si direbbe anche che sia un qualcosa di fatto volontariamente, non casualmente. Cosa dici, Michele?
2: Allora, la questione è seria, complessa e molto grande, e sprofonda in quella che è un po' la storia del nostro universo occidentale europeo. Allora, innanzitutto è un problema storico-culturale. Qui tocco un tasto che a volte non piace, però sul quale ho investito tante energie e ho pubblicato anche un libro al riguardo. L'albero non è mai piaciuto al clero. Quando diciamo così, l'impianto clericale si è diffuso e si è espanso, doveva fare i conti con una cultura pagana che aveva l'albero come punto di riferimento. Io ho fatto uno studio, la Chiesa ha messo in atto una serie di atti e concili spietati, tra i quali il concilio d'Amnetense, che era stato totalmente, diciamo così, anche proprio una sorta di dannazio memoria, non se ne trovavano prove. Io invece sono andato a trovare, a cercarlo, ho trovato anche alcuni libri che lo riportano, dove insomma c'è stata una vera e propria battaglia all'albero. Non a caso, se tu fai, se uno prova a guardare anche adesso, le popolazioni nordiche hanno un rapporto con l'albero molto diverso da quelle popolazioni che man mano si avvicinano a Roma. Perché? Perché lì l'azione cattolica da questo punto di vista è stata meno incisiva. Quindi noi arriviamo oggi che uno non sappiamo praticamente nulla degli alberi, ma non solo non sappiamo nulla a livello esoterico, quindi le loro energie, la loro dimensione onirica, la loro dimensione, ma non sappiamo niente, non si sa quasi niente, se non alcune persone che hanno indagato e stanno riportando in luce certe conoscenze. Ma non sappiamo un cavolo neanche a livello biologico, cioè io potrei citare 4-5 specie di alberi e sono convinto che la stragrande maggioranza degli ascoltatori, la buona parte, magari non le conosce. Non sappiamo ad esempio quanto può diventare grande un albero. Oggi c'è un problema degli alberi messi a ridosso delle strade, no? Allora, è chiaro che se a ridosso delle strade, in uno spazio di 1 metro, una persona pianta un platano, quel platano dopo 100 anni è arrivato un po' dentro la strada e un po' dentro il marciapiede. Dopo 500 anni, perché il platano lì vive, ce ne sono alcuni, ce n'è uno a Caprino Veronese, sulla sponda est del lago di Garda, che si abbraccia in 15. Io ho visitato uno in Calabria, al monastero di Curringa, che è dentro a una stanza vuota che è 4x4, proprio 4 metri per 4. Plinio il Vecchio racconta che Cicerone si nascose con non mi ricordo quanti collaboratori di un platano. È chiaro che dopo un po' quel platano lo devi tagliare, perché o chiudi la strada o togli il marciapiede o togli la casa. Quindi c'è un problema proprio storico. Noi non conosciamo gli alberi. E chi gestisce il verde urbano non lo sa, non lo sa chi decide che cosa bisogna piantare, non lo sa neanche chi decide che cosa bisogna potare nel caso per avere una convivenza. C'è un'ignoranza spaventosa. Questa è la prima ragione. Piccola parentesi, Plinio il Vecchio nel Naturalis Historia, un libro che io ho voluto comprare proprio un'edizione del 1528, appena l'ho trovato, è stato un investimento, me la sono regalata. Lui racconta che quando entravano nella selva Ercinia, in l'attuale Germania, lui con tutta il suo esercito riuscivano a passare a cavallo sotto l'arco delle radici delle querce. Wow. Cioè, riusciamo un attimino a immaginarci che cosa può essere? È una scena da film fantasy. Quando guardiamo il film fantasy e ci emozioniamo, sapete perché ci emozioniamo? Non perché vediamo una cosa esagerata, ma perché noi andiamo a rivivere un passato che abbiamo scritto nella nostra genetica. L'albero diventa quella cosa lì, e quando un albero diventa così grande, così maestoso, diventa un totem, un punto di riferimento, ti invita all'umiltà, ti invita all'armonia, ti fa vedere quante collaborazioni riesci a creare nel suo essere semplicemente naturale. Chiusa parentesi. Poi c'è un aspetto legato alla giurisprudenza, alle leggi. Ci sono state delle sentenze che riconoscono responsabili di eventuali incidenti in ambiente urbano, da crollo di alberi o danni di questo tipo, l'amministrazione, il sindaco. E quindi giustamente io mi metto nel panno del sindaco e dico: ma se qua c'è quest'albero che è messo un po' così, l'hanno potato male 30 anni fa, adesso c'è tutto storto e può cadere. Il sindaco cosa opta? Il 99% l'abbattimento. E su questo aspetto io umanamente lo capisco, però nasce da un errore di fondo. Poi c'è il terzo aspetto, che invece questo è un aspetto spietato. Il terzo aspetto riguarda i fondi del PNRR. I fondi del PNRR prevedono soldi per fare opere, per fare interventi, che vedono come elemento debole, come oggetto proprio dell'opera, gli alberi. E quindi più abbatti e più soldi circolano. Questi legnami molto spesso finiscono in queste industrie che creano energie dalle biomasse, quindi quelle devono mangiare. Queste industrie delle biomasse sono spesso industrie che sono delle hanno delle partecipazioni pubbliche, delle partecipazioni private, quindi il privato vuole fare reddito, insomma si è creato un circuito malefico da questo punto di vista, che chi ne paga le spese in prima persona è la creatura vegetale che viene abbattuta e di conseguenza noi che viviamo e che ci vediamo sostituire la bellezza con la bruttezza, perché un viale alberato che viene tagliato è una delle cose più squallide che si possono vedere, oltre a portare tutti i danni. C'è stata anche una sentenza che riconosce che la quantità di verde urbano è fondamentale nel mantenimento dello stato di salute dei cittadini.
1: Certo.
2: Quindi sono proprio dei dati forti. Poi c'è la quarta situazione, perché vedi Max, l'ho studiata bene questa cosa, che tra l'altro mi aveva intervistato anche Roberto Riccardo Rocchesso, che saluto.
1: Salutiamo, certo.
2: Che mi aveva invitato in trasmissione a parlare proprio di sta roba. Il quarto aspetto, e non da ultimo, è questo 5G, questa diffusione di onde a vista, diciamo pure, che vengono disturbate dalla presenza di alberi. Capite che in un complesso come questo, in una situazione dove il gettito fiscale finisce in volontà che sono extrastatali, perché noi abbiamo dato 20 miliardi per la guerra in Ucraina, tra parentesi, no? Quello di andare a curare il verde urbano diventa non l'ultimo dei punti, ma proprio non viene preso minimamente in considerazione. E allora ci troviamo che la situazione è totalmente fuori controllo. L'unica cosa che è possibile fare, come 6 anni fa, è creare in maniera capillare ma uniti in una grande rete delle presenze sul campo. Sto seguendo adesso abbastanza da vicino, non troppo perché purtroppo ancora non sono riuscito a intervenire di persona, però uno dei tanti casi di parchi urbani che viene abbattuto per farsi il supermercato, che è una delle cose più assurde alle quali si può assistere oggi. Un verde tipo Reggio Emilia al Parco Ospizio, cioè un bel parco che viene raso da progetto approvato per farsi il supermercato di turno, e lì i cittadini sono veramente scesi in strada, hanno fatto un presidio, perché quel parco lì ha un valore che deve essere riconosciuto come maggiore del centro commerciale. Però purtroppo sappiamo che le logiche sono diverse: c'è chi si emoziona ad abbracciare un albero e c'è chi si emoziona a vedere al posto di quell'albero un reddito, un introito, una speculazione. Come sempre la battaglia si riduce alle volontà individuali, che creano una sommatoria. Se c'è la possibilità di unire una massa critica di energie, allora certe cose si riescono anche a bloccare. Diversamente, purtroppo, queste cose hanno delle dinamiche in un motore talmente grosso che io ho fatto tantissime di battaglie così. Sotto Covid mi sono schierato in prima persona per proteggere 7 Querci a Pesaro, era diventata una cosa quasi epica, mitologica, no? Io dicevo salviamo le 7 Querci, no? Ho fatto un appello anche al sindaco, e poi grazie ad un architetto ed un ingegnere che avevano trovato delle falle nel progetto, siamo riusciti a, loro sono stati bravissimi, siamo riusciti a salvarle. Una si è seccata perché era particolarmente ammalorata, però oggi la strada...
1: Sì, siamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo.
2: Vai.
1: A tra poco.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e 2 potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette. tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di La Solar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: Il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5, siete in tantissimi che mi state scrivendo. Bentornato Max, saluto anche il nostro Fabio. Bellissimo ascoltarti anche oggi, caro Fabio. E poi c'è GM Davira che mi dice: ciao Max, ma è un abbassamento di voce perché sei stato in montagna e poi tornando alle temperature tropicali che abbiamo ancora qui ne hai risentito? No, non lo so neanche io come ho avuto quest'influenza a cavallo tra agosto e settembre, però me la sono cuccata e adesso sto anche meglio, cioè, mi sembra che la voce regga ancora. Intanto siamo con il nostro Michele Giovagnoli. Tutto ok Michele? Aspetta, perché eccolo qui il nostro Michele, è risparito un attimo. E mentre, okay. Mentre andava alla pubblicità ci siamo detti, a ben pensarci, c'è anche un sesto aspetto. Cosa dici Michele?
2: Sì, così raccordiamo, sì, e facciamo quadrare il cerchio. E se noi ripercorriamo e andiamo a vedere tutte questi punti che abbiamo affrontato, di fondo vediamo che c'è una volontà sottilissima, che uno dice ma no, ma sei un complottista, no, sono realista, e tutte queste avversioni mirano comunque a bloccare un'espansione di coscienza, a bloccare un'apertura di tutto quello che è un potenziale umano, che è poi la ragione di fondo che muove le forze, diciamo così, quelle che poi si manifestano nei vari fronti, dalla guerra alla criminalità, alla disonestà, tutto il resto. Quindi andare a toccare l'albero come grande alleato, come radice d'innesto in questa realtà. Consideriamo sempre che noi siamo vivi grazie all'ossigeno degli alberi, un fattore limitante questo in ecologia. Se togli l'ossigeno non è che trovi un surrogato, no? Quindi al di là di questo aspetto chimico, cioè l'albero è letteralmente il nostro Virgilio in questo viaggio umano, veramente, letteralmente. Quindi se si indebolisce questo rapporto, è chiaro che aumenta la capacità di dominare l'essere umano, di gestirlo e quindi di impedirne un naturale sviluppo, risveglio, apertura, usiamo il termine che più ci piace. L'attacco all'albero è realmente l'attacco a quel grande archivio che è la conservazione, che contiene dentro gli elementi di conservazione della storia dell'umanità. Cioè un uomo senza albero non è concepibile, l'uomo senza albero non è, anche quando l'uomo va sullo spazio si porta via un po' di ossigeno che l'albero gliela detto, vai sulla luna, portati via, come direbbero a Milano, questa schiscetta, no? E gli dà un po' d'ossigeno, allora l'astronauta riesce a respirare. Quindi c'è sempre un filo invisibile che unisce l'essere umano all'albero, e se uno indebolisce l'albero, inaridisce questo filo e tende a un po' alla volta andare quasi a spegnere l'essere umano. Quindi tutto ciò che colpisce l'albero colpisce l'intimità della vita dell'essere umano.
1: Sì, purtroppo o per fortuna è così. Sai, la cosa bella poi è che iniziando un po' alla volta, cioè senza sforzarsi, ma a rientrare in comunicazione con la natura, con questo essere meraviglioso che è l'albero, si iniziano a percepire sensazioni che a prima vista uno direbbe ma sono io o che cos'è? Perché ad esempio quando si sta un po' con gli alberi si inizia a percepire anche la loro personalità. Basta abbracciarli, basta stare appoggiati con la schiena o anche sentire il tronco con le mani. E si sente che ogni albero ha la sua energia, a volte un po' dolce, a volte è bella per...

0: situazioni della nostra vita, cioè proiettare, scusate, un po' di volontà, quindi voglio vedere, voglio sentirti un po'. Basta veramente, veramente poco e poi inizia un viaggio di una potenza, di una meraviglia immensa. Io mi sono avventurato in questo, anche proprio andando a fare una vera e propria ricerca nel passato, no? Soprattutto in quel fronte che a me piace, che è il fronte alchemico, come venivano intesi gli alberi, cosa riuscivano, cosa si dà appuntamento dentro un albero, no? Ti faccio un esempio, il noce, ad esempio, il noce si dice è collegato a Marte. Perché è collegato a Marte? No? Il noce ha queste foglie morbide, no? Poi vai a vedere che il noce ha dentro tantissimi sistemi, dalla produzione di tannino, dalla forma dei rami. Non c'è appena può mandare i rami a toccare per terra. E perché? Perché lui gestisce bene il suo territorio. Non c'è, in effetti, io dico, educa alla protezione dei propri spazi. Quando una persona, ad esempio, non riesce mai a dire di no, che chiunque arrivi con una pretesa, con una paura, gliela appiccica addosso, con una pretesa lo obbliga a certi comportamenti. Io dico, stai un po' col noce, educati, fatti educare dalla medicina del noce. Al pari invece, che ne so, l'alloro, l'alloro ha una signatura. Signatura vuol dire che c'è una presenza dell'elemento planetario maggiore rispetto ad altri pianeti. Quindi nell'alloro troviamo tanto sole. Non a caso, ad esempio, la corona di alloro cinge la testa di Dante, perché? Perché lì c'è la conoscenza solare, il grande saggio, filosofo, scrittore, poeta e quant'altro, cinge la testa di Giulio Cesare, che viene ritratto con la corona d'alloro, e ad oggi, quando una persona completa un corso di formazione universitaria, si mette la corona d'alloro. Perché? Perché quella pianta rappresenta proprio la celebrazione. Io c'è uno davanti casa che è alto 10 metri, ogni tanto lo tocco piano piano, giusto per darmi la possibilità ancora di avere uno spazio davanti casa, e posso garantirvi che già anche semplicemente guardare l'alloro, uno vede proprio la fiamma, l'alloro prende proprio la forma della fiamma, anche la foglia è una fiamma. È un mondo, ragazzi. Avventurate, il mio invito è questo, avventurate soprattutto in un tempo come questo, dove l'aspetto logico, l'aspetto materico, la freddezza dell'informazione, guardate proprio tutto proprio il modello di umanità che si vuole creare, no? Il transumanesimo, quindi questo uomo che è mezzo uomo, mezzo macchina, l'intelligenza, c'è, cioè tutta questa roba che ha un suo fascino, ma si porta con sé una freddezza di fondo devastante. Ecco, proprio in un mondo come questo, avere una connessione con queste forme di bellezza, con queste forme di vita che gli alberi ci offrono, ci permette di vivere meglio, perché ci danno una sorta di contrafforte, di equilibrio. Sì, è vero, il mondo adesso dilaga questo, però io ho una radice che attraverso l'albero penetra e arriva fino all'origine di tutto questo sistema, e quindi sono anche più forte, sono anche meno condizionabile. Le popolazioni nordiche, se uno andate a discutere con un vecchio che sta in una baita, hai capito, a 2000 metri immerso nella natura, andategli a far cambiare idea, far cambiare idea ad un sardo di 80 anni, come è successo un po' di anni fa, no? Che gli volevano comprare quel pezzo per fare quel resort, e lui ha detto: no, io non vi vendo proprio un bel niente. Questa è la terra dove sono cresciuto io e i miei nonni. Cioè, radice, radice. La parola d'ordine di questo tempo è conservazione, una delle parole d'ordine è conservazione della radice. Questo la natura ci permette di farlo.
1: Senti un po', guarda, il tempo è veramente volato e tornerò, sai, a bussare alla tua porta per fare altre bellissime conversazioni con te. Come vedi, abbiamo tanto, tanto, tanto da condividere. Intanto, i nostri ascoltatori, che vi ringraziano di cuore per averti avuto come primo ospite, e mi chiedono dove seguirti o anche dove trovare i tuoi libri.
0: Allora, grazie per il gancio. Io opero parecchio sui social, quindi ho una pagina su Facebook, ho una piccola paginetta anche su Instagram e su Telegram. Se cercate Michele Giovagnoli la trovate, e lì trovate anche i vari link per poter ordinare i libri, che negli ultimi anni ho cercato di togliere dai circuiti dell'editoria ordinaria, perché ritengo che, come mi ha insegnato Silvana Agosti, è bene creare il libro, ma è bene anche farlo nascere. Quindi è bene

0: vivere, aggiungo io, la maternità dell'opera, quindi concepirlo, metterlo proprio, trasformarlo in parole. Ma è bello anche vivere la paternità, cioè fare in modo che questo libro prenda un corpo e che si possa diffondere. Quindi questo è l'invito che faccio anche a tutti: se volete pubblicare un libro, lo potete autopubblicare, autoeditare, costa pochissimo farlo stampare e se uno ha una piccola rete anche di persone lo può tranquillamente fare. Circolare diventa anche una forma interessante di reddito, perché lasciatemelo dire, con 15 euro di marginalità su un libro che costa 20, una persona che riesce a posizionare 1.000 copie ha fatto uno stipendio. Quindi non è vero che non si vive d'arte, bisogna trovare il modo. Questo è un piccolo modo. Quindi i miei libri io li vendo direttamente, sono libri che potete ordinare, ci sono proprio dei link nei miei siti, li trovate, ci sono dei form da compilare, io ve lo spedisco a casa o se ci vediamo in qualche evento, in qualche conferenza che faccio, perché ne
1: Dai.
0: faccio diverse in tutta Italia, quella è anche un'occasione per vivere anche un bel abbraccio, perché noi dobbiamo anche incontrarci. Il popolo che ama la vita deve sempre stare vicino, incontrarsi e celebrare la sua bellezza e la sua autenticità. Fondamentale, il male celebra sempre la sua autenticità, dobbiamo farlo anche noi. A presto, ragazzi, grazie Max, un piacere, tornerò molto volentieri. Batti un colpo e Giovagnoli risponde.
1: Grande, grandissimo, grazie a te e salutiamo tramite te Silvano Agosti che viene spesso a trovarci qui al Bosco dei Sogni, che è come dici tu, una persona fantastica. Grazie di averlo riportato qui con
0: Grazie.
1: noi, grazie e un grande abbraccio a te. A presto, sai Michele.
0: Ciao Max, un
1: Buona
0: abbraccio a
1: serata a
0: tutti e grazie ancora.
1: te.

0: L'ultimo tratto l'ho affrontato in totale solitudine. Il mio team mi aspettava l'arrivo e persino la società saudita che gestiva logistica e sicurezza si è rifiutata di procedere a causa della pericolosità del percorso. È stato un viaggio all'inferno. Per procedere lungo il percorso programmato ho dovuto fare molte deviazioni a causa di alcune dune impossibili da superare. Mi trovavo in uno stato di profonda allucinazione. Scoraggiato e sfiancato fisicamente, ho instaurato un dialogo personale con il deserto. Gli ho detto: ok, hai vinto tu, hai piegato il mio corpo, ma lascia almeno continuare il percorso alla mia anima per poter condividere questa esperienza col resto dell'umanità. Vedere in lontananza le sagome del mio team è stato come vivere in un sogno. Mi sono sentito un miracolato. I poliziotti alla frontiera erano increduli quando gli ho detto che avevo appena concluso la traversata del quarto vuoto. Non riuscivano a credere che stavo camminando da 1000 chilometri. In breve tempo sono arrivate altre auto della polizia con cui abbiamo festeggiato. Ci hanno offerto cibo e acqua, sono stati gentilissimi. E alla fine abbiamo scattato una bellissima foto ricordo. Questo è il Bosco dei Sogni, Max Ungaro ai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo con un record man mondiale, qual è? Max Calderan. Ciao Max.
1: Ciao a tutti, ciao a te.
0: Che sorpresa averti qui dietro casa e non in qualche posto particolare del mondo. Ti abbiamo qui.
1: Sì, ero a Verona per un evento, adesso sono qua a Udine a casa, prossimo a ripartire per l'Arabia Saudita.
0: Ok, infatti a breve, con l'inizio del nuovo anno, ci sarà il terzo anniversario della tua traversata storica, traversata che ha addirittura creato una linea, cioè geograficamente è stato dato il nome, la Calderan Line. Quello è il percorso che tu hai fatto da solo, in solitaria, a piedi, autogestito, nel Empty Quarter, il deserto più vasto del mondo. Ed eccoci qui, 14 prime mondiali hai realizzato di esplorazioni desertiche. Caspita Max, tanta roba.
1: No, ma in realtà, guarda, quando fai qualcosa con la passione e diventi professionista nel tuo settore, indipendentemente da quello che sia, in realtà le cose ti vengono molto più facili, diciamo. Quindi la passione guida, la conseguenza che realizzi qualcosa. Poi, se questo è qualcosa che realizzi, fatalità, ha portato a chiudere la storia delle esplorazioni del mondo, è stata una conseguenza non voluta, come tu hai detto, e ti ringrazio per averlo nominato. C'è la linea Calderan su questi 1100 e passa chilometri, quasi 1200, nel deserto di sabbia più grande al mondo, e la conseguenza solo ed esclusivamente di un sogno che si è tramutato in una passione, per cui tutti i record che hai elencato prima non erano nient'altro che la preparazione, ma li ho fatti non perché volevo fare dei record. Lo sono diventati a mia insaputa.
0: È proprio bello così, perché diciamo, a leggerlo sulla carta, sul foglio di carta, per carità, un foglio di carta che fa luce, parla da solo, appunto, ci sono tutta una serie di tappe riguardanti comunque record mondiali, perché nel 2006 il primo al mondo ad attraversare di corsa il deserto del Qatar in 38 ore e 10 minuti 202 chilometri, e poi nell'Oman 437 chilometri 90 ore, e nel 2012 l'Egitto coast to coast. Ed è bello leggerlo in questa chiave di lettura qui: la preparazione a un grande sogno. Mi hai ricordato un po' la vita di Philippe Petit, questo grandissimo funambolo, l'unico al mondo ad aver attraversato un filo di fune lanciato tra le due torri gemelle, e in quel momento, anche durante la visione del film, volutamente non è stata messa musica, solo il rumore del vento, lui e il vento, per 20 minuti nel silenzio totale, lui e il suo sogno. Quindi io ti chiedo, caro Max, che voce ha il Rub al-Khali, si dice così?
1: Ah, sì, correttamente si dice Rub al-Khali.
0: Khali, ok.
1: Sì. In arabo significa il quarto vuoto. Aruba, banalmente parlando, se dico Ashara o Aruba, sono le 10:15, quindi il quarto. Al-Khali è il vuoto. Ed è il deserto di sabbia più grande del mondo, è talmente grande che può contenere Francia, Belgio, Paesi Bassi, ed era totalmente inesplorato nella parte centrale, la parte più lunga. Ora, tu mi chiedi una cosa che è molto particolare, perché dovete sapere che ogni deserto ha un suo suono e ha un suo silenzio. Ad esempio, quando la sabbia scende da queste grandi dune, un po' come le valanghe, no? Quando si staccano, fanno dei rumori, emette un suono molto profondo, molto cupo. È una sorta di un motore diesel che piano piano sovrasta il silenzio ed è particolarmente specifico per Rubalcali come frequenza anche musicale. Addirittura la frequenza Rubalcali è diversa da quella dei deserti, ad esempio delle sabbie che scendono nel deserto libico, nel deserto marocchino. Ogni deserto è specifico per una frequenza di suono e questo suono ha il suo corrispettivo nel silenzio. Essendo Rubalcali una no-fly zone, cioè anche gli aerei non possono attraversare questi 1000 chilometri di deserto, la notte è completamente intonsa e silenziosissima. Oltretutto, non ci sono animali, nella parte centrale almeno, per cui non ci sono neanche rumori dati dal passaggio di animali. Essendo considerata una zona iperarida e tra le più inospitali al mondo, è chiaro che gli estremi sono veramente la definizione migliore per definire silenzio assoluto. Anche se tanti poi magari dicono, ma nel silenzio c'è un rumore assordante, eccetera. In realtà, ecco lì, no, proprio c'è il silenzio assoluto, no? È tutto ovattato. A volte quando parli la voce sembra che venga assorbita dopo 1 metro, per cui non viaggia neanche nello spazio, sembra quasi venire completamente assorbita da questa quantità di sabbia che tutto asciuga, tutto prosciuga e alla fine sì, sembra proprio di essere un po' sospesi.
0: Sai, immaginavo che appunto ogni area desertica che hai incontrato e attraversato avesse un suono e una voce. Bello però sentirti dire tra tutti quelli incontrati, deserti, questa grandissima impresa che ho fatto in solitaria è quello che aveva una voce più a sé, più particolare e che aveva molto a che vedere con il significato del silenzio, dove tutto risulta ovattato. Viene da chiederti, ma che razza di preparazione hai fatto, hai dovuto fare per compiere un'impresa del genere da solo?
1: Ma diciamo che sai, allora, tutte le esplorazioni che ho fatto prevedono che un esploratore debba naturalmente sì allenarsi fisicamente, quello sicuramente, quindi anni e anni, decenni di allenamenti massacranti, alienanti, con preparazione maniacale, cioè il corpo lo porti a un certo punto che oltre a quello non lo puoi più utilizzare, non lo puoi più sfruttare. Parlo di privazione come concetto, quindi privazione di acqua, di cibo e di sonno sono la base per affrontare in solitario dei deserti che appunto non erano mai stati attraversati almeno a memoria d'uomo da esseri umani. E questo è un punto fondamentale. Quindi, che ne so, le 72 ore in queste condizioni, allenandosi non stop, sono un po' la base di tutto. Quindi immaginiamo. Faccio un esempio per contestualizzarlo, più vicino a noi l'Italia, se una persona cammina in montagna, ecco, immaginate un allenamento, potrebbe essere 72 ore senza cibo, senza acqua, senza dormire, vagando per i monti in formula non stop. Ecco, questo era uno degli elementi che facevo spesso per abituarmi appunto a quello che erano le condizioni estreme. Montagna anche d'inverno, perché in deserto, come Rubalcali, non è che parti dal livello del mare, si parte da circa 800.000 metri e arrivi fino a 200 metri sopra il livello del mare, per cui in inverno fa freddo, la temperatura arriva anche attorno allo 0 gradi, no? Per cui la preparazione fisica prevede questo. In realtà è una parte minima delle esplorazioni, perché la parte più grande delle esplorazioni è fare il conto con qualcosa che nessuno ha mai visto prima. Pensare dove nessuno ha mai lasciato un pensiero. E faccio mia sempre una frase di Marco Polo che diceva: racconterò solo il 50% di quello che ho visto nei miei viaggi, perché se raccontassi tutto non sarei creduto, mi crederebbero che sia un pazzo. Perché la più grande difficoltà è fare i conti nello spazio infinito, che in quel momento almeno ti pare infinito, complice la stanchezza, le allucinazioni, accedi naturalmente a delle porte che sono diverse. Quindi vedi delle cose che non sai se sono vere, senti delle voci che non sai se esistono. Rubaccali poi, storicamente, le leggende dicono che è popolato da milioni di jinn, cioè creature che assumono le sembianze umane. Si narra che c'è l'Atlantide delle sabbie nascosta da qualche parte. Si parla anche di attività collegate col misticismo più ampio, dove si narra che una grande caverna sotto, sepolta, viene definita la caverna della felicità, da dove sarebbe arrivato l'ultimo messia assieme a Gesù, avrebbe riportato millenni di pace nel mondo. Cioè, queste sono tutte le storie, le leggende che aleggiano attorno a Rubalcali. Quindi è chiaro che, sai, quando ci entri c'è anche un carico così di emozione che è importante. Quindi la parte più dura in realtà è gestire questa cosa qui, e cioè lasciare che tutto scorra, accettare quello che vedi, che senti, viverlo e vederlo un po' come un regalo, perché quando sarai fuori non sarà più possibile riproporlo, no? In quel momento sentirsi sicuramente tra le poche persone così fortunate ad aver avuto accesso a qualcosa che ti rimarrà sempre nel limbo del sarà vero o non sarà vero. Magari ci si darà una risposta quando ormai saremo tutti dall'altra parte, no? Però sarà troppo tardi per tornare indietro e raccontarlo, per cui te lo vivi sapendo che quando esci fuori la vita poi normale ti regala altre sensazioni, altre emozioni che sono legate con le cose più del quotidiano, perché alla fine quello che ho fatto è sempre stato una cosa molto più, diciamo, egoistica, perché è per gratificazione propria. Quando esci però ti rendi conto che insomma, famiglia, figli, amici, la vera impresa è quella di stare molto con i piedi per terra sul territorio, con le poche cose che veramente ti hanno permesso di arrivare a realizzare quello che è stato comunque, anche non volendo, qualcosa di storico.
0: Sai che volendo fare un parallelismo, questo fluire, accettare e ascoltare comunque queste allucinazioni, queste voci e attraversarla comunque vivendolo come un dono, un regalo, un qualcosa di sacro. Ecco, tutto questo volendo fare un parallelismo, ma sai, Max, che mi assomiglia tanto anche al senso che potremmo dare alla vita, al vero senso della vita, lasciarsi fluire, cercare la sacralità nella vita, il dono che è la vita. Cosa dici?
1: Ma guarda, io penso che probabilmente una delle chiavi che mi ha permesso di esplorare è stato quello di filtrare prima tutto quanto, perché da esploratore arrivando sempre. Spesso, arrivando non sempre, diciamo molto spesso arrivando a quello che viene definito il punto di non ritorno, ho compreso, almeno per la mia esperienza, poi ognuno farà il suo percorso, chiaramente, le cose sono molto più semplici, e cioè seguono il ritmo costante della natura che è indifferente. La natura è indifferente, che io sia ricco, povero, alto, basso, nero, bianco, giallo. La mente non potrà mai condizionare 1.000 chilometri di sabbia. Ti accoglie e ci entri perché alla fin fine arrivi da lì, cioè arrivi dalla natura, non siamo nient'altro che un prodotto della natura che si è, diciamo, evoluto da cellula e è diventato uomo. Da quel punto lì è stato condizionato. E in questo condizionamento abbiamo aggiunto anche dei significati. Ma in realtà, quando sei di fronte al nulla, non hai condizionamenti e non puoi neanche dare significati. Lo accetti, lo vivi e ti rende felice, perché comunque quella è la cosa più importante, e ti porta in uno stato in cui, quando arrivi alla fine, in qualche modo viene cancellata tutta la fatica, il dolore, la sofferenza che hai potuto avere, perché vi lascio immaginare, sai, a vedere da fuori uno che cammina in un deserto e in esplorazione sembra semplice, in realtà perché lo fa un professionista, no? Quando ti trovi di fronte a, non so, tempeste di sabbia, quando ti trovi di fronte ad animali, quando la notte hai finito l'acqua e sai che hai ancora 200-300 km da fare, ti è rimasto un litro d'acqua dentro la bottiglia, devi comunque uscire fuori. E quindi si apre uno scenario molto fisico. L'obiettivo è uscire vivi. E fatalità, questa cosa ti porta ad accedere ad altre cose. Ti che però rimarranno neutre, assolutamente neutre, così come è neutra la sabbia che magari ho calpestato con 2 milioni di passi come in Rubalcavi.
0: Quanto conta allora la volontà, soprattutto nell'ultimo pezzo, che quasi sempre è quello più duro e più difficile? Oltre il fisico c'è la volontà?
1: Ma non chiamerei neanche volontà, neanche poi in questo momento storico va di moda la parola resilienza, cioè una parola che io cancellerei da vocabolario perché la terrei solamente per i metalli, come cioè,
0: Ok.
1: c'è mio figlio, il primo, un ingegnere, la resilienza mi fa, appartiene ai metalli. Poi tanti per spiegare la trasferiscono anche a tante altre cose, la capacità di adattarsi, trasformarsi, andare oltre le difficoltà, bla bla bla bla bla. È una cosa molto più semplice, perché la cancellerei da vocabolario la parola resilienza? Perché di fatto dovrebbe essere insita nell'essere umano avere una capacità di adattamento, andare oltre i limiti, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è bisogno di rinchiuderla in una parola che necessariamente prevede una tecnica per riuscire a svilupparla. Secondo me è follia pura. Non puoi aggiungere un metodo a quello che la natura già ti ha dato alla nascita. Piuttosto cerca di recuperarla, questa tua origine. E all'improvviso si cancelleranno tante parole, la parola appunto resilienza, la parola limite, per esempio. La parola limite non è nient'altro che una parola al quale noi diamo un significato. Bisogna saperla interpretare. Ecco, tutte le spiegazioni, come tutte le leggi, come tutte le cose vanno interpretate. E nella interpretazione a volte ti rendi conto che la puoi benissimo sostituire con molte altre cose, oppure fartela scivolare addosso, o addirittura non utilizzarla mai. Come ad esempio la parola problema. Tante volte mi viene chiesto, ma hai avuto dei problemi all'interno del deserto? Io scherzando dico, scusa, non ho capito, puoi ripetere la domanda. Ma non hai mai avuto problemi durante l'esplorazione? Senti, scusa, alza la voce perché proprio non ho capito. E questo magari continua a ripetermelo, no? Non capendo che in realtà proprio non fa parte di me. La parola problema l'ho sempre sostituita con situazioni differenti. Se ho avuto delle situazioni differenti, sì, certo, ne ho avute tantissime. Differenti, non problematiche. Perché per me potrebbe essere problematica, per un altro semplice. E allora non è un problema, è una situazione differente, dipende dall'esperienza, dalla capacità, dalla conoscenza, dall'intuito, da quel sentire dentro che magari ti porta a effettuare delle risoluzioni diverse per situazioni diverse.
0: Eh beh, certo che, sai, rapportarsi con te, immagino che per chi non ha questo tipo di apertura o di esperienza, immagino non sia molto semplice, perché tu, avendo visto, insomma, la magnificenza della natura da un lato, ma anche appunto tutto quello che ci hai descritto finora come l'indifferenza della natura, è chiaro che da un certo punto di vista vedi le cose un po' più in grande, un po' più estese, mentre una persona che non ha fatto tutto questo come dire, si autolimita nel dirti ci sono stati problemi, e quindi lo capisco benissimo, lo capisco benissimo. Tra le altre cose, caro Max, inizio a leggerti anche un po' di messaggi che stanno arrivando tra i tantissimi complimenti. Ad esempio, c'è chi mi chiede una particolarità, vediamo un pochino, cioè se hai mai pensato, anche se ci hai già detto che il deserto di notte tocca anche lo zero, ma se hai mai pensato anche a fare traversate all'opposto, cioè in territori ghiacciati, nel freddo.
1: Ma perché non c'è più niente da esplorare al freddo? Cioè, sono già andati al Polo Nord, sono già andati al Polo Sud, poi una persona può andarci in un altro versante, più a destra, più a sinistra, d'estate, d'inverno, con la slitta, con i sci, a piedi, col cane, con tutto quello che vogliamo. È come all'Everest, ci sono già andati in cima. Poi uno può andare a parete nord, sud, concatenare più imprese, eccetera. Non si parla più di esplorazioni, si parla di imprese. Che è una cosa diversa. Atleti eccezionali, sicuramente molto più preparati di me da tanti punti di vista, ma che fanno imprese eccezionali, non esplorazioni. Nella parete nord, non so adesso nord-sud, io non me ne intendo tanto, però nella parete nord-sud, quello che è di un Everest, hai fatto un'impresa eccezionale perché nessuno l'ha mai fatta prima, ma la fai perché qualcuno prima è andato in cima, altrimenti non la faresti quella parete lì, avresti cercato che te di andare su per la prima volta nella via più semplice, non nella via più difficile. E se ti lanci con un paracadute è un'impresa eccezionale, nessuno l'ha mai fatta prima al mondo, ma perché qualcun altro ha rischiato la vita per primo per metterci quella bandiera sopra. Quindi ecco. tutte le altre cose che vengono fatte da atleti molto bravi, che hanno delle performance sportive allucinanti e incredibili, sono imprese ma non più esplorazioni. Ecco il motivo per cui non ho lo stimolo per andare al Polo Nord o al Polo Sud, ai freddi. Faccio un esempio: se dovessi andarci, nel mio stile vorrei andare in stile molto leggero, come nelle esplorazioni. Invece che metterci, che ne so, un mese, vorrei metterci 5 giorni. Invece che fare 20 km al giorno, vorrei farne 100-150.
0: Certo.
1: Allora, anche fosse possibile, e se una persona mi dice: no, guarda, è impossibile che tu possa fare 100 km al giorno, io risponderei subito: perfetto, allora lo faccio sicuramente. Ma perché l'hai pensato qualcun altro? Io, i limiti che mettono qualcun altro a me, non li ho mai accettati.
0: Come sentite, cari ascoltatori, appunto c'è una bella differenza, e stiamo parlando con un esploratore, un puro sangue, un esploratore vero e proprio, cioè andare oltre. Questa parola penso che ti risuoni, oltre a tanti significati. Cosa dici, Max?
1: Ma guarda, allora, la RAI aveva fatto qualche anno fa un documentario che si chiamava appunto Oltre il limite, no? Per spiegare un po', okay, questa cosa. Andare oltre significa in realtà non avere confini da esplorare. Mi spiego. Andare oltre per me significa solo una cosa: arrivare al punto di domanda. O ce la fai o non torni indietro. Fine. Non hai opzione B. Questo è andare oltre. E in questo andare oltre significa un po' come... faccio un esempio per spiegarmi, è un po' come se fossi un apneista che scende in profondità, quindi trattengo l'aria solo con i polmoni. A un certo punto, così come in deserto, arriva un momento in cui sono cosciente che se andassi in profondità 2 metri in più, sarebbero quei 2 metri in cui io sarei finito, perché sarei sotto la superficie di 2 metri ma non riuscirei più ad uscire sopra.
0: È chiaro, l'esempio è chiaro. D'altro canto, non poteva non arrivare da un bambino che sognava di andare su Marte, ecco, e che quindi 40 anni dopo ha attraversato per primo a piedi in solitaria i 1100 chilometri del deserto di sabbia più grande al mondo. Il tuo libro, Max, si intitola La linea nel deserto. Qui hai riportato giorno per giorno, una sorta di diario di viaggio, la tua esperienza?
1: Sì, diciamo che questo libro, a conclusione della realizzazione di un sogno che mi ha fatto attendere 46 anni, perché volevo attraversare questo deserto già nel 1974, quando ero piccolo, no? Che l'avevo letto su un'enciclopedia. E quindi, sai, un bambino sogna, e quindi quando un bambino sogna non lo fermi se gli dai la possibilità di non smettere di sognare. Quindi complicità anche di mia mamma, che mi ha sempre lasciato libero nella parte delle emozioni e dei sogni. E volevo andare all'inizio su Marte, poi ho capito che la mia Marte era lì dentro. E quindi questo libro ripercorre un po' quello che è stato il mio percorso, mi ha portato a fare quello che ho fatto, e è una descrizione di tutta una serie di passaggi in cui magari la vita non è stata molto molto generosa con me, però è stata anche la mia fortuna, perché tanti concetti come appunto la solitudine, la difficoltà, le cose che possono cambiare nella vita di una persona hanno avuto il grande pregio di formarmi senza partecipare a corsi di formazione vari, hanno avuto il pregio di aprirmi gli occhi senza necessariamente dover studiare o approfondire, ma semplicemente per esperienze vissute in prima persona. E quindi magari qualcuno può trovare anche delle analogie, delle similitudini con il proprio percorso, perché alla fine, se vediamo un po' quello che sono riusciti a realizzare altri personaggi nella storia, tantissimi partivano da situazioni, diciamo tra virgolette, svantaggiate, non favorenti, e che però sempre collegate col territorio, che però sono diventate la fortuna, cioè la voglia comunque di fare qualcosa per uscire da un determinato contesto, che sia esso geografico, sia esso di stima, sia esso di giudizio, sia esso di mille altre cose. Per cui La linea nel deserto parla anche di queste cose qua. Sì, c'è anche la parte tecnica, cioè il dettaglio, le imprese, i chilometri, un po' come mi sono preparato, allenato, eccetera, eccetera, però sono contestualizzate in questo tipo di ragionamento.
0: Ok, guarda, giusto per capire, anche aiutare i nostri ascoltatori a capire di cosa stiamo parlando, in merito a questo libro, La linea nel deserto, posso leggerne appunto un piccolo, piccolo, brevissimo pezzettino. E che dice questo? Pazienza. In arabo sabr è la parola magica che ho appreso e sviluppato negli anni stando a stretto contatto con i beduini. Una sura del Corano mette in evidenza che l'uomo è sempre in perdita nei confronti del tempo, tranne in due situazioni. La prima, il tempo smette di correre quando gli uomini, tra di loro, si fermano per raccomandarsi vicendevolmente il bene, l'amore, la salute e la felicità, non i soldi. In questo caso il tempo si ferma insieme a loro. La seconda, riferita alla sabr, si verifica quando gli uomini si fermano e nello stesso momento si raccomandano vicendevolmente la pazienza, ovvero il saper aspettare che tutto quanto arrivi. Perché quando ci sono le premesse legate alla salute, alla felicità e all'amore, ecco che la pazienza ci darà quello che desideriamo. Qualsiasi cosa si faccia per altri motivi che non sono questi, ci renderà perdenti a vita, indipendentemente da quello che si sarà materialmente accumulato. Non posso non pensare al fatto che ho aspettato 46 anni prima di poter affrontare l'empty quarter. E questo appunto è La linea nel deserto, il libro di Max Calderan che nello specifico parla di questa esperienza. Qui parliamo di pazienza. Ok, le ultime cose, due ultimissime, sempre una domanda che raccolgo tra le tantissime che sono arrivate, tanta, tanta, tanta curiosità. C'è chi dice, sentendoti parlare della tua voglia di esplorazione, se Elon Musk ti contattasse per una missione su Marte, come ti comporteresti? Quella è una missione estrema, o no?
1: No, ma guarda, avevo fatto uno studio al CNR di Pisa, dove tra l'altro c'erano anche i cosmonauti di allora russi che dovevano simulare per 3 anni la vita dentro una capsula a terra che rappresentava la capsula stessa che li avrebbe portati su Marte, per cui ho avuto modo di relazionare con loro, ci siamo parlati a lungo, abbiamo fatto delle attività insieme, perché uno dei temi era quello di impostare anche una preparazione per poter camminare su un pianeta sconosciuto con tutte le tute e gli scafandri. Su un terreno che insomma è molto simile a tanti deserti che ho visto, il primo di tutti in Sinai, qua vicino, penisola del Sinai in Egitto, no? Quindi proprio per insegnare le varie tecniche anche per camminare, eccetera, appesantiti da scafandri e così via. Orbene, si era addirittura scusi, era apparso un minimo di possibilità di poter fare parte di questa missione, ma ti parlo, erano altri tempi, erano altri momenti, c'era molto entusiasmo. E però dentro di me non ne vedevo l'utilità, perché ho sempre ritenuto questo viaggio su Marte un po' una perdita di tempo, di soldi. È inutile andare a distruggere un pianeta dove viviamo per cercare acqua da un'altra parte. È inutile pensare di come dire, do fuoco a casa mia e ne cerco un'altra sulla Luna.
0: E
1: Non è così che funzionano le cose, le cose funzionano in maniera diversa. Dal mio punto di vista, tutti questi soldi che vengono investiti potrebbero avere un altro tipo di utilità, che non esclude anche l'esplorazione dello spazio, assolutamente, ma dovrebbe andare di pari passo con la salvaguardia del pianeta, ma soprattutto delle cose anche quando si dice salvaguardia del pianeta, ci sono tante piccole cose che compongono il pianeta. Queste piccole cose sembra che vengano dimenticate. Mangiamo cibo spazzatura, perché è la verità, perché che ne so, un prosciutto cotto non è più prosciutto cotto, è carne ricomposta con tutta una serie di cose chimiche dentro. Se parli di biologico, vieni visto come un alieno. Abbiamo i supermercati pieni di cibi che sono contaminati di tutto e di più, sostanze tossiche, cancerogene, zucchero e via dicendo. C'è un reparto biologico dove, ma dici, qua non usiamo pesticidi, ma lo devi anche scrivere. scrivere, ma dovrebbe essere il contrario: tutto cibo naturale sano, dovresti scrivere questo qua, reparto con cibo contenente pesticidi, anticrittogamici, additivi, e dovrebbero farti vedere la quantità di roba che c'è. Oppure dice: questo costa così, e mettimi vicino dei cucchiaini, come quando si prende il sale magari con le dita, ecco, questo cibo qua sarebbe naturale, adesso ci aggiungi un pizzico di questo, un pizzico di questo, che sono tutti i prodotti chimici che ci vanno, e te lo porti a casa, risparmi un euro. Voglio vedere io quante persone le comprerebbero, cioè, capito, in maniera anche un po' esagerata, certo, cosa voglio dire, certo. Secondo me siamo arrivati a quello che definisco spesso la putrescenza cerebrale dell'essere umano, perché è impensabile di distruggere colei che ci ha dato la vita e ci permette anche noi adesso di parlare ad un telefono, per il quale comunque stiamo sfruttando qualcosa e qualcuno da qualche parte nel mondo. E la contraddizione è proprio questa: pensiamo di cambiare il mondo utilizzando degli strumenti che comunque lo stanno distruggendo per permetterci di parlare, perché non è regolamentato, perché sfruttiamo qualcun altro, perché comunque non siamo veramente, io mi reputo, siamo degli stupidi in senso più ampio del termine, io per primo, ok, perché magari potrei fare di più e mi rendo conto che a volte non ho lo strumento o gli strumenti per poterlo fare.
0: Sì, diciamo proprio che ci capiamo alla grande. Abbiamo già sforato il tempo che ti avevo promesso, in velocità diamo i tuoi contatti, nel senso, perché mi chiedono dove allora poter seguire o anche trovare i tuoi libri. C'è anche più di un documentario dedicato a te, e quindi insomma hai un canale dove seguirti?
1: Sì, ecco, in realtà non sono molto social.
0: Ti capisco.
1: Non sono molto social, appartengo alla categoria di tipo 2 giorni, 7 post, faccio un esempio, poi per un mese niente, okay. Cioè, per cui questo è un po' il mio, sì, pure semplice l'agenzia, eccetera, eccetera. No, in realtà, vabbè, uno dice dal mio nome da qualche parte, qualcosa troverà.
0: Qualcosa trova,
1: per
0: sì.
1: Per cui, okay. Sì, su Facebook, Instagram, eccetera, però in realtà, voglio dire, vorrei chiudere con questa cosa, e cioè quello che io ho fatto è anche frutto di quello che forse è una cosa che si dimentica, di una parola troppo abusata, di una parola che magari non è più così con lo stesso valore che veniva definita prima, che sembra anche banale, che è l'amore, ma l'amore per la vita. E quando hai amore per la vita è chiaro che le cose cambiano in maniera molto importante, perché l'amore per la vita ti permette anche di scegliere con chi vuoi stare, scegliere con chi ti o meno, o addirittura togliere, escludere la tua vita chi ti vuole fermare, le persone che ti vogliono fermare, le persone che ti dicono lascia stare, non fa per te, le persone che ti consigliano, le persone che sanno tutto, le persone che l'amore per la vita è un'altra cosa. Abbiamo il dovere di essere noi primi in salute, abbiamo noi il dovere primo di rispettare anche con piccoli gesti la natura, abbiamo noi primi il dovere, ma anche nelle cose banali, di fermarci le strisce pedonali quando una persona deve passare, magari un anziano, eccetera eccetera. Queste cose sono le cose più importanti per quello che mi riguarda, perché ci riportano ad una dimensione più umana. Abbiamo una grande responsabilità nei confronti delle nuove generazioni che stanno arrivando. Io adesso ho 55 anni. Tutto quello che ho fatto adesso lo voglio restituire in termini di comunicazione, di attività, di progetti che coinvolgono bambini. Non hanno più un parco dove andare a giocare, tutti i parchi cittadini sono sporchi, non sono nella maggior parte dei casi. Rare sono quelle situazioni in cui un bambino può gioire di un parco nella serenità, nella tranquillità. Ma anche questo va comunque aggiustato, perché se un bambino cerca di salire su un albero lo multano e diventa, cioè, è una cosa assurda. Dobbiamo un attimo rimettere un pochino di ordine, e quindi il mio invito è proprio questo: non abbiate timore di esporvi, non abbiate timore di difendere quello che è il bene più grande, che è la vita, la natura che ci circonda, e anche la propria libertà di espressione e di pensiero. E se avete del tempo, dedicatelo ai social, va bene, iscrivetevi a delle pagine dove parlano di cultura, dove parlano di arte, dove parlano di musica, perché quelle sono le cose che non ci bloccheranno mai il cervello, ci permetterà di averlo sempre in evoluzione. Poi c'è il tempo anche per le cose più leggere, più goliardiche, sta bene, Però se c'è una cosa non potrà mai essere ingabbiata è la libertà di espressione in tutto quello che è arte, cultura, musica. Ecco, questo è un po' quello che mi sento di trasmettere a voi oggi.
0: Grazie di cuore Max, è stato bellissimo poter parlare con te, grazie, grazie del tempo che ci hai dedicato.
1: Grazie a te che mi hai contattato, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Ciao Max, alla prossima.
1: Ciao.

Cari ascoltatori, per essere la primissima puntata della nuovissima stagione del Bosco dei Sogni, ma veramente come è volata, 2 ore e mezza quasi, sì. Wow, grazie a tutti dei vostri complimenti, dei vostri messaggi, del vostro calore, è impossibile, credetemi, leggervi tutti, siete tantissimi, grazie di cuore, ci vediamo, ci ascoltiamo, ci abbracciamo martedì della settimana prossima, sempre qui, dalle 17 in poi con Max Ungaro. Sì, la mia voce si riprenderà sicuramente in una settimana, cercheremo di fare qualche magia alchemica, voilà. Intanto però, dai, ho tenuto botta, cosa dite? A martedì prossimo!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

E un saluto cordiale a tutti voi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, un benvenuti a questo appuntamento del martedì con Vita Universale, un programma dei cristiani delle origini. Come ogni martedì trasmettiamo in questa fascia oraria che è dalle 19:30 fino alle ore 21, terremo compagnia, sempre su queste frequenze 94 MHz della nostra amata radio. È possibile ascoltarci anche in streaming dal sito radiogamma5.it. Per maggiori informazioni o chiede materiale gratuito potete chiamare il numero 011 043 60 80. Vi invito anche a visitare il sito che è vita-universale.org. Per chi vuole scrivere un'email, l'indirizzo è info@vita-universale.org. Per chi vuole approfondire questi temi che proponiamo, può consultare il sito anche di radio-santec.com. Entrando in questo sito potete accedere sia alla radio che alla TV che propone vari programmi e anche a reportage. Questi programmi che trasmettiamo sono argomenti spirituali che possono rappresentare un aiuto per tutti, per la vita quotidiana, poiché proponiamo dei valori etici e morali, e morali universali che Vita Universale non fa opere di missione o di convincimento, ma non è una religione. E propone così il cristianesimo così com'era alle origini. Bene, ora vi farò ascoltare una breve trasmissione dal titolo Suppliche mute, un punto di vista degli animali. Auguro a tutti un buon ascolto e ci sentiamo. A dopo.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer.
1: Un cordiale saluto, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Recentemente ho letto alcune storie sugli animali di Manfred Kieber e una di queste, dal titolo Suppliche mute, mi ha colpito particolarmente, perché descrive dal punto di vista degli animali qualcosa che a noi sembra quotidiano. Chi ha un cane o un gatto sa che gli animali hanno sentimenti e sono in grado di esprimerli, e chi ama il proprio animale domestico fa di tutto per farlo stare bene. Ma qual è in realtà la differenza tra un cane e un capriolo, tra un gatto e un bovino? Perché gli uni vengono accuditi e gli altri mangiati? Molti animali subiscono enormi sofferenze, soprattutto nel periodo delle feste e delle ricorrenze. Ora inizio a leggere il racconto di Manfred Kieber. Il gregge di pecore si strinse insieme tutto agitato. Una vecchia pecora raccontò: «Mia nonna l'ha visto con i propri occhi», disse. «È qualcosa di irreale, di orribile. Non si sa cosa sia. Non ha nemmeno visto tutto. Ci è passata davanti mentre andava al pascolo. C'era un cancello che conduceva in una stanza buia. C'era odore di sangue sul cancello della stanza buia. Non si vedeva nulla. Ma ha sentito il grido di un montone all'interno, un grido orribile. Allora è tornata di corsa tutta tremante al gregge. Tutti rabbrividirono. Non si sa nulla di certo, disse la pecora, ma deve esserci del vero. In ogni caso, è terribile. Tua nonna non c'è più?» chiese un giovane montone. «Non lo so», disse la pecora, «è successo molto tempo fa, quando sono venuti a prenderla. In genere, questo è solo l'inizio, poi non si torna più indietro», dissero alcuni. Il cane pastore iniziò ad abbaiare e spinse il gregge dall'altra parte del pascolo. Il pastore era lì e parlava con uno sconosciuto che non sembrava un pastore. Stavano trattando. Poi lo sconosciuto entrò con passo deciso nel gregge ed esaminò ogni singolo animale con occhio esperto. Non erano gli occhi di un pastore. Con la sua mano afferrò il giovane montone che aveva fatto la domanda poco prima. L'animale rabbrividì. La mano dava una sensazione diversa da quella del pastore. Al montone fu messa una corda intorno al collo. «Prendo questo», disse lo sconosciuto, tirando fuori dalla tasca un borsellino sporco pieno di soldi. E così pagò. Quella vita gli apparteneva, l'aveva comprata. Afferrò la corda e trascinò il montone via dal pascolo sulla strada di campagna. Il gregge guardò lo sconosciuto allontanarsi con sgomento e incomprensione. Il montone girò la testa, i suoi occhi cercavano i parenti e i compagni di gioco. Qualcosa dentro di lui si contrasse. Qualcosa dentro di lui gli gridava di liberarsi e di tornare indietro. Questo è l'inizio. Quando vengono a prenderci, pensò. Ma non oppose resistenza. Era impotente. A che cosa sarebbe servito? Non deve essere per forza qualcosa di terribile, si consolò. Ci sono altri pascoli, forse mi porteranno lì. Era la fiducia che hanno gli animali addomesticati. Poi voltarono dietro l'angolo. Non riusciva più a vedere il gregge. Il pascolo scomparve. Solo in lontananza si sentiva abbaiare il cane e il suono del piffero del pastore. Il vento li portò via. Era una strada lunga. Lo sconosciuto camminava veloce. Aveva fretta. Sono stanco, vorrei riposarmi un po', chiese il montone. Era una supplica muta. Proseguirono. Faceva caldo e c'era tanta polvere. Posso avere un po' d'acqua, disse il montone. Era una supplica muta. Finalmente arrivarono in una piccola città. Attraversarono strade strette e tortuose dove non c'erano pascoli. Quindi quella speranza non si era realizzata. Si fermarono davanti a un cancello che conduceva in una stanza buia. Un brutto odore colpì l'animale. Il montone girò la testa e belò, lamentandosi. Si ritrasse dalla nebbia e dall'ingresso buio. In lui si fece sentire una paura nel subconscio, una paura senza limiti. Voglio andare a casa, disse il montone guardando lo sconosciuto. Era una supplica muta e le suppliche mute non vengono ascoltate. L'uomo avvolse abilmente la corda attorno alle zampe posteriori dell'animale e lo tirò in avanti. La corda gli tagliava la pelle. «Sì, sì, vengo», disse il montone spaventato. Le zampe stanche e rigide si affrettarono. Furono solo pochi istanti, ma sembravano molto lunghi. Poi si ritrovò in una stanza buia. C'era un odore soffocante di sangue e rifiuti, l'odore dei cadaveri dei suoi simili. Non si ritiene necessario portarli via prima, dopotutto sono bestiame, bestiame da macello. Allora il montone fu colto da un terrore impotente e paralizzante, un terrore che fece dimenticare tutte le suppliche mute precedenti. Percepiva solo questo terrore. Il montone tremava in tutto il corpo. Ora arriva quello che è irreale, l'orrore, pensò. E arrivò. Il mondo è pieno di suppliche mute che non vengono ascoltate. Sono gli esseri umani che non le ascoltano. Sembra impossibile contare queste suppliche mute. Sono così tante. Ma vengono tutte contate, vengono registrate nel libro della vita. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questo era il breve racconto che Manfred Kieber scrisse già più di 100 anni fa e purtroppo ancora oggi è una terribile realtà quotidiana. Nel suo discorso della montagna, Gesù di Nazareth disse: «Quello che fate al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatto a me». E con questo intendeva anche gli animali. Quando si presterà ascolto alle loro suppliche silenziose? Voi, noi tutti, possiamo deciderlo. A tutti un cordiale saluto in Dio.

Ritorniamo così in diretta. Ricordo a voi il numero dell'SMS che è il 33 47 10 26 72. Alcune iniziative qui della radio che sono molto importanti. Il 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è un sostegno totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto per noi è molto indispensabile. Allora, do il codice fiscale per la dichiarazione dei redditi, che è lo 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da parte di Radio Gamma 5. Poi, sempre nell'iniziativa per chi vuole dare un aiuto, sostenere la radio, per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 20C dal numero 25 38 64 59. Potete farlo anche tramite bonifico bancario presso la banca BCC di Campo d'Asego, l'IBA lo trovate sul sito, o potete portare il contributo direttamente qui in sede radio alle serate preposte e consegnare il vostro contributo ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese della gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità e vita a Gamma 5. Poi abbiamo l'associazione GAS di Franco Carraro 76, che sabato 12 settembre a GAS dei Resistenti in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza a tutto menù delle spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologici di fibra infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole è possibile fare un mini test della biorisonanza con Silvia. Presentazione del libro, potete trovare il libro 50 anni della radio. E sarà possibile anche prenotare il portachiavi del 50° della Radio Gamma 5. E come sempre nuove liste del gas, biobanchetti, consegna di prodotti ex liste, integratori, libri del dottor Zora, giù le mani della cura. Tutto questo sabato 12 settembre. Poi c'è un altro invito, sabato 12 settembre, ore dalle 10 alle 11, presidio proteste in piazza Mazzini a Trissino, Vicenza, contro il criminogeno incostituzionale disegno di legge 978 del 2023. Pignoramento lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale. Proposto dalla senatrice avvocato di Trissino della Lega Enrica Stefani. E sostenuto dal senatore avvocato vice ministro della giustizia padovano della Lega Andrea Ostellari. Tutto questo presentato da Alfredo Bellucco, che è qui conduttore anche della radio e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia. Difendiamo i nostri diritti, la nostra casa, la Costituzione. Partecipa e fai sentire la tua voce. Bene, ora proseguiamo con un attimo di musica. Allora, vi faccio ascoltare questo brano e torno subito in diretta.

Allora, proseguiamo dalla serie che vi stiamo proponendo, che è dal titolo I grandi insegnamenti cosmici dati da Gesù di Nazareth agli apostoli che erano in grado di comprendere. Ascolteremo la nona parte. Questa parte dura un po' lunga, quindi la inizio ora, poi la interromperò per la pubblicità delle ore 20 e poi riprenderà la trasmissione. Quindi auguro a tutti un buon ascolto e ci sentiamo per i saluti.

0: Un caro saluto in Dio, care ascoltatrici, cari ascoltatori. La legge assoluta è la nostra vera vita, il nostro vero essere. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, l'ha ricevuta nel 1990 dal Cristo tramite la parola profetica e l'ha trascritta, nella misura in cui può essere espressa in parole umane, nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. In questo libro il Cristo ci suggerisce il seguente compito che ora leggiamo. Parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo poco. La giusta misura si trova in te, oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita.
1: Warum sollen wir nur sprechen?
2: Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e unicamente secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali con attenzione. Non dovremmo sprecarle. Dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, offriremo doni di vita interiore che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremmo quindi attingere e donare dalla ricchezza della vita interiore solo se abbiamo prima portato alla luce il tesoro interiore, realizzando e adempiendo le leggi divine.

0: Il Cristo rivela inoltre: non chiedere per curiosità. Se possibile, non chiedere del tutto. Infatti, colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere.
1: Chi chiede per curiosità sente solo se stesso ed eventualmente cose che non è in grado di elaborare in questa giornata e lo occupano poi in pensieri. In questo modo può incolparsi ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui, incolpando la sua anima e il suo corpo fisico.

0: Il Cristo continua. E se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, perché non sai dove egli si trovi in quel momento, con chi o con che cosa stia comunicando. Non disturbare il tuo prossimo, e neanche tu sarai mai disturbato, perché tu stesso sarai desto. E se il tuo prossimo sta mangiando o lavorando, non disturbarlo, a meno che tu non abbia da comunicargli cose importanti ed essenziali, perché non sai con chi o con che cosa stia comunicando.
1: Beachte also das Gesetz,
2: rispetta quindi la legge della vita interiore, quello che è fine, nobile, bello e puro. In questo modo diventerai gradualmente la legge di Dio, nobiliterai così la tua anima e la rispetterai quale essere in Dio, così come rispetterai il tuo prossimo.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: Che nel profondo del suo interiore è come te, fine, nobile, bello e puro. Non penetrare mai quindi nel suo tempio, e neanche tu verrai disturbato, e il tuo tempio non verrà distrutto. Cari fratelli e care sorelle, il tempo sfugge e le ore volano. Sì, sembra che il tempo ci sfugga. Spesso vogliamo compiere molte cose in una giornata, ma riusciamo a farlo difficilmente perché il tempo vola e forse addirittura ci sfugge. Cosa significa? Crediamo che i nostri orologi funzionino ancora come 10, 20, 30 o 50 anni fa. Non possiamo misurarlo, Eppure è così. Gli orologi cosmici vanno molto più veloci perché il cosmo materiale si muove più velocemente e così tutto il nostro sistema solare. Noi uomini non siamo in grado di afferrare con il nostro intelletto le grandi correlazioni cosmiche, i processi di questi cicli grandiosi, perché pensiamo solo riferendoci allo spazio e al tempo. Molti lo percepiscono e lo sperimentano ogni giorno, e infatti quasi tutti dicono: il tempo corre, oggi volevo fare e portare a termine così tante cose, ma sono riuscito a malapena a farlo. Tuttavia, l'orologio muove le lancette come se nulla cambiasse. Come molte cose nel regno della materia sono incomprensibili, così è con il passare del tempo. Un'ora è ancora sempre un'ora, ma in realtà è molto più breve. Questo significa per tutti noi che anche la nostra vita terrena si accorcia. Se arriviamo a 50, 60, 70, 80 anni, dobbiamo chiederci: è ancora lo stesso periodo di vita di 50 o 100 anni fa? O il tempo si è accorciato e di conseguenza anche la nostra vita sulla Terra? Secondo le parole del Signore, il tempo si sta accorciando. Se Lui, il grande Spirito, non accorciasse il tempo, molti dubiterebbero sempre più di Lui, l'Eterno. E anche chi crede in Lui comincerebbe a dubitare. Perché? Perché le cose stanno degenerando sempre più sulla Terra. Le vecchie strutture stanno scomparendo, non c'è più alcun sostegno a cui aggrapparsi. Cosa sentiamo al telegiornale? Cosa leggiamo sui giornali? Nient'altro che catastrofi, guerre, terremoti, omicidi, malattie, epidemie e molto altro. Guardiamo indietro di diversi anni. Gli effetti delle cause poste dall'uomo continuano ad aumentare. E questo significa che il cosiddetto computer causale agisce sempre più rapidamente su di noi. Gli astri, le sfere di purificazione in cui è registrata anche la nostra parte umana, con la loro irradiazione fanno piovere, per così dire, tutto ciò che è stato causato dal singolo e dall'umanità e non è ancora stato espiato. Le cause, quindi, si manifestano più rapidamente. Gli effetti si susseguono uno dopo l'altro. Come il tempo scorre più in fretta e sembra fuggire,

0: nella proprietà. La sicurezza consiste forse nel dire siamo sani. Le certezze svaniscono perché tutto sta scomparendo sempre di più. Ognuno deve riconoscere sempre di più. Non esiste alcun sostegno nell'esteriore. Cari fratelli, care sorelle, esiste un unico sostegno. Il sostegno è dentro di noi. È in Cristo che dimora in noi. Beato chi è in grado di comprendere che il vero sostegno, il sostegno che ci sorregge sempre, ci è così vicino. È il Cristo nella nostra anima. È il Cristo in ogni cellula del nostro corpo. È il Cristo in ogni pensiero, in ogni problema, in ogni difficoltà. Il Cristo è lo Spirito onnipresente nel Padre e lo Spirito di Dio è in noi. Le nostre giornate cambiano volto se ce ne rendiamo conto sempre più spesso. Ovunque andiamo, il sostegno, la sicurezza è in noi. Qualsiasi cosa accada, il sostegno, la sicurezza è in noi. Non importa cosa pensiamo, anche se crediamo di non riuscire quasi a superare l'uno o l'altro problema, il sostegno, la sicurezza, l'aiuto è in noi. Il Cristo è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci. Quando cadiamo, Lui ci afferra, ci rimette in piedi e dice: vieni, vai avanti. In che direzione? Da Lui. Dov'è Lui? Qui? Là? No. In noi. Se diventiamo consapevoli di questo, raggiungiamo la sicurezza interiore. Nella sicurezza interiore ci sentiamo protetti e nella protezione cresce di nuovo l'amore. È l'amore del figlio per il Padre Eterno, poiché il Cristo e il Padre sono uno, un'unica corrente, un unico spirito che pervade tutto. Nei nostri tempi abbiamo bisogno di Lui, del Cristo, più che mai. Il Cristo non ci lascia, non ci abbandona. Anche se lo abbiamo disprezzato per anni, per decenni, anche se non abbiamo quasi mai pensato a Lui, anche se lo abbiamo rinnegato e non abbiamo creduto in Lui, il Cristo è presente. Una richiesta sincera, un piccolo passo altruistico verso di Lui, nell'interiore. Ed Egli, il Cristo, ci viene incontro di più passi dall'interiore. Cari fratelli, care sorelle, se facciamo il passo di fidarci di Lui, di affidarci a Lui, sperimenteremo ben presto che il Cristo è il nostro sostegno. Egli è il Consolatore e il Redentore, è la via che conduce al Padre, è la verità in noi. Il Cristo è la nostra vita e noi siamo la vita in Lui. Sempre più persone si rendono conto che tutto sta andando a rotoli su questa terra, che le strutture stanno crollando.
1: immer mehr Menschen gehen.
0: Sempre più

persone percorrono la via interiore. Sempre più persone riconoscono il Cristo che irradia la sua parola in tutto il mondo. Percepiscono che il Cristo si sta rivelando. Quindi quest'epoca, nonostante i suoi disordini e le turbolenze, è un'epoca grandiosa, un'epoca elevata. Sentiamo la mano del Cristo come mai prima d'ora. Possiamo rallegrarci perché il Cristo sta raggiungendo milioni e milioni di persone, fratelli e sorelle. Egli ci riconduce a casa. Dove? Nell'interiore, nella nostra patria interiore. Il Cristo ci conduce nell'interiore in molti modi. Lui chiama. Egli ci dà insegnamenti, si rivela. Stanno accadendo molte cose stanno crescendo nello spirito in questa grande epoca della possente svolta dei tempi in cui ci troviamo. Questa svolta dei tempi ci porta la nostra eredità divina, la legge assoluta. La conoscenza risplende in noi. La legge assoluta è la nostra eredità spirituale, è la nostra vita, il nostro essere, eternamente.

0: Nel nostro libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, continuiamo a leggere. Non sprecare energia, perché così facendo indebolisci la tua anima e il tuo corpo. Al tempo stesso abbandoni il sacro luogo nel profondo del tuo interiore, la divinità in te, e ti rechi fuori di te.
1: Wodurch vergeuden wir unsere Energie?
2: In che modo sprechiamo la nostra energia? La sprechiamo perché vogliamo esprimere il nostro ego, perché vogliamo metterci in mostra. L'ego vuole aiutare il prossimo in modo egocentrico per mettersi in primo piano. Pratichiamo sport agonistico in modo che l'ego possa dar prova di se stesso misurandosi con gli altri. Questi e altri aspetti egocentrici ci fanno perdere energia. Eventualmente litighiamo con il nostro partner o con la nostra partner. Litighiamo con colleghi e colleghe di lavoro.
1: Wir pflegen ständig Wünsche in Gedanken.
2: Coltiviamo in continuazione in pensieri i nostri desideri, ci costruiamo immagini di desideri e viviamo in questo mondo di desideri. Ci rendiamo conto che in questo modo sprechiamo energia e indeboliamo la nostra anima? Se non siamo in noi stessi, orientati sull'io sono, sul divino in noi, finiremo per essere al di fuori di noi stessi. Se siamo sempre occupati a fare attenzione che il nostro prossimo ci veda come fingiamo di essere, viviamo nell'esteriore. Ci preoccupiamo incessantemente che il prossimo ci veda, ci lodi, ci apprezzi, che ci coinvolga in tutto. Siamo curiosi, vorremmo sentire tutto, vedere tutto, vorremmo discutere per dimostrare che abbiamo ragione. In questo modo viviamo esteriorizzati. A causa di questo spreco di energia, i nostri sensi vengono trascinati sempre più verso l'esteriore, facendoci perdere ulteriore energia. A causa di questa carenza di energia si presenta poi il desiderio di essere apprezzati, il desiderio di riconoscimento, di essere lodati, di ricchezze e molte altre cose. Diventiamo sempre più insoddisfatti, perché i nostri sensi diventano sempre più avidi e vogliono sempre di più. Quanto più la nostra anima diventa debole e perde energia, tanto più la nostra parte umana pretende di avere tutto per sé personalmente.
0: Il Cristo continua. Cominci poi ad appoggiarti al tempio del tuo prossimo e ad avanzare pretese, perché l'energia della tua anima e del tuo corpo diminuisce.
1: Sich an den nächsten anzulehnen heißt von ihm.
2: Appoggiarsi al prossimo significa pretendere da lui, sottrargli energia. Ci aspettiamo dal nostro prossimo quello che manca a noi stessi, che costituisce la debolezza della nostra anima. Se logoriamo in questo modo la vita del nostro prossimo, egli sarà sempre meno padrone della sua vita. Ognuno di noi si trova nella scuola di vita terrena e ognuno ha bisogno delle proprie energie per poter superare questa scuola di vita. Tuttavia, se sottraiamo energia al nostro prossimo, può succedere che egli non sia in grado di riconoscere molte cose, perché deve occuparsi di noi, deve compiere per noi determinate cose per soddisfarci. Nel frattempo, molti impulsi della giornata passano davanti a lui senza che li possa cogliere. Sono i suoi impulsi che egli non può cogliere, perché noi ci appoggiamo a lui e avanziamo pretese nei suoi confronti. La colpa principale è di chi si appoggia, ma anche colui che accetta di soddisfargli i suoi desideri ha una parte di colpa. In questo modo, entrambi, chi pretende e chi si lascia sfruttare, si legano l'uno all'altro. Dovranno poi sistemare insieme tutto questo. Anche se la situazione appartiene al passato, rimane sotto forma di immagini nella nostra anima finché non l'avremo sistemata. Ognuno di noi si riconoscerà un giorno nelle immagini del film della sua anima. Ogni pensiero è un elemento di un'immagine, un'immagine intera. Le immagini rimangono in noi e vengono registrate anche negli astri. Noi siamo quindi registrati. A tempo debito, le nostre immagini ritorneranno a noi. Faremo così l'esperienza di noi stessi nella selva di immagini del nostro ego umano. E non potremo dire: questo non sono io, oppure questo non ero io. Sperimenteremo noi stessi nel ruolo dei nostri aspetti umani. Beato chi si riconosce già oggi negli attimi della giornata e sistema. Non dovrà rivivere le immagini del suo ego e soffrirne nei regni delle anime.

0: il Cristo ha rivelato ancora: chi non dimora nel proprio tempio dimentica poco alla volta di essere lui stesso il tempio dello Spirito Santo, perché non osserva più l'ordine del tempio che dice: rimani in te, nel Santissimo apprendi e ricevi tutto per te e per il tuo prossimo. In te percepisci tutto quello che dovresti dire o non dire. Nel Santissimo, in te, ricevi anche le forze per il tuo lavoro quotidiano.
1: Nicht mehr die Tempelordnung zu halten bedeutet.
2: Non mantenere più l'ordine del Tempio significa che non pensiamo più ai 10 comandamenti e al discorso della montagna. Così facendo dimentichiamo di essere eredi dell'infinito e che l'eredità divina dimora in noi.
1: Dann leben wir in den Tag hinein.
2: Di conseguenza viviamo alla giornata, imbrattando sempre di più il nostro tempio, incolpandoci così ogni giorno di più.
1: Die Tempelordnung halten heißt,
2: mantenere l'ordine del tempio significa vivere coscientemente e adempiere sempre più le leggi di Dio, in modo che il nostro tempio si purifichi e noi giungiamo poco alla volta alla luce interiore. Cari fratelli e care sorelle, per entrare nel Santissimo dobbiamo percorrere la via interiore, poiché solo così instauriamo una comunicazione con il Santissimo, con il Divino in noi. Quando saremo riusciti a raggiungerlo lavorando su noi stessi, superando i nostri aspetti umani più bassi e realizzando e adempiendo la legge eterna, non avremo più bisogno di chiedere com'è questo o quello. Il Divino in noi conosce ogni cosa, poiché è il sé dell'universo. Il Divino comunica sempre. Il Cristo in noi è sempre pronto ad aiutarci, a servirci, a darci una risposta. Ma è necessaria la comunicazione con il Cristo. Tramite la via interiore ci avviciniamo passo dopo passo sempre più alla comunicazione con Lui.

0: Un'altra frase del Cristo tratta dai grandi insegnamenti cosmici. Chi non mantiene puro il proprio tempio erige templi esteriori o li mantiene con la sua energia, approvando riti, dogmi e culti, con i suoi talenti e il suo denaro. Diviene poi prigioniero di un ordine che non è il sacro ordine Dio.
1: Il sacro ordine non è, per esempio, l'ordine di un'istituzione. Infatti, dove esistono usanze come riti, dogmi e cose simili, si dice in molti casi «tu devi». Le usanze contengono quindi implicitamente che l'uomo viene usato o si abusa di lui. Le usanze diventano spesso costrizioni, ma nello spirito di Dio non esistono costrizioni. La legge della libertà dice: noi possiamo, per questo possiamo percorrere la via interiore per avvicinarci al Cristo. Il fatto di poter fare ci infonde coraggio, mentre il dovere ci trascina sempre più in basso. Per questo tutti gli usi e costumi scompariranno. Tutto quello che è basato su obblighi non è divino. Solo l'anima debole e carente di energia vuole adornarsi di ricchezze esteriori. L'anima matura, ricolma di forza vitale, è appagata e ricca nell'interiore. È parca. L'uomo parco riceverà ciò di cui ha bisogno e spesso anche di più, poiché Dio dà a colui che si abbandona a Lui.

0: Il Cristo rivelò: chi si trova a casa, in Dio, nel proprio Tempio, vive nel profondo dell'interiore, nel Santissimo, e non penetrerà mai nel Tempio del suo prossimo oltraggiandolo. Non penetrare mai quindi nel Tempio del tuo prossimo con i tuoi desideri insistenti, con il tuo volere, i tuoi concetti e le tue opinioni. Non agire mai sul tuo prossimo in modo determinante ed esigente, e non costringerlo nemmeno a fare una determinata cosa. Se egli cede alla tua insistenza solo per farti un piacere, oppure per essere lasciato in pace da te, sarai diventato un ladro e un predone, perché lo hai derubato di una parte della sua forza vitale.
1: Jeder Raub ist sündhaft.
2: Ogni furto è un peccato e questo peccato dovrà essere scontato. Se facciamo pressione sul nostro prossimo e penetriamo in lui, gli sottraiamo energia. Se il nostro prossimo fa quello che vogliamo noi, non può riconoscere i suoi pensieri e i suoi desideri. Così non segue la via prevista per la sua vita. Se poi in lui si manifesta il peccato, se le cause divengono attive, la nostra colpa sarà considerata doppia, perché siamo penetrati nel suo Tempio. Se il nostro prossimo deve subire fino in fondo gli effetti delle sue cause, per esempio con sofferenza o malattia, perché a causa nostra non ha potuto adempiere i compiti che aveva in questa vita, anche noi siamo corresponsabili della sua sofferenza o malattia. Infatti, abbiamo contribuito a far divenire completamente attive le sue cause. Se il nostro prossimo muore a causa della sua malattia, è possibile che siamo corresponsabili anche per la sua morte prematura. Per questo motivo si può formare una grande montagna di colpe che contiene il peccato nei confronti del nostro prossimo e quindi il legame. Ogni giorno riceviamo cosiddetti impulsi ammonitori per poter riconoscere in tempo i complessi di peccati che potrebbero provocarci sofferenza o malattia. Se sistemiamo in tempo quello che l'energia della giornata ci rispecchia in sentimenti, sensazioni e pensieri, lo Spirito del Cristo Dio in noi trasformerà poi l'energia negativa in forza positiva. In questo modo la causa non dovrà divenire attiva.

0: un'altra frase del Cristo: rispetta il tempio del tuo prossimo, poiché anch'egli deve imparare l'ordine del tempio, riconoscersi attraverso le sue debolezze e i suoi difetti, che potrà vedere solo se tu non glielo impedisci, e sistemare quello di cui diventa consapevole, in modo da essere anch'egli in grado di entrare nel Santissimo, nel suo tempio, che si purifica sempre più.
1: Mit unseren drängenden Wünschen,
2: con i nostri desideri assillanti, con i quali penetriamo continuamente nel tempio del nostro prossimo, gli impediamo di vedere. Dovendosi occupare di noi, non può riconoscere se stesso. In questo modo siamo corresponsabili se il nostro prossimo non vive veramente la sua vita, se non riesce quindi a superare la scuola terrena.

0: Il Cristo ci ha detto: se rispetti le leggi dell'ordine del Tempio, rispetti anche te stesso e il tuo prossimo. Chi non rispetta se stesso non rispetta nemmeno il suo prossimo, perché egli stesso non mantiene l'ordine del Tempio, la legge del Tempio.
1: Wer sich selbst nicht achtet,
2: chi non ha rispetto di sé non si controlla, esprime tutto quello che gli viene in mente. In questo modo spreca energia e vive sempre più nell'esteriore. Non purifica il suo tempio perché non ha rispetto di se stesso e si accontenta di appagare gli stimoli dei sensi. Essendo esteriorizzato, non ha rispetto di se stesso e non ne avrà neanche del suo prossimo. Ne consegue che chi ha rispetto di se stesso si controlla, tiene a freno la lingua, esprime solo cose essenziali, vive in modo desto e concentrato sulla situazione e nell'attimo. Così in lui si sviluppa la vita interiore, intorno a lui si forma un fluido spirituale che gli dà forza e protezione. Egli rispetterà anche il suo prossimo, dato che ha rispetto di se stesso, troverà il positivo in tutto e in tutti e costruirà su questo. È la persona spirituale che agisce in modo altruistico. La legge del Tempio è il sacro ordine, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza dell'Eterno, il suo infinito amore e la misericordia. Queste sono le sette forze basilari di Dio.

0: Un'altra frase del Cristo. L'ordine del Tempio è la legge del Tempio, è la sacra legge eterna, è la vita in Dio e con Dio. Chi osserva la legge del Tempio eleva a Dio i propri sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, ed è pertanto ricolmo di Dio. E quello che percepisce, pensa, dice e compie contiene forza divina. Chi osserva la legge, Dio, è unito al suo prossimo e a tutto l'essere, perché chi si attiene all'eterna legge è l'essere.
1: Die göttliche Kraft,
2: la forza divina che è in ogni cosa agisce nei sentimenti luminosi, nelle sensazioni e pensieri nobilitati, così come nella parola altruistica dell'uomo spirituale compenetrato dal divino. La sua parola ha sostanza, poiché è compenetrata da Dio. L'essere è la legge. Noi, l'essere, in quanto esseri puri, siamo legge compressa, e questo significa che tutto è nel tutto, e noi, quale legge eterna compressa, siamo nell'essere fluente, nella corrente, in Dio, quale goccia dell'infinito.

0: Nei grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci ricorda in continuazione: tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo che dimora in te.
1: Machen wir uns bewusst.
2: Diventiamo consapevoli che l'Unico, il Santo, Dio, dimora in noi, poiché Egli dimora in noi, quali esseri in Dio, esseri puri, siamo santificati, poiché siamo la Sua sacra legge, che è la nostra eredità spirituale. Consideriamoci come questo Tempio e percepiamo e sentiamo nel profondo del nostro interiore quali desideri affiorano. Sono ancora i desideri umani, il voler essere e avere? Oppure è quello che desidera la nostra anima, perché aspira alla purezza, alla chiarezza, alla luce della vita interiore? Se aspiriamo seriamente a giungere a Dio, percepiremo sempre più il desiderio di peccare sempre meno. Tutto è coscienza. Anche il fatto di peccare sempre meno è uno stato di coscienza. Se ce lo riproponiamo ogni giorno, prima o poi questo proposito farà presa nel nostro conscio, che ce lo ricorderà continuamente. In particolare quando stiamo per ricadere in vecchi errori e abitudini, oppure quando stiamo per creare nuove cause.
0: Un'altra frase del Cristo: mantieni puro il tuo tempio, osservando l'ordine del tempio. Divieni ogni giorno di nuovo consapevole che in te dimora l'Onnisciente, l'Eterno, colui che conosce tutte le cose, che è con te, che ti parla, che conosce ogni risposta e ogni soluzione.
2: Se queste parole rivelate dal Signore sono penetrate profondamente in noi, percepiamo quale ricchezza si trovi nel nostro interiore e che siamo figli del regno interiore, eredi dell'infinito, poiché Dio, l'infinito, dimora in noi e ci parla. Dio, lo Spirito onnipresente, è in ogni domanda, in ogni risposta e in ogni soluzione. Dio è ovunque. Egli ci aiuta a dare la risposta giusta, ci aiuta a trovare la soluzione di un problema partendo dal problema stesso. Egli, l'Onnisciente, è sempre presente. E noi, quali esseri in Dio, abbiamo la sapienza, perché siamo scaturiti dalla forza dell'ordine divino, della volontà, della sapienza, della serietà, della pazienza, dell'amore e della misericordia di Dio. Quale essere in Dio, come persona che vive nel Santissimo interiore, conosciamo ogni cosa. Nel divino, la conoscenza di tutte le cose è la sapienza eterna. Quindi siamo ricchi. Se ce ne rendiamo conto, dobbiamo dire quanto siamo poveri e miseri se continuiamo a peccare, se ci occupiamo continuamente degli stessi problemi, credendo che siano la cosa più importante. Ricordiamoci che nel problema c'è la soluzione. Dio, l'Eterno, che dimora in noi. In noi c'è Dio che conosce ogni cosa. Se ne diventiamo consapevoli, si farà varco in noi il desiderio unico e profondo di diventare tutt'uno con Lui, di attingere alla fonte della sapienza infinita e donare dall'amore e dalla sapienza. Questo è infatti ciò che è di durata, è la verità ed è la nostra vita.
0: Il Cristo insegna inoltre: al mattino, quando ti svegli, prima di ogni colloquio, prima di iniziare un lavoro, quando incontri i tuoi simili e parli con loro, ricordati. L'Onnisciente, l'Eterno, che conosce ogni cosa, dimora in te. Egli ti parla, egli parla attraverso di te. Egli ti guida nei colloqui. Egli opera attraverso di te in ogni situazione. Egli è la forza nel lavoro.
1: Möchten wir dahin gelangen?
2: Se desideriamo raggiungere la condizione in cui il grande Spirito, Dio, parla attraverso di noi, dobbiamo tirare indietro il nostro ego umano, i nostri aspetti umani. Questo significa per noi entrare nel Tempio interiore e chiedere a Dio di guidarci e aiutarci. Dio non si fa attendere. Dio aiuta, poiché il nostro Eterno Padre serve tutti i Suoi figli. Il Suo Spirito, che dimora in ognuno di noi, serve ognuno di noi. L'essere al servizio fa parte dell'amore donatore infinito ed eterno di Dio. Eventualmente diciamo: non riesco a sentirlo e a percepirlo. Perché non ci riusciamo? Perché siamo esteriorizzati, perché i nostri sensi sono rivolti verso l'esteriore e pretendono sempre di più, perché lavoriamo con l'intelletto anziché entrare nel nostro interiore e realizzare sempre più le leggi. Ma tutti possono farlo. Chi non conosce infatti gli estratti dalle leggi eterne, i 10 comandamenti e il discorso della montagna, si tratta in ultima analisi della via interiore che conduce appunto nell'interiore, aiutandoci a gettare il ponte verso colui che è sempre pronto a servirci, poiché dona ogni momento.

Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste riflessioni ci congediamo da voi. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

Cari ascoltatori, siamo così giunti al termine, non mi resta altro che salutarvi, invitarvi sempre martedì prossimo 19:30-21. Auguro a tutti una buona serata e sempre un buon proseguimento sui 94 MHz dell'amata Radio Gamma 5. Buona serata a tutti.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Oh, mamma mia. Ho provato a dire oh, mi si sono spaccate le orecchie. Beh, bene. Vuol dire che tutto funziona. Cari amici e cari amiche, eccoci qua. Siete sulla frequenza giusta? Siete con noi, con Radio Gamma 5. E siamo in diretta e lo saremo fino alla mezzanotte. Siete già bravi a messaggiare, a dare i saluti? Grazie, cari amici, che state già messaggiando al 334-710-2672. Ultima serata questa con il cinema, mi sembra, qui, che conclude questa sera il bel sabato 12 settembre, no, questo non è il cinema, è proprio l'ultima serata questa sera. Beh, era bella questa serata del Cinegamma 5 del martedì sera. Poi ci saranno altre cose, altre iniziative, ne parleremo dopo. Per il momento benvenuti, benvenute. Marco, ciao, grazie di essere qui. L'accendiamo. La accendiamo e accendiamo il jukebox. Il cubano, anche a te un grande abbraccio, grazie di esserci. Davide, sei sempre forte. Grazie di essere qui anche a te e poi a tutti gli altri che verranno insomma dopo. Dunque, noi il primo ospite lo avremo alle 21:30 e via via tutti gli altri. Ok? Dai, dai, dai.

E beh, come tu sabes. Allora, Piero, Valentina, un abbraccio anche a voi, Renata anche a te, Gabriella, Claudio, Michelangelo, Rossella. Beh, Rossella, facciamo subito gli auguri a Beatrice. Non si dice gli anni, sono pochi perché è giovanissima, però auguri, è un bel segno, credo che sia ancora, siamo ancora dentro a quel segno della Vergine, è un bel segno anche quello, eh. Beh, allora tanti auguri Beatrice, un buon compleanno, però lo faremo dopo magari con una canzone specifica, ok? Allora, sabato 12 settembre, Gas dei Resistenti, ok, in sede radio, in via Antoniana 66, qui a Campodarsego, Padova, dalle 11 alle 18, poi chi vuole fermarsi a pranzo, come sempre, eh? Ci sarà anche il dottor Mario Palladini, i suoi indumenti di tecnologia a fira infrarossi, molto interessante, veramente, e sia nel sentirne parlare, ma anche

0: vi invito a provarle, ma che non le conosciamo già, quindi venite a prenderle, perché sarà anche questa una piacevole novità che avremo nel GAS del 12 settembre, ok?
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu.

0: Nadia, sì. Beh, un attimo di ritardo, ma che cosa vuol dire? Non siamo qua, il club del martedì apre alle 9 della sera e poi fino alla mezzanotte saremo insieme. E per cui grazie dei tuoi saluti, un abbraccio anche da parte tua, gli auguri a Beatrice. Salutiamo anche Rossella, che si può dire, sì, ma si penso si può dire, ne è la mamma. Ok, e allora ancora auguri.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.
0: Ale vagando por el mundo, eh.

sono io otro mondo. Allora, 21:15 alle 21:30, il nostro primo ospite Giampaolo Giacobbo ci parlerà anche di vendemmia, perché ormai è giusto, siamo nei tempi e vedremo che questo caldo cosa ha combinato per quanto riguarda la vendemmia. E poi alle 22 la nostra amatissima dottoressa Dagmar Mattes, che sarà ci dirà come, spero che tutto, che vada tutto bene, anche i suoi come si suol dire, i suoi pazienti, poi ci sono anche quelli che portiamo noi, no? No, aspetta un attimo, perché mi ero assentato così con la mente un attimo e tac, non ho preparato nulla, ma io credo che dunque ok, facciamo tutto in diretta, ragazzi. Vediamo se riesco, però, eh. Ah, sì, eccoci qua. Allora, intanto volevo salutare Gabriella, volevo salutare Michelangelo, l'ho già fatto, sì, ma anche Giorgio, che ci ascolta dall'altra parte del mondo, dell'oceano, praticamente non del mondo, ma dell'oceano. Poi Antonio, poi anche Eric, e lui sì, ci ascolta forse quasi dall'altra parte del mondo, perché dall'Australia, insomma, lì stiamo arrivando al mattino del giorno dopo, cioè di domani. Noi invece siamo ancora nel martedì. It feels so good.

Allora, c'è un appuntamento che voglio ricordarvi, che è quello di Trissino. È un appuntamento un po' tosto questo, perché il nostro Alfredo Belluco avrà la sua, è quello di Padova, il Pedrocchi, c'è stata molta partecipazione, ma siate in tanti anche lì, mi raccomando, a Trissino, sabato 12 settembre alle ore 10 fino alle 11, presidio di protesta in piazza Mazzini, sede del mercato, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978 del 2023, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale, proposto dalla senatrice avvocato di Trissino della Lega Erika Stefani e sostenuta dal senatore e avvocato viceministro della giustizia padovano della Lega Andrea Ostellari. Ecco, Alfredo Belluco vi invita, siate in tanti per questa protesta, difendiamo i nostri diritti, la nostra casa, la Costituzione, fate sentire anche voi la vostra voce a Trissino sabato 12 settembre alle 10 fino alle 11, presidio di protesta in piazza Mazzini, cioè la sede del mercato, mi raccomando, sosteniamo Alfredo, sosteniamo questa iniziativa che è già stata presentata a Padova al Caffè Pedrocchi e deve essere continuata. Wouldn't be good.

Sto cercando di mettermi in contatto con Giampaolo Spagnolo, dovrebbe essere online. Piero, ti ho già mandato un abbraccio anche a Valentina, grazie di esserci, grazie anche a Renata. E Jack questa sera non ci sarà, il nostro uomo invisibile, perché sta facendo altri lavori, ma mi ha mandato un messaggio che probabilmente io non mi riconoscevo, Paolo, lì mi hai mandato in uno studio radiofonico, pensavo fosse un montaggio, ma in realtà in quello studio radiofonico c'ero. Beh, dopo ne parliamo, se arriva l'ospite che mi hai promesso ne parliamo. Allora mi farà piacere dire in quale radio eravamo lì, in quella che subito così non connettevo, ma effettivamente lì ci sono stato, trasmesso per un bel po', e vabbè, è stato bello. Vediamo se abbiamo questo personaggio poi famoso che arriva in diretta. C'è Vasco. Arrui. Schiaccia il bottone, torna indietro.

magari si potesse andare indietro nel tempo e schiacciando un bottone, ma noi lo facciamo, è vero Marco? È vero Davide? Davide che manda i messaggi sempre per cercare di capire se questi alieni, queste entità extraterrestri siano reali, ascoltino il jukebox del martedì sera, il club del martedì sera. Io sono convinto di sì, sai, io sono certo, ci stanno sentendo, e se non hanno ancora, se non sono ancora intervenuti, interverranno. Anzi, chi vuole intervenire, extraterrestre o no, può comporre questo numero 334, fuori dall'Italia più 39, anche lo diciamo per gli alieni, 334 710 26 72 per i messaggi, oppure anche per i WhatsApp. Va bene, tanto saremo insieme fino alla mezzanotte, ora in cui daremo lo spazio alla replica di Fabio Turin, che avete sentito quest'oggi da mezzogiorno fino alle 15, ma se vi siete persi qualcosa non c'è problema, alla mezzanotte, dopo il desiderio che avremo espresso, ci sarà lui.

penso che Giampaolo Giacobbo si sia impegnato a vendemmiare. Non lo trovo online, non lo trovo online, quindi non lo so. Si è già perso. Vabbè, noi adesso continuiamo, non c'è problema, siamo in diretta e tutto può succedere. Vero amici? Vero amiche? Siete qui? Ci siete, vero? Fino alla mezzanotte, alle 00:00, quando le lancette dei minuti baciano quelle dei secondi, allora noi esprimeremo un desiderio, ma solo allora. Intanto, domenica 20 settembre, alle 12:15 qui in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego Padova, la festa dei gas da 24 anni, pensate. E quindi imparate a comprare bene, a venire qui a trovare le persone che producono di tutto e non solo cose da mangiare, e in questo bel clima che c'è qui in questo grande piazzale davanti alla radio, dove c'è amicizia, c'è calore, c'è armonia, praticamente è tutto quello che poi ci serve, comprando in modo consapevole, responsabile, non facendosi ingannare da spingere solo il carrello. Grigliata antisistema per chi vorrà fermarsi a mangiare, e poi ci sarà anche nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, tutti quanti gli espositori, i volontari eccetera, quelli che partecipano e fanno grande il gas, e voi naturalmente. Per informazioni e prenotazioni 329 0038 988, va bene? L'appuntamento è per domenica 20 settembre, non mancate. Pronto? Pronto? Sto collegandomi ma non risponde. Hola. Te siento, te quiero mucho.

E allora, bravo Irama, bravo Irama. 334 710 26 72 per le vostre per i vostri messaggi, magari anche qualche richiesta, perché no. Saluto RDM, visto che lui ha sempre parole così dure nei miei confronti, io ti mando un abbraccio e ti saluto. E poi anche, beh, no, avevamo già detto che avevamo un ospite, ma purtroppo no, perché sarà impegnato in vendemmia Giampaolo Spagnolo. Chissà, non lo so, sparito. Thank you.

0: dovrebbe esserci. Dovrebbe esserci, non si è perso, non si è perso. Dovrebbe essere qua con noi il nostro esperto. Dunia, grazie di esserci, io ti ringrazio, so che ci sei. E buon inizio anno scolastico ai nostri, ma non ne parleremo dopo, ne parleremo dopo. Grazie Dunia del consiglio che mi hai dato. Allora eccoci qua, Giampaolo, ci sei?
1: Fabio.
0: Oh, eccoci qua, bene, bene, bene, no, perché pensavo fossi andato a vendemmiare.
1: Anche durante il giorno, sì, durante il giorno.
0: No, perché avevamo parlato che questa sera tu ci davi qualche indicazione, c'è il tempo di vendemmia. E intanto dove sei? Sei in zona oppure stai partendo?
1: In questo momento a Bassano, se sei assolutamente in zona.
0: Okay.
1: In questo periodo sto facendo il magazziniere.
0: Ah, ok.
1: E ho qualcuno in vacanza, per cui faccio anche questo.
0: Vabbè,
1: con grande gioia, e sto imparando anche tante belle cose. Ho anche rotto la bottiglia, se interessa a qualcuno.
0: Senti, non si può recuperare, però se è rotta.
1: No. Che però ho compensato un buon profumo in tutto il magazzino.
0: Sì. Che vino era? Che vino prosecco? No?
1: No, purtroppo era uno Chablis di Borgogna in magno.
0: Mamma mia, allora non diciamo.
1: Wow.
0: Allora, la vendemmia, come, cioè, adesso questa vendemmia come sarà? Con questo caldo, con queste.
1: Questa è un'annata molto interlocutoria, diciamo, perché appunto diciamo che il fatto che il caldo sia sotto gli occhi di tutti, questo compromette molto anche, occupa meglio, condiziona il risultato poi nel vino, quindi nell'uva prima, nel vino poi dopo. Quindi è un'annata molto calda, vuol dire molti zuccheri, purtroppo non c'è stata escursione termica, che vuol dire che tra il giorno e la notte non c'è stata grande differenza di temperatura. E quello è un elemento fondamentale, soprattutto nei vini bianchi, perché genera acidità, quindi freschezza, bevibilità, e quest'anno non c'è stato. Poi generalizzare è sempre difficile, perché sai, ogni valle, ogni zona ha le sue differenze, per cui per carità ci saranno zone che hanno avuto più fortuna e altre meno. Staremo a vedere. C'è sicuramente il peso dell'annata, se sentirà, c'è stata un'annata eccessiva
0: in tutto.
1: Siamo stati male noi, e si è stata male la pianta.
0: Lui
1: ha sofferto, perché poi dopo c'è anche un principio secondo il quale la pianta per un po' regge, poi dopo quando non trova più l'acqua, quindi non ha più a disposizione i liquidi da riuscire ad estrarre dal suolo, va a prendersi dove c'è, quindi nell'acino, quindi l'acino si disidrata.
0: È vero.
1: E quindi si concentra di più, e quindi perde quell'equilibrio che poi il vino deve avere.
0: D'altronde, berremo quello che la terra ci darà.
1: Non è un problema, sarà un'annata caratterizzata da questo. Cioè, poi il bello del vino
0: è anche questo, perché
1: infatti l'idea dell'annata brutta non esiste.
0: No.
1: Ogni annata ha la sua caratteristica. Quest'anno è così, quello che è un po' ti dà a pensare, che comunque sai, sono un po' troppo frequenti queste annate molto calde.
0: Sì.
1: Così sono, si parlava addirittura con un famosissimo distillatore di Rosà.
0: Capovilla, vabbè, possiamo dirlo, esatto. Voglio dire, dai, conosciutissimo, proprio come personaggio,
1: Esatto, allora proprio parlavamo del fatto che sai, anche la frutta anche in questo caso sono risente della temperatura, quindi sì, sono anni un po' che vanno interpretato. Comunque per quanto riguarda la frutta è andata anche bene, devo dire la verità.
0: Sì?
1: Sì. Quindi per la distillazione siamo saldi, sul vino
0: un po'
1: vedremo. È tutto un work in progress. Ho già sentito un po' di amici che anche loro sono in vendemmia, vedremo. Per ora portiamo a casa. La resa è sicuramente bassa.
0: La resa bassa, vabbè, voglio dire che sarà un vino più concentrato. Berremo qualcosa di buono,
1: capiremo
0: insomma, e lo gusteremo. Mi hai detto un'ottima annata, mi è venuto in mente quel film. Era anche un bel film che parlava di vino, no? Un'ottima annata, no?
1: Sì, c'era quel film che avevamo girato in California.
0: Sì.
1: Infatti sono proprio passato l'anno scorso per quelle zone, proprio esattamente in quel vigneto.
0: Addirittura.
1: Non lo sapevo, l'ho saputo dopo, perché un amico mio californiano mi ha detto: sai che si è passato dove hanno girato il film Notti Mannate?
0: È stato un bel film fatto bene, che parlava
1: Film fatto, questo è simpatico anche, sì, sì. Ma tu pensa che quel film, non so se te lo ricordi,
0: ma lo ricordo abbastanza,
1: parlava del pino nero, no? Quindi del valore del pino,
0: certo,
1: nero,
0: sì.
1: Del pino nero e del minor valore che invece aveva il Merlot. Non so se sei presente a questo passaggio. Beh, questa frase ha condizionato il mercato del pino nero in positivo e del Merlot in negativo negli anni a venire.
0: Davvero?
1: Qui, dopo, sì, sì,
0: basta. Cosa, vedi cosa fanno anche i film, le cose. Sì, sì, il Merlot, sempre, allora cos'è? Ma è vero che il Merlot è il fratello minore? Non lo so, io parlo da profano.
1: Ma no, ma poi dipende sempre da dove viene coltivato. Ovviamente in California Merlot c'è, cioè, non è proprio il massimo. Per quello neanche il pino nero, cioè, bisogna dirla tutta. Per quello neanche il vino, se dobbiamo dirla proprio tutta.
0: California,
1: diciamo che la vocazione per il pino nero magari più nell'Oregon, negli Stati Uniti, che in California. Vabbè, ma c'è un altro discorso. Ma dopo, sai, Merlot, che ne so, a Bordeaux, Petrus, per dire un nome, su tutti, è un vino nobilissimo, ma anche qui da noi in Italia il Merlot, in Friuli, che la chiamano Merlot, è un vino buono, cioè laddove trova la sua vocazione, che è un terreno, è una componente pedoclimatica favorevole, è un vino estremamente interessante. Poi succede a volte che diventa un po' caricaturale, perché tende ad essere magari un po' troppo rotondo, troppo piazzone, meno affascinante. Però laddove trova la sua vocazione, soprattutto nelle vigne vecchie, dirti anche qua nelle zone di Maser, cioè, si trova intanto qualche vecchio vigneto che dà qualche vino interessante anche da Merlot, cioè non va proprio disdegnato fino in fondo. Poi i turisti, sai, sì, i nerd del vino tendono un po' a snobbarlo a volte, insomma, Merlot sa dare anche belle sensazioni, devo dire, non è il mio, se devo essere sincero.
0: Certo, certo. Però, vabbè, senti, allora, quando c'era finita la vendemmia ce ne parlerai. Adesso nel magazzino cercano di non rompere altre bottiglie, casomai bevila, no, ma no, no, non rompere, no, bevila.
1: No, adesso guarda, le prendo con due mani, controllo, assicurati. Comunque il lavoro del magazzino è un lavoro molto nobile.
0: Ah, nobile, e in tutti i sensi,
1: che va preso,
0: sì.
1: Che va preso con molta serietà.
0: Assolutamente.
1: Comunque è stato veramente un bellissimo insegnamento, non sono anche divertito.
0: Bene, bene.
1: Ancora qualche giorno da magazzinere, perché non sono ancora tornato dalle vacanze tutte.
0: Allora, buon lavoro, e poi ci parlerai di come sarà andata questa splendida, questa annata. E, beh, mi fa piacere che tu ci lasci con i Marlene Kunz, che cantano una canzone della PFM, è meraviglioso.
1: Esatto, sì, è voluto un po' riportare l'impressione di settembre della PFM, che sai che è una band che ho seguito tantissimo in gioventù, però con una visione un po' più moderna, soprattutto sulla parte finale, se avete la pazienza di ascoltarlo tutto.
0: Ma sì,
1: c'è la parte un po' noise, diciamo, sulla parte finale.
0: Ok, Giampaolo, grazie a Giampaolo Giacobbo, andate a trovarlo sui social, lo trovate, e così sapete anche di cosa parla, di cosa si occupa nella vita, ok?
1: Grazie mille, grazie Fabio, grazie a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao Giampaolo, un abbraccio, a presto.
1: Ciao, ciao, ciao.

Lorenzo, ci sei anche tu, grazie del messaggio che hai mandato. Dunia, nessuna richiesta, ma è importante anche sentire i bei messaggi alle volte, no? Quindi grazie anche a te. Enzo, un abbraccio, non so se stai lavorando, ma penso di sì. E poi tutti gli altri amici che sono sintonizzati con noi. Tra poco la dottoressa Dagmar Mattes e qualche consiglio per il caldo che è ancora così devastante per noi, ma anche per i nostri amici animali. E 334 710 26 72. Alle 23 avremo l'appuntamento con lo special, e lo special questa sera, sì, lo so, non è una, è un po' di nicchia perché non sono conosciuti da tutti, ma comunque chi li conosce li apprezza, chi non li conosce credo li apprezzerà, e cioè Checco Loi e Massimo Altomare. Li avremo virtualmente e scopriremo un po' di loro, e alle 23 come sempre, va bene? Oh, ok, ah, bene. Prima della nostra amatissima dottoressa Annie Lennox, Dave Stewart, Eurythmics.

0: Ada, un saluto anche a te, grazie del tuo messaggio al 334 710 26 72. Arriva poi dopo, arriva anche Elton John, non preoccupati. Dottoressa, eccoci qua.
1: Eccomi qua, pronti.
0: Buonasera dottoressa, come sta?
1: Bene.
0: È stata una giornata oggi calda, anche per i nostri amici animali, vero? È un po' ancora difficile anche per loro, eh?
1: È stata un'estate molto lunga, e molto, devo dire, veramente difficile, soprattutto per i vecchietti, per i miei pazienti datati di una certa età, e quelli magari in bilico, così qualcuno ci ha lasciato.
0: Ah, mi dispiace, perché soffrono veramente, li vedi che non sanno come stare, non sanno come mettersi. È brutto.
1: L'unica cosa è veramente lasciare che loro si gestiscano,
0: ci trovi,
1: non obbligarli a fare passeggiate, andare fuori, e lasciare che loro trovino il loro posto fresco. Però ancora, nonostante tutto quello che si dice, si legge, insomma si sa, vedo persone che vanno ancora a passeggiare a mezzogiorno.
0: Questo mi fa male, perché li vedo, e anch'io sulle zampine, su questo asfalto caldo, e anche questi cagnolini, con la lingua che tocca per terra, dovrebbero capire.
1: Eppure non lo so. Per me è molto difficile quando li vedo e in macchina, vedi che li portano a passeggiare, e neanche la lingua, veramente ansima. Sono in difficoltà, neanche quello aiuta.
0: No.
1: Però io confido sempre comunque in un po' di buon senso, e spero che questa cosa, che questa brutta abitudine di portarli a passeggiare in momenti non adatti, passi. Speranza sempre l'ultima a morire.
0: Quindi il consiglio è quello di sempre quello, ma bisogna ripeterlo: cerchiamo di lasciare loro che si trovino dove si posizionano meglio in casa. Non costringiamoli ad andare fuori in orari caldi, aspettiamo, se possiamo, perché bisogna anche dopo, alla fine c'è problema di lavoro, ma alla sera purtroppo facciamo questo piccolo sacrificio, anche se siamo un po' stanchi, ma basta fare magari poca strada, però accompagnarli.
1: Anche perché è vero, adesso le giornate sono più corte, però l'asfalto è caldo, quando si batte il sole tutta la giornata è veramente bollente. Basta, io dico sempre, provate a toccare o avvicinare la mano sull'asfalto, è caldo. Anche portare gli animali al mercato, o in questi posti molto affollati. Se potessero parlare, ci direbbero: lasciami a casa, io sto meglio al fresco, sto meglio nel mio giardino, oppure ma non portarmi in mezzo alla gente, perché poi anche questo è un grosso problema. È caldo, le persone camminano,
0: anche loro,
1: persone su uno stesso posto, soffriamo noi il caldo, figuriamoci
0: si
1: loro,
0: mettono in ansia, come si dice, si innervosiscono, si stressano, voglio dire.
1: Assolutamente, no? Si stressano e non fa bene.
0: No.
1: Quindi bisogna proprio pensarci e cambiare la nostra routine. Io confido, spero, che dicono tutti che dovrebbe arrivare un po' più il fresco adesso.
0: Dovrebbe.
1: Però, nonostante magari dura qualche giorno, non lo so, però ricordiamoci che il sole è ancora forte, e gli animali escono da un'estate molto lunga. Sono veramente in difficoltà. Gatti, cani, coniglietti. Bisogna veramente cercare di rispettare anche le loro esigenze.
0: Okay.
1: E a parte le passeggiate, mi capita anche magari di dover dire alle persone che hanno i cuccioli o i cagnetti giovani di non portarli a giocare con la palla alle 11 di mattina in giardino, perché è caldo, loro giocano, soprattutto i cuccioli che non si risparmiano, corrono dietro alla palla, giocano con te finché poi magari hanno un colpo di calore. E il colpo di calore è veramente terribile. Se non si è fortunati, se non si è accorti, che magari ci si accorge subito e si va dal veterinario, può essere mortale. Quindi sì, bisogna veramente, dobbiamo fare noi mente locale. Altra cosa che io ho visto in queste settimane, l'acqua. Bisogna ricordarsi che in estate gli animali di solito non bevono molto di più, però se per esempio sono abituati a mangiare molto secco, avere l'accortezza di avere sempre acqua a disposizione, mai lasciarla fuori che magari si scalda, si riduce e il cane gratta il fondo della ciotola perché magari non ho guardato la giornata, non ho controllato l'acqua.
0: Sì, è vero.
1: Cercare magari nelle giornate molto molto calde di utilizzare anche i mangimi umidi piuttosto che il secco, perché anche il mangime umido può aiutare ad apportare acqua, questo soprattutto per gli animali anziani. Gli animali giovani si regolano abbastanza. Io ho visto, ho avuto difficoltà quest'estate con gli animali anziani, perché già di per sé bevono magari un pochino di meno, perché si alzano con difficoltà, perché c'hanno difficoltà, l'artrosi, sono stanchi, sono stremati dal caldo e non vanno spesso alla ciotola, quindi magari ogni tanto, soprattutto se il mio animale è anziano, portare la ciotola al mio cane o al mio gatto per ricordargli, guarda che c'è l'acqua, e dare qualche, appunto, e passare magari, ho consigliato spesso ai miei pazienti di passare una dieta più umida, quindi non necessariamente il secco, ma passare a una dieta casalinga a seconda delle necessità, ma a portare l'acqua col cibo, perché è un po' più semplice per loro.
0: Sì, e l'acqua bisogna stare attenti che non ci sia poca, ma soprattutto che non sia lì magari da mezza giornata, perché se è lì da mezza giornata buttiamola sulle piante e facciamola scorrere un po', diamola di fresca, perché anche loro non bevono l'acqua come noi, non bevono mai calda, no? Giusto?
1: Esatto.
0: Qua Michelangelo dice il suo Jack, che è proprio un Jack Russell, sì.
1: Esatto.
0: Adesso me lo ha fatto fotografare dentro una cesta, ma non so se c'è acqua qua, spero sa un catino di quelli là per la biancheria. Allora si rifiuta proprio quando lo porto fuori in giardino 10 minuti al massimo, poi scappa dentro casa. Chiaramente, insomma, non è mica sciocco.
1: I Jack Russell sono cani molto intelligenti,
0: sì.
1: Furbi,
0: molto furbi,
1: molto intelligenti.
0: È chiaro che in montagna rinasce cocciuti,
1: è chiaro, cocciuti, quindi lui per fortuna ha capito che fuori fa caldo, è meglio che torno dentro. In genere i Jack sono cani chiari, hanno il manto molto,
0: sì,
1: chiaro,
0: molto, chiaro,
1: hanno molto bianco. Pensiamo ai cagnetti che invece sono neri.
0: Io ce ne ho uno bianco, uno nero, quello bianco,
1: esatto.
0: No, ma quella nera, poverina, soffre parecchio.
1: Soffrono di più. E so che anche in montagna hanno avuto caldo quest'anno.
0: Oh, sì.
1: Però l'importante è proprio dire, ok, fa caldo, come noi non vorremmo fare granché ginnastica, anche se poi io vedo lo stesso i ciclisti nelle ore più calde, come noi non facciamo attività fuori, cerchiamo di stare anche noi più al fresco, al caldo, al ventilatore, dobbiamo permettere anche a loro e ricordarci, siamo appena inizio settembre, è finita,
0: no.
1: Non è finita l'estate, speriamo che oggi c'erano alle 6 di sera 33 gradi qui in pianura,
0: sono tanti ancora.
1: Caldo umido, sono ancora tanti.
0: Dicono che piove questa notte, vediamo, speriamo che insomma qualcosa faccia. E
1: sì,
0: anche lì poi dopo la pioggia, loro non vanno fuori con la pioggia, ma in qualche modo si rinfrescano. Ecco,
1: c'è tanta umidità,
0: sì,
1: l'umidità
0: troppo.

0: anche a questo, okay. Tenere pulito, e non serve spendere tanti soldi, no. Veramente basta un po' di cotone che non sfilaccia e della fisiologica o dell'acqua.
1: Certo. Dottoressa, per concludere, non so se possiamo, perché c'era una nostra amica che dice che domenica 13 sarà il compleanno del suo cagnolino, cagnolone, Pacco.
0: Claro.
1: Ma lei diceva che si è ricordata che una volta ha dato la ricetta dei biscotti con la mela frullata, ma non so adesso se...
0: Adesso mi prende, esatto.
1: No, io l'ho detto adesso perché magari poi la prossima volta ne prenderemo nota.
0: Sotto mano, ma la cerco. Magari lei riesce tramite i canali a fargliela avere.
1: Sì, oppure,
0: la faccio avere sicuramente.
1: Oppure la teniamo buona anche per la prossima volta quando ci incontreremo qui e daremo questa ricetta, così si prepareranno per scrivere con la mela frullata, queste cose che ci aveva dato, che a loro piacciono queste robine qua, no? con la frutta, anche lo yogurt, queste cose qua.
0: E... ma agli animali piace, cioè non siamo talmente abituati a comprare le cose che ci dimentichiamo che abbiamo anche le attrezzature in casa.
1: Sì.
0: Chiaro che con il caldo nessuno di noi vuole accendere il forno.
1: Questo è vero,
0: però adesso nelle prossime settimane, sperando che sballi un po' questo caldo, magari possiamo anche ricominciare a fare qualcosina per loro.
1: Certo, e allora la prossima volta ci prepareremo. Lei intanto cerca questa bella ricetta che ci ha dato quella volta, e la prossima volta, quando ci incontreremo con la dottoressa, ce la elencherà. Va bene, dottoressa?
0: D'accordo.
1: Grazie alla nostra carissima dottoressa Dagmar Mattes di Nove, a tutti gli amici animali che abbiamo qui vicino a noi, a tutti i suoi pazienti, che adesso finisca questo caldo e che stiano meglio. Va bene?
0: Esatto. Arrivederci.
1: Dottoressa, grazie. Buona serata.
0: Buona
1: grazie.

Oh, io stavo facendo una cosa, mandando un messaggio per vedere se questo nostro ospite poi si può sentire. Però questa è una bella cosa. Intanto, questo Mike Oldfield che abbiamo sentito con Portsmouth mi è servito per congedarci dall'appuntamento con la nostra carissima e bravissima e amatissima dottoressa Dagmar Mattis, ma anche per ricordare il nostro Franco Carraro, che effettivamente metteva spesso nelle sue trasmissioni, ed io lo voglio abbracciare virtualmente, perché per noi è ancora una nostra guida da sempre, e credo che lo sarà comunque sempre. Che ne dite? Io credo proprio di sì, quindi un grande abbraccio, caro Franco.

Nicoletta. Sempre brava, sempre bella. Stupendo. Giulietta, grazie delle tue belle parole. Grazie di essere qui. Grazie a Enzo. Vi ricordo, volevo salutare anche, non so se adesso a quest'ora stanno tornando, sono in macchina, Loredana, suo marito per esempio, e poi anche Renato e Maria Teresa, che ogni tanto dicono: ma guarda, ti ascoltiamo, siamo perché in auto sintonizziamo, abbiamo la sintonia sui 94, anche perché tante volte andando su per le montagne, per esempio, facciamo un esempio, chi conosce le zone Valstagna, va su verso su sulle montagne, lì i 94, solo quella si prende, solo i 94, quindi va bene. Amici lì della montagna, sono certo che avendo un'unica possibilità, tante volte ci si prende solo quella frequenza, non so, sarà una posizione delle antenne, non lo so, però lì si prende, ho provato anch'io, ci provate anche voi, i 94 solo si prendono, e questo fa sì che voglia salutare gli amici che ci ascoltano da quelle zone. Allora, dobbiamo ancora concludere questo appuntamento con gli anni 60, 70 in questo caso, ma forse anche un po' sugli 80. Riccardo Fogli, ve la ricordate? Storia di tutti i giorni, in diretta sui 94 di Radio Gamma 5.

storie di tutti i giorni. È un grande successo questo di Riccardo Foglie. Allora, c'è un annuncio che volevo darvi, e cioè domenica 27 settembre nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo alle 10, rifugio alpino Casa Vallorc, 10.30 inizio escursione con le guide, alle 13 pranzo a Sacco presso Casa Vallorc. Ecco, chi vuole pranzare a Casa Vallorc chiaramente dovrà dare la sua adesione presso il rifugio Vallorc chiamando direttamente Franca per la prenotazione. Per questo vi do il numero 349 09 46 001. E nel primo pomeriggio poi nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qigong per la salute e il riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Consiglio, ovvero Le Navi Incantate. E naturalmente poi chi è di buon cuore e anche di buon appetito porti un dolce, che nello stand di Radiogramma 5 lo condivideremo, va bene? Allora l'appuntamento è per domenica 27 settembre, d'accordo? E adesso invece c'è Ada, eccola qua. Elton John, Sacrifice.

Allora, alle 23 l'appuntamento con lo special, un po' di nicchia questa sera con Checco Loi e Massimo Altomare, ma sono certo che poi dopo, quando sentirete, saprete sicuramente riconoscere quello che è il sound, eh? Però stavo cercando una cosa che fra poco vi farò sentire. Ecco, io non ho sentito, non ho visto un messaggio da parte di Alberto di Treviso, ma non importa, lo voglio comunque salutare questa sera perché so che comunque in ogni caso c'è, è all'ascolto. E allora Alberto, un abbraccio grande anche a te, visto che effettivamente sei uno di quelli che è sempre presente, eh? E oh, eccola. So che vi è piaciuta. E allora eccola qua. Una delle innumerevoli versioni, perché questa poi in originale è stata cantata da Caleb, però ce ne sono decine di versioni. Questa forse è quella che crea di più l'atmosfera.

Ci siete? Siete lì? E allora se ci siete e avete voglia di comunicare, magari di salutare qualcuno, potete mandare un messaggio o un WhatsApp. Il numero è sempre quello, eh? Ed è il 334 710 26 72. E perché viene fuori questo adesso? Scusa? Vabbè, d'altronde succede. Allora, abbiamo già detto che alle 23 avremo l'appuntamento con uno special un po' particolare, un po' di nicchia questa sera, però in ogni caso sarà comunque piacevole, perché credo che alla fine piacerà anche a quelli che non li conoscono. Sono un po' così, un po' da fricchettoni, quelli che una volta erano... sì, insomma, ascoltavano delle cose un po' particolari, ma è bello anche questo, perché gli special servono a far conoscere anche queste cose. Olè! Lisa!

È il colpo di chi. Allora, RDM, devo dire la verità che effettivamente i Rockets, noi abbiamo già fatto uno special sui Rockets, l'abbiamo fatto tempo fa, però mi hai fatto venire in mente che si potrebbe anche rifare, perché i Rockets sono sempre i Rockets, per cui lo rifaremo molto presto, va bene? Mi hai dato una bellissima idea. E adesso lasciate a casa i pensieri, se siete in macchina non chiudete gli occhi, ma mentalmente pensate ad un luogo bellissimo dove c'è molta tranquillità, c'è la compagnia giusta, quella che vi piace, c'è la musica giusta, al volume giusto.

effettivamente uno special sui Rockets l'abbiamo già fatto, non mi ricordo quanto tempo fa, però l'abbiamo già fatto. In ogni caso direi che la cosa potrebbe essere riproposta, no?

sono indimenticabili. Vero Marco? Abbiamo ancora un po' di tempo per stare insieme fino alla mezzanotte. C'è chi sta tornando a casa, c'è chi invece sta partendo per andare al lavoro, c'è chi al lavoro ci è già e allora è piacevole fare scorrere il tempo tornando anche indietro nel tempo. Qui per esempio siamo nel 1981, mio Dio quanto eravamo giovani.

qui si parla di lacrime, di un cuore che soffre, alle volte si piange anche per la felicità, cioè per quello che di buono, di felice ti dà un amore. Vi siete mai ritrovati ad avere le teardrops, le lacrime che scendono? Non ve ne accorgete, ma mano a mano che ascoltate quella canzone alla radio, succede. Ma è una bella cosa se succede per gioia, per amore vero, insomma, no? Giorgio, mi fai una domanda che che implica una risposta naturalmente sì. Quando vuoi venire qui in regia, che presentiamo una canzone insieme.

bravo Tommaso Paradiso. 6 minuti allo special. Allora Giorgio, ma sei in Italia o sei negli Stati Uniti? Perché se sei in Italia dimmi e vieni qui, basta che mandi, vieni qui quando vuoi. E Martina, sì, basta mettersi d'accordo e non fare intralci con altri avvenimenti, con gli ospiti. Se mi avverti, allora vieni qui e quel giorno presentiamo una canzone insieme, eh? Va bene? E perché no? È una bella cosa, no? Qui in diretta.

Va bene, va bene. Giorgio resta tra noi due. Ok, messaggio ricevuto. Non c'è problema. Basta che tu mi avverti. Sai cosa facciamo? Ti scrivo il mio numero, va bene? Così, ok, va bene? Lo scrivo qui. Così te lo metti in rubrica e poi magari mi fai sapere direttamente. Bene, bene, bene. Allora, beh no, ma abbiamo ancora tempo prima delle 23, cioè, ma ci mancherebbe altro. Abbiamo sicuramente ancora tempo. Voi vi ricordate questo? Beh, questa credo sia stata una delle cose che in discoteca avete sicuramente ballato, avete ascoltato, eh? Mandolé, le fleur, et voilà, la je suis fait.

Giorgio, hai visto? Ok? Tutto a posto? Va bene, ok. Allora, amici e amiche che ci state sentendo dai social, bene, fino a che... eccolo là, vabbè, adesso non c'è più. Non lo so, ma ce l'hanno con me, ma che ne so, una volta durava tutta la vita, adesso... ok, va bene, va bene. Ok, ok, bene, bene, bene, ho capito, tutto a posto. Allora, amici e amiche, lo special questa sera è dedicato ad un gruppo di nicchia, raffinato, sono Checco Loi e Massimo Altomare. Non c'è moltissimo perché non abbiamo molte curiosità su di loro, però è bello alle volte anche spaziare su qualche gruppo che magari molti non conoscono. Loi e Altomare sono stati un duo musicale italiano di genere country rock, possiamo definirlo, composto appunto da Checco Loi e Massimo Altomare, entrambi cantanti ma soprattutto dei chitarristi. Il duo si è formato, come raccontano loro stessi nella canzone, Checco e Massimo, magari poi la ascoltiamo. Si sono formati a seguito di una vacanza, pensate, in Inghilterra, a Londra. I primi due album, Portobello e Chiaro, fanno riferimento a un mondo studentesco, che è quello che frequentavano chiaramente, e comunque giovanile, che cerca di vivere la vita in maniera alternativa. Questo erano loro, insomma, ma un po' come tutti i giovani. Ma di tutte le età, adesso non lo so effettivamente, ma una volta eravamo così, cercavamo di essere alternativi, di avere delle proposte, di avere delle idee. Adesso non lo so se i giovani hanno delle proposte o hanno delle idee, però non si capiscono neanche loro, e non è tutta colpa loro effettivamente, no, non possiamo ridurre tutto quanto ad una stupidaggine. E che, anche se non mancano brani per loro di precisa denuncia sociale, da Topi finché mamma una sera è uscita dopo cena, all'indomani Calma e Pancia piena, insomma, è un gruppo di chitarristi ma anche alternativi che hanno fatto anche delle canzoni di vera protesta. Vogliamo conoscerli? Checco e Massimo, eccolo qua. Allora, il praticamente il brano che racconta anche la loro storia. Checco Loi e Massimo Altomare.

Beh, diciamo che questa è una bella armonia, chitarre pulite e soprattutto poi degli archi. Si sente che è musica raffinata. Loro sono due studenti, si sono conosciuti a Londra e questa è la loro storia, la storia di come si sono conosciuti. Beh, hanno avuto dei momenti anche di silenzio in cui i due incidono come solisti. Loi e Alto Mare pubblicano il terzo album, Lago di Vico, che contiene testi decisamente più duri, da contro natura, questa è una legge contraria dalla natura che più ti spacchi, il e molti altri. E forse per questo che molti brani, anzi quasi tutti i brani, non sono stati trasmessi dalle radio perché è un po' troppo duri. Nel 2004 è stato consigliato dai conduttori del notturno italiano di Rai International tutto l'album. Beh, questa era una bella cosa. Francesco Loi è figlio del regista Nanni Loi e si è ritirato in campagna, afferma Massimo Altomare. Continua a lavorare con la musica, anche se non fa cose che vanno sul mercato poi. Musica ambient essenzialmente. Si sa che registrò la canzone Viaggio in seconda classe come sigla per un programma televisivo del 1977, divisa in due parti, Viaggio in seconda classe partenza e Viaggio in seconda classe poi arrivo. Insomma, questi sono due personaggi particolari e questo è un testo duro. Vabbè, noi siamo qui, Radio Gamma 5 è alternativa anche questa e qui si ascoltano cose che in altre radio non si ascoltano. E allora eccola, Checco Loi e Massimo Altomare.

voi capite che certi testi all'epoca, e non adesso, ma all'epoca erano così, sembravano fuori del mondo e non venivano certo trasmessi dalle radio. Ma diciamocelo, anche adesso le radio hanno un format, hanno 40-50 brani che fanno ruotare anche altre cose effettivamente, ma fanno ruotare durante il giorno. Ogni tanto c'è qualche cosa magari di particolare messo, che ne so, dallo speaker di turno, ma se no non se lo possono neanche permettere. E per cui anche adesso è la stessa cosa, figurati una volta, e non era molto trasmesso. Sono stati di quelli non molto trasmessi, alternativi, ma hanno fatto molte altre cose, stanno facendo musica in altro modo, e poi avranno sicuramente preso altre strade, ma hanno lasciato un'impronta. E questo per quanto riguarda Checco Loi, che è appunto il figlio di Nanni Loi. Invece Massimo Altomare ha registrato 4 album come solista, 2 come interprete e 2 come autore e interprete. Gnosi delle Fanfole del 98, raccolta poetica di Fosco Maraini, musicata insieme al pianista Stefano Bollani, Sounds of Humor, e una rivisitazione di vecchi standard della musica italiana dagli anni 20 agli anni 50. Insomma, qui siamo sulla musica, direi, aristocratica, musica di un certo livello, musica che comunque all'epoca era sicuramente alternativa. E questa però è uno di quei brani che alla radio veniva trasmesso spesso, da tutte le radio, 4 giorni insieme.

uno special un po' più breve, perché alle volte ci sono degli artisti che hanno una background lunghissimo, chiaramente, e ci sono quelli che invece sono un po' più di nicchia, ma questa sera è andata così. Siamo molto contenti di averli ospitati virtualmente, che colore, Massimo Altomare. Ciao, allora, ok, Giorgio, va bene, anche a te Martina, ok, e comunque Giorgio ti sei segnato. Grazie Silvana, io ti saluto spesso, ma alle volte è bello vedere anche il tuo messaggio al 334 710 26 72. Ti piace essere qui con noi? Beh, grazie mille anche a te, perché noi, io parlo non in plurali maiestatis, ma noi nel senso di tutti gli amici, e ci piace che tu sia qui, e ti mando un grande abbraccio. Ma non era questa che io volevo, dei Lost Frequency, e cioè questa, attenzione, siamo in diretta, lo possiamo fare. Intanto come va? Come state? State passando dei bei momenti? Siete tranquilli? Avete preso una tisana? State bevendo qualcosa insieme? Siete in buona compagnia? Beh, allora io mi unisco a voi. Intanto ho fatto quello che dovevo fare, alla radio non si vede. Ho digitato, ho fatto, ho spinto. Okay. Allora, io vorrei che adesso tu venissi qui vicino, lui lo dice a lei chiaramente, abbracciami, senti il respiro che è un po' più, la frequenza cardiaca è un po' più in fibrillazione, ma perché sei vicino? Close

finisce tutto così. Io non mi ero preparato, io non sono preparato per non sono preparato, però comunque dai, va bene, ok. Ok, ok, ok. Calmi. Please, please be quiet. Because love went quiet tonight. Wow. Sta arrivando lentamente.

basta entrare in studio, avere già in mente le parole, la musica c'è, chi l'ha composta, avere la voce giusta, adatta ed è fatta. Fino alla mezzanotte insieme alle 00:00 avremo modo tutti insieme, spegnendo tutto, spegnendo il mondo, di esprimere un desiderio, quindi preparatevelo, ma deve essere un desiderio che non è rivolto a noi stessi ma a qualcuno da lanciare all'altra parte, ok?

Alberto, ti ho salutato prima ed è una felicità vedere il suo saluto adesso, caro Alberto da Treviso. Non è l'ora tarda, perché siamo qui fino alla mezzanotte, perché figurati. Sì, attendiamo la magia delle 00. Eric dall'Australia, dal Queensland, lì sono le 7.30 di mercoledì, quindi siamo ancora a martedì. E pronti per il primo caffè al lavoro? Sei gentile, ti auguriamo una buona giornata, un buon lavoro, caro Eric. E grazie per i tuoi complimenti e anche per gli special che alle volte guardano degli sconosciuti, però alla fine, good night, grazie. In Australia com'è lì il tempo? Fa caldissimo come qua? Siamo a migliaia di chilometri di distanza, ma vedi come siamo vicini? Anche Giorgio ci sta ascoltando da Kansas City. Beh, amici, siete molto gentili a mandare i messaggi, e anche se siete lontani, dicendoci cosa state facendo e che siete qui. Allora, c'è un annuncio: un'azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca del personale da inserire nel reparto produttivo. E un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E poi anche un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature contattate Sonia al 392-5285-066. Chiaro che se non avete capito i numeri, non avete fatto a tempo a segnarli, chiamate anche durante il giorno qui da noi in studio allo 049 700 700 e ve li ridaremo, ok? È Claudio Baglioni.

Claudio Baglioni. È sempre Claudio Baglioni. Qualsiasi cosa si ascolti è sempre piacevole. La vostra serata è piacevole? State bene? Avete tutto sotto controllo? Oppure pensate di avere tutto sotto controllo, però magari invece non c'è nulla di sotto controllo? Beh, alle volte è bello anche questo, no? Il clima è quello giusto, l'atmosfera è quella giusta. I can love you forever.

Allora, c'è da dire che oggi è stato un giorno di festa, ma anche ieri quando ho fatto ponte, proprio a Vicenza, l'8 settembre, mi ricordo, da piccolino, non potevo, no, cioè se non mi portavano lì, famoso, ma una volta era diverso, Campo Marzio era dedicato alle giostre, adesso non è più come ero. Come lo vedevo io da piccolo, era magico, bellissimo, adesso è tutta un'altra cosa, però comunque è sempre festa, e allora buona festa cari amici, ancora per poco voi a Vicenza, ma magari fate no, domani non, basta, lunedì e martedì e basta, però poi c'è da dire anche un'altra cosa, che ci sono tanti studenti che tra domani e dopodomani ricominceranno, molti con entusiasmo, molti con ahimè, e a scuola, per cui io vorrei augurarvi delle bellissime cose, di iniziare molto bene, ma non solo agli studenti e alle studentesse, ma anche agli insegnanti, perché insomma è grazie a loro, no, che poi diventiamo grandi, quindi buon lavoro.

ali spezzate? Ali spezzate. Poi possono volare ancora. Mr. Broken Wings. 15 minuti alla mezzanotte e ti dedico questa invece, Giulia.

non siamo più nella sera, non siamo proprio nel periodo della notte, ma quasi, quasi, per cui possiamo ancora sognare e possiamo aprire le porte alla notte. C'è una musica, c'è la radio che la trasmette, c'è un'armonia, c'è qualcosa che ti arriva all'orecchio. È un ritmo, è qualcosa. Ti arriva qualcosa. Music, harmony and rhythm.

il ritmo delle volte si fa anche più lento. Cioè, quando ci si avvicina alla mezzanotte uno pensa, vabbè, non è tempo proprio di dormire, perché c'è chi anche sta lavorando. Anzi, un saluto, non lo so, per esempio alle forze dell'ordine, tutte, nessuno esclusa, e ai operatori sanitari, nessuno escluso. Però alle volte si ha anche voglia di viaggiare con la mente e cercare di essere comunque lì, nel posto in cui vorremmo essere. Per esempio, che il tempo non passasse mai.

ebbene, ancora pochi minuti insieme, preparatevi un bel pensiero, un desiderio, perché quando le lancette dei minuti baciano quelle dei secondi alla mezzanotte, prima che sia domani, fermiamo tutto e esprimiamo un desiderio, piccolo anche, non importa, ma l'importante è che poi domani possa avverarsi. Uno sguardo verso il cielo, ci sono delle stelle, c'è anche qualcuno che ci guarda, ci darà una mano? Ma io sono certo di sì. De Honestus insieme a George Michael. Heaven help me.

mancano davvero pochi secondi. Io comincio già a ringraziarvi per aver partecipato a questa serata. Tra poco sarete con Fabio Turin per tutta la notte con argomenti molto interessanti. Fermi. Fermiamo tutto, ci sentiamo sì la prossima settimana, però adesso fermiamo tutto perché dobbiamo fare un... vivere questo momento magico, esprimere un desiderio. Credo che l'abbiate fatto, l'abbiamo fatto, per cui grazie ancora. Ci sentiamo la prossima settimana, martedì prossimo, e saremo proprio alla metà del mese. State con noi con Radio Gamma 5. A presto.

hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo.

0: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, che va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Saluto tutti quelli in ascolto, anche quelli del notturno ovviamente, quelli che ascolteranno le repliche, e vi ringrazio sempre per l'attenzione e i messaggi che ricevo. E grazie anche a quelli che si stanno iscrivendo o si sono iscritti al canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente e al canale Telegram Gabriel Arte e Comunicazione, dove si possono ascoltare anche le interviste dei vari ospiti, perché lì ho messo proprio le clip di ognuno che ho intervistato. E tanti auguri anche di buon compleanno a Luca Giannetta e un saluto a Jade, che so che spesso e volentieri ci ascolta. E vi ricordo anche che per mandare un SMS oppure un messaggio WhatsApp in diretta, che poi verranno appunto letti, e lo potete fare al 334 7102 672. E oggi ho anche ho un aiuto regia speciale, perché ho mio figlio Gabriel. Ciao Gabriel.
1: Ciao a tutti.
0: E, beh, visto che sei qua ti faccio anche una domanda, anche se mi hai detto che mi hai proibito di fartele. Allora, com'è andata questa estate? Intanto diciamo che il 10 comincia a scuola, giusto?
1: Esatto, giovedì.
0: Quindi

0: Stava bene?
1: Sì, molto.
0: E, era un po' come i miei tempi o tu hai fatto i compiti i primi giorni di vacanza?
1: No, di sicuro no.
0: Infatti vedevo dei libri, in antiregia vedevo dei libri, dei quaderni, quindi insomma ti sei ridotto agli ultimi giorni anche tu, insomma. Yeah. Ecco, secondo te sei l'unico della tua classe o,
1: no,
0: o più o meno
1: molti,
0: è l'andazzo?
1: Sì, credo che molti fanno come me.
0: Ok, bene, bene, bene. Ricordiamo che adesso tu cominci il secondo anno del liceo artistico a Este, ok, e c'è anche qualche cambiamento di professori che poi scopriremo strada facendo, insomma. Ecco, comunque tu sei contento della scelta che hai fatto?
1: Sì, molto.
0: Ok, bene, bene. Vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto come sempre il mio migliore amico Paolo.
0: Ok.
1: E mia mamma Sonia. E anche tutti gli ascoltatori.
0: Bene, bene, grazie Gabriele. Bene.
1: Grazie.
0: Buoni compiti allora. Allora, bene, allora vi ricordo anche che a proposito, per quanto riguarda il discorso di prima dell'SMS, ci tengo anche a precisare una cosa, perché mi piace molto, io amo la chiarezza, e per come ho impostato io attualmente il programma, quindi con la presenza di vari ospiti e anche vari argomenti, non riesco a ricevere le telefonate mentre sto parlando con la persona in studio, questo perché secondo me può essere fonte di distrazione o addirittura a volte fuorviante per l'interlocutore che ho davanti, e nel senso che ho ascoltato vari programmi, ovviamente la radio l'ascolto da sempre, e ho ascoltato vari programmi di altri conduttori, ma anch'io all'inizio, quando ho cominciato, ho avuto questo tipo di esperienza, e poteva capitare che arrivasse la telefonata mentre ho qui l'ospite e mi chiedesse cose dell'ora prima o dell'argomento precedente o cose che non c'entravano, addirittura ci sono state anche delle chiamate commerciali o via dicendo, insomma. Ecco, quindi per questo ho deciso di non accettare in diretta mentre sono con l'ospite le telefonate. A volte addirittura sono arrivate delle telefonate mentre c'era lo spot pubblicitario, mentre c'era lo stacco musicale, ecco, insomma. Quindi, visto che io amo mettere a loro agio gli ospiti, ho deciso di non accettarle, perché lo trovo, insomma, corretto, ripeto, per come ho impostato io il programma. E quindi, a meno che non ci sia un ospite fisso, uno abituato alle dirette, quindi chissà, in futuro potrei anche cambiare idea o fare anche qualche eccezione, per il momento però è così, insomma. Ecco, quindi mentre intervisto gli ospiti leggo solo i messaggi che arrivano, e in questo caso sono veramente graditi, anche perché poi i messaggi che riesco appunto a gestirli quando l'ospite può finire il suo argomento, può, insomma, stiamo parlando e c'è la possibilità di inserirsi con una domanda, ecco, i vostri commenti e le vostre domande vanno ad arricchire la conversazione. Quindi assolutamente sì, i messaggi, e anzi vi chiedo di mandarli, perché sono sempre ben accetti, insomma, ecco. E in questo caso posso scegliere io la tempistica giusta per poterli girare, diciamo, al mio interlocutore, insomma, ecco. Le telefonate eventualmente potete farle, ad esempio normalmente lascio la prima ora per argomenti vari, per leggere gli annunci della radio, eccetera eccetera, insomma, ecco. Quindi in questo frangente ben volentieri potete interrompermi, posso ascoltarvi tranquillamente, insomma, ecco. Quindi non ho nessun problema a rispondere alle telefonate, basta che vengano effettuate nel momento opportuno, insomma, ecco. Quindi lo dico perché mi dispiace quando vedo in certi momenti la telefonata che arriva e non riesco, per i motivi che ho spiegato appena adesso, non riesco a rispondere, insomma, ecco. Preferisco sempre chiarire magari anche più volte le cose, ma giusto perché, ripeto, sono uno che ama molto la chiarezza e la precisione in queste cose, per non deludere nessuno, insomma, o soprattutto per non essere mal interpretato, insomma. Anzi, poi tra l'altro ribadisco che, come ho detto anche all'inizio,

Inizio del programma, quando ho cominciato a condurre, che visto che si chiama proprio Storie della Gente, se volete raccontare la vostra storia, condividerla con noi, al di là degli ospiti che invito, lo potete fare appunto inviando o un messaggio qui in diretta, sempre al 334-7102-672, con il vostro riferimento, poi io me lo segno e vi richiamo in un secondo momento o quando finisce la trasmissione. Oppure potete chiamare in diretta se ripeto nel momento opportuno e possiamo ascoltare la vostra storia, oppure diciamo potete anche scrivere una mail a turinfabio@hotmail.it. In questo modo anche qui con i vostri dati magari poi io vi ricontatto, cerco di capire di che storia si tratta, magari non so, una vostra esperienza o quello, magari qualcosa di particolare che vi è successo, la vostra situazione. Se avete, ripeto, piacere di condividerla con tutti i radioascoltatori, e poi se vi può far piacere anche, sempre grazie anche con l'aiuto dei nostri del popolo di Radio Gamma 5, posso darvi anche dei semplici consigli per trasformare la vostra storia in un racconto, in un libro o in qualcosa che possa essere anche letto dagli altri, insomma, ecco. Sempre a proposito di bioeditoria, come l'ho simpaticamente chiamata, e io vi ringrazio per le mail e tutte le varie richieste, domande, curiosità che appunto mi inviate o qui sempre tramite messaggi o all'indirizzo turinfabio@hotmail.it. A mano cercherò di rispondere a tutti dove posso rispondere direttamente, ma soprattutto poi nei casi opportuni posso anche trarne spunto per condividere in un secondo tempo qui in radio, magari durante le dirette, alcune informazioni con tutti, cioè che possono servire a chi si sta per cimentare nell'impresa di scrivere un libro, e possono essere sempre informazioni utili, insomma, ecco, per evitare, come ho sempre detto, degli errori oppure anche degli inciampi nel percorso, insomma, ecco. E in merito a queste pillole di bioeditoria che ogni tanto spargo, e concludo il discorso che avevo cominciato anche nelle altre nei precedenti martedì, e lo vado a concludere in maniera tale che poi per un po' non parliamo più di bioeditoria, a meno che non ci siano, ripeto, storie o particolarità da chiarire, ma giusto perché insomma non voglio nemmeno tediarvi sempre col solito argomento, quindi lo concludo questa ripeto parentesi, e per poi passare anche ad altri argomenti anche nelle prossime volte, insomma, ecco. Quindi riassumendo quello che abbiamo detto anche precedentemente, abbiamo parlato che quando uno dopo aver scritto il proprio testo, raccontato la propria esperienza, si trova davanti tre strade, no? Quindi o la semplice stampa del proprio libro, quindi lì basta che vada in una semplice anche copisteria, oppure può individuare l'azienda di stampa più opportuna, oppure può procedere con l'autopubblicazione, e qui si può rivolgere ai vari portali dedicati, quindi abbiamo detto il mio libro.it oppure You Can Print, Amazon, eccetera eccetera, oppure può intraprendere la strada della pubblicazione classica. E per ognuna di queste tre strade abbiamo detto che c'è un codice ISBN diverso che gli addetti ai lavori, soprattutto librerie, associazioni, enti, conoscono molto bene, quindi in base anche a come viene poi associato il vostro libro, sappiate che insomma ovviamente avrà un percorso diverso rispetto agli altri, no? E, per cui c'è un codice ISBN privato, quindi un unico codice che uno può comprare e attribuire al proprio libro per una semplice stampa privata, anche se poi, come abbiamo detto, sapete che quel codice viene agganciato in ogni caso dai vari portali online, con la conseguenza la conseguenza che quel libro comunque non sarà reperibile in rete, anche se effettivamente a tutti gli effetti è
diventato un prodotto commerciale, perché non c'è poi l'aggancio con l'intermediario, in questo caso un distributore, che possa ricevere quegli ordini che effettivamente vengono fatti e veicolarli attraverso appunto la rete di vendita. Quindi in questo caso, diciamo, è una visibilità un po' fasulla, nel senso che sì, il libro è presente in rete, ma effettivamente non può essere comprato, o meglio, è difficile l'acquisto, ecco. E l'altro codice ISBN, l'altra tipologia, è quello dell'autopubblicazione. In questo caso lo attribuisce momentaneamente il portale a cui vi siete rivolti, che funge da in questo caso, diciamo, da editore, ma a metà, cioè nel senso che svolge quelle che possono essere appunto le pratiche di attribuzione di un codice ISBN. In questo caso il canale di vendita funziona perché passa attraverso direttamente il portale di turno che avete scelto, ma non assolve, come farebbe un editore classico, a tutti quelli che possono essere le incombenze burocratiche amministrative, quindi i depositi legali, eccetera eccetera. E quindi in ogni caso, diciamo, ecco, in questo caso spetterebbe a voi, e siete tra virgolette anche passibili di una multa nel caso che non assolviate a questi doveri. Il terzo codice ISBN, quello più classico e professionale, ovviamente è quello attribuito da una vera e propria casa editrice. Quindi in questo caso viene attribuito un codice ISBN che viene riconosciuto nei vari circuiti, quindi librerie e associazioni e quant'altro. Normalmente la casa editrice si aggancia anche a un distributore nazionale, quindi la filiera, diciamo, è completa, perché il cerchio si chiude, perché avete un codice ISBN, la casa editrice svolge, diciamo, tutto quello che possono essere i doveri editoriali, e anche il canale di vendita è completato, perché appunto vengono evase le richieste attraverso un distributore nazionale, insomma, ecco. E oggi però, questo era un breve riassunto, vi accenno a quello che, indipendentemente dalla vostra scelta finale, secondo me è poi fondamentale fare, ovvero un editing professionale, perché a mio avviso, secondo sempre i miei principi, non c'è cosa peggiore di leggere un libro poi pieno di refusi, errori, mancanze nella struttura, problemi di impaginazione, eccetera eccetera eccetera. Ho visto dei libri da un altro che avevano, insomma, un potenziale abbastanza importante, rovinati completamente, perché nella fase proprio di caricamento, autori che avevano scelto l'autopubblicazione, nella fase di caricamento dei file avevano sbagliato, e quindi si erano immessi in rete addirittura due o tre prodotti dello stesso tipo, due con errori e uno senza. Quindi in questo caso, diciamo, una persona che conosco era un po' disperata, ma ancora più disperati i suoi lettori, che magari sono andati a comprare delle copie del suo libro, evidentemente con degli errori, perché su uno era tutto rimpicciolito, non si leggeva neanche quasi il font, dalle dimensioni minuscole del testo, su un altro c'era stato un problema nel caricamento della copertina. Quindi, insomma, ecco, ci sono stati questi due tentativi purtroppo sbagliati, per poi arrivare al terzo caricamento corretto, ma tutti e tre per un lungo periodo, finché lei non è riuscita a contattare l'ufficio tecnico di questo portale e eliminare, diciamo, le prime due versioni sbagliate, e si è ritrovata che per un lungo periodo purtroppo alcuni lettori hanno ordinato i libri sbagliati, insomma, ecco. E quindi, ecco, per me non c'è cosa peggiore, è proprio un peccato grave, insomma, quello di presentare, diciamo, a un lettore, indipendentemente che sia una stampa, un'autopubblicazione o una pubblicazione classica, un libro con degli errori evidenti, perché l'errore, il refuso, la svista ci può stare, soprattutto se è un bel testo, spesso e volentieri non ci si accorge nemmeno che c'è stata una virgola messa male o un errore di battitura, ma il più delle volte, soprattutto nelle autopubblicazioni o nel
alle stampe ci si ritrova con dei libri che sono veramente, insomma, non tanto presentabili, insomma, ecco. Quindi quello che posso consigliarvi, a prescindere, è di affidarvi all'occhio attento di un esperto in questo campo, no? E rimanendo nel tema dell'editing, io suddivido l'azione di controllo in tre tipologie di intervento. Allora, la correzione di bozza, il micro editing e il macro editing. Allora, per quanto riguarda la correzione, è il semplice intervento per scovare eventuali refusi ed effettuare correzioni grammaticali e ortografiche, no? In questo caso quindi non si interviene né sullo stile dell'autore né sulla struttura del libro, ma si va, diciamo, a pulirlo, ecco, mettiamola così. Quindi si presuppone che chi effettui semplicemente una correzione di bozza ritenga il libro, insomma, sufficientemente, insomma, sistemato già per la pubblicazione, in maniera tale che non serva fare altri tipi di intervento, insomma, ecco. Poi invece c'è il micro editing, quindi in questo caso, oltre alla correzione, questa azione comprende la parte anche lessicale e semantica, l'abbellimento di alcune frasi, quindi la scorrevolezza del testo, i dialoghi. In questo caso si interviene anche proprio sullo stile dell'autore, quindi diciamo che è già un livello superiore, dove l'autore si affida a un editor per fare in modo fare in modo che anche, diciamo, alcune frasi magari poco comprensibili, oppure, insomma, anche a livello proprio di significato, per la scorrevolezza del testo, insomma, si vada a intervenire per migliorarne quindi proprio anche l'effetto narrativo, insomma, ecco. E poi la terza e ultima è il macro editing, quindi tutto quello che viene fatto anche nei due interventi precedenti. Qui si aggiunge anche un intervento più profondo, quindi a livello di struttura del libro. Cosa significa? Che possono essere anche eliminate alcune parti del testo, spostate o aggiunte, quindi l'intervento è più incisivo, in alcuni casi addirittura si va a rivedere anche la narrazione stessa, il titolo, è capitato, la lunghezza del testo, la coerenza narrativa, la psicologia dei personaggi, la credibilità della storia. Insomma, a volte ci sono delle belle storie dove però, che ne so, si è anticipato troppo un certo argomento, o l'effetto cruciale della storia è stato messo troppo prima, o addirittura magari ci sono questioni di incoerenza, perché all'inizio si è scritto una cosa e poi magari nel corso del libro ne è venuta fuori un'altra, insomma, ecco. Quindi l'editor in questo caso proprio prende in mano tutta la struttura e la sistema, quindi correzione, micro editing e poi macro editing, quindi proprio anche a livello, insomma, più strutturale, insomma, ecco. E questo secondo me è indispensabile, perché io parto sempre, ripeto, dal presupposto di avere un grande rispetto per le opere, ma soprattutto per chi le legge, quindi i lettori. E se hai sentito l'impulso di scrivere una storia, diciamo, almeno per come, ripeto, ragiono io, che tu decida di stamparne 10 copie semplicemente per i parenti, per i figli, per i genitori, per i fratelli o conoscenti, per me, insomma, il minimo è fargli arrivare comunque un testo che sia più pulito possibile, insomma, ecco. Quindi a seconda, ecco, del vostro grado di consapevolezza e anche di onestà intellettuale nei confronti di ciò che avete scritto, perché normalmente gli autori ritengono sempre, insomma, di aver scritto dei capolavori, no? Quindi lo so che per ogni autore, ogni piccola anche modifica, la mandano giù, insomma, deglutendo in maniera un po' forzata, però, ecco, secondo me serve sempre questo tipo di apertura, e lo si fa, ripeto, per il bene di tutto, cioè proprio di tutto il circuito,
tu, per te che l'hai scritto, per chi lo leggerà, insomma, per l'opera stessa, ecco. Poi io a questi tre interventi classici ne ho aggiunto anche un quarto, ma solo in casi eccezionali, ovvero il, mi sono un po' inventato il beauty editing, ovvero un intervento solo estetico, quindi si va a lavorare proprio sui dettagli e sull'abbellimento, diciamo, stilistico. Quindi in questo caso è, diciamo, sottinteso che nella lettura, allora, innanzitutto è un tipo di intervento che può essere fatto a posteriori dei primi tre che ho detto, ma anche se non venisse fatto, diciamo, a posteriori dei primi tre che ho detto, ecco, mettiamola così, che include, è implicito che mentre io sto leggendo un testo per abbellirlo, quindi per applicare il beauty editing, si va a fare ovviamente anche un controllo dei refusi, quindi perché insomma sarebbe controproducente, un controsenso andare ad abbellire il testo e con dei ghirigori o dei termini un po', insomma, particolari, per poi trovarci degli errori anche banali, insomma, ecco. E, quindi insomma, ecco, questo era per concludere il discorso sulla bioeditoria, ma su questa ovviamente prima fase che riguarda la scrittura di un libro. Abbiamo detto l'altra volta perché scrivere un libro, abbiamo dato indicazioni e informazioni su quali possibilità, su quali scelte si possono effettuare, e qui sono andato un po' a concludere il discorso sottolineando che appunto prima di fare una scelta di direzionale si fa un intervento, insomma, di controllo e di pulizia del testo, insomma. Una volta effettuato, poi potete tranquillamente proseguire con la vostra scelta di stamparvelo, di autopubblicarvelo oppure di sottoporlo a qualche casa editrice, sperando in una possibile pubblicazione, insomma, ecco. Intanto grazie, e leggo anche qualche messaggio che è arrivato. Ciao Adamo. Allora, ciao ragazzi, mi raccomando, fatti bravi, perché noi ascoltatori abbiamo bisogno di ragazzi bravi che facciano tante domande. Adamo, grazie Adamo, un abbraccio a te. E Valentina di Carmensita che saluto, e un saluto speciale a Gabriele e a tutti gli amici ascoltatori, buona trasmissione, grazie Valentina, grazie. Grazie a te. Allora, vi metto uno stacchetto musicale e poi continuiamo con un altro argomento. A tra poco.

Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Adesso vi leggo alcuni annunci che sono sempre importanti. Allora, il 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. La radio comunque si può sostenere anche tramite un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure con un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure si può portare anche il proprio contributo direttamente presso la sede della radio anche agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E una bellissima notizia, perché il GAS Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, il GAS dei resistenti si ricomincia in sede radio dalle ore 11 alle ore 18 e alle ore 13, per chi vuole fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente anche il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi avremo Fiorenzo Libero, insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole, è possibile fare anche un mini test di biorisonanza con Silvia. Ed è, sarà presente anche il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Sarà possibile anche prenotare il portachiavi del 50esimo di Radio Gamma 5 e, come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, scusate, le magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50esimo. PS, presenti anche le storiche patate di Rozzo. Quindi mi raccomando, sabato 12 settembre in sede radio dalle 11 alle ore 18 si ricomincia con il GAS. E, GAS Associazione Franco Carraro 76, GAS resistenti, sabato appunto 12 settembre dalle ore 11 alle ore 18 si può prenotare le storiche patate di Rozzo, le mele Gala Royal rosse, le mele Golden Delicious, le pere Williams, le prugne Stanley, le miele del Grappa, parmigiano reggiano e vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio. Per info e prenotazioni al 347 6618 523. Poi vi ricordo che Alfredo Belluco non si ferma, quindi è prevista un altro presidio di protesta in Piazza Mazzini, sede del mercato a Trissino, Vicenza, sabato 12 settembre alle ore 10. Dalle ore 10 alle 11, insomma, all'arrivo, ecco, contro il disegno di legge 978-2023. Quindi contro i pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale. E, potete, diciamo, per informazioni o per far sapere, insomma, la vostra presenza, a telefonare al 346 361 4469. Quindi mi raccomando. Poi sì, questo l'ho già letto. Allora, Radio Gamma 5 super giornata invece domenica 20 settembre alle ore 12:15 in sede radio ci sarà la festa dei gas, quindi da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il Serveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo. Per la serie compra sano, compra beo, non cascar nel traneo. Lo faremo a tutto gas, quindi in questo caso sarà grigio
grigliata antisistema e alla griglia la Mayo Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, vino e caffè, per tutto, il tutto a €15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera eccetera. Quindi per info e prenotazioni al 329 00 38 988. Invece sempre di domenica, ma il 27 settembre ci sarà Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, alle ore 10 e mezza inizio escursione con le guide, alle ore 13 il pranzo al sacco presso Casa Vallorc, nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti anche un dolce nello stand di Radio Gamma 5, grazie. Per le prenotazioni 329 00 38 988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc chiami direttamente Franca per la prenotazione al 349 09 46 001. Poi, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, quindi nello specifico ci cerca un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Quindi appunto per una nuova azienda che apre a Maserà di Padova si cerca un falegname con esperienza e un falegname operaio. Per le candidature Sonia al 392 5285 066. Poi anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni comunque si può chiamare l'ufficio ambiente allo 049 9299 845. Allora, poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con lo SPID o la carta di identità elettronica www.difesacivilenonviolenta.org. Vi ricordo che gli annunci o anche per dare sostegno alla radio si può visitare il sito di ciaobei.org. E poi vi ricordo anche che Michele Levorato, che è quel signore che dopo aver affrontato la spesa per difendere la tutela della sua salute e del suo diritto, ha diciamo difficoltà a proseguire insomma la sua battaglia legale, perché in questo caso diciamo c'è stata anche una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha osato ribellarsi alle costrizioni del vaccino e quant'altro, con condanna alle spese legali. Quindi se volete maggiori informazioni potete farlo a giustizia, mandare una mail a giustiziasanitaria2025@gmail.com. Potete anche chiamare direttamente Michele al 348 9234 852. Ringrazio anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà e ovviamente si può anche fare una donazione per aiutarlo in queste spese. E, vi ricordo che AF Energia riprende la visione delle bollette di luce e gas a partire dall'ultimo giovedì di settembre, quindi grazie a tutti. Poi c'è un altro annuncio che cerca appartamentino o casetta, anche se un po'
vecchia in affitto per fine locazione a settembre. È un pensionato e persona onesta e ringrazia infinitamente se qualcuno può dargli una mano. Si può chiamare Alfonso al 349 5855 160. Poi ha un altro annuncio, sempre qua, molto importante questi qui di lavoro, ha affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Per informazioni chiedere di Enrico o Paolo allo 049 7102 04. Vi ringrazio intanto per l'attenzione. Poi leggo anche altri messaggi che nel frattempo sono arrivati. Allora, Marianna, ciao caro Fabio, che dire delle tue scelte musicali? Carmen Consoli, Nicolò Fabio, Negrita, meraviglioso, un abbraccio Marianna. Grazie Marianna, cerco anche qua di alternare anche a livello musicale le varie canzoni, giusto per non incanalarmi sempre nello stesso suono, nella stessa melodia, insomma, ecco. E Luisa invece mi scrive: Fabio Torin, con la nostra radio hai trovato un bel bacino di utenza, contiamo sulla tua professionalità e sincerità, perché qualcuno potrebbe illudersi di essere scrittore, che dici? Allora Luisa, intanto ti ringrazio del messaggio. Poi proprio a tal proposito sappi che io, proprio perché ci lavoro anche in questo settore, intanto sto dando proprio informazioni che normalmente non vengono date, e la maggior parte degli autori che poi si rivolgono a me o che hanno avuto purtroppo esperienze negative precedenti, mi raccontano appunto che la maggior parte di queste problematiche, insomma, che hanno avuto, sono quasi tutte dovute alla mancanza di informazione, cioè praticamente loro si fidavano ciecamente o compivano delle scelte senza sapere, e questo li ha portati proprio a inciampare e farsi anche del male. Addirittura, purtroppo, perché questa è una cosa che a me ferisce sempre, purtroppo alcuni hanno anche perso la voglia di scrivere, insomma, ecco. Quindi io cerco attraverso queste informazioni di poter dare delle informazioni, ma sappi che quando io ho a che fare con gli autori sono il primo a fare in modo, quando li vedo troppo in alto, a mettere i piedi, fargli rimettere i piedi per terra. Questo non per sminuirli o abbassargli l'autostima, ma semplicemente perché per me il percorso di accompagnamento, ecco, di questi autori deve essere sempre gratificante, cioè la gratificazione deve derivare dall'atto stesso di aver scritto un'opera e di averla condivisa con qualcuno, perché qualcuno attraverso quell'opera può trovare sollievo, conforto, sostegno, esperienze comuni, eccetera eccetera, o anche qualche insegnamento, e questo lo si fa dimenticandosi dei numeri e delle eventuali recensioni, no? E ecco, questo per quanto riguarda l'accompagnamento. Quello che invece avviene a priori, e per questo ti ringrazio del messaggio perché mi dai l'occasione anche di sottolinearlo, è quello che il libro non deve essere stampato o autopubblicato o pubblicato con una casa editrice per un atto egoico, per raggiungere la fama, il successo, per fare i soldi, eccetera eccetera. No, deve essere condiviso, perché le nostre storie, le nostre esperienze sono ciò che ci contraddistingue proprio come umanità dal resto della popolazione vivente di questo pianeta. E cioè, se guardi bene proprio a livello culturale, le storie venivano raccontate anche in passato e si tramandavano delle esperienze, le storie, le conoscenze, eccetera eccetera. Quindi è proprio un atto insito nell'essere umano per elevarsi e soprattutto per connettersi agli altri, no? Quindi io non dico mai a queste persone che sono degli scrittori, perché io suddivido sempre, anche se magari non è d'accordo la Treccani, ma suddivido, distinguo, diciamo, i
termini, specificando che, per quanto mi riguarda, l'autore, ovvero il padre o la madre di un'opera, può essere anche una tantum, cioè essere, aver scritto solo quel libro, quindi aver raccontato la propria esperienza o la propria storia e finirla lì. E comunque è un autore o un'autrice, mentre lo scrittore è colui che, oltre a quello, prosegue un certo tipo di percorso. Ma allora lì si entra in tutt'altro argomento, perché bisogna spiegare, magari lo faremo in futuro, cosa significa essere uno scrittore, quindi strutturare un percorso, che non significa solo scrivere libri, significa proprio strutturare un percorso, una propria immagine autoriale e essere consapevoli che quello è al pari di qualsiasi altro tipo di attività, quello è il proprio, diciamo, la propria strada. Quindi distinguiamo, ecco, queste cose qui. Ma assolutamente i libri, per me, cioè le storie, una volta che prendono forma, diventando dei manoscritti e delle storie, diciamo, all'interno di un file o scritte a mano su un foglio, devono essere, diciamo, devono vedere la luce. Cioè, questa è una cosa sulla quale proprio io credo fermamente, nel senso che non dovete, diciamo, poi dimenticarvele, perché anche l'atto della scrittura terapeutica, che serve magari a guarire delle ferite emotive, anche qua approfondiremo magari prossimamente, perché è un argomento che anche questo mi sta molto a cuore e che io spesso applico, quindi accompagno, diciamo, gli autori in una sorta di, appunto, scrittura terapeutica, per rielaborare le loro ferite, il loro vissuto, eccetera eccetera. Anche in quel caso lì il fine stesso è quello di guarire se stessi, ma una volta che si è guariti si può elaborare quello scritto in maniera tale che possa magari servire anche a qualcun altro, per avere, appunto, quel sostegno di cui parlavo prima, quindi avere una carezza, dire anche cavolo, anche quella persona ha vissuto un'esperienza simile, oppure cavolo, guarda che quella persona lì ce l'ha fatta nonostante tutte le difficoltà, e via dicendo, insomma, ecco. Quindi l'importante, ripeto, è, secondo me, dare forma alla propria storia, per non dimenticarla, perché serva agli altri, per condivisione, per aggregazione e quant'altro, insomma, ecco. Quindi in questo credo fermamente e, ripeto, grazie della possibilità che mi hai dato di approfondire meglio questo aspetto qui, insomma, ecco. E mancano pochi minuti e volevo anche ribadire che personalmente sono molto felice che riprenda il gas con i consueti due appuntamenti, insomma, mensili, e perché, appunto, diciamo, ritengo il gas un punto di ritrovo, ma anche soprattutto, diciamo, il concretizzare anche quello che magari è l'espressione del nostro pensiero, ovvero magari quando noi diciamo che stiamo combattendo contro un certo tipo di sistema, no? E lo si fa, appunto, abbiamo visto che una volta decenni fa si facevano le manifestazioni, oppure si andava a votare, via dicendo. Ecco, in realtà adesso, oggi come oggi, viene spesso sottolineato che un modo concreto per affermare il proprio pensiero, per cercare di cambiare questo mondo e questa società, è proprio quello di passare attraverso la scelta alimentare e non solo. Ecco, e qui al gas, diciamo, trovate produttori che ci mettono la faccia, che hanno deciso di intraprendere un certo tipo di, appunto, produzione, di nella consapevolezza che così sappiamo quello che introduciamo in bocca, sappiamo quello che va sulle nostre tavole, sappiamo l'amore che avvolge questi prodotti, ma non solo, ripeto, alimentari, perché poi abbiamo dalle pentole alle scarpe, ai vestiti, l'abbigliamento, eccetera eccetera, e anche prossimamente i libri di Radio Gamma 5, visto che con il fantastico nuovo gruppo editoriale abbiamo già detto che stiamo già preparando il secondo libro, che verrà pubblicato con Edizioni Radio Gamma 5, e quindi è, insomma, questa grande e importante realtà, insomma, e abbiamo bisogno proprio del vostro aiuto. Non riesco a
Non riesco a, come si può dire, completare questo argomento che riprenderò magari la prossima volta, però intanto lo accenno, e che la, dell'importanza che avete voi radioascoltatori e in generale il popolo di Radio Gamma 5 per questa realtà, perché tutte le cose che noi proponiamo, noi conduttori, i nostri contenuti, la nostra presenza, piuttosto che il gas, i prodotti che ci sono, gli eventi, le gite fuori porta, eccetera eccetera, tutto questo non avrebbe senso senza voi, voi che ci ascoltate, voi che ci sostenete, voi che siete presenti quando appunto ci sono i vari eventi. Ma per come ragiono io, e l'ho già detto anche in passato, ma lo ripeto, lo riprenderò magari martedì prossimo, è importante anche uscire da una comfort zone, di dire ok, siamo qui, stiamo bene. Io personalmente, quando vengo qua, è come stare in famiglia, ma ho proprio, avete proprio un effetto benefico anche su di me. Ma serve ampliare il numero di radioascoltatori, serve rinforzare sempre di più la radio, perché c'è comunque anche un naturale cambio generazionale. Ma soprattutto, se io leggo un annuncio come ho appena fatto e ho 10 persone davanti, ho una percentuale di probabilità; se io davanti ne ho 100 di persone, questa percentuale si eleva. Quindi è importante anche che voi facciate, come ho sempre detto, da microfono, anzi da amplificatore di tutto quello che viene ascoltato qui in radio. Quindi diffondete, diffondete la radio, perché ci sono le registrazioni, potete farle ascoltare, ma ci sono anche gli autori e i conduttori da seguire nei social e via dicendo. Ecco, quindi intanto vi ringrazio e ci sentiamo la seconda ora.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Benvenuto a chi si è messo in ascolto adesso. Leggo, prima di iniziare la seconda ora, un messaggio di Alberto che dice: ciao Fabio, Albert, ci sono ancora copie del primo libro? Se sì, come posso comprarlo? Un abbraccio. Allora Alberto, guarda, se tu ci sei questo sabato che c'è il gas, al gas saranno presenti le nuove copie, perché le abbiamo ristampato per la terza volta, quindi è la terza ristampa, e il libro di Radio Gamma 5. Ho consegnato delle copie anche ad Attilio, quindi credo che da oggi pomeriggio o da domani sicuramente è presente di nuovo anche in libreria bassanese a Bassano del Grappa, e trovi credo anche una copia o due a cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo, oppure anche in cartolibreria Sonia e Stefania a Piove di Sacco. Ecco, comunque in sede radio durante gli eventi lo trovi sempre. Ok, cominciamo. Allora, siamo entrati nell'ora della pedagogia del cuore con Luca Gastaldello. Benvenuto Luca, grazie.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, e di cosa parliamo oggi? Cosa ci parli?
1: Allora, il titolo di oggi è, credo, curioso. 10 buoni motivi per scegliere la scuola Waldorf.
0: Ok.
1: Sottotitolo: quali errori evitare?
0: Ok. Istruzioni per l'uso.
1: Istruzioni per l'uso. Quindi partiamo dalla fine. La cosa più importante la dirò alla fine, e quindi questo è un invito arrivare in ascolto fino alla fine. E invece adesso partiamo dall'inizio, però da prima proprio di parlare della scuola Waldorf. Vi parlerò di cosa ha definito il Consiglio europeo e delle 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente. Leggo in modo testuale. L'Unione Europea ha stabilito che la scuola non deve limitarsi a trasmettere nozioni teoriche, ma deve sviluppare competenze, cioè la capacità di mobilitare sapere, saper fare e saper essere, per affrontare le sfide della società moderna, del lavoro e della cittadinanza attiva. Questo non lo dico io, non lo dice Steiner, lo dicono le linee guida della Comunità europea. La scuola, tutta la scuola, non quella montessoriana, quella steineriana, quella pubblica o via così, tutta la scuola non dovrebbe fermarsi a delle competenze cognitive, ma dovrebbe portare il bambino e poi il ragazzo e poi l'adulto a sapere, saper fare, ma soprattutto saper essere. Quindi questa introduzione a queste linee guida, a queste competenze per l'apprendimento, sono proprio il DNA anche della pedagogia Waldorf steineriana. E sentite cosa dicono poi queste linee guida. Le istituzioni dell'Unione Europea, prima nel 2006 e poi nel 2018, hanno definito 8 competenze chiave europee per l'apprendimento permanente, di cui il compito di realtà o compito autentico è il fulcro del sapere, saper fare, saper essere. Quindi non mi dilungo adesso sulle 8 competenze chiave dell'apprendimento, perché le trovate nel web e sono ampiamente documentate. Però il fulcro di tutta questa architettura si basa sul compito di realtà, o detto anche compito autentico. Che cosa vuol dire? Vuol dire fare delle esperienze collegate alla vita, documentare queste esperienze, risolvere dei problemi insieme ai compagni, agli insegnanti. Quindi compiti di realtà. La scuola Waldorf propone da sempre compiti di realtà, da circa 100 anni, ed è sempre stata attuale, ma soprattutto adesso che siamo davanti a un salto tecnologico che appunto con l'avvento dell'intelligenza artificiale c'è sempre più bisogno di reale da mettere nell'altro piatto della bilancia in contrapposizione al virtuale. Quindi faccio, Fabio, alcuni esempi, 8 esempi, spero di essere conciso, di compiti di realtà che abbiamo realizzato alla scuola Waldorf di Cittadella negli ultimi 15 anni. Io ne definisco, ne delineo 8 che sono quelli più caratteristici, ma ce ne sarebbero almeno una trentina degni di nota. E poi alcuni sono grandi, altri sono più piccoli, alcuni sono proprio settimanali o ecco collegati all'epoca che si sta vivendo. Ad esempio l'orto è un compito di realtà. A Cittadella abbiamo gli orti e quindi lo slogan è dal seme alla tavola. Quindi i bambini partono da un seme naturale che arriva magari da qualche nonnina non modificato geneticamente, fanno le piantine, le trapiantano nell'orto, si prendono cura, annaffiano, raccolgono, portano in cucina, mangiano e soprattutto scrivono, documentano, disegnano. Quindi questo è un compito di realtà. Perché, caro Fabio, ci sono dei problemi da affrontare nell'orto, perché l'orto è la vita e quindi abbiamo piantato, ma sono arrivati quei parassiti oppure le lumache o insomma tutto quello che può succedere collegato alla vita. Quindi insieme si trovano soluzioni. Questo è un bellissimo compito di realtà. Alla scuola di Cittadella abbiamo gli orti dall'asilo fino all'ottava classe. Secondo compito, in terza classe sarebbe bello se i bambini costruissero una piccola casetta. Steiner dice sarebbe importante se usassero un filo a piombo per fare malta, mattoni, eccetera, eccetera. Costruire una piccola casetta.
0: Proprio in mattoni?
1: Sì, sì. Io con la prima, terza classe del mio ciclo sono partito dai disegni dei bambini e ho detto loro disegnate una fattoria, immaginate. Era l'epoca della genesi, della creazione. Create una fattoria, quella che volete. Gli ho dato un bel foglio grande, ognuno l'ha disegnata. Alcune bambine facevano la porta piccolina e la persona che era almeno 3 volte. Altri invece, alcuni maschietti, mettevano addirittura le quote, le misure. Quindi una 15ina di disegni. Io ho preso il bello di ognuno e ho fatto un unico disegno tridimensionale. Sono andato da alcuni imprenditori, ho detto questa è la nostra idea e ho trovato chi ci ha donato i tronchi, chi ci ha donato la malta, chi ci ha donato tutto quanto. Abbiamo lavorato un anno.
0: Caspita.
1: I bambini hanno lavorato un anno concretamente facendo quasi tutto e abbiamo realizzato una casetta a 2 piani con una scala piccolina, però c'era tutto, con un fienile sopra. Bellissimo. E l'obiettivo era mettere a dimora dei conigli. I conigli giustamente fanno quello che devono fare e quindi in primavera sono nati questi cuccioli. I bambini durante le ricreazioni davano da mangiare, tutto è stato documentato in un quaderno e ogni tanto quando ci si trova per una pizza magari si ride di questo. Faccio questi esempi eclatanti per un motivo. Uno di questi bambini che ha fatto la casetta voleva un gatto. La mamma diceva guarda Andrea, non è possibile un gatto, ma dove lo mettiamo? Ma ti rendi conto? E lui, ma cosa dici? Guarda che lo mettiamo in giardino, costruisco io una casetta, guarda che la so fare. Fabio, questo è compito di realtà, sapere, saper fare, saper essere. La scuola dovrebbe essere collegata, connessa alla vita, non al digitale o non so che cosa,
0: o al virtuale
1: al mondi, quelli vanno bene ma

0: progettare. Hanno realizzato la barca, l'hanno dipinta, hanno dato un nome. Quando l'hanno fatta, hanno detto: bene, ma cosa ne facciamo adesso di questa barca? E i bambini hanno detto: sarebbe bello andare a pulire i fiumi, i laghi. E così abbiamo fatto il primo giro attorno alle mura di Cittadella. Pazzesco. E poi sono andati a un parco, che adesso non ricordo il nome, che c'era un laghetto di Battaglia Terme.
1: Ah, sì?
0: E lì hanno pulito il lago. E poi la barca è stata messa nel museo dell'imbarcazione che c'è appunto attualmente. Pazzesco. Lì a Battaglia Terme. Pensa che la comunità europea, o non so chi, una rete televisiva europea, ha saputo del progetto ed è venuto a scuola per intervistare l'insegnante. E quindi ancora si parla di questo anche nella canale della TV europea, adesso non mi ricordo quale. Quindi la matematica collegata alla esperienza e soprattutto alla vita, e tutto questo è documentato dai bambini.
1: Pazzesco.
0: Quinta esperienza, lo facciamo sempre ogni anno, la recita di ottava o la recita di terza classe, quindi si lavora un mese, si costruiscono le scenografie, si realizzano i costumi, le musiche, si recita tutti insieme, si crea squadra, team building, si crea quella magia del teatro che poi si dona ai genitori della scuola o nelle varie repliche. Altri compiti, pensa Fabio, in 4 anni abbiamo piantato più di 3.000 alberi.
1: Caspita.
0: Partivamo la mattina in occasione della festa dell'albero, che è in autunno, si partiva col carrettino e andavamo, alcuni andavano di qua, alcuni andavano di là, e si andava a piantare sia in terreno pubblico dei comuni oppure in terreno privato. La cosa triste, circa metà di questi alberi, quelli piantati nel territorio pubblico, sono morti. Però 1.500 hanno attecchito e sono già grandi. Quindi Fabio, sai quelli che hanno sopravvissuto? Quelli che avevano un io, il nonno che stava a Drio, che dava da bere durante l'estate. Quindi questo è quello che voglio dire, ci vuole cuore, ci vuole processo, ci vuole coinvolgimento. Però 1.500 alberi sono stati piantati e sono adesso già grandi, compito di realtà documentato. Anche questo è un progetto, si chiama 50 piccoli gesti per un mondo più bello, più sano e più ricco. Abbiamo creato un gemellaggio con una scuola steineriana svedese, e Cittadella assieme a Reggio Emilia, questa scuola di Kalmar, hanno realizzato questo progetto. Siamo andati in Svezia, abbiamo fatto lavorare i ragazzi in gruppo e abbiamo detto a loro: trovate dei piccoli gesti, piccoli, che si possono fare in casa con i vostri amici per un mondo più bello, più sano, più ricco. Loro ne hanno trovato 26. Caspita. Ma piccoli, tipo quando mi risciacquo i denti apro l'acqua solo alla fine.
1: Certo.
0: Non e per un minuto io che mi sciacquo i denti, oppure mettere quelle prese dove si stacca la corrente. Ne hanno trovate 26. Noi abbiamo integrato gli altri 24 e abbiamo scritto un libro con i disegni dei ragazzi, i testi dei ragazzi. La Federazione delle Scuole Waldorf l'ha sostenuto ed è arrivato in tutte le scuole d'Italia.
1: Pazzesco.
0: Con impostazione Waldorf.
1: Certo.
0: Però c'è ancora il sito, c'è ancora il libro, l'idea si può sviluppare. È bella, 50 piccoli gesti che tu puoi fare a casa, con la tua famiglia, eccetera. Astronomia in settima classe lo facciamo ogni anno. Si esce, si va in montagna e si vivono alcuni giorni col naso all'insù, monitorando il cielo, le stelle, le costellazioni, vedendo come si muove il cielo. Anche questa è un'altra esperienza un po' particolare che abbiamo fatto già 2 volte a scuola. In 8ª classe li portiamo in barca a vela nel Golfo di La Spezia. 4 barche a vela, 4 skipper e geografia, fisica, viaggiando. Aspetta. L'obiettivo è: salgo in barca e qualcuno va al timone, qualcuno si occupa delle vele, eccetera, si crea squadra, si dorme in barca, si fa team building. Tutto questo. Sono 8 esperienze, almeno 30 sono, diciamo, quelle di valore, ma un po' tutta la nostra pedagogia si basa sul fare. Ad esempio, Fabio, tu dirai: sì, ma tutto questo quanto costa? L'attività a sostegno del progetto è fondamentale, l'attività di autofinanziamento. Pensa, faccio alcuni esempi solo perché sennò non si

0: capisce cosa vuol dire compito di realtà. Ma cosa vuol dire compito di realtà? Compito di realtà vuol dire, Fabio, l'obiettivo era portare i ragazzi in Val di Non, fare 4 giorni di astronomia e che l'uscita se la pagassero loro. Questo era il compito. Ne parlo in riunione di classe, una mamma dice: beh, guarda, una volta i kiwi valevano diversi soldi, ma adesso non costano più niente, insomma non riesco tanto a venderli, non hanno mercato. Se volete venirli a prendere, volentieri li dono a questo progetto. Siamo andati, i ragazzi hanno raccolto 8 quintali di kiwi, divisi in cassette, divisi in sacchettini, con dentro la paglia, il bigliettino, la presentazione del progetto. A Natale ognuno è andato a casa con una quindicina di questi cestini di kiwi.
1: Spettacolo.
0: Li hanno venduti al vicino di casa, di questo, di quell'altro. Al ritorno, alcuni avevano incassato pochissimo, perché alcuni erano un po', si vergognavano, eccetera, eccetera, l'hanno venduto, non so, ai nonni e via così. Uno addirittura l'ha venduto anche al prete del paese e gli ha dato 35 euro di 2-3 kg di kiwi. Questo ha portato 100 e passa euro, no? Di qualche cestino. Ma insieme abbiamo raccolto più di 2.000 euro partendo da un'idea.
1: Pazzesco.
0: E quindi qui si vede cos'è l'economia. Quello che non ha la capacità di vendere magari è bravo per fare un'altra cosa, ma quello che tra altre cose non era tanto bravo a fare, ma era bravo a ciacqueare, bravo a vendere, ha fatto più di 100 euro. Mettendo insieme tutto siamo arrivati a 2.000 e loro si sono pagati tutta l'uscita. Così ogni progetto è sostenuto, nascono idee, nascono progetti e i genitori collaborano. Tutti questi sono compiti di realtà. Concludo, Fabio, questa fase che si chiama introduzione con la prima parola chiave. Quali sono 10 buoni motivi per scegliere la scuola Waldorf oggi? Il primo motivo inizia con la A, è una scuola attuale. Scegliere oggi la scuola Waldorf vuol dire essere moderni, rendersi conto che la scuola Waldorf è sempre stata attuale, lo era anche 100 anni fa, ma ora in modo particolare con l'avvento delle nuove tecnologie risulta veramente necessaria, potrei dire. Quindi una scuola attuale che collega i bambini, i ragazzi, alla realtà. Punto 2. Andiamo avanti, se no non ce la faremo mai, Fabio, ad arrivare ai 10 punti. La parola chiave è centro. La scuola Waldorf mette il bambino al centro. E tutto il bambino, non solo la testa, quindi il bambino nella sua totalità. Se noi pensiamo a Martino che abbiamo davanti a noi, ci sarà sicuramente un Martino della testa che vuole capire, scrivere, fare i conti, leggere. Ma Fabio, abbiamo un Martino del cuore che vuole cuorire, non vuole capire, vuole cuorire, il termine non c'è ma usiamolo. Cioè vuole esprimere sé attraverso il disegno, la musica, il teatro, la poesia, vuole esprimere quella, in modo empatico, quello che ha dentro, creando relazione con l'altro. E poi c'è un Martino del fare, che non può star seduto su un banco, vuole coltivare l'orto, vuole scolpire, vuole far lavoro manuale, vuole far ginnastica. Quindi ogni giorno si cerca di mettere il bambino al centro e nutrire queste tre intelligenze: intelligenza cognitiva, intelligenza emotiva, empatica, intelligenza del fare, cinestetica, e molte altre intelligenze. Però principalmente questi tre Martino hanno bisogno di essere nutriti. Quindi, prima parola chiave, attualità. La scuola Waldorf è una scuola attuale. Seconda parola, perché? Perché mette al centro il bambino, non le verifiche, il bambino con la sua crescita sinergica, completa, totale. Tre, la parola chiave è creatività. Chi lavora nelle big tech della tecnologia sa che per usare un cellulare ci vuole un pollice, ma per creare qualcosa di nuovo ci vuole tutto l'essere umano, ci vuole il pensiero, ci vuole capacità di relazione, ci vuole capacità pratica di calare le idee, di fare il download delle idee. Quindi essere creativi oggi può fare la differenza. Sempre di più sarà difficile distinguere ciò che è creato da un robot o da un'intelligenza artificiale da ciò che è creato da un essere umano. Quindi l'intelligenza artificiale non può creare nulla di nuovo. Io dico sempre, un bravissimo bimbi, si mettono dentro gli ingredienti, si strucca il bottone e fa. Io posso andare a fare le mie cose, farmi la doccia, torno e ha già fatto per me. Ma attenzione, l'intelligenza artificiale, Fabio, deve essere sempre il copilota. Pensiamo a un rally. Chi ha la guida è l'io, è l'essere umano. Eh sì. E il copilota è quello che dà le indicazioni. Se in futuro l'intelligenza artificiale rimarrà al suo posto e alla guida ferma ci sarà un io, le cose andranno bene. Ma sempre di più si tende a delegare perfino il pensiero. Quindi Fabio, la scuola Waldorf è attuale, uno. Due, mette al centro il bambino, ma tre, sviluppa la creatività, il talento che ognuno ha dentro. Quindi la musica, il disegno, le materie artistiche, ma anche gli esperimenti, fisica, chimica, quando sono più grandi. Quindi questo aspetto del creare è molto importante. Quattro, immersione. Tu penso che sappia che la scuola si sta orientando verso quella che si chiama esperienza immersiva. Cioè vogliono mettere i bambini all'interno di aule digitali, premere un pulsante e catapultarli in Egitto di 5.000 anni fa o cose del genere. Una specie di cinema collegato, tematico. Ma attenzione, questo è un mondo virtuale. Sarà sensazionale, tutto quello che vuoi, ma il bambino è seduto e è passivo e prende il lavoro di altri e lo, diciamo, assimila. Ma lui cosa sta facendo? Mentre immersione, io intendo entrare in un argomento giorno dopo giorno per un mese. Quindi la scuola Waldorf è immersiva perché ha l'insegnamento ad epoche. Quando si fa matematica per 2 ore al giorno per 4 settimane, quindi 2 per 5, 10, 10 ore alla settimana, per 4, 40. Fabio, quando faccio matematica lo faccio per 40 ore in un mese. Quando faccio italiano, quando faccio storia, quando faccio geografia, 40. Quindi entro dentro, mi immergo nei numeri, mi immergo nella geografia, mi immergo nella cultura dei popoli, nella storia. Quindi uno, scuola Waldorf attuale, 2, mette il bambino al centro, 3, sviluppa la creatività, 4, è immersiva, 5, il rispetto soprattutto, Fabio, dei tempi, la cosa giusta al momento giusto. Ho già detto un'altra volta qui in radio cos'è il bene e cos'è il male. Steiner dice che il male è un bene fuori posto. C'è un qualcosa che viene o anticipato o posticipato. Quindi rispetto vuol dire la cosa giusta per la tua età. Sacramento, Fabio, se non hai denti, ma ti do la bracciola quando hai 6 mesi? Ma secondo te, voglio dire, è una roba difficile da comprendere.
1: Sì.
0: Quindi bisogna aspettare la maturazione fisica, interiore, psicologica.
1: Una macchina in mano a uno di 10 anni.
0: Ovvio, certo. Quindi la pedagogia steineriana cerca di rispettare le fasi. La cosa giusta al momento giusto. Tecnologia sì, ma al momento giusto.
1: Certo.
0: Non il cellulare, la prima comunione. A me mi regalavano la catenella, adesso sì. È il cellulare. Ha 9 anni col cellulare. No, tecnologia sì. Sì, sono in questo mondo, non siamo nel Medioevo, ma nella giusta età. Dopo il 12° anno si inizia a esplorare e dopo il 14° anno, sì, è ovvio, devono avere il cellulare per muoversi, per andare di qua, per andare di là, ma vanno monitorati con dei controlli parentali, vanno seguiti. E quindi tecnologia sì, ma nel giusto modo, nel giusto tempo, con la giusta modalità.
1: Certo.
0: Rispetto dei tempi, rispetto, c'è quel bambino che magari non capirà subito la matematica. Ne avevo uno che per 8 anni, insomma, veramente io ho sempre avuto tanta fiducia, ma la mamma andava in crisi perché diceva: ciao Luca, te mi dici sempre che va tutto bene, ma a Sacramento a me non mi sembra che capisse qualcosa. Sta tranquilla, è un bravo bambino, ha i suoi tempi, è tutto, voglio dire, le cose le sa, solo che ha i suoi tempi. Io torno dal viaggio in giro per il mondo, la incontro, mi viene radiosa, mi si avvicina e mi dice: guarda che Andrea in prima superiore è bravissimo in matematica, uno dei migliori della classe. Quindi ognuno, Fabio è un fiore, la margherita sboccia prima, la rosa dopo, il fiore della palma dopo tantissimi anni. Quindi rispetto queste creature e le guardo nel tempo, negli anni, ognuno arriverà al suo momento a fiorire. Questo non vuol dire non fare niente.
1: Certo.
0: Vuol dire mi prendo cura, muovo la terra, tolgo le erbe, do da bere, mi prendo cura, tolgo gli impedimenti, ma che sia il suo essere, il suo talento pian piano a maturare coi suoi tempi. Quindi 1, attuale, 2, centro, 3, creatività, 4, immersione, 5, rispetto, 6, connessione con l'arte, connessione con il teatro, connessione con la natura, connessione con il ritmo, connessioni con le stagioni. Quando i bambini sono piccoli all'asilo, li vediamo con gli stivali, con l'impermeabile, i pantaloni da pioggia, ma sono in giardino, vanno nelle pozzanghere dell'acqua, quindi sperimentano gli elementi, fanno il pane, si sporcano le mani di farina, colorano, suonano, dipingono, coltivano un orto, quindi esperienze, va bene? E 7, relazione, l'importanza della relazione. Fabio, quando ho fatto il Round World, il giro del mondo, sono stato a visitare tante scuole, alcune anglosassoni, altre latine. Alla fine mi è venuto da fare un denominatore comune. Ma questi bambini da Melbourne a Christchurch in Nuova Zelanda o in Brasile o in altri paesi, cosa avevano in comune? Sai cosa, Fabio? Guance rosse e occhi vivi. E quando arrivavo io, che ero l'estraneo, lo straniero, mi venivano incontro, mi davano la mano e mi dicevano hello, I'm, che ne so, eccetera, e mi chiedevano come mi chiamavo. Quindi mi venivano incontro, relazione, ogni giorno diamo la mano ai bambini, sentiamo se hanno le mani fredde, calde, li guardiamo negli occhi, a fine giornata li salutiamo, diciamo due cose, ma insomma oggi si è fatto un po', insomma, il birichino, non è che sei stato attento, vediamo domani, oppure ma che bel disegno che hai fatto, relazione. Pensa, Fabio, che tutto quello che noi facciamo è dialogo, relazione. Pensa che molti vanno alle superiori e diventano rappresentanti di classe o di istituto, perché sono abituati a relazionarsi sui problemi che ci sono, sulla socialità, su quello che avviene in classe. È veramente un master in relazione, no? Quindi 1, attualità, 2, centro, 3, creatività, 4, immersione, 5, rispetto, 6, connessione, 7, relazione, 8, processi. Processi, c'è una puntata dedicata a questo, vuol dire iniziare qualcosa respirando, conoscendosi, entusiasmandosi. Processo, quindi il primo è respirazione, il secondo è calore, ci si entusiasma, il terzo è discernimento, nutrimento, e via così. Ascoltate la puntata, poi discernimento, mantenimento, crescita, riproduzione. Quindi su qualsiasi argomento, che io faccio matematica o storia o qualsiasi argomento io stia facendo, entro in un processo, lo avvio. Entro in tutti gli aspetti, anche quelli pratici, arrivo poi a realizzare qualcosa di concreto, di pratico, riproducibile. Quindi adesso sarebbe troppo lungo entrare nei 7 processi vitali, però vi consiglio di andare all'interno dell'archivio qui di Telegram e trovare la puntata, perché lì si capisce molto bene cosa intendo con processi. 9, autostima. 9, autostima. Quando un bambino viene nutrito nelle emozioni, nel sentire, diventa un ragazzo sicuro, responsabile. Quindi è tanto importante non solo mettere dentro informazioni in questa testa, avendo chissà cosa, contenitori di informazioni che Fabio, abbiamo tutte le informazioni a portata di mano. No, abbiamo bisogno di persone che si sappiano confrontare con i loro sentimenti, dare un nome alle emozioni, confrontarsi con la paura di uscire da un sipario, quando si apre un sipario, non mi ricordo più niente, non so cosa dire, panico, e poi vum, le cose arrivano. Quindi dolore, confrontarsi con la gioia, con la compassione, con la gentilezza, con la rabbia, dare un nome alle emozioni. Quindi tutto questo crea solidità emotiva. Tieni presente che tutti i social si basano sul rilascio veloce della dopamina. Dopamina non è un ormone, è un neurotrasmettitore, e quando viene rilasciato velocemente crea un picco, un po' come con gli zuccheri, però subito dopo c'è un down e quindi c'è bisogno, il cellulare ti chiama per andare a vedere il messaggio o il plim, ti incuriosisce, e quindi è un sistema dopaminico che si alimenta. Esatto. Ma molte persone, credo neanche gli insegnanti steineriani tra le altre cose, non so se sanno che i processi invece all'interno della scuola Waldorf, ad esempio il lavoro manuale, permette un rilascio lento della dopamina, viene rilasciata lentamente, immaginiamo i grassi, quindi si creano strutture emotive, psicologiche solide, piaceri a lungo termine, non a breve termine. Si lavora mesi per arrivare a fare un portaflauto o un astuccio, e che soddisfazione quando chiudo il lavoro, che autostima riuscire ad arrivare alla fine di un processo aiutato dalla maestra, aiutato dai compagni, quindi questo continuo feedback di aiuto reciproco, no? Tutto questo crea stabilità, stabilità emotiva, senso di responsabilità, autostima. Quindi, uno, è una pedagogia attuale. Due, centro, mette a centro il bambino. Tre, creatività, ne abbiamo un bisogno incredibile, soprattutto oggi. Quattro, immersione, l'insegnamento ad epoche, ma non solo. Cinque, rispetto, rispetto delle fasi. 6, connessione, quella vera. 7, relazioni. 8, processi. 9, autostima. E adesso Fabio, 10, ma tutta sta roba quanto mi costa?
1: Fatti, c'è una domanda dopo.
0: Ma tutta sta roba quanto mi costa? Allora, la scuola Waldorf io la considero un investimento, non un costo. Io ho investito, io e mia moglie, con uno stipendio medio da insegnanti, abbiamo deciso di investire nell'educazione dei nostri figli. Quindi, come tutti gli investimenti che si possono fare in banca, hanno poi i propri interessi, hanno proprio le proprie soddisfazioni. Abbiamo visto i nostri ragazzi crescere nelle loro sicurezze, affrontare le prove della vita, gli esami, tutto quello che la scuola richiedeva, eccetera. E dopo tanti anni, se faccio il conto matematico di quanto mi è costato, penso di fianco mi viene un camper di quelli americani che si aprono, eccetera, eccetera, e dico va bene, insomma, è stata una scelta. Invece del camper abbiamo deciso, diciamo, l'educazione dei nostri figli, e se tornassi indietro lo rifarei.
1: Assolutamente.
0: Quindi tutto questo quanto costa? Ha un costo molto inferiore a quello che costa per un contribuente, lo Stato, una classe per lo Stato. Tutti questi sono dati ufficiali, però un bambino che va in una primaria ha un costo, mi sembra sia 7-8 mila euro. La scuola inglese ha un costo, molte scuole private hanno dei costi. La scuola steineriana giustamente ha dei costi perché deve pagare principalmente gli stipendi degli insegnanti, però cerca di essere una scuola non solo per i figli dei dentisti o degli avvocati, certo, ma una scuola per tutti. E infatti abbiamo diversi imprenditori, è ovvio, ma anche persone che, come io e mia moglie, che hanno uno stipendio medio e semplicemente hanno fatto delle scelte.
1: Confermo.
0: Quindi in pratica, in conclusione di questi 10 punti, come si potrebbero sintetizzare? Per gli insegnanti della scuola Waldorf, il bambino non è una scatola vuota da riempire, ma piuttosto è un'individualità con i suoi talenti da sviluppare e impedimenti da togliere, nodi da sciogliere. Quindi questo è un po', diciamo, questo mio intervento che va a delineare una serie di buoni motivi per scegliere la scuola Waldorf. Però, come si fa sui temi argomentativi a scuola, dobbiamo anche vedere quali sono le criticità. Allora, quali sono, Fabio, gli errori possibilmente da evitare? 1. Evitare lo sradicamento. Siccome le scuole Waldorf non sono presenti in tutti i comuni, in Veneto ce ne sono 7, quindi sono tante. Però in ogni caso mediamente la distanza è circa 10 minuti d'auto, 15 minuti d'auto. Però alcune famiglie fanno anche mezz'ora. Quindi è una scuola che bisogna decidere di voler andare lì, a Cittadella piuttosto che a Padova, piuttosto che a Oriago o a Verona o via così. Però bisogna stare attenti, il bambino frequenta quella scuola a 20 minuti da casa, però deve avere radicamento nel territorio, nelle attività del paese, bisogna mantenere i contatti col quartiere, col vicinato, evitando quella cosa insopportabile che a volte vedo negli ambienti steineriani, quel senso di esclusività, di Fabio mi viene a dire di giocare a briscola sempre con i soliti quattro che si raccontano sempre le solite cose, che la pensano allo stesso modo. No, bisogna essere aperti, confrontarsi col mondo, con tutti, con gli altri, e quindi questo è l'aspetto, non sradicarsi dal territorio, perché poi i figli crescono, escono dalla scuola Waldorf, iniziano ad avere la loro autonomia ed è giusto che abbiano la loro compagnia nel paese. E alcune altre cose, i genitori ad esempio, bisogna stare attenti perché è una scuola molto richiedente, sia ai genitori che agli insegnanti. Quindi ci sono molte richieste, anche lavori da fare, conferenze, riunioni di classe. Cioè non è una scuola che uno mette là il bambino, paga e ciao, stammi bene. No, anzi al contrario, è un percorso anche per i genitori, per gli insegnanti che sono molto coinvolti in questo processo, e così dovrebbe essere perché in tutti gli statuti di qualsiasi scuola c'è questa stretta connessione tra scuola e famiglia. Però attenzione, perché le richieste sono tante e il consiglio che do è che solo quel genitore può dire sì, bellissimo, ma adesso è no, perché devo dire sì a me, devo dire sì alla famiglia e via così. Quindi gestire gli equilibri senza essere come famiglia troppo sbilanciati verso il figlio o verso la scuola o verso le esigenze della scuola.
1: Certo.
0: Ultima cosa, possibilmente da evitare, poi lasciamo spazio per le domande se ci sono, è giusto il concetto della protezione, soprattutto quando i bambini sono piccoli. Evitare, lo so, l'eccessivo uso della TV, dei media, di tutte queste cose, protezione dell'infanzia. Però attenzione, non dividere quello che è il bene dal male, e io prendo solo il bene e il male lo evito, lo rifiuto. No, moderno oggi è scegliere, ma allo stesso tempo mettere insieme tutto quello che c'è di bene, di male, e cercare di elevarlo, di portarlo su un piano più alto. Quindi elevare tutto senza definire questo è bene, sì, lo integro, questo è male, lo rigetto. No, tutto deve essere elevato. Quindi anche qui evitare La protezione eccessiva, se no Fabio si arriva purtroppo al noi siamo i giusti, certo, e gli altri sono i cattivi, eccetera, eccetera, e queste cose sono insopportabili. Quindi siamo nel mondo, siamo attivi, presenti, e vorremmo che questa scuola fosse per tutti. Concludo, poi se ci sono delle domande, volentieri. Ecco la cosa più importante. Allora, tutti quelli che hanno resistito fino adesso dicono, insomma, però Luca è stato di parola, alla fine non si è dimenticato. Allora, la cosa più importante, Fabio, è questa. Sarebbe bello se in ogni comune ci fosse una scuola montessoriana, una scuola Waldorf, una scuola tradizionale e via così. E se ogni famiglia potesse scegliere l'educazione per i propri figli, come è in Svezia. La scuola steineriana è riconosciuta al 100%, i genitori pagano zero, zero vuol dire zero, e decidono se metterli alla steineriana, alla montessoriana o alla pubblica, che poi la pubblica, tra altre cose, fanno corsi di cucina, fanno cose strabilianti. Ma pensa, Fabio, noi pensiamo di essere avanti, pensa che in Brasile dal 92 sì, c'è una legge che dice che in una scuola pubblica, se il preside e il collegio sono d'accordo, possono aprire un percorso Waldorf steineriano all'interno della scuola pubblica. Qui da noi avviene con la Montessori. In Brasile ci sono scuole pubbliche a indirizzo montessoriano e steineriano. Ovviamente non è proprio la stessa struttura della scuola Waldorf, ma ben adattata. Quindi il tema è questo, Fabio. Sarebbe bello se in ogni comune ci fosse una scuola dove ci sono compiti autentici, dove si collega il bambino alla vita, all'orto, alle cose pratiche, e poi si scrive. Ma sappiamo che è un'utopia. Quindi io mi ricollego alla puntata 1 e alla puntata 13. Quello che c'è da fare oggi è formare una sola scuola dove si impari ad amare, non fondare. Dopo 100 anni di pedagogia steineriana diffusa in tutto il mondo sta andando ancora così. Non c'è da fondare nulla di nuovo, ma c'è da formare, cioè dare forma a una sola scuola. Dove? Lì a San Martino ci sono tante aule, ma in due aule la maestra Roberta e la maestra Martina entrano in aula col sole nel cuore e fanno del loro meglio, portando il meglio. E a Campretto e a Cittadella e a Manduria e a Milano e a Innsbruck, che qualche insegnante, pochi, 10%, 5%, sarebbe bello due in un istituto, e potessero entrare nella loro aula portando il sole nel cuore. Ascoltate la puntata 1 e la puntata 13. Formare una sola scuola dove si impari ad amare, non si insegni, si impari, tutti genitori, bambini, insegnanti che imparano ad amare. Cos'è l'amore? Cos'è l'amore? L'amore è amare, è un verbo, è amare oltre qualsiasi cosa. L'amare va oltre, oltre qualsiasi confine, oltre qualsiasi limite, è un'azione. Amare e andare oltre, oltre qualsiasi barriera. Quindi, Fabio, non ci possono essere scuole steineriane diffuse così, tutti i comuni, e neanche, non è giusto, che non tutti se la possono permettere. Però formare una sola scuola, sì, ogni insegnante si senta protagonista dell'epoca in cui vive, e l'unica cosa che deve fare è entrare in aula col sole nel petto. E incontrare con lo sguardo, con quella luce, incontrare i bambini, incontrare i colleghi. Facciamo esplodere le macchinette del caffè, perché sono covi dove si riunisce tutte le rogne della scuola. Ma portiamo luce, portiamo allegria. Non vuol dire di non guardare le cose che non vanno, non essere critici, però neanche l'abitudine alla lamentela, perché l'abitudine alla lamentela è contagiante ed è insopportabile.
1: Certo.
0: Fine.
1: Tra l'altro, beh, a parte ringraziarti sempre per questi illuminanti e amorevole parole che condividi, ma io posso solo che confermare, essendo genitore di un figlio che ha fatto tutto il percorso Waldorf degli 8 anni, e posso confermare questo. Non è teoria, cioè non è solo teoria. Tutto quello che hai detto, sì, che era bellissimo, sì, però uno potrebbe dire sì, certo, sono parole. No, è pratica, cioè pratica. Io l'ho proprio vissuta nella mia pelle attraverso, sì, mio figlio. Quindi grazie. Allora, salutiamo Max, che tra l'altro ricomincia oggi la sua trasmissione Il Bosco dei Sogni. Quindi Max, grazie per esserci. Allora Fabio, cosa dici se ci documentiamo per costruire la macchina del tempo ringiovanente, per tornare bambini e iscriverci a questa meraviglia di scuola? Niente educazione al profitto e alla competitività, bensì tanta anima, gruppo e soprattutto umanità. Un grande abbraccio Max. Guarda, io l'ho detto a Gabel, è una delle, insomma, non provo mai invidia, ma invidio il percorso che lui ha fatto. Quindi
0: comunque il 3 di ottobre abbiamo organizzato, soprattutto per i genitori interni alla scuola, ma volendo anche per qualche esterno, volendo, evento che si chiama Ritorno tra i banchi di scuola. Quindi ecco, ci saranno lezioni di storia, di matematica,
1: quando,
0: geografia.
1: Questo?
0: 3 ottobre.
1: 3 ottobre, Max.
0: È un sabato mattina, e ci saranno i laboratori di fisica, artistici, insomma, i genitori si mettono lì e ritornano alunni e vengono fatte delle lezioni.
1: Bellissimo. Salutiamo anche Ermanno di Bassano che dice: buongiorno, non ci penserei due volte a portare mio figlio, ma non ce la faccio. Ecco, qua entriamo nel tema di prima. Allora, come ha detto Luca, io parlo per esperienza personale, io ho visto persone che, con tutto il rispetto ovviamente per le situazioni, perché non sono mai uguali, che però in qualche modo, mettendosi d'accordo con la scuola, sono riusciti, nonostante le difficoltà economiche, a poter permettere al proprio figlio di frequentare quel tipo di scuola. Quindi comunque sia, Armando, quello che posso consigliarti è di magari visitare la scuola e magari parlare con l'amministrazione, il CDA della scuola che magari hai scelto. Roberta di Treviso: che bella esperienza la creazione della barca dei bambini con la guida di un geniale maestro. Sì, sì, è fortissima questa cosa qua.
0: La trovate comunque nel sito della scuola, nella brochure che c'è nell'home page. Alla fine della brochure abbiamo messo un po' di questi progetti, questi compiti di realtà.
1: Fantastico. Allora, una volta i bambini imparavano dai nonni che se li portavano appresso nei vari lavori che necessitavano a seconda della stagione.
0: Certo.
1: È vero. Allora, quando i bambini che frequentano le scuole Waldorf frequentano il paese dove vivono, vengono tacciati come quei che noi mangia carne, ma no, in realtà credo che, insomma, sono dicerie, oppure comunque sono definizioni che lasciano il tempo che trovano. In realtà, come ha detto Luca, io credo molto in quello che ha sottolineato, cioè l'integrazione, non fare gli eremiti o l'elite, la nicchia, eccetera eccetera, ma proprio integrarsi per far vedere quello che io sto vedendo da un anno a questa parte, quando Gabriele sta frequentando il liceo artistico, l'integrazione di più percorsi diversi che adesso confluiscono in un'unica classe. Quindi continuare a frequentare il quartiere, continuare a fare le solite attività anche di paese, è un modo anche per dimostrare al paese, a eventuali scettici, che non siamo strani, non siamo di chissà quale pianeta, ma abbiamo fatto semplicemente una scelta di un percorso pedagogico che per noi è prezioso.
0: Allora, il campanilismo c'è sempre stato. Quando io ero piccolo, quelli di Sant'Anna Morosina erano i santanari, e quelli di Onara era un altro mondo, proprio come i cani che si annusano. Quelli di Villa del Conte, tutto era così. Quindi il campanilismo c'è sempre stato, bisogna andare oltre le categorie, e sarebbe bello, Fabio, se ognuno si portasse il proprio mondo, un po' come un salsicciotto. Ognuno dove va porta sé il proprio mondo. Dovrebbe essere un mondo di bellezza, di abbondanza, di gioia. Ci dobbiamo contagiare, ma contagiare di con raffreddore, contagiare di gioia, di entusiasmo, di voglia di vivere. Quindi sarebbe bello se ognuno portasse al bar del paese, col vicino di casa, portasse questo sole. Abbiamo bisogno di sole nel cuore.
1: Sì, sì. No, ma è anche di confronti, perché poi, insomma, anche la scuola di Ferrara, la scuola di Padova, Cittadella, Oriago, comunque hanno sempre interagito anche con il territorio, sì, anche con eventi, ma anche con, sì, collaborazioni che possono nutrire e portare delle cose belle.
0: Sì, certo.
1: Ricordi anche per favore il tuo canale Telegram, proprio perché comunque è bello anche che si possono andare a riascoltare le...
0: Sì, allora lo trovate semplicemente scrivendo la pedagogia del cuore, vi dovrebbe venire fuori, oppure non lo ricordo mai, ma chiocciola
1: Luca,
0: Luca Gastaldello info, qualcosa, okay, del genere, non, okay, a memoria non lo ricordo mai.
1: Va bene.
0: Comunque già con la pedagogia del cuore dovreste trovarlo.
1: Okay, sì, perché lì ci sono tutte le puntate, sono belle da riascoltare. E pochi secondi, Luca, io ringrazio sempre questi preziosi momenti, quindi grazie di cuore da parte anche di tutti i radioascoltatori.
0: Bene, a voi, ci rivediamo tra poco.

0: Bentornati, siamo tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e ringrazio tutti i radioascoltatori perché comunque con i vostri messaggi arricchite anche le puntate e anche gli argomenti degli ospiti, insomma è sempre prezioso il vostro intervento ma soprattutto anche la vostra attenzione. Ricordo che per mandare un SMS normale o un WhatsApp lo potete fare al numero 334 7102 672. E adesso abbiamo il piacere, perché sapete che una volta al mese abbiamo come ospite, anche se ormai è di casa, Fiorenzo Libero, che è un esperto nutrizionista in macrobiotica. Benvenuto Fiorenzo, è sempre un piacere vederti.
1: Sì, ciao a tutti, ringrazio Fabio, ringrazio Radio Gamma che mi dà questa opportunità di divulgare un po' la mia conoscenza, la mia ricerca su questa grande filosofia. Mi trovate sabato al GAS, per cui sabato farò questa buonissima ricetta, il budino, è una mousse col caffè d'orzo, crema di nocciole, e per cui con la agar, per cui è un budino veramente fresco, molto, molto anche dolce, che se non è dolce è un dolce, per cui alle 15 okay. faremo questo laboratorio e poi c'è la degustazione.
0: Sì. Per cui sì. Allora, ricordiamo, questo sabato in sede radio dalle 11 alle 18 riapre finalmente il GAS.
1: Sì,
0: e tu hai proprio anche il banchetto questo
1: sì.
0: sabato, ok? Quindi trovate il libro
1: Il seme della vita
0: di Fiorenzo, sì. I suoi prodotti.
1: Sì, il gomasio che faccio io in modo artigianale, che mi vedete farlo con la ciotola.
0: Ecco.
1: E poi ho il miso fatto in modo artigianale.
0: Fantastico.
1: E tanti già me l'hanno preso, insomma, e per cui che non è pastorizzato, per cui venite al banchetto e troverete il gommasio, il miso e la triade, la famosa triade, girasole, sesamo e zucca, insomma. Per cui io dico sempre alle persone, perché vi duri dovete mangiarne meno. Se voi mangiate meno vi dura di più, no?
0: Certo, assolutamente, è anche un esercizio di autodeterminazione.
1: Sì, la battuta che si diceva prima, no?
0: Sì, sì.
1: Per cui tanti ci pensano, ah è vero, se io mangio meno mi durano di
0: certo,
1: più.
0: Certo, assolutamente sì.
1: Incredibile.
0: E poi appunto tu nel pomeriggio avrai questo...
1: Faccio questo laboratorio,
0: sì.
1: Con questo mousse di caffè d'orzo, buonissimo, con la... Metteremo un prodotto che tanti non conoscono, che si chiama Amasake. L'amasake in pratica è un riso fermentato, molto dolce, un budino proprio, che si può dare anche dopo lo svezzamento ai bambini.
0: Ah.
1: Per cui è un budino dolce che vendono nei negozi bio, c'è di riso, di miglio e anche di avena. È un ottimo budino che
0: Fantastico.
1: Si può prendere anche a colazione e anche del pomeriggio alle 4. Insomma è un riso fermentato, molto buono, molto lassativo per l'intestino.
0: Che bello.
1: E ve lo consiglio, si chiama Amasake.
0: Amasake.
1: Non riesco a fermentare.
0: Anche perché poi per riprendere un po' nelle altre due occasioni abbiamo parlato di la spesa,
1: sì.
0: come fare la spesa in macrobiotica e anche quali elementi sono, diciamo, da evitare,
1: sì.
0: utilizzando dei sostituti. Quindi avevamo detto lo zucchero, il sale, anche il latte, quindi ecco in questo caso
1: e anche la farina.
0: E anche la farina, ecco.
1: Sì, nel mio libro c'è proprio il cambiamento in cucina, sostituire e inserire.
0: E inserire.
1: Per cui tutti nella tabella si tutti i cibi da sostituire, che sono poi i cibi processati industriali,
0: certo.
1: io li chiamo chimici, vabbè. E sostituire, inserire con i cibi naturali, biologici. Oggi faremo
0: ecco.
1: una carrellata veloce
0: sì.
1: di questi cibi da prendere e poi cominceremo il cardine un po' della macrobiotica, che è il principio yin e yang.
0: Perfetto, quindi saper distinguere quelli che sono gli elementi, gli alimenti yin e yang
1: okay. che vedremo poi in base a tante cose, a tanti fattori, 9-5
0: certo.
1: fattori, l'età, il sesso, l'ambiente,
0: okay,
1: la stagione, sono tanti fattori.
0: Bene, il microfono è aperto.
1: Dai, grazie. Prima di tutto io ho due incontri questa,
0: sì.
1: la prossima settimana allo spazio meravigliosa in via Manzoni 5-3, che è Rosà.
0: Meravigliosamente.
1: Sì, sì. Il lunedì 14 settembre alle 20:40 sono lì a fare una presentazione del corso,
0: okay.
1: che poi partirà ad ottobre.
0: Perfetto.
1: Per chi vuole venire, come si dice, approcciarsi a questo stile di vita, lunedì 14 settembre allo Spazio Meraviglioso c'è questa serata.
0: E poi il corso si terrà sempre lì in quella sede?
1: Sì, okay. Sì, questa sede che hanno degli spazi molto meravigliosi, li chiamo.
0: Quindi in senso pratico si imparerà proprio?
1: Si faranno quattro incontri. Qui il primo faremo un approccio un po' alla filosofia, vedendo un po' tutti gli accessori da prendere in cucina, perché ci sono gli accessori un po' particolari. Poi il secondo incontro cucineremo i cereali, soprattutto riso, miglio, grano saraceno, faremo il gommasio proprio in diretta, e sempre ci sarà un dolce e un contorno e una zuppa, perché non deve mai mancare la zuppa.
0: Poi adesso iniziamo anche la stagione.
1: Assolutamente, per cui lunedì 14 alle ore 20:40 allo Spazio Meraviglioso approfondiremo questa filosofia, e poi spiegherò un po' come gli incontri che si faranno pratici proprio.
0: Perfetto.
1: Poi lì alle parti dell'Alto Vicentino, per cui Schio, Bassano, Tiene, all'essenza dell'anima della spesa, è un negozio fantastico questo, che ha tutte le cose sciolte. Pensate, veramente, io un mese fa sono andato a visitarlo, è veramente come c'erano all'inizio i negozi bio,